0: ci va una bella pedata e tutto deve essere ricostruito da capo. Qui veramente si continua temo a ripetere gli errori dell'ultimo anno, delle stagioni precedenti, e questo oggi, cioè adesso diventa veramente troppo, cioè, è chiaro, è vero, ha ragione Giovanni quando dice vediamo, aspettiamo, lo dico anch'io, per carità, se poi domani arriva un direttore sportivo in grado di fare un buon lavoro e in grado di fare una squadra competitiva con un budget di mercato, non soltanto con le scelte ma con un budget di mercato importante, per carità, ben venga, e sarò lieto di sbagliarmi, di essere
1: però
0: sbagliato,
1: vedi, Marco,
0: però
1: scusami,
0: faccio fatica a fidarmi
1: sì, ma no, ma anche perché c'è un problema diverso, nel senso, il direttore sportivo che può arrivare alla Sampdoria, se hanno un minimo di sale in zucca, deve essere per forza solo un operativo, cioè è il Pier Ausilio, un CEO Sport, cioè un amministratore delegato che pretende di prendere delle decisioni e mettere le mani sulla rosa, sulla squadra, scegliere l'allenatore, intestarsi. Il suo direttore sportivo non può essere altro che un uomo operativo che fisicamente va al mercato, che fisicamente magari conosce i procuratori, che gestisca praticamente le cose, ma poi di fatto deve essere Fredberg evidentemente a prendere le decisioni, altrimenti si ritroverebbe di nuovo con quella situazione kafkiana in cui, Matteo, ci sono due direttori sportivi in pratica che si fanno la guerra l'uno con l'altro.
0: Matteo, non è in questo momento, cioè Fredberg è sicuramente comunque un profilo centrale, per carità, perché è quello che è l'esecutore a Bogliasco, ma il vero uomo, il vero, diciamo, mandante rimane sempre Nathan Walker, quest'uomo che dall'isola di Man si è spostato a Zanzibar in questi giorni per una vacanza, quest'uomo che non appare mai, che evidentemente non può neppure comparire, perché poi, diciamolo francamente, il CDA continua a essere aggiornato, dovrebbe esserci un aggiornamento a metà giugno, ma evidentemente questo signore non ha la trasparenza tale che gli possa permettere di andare a rappresentare la Sampdoria. È nella stanza dei bottoni, continua a essere nella stanza dei bottoni, oltretutto la spallata diciamo Tei Walker a Manfredi, a mio avviso, ha indebolito fortemente quella che era comunque l'ala manciniana, perché Manfredi possiamo dirgli di tutto, per carità, possiamo dargli tante colpe e ha sbagliato molto, però era stato l'uomo che quantomeno aveva avuto il merito, forse anche l'umiltà, di chiedere aiuto a chi insomma sapeva cos'era la Sampdoria in situazioni. Ebbene, adesso Walker, Fredberg, Tei che rimane dietro le quinte, un uomo che continuiamo a non toccare con mano, e forse chissà è Walker il vero proprietario di questa Sampdoria, perché mi viene da pensare che sia lui quello che comanda in genere, quello che è il proprietario, perlomeno a casa mia funziona
1: dunque
0: così.
1: Dunque, hai capito chi è Walker tu? Cioè ti sei fatto un'idea?
0: Walker è un manager che ha dei grandi affari nel calcio, diciamo, soprattutto legato al mondo delle scommesse sportive, e tra l'altro in Inghilterra, ricorderai, gli hanno tolto la licenza perché non aveva superato alcuni filtri, i famosi filtri per l'antiriciclaggio, quindi non è proprio una persona iper trasparente. Temo che anche Nathan Walker pensi di essere, si creda competente nel calcio, quando in realtà, ma nel calcio in realtà ha fatto molto fatica, e anche nella Sampdoria sta facendo, tutte le volte che ha fatto delle scelte, vedi Donati, vedi gli algoritmi di Fredberg, ha sbagliato, e ora però il pallino ce l'ha di nuovo in mano lui, quindi Walker si è preso un impegno con alcuni tifosi della Samp a Bogliasco in sede, i tifosi fanno bene subito a mettere in evidenza il fatto che quelle parole se le ricordano, perché ora vediamo, cioè la palla ce l'ha lui, vediamo cosa succede, perché ecco. Ora adesso devono fare delle scelte, diventa un boomerang quell'incontro, diventa un boomerang per
1: non
0: loro.
1: Non c'è dubbio, si prendono delle enormi responsabilità. Senti Claudio, non so se hai visto, i tifosi sono ovviamente sul piede di guerra, certo. In queste ore peraltro ne è stata vittima, poverina, suo malgrado, la moglie di Nathan Walker, che ha un profilo Facebook aperto, ha fatto gli auguri di compleanno a suo marito, e puoi immaginare che quegli auguri di buon compleanno si sono trasformati in quello che tecnicamente si chiama shitstorm, cioè certo. In italiano non si può tradurre, ma insomma teniamoci la parola inglese, nei confronti del marito, no? Vattene, buon compleanno, cosa, insomma, si è riversata molta rabbia da parte dei tifosi sampdoriani. Non è proprio il modo migliore di cominciare la stagione della disperazione, cioè quella in cui o vai su o se no...
2: Ma vedi, quello che io penso è che anche se noi vogliamo dare atto e credere, ed è

0: un po' difficile con tutti gli errori che hanno fatto concedere carta bianca a questi signori. Cioè, Fredberg ha dichiarato che vuole innovare, vuole una Sampdoria con un cambio di passo, vuole veramente togliere qualunque remora per andare a centrare l'obiettivo prefissato, quindi disegna una Sampdoria prossima avventura lanciata nel futuro. Ma nel momento invece il buon senso, cioè in Serie B, come fai a pensare di riuscire a centrare questo obiettivo quando si parla di figure tecniche in questa catena di comando che arrivano dalla Fortuna Sittard piuttosto che arrivano dalla Danimarca di nuovo? Come fai? Cioè, ma come fai? Perché è un campionato in cui se tu metti un allenatore o un direttore sportivo abituato a lavorare solo con la Serie A italiana, in Serie B ci mette un pochettino ad adattarsi.
1: Pensa un po' uno che viene dal Fortuna Sittard.
2: Anche perché tu hai citato il direttore sportivo della squadra danese. Signore, è arrivato ultima questa squadra qua. Quindi tu prendi un direttore sportivo, con tutto rispetto, all'estero è arrivato ultimo, è retrocesso quando hai, per me, tre direttori sportivi molto validi in Serie Cadetta. Il primo, Lovisa, il direttore sportivo della Juve Stabia, che sono 2 anni che ha portato il club campano ai playoff. Hai Bravo, il direttore sportivo del Sud Tirol, è già uscito il nome, l'ha portato dalla B, dalla Lega Pro alla B, ha fatto bene, a parte quest'anno, però la squadra si è salvato. E poi Ciro Polito del Catanzaro. Tu devi prendere direttori sportivi che conoscono la categoria. Ad oggi non hai certezze di esperienza, hai solo delle certezze ma in uscita. Invernizzi, Mancini e Lombardo, non hai certezze in entrata, potrebbe già essere in ritardo.
0: Fammi aggiungere una cosa, in tutto questo nella piramide viene promosso Ariaudo, che in un ruolo che non ha mai ricoperto, che diventa il Legrottaglie 3 anni dopo.
1: Speriamo che sia migliore.
0: Io gli auguro qualunque fortuna, però...
3: Direttore area tecnica.
2: Quanti club con direttori sportivi stranieri sono riusciti nell'impresa di portare una squadra dalla B alla A? Quanti? Io non ne ricordo negli ultimi anni.
1: Senti,
2: dalla B alla A.
1: Marco, ma invece l'ipotesi, a parte che io sono abbastanza sicuro, poi mi sbaglierò e sarò smentito a breve, che arriverà un profilo straniero del tutto sconosciuto, io sono convinto che succederà questo, che sarà un uomo vicino a Fredberg e quindi insomma che non ci sarà né Lovisa né Paolo Bravo né Ciro Polito. Detto questo, ho sentito addirittura di un'ipotesi di un manager che non avrebbe nemmeno le credenziali per poter fare il suo lavoro, quindi ci vorrebbe di nuovo un prestanome che sarebbe una cosa oggettivamente incredibile, torni come a Foti e Greci.
4: Vai anche a cercare il male come i dottori, esatto, tra virgolette. In questo caso parliamo di questo Hammersham, questo danese a cui facevate riferimento da studio, che peraltro aveva lavorato già con Fredberg ai tempi dell'Anderlecht come direttore sportivo della seconda squadra qualche anno fa, quindi i due si conoscono, anche lui è danese, non avrebbe diciamo l'abilitazione per fare il direttore sportivo in Italia. Oltretutto non ce l'ha neppure Fredberg questa abilitazione, però lui ha un altro ruolo, è il CEO dell'area football, quindi andresti a cercare comunque una figura di riferimento, potrebbe appunto essere Ariaudo come direttore tecnico. Fammi dire una cosa su Ariaudo, mi stupisce anche un po' questa possibile promozione, con tutto rispetto, di chi è stato team manager in questi anni, e è stato bravo a guadagnarsi la fiducia passo passo di tutti quelli che sono stati gli uomini che sono cambiati, perché lui è arrivato in pratica con le Grottaglie, con Raddrizzani, poi è passato a Fredberg, e insomma evidentemente si è dimostrato sempre verde, è rimasto sempre lì, e mi auguro che possa fare un buon lavoro. Ma io ribadisco, purtroppo dopo 3 anni di questa proprietà, abbiamo visto anche l'altro giorno questa proprietà che è cambiata come sfumatura, è vero, però io la metto sempre in un unico periodo negativo, naturalmente della Samp, il momento più negativo della storia della Samp. I signori che hanno speso 155 milioni per tenere la squadra in B 3 anni, rischiando la C 2 volte, io continuo a non capire quale sia il modello di business di questi. No, perché non hanno raggiunto obiettivi sportivi, non hanno raggiunto obiettivi finanziari, e aggiungo io, viste anche insomma le ulteriori legittime, direi, contestazioni nella piazza, neanche i risultati d'immagine. Quindi veramente è un fallimento assoluto. I signori che hanno evitato il fallimento societario, però non hanno evitato quello che è un fallimento sportivo.
1: Chiedo a Ravenna, anche il più esperto tra noi, ma hai mai visto una roba del genere nella tua storia di giornalista?
5: Anzi, io che sono appassionato di

0: cinema, se il compianto Bernardo Bertolucci, appunto, fosse ancora in vita, avrebbe un sequel pronto. Il Tè nel deserto.
1: Esatto. Bellissima questa.
2: Ma il deserto autoprodotto.
0: Sì, autoprodotto, però, è una desertificazione totale.
2: Se l'è prodotto da solo.
0: Esatto, alzo zero, non c'è più niente. Ecco, beh, Bertolucci, che era un artista, probabilmente, non so se fosse un calciofilo, comunque, insomma, la trama,
1: certo,
0: diciamo,
2: ce l'abbiamo.
1: Sì, certo,
0: poteva,
1: certo,
0: avere un suo,
1: certo, certo,
0: un suo,
1: un'affinità.
3: Conta che la B il prossimo anno sarà ancora più dura. Ha il Palermo, ha il Verona con un gran paracadute, il Pisa, il Vicenza del Patron Rosso, che ha già detto che proverà a fare una squadra per salire in A, qualche sorpresa, per cui Tai aveva promosso là entro 3 anni, entro il 2028, mi sa che se le premesse sono queste, i tempi ce ne vuole molti.
1: Vabbè,
3: di
1: adesso,
3: più. Eh?
1: Adesso è inutile, come si dice, fasciarsi la testa prima di rompersi. Hanno fatto questo passo contestabile, hanno fatto delle promesse, vediamo cosa fanno. È inutile adesso diciamo, andare a criticare più del dovuto. Critichiamo le scelte che hanno tolto tutti i sandoriani, però adesso vediamo cosa fanno. Io penso che in una settimana, 10 giorni, abbiano già i nomi, perché non è che se l'hanno mandato
4: però,
1: via perché sanno già chi viene.
4: Però Giovanni, il discorso dei sandoriani, no, se posso permettermi, io il discorso dei sandoriani, io non penso che sia... non si debba fermare al fatto di essere sampdoriani.
1: No, la rabbia
4: essere...
1: dei tifosi,
4: cioè,
1: è quello.
4: Quindi no, il discorso dei sampdoriani, dico che non fanno più parte della società in questo momento. Cioè, il discorso Andrea Mancini ha fatto un buon lavoro, cioè il là del fatto che si chiami Mancini, il là del fatto che sia sampdoriano, il là del fatto che è legato al mondo blucerchiato. Buon lavoro. Comunque ha fatto sul mercato le operazioni che ti hanno permesso di salvarti, e comunque a gennaio, se non interviene lui, la Samp va in C, prima cosa. Invernizzi ha fatto un buon lavoro anche lui, è un uomo comunque che conosce l'ambiente, che conosce lo spogliatoio, che sa come muoversi, e ha fatto, e non meritava nessuno dei due un esonero di questo tipo, perché li hanno messi alla porta senza una motivazione. Cioè, loro hanno comunque raggiunto il risultato, hanno contribuito al raggiungimento del risultato. Poi c'è anche Attilio Lombardo, che in questo momento è ancora nello staff, vedremo se rimarrà o meno. C'è anche la possibilità di un Roberto Mancini, che sembra essere in pole per un ritorno in nazionale.
1: Lui lo segue.
4: Vedremo cosa potrà succedere. Però anche Attilio Lombardo comunque è stato messo da parte, è stato lui stesso in pratica a dirlo, no? La decisione l'hanno presa gli altri, cioè neanche due righe per dire che grazie a Attilio,
2: no.
4: Grazie a
2: Attilio. Ecco, Marco, siccome devo chiudere il blocco, sì, sono già in lungo ritardo, vorrei aprire anche la pagina del Genoa, però voglio chiederti se però secondo te ci sono delle alternative a questa società, siccome si è molto parlato di possibili trattative con altri soggetti che però non si sono mai veramente manifestati o non ne sappiamo molto. Ecco, secondo te la Sampdoria è destinata a continuare per forza con questa dirigenza? Perché se è così, il problema non è tanto la capacità di spesa, è proprio che questi non sono capaci di fare questa cosa.
4: Io temo in questo momento che ci siano grandissime situazioni in corso, anche se naturalmente spero che sotto traccia qualcosa si possa muovere. Poi io sinceramente non ho mai notato da parte di questi signori la volontà vera di vendere la Sampdoria. Loro sono forse ancora convinti di poterla poi rivendere non so a quale cifra, ma vivono, mi pare, non sull'isola di Man, vivono proprio su Marte, perché questa Sampdoria,
2: esatto,
4: non vale,
2: accumulando debiti tra l'altro in maniera clamorosa.
4: È in Serie B, continua a fare passivi di bilancio. Questa Sampdoria, secondo me, se arriva uno che dice vabbè, mi prendo i debiti, dovessi dargliela gratis e dovessi anche ringraziarlo.
2: Ma sì,
1: vabbè, comunque tutte le squadre hanno debiti, eh?
2: No, ma
1: sì,
2: così nessuna, dai, Giovanni, sì, però cioè, loro 100 milioni in 2 anni.
1: Guarda, l'unico aspetto positivo è che loro mettono sempre i soldi.
2: Sì,
1: e quindi
2: però,
1: ci facciamo delle domande.
3: Qual è stata anche la cosa brutta del comunicato, che è stato scritto non possiamo più perdere tempo, è grave,
1: esatto,
3: come se tu con Mancini e Invernizzi, che ti hanno permesso di salvarti, come giustamente ha detto Marco, hai perso tempo con questi uomini che ti hanno salvato.
2: Invece
3: è vergognoso questo
2: con l'uomo
3: comunicato
2: di Narro, di Cuche, di Ciuni e compagnia.
3: Signori, non possiamo più perdere tempo, roba da matti.
1: Come la leggo, volendo leggerla positivamente o meno negativamente, non possiamo più perdere tempo, nel senso che basta salvarci, dobbiamo puntare più in alto. Con queste persone ci salvavamo e basta.
2: Allora, vediamo.
1: La voglio leggere così.
5: Mi sembra una visione molto,
2: mi piace l'ottimismo
5: molto
2: di Filippo. Però del resto,
1: penso che il fondo l'abbiamo anche già raschiato.
2: Al 31 di maggio.
1: Adesso
2: non
1: dopo,
2: si può dire
1: dopo
2: di
1: queste scelte devi rialzarti e far bene.
3: Però hai visto
1: le
3: X della Sud nei confronti di quei due uomini nella partita con
1: sì,
3: però adesso
1: sì,
3: non hanno più scuse.
2: No, non c'è dubbio.
3: Guarda le X belle grandi.
1: È proprio per questo.
2: Sono quelli che in realtà dicono che gli altri non erano capaci, che adesso ci pensano.
4: No,
2: loro.
4: Matteo,
2: grazie Marco.
4: Matteo,
2: di me.
4: Matteo,
2: chiudi,
4: davvero in un flash. Il pubblico dice.

0: mandate via Walker e Fredberg, e Walker e Fredberg continuano a prendere le decisioni. Il pubblico sostiene Andrea Mancini in Vernizzi e Lombardo, e quelli che vengono sostenuti vengono mandati via.
1: Lo fanno apposta,
0: questa è un po' la sostanza.
1: Se lo fanno, lo
0: evidentemente
1: facendo.
0: Sì, ma Bastian, forse chissà, forse se, se anche forse Andrea Mancini ha diciamo la colpa ai loro occhi di essere amato dai tifosi. Evidentemente sono anche un po' invidiosi.
2: Però scusate, questo, in questa situazione che senso, cioè fare solamente un po' demagogicamente l'elogio del rapporto con la sandorianità, lasciamolo da parte, cerchiamo di essere razionali. Bravo. Però questa gente veramente, come diceva Marco, sembra che stiano sistematicamente smantellando un qualcosa senza proporre un'alternativa. La prossima mossa che mi aspetto è che un giorno vengano fuori e dicano: no, ma il blu, il bianco, il grigio, il nero e il rosso li cancelliamo, dal prossimo anno la Sampdoria gioca in verde e giallo perché
3: piace a Walker.
1: Vabbè, vabbè, siamo veramente.
3: Pensa con che ragionamenti.
1: Va bene, grazie Marco Bisacchi. Grazie,
0: ciao a tutti, buonasera.
3: Ciao Marco. Ciao.
1: Tra poco
3: ciao,
1: abbiamo
3: Marco.
1: Anche ciao. La pagina Genoa, oggettivamente meno tumultuosa, almeno in questi giorni. A tra poco.

0: Eccoci dunque alla pagina Genoa, buonasera Carlo Danani.
1: Buonasera Matteo, ciao a tutti.
0: E naturalmente ancora buonasera a tutti i nostri ospiti. Dunque Carlo, momento Genoa per pianificare la prossima stagione. Prima si chiacchierava con Gabriele Lepri, no? le parole di Lopez, l'idea esatto. Di costruire una squadra competitiva. Allora facciamo questa domanda a Carlo Danani, competitiva per che cosa?
1: Secondo me competitiva per un dodicesimo posto, nel senso che alla fine contano i numeri. I numeri dicono che Dan Sciucu è presidente del Genoa da un anno e mezzo, che è un periodo veramente molto breve per un presidente di una squadra di calcio che deve fare tantissimo lavoro. Il Genoa sta solidificando basi e per solidificare queste basi servono almeno altri due campionati. Questo per non illudere la gente, perché poi alla fine si fa molto presto a parlare di Europa. In realtà la storia degli ultimi campionati insegna che squadre con un budget superiore al Genoa sono retrocesse come un piombo in Serie B, e mi riferisco al Sassuolo e mi riferisco al Monza. Considerata una concorrenza che sembra avere capitali a disposizione superiori rispetto a quelli del Grifone, ecco, io sarei già contento se un altro anno non si parlasse più di zona retrocessione. Fine.
0: E il modello Bologna e Atalanta, Gabriele?
2: È ancora distante, giustamente mi sono piaciute le parole del nostro collega Carlo. 12° posto, non si parla di Europa, perché l'Europa dall'Atalanta in Conference sono 18 punti, sono tantissimi. Io mi auguro che la cosa principale non venga sbagliato il mercato per la terza sessione estiva di fila, e soprattutto non vengano fatti i primi tre mesi di campionato, perché ricordiamoci, 2024 a novembre è stato esonerato Gilardino, novembre 2025 è stato esonerato Viera. Non si deve sbagliare mercato e i primi mesi. Poi è giusto, ci saranno delle cessioni, perché un piano di ristrutturazione del debito, qualche giocatore dovrà andare via ambito da grandi club, però io mi auguro che i capitali che arrivano vengano subito reinvestiti per puntare su una qualità, un regista, un attaccante, perché ricordiamoci che il finale di stagione, sì, tutti contenti perché Genoa si è salvato in anticipo, però nelle ultime 5 partite nessun attaccante del Genoa ha segnato. Quindi questo è un piccolo campanello d'allarme che, a mio modo di vedere, in società potrebbero aver capito, perché un attaccante serve. Vendere, ma con criterio, perché ecco, bisogna comprare qualità.
0: Domenico, temi cessioni eccellenti?
3: Beh sì, perché se saranno cessioni saranno forzatamente eccellenti. Direi che è impensabile che giocatori medi del Genoa vengano seduti, medi ovviamente per la forza, diciamo, che la squadra rappresenta in sé, e saranno le punte di diamante, per usare un'espressione un po' banale, che avranno delle richieste sul mercato. Io credo che nessuno chiederà Sabelli, nessuno chiederà Ellerson, nessuno chiederà...
0: O anche sì, ma non sarà,
3: cioè,
0: così, oddio, necessario.
3: Sì, magari qualche società che gli promette magari un contratto più lungo, che magari gli dà una prospettiva di fine carriera, magari giocatori tipo Ekuban, che hanno anche una certa...

0: età, magari sono anche alla ricerca di una continuità, diciamo, come dire, economica più che
1: contrattuale,
0: ecco, più che diciamo sportiva, tecnico-sportiva. Io credo che sia vero, credo che il Genoa sia avviato a fare un campionato che è quello dell'anno scorso, quello di quest'anno, senza le ultime cinque partite. Cinque partite prima il Genoa era dodicesimo.
2: Assolutamente.
0: Era quel livello lì. Poi c'è stato questo finale un po' increscioso, dovuto anche a situazioni di classifica, vedi la sconfitta di Lecce, che magari in un altro contesto.
3: Sì, non sì, sarebbe potevo...
4: esperimenti. Esatto. Importante che non venga smembrata la spina dorsale della società, quindi Vasquez, Østigard, Frandu non credo che probabilmente è sempre sulla lista dei partenti, e soprattutto anche l'attacco. I giocatori chiavi e soprattutto gli uomini spogliatoio devono restare.
0: Poi,
4: gli uomini spogliatoio, uno non avremo più Caruso, la Marinovski, che per me sarà un'assenza pesantissima per assist e gol.
3: Certo. Ecco, tra i giocatori che dovrebbero restare, lo titoliamo anche, c'è quello di Baldanzi. Carlo, ma pensi che il Genoa farà l'offerta, quella monster che si aspetta la Roma, cioè che è contenuta negli accordi, o invece si arriverà a più miti consigli, magari un rinnovo del prestito o altre forme?
5: Allora, gli indizi che abbiamo noi sono che intanto è stata una trattativa, quella di Baldanzi, condotta in parallelo con la questione Venturino. Ora rimbalza dalla capitale la sensazione che la Roma non andrà al riscatto di Venturino, quindi si parla di Roma, Genoa, Baldanzi, punto e fine. Le strade sono due, molto semplicemente: o il Genoa caccia 10 milioni sull'unghia, oppure fa scadere l'opzione di diritto di riscatto e poi va a rinegoziare dopo la metà di giugno la situazione di Baldanzi per avere, diciamo, una cifra un po' minore. Io penso che la seconda ipotesi sia quella più credibile. C'è da dire che poi convergono tutte le volontà delle parti di avere Baldanzi in rossoblu, perché il giocatore vuole questo, il Genoa vuole questo e la Roma non si straccia le vesti se perde Baldanzi. Quindi io penso che o si passa a destra o si passa a sinistra, alla fine Baldanzi diventerà un giocatore del Genoa per il prossimo campionato.
3: Claudio, ti chiedo, l'ipotesi, diciamo, De Rossi confermato, lo dai per certo, non ci sono rischi che si possa, diciamo, tracciare qualche altra linea nella carriera di questo allenatore che oggettivamente ha fatto benissimo?
6: Ma io credo negli ultimi tempi, cioè il momento del dubbio forse è già stato superato, cioè c'è stato, però credo che a questo punto sia ormai incanalato verso una permanenza qua. Mi sembra da quello che dice lui, dal contesto generale, mi sembra di capire questo. Quindi io credo che possa
3: restare anche, però Gabriele, C'è un tabù che De Rossi deve sfatare, perché, o una maledizione se preferisci, perché di questi tempi l'anno scorso avremmo detto di De Rossi, o meglio di Vieira, quello che diciamo di De Rossi, e l'anno prima avremmo detto di Gilardino quello che andiamo dicendo di De Rossi, abbiamo detto l'anno scorso di Vieira.
6: Esatto.
3: Quindi siccome erano tutti bravissimi ai nostri occhi in quei momenti, ora ci mancherebbe, De Rossi a me sembra che abbia proprio qualcosa in più come allenatore, come persona, però bisogna che sia accontentato per poter creare le prospettive, no?
4: Bravissimo, anche perché tu prima hai citato Gilardino e Vieira. Ricordiamoci che per un motivo o per l'altro a Gilardino fu venduto Retegui, fu venduto Albert. Si disse non vendiamo Albert finché non arriva il sostituto, e poi non è arrivato. Lui poi si è trovato con 10 giocatori infortunati tra settembre e novembre del 2024. A Vieira non fu permesso di avere il Pinamonti, che l'anno prima aveva fatto benissimo. Erano arrivati tanti giocatori in prestito che l'hanno reso. Quindi ecco perché io ho detto: la dirigenza non deve sbagliare il terzo mercato estivo di fila. Ascoltare il mister, che sicuramente ha delle ottime idee, tira fuori grinta, carattere, e soprattutto ha tirato fuori da dei giocatori che sembravano persi con Vieira quella cattiveria, quella grinta agonistica in più. È vero, deve sfatare, ma soprattutto anche a De Rossi piace partire dall'inizio da un club, cosa che purtroppo non è mai fatta in carriera, perché le prime squadre che ha allenato alla SPAL era subentrato, a Roma era subentrato e poi fu esonerato, per cui mi aspetto anche questo. E aggiungo che Lopez ha detto: ragioniamo con mister De Rossi non per un progetto per mesi ma per anni, quindi questo mi fa lasciare ben sperare, però io voglio vedere quest'anno fatti e non parole.
3: Carlo,
4: fatti concreti
3: su questo aspetto, cioè sul fatto che comunque De Rossi ovviamente sta dimostrando di essere un bravissimo allenatore, però anche i suoi predecessori

0: Assessori lo avevano dimostrato nei tempi e nei modi di cui abbiamo parlato.
1: Sì, mi permetto di sottolineare, per dare diciamo una sottolineatura a latere di quanto state dicendo, ci sono state delle situazioni societarie ben diverse negli anni con Gilardino e con Vieira rispetto a questo periodo. D'accordo, si era venduto Retegui, si era venduto Gudmundsson, però era un periodo molto elevato a livello di turbolenza societaria. Retegui fu venduto a una cifra non eccezionale, perché in quel momento ci dissero Retegui non poteva non essere venduto anche a 25 milioni di euro. L'anno scorso molto crudamente è stato sbagliato totalmente il mercato estivo, che sia stato responsabile Ottolini, che sia stato responsabile Vieira, non lo so, tutti ci finiscono in mezzo, perché il calcio è un lavoro di equipa e non di singolo. Adesso ci si trova con una società scottata da quello che è successo nella passata stagione, un nuovo allenatore, un nuovo chief of football, insomma basi un po' più solide. Dall'altra parte c'è stata la querelle più o meno velata del discorso del rinnovo, prolungamento, chiamatelo come volete, di contratto tra le parti. Questo significa che quando Lopez dice puntiamo su anni e non su mesi, io mi permetto di dissentire un attimo, nel senso che nel calcio moderno alla fine non c'è necessità di fare un triennale, perché poi alla fine tutti o quasi firmano i triennali, ma quasi nessuno li rispetta. E quindi io sono per l'uovo oggi, va benissimo un contratto di De Rossi fino al 2027, si naviga a vista, l'allenatore conosce meglio la società e viceversa in un periodo diciamo apparentemente tranquillo come l'estate, e poi se il fidanzamento andrà bene ci si sposerà.
0: Sì, però è anche vero che, Domenico, no? Le grandi storie, le squadre che veramente, a parte forse un po' il Bologna, che poi adesso si è incasinato perché ha dato via italiano e prende tedesco, italiano sì. È nato in Germania, sì. Quindi insomma è una situazione un po' complicata, sì. Diciamo, quella del Bologna.
2: Aveva una panchina poliglotta.
0: Sì, molto poliglotta, però al di là di questo, insomma, l'Atalanta con Gasperini per tanti anni è riuscita lì a cambiare. Fabregas, mi pare che al Como sia veramente lui uno degli aghi di una bilancia fantastica che ha portato il Como in Champions, oltre ai tanti soldi investiti, ma non è che la Juve ne abbia investiti meno, quindi vuol dire che evidentemente insomma anche la mano conta. Insomma, ci vorrebbe anche un po' di, non dico di essere certi di andare avanti per molti anni, però insomma.
2: Noi diciamo che forse sarà anche una visione arcaica del calcio, ma siamo un po' tutti affezionati a un termine logoro, ma credo che abbia una sua valenza, che è quella della programmazione, anche perché nella vita in genere per ottenere qualche risultato un minimo di programmazione bisogna farla, nel lavoro, nella famiglia, diciamo anche nelle vacanze, voglio dire, sennò vai sempre incontro a degli imprevisti che spesso sono anche piuttosto negativi. Però è anche vero che vedi questo tourbillon di panchine, io credo che anche questa incertezza sui destini di De Rossi che c'è stata fino all'altro ieri, per non dire fino a ieri, si è dovuto proprio a questo, anche questo marasma di panchine che ha coinvolto mezza Serie A, che ha aperto improvvisamente dei varchi che erano impensabili fino a ieri, e magari in questi varchi uno, sai, lancia sempre un'occhiata dicendo magari c'è la richiesta ad hoc, insomma è come quello che lavora in provincia, a un certo momento arriva la chiamata, non so, dico un nostro collega, un giornalista che lavora in provincia, c'è la chiamata del grande quotidiano e quello dice signori,
3: io però credo che su un discorso di questo genere non ci si possa limitare al discorso De Rossi, cioè se De Rossi che tutti riteniamo una persona molto brava dal punto di vista, cioè un allenatore molto bravo tecnicamente, ma anche un uomo intelligente, lo vedi proprio come il personaggio che può essere il punto di riferimento, ma se poi la società non ha o la volontà o soprattutto la forza di operare sul mercato ogni anno, anche alzando un po' l'asticella e comprando molto bene a basso costo e vendendo molto bene ad alto costo, esempio esempio Atalanta, Gasperini, certo, eccetera. È chiaro che un certo una certa programmazione a lunga scadenza puoi averla, sì, in testa, ma non riesci a portarla avanti. Certo.
4: Giusto, quest'anno, non è più scuse, perché certo, l'anno scorso il mercato è stato fallito, ma spiega.

0: ma anche perché è stato fallito. A fronte di circa 50 milioni di euro incassati, tu ne spesi zero. Zero, hai fatto tutti i prestiti, carboni, stancio, che l'hai presa a parametro zero. È vero che poi certi giocatori li hai riscattati a seguito di prestazioni, vedi Colombo e vedi Østergaard, però in estate zero euro erano stati spesi, è stato il 2025.
1: Probabilmente serviva per il bilancio.
0: Probabilmente serviva per il bilancio. È anche vero che nel 2024 sono state fatte delle cessioni, perché la precedente proprietà americana aveva dei problemi, però era stato detto, me lo ricordo benissimo, 2 anni fa, che i problemi che avevano i 777 non avrebbero intaccato il Genoa, invece poi l'avevano intaccato. E come?
1: È difficile che il tuo proprietario fa acqua dappertutto.
2: Matteo, ma in questa chiave io credo che il punto nevralgico del Genoa nel suo futuro prossimo non sia neanche tanto De Rossi, ma quanto Lopez. Cioè Lopez dovrà vedersi sul campo, è qui che si dovrà parare la sua
3: mobilità. Anche il budget di spesa che mette a disposizione,
1: però anche la capacità di spenderli. Carlo, è bravo Lopez? Perché io sono sempre un po' dubbioso per quei manager che arrivano dall'estero, perché secondo me poi il calcio è anche fatto di agende ricche di nomi, di rapporti, di favori che ti ho fatto un anno fa, o 2 anni fa, o 5.
3: Come le chiamavano una volta le Marchette.
0: Sports però aveva fatto benissimo, ricordiamoci che Genoa ha fatto tante plusvalenze grazie ai giocatori che aveva preso manager tedesco.
1: È bravo Lopez, secondo te ti fidi delle sue capacità?
4: Io mi fido, lo ha già dimostrato, mi piace, visto che si parlava di discorsi così, io faccio un piacere a te e tu poi domani me ne fai uno a me. Ecco, Lopez è assolutamente fuori da questi discorsi, perché è un esordiente in Italia, è un dirigente moderno, è un dirigente che ha una visione globale sul calcio europeo e quindi mi ispira fiducia. Anche perché il vero uomo del futuro, io spero che sia De Rossi, ma non ne sono convinto, senz'altro è Diego Lopez, che deve fare un grandissimo lavoro, ha una visione veramente europea e quindi secondo me il profilo da andare a prendere per il Genoa è il classico giocatore sconosciuto da 3 milioni di euro e poi nel giro di 1, 2, 3 anni andare a rivenderlo a 15. Parlate giustamente di Atalanta e di Bologna, se il Genoa riesce a fare non meno di 10 di questi colpi, allora riduce le distanze sensibilmente, ma è un percorso molto lungo.
1: Già, ci vogliono i Percassi e i Sartori però, e quindi deve essere molto bravo Diego Lopez, diciamo, per arrivare.
0: Purtroppo non abbiamo gli Artono, purtroppo.
1: È chiaro. Però, allora, per chiudere questa parte chiedo all'oracolo del calcio italiano internazionale di tutte le divisioni, cioè Gabriele Lepri, di dirmi cosa pensa delle 3 neoarrivate in Serie A, visto che va bene, il Genoa comunque quest'anno è arrivato quint'ultimo, quindi comunque deve anche guardare a chi arriva. Di solito 2 su 3 tornano giù, quest'anno è successo con la Cremonese e il Pisa, e una di solito fallisce miseramente, magari anche un po' in attesa. Quest'anno il Verona era forse anche abbastanza atteso dopo tanti anni in cui ha rischiato. Frosinone, Monza e Venezia, queste sono le squadre.
0: Beh, ti direi che a mio modo di vedere, da quello che dice la proprietà veneta e anche la nuova proprietà brianzola, hanno l'obiettivo di consolidare la permanenza nella massima serie. Il Venezia non c'è riuscito, nonostante sia approdato in serie in diverse circostanze. Il primo Monza c'era riuscito, era l'esordio, quindi secondo me essi erano veramente una squadra competitiva per non rischiare di retrocedere al primo anno. Il Frosinone è la sorpresa, ogni volta che è salito in A purtroppo poi è sempre retrocesso. Tutto dipenderà anche da quanti soldi la famiglia Stirpe deciderà di investire nel calcio. È chiaro che secondo me il prossimo anno sarà molto dura a salvarsi, perché sarà una lotta molto molto competitiva. Non vedo ad oggi squadre materasso, poi magari potrebbero esserci, bisogna vedere
1: qualche
0: vedere cosa farà il Lecce senza Corvino, perché Corvino ha sempre fatto i miracoli a Lecce prendendo come i famosi giocatori a 100 milioni, 1 milione.
3: Questo
0: e rivenderli poi a tanto. Navigato
1: Guido Angelozzi, cioè questi sono
0: Venezia ha fatto
3: i vecchi marpioni.
0: Sta facendo con uno stadio nuovo di proprietà, il presidente che si fa vedere, non è come nella stampa che non si riconosce neanche la voce, addirittura va a vedere le partite in curva con i tifosi, quindi ha un contatto diretto anche con la tifoseria, ha promesso che all'estero una squadra competitiva, per cui non bisogna fallire, come dicevo prima, il mercato estivo.
1: Certo. Molto bene, va bene, stiamo a vedere. Grazie Carlo Danani, grazie mille per essere stato con noi. Ci vediamo tra poco, restate lì.

Allora, come sempre, apriamo una pagina stasera abbastanza breve su Spezia e Entella. Sullo Spezia abbiamo poco da dire in questa serata, anche perché insomma, stiamo aspettando le decisioni del presidente Stilitano, che è quello che appunto ha ritenuto che Donadoni potesse allenare in Serie B, e questo insomma è successo. E, peraltro mercoledì, quindi ho già dato modo di dare questa notizia, andremo a Spezia, sarò io personalmente a Spezia per

0: agli spezzini e varie personalità della città una serie di sondaggi che abbiamo posto sulla città. Sono sondaggi politici, ma anche sono sondaggi sulla qualità di vita, sui vari dettagli della vita cittadina. Li sveleremo mercoledì e li faremo commentare. Non ne abbiamo fatto uno sullo Spezia, perché quelli di Tecné non avrebbero saputo come costruirlo questo sondaggio. Tipo, lei pensa che questo campionato sia stato disastroso o clamorosamente iperbolicamente disastroso? E il 100% avrebbe votato B, quindi insomma, non ci sarebbe stato nemmeno non sono risponde, perché tutti avrebbero risposto alla stessa cosa.
1: La domanda si poteva fare, ma erano del mestiere i dirigenti dello Spezia, che ha preso con tutto rispetto Donadoni fermo da 6 anni, dove l'ultima esperienza l'aveva avuta
0: Ma tra l'altro la cosa curiosa è che è successo sostanzialmente quello che sta succedendo alla Sampdoria, cioè il vertice che ha tutte le colpe ora manda via gli altri che erano scemi e rimane lui, diciamo, che è questo signore che si chiama Charles Tilitano, che io personalmente non conosco e, come ho detto molte volte, mi fa un sacco di simpatia, perché se tu ascolti Charles Tilitano, lo Spezia, diciamo, è pronto a conquistare l'Argentina a mani nude, nel senso.
2: Almeno lui è simpatico.
0: Sì, è molto simpatico.
1: Si presenta anche a domande scomode.
0: Si presenta a domande scomode e la risposta è fantastica, perché non ci preoccupare, noi siamo sicuri. Dan Peterson dice: no, per me è numero uno. Però poi le decisioni sono state oggettivamente scellerate, nel senso che retrocedere spendendo tutti quei soldi è una roba impossibile, quindi vedremo.
1: Soprattutto Matteo, retrocedere dopo che hai accarezzato con il palmo di una mano la Serie A l'anno scorso, finale con la Cremonese.
0: Un contraccolpo negativo ci può essere, per esempio Catanzaro, potrei immaginare che l'anno prossimo o smantella il gruppo o se no è un po' difficile ripartire dopo che sei stato un millimetro dalla Serie A. Però un conto è fare un campionato di transizione anonimo in cui magari soffri anche un po', però poi ti tiri fuori, è un conto. Cioè lo Spezia poteva essere come la Fiorentina, no? Che in Serie A ha avuto 1000 problemi, però poi a un certo punto la qualità si è vista.
3: Però io le colpe non le do tutte a Donadoni, nel senso, adesso lui ha detto, ha preso un allenatore che erano 6 anni che non allenava più, ho capito, però è stato un grande giocatore, allenato ad alti livelli, non è che uno si dimentica.
0: E forse si è dimenticato.
3: No, per me è la voce che ho sentito, è il suo aspetto caratteriale che ha fatto sì che non ha formato un gruppo. Lo
0: spogliatore. Sì, però non è che il carattere di Donadoni era abbastanza noto.
3: Però
1: Giovanni non aveva mai allenato in Serie B, se non erro, quelle tre partite 20 anni fa. Il giro era stato esonerato.
3: Non è andato a allenare la pallavolo. Cioè, ragazzi, è un calciatore di alto livello.
0: Forse era meglio.
3: Però le competenze e le conoscenze ce le ha. Per me, a certi livelli, devi sapere entrare in un gruppo in un momento anche così difficile e saperti plasmare e diventare empatico. Lui è sempre stato un musone. Finché c'hai i campioni che ti risolvono la partita, va bene, ma quando hai dei giocatori medio-bassi o mediocri, poi viene tutto più difficile.
1: Però Giovanni, non è stata neanche presa una punta nel mercato di gennaio, perché io mi ricordo, Luca se lo ricorderà benissimo, forse il direttore sportivo ha detto: ditemi noi il nome di una punta da prendere. È grave questo.
3: Però non
1: devi
3: è solo
1: tu, non chiedere, lo devo dire io.
0: Se fossi Gabriele Lepri, ovviamente sì, posso rispondere, visto che conosco tutte le punte di tutti i campionati, anche nel calcio a 5 probabilmente, però diciamo nel caso nostro, che cosa ti posso dire? Cioè, uno vale l'altro, basta che faccia gol, dimmelo te, andiamo a vedere l'almanacco e troviamo uno.
2: Anche perché quello è il peccato originale dello Spezia, essere passati da un gigante per la categoria come Pio Esposito e non averlo degnamente sostituito, poi sei anche riuscito.
0: Ma che poi paradossalmente la punta artistica ha fatto anche tanti gol, non era neanche lui il problema vero, il problema era tutto intorno, un disastro. Passiamo a Lentella, visto che abbiamo Marco Bianchi collegato. Ciao Marco, ben trovato.
4: Buonasera a tutti.
0: Allora, state continuando a cercare dei giocatori il cui cognome finisce con One anche per l'anno prossimo? No.
3: Eccolo, mi candido.
0: Anche Filippone pronto.
4: Guarda, in questo periodo, anche se ci fossero già dei contratti più o meno firmati, non penso che il direttore sportivo non li direbbe neanche a sua moglie, perché finché non ha la firma depositata normalmente non si sbilancia su nessuna trattativa. I giornali chiaramente fanno il loro mestiere, quindi hanno già messo sul piatto quelli che tra l'altro erano trattative antiche, perché ti faccio l'esempio di Giacomo Corona, che ha fatto un po' da comparsa a Palermo quest'anno, un giovane, un 2004 se non erro, di grandissime potenzialità e grandissimo fisico, che però appunto era già stato trattato nel

0: il mercato scorso, poi ovviamente di fronte alla richiesta di Palermo aveva deciso di andare a Palermo, ecco, anche se poi come detto ha giocato poco. Lo stesso vale per Cistana, che è un altro difensore di buona esperienza, che è stato anche a Spezia tra l'altro, che è uno di quelli che era già stato sondato nell'ultimo mercato e che è tornato attuale, perché comunque bisogna un po' allargare la rosa, ci saranno sicuramente delle partenze. Poi è vero anche ci sono molti giocatori che tornano alla base, per esempio mi viene in mente Magazzi Falle, a proposito di punte, che ha fatto molto bene quest'anno, ha fatto 11 gol se non erro, quindi anche in Serie C, però ha fatto molto bene nella sua squadra, quindi tutto sommato poi ci sarà da valutare molte cose, quindi penso che fino al ritiro alcune situazioni non saranno vagliate, il mister vorrà vedere i giocatori a disposizione, però è chiaro che al ritiro ci saranno indubbiamente degli inserimenti di nuovi giocatori che vanno, come detto, a migliorare la rosa, soprattutto penso nel reparto offensivo, come abbiamo sempre detto.
1: Certo.
0: Fammi aggiungere un plauso al nostro presidente, che in settimana è stato nominato cavaliere del lavoro del Presidente della Repubblica. È una soddisfazione personale che però appunto fa parte e fa il paio anche con quella che è la sua visione, no, imprenditoriale, anche nel mondo del calcio, anche per l'Entella, quindi credo che sia davvero un'onorificenza strameritata sotto tutti i punti di vista.
1: Sì, anzi, mi ha stupito che non lo fosse già, cioè, nel senso, conosco dei cavalieri del lavoro anche meno, cioè, rispetto a Tonino Gozzi, quindi insomma è giusto, ci mancherebbe altro che Gozzi abbia avuto questa onorificenza. Senti, ti piace il nuovo logo dell'Entella?
0: Sì, si sono già divisi sul... Io sì, perché intanto ho una grandissima stima per la grafica dell'Entella, che è una persona di un livello superiore. È stato fatto soltanto un restyling, nel senso che il logo, così com'era, era veramente molto antico, no? È un po' come se cambiassimo il pallone di cuoio col pallone attuale, tanto per intenderci, col pallone a scacchi nero, comunque, se vogliamo. Quindi però era necessario, poi chiaramente le leggi del marketing fanno il resto, quindi a me sinceramente piace. Ecco.
1: E invece moderno, dicevi che in città ci sono fazioni.
0: Sai, i tifosi purtroppo sono fatti anche per mugugnare, quindi certo, soprattutto in Liguria,
1: specialmente dalle nostre parti,
0: assolutamente che molti non l'abbiano apprezzato, ecco. Però ripeto, anche per la passione e per la dedizione con la quale ci ha lavorato, credo che vada davvero un plauso a lei, assolutamente.
1: Bene, poi se sarà un grande campionato sarà ricordato come il logo, non so, tipo
2: porta fortuna
1: dei playoff,
0: che porta fortuna,
1: no? Esatto, quindi cioè, poi a un certo punto uno se lo fa anche andare bene. Grazie Marco.
2: Ciao.
0: Grazie a voi,
1: Marco.
0: Buona serata.
1: Grazie Marco Bianchi. Che dici, Gabriele, tu che sei tutto di tutto? Beh, la nuova Serie B come ti sembra? Sono rimaste squadre, per esempio
3: dura.
1: Palermo, che non ci aspettavamo. Per
3: dura,
1: esempio,
3: sarà molto molto competitiva.
1: Poi ci sono squadre che scendono come il Verona. Adesso il Verona, non lo so, non mi sembrano molto in bolla.
3: Però prenderanno un bel paracadute. C'è anche il Pisa stesso, il Venezia del Patron Rosso, che ha detto che vorranno provare a fare il salto di categoria. Una, ricordiamoci,
1: ecco,
3: tra Brescia.
1: Il Vicenza, va ricordato, è una squadra che ha distrutto il suo campionato, cioè proprio l'ha spaccato, sì, come non capita quasi mai. Ora, chi segue la Serie C,
4: anche lì c'è una
3: bravissima. Ricordiamoci anche Matteo, che
1: non la seguivo, adesso l'anno prossimo.
3: Il Vicenza ci ha messo 4 anni a salire dalla Lega Pro alla B, ha speso tanti soldi, quindi è duro, non è facile, perché un anno ha incontrato il Sud Tirol, un anno ha incontrato il Padova, che ha sempre fatto un punto in più, quindi...
1: Però se io dovessi mettere ora 50 euro sul playoff del Vicenza, ce li metto a occhi chiusi,
3: sì,
1: perché secondo
3: sì,
1: me è una squadra che è così abituata a vincere, se non fanno cose sbagliate, cioè, se non smantellano.
2: La proprietà è solida.
1: La proprietà è solidissima, sì. La tifoseria è importante, perché oggettivamente Vicenza è una piazza, importante, con tanto pubblico, quindi insomma... secondo me potrebbe essere una delle candidate a fare, diciamo, anche il doppio salto.
3: Poi, le mine vaganti, bisognerà vedere anche a Catanzaro cosa decide di fare col direttore sportivo Ciro Polito, Aquilani, le mine vacanti Cesena e Modena.
1: Poi bisogna capire se la Juve Stabia si iscrive, se ripescano il Bari.
3: Esatto, e ricordiamoci anche che c'è ancora una casella, perché Brescia e Ascoli dovranno fare la finale in Lega Pro, quindi una di queste due squadre.
1: Chi vedi favorita?
3: Salirà,
1: L'Ascoli ha fatto una partita incredibile col Catania, però oggettivamente il Brescia ha battuto
3: Brescia...
1: la Salernitana, tra l'altro a questo giocatore Crespi
3: ha fatto
1: incredibili,
3: un gol stupendo e alla proprietà dei Pasini, ex proprietario della Feral Pisalò, ha disponibilità molto ingenti.
2: Il Brescia
3: per cui...
2: ha fatto prestissimo a rifarsi.
1: Sì.
2: Mi viene in mente, allora conveniva a noi forse fallire.
4: Forse. E poi c'è un po' questo dilemma Palermo. Palermo credo che

0: sia la tempesta perfetta. Allora, proprietà molto forte, investimenti assolutamente di livello, giocatori azzeccati, promozione fallita. Cioè il Palermo, voglio dire, è un caso da studiare quasi,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: È un
1: anche
0: caso manageriale.
1: Avrei detto con Pippo Inzaghi che insomma sarebbe stato abbastanza,
0: sì, anche con un allenatore,
1: non ti dico scontato,
0: certo,
1: ma insomma,
0: sì, adatto, certo,
1: avrei pensato a un campionato migliore. Poi insomma,
0: sì,
1: collezione di figurine, anzi di figurone,
0: sì,
1: clamorosa per la
0: volte anche allora,
2: tanti giocatori da Serie A, Augello, Berezinski,
3: con questo scenario diventa ancora più urgente, al di là dei nomi, al di là delle perplessità, eccetera. Siamo a un tot di tempo che è passato dalla fine del campionato, dalla Sampdoria non si conosce nulla. Forse aver giocato d'anticipo, visto che l'idea era quella di prendere una ramazza e spazzare via un bel po' di nomi, forse a quel
1: era
3: punto si poteva farlo prima,
1: per
3: soprattutto di presentare questi auspicabili grandi nomi nuovi il prima possibile.
1: Poi comunque signor Fredberg, che io ripeto anche lì non lo conosco, sono negativamente colpito dal fatto che dopo un anno di lavoro a Genova non parli una parola di italiano in modo da poter
4: anche
1: fare
4: quello,
1: una piccola conferenza stampa in italiano. Credo che questo sia oggettivamente molto grave dal punto di vista proprio professionale, cioè non è professionale andare in un posto, se noi dovessimo andare domani in Russia a lavorare per la squadra russa, dopo un anno quelle 50
4: sapevo
1: parole che ti consentono, non è che devi parlare di filosofia quando, o di, no, devi parlare di calcio, quindi le parole del calcio più o meno
0: senza, però stando anche molto attento come pronunciarle, perché c'è Putin,
1: magari
0: impari un russo, se impari un russo non ortodosso
1: non
4: salta la macchina,
1: infatti credo che non andremo in Russia a fare, però per dire, cioè nel senso, uno quando va all'estero deve, dopo un anno,
0: ma
1: deve essere intellettualmente attrezzato.
4: Vabbè, ma è un
1: per
4: deficit
1: superare
4: societario, la poca
1: è molto
4: la comunicazione
1: grave. Per me è molto grave. Però al di là di questo, ora lui è insieme al suo sodale, che sarà non so, un danese o sconosciuto, un tedesco,
4: spero di
1: sarà,
4: no,
1: dovrà anche gestire in uscita tutta una serie di contratti. Ora, se fai un altro bagno di sangue per buone uscite, poi le togli dal budget del mercato, no? Anche questo sarà un problema che la Sampdoria dovrà affrontare. Quindi se io fossi Fredberg, secondo me, anche per garantirmi lunga vita, cercherei di associarmi a qualcuno di capace, diciamo,
4: capace,
1: farò, considerando che lui ha dimostrato oggettivamente.
3: In più hai avuto alcuni giocatori alcuni che hanno fatto un discreto campionato nella stagione non eccelsa della Sampdoria, che hanno dichiarato la volontà di rimanere. Forse sarebbe anche il caso per l'ennesima volta di non ripartire da 8 o 7 o 9 su 24, ma di avere magari
4: un
3: 50% di giocatori che rimangono, di avere un telaio.
1: Cioè, anche perché poi insomma uno poi, specialmente nei momenti complicati, combatte più volentieri se sa di essere parte
2: tutto
1: di un progetto.
2: Gente, giocatori di categoria, non andare a prendere con tutto rispetto dalla terza categoria spagnola, dall'Albania, da campionati sconosciuti.
4: Penso che l'abbiano capito.
2: Basta che guardo.
1: Io sono speranzoso. Non mi pare che l'abbiano capito.
2: Salire, basta che guardo la classifica dei capocannonieri, non bastano gli algoritmi. Due nomi su tutti, c'è Di Nardo del Pescara, retrocesso, ma ha segnato tanti gol. Artistico di proprietà del Lazio, ha segnato tanti gol.
4: Di
2: Mello del Catanzaro, che sono anni che segna, bisogna vedere cosa vorranno fare a Catanzaro. Due giovani, Cacciamani, l'esterno della Juve Stabia, Liberali, un altro giovane del Catanzaro.
4: Il nuovo direttore,
1: Fredberg, fermi,
4: prendi lui.
1: L'ho trovato, lui è genuano, e che, però ce ne sono già stati di genuani in società.
4: Anche Jenker.
2: Fatto bene.
1: Sì, appunto. Quindi segnati questo nome, è il suo, Gabriele. Prossimo, però secondo me
4: è il nuovo
1: part time, te lo cedo, perché hai bisogno di uno così, capisci? Sta roba la sai dire tu? Sei capace di dire questi nomi così che ti escono fuori dalla
4: ruolo per ruolo?
2: Basta guardare le partite, non gli algoritmi, cioè una cosa semplicissima.
1: Sì, ma l'algoritmo sono numeri,
0: però,
1: e
0: Matteo,
1: tipo l'attaccante quanti gol fa è importante, il portiere quanti gol prende è importante, no?
0: Però Matteo, mettiamoci un po' di malizia. Considerando la sua estrazione, potrebbe essere anche il colpo finale.
1: Potrebbe essere, ma non credo, perché lui credo che ci tenga a far vedere che i giocatori
2: La professionalità
1: conosce.
2: Ci deve
1: non
2: essere.
1: Penso.
3: Torniamo al discorso di partenza del tuo amico. Che
1: esatto. Vedi, ci abbiamo messo lui e abbiamo chiuso il cerchio. Ci vediamo tra poco.

0: Dopo l'omicidio in pieno centro a Genova siamo stati a Villetta di Negro dopo che da tempo i cittadini lamentano degrado. Intanto l'opposizione chiede le dimissioni dell'assessore Viscogliosi. Novità sconvolgenti arrivano da Bordighera per la bimba di 2 anni trovata morta. Arrestato il compagno della mamma che provocò la morte per maltrattamenti. Scatta la proposta da parte dell'Associazione dei consumatori genovesi contro i servizi AMT l'11 giugno, una giornata di sciopero del biglietto. A Chiavari è partita la 3ª edizione delle giornate di Chiavari, la manifestazione che anima la città con spettacoli, incontri, concerti e numerose iniziative diffuse sul territorio. Buonasera, buonasera e ben trovati. Edizione di domenica di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli. Resta piantonato nel reparto detenuti del Policlinico San Martino Cissé Camarà, il 42enne senegalese accusato di aver ucciso a bottigliate Paolo Pietro Alberto Signore, il clochard di 48 anni assassinato ieri all'interno di Villetta di Negro. Secondo i medici l'uomo si trova in forte stato di agitazione psicomotoria. Intanto il centrodestra chiede le dimissioni dell'assessore alla sicurezza del comune di Genova Viscogliosi per quello che è accaduto naturalmente a Villetta di Negro, ma per una situazione, dice il centrodestra, di assoluto degrado, di emergenza criminalità in buona parte della a Villetta di Negro, dove residenti e frequentatori del parco denunciano da tempo problemi di degrado e chiedono maggiori controlli e più sicurezza. Allora andiamo a sentire il racconto di Aurora Bottino.
1: Una lite iniziata forse per il crack, poi la violenza, i cocci di bottiglia, il sangue. Nei giardini di Villetta di Negro, tra la sua spettacolare cascata e le sue viste mozzafiato, c'è un altro mondo fatto di fragilità, degrado e tossicodipendenze. È proprio lì che sabato mattina un uomo è stato ucciso a pochi passi dal rinomato Museo di Arte Orientale. Il giorno dopo, nel parco ci sono praticamente solo turisti, inglesi e tedeschi, oltre a qualche genovese a passeggio con il cane. Qualcuno si fa un selfie in una delle grotte sotto alla cascata, facendo finta di non vedere i cartoni ammucchiati in un angolo, il materasso incastrato nella ringhiera, le coperte sporche stese sul pavimento. Sulle panchine, sotto a uno dei pergolati in ferro battuto, la spazzatura straripa di lattine di birra. Accanto, una famiglia si gode l'ombra degli alberi. Nella storica villa, risalente all'inizio dell'Ottocento, i cancelli vengono chiusi quando tramonta il sole. Il parco segue le regole di tutti gli altri giardini pubblici e riapre poi alle 8 del mattino. In una città come Genova, dove i dati Istat registrano quasi 3.000 homeless, i giardini sono diventati però casa per molti dei cosiddetti invisibili. Uno di loro era l'uomo ucciso a colpi di bottiglia, Pietro Signor, 49enne milanese che aveva abitato per anni in Vico San Filippo, nel centro storico. Diventato senza fissa dimora, aveva frequentato il drop-in dell'ex ghetto in Vico Crocebianca, poi l'associazione San Marcellino alla Maddalena, la messa dei Sant'Egidio. Signor aveva anche un profilo attivo su Facebook dove postava soprattutto le sue canzoni. Su LinkedIn si definiva scrittore, musicista e poeta. Anche l'uomo che si trova ora in carcere per l'omicidio di Signor non aveva una casa e dalle prime informazioni sembra che avesse anche lui frequentato le diverse realtà del territorio che aiutano i senza fissa dimora. Cissé Camarà, senegalese di 42 anni, è stato arrestato e trasportato all'ospedale San Martino per una crisi psicomotoria. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire se durante l'omicidio Camarà fosse sotto l'effetto di droghe o alcol.
0: E allora rimaniamo in tema di cronaca e di attualità purtroppo con la morte della piccola Beatrice a Bordighera nel febbraio scorso. Dopo l'arresto del compagno della mamma della piccola, morta appunto a febbraio, emergono dettagli raccapriccianti. Nelle immagini riportate sul telefonino sequestrato vi sono diverse fotografie che ritraggono la piccola subito dopo le violenze subite. Ci sono più foto che ritraggono anche la bambina con dei lividi molto grandi sul viso. Oltre alle foto con il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo presunti pestaggi e c'è un video in cui la bimba, appena 2 anni, viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. E cambiamo argomento, lo stiamo raccontando ogni giorno, i disagi, i forti disagi che stanno vivendo i cittadini genovesi che utilizzano i mezzi pubblici. Scatta la protesta da parte delle associazioni dei consumatori genovesi contro i disservizi. L'11 giugno invitano le associazioni una giornata di sciopero del biglietto. Sentiamo Andrea Popolare.

0: Bus in ritardo, mezzi pieni che costringono tutti a stare incollati e al caldo. Da qualche giorno anche l'app presenta dei problemi. I disservizi che si stanno registrando sulle linee del trasporto pubblico genovese hanno portato le associazioni dei consumatori sul piede di guerra, ma su tutti a far scattare la protesta è l'assenza di un incontro da parte delle stesse associazioni con il comune e i vertici MT. Avevamo dato la nostra disponibilità a definire un accordo di rimodulazione degli orari in deroga al contratto di servizio, spiegano, in una logica istituzionale che vede coinvolti tutti i soggetti, primi fra tutte le organizzazioni dell'utenza. In mancanza di tutto questo non ci resta che un'unica arma, la disobbedienza civile. E così ecco la decisione: per giovedì 11 giugno è stata indetta una giornata di sciopero del biglietto. Adiconsum, Ado, Cassa Utenti, Casa del Consumatore, Codacons, Feder Consumatori, Lega Consumatori, Sportello del Consumatore invitano tutti per quel giorno a non esibire l'abbonamento e a non far vedere il biglietto, per dare un segnale forte. Nel frattempo, i legali delle associazioni stanno predisponendo un esposto all'antitrust per una politica commerciale scorretta da parte dell'azienda, che non starebbe garantendo quanto previsto dal contratto di servizio. La richiesta è quella di una sanzione verso MT, così come è avvenuto in passato con l'ATAC di Roma.
1: Stefania Craxi, capogruppo in Senato di Forza Italia, è stata ospite in Terrazza Colombo, così ha risposto alla domanda se il generale Vannacci con il suo partito farà parte oppure no prossimamente dell'area di centrodestra. Sentiamo quello che ha risposto.
2: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
3: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
2: Fortunatamente non, generale Vannacci, non le so rispondere, però.
3: Altrimenti si mette fuori dalla coalizione da solo.
1: E allora ritorniamo a parlare anche della situazione legata alla casa, che rimane un'emergenza senza fine. Abbiamo sentito anche per quello che è accaduto a quell'uomo ucciso nella giornata di ieri a Villetta di Negro, la riprova di tante persone che vivono in strada come Paolo. Abbiamo trovato questa storia, che per trovare un tetto ha fatto l'errore di occupare una casa popolare, ma dove nei giorni scorsi è stato sgomberato dalla polizia locale. Allora sentiamo di cosa si tratta in questo servizio.
4: Io potrei rientrare, perché la porta l'ho messa io, l'ho comprata io, tutto quello che c'è dentro l'ho comprato io. Quando sono entrato qua dentro, chiedo scusa, c'era tanta merda così, io ho tolto tutto e ho fatto casa mia, ho dato bianco, ho messo i sanitari, ho cambiato tutto. Quando sono venuti a fare il primo sgombro hanno spaccato tutto, hanno spaccato i bidet, il lavandino, hanno tagliato tutti i fili nella luce.
5: Io per poi, non renderla abitabile.
4: Esatto, ma uno che vive in strada cosa gliene frega? Eh? Quindi cosa ho fatto? Purtroppo sono rientrato, perché comunque non percepisco ancora la pensione e ho sempre lavorato, e l'ho rimessa a posto e adesso ci sono dietro e non so come fare, non posso vivere in strada. È un po' un uomo di 50 anni invalido, vivere in strada.
5: Quella di Paolo Busi, sfrattato dalla polizia locale dalla casa occupata abusivamente, è una storia di ordinario disagio. Lui 4 anni fa ha fatto il grave errore di occupare un appartamento, oltretutto, come assicura, pagando un pizzo a uno sconosciuto incontrato lì, in via del Colle, nel centro di Genova, a 2 passi da Porta Soprana. Chi occupa si condanna a non avere una casa in modo regolare, perché perde quasi ogni diritto. L'emergenza casa a Genova comunque rimane e non cambia con il cambio del sindaco. Lo denuncia Bruna Manganaro, segretario delle Sunia, che racconta che a fronte di oltre 3.000 persone in graduatoria per avere una casa, gli appartamenti che si liberano in un anno sono solo 300 e Arte e Comune riescono ad assegnarne solo la metà, 150. Questo nonostante ci sia

0: a 2.200 case sfitte, circa un quinto delle oltre 10.000 del patrimonio abitativo, ma mancano i fondi di regione e comune per sistemare gli alloggi, visto che per ogni casa servono dai 20.000 ai 30.000 euro. Più volte chi vive in strada ha chiesto di avere una casa anche da riordinare, ma la risposta è sempre negativa, come è successo anche a Paolo.
1: Io vorrei soltanto avere un pezzo di casa e stare bene, quitare.
2: Con il caldo tornano le zanzare e l'infettivologo genovese Matteo Bassetti lancia l'allarme di poca cura del verde in città e della mancata di un'adeguata prevenzione, e proprio per cercare di migliorare questo fenomeno così fastidioso. Sentiamo.
3: L'esplosione di questo caldo dell'ultima settimana, le zanzare prolifereranno in grandissima quantità e quindi ci troveremo come sempre a luglio, anche con voi, a metà luglio, in cui si dirà c'è stato il caso di West Nile, attenzione. Il problema è che bisogna saper fare la prevenzione anche da questo, per quanto riguarda le zanzare. Basta guardare, basta andare in giro per Genova e vedere come sono tenute le aiole, come sono tenuti i giardini. E, voglio dire, è evidente che in quei contesti dove l'erba non viene tagliata, non viene curata adeguatamente, evidentemente le zanzare proliferano, quindi non c'è la cura che ci dovrebbe essere alla prevenzione in accordo con le autorità sanitarie, perché qua il problema è che sembrano due mondi che viaggiano in qualche modo separati uno dall'altro. Poi ci vedremo, succederà, perché è successo sempre negli ultimi 5 anni che a un certo punto ci si sveglia a luglio, in qualche parte d'Italia ci sarà il primo caso di West Nile, o ci sarà il focolaio di dengue, o ci sarà qualche problema e qualcuno dirà ma l'abbiamo fatta la disinfezione? No, e quindi io più che dirlo, ricordarlo e mettere in guardia non possiamo fare. I cittadini possono fare la loro parte.
2: Giancarlo Cerisola è stato confermato presidente di Confesercenti Savona, per lui sarà il quarto mandato. Ai nostri microfoni ribadisce quanto le infrastrutture della Liguria siano obsolete e non adeguate ai bisogni del turismo moderno. Sentiamo.
4: Il nostro turismo è caratterizzato da una situazione molto strutturata negli anni, che vedeva praticamente quale destinazione del turismo nostro interno nazionale le nostre riviere, che venivano prese d'assalto per tutto il periodo estivo. Oggi è cambiato il mondo, nel senso le destinazioni e comunque l'offerta turistica a livello mondiale è cambiata totalmente. Ci sono dati che dicono che il nostro paese è sceso di 4, 5, 6 posizioni all'interno del comparto, appunto, come destinazione turistica nel nostro paese, ed è vero, i numeri reggono sul nostro paese. Il problema è che la durata della vacanza e l'impostazione di venire nel nostro paese per il nostro mercato interno italiano è ridotta, perché c'è tantissima offerta. Ormai i giovani tendono ad andare all'estero, è molto più facile andare all'estero, certamente è forse più facile andare all'estero, ed è più veloce andare all'estero che non venire in Italia. Noi abbiamo praticamente una viabilità per l'accesso al nostro territorio che è uguale a quella degli anni 70. Invece per andare in destinazioni all'estero si sono create tutta una serie di interconnessioni dove rende molto più facile, sia dal punto di vista effettivamente del movimento, dello spostarsi in quelle direzioni, sia dal punto di vista anche di conoscerle, cioè e l'offerta dei servizi in quei territori è aumentata tantissimo.
2: A Chiavari è partita la terza edizione delle giornate di Chiavari, la manifestazione che anima la città con spettacoli, incontri, concerti e tante iniziative diffuse un po' su tutto il territorio. Sentiamo Chiara Oro.
5: Più giorni, più appuntamenti e un calendario che per la prima volta si estende ben oltre la primavera. Torna la terza edizione delle giornate di Chiavari. Spettacoli, incontri, musica e tante iniziative diffuse. Ma la vera novità è l'estensione del calendario, che porterà nuovi appuntamenti anche nei mesi di luglio e settembre. Tra gli eventi più attesi, il talk di Gianluca Gazzoli, speaker di Radio DJ e conduttore di Sanremo Giovani, che proporrà urbana.
6: I giovani non sono il nostro futuro, attenzione, sono il nostro presente. Ecco perché facciamo un evento con Gazzoli, per fare un po' il punto sulla storia del rap italiano. Un ragazzo o una famiglia ci volessero seguire, hanno sempre una fascia oraria in cui trovarci e seguirci. Insomma, è un

0: percorso è un itinerario, è un'itineranza che ci permette di muoverci come se fosse un corteo appunto in festa che di tanto in tanto si incontra e fa degli eventi insieme. Questa è un po' l'idea, una sorta di enorme e informale flash mob qui a Chiavari.
1: Il tema scelto per questa edizione è come si sta bene a Chiavari, un filo conduttore che accompagnerà un programma pensato per valorizzare il territorio attraverso cultura, partecipazione e turismo.
2: Il come si sta bene non è soltanto uno slogan, ma è veramente così una riflessione su in effetti come si sta bene in una città come Chiavari, dove cerchiamo di coniugare un po' tutto quello che abbiamo, e quello che c'è dal commercio, l'artigianato, lo sport. Diciamo che queste giornate di Chiavari vogliono essere veramente una sintesi di tutto quello che Chiavari è, di tutto quello che Chiavari fa, e la risposta è assolutamente turismo. Abbiamo una città veramente viva, straordinariamente diciamo piena di presenze, e di questo siamo felici, perciò la risposta è assolutamente positiva.
3: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport. Buonasera ad Andrea Popolano.
4: Buonasera direttore, buonasera a tutti.
3: Allora, i campionati sono fermi naturalmente, ora c'è attesa ovviamente per i mondiali, anche senza l'Italia, le società, i giocatori sono in vacanza, le società invece sono al lavoro per preparare le nuove strategie. Naturalmente c'è più lavoro in casa blucerchiata, dove c'è da rifondare praticamente tutto, ma iniziamo dal Genoa, Andrea?
4: Iniziamo dal Genoa, abbiamo accennato ai mondiali che si preparano nel continente americano, e c'è una buona notizia per il club rossoblu, perché il capitano Joan Vasquez è andato in rete regalando la vittoria alla sua nazionale al Messico, che ha battuto l'Australia per 1-0 grazie al suo colpo di testa intorno alla mezz'ora. Quindi insomma, questa è la buona notizia con il difensore capitano rossoblu protagonista in vista dei mondiali. Si parla anche di mercato, con la trattativa con la Roma che va verso una fumata bianca, quindi Baldanzi potrebbe e dovrebbe restare al Genoa anche nella prossima stagione, fortemente richiesto da De Rossi, mentre c'è, sempre per parlare di nazionale, un problema per Venturino, che ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano della nazionale a causa di un problema fisico, un fastidio al tendine rotuleo. Nelle prossime settimane verrà sottoposto a un intervento chirurgico di pulizia, che era già stato comunque programmato da tempo. E queste sono le notizie in casa Genoa. In casa Sampdoria invece, ovviamente, ancora arriva l'eco della decisione da parte dei vertici del club blucerchiato di esonerare Gianni Invernizzi e soprattutto il DS Andrea Mancini. E proprio Andrea Mancini ha scritto una lettera per salutare tutti i tifosi della Sampdoria. Ha scritto: pochi giorni fa ho definito questo club il mio Real Madrid, il posto in cui avrei voluto restare per costruire qualcosa di duraturo per sempre. Oggi quel percorso si interrompe, scrive Mancini. Nel calcio e nella vita bisogna accettare che ogni proprietà sia libera di agire secondo le proprie scelte e strategie. È qualcosa che rispetto, ma che non cancella l'amarezza per un'avventura che avrei voluto continuare a vivere. Mancini cita anche Antonello Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano, e il mio per la Sampdoria esattamente uno di quegli amori. E ancora: lascio con l'orgoglio di aver rappresentato la Samp lavorando nel solco di un cognome che per questa piazza vale molto. L'ho fatto con responsabilità, appartenenza e provando a regalare soddisfazione a una tifoseria senza eguali, unica al mondo. Queste le parole di Andrea Mancini, dunque, con cui ha salutato i tifosi blucerchiati. Cambiamo club, ma restiamo in Serie B, perché l'Entella ha presentato quello che è il suo nuovo logo ufficiale, un simbolo che evolve, una storia che continua. Questo si legge nel sito del club del presidente Gozzi. La spiegazione della modifica nasce dalla volontà di accompagnare l'evoluzione visiva, mantenendo però sempre saldo il legame con le radici e con il territorio. Insomma, una modifica appunto che è arrivata appunto in queste ore. Parliamo anche del Vado Ligure, neopromosso, l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane in Serie C, che prosegue

0: Segue quella che è la pool scudetto per definire quale sarà il club che andrà a conquistare il titolo dei dilettanti. La buona notizia è che il Vado ha battuto 2-0 il Barletta e così accede alla finale che si giocherà il prossimo 6 maggio contro la Scafatese. C'è da segnalare anche le parole del presidente Taraboto, che ha confermato l'iscrizione in Serie C per il prossimo anno, nonostante, come ha definito lui, l'assenza, diciamo, sentita dell'appoggio delle istituzioni e delle realtà, locali. Il problema è che si andrà molto probabilmente a giocare le partite in casa a Novara. Si stanno definendo gli ultimi dettagli. Chiudiamo la pagina sportiva con una notizia di tennis. Parliamo di Matteo Arnaldi al Roland Garros, grande protagonista. Approda agli ottavi dopo un lunghissimo match, un match maratona di durato oltre 5 ore. Ha superato il belga Raphaël Collignon al quinto set, 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6, il punteggio a favore di Arnaldi, che domani sfiderà negli ottavi lo statunitense Tiafoe, numero 22 del mondo.
1: Grazie, grazie. Questa è la pagina sportiva. Grazie per essere stati con noi anche questa sera. Vi auguro un buon proseguimento di domenica. Noi ci vediamo domani allo stesso orario.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì nel complesso buona in Liguria con ampie schiarite, solo la possibilità di qualche goccia di pioggia. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio, temperature massime fino ai 25-26 gradi. Sul Savonese situazione analoga, anche qui transiterà qualche innocuo annuvolamento con temperature massime molto miti fino ai 26 gradi. Su Genova e dintorni, contesto nel complesso con delle schiarite ma anche della nuvolosità a carattere irregolare e non si esclude nelle zone interne la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia. Temperature massime intorno ai 23 gradi. Sul Tigullio la situazione appunto sarà asciutta, tranquilla con nubi alternate a schiarite e valori massimi che qui raggiungeranno punte di 25-26 gradi. Per concludere, poi sullo Spezzino il contesto sarà di stabilità atmosferica con anche qui qualche annuvolamento di passaggio nel corso della giornata e temperature massime anche oltre i 25 gradi. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche con fenomeni a carattere sparso in Liguria e temperature massime in conseguente calo. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo.

0: 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa, per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Com'è? Ah, eccoci!
2: Ciao Franco,
1: come
2: ciao.
1: Stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso?
1: Ma
2: perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
2: Nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi
2: tutto
1: abbiamo
2: bene.
1: Una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto cosa possiamo entrare
2: nell'altro?
1: Certo. Tanto qui, però, già che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere. Qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo
1: il paradiso del cereale
2: potremmo definirlo.
1: Allora pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: 30.
1: Non, 30 addirittura.
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
2: No, per fortuna.
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto,
2: quindi,
1: te lo stavo chiedendo. Quindi?
2: E quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
2: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre e figlio?
2: Sì, sì.
1: O da nonno?
2: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
2: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70, 80,
1: bravo,
2: a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, mm-hmm, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano
1: facciamo
2: è qui.
1: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere.
2: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente, mm-hmm, deve lavorare proprio in questo senso. Quindi

0: qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza. Abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali, ovviamente.
1: Quindi massima sostenibilità.
0: Ma assolutamente.
1: Allora,
0: sì.
1: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
0: Certo.
1: Poi li faremo
0: sì.
1: anche ascoltare proprio, insomma, questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
0: macina da mais e macina da grano. Quindi abbiamo questa sezione, ad esempio, per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
0: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere
0: sì, quindi vedi mulini grandi con quattro gruppi
1: quattro
0: macina.
1: Gruppi di macina.
0: Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
1: invece
0: lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
0: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
0: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere il setaccio.
0: Il setaccio
1: ecco
0: è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie.
0: Ecco,
1: e magari se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve.
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni,
1: voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui.
1: Mia.
0: Allora,
1: guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo.
1: Guardate che spettacolo. Vieni così.
0: Una sezione,
1: vedere.
0: Come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
1: certo.
0: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burrata.
1: Burrata
0: in italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
1: prossimo passaggio, subito dopo
0: il sacco o la madia,
1: e
0: perché
1: allora la madia,
0: perché
1: qua.
0: Nella madia ovviamente si nasconde la farina.
1: Mamma,
0: prendiamo una palezza.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda. Adesso
0: qui abbiamo
1: lo tiro fuori. Guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore,
1: un po' più
0: giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle,
1: okay.
0: Dove ci sono le parti più scure,
1: certo.
0: Le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo.
0: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
1: Ma
0: che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, mi è fatta peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
1: certo.
0: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma Sassella.
0: Guarda,
1: da acquistare,
0: sì,
1: la farina bagni.
0: Noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
1: Capito. Giustamente dice vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio.
0: Beh, certo.
1: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto... Il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, dai.
0: Certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo.
1: La ruota.
0: come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro, a pulitura del grano piano di sopra, al a

0: ai due gruppi macina, al boratto, si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo.
0: Questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: ma certo, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda,
0: questo è un sacco di grano.
1: Ok.
0: Siamo sui 35-40 kg, però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Ce l'hai già schiena, sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo.
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, okay. Niente di che, è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'.
1: Sì.
0: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo
0: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua
1: hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale,
1: però tu la vai a eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Mettiti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4?
2: 4.
1: E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, vabbè, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, eh. È soltanto abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale Deiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due...

0: e funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: I funghi, siamo a Sassello.
2: Ma non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
2: Le cose basilari, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini, o anche non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais. Ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture.

0: strutture che sono qua all'interno.
1: E allora Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
2: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che vengono a loro volta azionati dalla ruota.

0: circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro, questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo entrati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un marmorificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi

0: numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento, facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso, i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene, e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno, e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione.
2: Certamente
1: di tutto questo.
2: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
2: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
2: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
2: Povere donne, che erano le mogli, madri, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo lavoro dove lavoravano era

0: anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
2: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene.
1: In loco?
2: In loco, intorno alla cava.
1: Ok.
2: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse. E se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
2: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
1: Oh.
2: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
2: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
2: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. A volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
2: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi...
2: Una botte enorme,
1: esatto.
2: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
2: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
2: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di adesia scendeva proprio dentro le loro bocche e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti tanti chili e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
2: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse... in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
2: Questo era un mulino, con la cava dietro. Che in effetti ha, addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che prima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
2: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche. Anche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
2: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', già è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
2: Questi sono pezzi ancora guarda, di dimensione.
1: Che cioè, bello.
2: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
2: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua. Oh.
1: Che meraviglia, io sarà che amo questi ambienti.

0: di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
1: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbiano. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
0: Sì, è vero.
1: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
0: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
1: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
0: È un museo diffuso nella natura.
1: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
0: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
2: sì,
0: una ruota.
2: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
0: Oh. Cosa vuol dire
2: invece
0: le candele con le bugie?
2: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molettura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
0: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
0: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
0: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
0: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le
2: veniva, c'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a farle.

0: le strade sottoterra proprio per lavorare, e tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
1: Non so come
2: di
1: dire.
2: Taglio.
1: Di taglio. Di taglio, perché?
0: È perché così era molto più
1: resistente.
0: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
0: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
0: sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
0: sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi. Lì forse c'è dell'acqua.
0: Acqua, sì.
1: Acqua.
0: Guarda come è tenuto l'ingresso.
1: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse, e pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
0: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
1: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
0: Sì, tutto a mano.
1: Tutto
0: sono
1: a mano.
0: Antichissimi.
1: Chissà da quanto è che è ferma.
0: Queste
1: una cava
0: sicuramente.
1: Come questa.
0: Queste sono del 700.
1: Bellissimo,
0: direi.
1: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
0: È piena. Sì.
1: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico, e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia. Quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: A voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

A Molini di Prelà, Borgata, a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera

0: maniera egregia in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché si macinava, primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo Defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avago au Defissio, a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno, io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama

chiama Jassu nel dialetto, Jassu. Jassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far Jassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da Ocribio, Aröa da Pilla, Aröa da Pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo Ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva. O fiscoli in italiano sono questi qui, sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente secondo me in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio secondo me è della fine del 700, inizi dell'800, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo, invece in questo caso la vite è già di ferro.

0: è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno e invece lo stretto, diciamo, il torchio ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'oriute, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Sono circa le 12.30 dell'11 aprile 1991. Al largo della costa antistante Genova accade qualcosa che rischia di provocare un disastro ecologico di proporzioni difficilmente calcolabili. Al punto di fonda M, a bordo della motocisterna Aven, una petroliera cipriota lunga oltre 300 metri e con un carico di circa 144.000 tonnellate di greggio, una esplosione nella cisterna numero 1 di destra provoca la spaccatura del primo ponte di coperta mentre si sviluppa un incendio che appare subito difficilmente domabile.
1: Siamo a bordo di un elicottero dell'Eli Liguria col comandante Emiliano Poggi. Ci stiamo dirigendo verso il punto dove tra qualche istante le immagini ci mostreranno quello che rimane della nave Aven, la nave cipriota che ieri alle 12.35 ha lanciato il Mayday a seguito di un'esplosione. Come vedete, ancora altissima la nuvola di fumo nero. La nave, le immagini ce lo stanno mostrando, è inclinata sul fianco, sta lentamente affondando. Immagini spettacolari, significative. Vedete tutto intorno anche battelli di soccorso, battelli che stanno ora operando per evitare il possibile pericolo di inquinamento. Ecco, chiarissime le immagini, la nave che si è inabissata di prua, è possibile scorgere la poppa, la ciminiera, il timone e ancora le fiamme che in parte stanno ulteriormente bruciando quel che rimane della Aven. Stiamo ora osservando

l'altra fiancata dell'Aven. Come vedete la prua ormai è immersa e lentamente la nave cipriota si sta inabissando. Ricordiamo che nelle cisterne della petroliera ci sono ancora oltre 100.000 tonnellate di greggio. L'opera di soccorso, l'opera di emergenza, si basa su due fattori. Il primo è quello di contenere la macchia di petrolio. Infatti si sono formate delle masse di greggio condensato e vedete, ora dovremmo arrivarci anche con la telecamera, delle cinture per contenere il petrolio, per mantenere limitata la zona colpita. La nuvola di fumo, il fungo nero, causato dalle fiamme non ancora domate, che hanno fatto seguito all'esplosione avvenuta ieri intorno alle 12:30 minuti. Numerosi, una decina sono i mezzi di soccorso che si stanno prodigando ormai, perché è il punto focale delle operazioni, nell'opera di antinquinamento

0: Ci troviamo sulla passeggiata di Celle Ligure. Alle nostre spalle si alza la colonna nera della petroliera Aven. La spiaggia di Celle è stata la prima del ponente ad essere toccata dalla marea nera. Le altre località ponentine come Albissola e Varazze stanno ora rischiando di fare la stessa fine. Ad Albissola, vicino alla Molo dei Pescetto, c'è già una chiazza di una decina di metri di diametro. Sentiamo che cosa pensa la gente.
1: Lei è un turista?
2: No, io ho la casa qui a Celle, la seconda casa, ed è una cosa impressionante. Pertanto io ritengo che, credo che per anni sarà un disastro. Credo questa riviera è una delle più belle, a mio avviso, e purtroppo siamo in questa situazione, che è una situazione veramente preoccupante.
3: Noi viviamo qui tutto l'anno, non siamo di Celle, ma è come se lo fossimo. È certo un paesino bello così, che si staccava dagli altri paesi come panorama, come spiagge e tutto, indubbiamente porterà un calo di persone se il mare è inquinato. Speriamo di no, che non lo sia, che riescano con questi solventi a renderlo ancora, diciamo, potabile.
4: Rovinato ormai. Non è.
5: Intendete di più di noi.
4: Siamo venute per respirare un po' di aria buona, invece, da ieri. Quest'aria è.
0: Si sente anche l'aria cattiva proprio che viene dal cielo.
6: Tremenda, sì, puzza.
7: Sembra di essere a Milano.
6: Beh, insomma,
7: sembra di essere a Milano.
8: E cosa posso pensare? Che è una cosa molto triste, innanzitutto. E poi io penso che anche la tecnica in mano a gente fosse non preparata, io so, questi del terzo mondo, indiani, che so. Forse anche questo può essere una causa. Magari nelle leggerezze fatte da queste persone. So, perché credo che, insomma, il meccanismo che c'è adesso, tutte le macchine meccanizzate, vengano affidate a queste persone. E credo che magari c'è della preparazione bassa, non so, qualcosa del genere.
0: Non so. Sì. Ecco, per il turismo che cosa può voler dire questo?
9: È un danno enorme. È perché qui si vive col turismo, se si toglie il turismo cosa rimane? Non rimane più niente, cioè che non c'è che c'è solo industria, altre cose che possono, cioè siamo basati sul turismo, finito il turismo è finito tutto.

0: di questa marea nera?
1: Cosa vuoi che ne pensiamo? È successo?
0: Per la spiaggia quest'estate è un danno.
1: Vedremo, vedremo. Dipenderà se riescono a controllarla su Genova. Se la controllano su Genova può darsi.
2: Vabbè, sotto il profilo ecologico sicuramente deve essere una grossa disgrazia. Poi sulle conseguenze non so, non è facile esprimersi. Bisognerà sentire i cosiddetti esperti.
0: Per il turismo di Celle, secondo lei cosa?
3: Per il turismo di Celle ho paura che possa essere un grosso handicap, questo sì. Spero di sbagliarmi, ma temo che sia così.

0: terzo giorno dall'esplosione della nave cipriota, la petroliera Aven. Ci stiamo recando nuovamente al largo di Arenzano, siamo circa a 2 miglia dalla costa. Questa mattina alle 9.30 si è verificata una esplosione all'interno della nave che lentamente si sta inabissando. Le immagini sono eloquenti, vedete un'enorme massa di fumo nero. Le lingue di fuoco sono altissime. Noi a bordo di un elicottero delle Liguria, pilotato dal comandante Poggi, vi stiamo mostrando queste drammatiche immagini. La nave è completamente circondata dalle fiamme, avvolta dalle fiamme, densissimo il fumo nero che si sprigiona verso il cielo. È possibile vedere anche la forza delle fiamme del fuoco, vedete fiamme altissime che peraltro erano possibili da vedere anche quando ci trovavamo ancora su terraferma. All'opera i mezzi di soccorso, vediamo i rimorchiatori dei vigili del fuoco che stanno spruzzando acqua per cercare di circoscrivere le fiamme. Vedete, è difficile scorgere ancora qualche particolare della nave, sia perché in parte è ulteriormente affondata e sia perché è avvolta completamente dalle fiamme e dal fumo, questo fumo densissimo, nero, questa colonna di fumo che si alza verso il cielo per centinaia di metri. Numerosissimi sono i mezzi antincendio, i mezzi di soccorso che, ricordiamo, devono anche operare in merito alla questione dell'inquinamento. Una situazione drammatica, una situazione che, come hanno ripetuto ancora un'ora fa gli organi competenti, è sotto controllo, ma indubbiamente stiamo osservando delle immagini che lasciano col fiato sospeso. Siamo di fronte indubbiamente a un disastro ecologico, un grave disastro ecologico, non solo per il Mar Ligure, per il Mar Tirreno, ma per il Mar Mediterraneo. Com'era prevedibile, purtroppo, con il cambiamento delle condizioni atmosferiche, la marea nera di petrolio ha spiaggiato in più zone del nostro ponente Ligure. Siamo ad Arenzano e le immagini sono particolarmente eloquenti. Questa mattina il petrolio ha invaso questo il nostro, le immagini che vi stiamo mostrando, vuole essere un esempio della situazione che si può generalizzare. Vedete all'opera anche l'esercito che sta cercando di recuperare la sabbia ormai impregnata di petrolio con delle pale. Prendono la sabbia colpita, la sabbia grumosa di petrolio, e la mettono, la rovesciano in barili, il tutto per evitare che con l'arrivo di un'alta marea, ecco, che il petrolio assorbito dalla sabbia riesca a tornare in superficie. Sono concretamente il dramma che sta vivendo la costa del Ponente.
1: Certamente danni economici ed ambientali ci sono stati, ma

Quello che poteva essere uno dei più gravi disastri ecologici del mondo è stato evitato. Ciò si deve soprattutto alla grande capacità organizzativa e decisionale della Capitaneria di Porto di Genova, alle autorità centrali e locali che hanno consentito la tempestività e la organicità degli interventi, alla collaborazione dei cittadini, ai tecnici e agli operatori tutti che hanno lavorato al limite delle proprie forze e alle tecnologie utilizzate.

0: Nel cuore della quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, passeggiata a Morin, uno degli stand più frequentati, perché è lo stand degli ostricoltori spezzini. Siamo con Federico Pinza, direttore proprio dei mitilicoltori e ostricoltori del Golfo, proprio gli spezzini, quelli che giocano in casa, per un evento che però ha una platea nazionale anche di presenze. Anzi, quest'anno c'è una presenza molto prestigiosa, molto attesa, perché ci sono i francesi che si sono interessati anche all'evento, perché anche l'ostricoltura italiana sta crescendo. E quella spezzina come sta andando?
1: La spezzina sta andando oltre ogni poverosa aspettativa, nel senso che le previsioni ci danno per quasi un raddoppio della produzione rispetto all'anno passato. Sono dati confortanti, perché le 20 tonnellate del 2024 siamo passate alle 30 del 2025, e quest'anno sicuramente toccheremo le 50 tonnellate a livello di produzione. Sono dati molto importanti per una piccola realtà come la nostra.
0: Nel Golfo cresce l'ostricoltura sicuramente in questi anni, anche questo evento è stato importante, è un evento che appunto si lega alla produzione, ma anche che poi si sta sempre di più affermando anche come contenitore di percorsi di approfondimento, di degustazione, di momenti culturali.
1: Sì, e questo è il modo di far crescere una manifestazione. Noi stiamo provando a far questo, e anche la presenza degli espositori. Le maggiori marinerie di allevamento di ostriche sono presenti a livello italiano. Abbiamo importanti aziende che fanno parte dell'indotto per l'allevamento di ostriche, quindi materiale per allevamento, ma solamente il coltellino. Il nostro amico francese che è partito dalla Francia è venuto a proporre i suoi oggetti artigiani che sono per l'apertura delle ostriche, ma anche del resto lo vediamo anche da tutte le presenze italiane e non solo. Quest'anno c'è il presidente della CNC, Philippe Legal, che ha accettato il nostro invito, ed è un primo passo per internazionalizzare l'evento.
0: Ecco, è un mondo veramente da scoprire, bisogna tuffarsi nel mare in qualche modo, alla ricerca di segreti, alla ricerca anche della conoscenza di una cultura particolare. È nata anche in quest'ambito la proposta dell'ostriturismo anche a livello regionale. Sicuramente vedere da vicino i vivai e come si realizza non solo l'ostricoltura, anche la mitilicoltura, è un'esperienza unica. Noi l'abbiamo fatta tante volte, l'abbiamo fatta fare anche ai nostri telespettatori in qualche modo, ma è un'attività, un'esperienza che piace.
1: Ma sì, poi il turismo esperienziale, si parla sempre più di questo. E che cosa c'è di più esperienziale che andare in mezzo ai vivai, ai nostri allevamenti, piccolini appezzamenti di mare, dove i nostri soci ancora artigianalmente allevano il prodotto. Prima allevavano solo i muscoli, adesso allevano anche le ostriche, che è una cosa particolare. Poi non si potrebbe fare, ma magari degustare un'ostrica direttamente dal mare appena raccolta è un'esperienza unica assolutamente.
0: Ecco, c'è tanto lavoro dietro questo evento, ma visto che poi vi ritrovate un po' tutti, è un po' una festa, possiamo dirlo?
1: Qua abbiamo tanti amici, tanti, non sono concorrenti, non riteniamo concorrenti, perché i concorrenti, quando ci sono problemi di mercato, sono quelli che ti portano via lavoro. Noi a livello italiano abbiamo una produzione di 600 tonnellate e abbiamo ancora 7.000 tonnellate circa di importazione dalla Francia, quindi il mercato è libero, c'è spazio veramente per la produzione, e questi eventi servono per far crescere la produzione italiana e farla conoscere soprattutto a livello italiano, perché ancora ci sono persone che non conoscono, non sanno che c'è un'ostrica italiana di qualità.
0: E allora il direttore Pinza mi ha dato un assist di questo tema, ne parlo con Paolo Varrella, a lui proprio chiedo

0: Dato che uno degli obiettivi di questo evento è anche far crescere la conoscenza del prodotto italiano nel pubblico, l'evento riesce ad avere questo focus?
1: La prima edizione arrivava la gente, e a parte che eravamo in 6 aziende produttori di ostriche, e arrivavano e dicevano: ah, ma fate le ostriche, cioè la gente veniva e tanti pensavano che fosse

0: delle ostriche francesi, perché non lo avevano proprio nella mente il pensiero che potessero essere ostriche italiane. Ora vengono, tante persone sanno già e dicono: ah, c'è l'ostrica di Spezia, c'è l'ostrica di San Teodoro, c'è l'ostrica del Polesine, cioè sanno già, conoscono già i produttori, quindi intanto sono persone fidelizzate, sono persone consapevoli di quello che mangiano, perché comunque parlano con gli ostricoltori. Noi vendiamo un'ostrica, ma gli raccontiamo anche un lavoro, gli raccontiamo le nostre mattine in mare, come lavoriamo le ostriche per farle in un certo modo, le tecniche di coltivazione. Quindi queste sono persone molto attente e che ci stanno a sentire, e sono tantissime, perché c'è un'affluenza veramente record. Io ogni volta rimango stupito e veramente meravigliato per questa cosa. Per cui ci sono anche degli studi, avevamo fatto degli studi anni fa con l'Università di Firenze, di sentiment analysis si chiama, cioè fanno a campione delle interviste per capire proprio come è percepita l'ostrica in Italia. Chiaramente l'ostrica in Italia, nella stragrande maggioranza dei campioni, è l'ostrica francese, quindi non la prendono in considerazione, però negli anni stiamo piano piano salendo. Considerate che l'Italia è il secondo consumatore di ostriche in Europa, la Francia ne produce 100.000 tonnellate, noi importiamo dalla Francia 9.000 tonnellate, noi produciamo circa, tra ridere e scherzare, 1.000 tonnellate come sistema Italia. Oggi abbiamo parlato della necessità e della volontà, perché l'ha detto anche il sottosegretario e il direttore del Ministero dell'Agricoltura, del MASAF, di fare l'ostrica italiana, cioè una certificazione di filiera e di qualità che certifichi che esiste l'ostrica italiana. L'unione fa la forza, per cui questo è anche un modo per salire nei consumi, salire nella produzione, ma non per fare la guerra alla Francia. Noi con i francesi abbiamo ottimi rapporti, ci siamo impegnati a fare delle sperimentazioni congiunte su degli aspetti sanitari, perché comunque sia noi continuiamo a investire, grazie anche agli enti locali e agli enti di ricerca, in biosicurezza, proprio per garantire sempre di più il nostro prodotto al consumatore, quindi non soltanto investimenti nelle attrezzature, nella qualità del prodotto, ma anche nella sicurezza. Faremo appunto delle sperimentazioni congiunte con i francesi, perché crediamo che creare una piattaforma comune a livello europeo sulla biosicurezza dia garanzie a tutti i consumatori, compresi quelli italiani chiaramente, di avere sempre un prodotto sano e sicuro e che possa essere offerto a tutti.
1: Una delle indicazioni di questo evento è far crescere la capacità di comprendere che l'ostrica è adatta a tutti, ha un alto valore nutrizionale, e poi è proprio un viaggio qui, un viaggio tra diversi territori. Addirittura ci sono due regioni che hanno uno spazio importante, la Sardegna e il Veneto, oltre alla Liguria, grazie appunto alla produzione spezzina. È anche importante questo momento per fare rete tra di voi, è un mercato che abbiamo detto ampiamente da aggredire, in qualche modo la concorrenza non è tra gli ostricoltori italiani, anzi per chi ha piacere nel conoscere le ostriche c'è poi tutto un viaggio nelle diverse tipologie di coltivazione.
0: L'ostrica è chiaramente un alimento ad alto valore proteico, perché comunque sono proteine di alta qualità senza l'uso di mangimi, senza l'uso di farmaci, quindi sono a bassissimo impatto ambientale. Parliamo sempre del fatto che le ostriche, come i muscoli e come le vongole, crescendo costruiscono il loro guscio di carbonato di calcio, sottraendo CO2 dall'atmosfera, sottraggono anche acido carbonico dal mare, quindi diminuiscono l'acidità dei mari e degli oceani, quindi hanno un contributo, fanno dei servizi ecosistemici proprio all'ambiente. Questo è un aspetto molto importante. Detto questo, noi crediamo fortemente come ostricoltori italiani nella necessità di continuare a parlarci. Io credo che riusciamo a fare un bel lavoro. Un altro aspetto molto importante dell'Italian Oyster Festival è il fatto che ci sono tanti show cooking, perché l'ostrica non solo si consuma aperta, cruda, ma viene anche declinata, cucinata in vari modi dai vari chef. C'è chi la fa fritta, chi la fa in basso cottura, al vapore, gratinata, al forno, insomma ci si fanno le salse, i sughi.

0: Per cui è un modo per avvicinare il consumo dell'ostrica anche chi non ama mangiare l'ostrica cruda, e questo è molto importante perché ci siamo accorti che tante persone la preferiscono cotta.
1: E per chi non è potuto venire alla Spezia in passeggiata marina all'Italian Oyster Fest, c'è una soluzione, l'andiamo a vedere, perché questa è un po' la novità di quest'anno, sia per chi appunto qui non è riuscito a venire, l'ostrica e anche i muscoli soprattutto arrivano on the road.
2: Esatto, così quest'anno abbiamo questa bellissima novità, l'abbiamo portato qua come prima donna, ce lo invidiano tutti, ha fatto scalpore, ci hanno già chiesto, addirittura abbiamo parlato anche con lo staff del Bayer Monaco che vorrebbero provare qualcosa con le ostriche. Ma l'idea nostra qual è? Quella di promuovere sul territorio ligure, Spezzino in particolare, l'ostrica spezzina e i muscoli spezzini, così noi che siamo abituati a fare tante fiere, tante sagre, tanti eventi, possiamo muoverci in maniera più snella, più competitivi, più performanti e aiutare così a crescere tutta la regione.
1: Potete portare un tocco di mare in qualsiasi evento, un tocco di eleganza, di classe e soprattutto di gusto.
2: Sì, perché il nostro prodotto comunque in Liguria viene considerato unico, straordinario, identifica moltissimo il nostro territorio e la nostra cultura, perché poi le persone non solo vengono a mangiare ma vengono a conoscerci, a salutarci, a chiedere, a fare domande, e questo è un tutt'uno, una sinergia che aiuta veramente la comunità a sentirsi più unita, a volte anche migliore.
1: Sempre una garanzia di prodotti liguri a chilometro zero, siamo proprio davanti, vero?
2: Esatto, siamo con la barca, abbiamo portato qualcosa con le barche e qualcosa porteremo via con le barche.
1: E allora, le ostriche, i muscoli spezzini, sappiamo dove trovarli, per chi appunto non è riuscito a venire quest'anno all'Italian Oyster Fest, l'appuntamento è il prossimo anno, ma in generale gli eventi in cui parteciperanno appunto gli ostricoltori, i mitilicoltori spezzini, questo è il punto di riferimento, ma noi andiamo a scoprire ora altre produzioni che vengono da altri luoghi d'Italia.

0: L'abbiamo detto, siamo alla scoperta degli ostricoltori italiani e dunque, voi di dove siete? Qual è la tipologia della vostra attività?
1: Allora, siamo in le foci del Po, siamo in Laguna Nord, siamo gli ultimi nati, forse comunque tra gli ultimi nati come impianto. Ci siamo convertiti dopo l'avvento del granchio blu in ostricoltori. Abbiamo un impianto di circa 6 ettari, abbiamo un impianto a sospensione, come simile flip farm, non è il flip farm pur, una moda molto similare, ma comunque il concetto è quello. Non facciamo nulla in corda e facciamo da inizio fino alla fine tutto il procedimento in galleggiante, non utilizziamo altri sistemi per allevamento, quindi dalla seme lo portiamo fino alla vendita in ingrassamento e affinamento, insomma, dei galleggianti.
0: Quindi diciamo, voi siete passati dopo appunto queste problematiche legate all'aggressione del granchio blu a coltivare ostriche, perché si sta dimostrando una coltivazione più resistente anche all'impatto poi dei cambiamenti climatici, al fatto che aumenta di temperatura il mare. E quanto vi serve partecipare ad eventi come questo?
1: Allora, questo evento è importantissimo, noi è il primo anno che siamo qua, siamo felicissimi di esserci, perché questo insomma è ormai un luogo insomma dove l'ostricoltura viene veramente messa ai massimi livelli, quindi che chiunque può venire qua a assaggiare e capire le diversità da tutta Italia, e quindi sicuramente è un vanto anche per noi essere qua, perché insomma penso che sia una buona vetrina per chi produce ostriche. Ci siamo convertiti purtroppo all'ostricoltura perché è l'unico sistema per combattere anche il blu, visto che queste ostriche sono nelle poche, è l'unica maniera per fare un allevamento in cui possiamo resistere a questo granchio, insomma, che la vongola insomma è quasi impossibile fare.
0: Alla ricerca dei diversi territori italiani, qui dove siamo?
2: Qui siamo in Sardegna, a San Teodoro. A differenza di altri posti è una piccola laguna costiera che si chiama impropriamente Stagno di San Teodoro, è un lago costiero, quindi a differenza dei nostri colleghi che lavorano in alto mare con acque profonde, noi siamo in 80 centimetri d'acqua.

0: andiamo a piedi a lavorare, ci possiamo coccolare le nostre ostriche tutti i giorni.
1: Le guardate, le seguite, le vedete crescere proprio appunto osservandole in passeggiata. La domanda di quest'anno è: dopo 4 anni l'evento si è consolidato, sta dando i suoi frutti, nel senso che il pubblico a livello anche nazionale conosce di più il prodotto dell'ostrica italiana?
0: È una bella domanda questa, ed è qui, è per questo che siamo qua. Però voglio finire il ragionamento che facevi di coccolarsi le ostriche una per una, facendo un po' il punto su qual è il ruolo dell'ostricoltore, cosa significa ostricoltura anche vista da un certo punto della sostenibilità, ad esempio, perché noi alle ostriche non facciamo nulla, fanno tutto da sole. Il nostro compito è solo quello di farle stare sempre nelle migliori condizioni possibili, quindi spazio, accesso al cibo, sono completamente naturali, un'ostrica naturale cresciuta in prossimità dell'allevamento o dentro le nostre ceste. Mi viene da dire che è migliore quella delle nostre ceste, perché siamo noi ad occuparci di lei. E l'evento, oramai noi siamo tra i primi che sono stati a collaborare con l'organizzazione sin dal primo evento zero di 4 anni fa. È molto cresciuto, è cresciuta con essa anche l'ostricoltura italiana. Sarà lunga ancora la strada per far conoscere l'ostricoltura italiana. L'ostrica è un mito, non si sa bene da dove viene, ma ci stiamo lavorando e ce la faremo, continuiamo così.
1: Passeggiata a Morin, tanti gli eventi, le degustazioni, gli stand presenti, sempre più gli ostricoltori italiani frequentano questo appuntamento, ormai giunto al 4° anno, che fa anche un po' da contenitore e da riferimento per proprio la crescita dell'ostricoltura italiana, e tante anche le presenze istituzionali, e noi sentiamo le loro voci.
2: Il pesce e tutta la parte che viene dall'acqua, quindi compresi i mitili, comprese le ostriche, fanno parte della nostra cultura e soprattutto sono oggigiorno il cibo del futuro. Ci sarà sempre più bisogno di pesce, sempre più bisogno di mitili o di molluschi, eccetera, e l'acquacultura sta diventando sempre più strategica. Dal mare ci sono moltissime risorse. Se voi pensate poi che la nostra flotta della Repubblica di Genova si alimentava a bordo sempre con le acciughe salate e con lo stoccafisso, ecco lì che vedete che il mare ha sempre dato a noi il cibo, e vogliamo continuare questa tradizione, ma nello stesso tempo questa industrializzazione, perché alla fine diventa un'industria e come tale va trattata. Il fatto che qui alla Spezia ci sia questo concentrato è una grande risorsa per la Liguria, grande ricaduta economica e occupazionale, e noi siamo a fianco di tutti, perché è nostro dovere aiutare. E tutto quello che possiamo fare, anche dal punto di vista della recente legislazione che abbiamo fatto per ridare la possibilità, intanto per accelerare le pratiche per le concessioni, e poi per far sì che le concessioni vengano stabilite direttamente dalla Regione Liguria, è un grande passo avanti che è stato molto apprezzato.
3: Quarta edizione splendida, direi che abbiamo raggiunto l'obiettivo di ormai sancire la Spezia capitale dell'ostrica italiana, moltissima adesione a livello di tutta Italia, la presenza del presidente francese degli ostricoltori di questo paese dà, come dire, l'internazionalità dell'evento. Credo che sia molto importante la nuova direzione, perché diventa un forum sulla pesca oltre che sull'ostricoltura, avvalorato da presenze di altissimo profilo. È un evento di insieme che vede la città, la Camera di Commercio, le istituzioni, ma le imprese tutte insieme, per far sì che questa splendida prodotto, l'ostrica italiana, diventi nell'immaginario collettivo del consumatore finale un prodotto di qualità sì, ma di consumo pressoché quotidiano.
4: Tanti temi che sono venuti fuori, penso alla richiesta di un piano nazionale di settore, a un marchio di qualità nazionale che possa spingere la commercializzazione delle ostriche italiane, che ormai hanno raggiunto una qualità veramente elevata, quindi dobbiamo lavorare in questa direzione per far capire ai consumatori italiani che anche questo è un prodotto d'eccellenza.
5: Le potenzialità sono enormi, tant'è che negli ultimi 3 o 4 anni come Regione Liguria abbiamo investito con i fondi della pesca per andare a individuare nuove aree che possono trovare un ulteriore sviluppo, sia per l'allevamento dei muscoli, delle ostriche e delle vongole. È un mare che si

0: diciamo così, si addice a questo tipo di allevamento, a questo tipo di attività, perché è un mare profondo, è un mare molto salubre, con delle acque che veramente hanno dei valori di salubrità elevati, e dobbiamo sfruttare questa nostra fortuna. Poi diciamo così, il settore è in crescita, la mitilicoltura spezzina dà lavoro a circa 120 famiglie, quindi complimenti a Paolo Varrella, Federico Pinza, per come hanno saputo investire ad affrontare anche le sfide future, che parlano di innovazione tecnologica ma anche di efficientamento energetico. Sono stati montati proprio sul padiglione dove viene fatto, diciamo così, la lavorazione dei muscoli, delle ostriche, sono stati montati dei pannelli fotovoltaici che hanno consentito di risparmiare molto. Potete immaginare, è un'attività molto energivora, perché c'è le frigo, macchinari per la pulizia e quant'altro, quindi devo dire che quando è stato il momento hanno fatto gli interventi giusti, gli investimenti giusti, e oggi sono competitivi sul mercato.
1: Una tradizione che si rinnova in termini economici importanti, in termini ambientali altrettanto importanti, perché l'osticoltura non è solo un'attività per mangiare le ostriche, ma dà un contributo per la cattura della CO2, come i muscoli, come i mitili, nel nostro mare. Quindi un'attività importante, una storia che si rinnova e un futuro che speriamo essere sempre più fiorente, proprio per dare soddisfazione anche ai sacrifici che chi fa questa attività lavorativa mette ogni giorno. Il suo impegno deve essere premiato anche in risposte qualitative come quella che stiamo avendo.
2: Possiamo portare qua anche le forti collaborazioni che stiamo portando avanti anche in ambito di progettazione comunitaria con l'Associazione dei Mitilicoltori, con la Regione Liguria, con anche il Galfish, con l'autorità portuale, sostiene diversi progetti anche in ambito di economia circolare, pensiamo al progetto del recupero dei gusci dei mitili, quindi ci sono varie iniziative che possono essere portate anche all'attenzione di questa edizione. È un tema molto importante, è collegato allo sviluppo che stiamo portando avanti nel porto, perché è uno sviluppo sostenibile, quindi far convivere tutte queste realtà in questo equilibrio armonico, complesso, è la sfida più affascinante che abbiamo ogni giorno da portare avanti come autorità di sistema portuale, e siamo convinti che la convivenza di tutte queste realtà e il sostegno alla mitilicoltura, all'ostricoltura, è uno degli elementi fondamentali di sviluppo economico del territorio.
3: Misuriamo e stiamo registrando una crescita anche dei volumi di produttività, un miglioramento anche della qualità, e i consumi in Italia sono consumi molto elevati di ostriche, e se i consumi in Italia sono molto elevati e il grosso del mercato di riferimento è ancora quello straniero, allora ci sono tantissimi spazi per poter fare ancora meglio. E quindi, ripeto, empiricamente noi ci dobbiamo basare sulla nostra capacità di produrre e su quello che il mercato può assorbire, e quindi il futuro dovrebbe essere sicuramente roseo nel settore.
4: La valorizzazione dei prodotti del nostro territorio, della tradizione del nostro territorio, passa attraverso grandi eventi come questi, eventi che mettono in rete un sistema di produttori, di agricoltori del mare, che attraverso in questo caso l'ostrica potranno non solo valorizzare il loro prodotto, ma andare a raccontare quanto sia importante per un paese come l'Italia lavorare su eccellenze come l'ostricoltura.
5: Come l'agricoltura è il primo, diciamo, guardiano del territorio del Cinque Terre, senza l'agricoltura non potrebbero esistere le stesse Cinque Terre e naturalmente il parco, c'è questa similitudine con un altro prodotto che è la molluschicoltura. Ricordiamo sempre che dal punto di vista ambientale sono proteine animali che ci dà madre natura, non dobbiamo dargli neanche degli alimenti, e sottraggono nella loro funzione, nel loro guscio di fatto di carbonato, bivalvi, la CO2, CO2 nell'acqua, CO2 nell'atmosfera, quindi si fa anche qualcosa per il nostro pianeta. Quindi il parco, con le sue tematiche ambientali, è presente all'Oesterfest anche per, naturalmente, per sponsorizzare i nostri vini, farli sempre più conoscere, perché sono un presidio territoriale importantissimo, e soprattutto siamo presenti perché produrre può essere positivo. Cioè, il Parco Nazionale cosa ci insegna? Che aumentando e sostenendo la produzione dei nostri viticoltori manteniamo il territorio. Quindi quando il lavoro dell'essere umano è un lavoro fatto bene, un lavoro fatto con la testa, un lavoro che ereditiamo ad esempio dalla cultura e tradizione dei nostri avi, non è qualcosa di negativo per il pianeta, anzi sosteniamo, facciamo praticamente un servizio ecosistemico. Quindi ecco la cosa importante, che portiamo anche un messaggio positivo, un messaggio in cui l'essere umano non è più negativo, ma un essere umano che producendo fa bene al nostro territorio e al pianeta.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao Franco,
1: come
2: ciao.
1: Stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso? Perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
2: nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare nell'anto.
2: Certo.
1: Tanto qui, però. Già, che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: 30.
1: Non, 30 addirittura.
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
2: No, per fortuna.
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di homestyle, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo
2: Ma,
1: mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto,
2: quindi,
1: te lo stavo chiedendo.

0: Quindi?
1: E quindi a pietra.
0: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
0: Da padre e figlio?
1: Sì, sì.
0: O da nonno?
1: No, da trisnonno, quindi trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' trattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna dare da mangiare a tutti sicuramente, non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano
0: ti
1: è qui.
0: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo.
0: Poi li faremo
1: che sì.
0: Anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere un po'
1: sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
0: invece...
1: lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
1: Setacciamo, perché a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
1: Il setaccio
0: ecco
1: è questo.
0: Qua, viene Maurizio, grazie. Magari se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
0: Voi come l'avete?
1: Noi diciamo che hanno esagerato.
0: Mamma
1: e qui...
0: Mia.
1: Allora,
0: guarda che spettacolo,
1: qui
0: ragazzi.
1: Abbiamo...
0: Guardate che spettacolo, vieni così.
1: Una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale.
0: Sì.
1: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele.
0: Certo.
1: Più fini e più larghe, quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
0: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
1: E questo si chiama burratto.
0: Burratto.
1: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
0: prossimo passaggio, subito dopo
1: il sacco o la madia, perché nella madia ovviamente si nasconde la farina.
0: Mamma,
1: prendiamo una paletta.
0: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
1: qui abbiamo
0: lo tira fuori, guarda.
1: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore,
0: un po' più
1: giallina, un po' più crema, proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure, le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro, ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che è vicino all'osso.
0: Mamma mia, mi fa peccato non poterlo portare insomma il sapore ai nostri amici.
1: Magari con l'intelligenza artificiale
0: ce la faremo.
1: Riusciremo a portare il profumo.
0: E quando avviene il miracolo?
1: Il miracolo.

0: Miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente. Certo. Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
0: Guarda, sì, sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte, e soprattutto diamo anche un servizio noi il sabato mattina, maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
1: Giustamente dice vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai,
0: beh,
1: vai,
0: certo.
1: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto... il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
0: Certo,
1: vai.
0: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo sì. muro abbiamo la ruota che poi sì. vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo.
1: La ruota.
0: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, puleggi, rinvii e quant'altro alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo.
0: Questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: ma certo, perché proprio poi le persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda,
0: questo è un sacco di grano.
1: Ok,
0: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci ad arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, niente di che, è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'. Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo?
0: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua...
1: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale, male,
1: no, però tu la vai a eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire, un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo, quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza

0: fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui, c'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito, fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4?
2: 4.
1: E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, facciamo solo la finta che esco con uno però, Visto tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della d'Eiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Le cose basilari, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara a carro alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste

0: controllate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
1: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
0: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
1: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio. E tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
1: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690 e logicamente la chiave non può essere da meno.
0: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
1: E allora Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
0: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Travo. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava tutto per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi del medio dopoguerra, qui in inverno si viveva

0: sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903, dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un marmorificio, dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'erano frigoriferi, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia, che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto che abbiamo recuperato.

0: recuperato e praticamente funziona ancora e funziona come funzionava una volta, quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
2: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
2: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio,

0: con le ciliegie appunto che stanno maturando sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
1: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica. E in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
0: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
1: Qua io ho contato 13.
0: 13?
1: Sì, però forse non è proprio...
0: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
1: certamente
0: di tutto questo.
1: Frantoi e mulini, sì.
0: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
1: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
0: Addirittura?
1: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
0: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
1: Povere donne, che erano le mogli, madri, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
0: E loro praticamente che ruolo avevano?
1: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
0: le baini,
1: in loco intorno alla cava.
0: Ok.
1: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
0: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
1: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
0: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
1: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
0: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
1: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
1: Una botte enorme,
0: esatto.
1: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in te. E guarda che dimensioni.
0: Veramente.
1: Sì.
0: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
1: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino. Che pare che era prediletta dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere

0: adese scendeva proprio dentro le loro bocche e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti tanti chili e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua là c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi.

0: dai salti, perché quando avviene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccata, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, con la cava dietro, che in effetti ha, addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche. Anche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', già è stranissimo, sì. Immaginare il grano, siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora guarda, le dimensioni.
1: Che cioè, bello!
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così, quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica, diciamo così, struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
0: sì,
1: una ruota.
0: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa e vuol dire invece le candele con le bugie?
0: Sì. E non lo so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così, temo che forse

0: Quando hanno messo una tassa sulla molitura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, o se non l'aveva, non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, ok, proseguiamo. Bello scorcio Enone qua, vero?
0: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
0: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la... la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
0: Lì c'è la scagliaia.
1: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
0: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con i panieri questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
1: Non so come
2: di taglio.
1: Dire. Di taglio, perché?
0: È perché così era molto più
1: resistente.
0: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
0: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
0: sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
0: sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua,
0: acqua. Sì.
1: Acqua.
0: Guarda come è tenuto l'ingresso.
1: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
0: Sì. E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
1: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
0: Sì, tutto a mano.
1: Tutto
0: sono
1: a mano.
0: Antichissimi.
1: Chissà da quanto è che è fermo.
0: Queste sicuramente. Queste sono del 700.
1: Bellissimo,
0: direi.
1: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
0: È piena. Sì.
1: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
0: Grazie a voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, Borgata, a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi ha accompagnato lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo Defissio. E che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o Defissio a fome franze o rive. Dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà,

Siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi. C'era una linea di confine, però poco importa. Diciamo che il tipo di lavorazione era quello. E a Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era questa, la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo quello. Se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da Ocribio, Aröa da Pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con quattro ruote, ma rivestito di banda stagnata.

0: A Super Derby la situazione della Sampdoria. Claudio Mangini.
1: Buonasera.
0: Allora, è una Sampdoria che sta facendo veramente cose assurde. Oggettivamente assurde, difficilmente spiegabili. Vi racconto una battuta che mi ha fatto un amico, giornalista peraltro, che mi dice: ma sai, se io mi comprassi il Genoa con lo scopo di distruggerlo, non farei al Genoa.

0: a quello che la dirigenza della Samp sta facendo alla Sampdoria, perché avrei paura che mi scoprano. Perché è così incredibile quello che sta succedendo che sembra veramente fatto apposta. Uno dice, dai, non può essere così, non puoi veramente fare quello che stai facendo. Che idea ti sei fatto?
1: Che ci sia un'opera di... cioè che non può essere buona fede, perché la buona fede che ripete un determinato numero di errori non può arrivare a tanto. Quindi ci deve essere per forza qualcosa dietro. Sembra un'opera di demolizione, sicuramente è un'opera di demolizione dell'identità. Su questo non c'è alcun dubbio, ed è la cosa che fa più male, perché è proprio molto palese anche, ad onta di quello che più volte questi signori hanno ripetuto fin dall'inizio, che doveva esserci, vabbè, poi la Tei è subentrato, però voglio dire, si è sempre parlato di una matrice sandoriana di riferimenti, invece qui proprio si sta ammazzando questa cosa, però poi non riesce a capire.
0: Ma che poi non è neanche tanto, Giovanni, la matrice sampdoriana, che a me personalmente preoccupa, nel senso che poi ci mancherebbe, il calcio è come tutte le aziende, no? Devi saper fare le cose. Però se tu della dirigenza dell'anno passato, diciamo così, hai un direttore sportivo come Mancini che si è dimostrato discreto, ha fatto delle operazioni di mercato discretamente interessanti, hai un allenatore come Lombardo che si poteva anche cambiare, che però comunque per due volte ti ha portato alla salvezza in situazioni molto critiche, e hai invece un CEO Sport, che non so esattamente cosa voglia dire, cioè amministratore delegato dell'area sportiva, che invece si è dimostrato sostanzialmente il peggiore dell'otto,
2: incompetente,
0: e tieni solo lui?
2: Tieni solo lui perché ha deciso lui, io penso, insieme a Tei.
0: Matei, voglio dire,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: o
2: certo.
0: Questo Walker.
1: Tieni
0: sì,
1: anche Walker.
2: Tieni anche Walker e tutto. Io penso che questa decisione sia anche figlia, guardandola dal lato, diciamo, non dico positivo, ma da un lato che ora aspettiamo a vedere cosa fanno prima di criticare. Ci sono state delle contestazioni, vattene qua, vattene là, ci vuole una, bisogna far piazza pulita.
0: E loro, degli altri.
2: Degli altri, esatto. E loro hanno incominciato a far piazza pulita dalla sandorianità. Però io dico una cosa, la sandorianità non è matematico che poi ti porta i risultati,
0: no,
2: è una promozione.
0: No.
2: Quindi abbiamo visto che sì, Lombardo, tra virgolette, ci ha salvato una volta e mezza, perché una volta sei retrocesso, poi grazie alle disgrazie del Brescia siamo riusciti a salvarci. Però poi... prima che esonerassero sia Lombardo, io in questa trasmissione ho detto, io non lo confermerei Lombardo perché non mi dà garanzie su un futuro tecnico, non ha esperienza di categorie e tutto. Noi un altro anno non possiamo più sbagliare e quindi non possiamo più fare esperimenti. Allora io dico, adesso hanno fatto questo passo gigantesco, un passo che ci ha fatto rimanere male a tutti, però ci sono state delle promesse fatte ai tifosi di persona da te, giusto?
0: Mm-hmm.
2: No, da Walker, pardon, da Walker. Adesso vediamo cosa fanno. Prima di criticarli e protestare, vediamo chi prendono come direttore, vediamo chi prendono come allenatore, vediamo la squadra che fanno.
0: Ok, chiaro.
2: Allora lì,
0: Marco Bisacchi, buonasera, ben trovato, grazie di essere con noi.
3: Buonasera, buonasera a voi. Io voglio essere molto chiaro, senza Andrea Mancini, senza Gianni Vernizzi, senza Tiglio Lombardo, la Sampdoria oggi sarebbe stata in Serie C. Cioè, mettiamocelo bene in testa, l'intervento di questi uomini, che evidentemente, oltre ad avere qualità, diciamo, di sentimento, di legame con il mondo Samp per motivi affettivi, storici e anche familiari nel caso di Andrea Mancini, hanno dimostrato di avere comunque le qualità tecniche, diciamo anche temperamentali e sportive, per un risultato che rimane chiaramente il risultato minimo, intendiamoci, la Samp non deve esultare per quello che è il quarto campionato di fila in Serie B, però questi signori, ed era successo già l'anno scorso in una situazione ancora più rocambolesca, hanno sempre messo le pezze a quelli che erano i problemi creati da altri. Qui però siamo, visto che siamo in estate, sembra quasi come quando uno va a costruire un castello di sabbia, poi arriva uno, ci va una bella pedata e tutto deve essere ricostruito da capo. Qui veramente si continua, temo a ripetere gli errori dell'ultimo anno, delle stagioni precedenti. E questo oggi, cioè adesso diventa veramente troppo. Cioè, è chiaro, è vero, ha ragione Giovanni quando dice vediamo, aspettiamo, lo dico anch'io, per carità, se poi domani arriva un direttore sportivo in grado di fare un buon lavoro e in grado di fare una squadra competitiva con un budget di mercato, non soltanto con le scelte ma con un budget di mercato importante, per carità, ben venga, e sarò lieto di sbagliarmi, di essere
0: però

0: vedi, Marco, scusami,
1: faccio fatica a fidarmi,
0: sì, ma no, ma anche perché c'è un problema diverso, nel senso, il direttore sportivo che può arrivare alla Sampdoria se hanno un minimo di sale in zucca deve essere per forza solo un operativo, cioè è il Pier Ausilio di Beppe Marotta. Perché se hai un CEO Sport, cioè un amministratore delegato, che pretende di prendere delle decisioni e mettere le mani sulla rosa, sulla squadra, scegliere l'allenatore, intestarsi, il suo direttore sportivo non può essere altro che un uomo operativo che fisicamente va al mercato, che fisicamente magari conosce i procuratori, che gestisca praticamente le cose, ma poi di fatto deve essere Fredberg evidentemente a prendere le decisioni, altrimenti si ritroverebbe di nuovo con quella situazione kafkiana in cui Matteo, ci sono due direttori sportivi in pratica che si fanno la guerra l'uno con l'altro.
1: Matteo, non è in questo momento, cioè Fredberg è sicuramente comunque un profilo centrale, per carità, perché è quello che è l'esecutore a Bogliasco, ma il vero uomo, il vero, diciamo, mandante rimane sempre Nathan Walker, quest'uomo che dall'isola di Man si è spostato a Zanzibar in questi giorni per una vacanza, quest'uomo che non appare mai, che evidentemente non può neppure comparire, perché poi, diciamolo francamente, il CDA continua a essere aggiornato, dovrebbe esserci un aggiornamento a metà giugno, ma evidentemente questo signore non ha la trasparenza tale che gli possa permettere di andare a rappresentare la Sampdoria. È nella stanza dei bottoni, continua a essere nella stanza dei bottoni, oltretutto la spallata diciamo Tei Walker a Manfredi, a mio avviso, ha indebolito fortemente quella che era comunque l'ala manciniana, perché Manfredi possiamo dirgli di tutto, per carità, possiamo dargli tante colpe e ha sbagliato molto, però era stato l'uomo che quantomeno aveva avuto il merito, forse anche l'umiltà, di chiedere aiuto a chi insomma sapeva cos'era la Sampdoria in queste situazioni. Ebbene, adesso Walker, Fredberg, Tei che rimane dietro le quinte, un uomo che continuiamo a non toccare con mano, e forse chissà è Walker il vero proprietario di questa Sampdoria, perché mi viene da pensare che sia lui quello che comanda in genere, quello che è il proprietario, perlomeno a casa mia funziona
0: dunque,
1: così.
0: Dunque hai capito chi è Walker tu? Cioè ti sei fatto un'idea?
1: Walker è un manager che ha dei grandi affari nel calcio, diciamo, soprattutto legato al mondo delle scommesse sportive, e tra l'altro in Inghilterra, ricorderai, gli hanno tolto la licenza perché non aveva superato alcuni filtri, i famosi filtri per l'antiriciclaggio, quindi non è proprio una persona ipertrasparente. Temo che Nathan Walker pensi di essere, si creda competente nel calcio, quando in realtà, ma nel calcio in realtà ha fatto molto fatica, e anche nella Sampdoria sta facendo, tutte le volte che ha fatto delle scelte, vedi Donati, vedi gli algoritmi di Fredberg, ha sbagliato, e ora però il pallino ce l'ha di nuovo in mano lui. Quindi Walker si è preso un impegno con alcuni tifosi della Samp a Bogliasco in sede, i tifosi fanno bene subito a mettere in evidenza il fatto che quelle parole se le ricordano, perché ora vediamo, cioè la palla ce l'ha lui, vediamo cosa succede, perché ecco. Ora adesso devono fare delle scelte, diventa un boomerang quell'incontro, diventa un boomerang per
0: non
1: loro.
0: Non c'è dubbio, si prendono delle enormi responsabilità. Senti Claudio, non so se hai visto, i tifosi sono ovviamente sul piede di guerra, certo. In queste ore peraltro ne è stata vittima, poverina, suo malgrado, la moglie di Nathan Walker, che ha un profilo Facebook aperto, ha fatto gli auguri di compleanno a suo marito, e puoi immaginare che quegli auguri di buon compleanno si sono trasformati in quello che tecnicamente si chiama shitstorm, cioè certo. In italiano non si può tradurre, ma insomma vediamoci la parola inglese, nei confronti del marito, no? Vattene, buon compleanno, cosa, insomma, si è riversata molta rabbia da parte dei tifosi sampdoriani. Non è proprio il modo migliore di cominciare la stagione della disperazione, cioè quella in cui o vai su o se no...
2: Ma vedi, quello che io penso è che anche se noi vogliamo dare atto e credere, ed è un po' difficile con tutti gli errori che hanno fatto, concedere carta bianca a questi signori, cioè Fredberg ha dichiarato che vuole innovare, vuole una Sampdoria con un cambio di passo, vuole veramente togliere qualunque remora per andare a centrare l'obiettivo prefissato, quindi disegna una Sampdoria prossima avventura lanciata nel futuro. Ma nel momento invece il buon senso, cioè in Serie B, come fai a pensare di riuscire a centrare questo obiettivo quando si parla di figure tecniche in questa catena di comando?

0: che arrivano dalla Fortuna Sittard, piuttosto che arrivano dalla Danimarca di nuovo.
1: Anche.
0: E come fai? Cioè, ma come fai? Perché è un campionato in cui se tu metti un allenatore o un direttore sportivo abituato a lavorare solo con la Serie A italiana, in Serie B ci mette un pochettino ad adattarsi
2: Pensa un po' uno che viene dal Fortuna Sittard.
1: Anche perché tu hai citato il direttore sportivo della squadra danese. Signore, è arrivato ultima questa squadra qua, quindi tu prendi un direttore sportivo, con tutto rispetto, all'estero è arrivato ultimo, è retrocesso quando hai, per me, tre direttori sportivi molto validi in serie cadetta. Il primo l'ho visto, il direttore sportivo della Juve Stabæk, che sono 2 anni che ha portato il club campano ai playoff. Hai bravo il direttore sportivo del Sud Tirol, è già uscito il nome, l'ha portato dalla B, dalla Lega Pro alla B, ha fatto bene, a parte quest'anno però la squadra si è salvata. E poi è Ciro Polito del Catanzaro. Tu devi prendere direttori sportivi che conoscono la categoria. Ad oggi non hai certezze
3: di esperienza,
1: hai solo delle certezze ma in uscita. Invernizzi, Mancini e Lombardo, non hai certezze in entrata, dove potrebbe già essere in ritardo.
0: Fammi aggiungere una cosa, in tutto questo nella piramide viene promosso Ariaudo, che in un ruolo che non ha mai ricoperto, che diventa il Legrottaglie 3 anni dopo.
2: Speriamo che sia migliore.
0: Io gli auguro qualunque fortuna, però
4: direttore area tecnica.
1: Quanti club con direttori sportivi stranieri sono riusciti nell'impresa di portare una squadra dalla B alla A? Quanti? Io non ne ricordo negli ultimi anni.
2: Senti,
1: dalla B alla A.
2: Marco, ma invece l'ipotesi, a parte che io sono abbastanza sicuro, poi mi sbaglierò e sarò smentito breve, che arriverà un profilo straniero del tutto sconosciuto. Io sono convinto che succederà questo, che sarà un uomo vicino a Fredberg, e quindi insomma che non ci sarà né Lovisa né Paolo Bravo né Ciro Polito. Detto questo, ho sentito addirittura di un'ipotesi di un manager che non avrebbe nemmeno le credenziali per poter fare il suo lavoro,
5: quindi
2: vorrebbe di nuovo un prestanome, che sarebbe una cosa oggettivamente incredibile, cioè nel senso
1: infatti
5: vai anche a cercare il male come i dottori, tra virgolette. In questo caso parliamo di questo Hammersham, questo danese a cui facevate riferimento da studio, che peraltro aveva lavorato già con Fredberg ai tempi dell'Anderlecht come direttore sportivo della seconda squadra qualche anno fa, quindi i due si conoscono, anche lui è danese, non avrebbe l'abilitazione per fare il direttore sportivo in Italia. Oltretutto non ce l'ha neppure Fredberg questa abilitazione, però lui ha un altro ruolo, è il CEO dell'area football, quindi andresti a cercare comunque una figura di riferimento. Potrebbe appunto essere Ariaudo come direttore tecnico. Fammi dire una cosa su Ariaudo, mi stupisce anche un po' questa possibile promozione, con tutto rispetto, di chi è stato team manager in questi anni e è stato bravo a guadagnarsi la fiducia passo passo di tutti quelli che sono stati gli uomini che sono cambiati, perché lui è arrivato in pratica con Legrottaglie, con Radrizzani, poi è passato da Pirlo ad Accardi, da Accardi a Fredberg, e insomma evidentemente si è dimostrato sempre verde, è rimasto sempre lì, e mi auguro che possa fare un buon lavoro. Ma io ribadisco, purtroppo dopo 3 anni di questa proprietà, abbiamo visto anche l'altro giorno questa proprietà che è cambiata come sfumatura, è vero, però io la metto sempre in un unico periodo negativo, naturalmente, della Samp, il momento più negativo della storia della Samp. I signori che hanno speso 155 milioni per tenere la squadra in B 3 anni, rischiando la C 2 volte, io continuo a non capire quale sia il modello di business di questi. No, perché non hanno raggiunto obiettivi sportivi, non hanno raggiunto obiettivi finanziari, e aggiungo io, viste anche insomma le ulteriori legittime direi contestazioni nella piazza, neanche i risultati d'immagine, quindi veramente è un fallimento assoluto. I signori che hanno evitato il fallimento societario però non hanno evitato quello che è un fallimento sportivo.
2: Chiedo a Ravenna, che è il più esperto tra noi, ma hai mai visto una roba del genere nella tua storia di giornalista?
6: Anzi, io che sono appassionato di cinema, se il compianto Bernardo Bertolucci appunto fosse ancora in vita, avrebbe un sequel pronto, Il tè nel deserto.
3: Questo, bellissima questa.
2: Deserto autoprodotto.
6: Sì, autoprodotto, è una desertificazione totale. Alzo zero, non c'è più niente. Ecco, Bertolucci, che era un artista, probabilmente, non so se fosse un calciofilo, comunque insomma la trama, diciamo,
2: ce l'abbiamo,
6: poteva avere un suo,
3: un'affinità.
1: Conta che la B il prossimo anno sarà ancora più dura, ha il Palermo, ha il Verona con un gran paracadute, il Pisa, il Vicenza del patron rosso, che ha già detto che proverà a fare una squadra per salire in A, qualche sorpresa, per cui dai

0: aveva promosso là entro 3 anni, entro il 2028. Mi sa che se le premesse sono queste, i tempi ce ne vuole molti. Vabbè, di
1: adesso,
0: più.
1: Adesso è inutile, come si dice, fasciarsi la testa prima di rompersi. Hanno fatto questo passo, contestabile, hanno fatto delle promesse, vediamo cosa fanno. È inutile adesso diciamo, andare a criticare più del dovuto. Critichiamo le scelte che hanno tolto tutti i sandoriani, però adesso vediamo cosa fanno. Io penso che in una settimana, 10 giorni, abbiano già i nomi, perché non è che se l'hanno mandato però, via perché sanno già chi viene.
2: Però Giovanni, il discorso dei sandoriani, no, se posso permettermi, io il discorso dei sandoriani, io non penso che sia... non si debba fermare al fatto di essere sampdoriani.
1: No, la rabbia dei tifosi,
2: cioè,
1: è quello.
2: Quindi no, il discorso dei sampdoriani, dico che non fanno più parte della società in questo momento, cioè il discorso Andrea Mancini ha fatto un buon lavoro, cioè il là del fatto che si chiami Mancini, il là del fatto che sia sampdoriano, il là del fatto che è legato al mondo blu cerchiato, un buon lavoro. Comunque ha fatto sul mercato le operazioni che ti hanno permesso di salvarti, e comunque a gennaio, se non interviene lui, la Samp va in C, prima cosa. Invernizzi ha fatto un buon lavoro anche lui, è un uomo comunque che conosce l'ambiente, che conosce lo spogliatoio, che sa come muoversi, e ha fatto, e non meritava nessuno dei due un esonero di questo tipo, perché li hanno messi alla porta senza una motivazione, cioè loro hanno comunque raggiunto il risultato, hanno contribuito al raggiungimento del risultato. Poi c'è anche Attilio Lombardo, che in questo momento è ancora nello staff, vedremo se rimarrà o meno. C'è anche la possibilità di un Roberto Mancini, che sembra essere in pole per un ritorno in nazionale.
1: Lui lo segue.
2: Vedremo cosa potrà succedere. Però anche Attilio Lombardo comunque è stato messo da parte, è stato lui stesso in pratica a dirlo, no? La decisione l'hanno presa gli altri, cioè neanche due righe per dire che grazie a Tino, grazie a Tino.
3: Ecco Marco, siccome devo chiudere il blocco, sì. Sono già in lungo ritardo e vorrei aprire anche la pagina del Genoa, però voglio chiederti se però secondo te ci sono delle alternative a questa società, siccome si è molto parlato di possibili trattative con altri soggetti che però non si sono mai veramente manifestati o non ne sappiamo molto. Ecco, secondo te la Sampdoria è destinata a continuare per forza con questa dirigenza? Perché se è così, il problema non è tanto la capacità di spesa, è proprio che questi non sono capaci di fare questa cosa.
2: Io temo in questo momento che ci siano grandissime situazioni in corso, anche se naturalmente spero che sotto traccia qualcosa si possa muovere. Poi io sinceramente non ho mai notato da parte di questi signori la volontà vera di vendere la Sampdoria. Loro sono forse ancora convinti di poterla poi rivendere non so a quale cifra, ma vivono mi pare non sull'isola di Man, vivono proprio su Marte, perché questa Sampdoria non vale,
3: accumulando debiti tra l'altro in maniera clamorosa.
2: È in Serie B, continua a fare passivi di bilancio. Questa Sampdoria, secondo me, se arriva uno che dice vabbè, prendo i debiti, dovessi dargliela gratis e dovessi anche ringraziarlo.
3: Ma sì,
1: vabbè, comunque tutte le squadre hanno debiti, eh?
3: No, ma sì, così nessuna, dai, Giovanni, sì, però 100 milioni in 2 anni.
1: Guarda, l'unico aspetto positivo è che loro mettono sempre i soldi.
3: Sì,
1: e quindi
3: però,
1: ci facciamo delle domande, no?
0: È stato scritto, non possiamo più perdere tempo, è grave, esatto. Come se tu con Mancini e Invernizzi, che ti hanno permesso di salvarti, come giustamente ha detto Marco, hai perso tempo con questi due uomini che ti hanno salvato.
3: Invece
0: è vergognoso questo comunicato.
3: Di Narro, di Cuche, di Ciuni e compagnia.
0: Signori, non possiamo più perdere tempo, roba da matti.
1: Come la leggo, volendo leggerla positivamente o meno negativamente, non possiamo più perdere tempo, che nel senso che basta salvarci, dobbiamo puntare più in alto. Con queste persone ci salvavamo e basta.
3: Allora vediamo.
1: La voglio leggere così.
4: Mi sembra una visione molto,
3: mi piace l'ottimismo
4: molto
3: di Filippo. Però
1: penso che il fondo l'abbiamo anche già raschiato.
3: Al 31 di maggio.
1: Adesso dopo queste scelte devi rialzarti e far bene.
0: Però hai visto le X della Sud nei confronti di quei due uomini nella partita con
1: sì,
0: Tirol. Adesso non hanno più scuse.
3: No, non c'è dubbio.
0: Guarda le X belle grandi.
1: È proprio per questo.
3: Sono quelli che in realtà dicono che gli altri non erano capaci, che adesso ci pensano.
2: Matteo,
3: chiudi,
2: davvero
3: vai.
2: In un flash, il pubblico dice mandate via Walker e Fredberg, e Walker e Fredberg continuano a prendere le decisioni. Il pubblico sostiene Andrea Mancini, Invernizzi e Lombardo, e quelli che vengono sostenuti vengono mandati
3: via. Dice, lo fanno apposta.
2: Questa è un po' la sostanza.
3: Lo
2: evidentemente
3: facendo.
2: Sì, ma forse chissà,
3: forse
2: Andrea Mancini ha la colpa ai loro occhi di essere amato dai tifosi. Evidentemente sono anche un po' invidiosi.
4: Però, scusate, questo, in questa situazione che senso, cioè fare solamente un po' demagogicamente l'elogio del rapporto con la sandorianità, lasciamolo da parte, cerchiamo di essere razionali. Bravo. Però questa gente veramente, come diceva Marco,

0: Sembra che stiano sistematicamente smantellando un qualcosa senza proporre un'alternativa. La prossima mossa che mi aspetto è che un giorno vengano fuori e dicano: no, ma il blu, il bianco, il grigio, il nero e il rosso li cancelliamo, dal prossimo anno la Sampdoria gioca in verde e giallo perché
1: piace a Walker.
2: Vabbè, siamo veramente.
1: Pensa con i ragionamenti.
2: Va bene, grazie Marco Bisacchi. Grazie,
3: ciao a tutti, buonasera.
1: Ciao Marco.
2: Tra poco abbiamo anche la pagina Genoa, oggettivamente meno tumultuosa, almeno in questi giorni. A tra poco.

0: Eccoci dunque alla pagina Genoa, buonasera Carlo Danani.
1: Buonasera Matteo, ciao a tutti.
0: E naturalmente ancora buonasera a tutti i nostri ospiti. Dunque Carlo, momento Genoa per pianificare la prossima stagione. Prima si chiacchierava con Gabriele Lepri, no? le parole di Lopez, l'idea di costruire una squadra competitiva. Allora facciamo questa domanda a Carlo Danani, competitiva per che cosa?
1: Secondo me è competitiva per un dodicesimo posto, nel senso che alla fine contano i numeri. I numeri dicono che Dan Shuku è presidente del Genoa da un anno e mezzo, che è un periodo veramente molto breve per un presidente di una squadra di calcio che deve fare tantissimo lavoro. Il Genoa sta solidificando basi e per solidificare queste basi servono almeno altri due campionati. Questo per non illudere la gente, perché poi alla fine si fa molto presto a parlare di Europa. In realtà la storia degli ultimi campionati insegna che squadre con un budget superiore al Genoa sono retrocesse come un piombo in Serie B, e mi riferisco al Sassuolo e mi riferisco al Monza. Considerata una concorrenza che sembra avere capitali a disposizione superiore rispetto a quelli del Grifone, ecco, io sarei già contento se un altro anno non si parlasse più di zona retrocessione. Fine.
0: E il modello Bologna e Atalanta, Gabriele?
2: È ancora distante, giustamente mi sono piaciute le parole del nostro collega Carlo. Dodicesimo posto, non si parla di Europa, perché l'Europa dall'Atalanta in Conference sono 18 punti, sono tantissimi. Io mi auguro che la cosa principale non venga sbagliato il mercato per la terza sessione estiva di fila, e soprattutto non vengano fatti i primi tre mesi di campionato, perché ricordiamoci, 2024 a novembre è stato esonerato Gilardino, novembre 2025 è stato esonerato Viera. Non si deve sbagliare mercato e i primi mesi. Poi è giusto, ci saranno delle cessioni, perché un piano di ristrutturazione del debito, qualche giocatore dovrà andare via ambito da grandi club, però io mi auguro che i capitali che arrivano vengano subito reinvestiti per puntare su una qualità, un regista, un attaccante, perché ricordiamoci che il finale di stagione, sì, tutti contenti perché Genoa si è salvato in anticipo, però nelle ultime 5 partite nessun attaccante del Genoa ha segnato. Quindi questo è un piccolo campanello d'allarme che, a mio modo di vedere, in società potrebbero aver capito, perché un attaccante serve. Vendere, ma con criterio, perché ecco, bisogna comprare qualità.
0: Domenico, temi cessioni eccellenti?
3: Beh sì, perché se saranno cessioni saranno forzatamente eccellenti. Direi che è impensabile che giocatori medi del Genoa vengano seduti, medi ovviamente per la forza, diciamo, che la squadra rappresenta in sé, e saranno le punte di diamante, per usare un'espressione un po' banale, che avranno delle richieste sul mercato. Io credo che nessuno chiederà Sabelli, nessuno chiederà Ellerson, nessuno chiederà...
0: O anche sì, ma non sarà,
3: cioè,
0: così,
3: oddio,
0: necessario.
3: Sì, magari
0: venderli.
3: Qualche società che gli promette magari un contratto più lungo, che magari gli dà una prospettiva di fine carriera, magari i giocatori tipo Ekuban, che hanno anche una certa età, magari sono anche alla ricerca di una continuità, diciamo, come dire, economica, più che
4: contrattuale,
3: ecco, più che, diciamo, sportiva, tecnico-sportiva. Io credo che sia vero, credo che il Genoa sia avviato a fare un campionato che è quello dell'anno scorso, quello di quest'anno, senza le ultime 5 partite. 5 partite fa, 5 partite prima, il Genoa era dodicesimo.
4: Assolutamente.
3: Era quel livello lì. Poi c'è stato questo finale un po' increscioso, dovuto anche a situazioni di classifica, vedi la sconfitta di Lecce, che magari in un altro contesto...
0: Sì, non sarebbe...
2: Esperimenti. Esatto. Importante che non venga smembrata la spina,
3: certo,
2: dorsale della società. Quindi
3: certo.
2: Vasquez, Ostigard, no. Frandu non credo che

0: probabilmente sempre sulla lista dei partenti, certo. E soprattutto anche l'attacco, i giocatori chiavi e soprattutto gli uomini spogliatoio devono restare. Poi, gli uomini spogliatoio, uno non avremo più Caruso, la Marinoschi, che per me sarà un'assenza pesantissima per assist e gol,
1: certo. Ecco, tra i giocatori che dovrebbero restare, lo titoliamo anche, c'è quello di Baldanzi. Carlo, ma pensi che il Genoa farà l'offerta, quella monster che si aspetta la Roma, cioè che è contenuta negli accordi, o invece si arriverà a più miti consigli, magari un rinnovo del prestito o altre forme?
2: Allora, gli indizi che abbiamo noi sono che intanto è stata una trattativa, quella di Baldanzi, condotta in parallelo con la questione Venturino. Ora rimbalza dalla capitale la sensazione che la Roma non andrà al riscatto di Venturino, quindi si parla di Roma, Genoa, Baldanzi, punto e fine. Le strade sono due, molto semplicemente: o il Genoa caccia 10 milioni sull'unghia, oppure fa scadere l'opzione di diritto di riscatto e poi va a rinegoziare dopo la metà di giugno la situazione di Baldanzi per avere, diciamo, una cifra un po' minore. Io penso che la seconda ipotesi sia quella più credibile. C'è da dire che poi convergono tutte le volontà delle parti di avere Baldanzi in rossoblu, perché il giocatore vuole questo, il Genoa vuole questo e la Roma non si straccia le vesti se perde Baldanzi. Quindi io penso che o si passa a destra o si passa a sinistra, alla fine Baldanzi diventerà un giocatore del Genoa per il prossimo campionato.
1: Claudio, ti chiedo, l'ipotesi, diciamo, De Rossi confermato, lo dai per certo, non ci sono rischi che si possa, diciamo, tracciare qualche altra linea nella carriera di questo allenatore che oggettivamente ha fatto benissimo?
3: Io credo negli ultimi tempi, cioè il momento del dubbio forse è già stato superato, cioè c'è stato, però credo che a questo punto sia ormai incanalato verso una permanenza qua. Mm-hmm. Mi sembra da quello che dice lui, dal contesto generale, mi sembra di capire questo. Quindi io credo che possa restare
1: anche da C'è un tabù che De Rossi deve sfatare, perché, o una maledizione se preferisci, sì. Perché di questi tempi l'anno scorso avremmo detto di De Rossi, o meglio di Vieira, quello che diciamo di De Rossi, e l'anno prima avremmo detto di Gilardino, sì, quello che andiamo dicendo di, sì, De Rossi abbiamo detto l'anno, sì, scorso di Vieira, esatto. Quindi siccome erano tutti bravissimi ai nostri occhi in quei momenti, ora ci mancherebbe, De Rossi a me sembra che abbia proprio qualcosa in più come allenatore, sì, come persona, però bisogna che sia accontentato per poter creare le prospettive, no?
0: Bravissimo, anche perché tu prima hai citato Gilardino e Vieira. Ricordiamoci che per un motivo o per l'altro a Gilardino fu venduto Retegui, fu venduto Albert, si disse non vendiamo Albert finché non arriva il sostituto e poi non è arrivato. Lui poi si è trovato con 10 giocatori infortunati tra settembre e novembre del 2024. A Vieira non fu permesso di avere il Pinamonti, che l'anno prima aveva fatto benissimo, erano arrivati tanti giocatori in prestito che non hanno reso. Quindi ecco perché io ho detto la dirigenza non deve sbagliare il terzo mercato estivo di fila, ascoltare il mister che sicuramente ha delle ottime idee, tira fuori grinta, carattere, soprattutto ha tirato fuori da dei giocatori che sembravano persi con Vieira quella cattiveria, quella grinta agonistica in più. È vero, deve sfatare, ma soprattutto anche a De Rossi piace partire dall'inizio da un club, cosa che purtroppo non è mai fatta in carriera, perché le prime squadre che ha allenato alla SPAL era subentrato, a Roma era subentrato e poi fu esonerato, per cui mi aspetto anche questo. E aggiungo che Lopez ha detto ragioniamo con mister De Rossi non per un progetto per mesi ma per anni, quindi questo mi fa lasciare ben sperare, però io voglio vedere quest'anno fatti e non parole.
1: Carlo,
0: fatti concreti
1: su questo aspetto, cioè sul fatto che comunque De Rossi ovviamente sta dimostrando di essere un bravissimo allenatore, però anche i suoi predecessori lo avevano dimostrato nei tempi e nei modi di cui abbiamo parlato.
2: Sì, mi permetto di sottolineare, per dare, diciamo, una sottolineatura a latere di quanto state dicendo, ci sono state delle situazioni societarie ben diverse negli anni con Gilardino e con Vieira rispetto a questo periodo. D'accordo, si era venduto Retegui, si era venduto Gudmundsson, però era un periodo molto elevato a livello di turbolenza societaria. Retegui fu venduto a una cifra non eccezionale banale, perché in quel momento ci dissero Retegui non poteva non essere venduto anche

0: a 25 milioni di euro. L'anno scorso, molto crudamente, è stato sbagliato totalmente il mercato estivo. Che sia stato responsabile Ottolini, che sia stato responsabile Vieira, non lo so, tutti ci finiscono in mezzo, perché il calcio è un lavoro di equipa e non di singolo. Adesso ci si trova con una società scottata da quello che è successo nella passata stagione, un nuovo allenatore, un nuovo chief of football, insomma basi un po' più solide. Dall'altra parte c'è stata la querelle più o meno velata del discorso del rinnovo, prolungamento, chiamatelo come volete, di contratto tra le parti. Questo significa che quando Lopez dice puntiamo su anni e non su mesi, io mi permetto di dissentire un attimo, nel senso che nel calcio moderno alla fine non c'è necessità di fare un triennale, perché poi alla fine tutti o quasi firmano i triennali, ma quasi nessuno li rispetta. E quindi io sono per l'uovo oggi, va benissimo un contratto di De Rossi fino al 2027, si naviga a vista, l'allenatore conosce meglio la società e viceversa in un periodo diciamo apparentemente tranquillo come l'estate, e poi se il fidanzamento andrà bene ci si sposerà.
1: Sì, però è anche vero che domenica, no, le grandi storie, le squadre che veramente, a parte forse un po' il Bologna, che poi adesso si è incasinato perché ha dato via italiano e prende tedesco, italiano sì, è nato in Germania, sì, quindi insomma è una situazione un po' complicata, sì, diciamo, quella del Bologna.
2: È una panchina poliglotta.
1: Sì, sì, molto poliglotta, però al di là di questo, insomma, l'Atalanta con Gasperini per tanti anni è riuscita lì a cambiare, Fabregas mi pare che al Como sia veramente lui uno degli aghi di una bilancia fantastica che ha portato il Como in Champions, oltre ai tanti soldi investiti, ma non è che la Juve ne abbia investiti meno, quindi vuol dire che evidentemente insomma anche la mano conta. Insomma, ci vorrebbe anche un po' di, non dico di essere certi di andare avanti per molti anni, però insomma.
2: Noi diciamo che forse sarà anche una visione arcaica del calcio, ma siamo un po' tutti affezionati a un termine logoro, ma credo che abbia una sua valenza, che è quello della programmazione, anche perché nella vita in genere per ottenere qualche risultato un minimo di programmazione bisogna farla, nel lavoro, nella famiglia, diciamo anche nelle vacanze, voglio dire, se no vai sempre incontro a degli imprevisti che spesso sono anche piuttosto negativi. Però è anche vero che vedi questo tourbillon di panchine, io credo che anche questa incertezza sui destini di De Rossi, che c'è stata fino all'altro ieri, per non dire fino a ieri, si è dovuto proprio a questo, anche questo marasma di panchine che ha coinvolto mezza Serie A, che ha aperto improvvisamente dei varchi che erano impensabili fino a ieri, e magari in questi varchi uno, sai, lancia sempre un'occhiata dicendo magari c'è la richiesta ad hoc, insomma è come quello che lavora in provincia, a un certo momento arriva la chiamata, non so, dico un nostro collega, un giornalista che lavora in provincia, c'è la chiamata del grande quotidiano e quello dice signori, io vado.
3: Io però credo che su un discorso di questo genere non ci si possa limitare al discorso De Rossi, cioè se De Rossi, che tutti riteniamo una persona molto brava dal punto di vista, cioè un allenatore molto bravo tecnicamente, ma anche un uomo intelligente, lo vedi proprio come il personaggio che può essere il punto di riferimento, ma se poi la società non ha o la volontà o soprattutto la forza di operare sul mercato ogni anno, anche alzando un po' l'asticella e comprando molto bene a basso costo e vendendo molto bene ad alto costo, esempio Atalanta, Gasperini, eccetera, è chiaro che una certa programmazione a lunga scadenza puoi averla in testa ma non riesci a portarla avanti.
4: Giusto, quest'anno non è più scuse, perché l'anno scorso il mercato è stato fallito, ma spiegami anche perché è stato fallito. A fronte di circa 50 milioni di euro incassati, tu ne spesi zero, hai fatto tutti i prestiti, Carboni, Stancio, che l'hai presa a parametro zero. È vero che poi certi giocatori li hai riscattati a seguito di prestazioni, vedi Colombo e vedi Østergaard, però in estate 0 euro erano stati spesi, è stato il 2025.
1: Probabilmente serviva per il bilancio.
4: Probabilmente serviva per il bilancio. È anche vero che nel 2024 sono state fatte delle cessioni, perché la precedente proprietà americana aveva dei problemi, però era stato detto, me lo ricordo benissimo, 2 anni fa, che i problemi che avevano i 777 non avrebbero intaccato il Genoa, invece poi l'avevano intaccato. E come?
1: Un mese prima

0: Dicevi di no.
1: È difficile che il tuo proprietario se fa acqua dappertutto.
2: Infatti, Matteo, insomma, ma in questa chiave io credo che il punto nevralgico del Genoa nel suo futuro prossimo non sia neanche tanto De Rossi, ma quanto Lopez. Cioè Lopez dovrà vedersi sul campo, è qui che si dovrà parare la sua
3: anche
2: mobilità.
3: Il budget di spesa che mette a disposizione,
1: anche la capacità di spenderli. Carlo, è bravo Lopez? Perché io sono sempre un po' dubbioso per quei manager che arrivano dall'estero, perché secondo me poi il calcio è anche fatto di agende ricche di nomi, di rapporti, di favori che ti ho fatto un anno fa o due anni fa o cinque,
3: come le chiamavano una volta le Marchette.
0: Sports però aveva fatto benissimo, ricordiamoci che il Genoa ha fatto tante plusvalenze grazie ai giocatori che aveva preso il manager tedesco.
1: È bravo Lopez, secondo te ti fidi delle sue capacità?
4: Io mi fido, lo ha già dimostrato, mi piace, visto che si parlava di discorsi così, io faccio un piacere a te e tu poi domani me ne fai uno a me. Ecco, Lopez è assolutamente fuori da questi discorsi perché è un esordiente in Italia, è un dirigente moderno, è un dirigente che ha una visione globale sul calcio europeo e quindi mi ispira fiducia. Anche perché il vero uomo del futuro, io spero che sia De Rossi, ma non ne sono convinto, senz'altro è Diego Lopez che deve fare un grandissimo lavoro, ha una visione veramente europea e quindi secondo me il profilo da andare a prendere per il Genoa è il classico giocatore sconosciuto da 3 milioni di euro e poi nel giro di 1, 2, 3 anni andare a rivenderlo a 15. Parlate giustamente di Atalanta e di Bologna, se il Genoa riesce a fare non meno di 10 di questi colpi allora riduce le distanze sensibilmente, ma è un percorso molto lungo.
1: Già, ci vogliono i Percassi e i Sartori però, e quindi deve essere molto bravo Diego Lopez per arrivare.
0: Purtroppo non abbiamo Iartono, purtroppo.
1: È chiaro. Però, allora, per chiudere questa parte chiedo all'oracolo del calcio italiano internazionale di tutte le divisioni, cioè Gabriele Lepri, di dirmi cosa pensa delle tre neoarrivate in Serie A, visto che va bene, il Genoa comunque quest'anno è arrivato quintultimo, quindi comunque deve anche guardare a chi arriva. Di solito 2 su 3 tornano giù, quest'anno è successo con la Cremonese e il Pisa, e una di solito fallisce miseramente, magari anche un po' in attesa. Quest'anno il Verona era forse anche abbastanza atteso dopo tanti anni in cui ha rischiato. Frosinone, Monza e Venezia, queste sono le squadre.
0: Beh, ti direi che a mio modo di vedere, da quello che dice la proprietà veneta e anche la nuova proprietà brianzola, hanno l'obiettivo di consolidare la permanenza nella massima serie. Il Venezia non ci è riuscito nonostante sia approdato in serie in diverse circostanze, il primo Monza c'era riuscito, era l'esordio, quindi secondo me essi erano veramente una squadra competitiva per non rischiare di retrocedere al primo anno. Il Frosinone è la sorpresa, ogni volta che è salito in A purtroppo poi è sempre retrocesso. Tutto dipenderà anche da quanti soldi la famiglia Stirpe deciderà di investire nel calcio. È chiaro che secondo me il prossimo anno sarà molto dura salvarsi perché sarà una lotta molto molto competitiva. Non vedo ad oggi squadre materasso, poi magari potrebbero esserci, bisogna vedere
1: qualche
0: sorpresa negativa c'è, bisogna sempre vedere cosa farà il Lecce senza Corvino, perché Corvino ha sempre fatto i miracoli a Lecce prendendo come i famosi giocatori a 100 milioni, un milione.
3: Questo
0: e rivenderli poi a tanto navigato
1: Guido Angelozzi, cioè questi sono
0: Venezia ha fatto
3: i vecchi marpioni,
0: sta facendo con uno stadio nuovo di proprietà, il presidente che si fa vedere non è come nella stampa che non se ne conosce neanche la voce, addirittura va a vedere le partite in curva con i tifosi, quindi ha un contatto diretto anche con la tifoseria, ha promesso che all'estero una squadra competitiva, per cui non bisogna fallire, come dicevo prima, il mercato estivo.
2: Certo.
1: Molto bene, va bene, stiamo a vedere. Grazie Carlo Danani, grazie mille per essere stato con noi. Ci vediamo tra poco, restate lì.

Allora, come sempre, apriamo una pagina stasera abbastanza breve su Spezia e Entella. Sullo Spezia abbiamo poco da dire in questa serata, anche perché insomma stiamo aspettando le decisioni del presidente Stilitano, che è quello che appunto ha ritenuto che Donadoni potesse allenare in Serie B, e questo insomma è successo. E, peraltro, mercoledì, quindi ho già do modo di dare questa notizia, andremo a Spezia, sarò io personalmente a Spezia per commentare assieme agli spezzini.

varie personalità della città, una serie di sondaggi che abbiamo posto sulla città. Sono sondaggi politici, ma anche sono sondaggi sulla qualità di vita, sui vari dettagli della vita cittadina. Li sveleremo mercoledì e li faremo commentare. Non ne abbiamo fatto uno sullo Spezia, perché quelli di Tecné non avrebbero saputo come costruirlo questo sondaggio. Tipo, lei pensa che questo campionato sia stato disastroso o clamorosamente, iperbolicamente disastroso? E il 100% avrebbe

0: da 6 anni dove l'ultima esperienza l'aveva avuta,
1: no,
0: in
1: Cina. No, ma tra l'altro la cosa curiosa è che è successo sostanzialmente quello che sta succedendo alla Sampdoria, cioè il vertice che è a tutte le colpe ora manda via gli altri che erano scemi e rimane lui, diciamo, che è questo signore che si chiama Charles Tilitano, che io personalmente non conosco e, come ho detto molte volte, mi fa un sacco di simpatia, perché se tu ascolti Charles Tilitano, lo Spezia, diciamo, è pronto a conquistare l'Argentina a mani nude, nel senso.
2: Beh, almeno lui è simpatico.
1: Sì, è molto simpatico.
3: Sentiamo la voce.
1: La voce.
0: Sentiamo
1: la voce.
0: E si presenta anche a domande scomode.
1: Sì, sì, sì. È una si presenta a domande scomode e la risposta è fantastica, perché non ci preoccupare, noi siamo sicuri. Dan Peterson dice: no, per me è numero uno.
3: Numero uno.
1: Però, poi le decisioni sono state oggettivamente scellerate, nel senso che retrocedere spendendo tutti quei soldi è una roba impossibile. Quindi vedremo. Lui come
3: stato,
1: Walker, diciamo, sono tutti
3: a
1: Anglosassoni.
0: E soprattutto, Matteo, retrocedere dopo che hai accarezzato con il palmo di una mano la Serie A l'anno scorso, finale con la Cremonese.
1: Un contraccolpo negativo ci può essere, per esempio, Catanzaro. Potrei immaginare che l'anno prossimo o smantella il gruppo, o se no è un po' difficile ripartire dopo che sei stato un millimetro dalla Serie A. Però un conto è fare un campionato di transizione anonimo in cui magari soffri anche un po', però poi ti tiri fuori, certo. È un conto, cioè lo Spezia poteva essere come la Fiorentina, no? Che certo, in Serie A ha avuto 1000 problemi, però poi a un certo punto la qualità si è vista.
3: Però io le colpe non le do tutte a Donadoni, nel senso, adesso lui ha preso un allenatore che erano 6 anni che non allenava più, ho capito, però è stato un grande giocatore, allenato ad alti livelli, non è che uno si dimentica.
1: E forse si è dimenticato,
3: no,
1: caso,
3: per me è voci che ho sentito, è il suo aspetto caratteriale che ha fatto sì che non ha formato un gruppo, lo spogliatore.
1: Sì, però non è che il carattere di Donadoni era abbastanza noto,
0: però Giovanni non aveva mai allenato in Serie B, se non erro, quelle 3 partite 20 anni fa, il giro era stato esonerato,
3: non
0: l'hai
3: mandato a allenare la pallavolo, cioè ragazzi è un calciatore di alto livello,
1: forse era meglio,
3: però le competenze e le conoscenze ce le ha. Per me a certi livelli devi sapere entrare in un gruppo in un momento anche così difficile, mm-hmm, e saperti plasmare e diventare empatico. Lui è sempre stato un musone, finché c'hai i campioni che ti risolvono la partita va bene, ma quando hai dei giocatori medio-bassi o mediocri poi viene tutto più difficile.
0: Però Giovanni non è stata neanche presa una punta nel mercato di gennaio, perché io mi ricordo, Luca se lo ricorderà benissimo, forse il direttore sportivo ha detto: ditemi noi il nome di una punta da prendere, è grave questo,
3: però non
0: devi
3: è solo
0: tu, non chiedere, lo devo dire io.
1: Se fossi Gabriele Lepri, ovviamente sì, posso rispondere, visto che conosco tutte le punte di tutti i campionati, anche nel calcio a 5 probabilmente. Però, diciamo, nel caso nostro, che cosa ti posso dire? Cioè, uno vale l'altro, basta che faccia gol. Dimmelo te, andiamo a vedere l'almanacco e troviamo uno.
2: Anche perché quello è il peccato originale dello Spezia, essere passati da un gigante per la categoria come Pio Esposito e non averlo degnamente sostituito, poi sei anche riuscito.
1: Ma che poi paradossalmente la punta artistica ha fatto anche tanti gol, non era neanche lui il problema vero, il problema era tutto intorno, un disastro. Va bene, passiamo a Lentella, visto che abbiamo Marco Bianchi collegato. Ciao Marco, ben trovato.
4: Buonasera a tutti.
1: Allora, state continuando a cercare dei giocatori il cui cognome finisce con One anche per l'anno prossimo? No.
3: Eccolo, mi candido.
1: Anche Filippone è pronto.
4: No, guarda, in questo periodo, anche se ci fossero già dei contratti più o meno firmati, non penso che il direttore sportivo non li direbbe neanche a sua moglie, perché finché non ha la firma depositata normalmente non si sbilancia su nessuna trattativa. I giornali chiaramente fanno il loro mestiere, quindi hanno già messo sul piatto quelli che tra l'altro erano trattative antiche, perché ti faccio l'esempio di Giacomo Corona, che ha fatto un po' da comparsa a Palermo quest'anno, un giovane, un 2004 se non erro, di grandissime potenzialità e grandissimo fisico, che però appunto era già stato trattato nel mercato scorso, poi ovviamente di fronte alla richiesta di Palermo aveva deciso di andare a Palermo, ecco, anche se poi come detto ha giocato poco. Lo stesso vale per Cistana, che è un altro difensore di buona esperienza, che è stato anche a Spezia tra l'altro, che è uno di quelli che era già stato sondato nell'ultimo mercato e che è tornato attuale, perché comunque bisogna un po' allargare la rosa, ci saranno sicuramente delle partenze. Poi è vero anche ci sono molti giocatori che tornano alla base, per esempio mi viene in mente Magat Falle, a proposito di punte, che ha fatto molto bene quest'anno, ha fatto 11 gol se non erro, quindi anche in Serie C, però ha fatto molto bene nella sua squadra, quindi tutto sommato poi ci sarà da valutare molte cose, quindi

0: penso che fino al ritiro alcune situazioni non saranno vagliate. Il mister vorrà vedere i giocatori a disposizione, però è chiaro che al ritiro ci saranno indubbiamente degli inserimenti di nuovi giocatori che vanno, come detto, a migliorare la rosa, soprattutto penso nel reparto offensivo, come abbiamo sempre detto.
1: Certo, Fammi aggiungere
0: un plauso al nostro presidente, che in settimana è stato nominato cavaliere del lavoro del Presidente della Repubblica. È una soddisfazione personale che però appunto fa parte e fa il paio anche con quella che è la sua visione, no, imprenditoriale, anche nel mondo del calcio, anche per l'Intella. Quindi credo che sia davvero un'onorificenza strameritata sotto tutti i punti di vista.
1: Sì, anzi, mi ha stupito che non lo fosse già. Cioè, nel senso, conosco dei cavalieri del lavoro anche meno, cioè, rispetto a Tonino Gozzi, quindi insomma è giusto, ci mancherebbe altro che Gozzi abbia avuto questa onorificenza. Senti, ti piace il nuovo logo dell'Entella?
0: Sì, si sono già divisi sul... Io sì, perché intanto ho una grandissima stima per la grafica dell'Entella, che è una persona di un livello superiore. È stato fatto soltanto un restyling, nel senso che il logo, così com'era, era veramente molto antico, no? È un po' come se cambiassimo il pallone di cuoio col pallone attuale, tanto per intenderci, col pallone a scacchi nero, comunque, se vogliamo. Quindi però era necessario. Poi chiaramente le leggi del marketing fanno il resto, quindi a me sinceramente piace. Ecco.
1: Invece moderno, dicevi che in città ci sono
0: fazioni. I tifosi purtroppo sono fatti anche per mugugnare, quindi soprattutto
1: specialmente
0: in Liguria,
1: dalle nostre parti,
0: che molti non l'abbiano apprezzato, ecco. Però ripeto, anche per la passione e per la dedizione con la quale ci ha lavorato, credo che vada davvero un plauso a lei, assolutamente.
1: Bene, poi se sarà un grande campionato sarà ricordato come il logo, non so, tipo
2: porta fortuna
1: dei playoff,
0: che porta fortuna,
1: no? Esatto,
0: infatti.
1: Quindi cioè, poi a un certo punto uno se lo fa anche andare bene. Grazie Marco.
0: Ciao. Grazie a voi,
1: Marco.
0: Buona serata.
1: Grazie Marco Bianchi. Che dici, Gabriele, tu che sei tutto di tutto? La nuova Serie B come ti sembra? Sono rimaste squadre, per esempio
3: dura.
1: Palermo, che non ci aspettavamo. Per
3: dura,
1: esempio.
3: Sarà molto molto competitiva.
1: Poi ci sono squadre che scendono, come il Verona. Adesso il Verona, non lo so, non mi sembrano molto in bolla.
3: Però prenderanno un bel paracadute. C'è anche il Pisa stesso, il Venezia del Patron Rosso, che ha detto che vorranno provare a fare il salto di categoria. Una, ricordiamoci,
1: ecco,
3: tra Brescia.
1: Il Vicenza, va ricordato, è una squadra che ha distrutto il suo campionato, cioè proprio l'ha spaccato come non capita quasi mai. Ora, chi segue la Serie C,
4: anche lì c'è una
3: bravissima. Ricordiamoci anche Matteo, che
1: non la seguivo, adesso l'anno prossimo.
3: Il Vicenza ci ha messo 4 anni a salire dalla Lega Pro alla B, hanno speso tanti soldi, quindi è duro. Non è facile, perché un anno ha incontrato il Sud Tirol, un anno ha incontrato il Padova, che ha sempre fatto un punto in più. Quindi...
1: Però se io dovessi mettere ora 50 euro sul playoff del Vicenza, ce li metto a occhi chiusi, perché secondo me è una squadra che è così abituata a vincere, se non fanno cose sbagliate, se non smantellano.
2: La proprietà è solida.
1: La proprietà è solidissima, la tifoseria è importante, perché oggettivamente Vicenza è una piazza importante con tanto pubblico, quindi insomma... secondo me potrebbe essere una delle candidate a fare, diciamo,
3: assolutamente,
1: anche il doppio salto.
3: Poi le mine vaganti, bisognerà vedere anche a Catanzaro cosa decide di fare col direttore sportivo Ciro Polito, Aquilani, le mine vacanti Cesena e Modena.
1: Poi bisogna capire se la Juve Stabia si iscrive, se ripescano il Bari.
3: Esatto, e ricordiamoci anche che c'è ancora una casella, perché Brescia e Ascoli dovranno fare la finale in Lega Pro, quindi una di queste due squadre.
1: Chi vedi favorita?
3: Salirà,
1: L'Ascoli ha fatto una partita incredibile col Catania, però oggettivamente il Brescia ha battuto la Salernitana, tra l'altro ha questo giocatore Crespi
3: ha fatto
1: rovesciate,
3: ha fatto
1: incredibili,
3: un gol stupendo e alla proprietà dei Pasini, ex proprietario della Feral Pisalò, ha disponibilità molto ingenti.
2: Il Brescia ha fatto prestissimo a rifarsi. Mi viene in mente, allora conveniva a noi forse fallire.
4: E poi c'è un po' questo dilemma Palermo. Palermo credo che sia la tempesta perfetta. Allora, proprietà molto forte, investimenti assolutamente di livello, giocatori azzeccati, promozione fallita. Cioè il Palermo, voglio dire, è un caso da studiare quasi,
1: certo,
4: no?
1: Vero.
4: È un caso manageriale.
1: Avrei detto con Pippo Inzaghi che insomma sarebbe stato abbastanza,
4: sì, anche con un allenatore,
1: non ti dico scontato,
4: certo,
1: ma insomma,
4: sì, adatto, certo.
1: Avrei pensato a un campionato migliore. Poi insomma, collezione di figurine, anzi di figurone, clamorosa per la
4: volte anche
3: tanti giocatori da sera, Augello, Bereschi.
5: Con questo scenario diventa ancora più urgente, al di là dei nomi, al di là delle perplessità, eccetera.

0: siamo a un tot di tempo che è passato dalla fine del campionato, dalla Sampdoria non si conosce nulla. Forse aver giocato d'anticipo, visto che l'idea era quella di prendere una ramazza e spazzare via un bel po' di nomi, forse a quel
1: era
0: punto si poteva farlo prima, e soprattutto di presentare questi auspicabili grandi nomi nuovi il prima possibile.
1: Poi comunque, signor Fredberg, che io ripeto anche lì non lo conosco, sono negativamente colpito dal fatto che dopo un anno di lavoro a Genova non parli una parola di italiano in modo da poter anche fare quello, una piccola conferenza stampa in italiano. Credo che questo sia oggettivamente molto grave dal punto di vista proprio professionale, cioè non è professionale andare in un posto, se noi dovessimo andare domani in Russia a lavorare per la squadra russa, dopo un anno quelle 50 parole che ti consentono, non è che devi parlare di filosofia quando, o di, no, devi parlare di calcio, quindi le parole del calcio più o meno
2: senza, però stando anche molto attento come pronunciarle, perché c'è Putin.
1: Magari
2: impari un russo, se impari un russo non ortodosso,
1: non
3: salta la macchina.
1: Infatti credo che non andremo in Russia a fare, però per dire, cioè nel senso, uno va all'estero deve, dopo un anno, ma deve essere intellettualmente attrezzato.
3: Vabbè, ma è un
1: per
3: deficit
1: superare.
3: Societario, la poca
1: è molto
3: la comunicazione.
1: Per me è molto grave. Però al di là di questo, ora lui e insieme al suo sodale, che sarà, non so, un danese o sconosciuto, un tedesco,
3: spero di no,
1: dovrà anche gestire in uscita tutta una serie di contratti. Ora, se fai un altro bagno di sangue per buone uscite, poi le togli dal budget del mercato, no? Anche questo sarà un problema che la Sampdoria dovrà affrontare. Quindi se io fossi Fredberg, secondo me, anche per garantirmi lunga vita, cercherei di associarmi a qualcuno di capace, diciamo,
3: capace, farò,
1: considerando che lui ha dimostrato oggettivamente.
0: In più hai avuto alcuni giocatori di alcuni che hanno fatto un discreto campionato nella stagione non eccelsa della Sampdoria, che hanno dichiarato la volontà di rimanere. Forse sarebbe anche il caso per l'ennesima volta di non ripartire da 8 o 7 o 9 su 24, ma di avere magari un 50% di giocatori che rimangono, di avere un telaio.
1: Cioè, anche perché poi insomma uno poi, specialmente nei momenti complicati, combatte più volentieri se sa di essere parte
4: tutto
1: di un progetto.
4: Gente, giocatori di categoria, non andare a prendere con tutto rispetto dalla terza categoria spagnola, dall'Albania, da campionati sconosciuti.
3: Penso che l'abbiano capito.
4: Basta che guardo.
1: Io sono speranzoso. Non mi pare che l'abbiano capito.
4: Basta che guardo la classifica dei capocannonieri. Non bastano gli algoritmi. Due nomi su tutti: c'è Di Nardo del Pescara, retrocesso, ma ha segnato tanti gol. Artistico di proprietà del Lazio, ha segnato tanti gol. Di Mello del Catanzaro, che sono anni che segna. Bisogna vedere cosa vorranno fare a Catanzaro. Due giovani, Cacciamani, l'esterno della Juve Stabia, Liberali, un altro giovane del Catanzaro.
3: Il nuovo direttore,
1: Fredberg, fermi.
3: Prendi lui.
1: L'ho trovato. Lui è genuano, e che però ce ne sono già stati di genuani in società.
3: Anche Jenker.
4: Fatto bene.
1: Sì, appunto. Quindi segnati questo nome, è il suo, Gabriele Lepri. Mi dispiacerà perderlo per l'anno prossimo, però secondo me
3: è il nuovo
1: part-time, te lo cedo. Perché hai bisogno di uno così, capisci? Sta roba la sai dire tu? Sei capace di dire questi nomi così che ti escono fuori dalla
3: ruolo per ruolo.
4: Basta guardare le partite, non gli algoritmi, cioè una cosa semplicissima.
1: Sì, ma l'algoritmo sono numeri,
2: però,
1: e
2: Matteo,
1: tipo l'attaccante quanti gol fa è importante, il portiere quanti gol prende è importante, no?
2: Però Matteo, mettiamoci un po' di malizia. Considerando la sua estrazione, potrebbe essere anche il colpo finale.
1: Potrebbe essere, ma non credo, perché lui credo che ci tenga a far vedere che gioca
4: La professionalità ci deve essere.
0: Torniamo al discorso di partenza del tuo amico. Che
1: esatto. Vedi, ci abbiamo messo lui e abbiamo chiuso il cerchio. Ci vediamo tra poco.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
6: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: A Super Derby la situazione della Sampdoria. Claudio Mangini.
1: Buonasera.
0: Allora, è una Sampdoria che sta facendo veramente cose assurde, oggettivamente assurde, difficilmente spiegabili. Vi racconto una battuta che mi ha fatto un amico, giornalista peraltro, che mi dice: ma sai, se io mi comprassi il Genoa con lo scopo di distruggerlo, non farei al Genoa quello che la dirigenza della Samp sta facendo alla Sampdoria, perché avrei paura che mi scoprano, perché è così incredibile quello che sta succedendo che sembra veramente fatto apposta. Uno dice: dai, non può essere così, non puoi veramente fare quello che stai facendo. Che idea ti sei fatto?
1: Che ci sia un'opera di, cioè che non può essere buona fede, perché la buona fede che ripete un determinato numero di errori non può arrivare a tanto, quindi ci deve essere per forza qualcosa dietro. Sembra un'opera di demolizione, sicuramente è un'opera di demolizione dell'identità, su questo non c'è alcun dubbio, ed è la cosa che fa più male, perché è proprio molto palese, anche ad onta di quello che più volte questi signori hanno ripetuto fin dall'inizio, che doveva esserci, vabbè, poi la Tei è subentrato, però voglio dire, si è sempre parlato di una matrice sandoriana di riferimenti, invece qui proprio si sta ammazzando questa cosa, però poi non riesce a capire
0: perché. Ma che poi non è neanche tanto, Giovanni, la matrice sampdoriana, che a me personalmente preoccupa, nel senso che poi ci mancherebbe, il calcio è come tutte le aziende, no? Devi saper fare le cose. Però se tu della dirigenza dell'anno passato, diciamo così, hai un direttore sportivo come Mancini, che si è dimostrato discreto, ha fatto delle operazioni di mercato discretamente interessanti, hai un allenatore come Lombardo che si poteva anche cambiare, che però comunque per due volte ti ha portato alla salvezza in situazioni molto critiche, e hai invece un CEO Sport, che non so esattamente cosa voglia dire, cioè amministratore delegato dell'area sportiva, che invece si è dimostrato sostanzialmente solo lui?
2: Tiene solo lui, perché ha deciso lui, io penso, insieme a Tei.
0: Questo Walker.
1: Tieni anche Walker.
2: Walker è tutto. Io penso che questa decisione sia anche figlia, guardandola dal lato, diciamo, non dico positivo, ma dal lato che ora aspettiamo a vedere cosa fanno prima di criticare. Ci sono state delle contestazioni, vattene qua, vattene là, ci vuole una, bisogna far piazza pulita.
0: E loro, degli altri,
2: esatto. E loro hanno incominciato a far piazza pulita dalla sandorianità. Però io dico una cosa, la sandorianità non è matematico che poi ti porta ai risultati, a una promozione. No. Quindi abbiamo visto che sì, Lombardo, tra virgolette, ci ha salvato una volta e mezza, perché una volta sei retrocesso, poi grazie alle disgrazie del Brescia siamo riusciti a salvarci. Però poi, prima che esonerassero sia Lombardo, io in questa trasmissione ho detto: io non lo confermerei Lombardo, perché non mi dà garanzie su un futuro tecnico, non ha esperienza di categorie e tutto. Noi un altro anno non possiamo più sbagliare e quindi non possiamo più fare esperimenti. Allora io dico, adesso hanno fatto questo passo gigantesco, un passo che ci ha fatto rimanere male a tutti, però ci sono state delle promesse fatte ai tifosi di persona da Tei, giusto? Mm-hmm. No, da Walker, da Walker. Adesso vediamo cosa fanno. Prima di criticarli e protestare, vediamo chi prendono come direttore, vediamo chi prendono come allenatore, vediamo la squadra che fanno.
0: Ok, chiaro.
2: Allora lì,
0: Marco Bisacchi, buonasera, ben trovato, grazie di essere con noi.
3: Buonasera a voi. Io voglio essere molto chiaro: senza Andrea Mancini, senza Gianni Vernizzi, senza Tiglio Lombardo, la Sampdoria oggi sarebbe stata in Serie C. Cioè, mettiamocelo bene in testa, l'intervento di questi uomini, che evidentemente, oltre ad avere qualità, diciamo, di sentimento, di legame con il mondo Samp per motivi affettivi, storici e anche familiari nel caso di Andrea Mancini, hanno dimostrato di avere comunque le qualità tecniche, diciamo anche temperamentali e sportive, per un risultato che rimane chiaramente il risultato minimo, intendiamoci, la Samp non deve esultare per quello che è il quarto campionato di fila in Serie B, però questi signori, ed era successo già l'anno scorso in una situazione ancora più rocambolesca, hanno sempre messo le pezze a quelli che erano i problemi creati da altri. Qui però siamo, visto che siamo in estate, sembra quasi come quando uno va a costruire un castello di sabbia, poi arriva uno, ci va una bella pedata e tutto deve essere ricostruito da capo. Qui veramente si continua, temo

0: ripetere gli errori dell'ultimo anno, delle stagioni precedenti. E questo oggi, cioè adesso diventa veramente troppo. Cioè, è chiaro, è vero, ha ragione Giovanni quando dice vediamo, aspettiamo, lo dico anch'io, per carità, se poi domani arriva un direttore sportivo in grado di fare un buon lavoro e in grado di fare una squadra competitiva con un budget di mercato, non soltanto con le scelte ma con un budget di mercato importante, per carità, ben venga, e sarò lieto di sbagliarmi, di essere
1: però
0: sbagliato.
1: Vedi, Marco,
0: però
1: scusami,
0: faccio fatica a fidarmi
1: sì, ma no, ma molto. Anche perché c'è un problema diverso, nel senso, il direttore sportivo che può arrivare alla Sampdoria, se hanno un minimo di sale in zucca, deve essere per forza solo un operativo, cioè è il Pier Ausilio di Beppe Marotta. Perché se hai un CEO Sport, cioè un amministratore delegato, che pretende di prendere delle decisioni e mettere le mani sulla rosa, sulla squadra, scegliere l'allenatore, intestarsi, il suo direttore sportivo non può essere altro che un uomo operativo che fisicamente va al mercato, che fisicamente magari conosce i procuratori, che gestisca praticamente le cose, ma poi di fatto deve essere Fredberg evidentemente a prendere le decisioni, altrimenti si ritroverebbe di nuovo con quella situazione kafkiana in cui, Matteo, ci sono due direttori sportivi in pratica che si fanno la guerra l'uno con l'altro.
0: Matteo, non è in questo momento, cioè Fredberg è sicuramente comunque un profilo centrale, per carità, perché è quello che è l'esecutore a Bogliasco, ma il vero uomo, il vero, diciamo, mandante rimane sempre Nathan Walker, quest'uomo che dall'isola di Man si è spostato a Zanzibar in questi giorni per una vacanza, quest'uomo che non appare mai, che evidentemente non può neppure comparire, perché poi, diciamolo francamente, il CDA continua a essere aggiornato, dovrebbe esserci un aggiornamento a metà giugno, ma evidentemente questo signore non ha la trasparenza tale che gli possa permettere di andare a rappresentare la Sampdoria. È nella stanza dei bottoni, continua a essere nella stanza dei bottoni, oltretutto la spallata, diciamo, Tei Walker a Manfredi, a mio avviso, ha indebolito fortemente quella che era comunque l'ala manciniana, perché Manfredi possiamo dirgli di tutto, per carità, possiamo dargli tante colpe e ha sbagliato molto, però era stato l'uomo che quantomeno aveva avuto il merito, forse anche l'umiltà, di chiedere aiuto a chi, insomma, sapeva cos'era la Sampdoria in queste situazioni. Ebbene, adesso Walker, Fredberg, Tei, che rimane dietro le quinte, un uomo che continuiamo a non toccare con mano, e forse chissà è Walker il vero proprietario di questa Sampdoria, perché mi viene da pensare che sia lui quello che comanda in genere, quello che è il proprietario, perlomeno a casa mia funziona
1: dunque
0: così.
1: Dunque hai capito chi è Walker tu? Cioè ti sei fatto un'idea?
0: Walker è un manager che ha dei grandi affari nel calcio, diciamo, soprattutto legato al mondo delle scommesse sportive, e tra l'altro in Inghilterra, ricorderai, gli hanno tolto la licenza perché non aveva superato alcuni filtri, i famosi filtri per l'antiriciclaggio, quindi non è proprio una persona ipertrasparente. Temo che anche Nathan Walker pensi di essere, si creda competente nel calcio, quando in realtà, ma nel calcio in realtà ha fatto molto fatica, e anche nella Sampdoria sta facendo, tutte le volte che ha fatto delle scelte, vedi Donati, vedi gli algoritmi di Fredberg, ha sbagliato, e ora però il pallino ce l'ha di nuovo in mano lui. Quindi Walker si è preso un impegno con alcuni tifosi della Samp a Bogliasco in sede, i tifosi fanno bene subito a mettere in evidenza il fatto che quelle parole se le ricordano, perché ora vediamo, cioè, o la palla ce l'ha lui, vediamo cosa succede, perché ecco. Ora adesso devono fare delle scelte, diventa un boomerang quell'incontro, diventa un boomerang per
1: non
0: loro.
1: Non c'è dubbio, si prendono delle enormi responsabilità. Senti Claudio, non so se hai visto, i tifosi sono ovviamente sul piede di guerra, certo. In queste ore peraltro ne è stata vittima, poverina, suo malgrado, la moglie di Nathan Walker, che ha un profilo Facebook aperto, ha fatto gli auguri di compleanno a suo marito, e puoi immaginare che quegli auguri di buon compleanno si sono trasformati in quello che tecnicamente si chiama shitstorm, cioè certo. In italiano non si può tradurre, ma insomma, togliamoci la parola inglese, nei confronti del marito, no? Vattene, buon compleanno, cosa? Insomma, si è riversata molta rabbia da parte dei tifosi sampdoriani. Non è proprio il modo migliore di cominciare la stagione della disperazione, cioè quella in cui o vai su o se no...
2: Ma vedi, quello che io penso è che anche se noi vogliamo dare atto e credere, ed è un po' difficile con tutti gli errori che hanno fatto, concedere carta bianca a questi signori, cioè Fredberg

0: ha dichiarato che vuole innovare, vuole una Sampdoria con un cambio di passo, vuole veramente togliere qualunque remora per andare a centrare l'obiettivo prefissato. Quindi disegna una Sampdoria prossima avventura lanciata nel futuro. Ma nel momento invece il buon senso, cioè in Serie B, come fai a pensare di riuscire a centrare questo obiettivo quando si parla di figure tecniche in questa catena di comando che arrivano dalla Fortuna Sittard piuttosto che arrivano dalla Danimarca di nuovo? Come fai? Cioè, ma come fai? Perché è un campionato in cui se tu metti un allenatore o un direttore sportivo abituato a lavorare solo con la Serie A italiana, in Serie B ci mette un pochettino ad adattarsi.
1: Pensa un po' uno che viene dal Fortuna Sittard.
2: Anche perché tu hai citato il direttore sportivo della squadra danese. Signore, è arrivato ultima questa squadra qua, quindi tu prendi un direttore sportivo con tutto rispetto. All'estero è arrivato ultimo, è retrocesso quando hai, per me, tre direttori sportivi molto validi in Serie Cadetta. Il primo, Lovisa, direttore sportivo della Juve Stabia, che sono 2 anni che ha portato il club campano ai playoff. Hai Bravo, il direttore sportivo del Sud Tirol. È già uscito il nome, l'ha portato dalla B, dalla Lega Pro alla B. Ha fatto bene, a parte quest'anno, però la squadra si è salvata. E poi è Ciro Polito del Catanzaro. Tu devi prendere direttori sportivi che conoscono la categoria. Ad oggi non hai certezze di esperienza, hai solo delle certezze ma in uscita. Invernizzi, Mancini e Lombardo, non hai certezze in entrata, potrebbe già essere in ritardo.
0: Fammi aggiungere una cosa, in tutto questo nella piramide viene promosso Ariaudo, che in un ruolo che non ha mai ricoperto, che diventa il Legrottaglie 3 anni dopo.
1: Speriamo che sia migliore.
0: Io gli auguro qualunque fortuna, però...
3: Direttore area tecnica.
2: Quanti club con direttori sportivi stranieri sono riusciti nell'impresa di portare una squadra dalla B alla A? Quanti? Io non ne ricordo negli ultimi anni.
1: Senti,
2: dalla B alla A.
1: Marco, ma invece l'ipotesi, a parte che io sono abbastanza sicuro, poi mi sbaglierò e sarò smentito a breve, che arriverà un profilo straniero del tutto sconosciuto. Io sono convinto che succederà questo, che sarà un uomo vicino a Fredberg, e quindi insomma che non ci sarà né Lovisa né Paolo Bravo né Ciro Polito. Detto questo, ho sentito addirittura di un'ipotesi di un manager che non avrebbe nemmeno le credenziali per poter fare il suo lavoro,
4: quindi
1: vorrebbe di nuovo un prestanome, che sarebbe una cosa oggettivamente incredibile, cioè nel senso
2: torni come a Foti e Greci.
4: Infatti vai anche a cercare il male come i dottori, tra virgolette. In questo caso parliamo di questo Hammersham, questo danese a cui facevate riferimento da studio, che peraltro aveva lavorato già con Fredberg ai tempi dell'Anderlecht come direttore sportivo della seconda squadra qualche anno fa, quindi i due si conoscono, anche lui è danese, non avrebbe l'abilitazione per fare il direttore sportivo in Italia. Oltretutto non ce l'ha neppure Fredberg questa abilitazione, però lui ha un altro ruolo, è il CEO dell'area football, quindi andresti a cercare comunque una figura di riferimento. Potrebbe appunto essere Ariaudo come direttore tecnico. Fammi dire una cosa su Ariaudo, mi stupisce anche un po' questa possibile promozione, con tutto rispetto, di chi è stato team manager in questi anni e è stato bravo a guadagnarsi la fiducia passo passo di tutti quelli che sono stati gli uomini che sono cambiati, perché lui era arrivato in pratica con Legrottaglie, con Raddrizzani, poi è passato da Pirlo ad Accardi, da Accardi a Fredberg, e insomma evidentemente si è dimostrato sempre verde, è rimasto sempre lì. E mi auguro che possa fare un buon lavoro, ma io ribadisco, purtroppo dopo 3 anni di questa proprietà, abbiamo visto anche l'altro giorno questa proprietà che è cambiata come sfumatura, è vero, però io la metto sempre in un unico periodo negativo, naturalmente, della Samp, il momento più negativo della storia della Samp. I signori che hanno speso 155 milioni per tenere la squadra in B 3 anni, rischiando la C 2 volte, io continuo a non capire quale sia il modello di business di questi. No, perché non hanno raggiunto obiettivi sportivi, non hanno raggiunto obiettivi finanziari, e aggiungo io, viste anche insomma le ulteriori legittime direi contestazioni della piazza, neanche i risultati d'immagine. Quindi veramente è un fallimento assoluto. I signori che hanno evitato il fallimento societario, però non hanno evitato quello che è un fallimento sportivo.
1: Chiedo a Ravenna, che è il più esperto tra noi, ma hai mai visto una roba del genere nella tua storia di giornalista?
5: Anzi, io che sono appassionato di cinema, se il compianto Bernardo Bertolucci appunto fosse ancora in vita, avrebbe un sequel pronto, Il Tè nel deserto.

0: Bellissima questa.
1: Ma ti sento autoprodotto.
2: Sì, autoprodotto, però, no? È una desertificazione totale.
1: Se l'è prodotto da solo.
2: Esatto, alzo zero, non c'è più niente. Ecco, beh, Bertolucci che era un artista probabilmente... non so se fosse un calciofilo, comunque insomma la trama,
0: certo,
2: diciamo
1: ce l'abbiamo,
0: sì, certo,
2: poteva,
0: certo,
2: avere un suo,
0: certo, certo,
2: un suo,
0: un'affinità.
3: Conta che la B il prossimo anno sarà ancora più dura, ha il Palermo, ha il Verona con un gran paracadute, il Pisa, il Vicenza del Patron Rosso che ha già detto che proverà a fare una squadra per salire in A, qualche sorpresa, per cui Tagli aveva promosso l'A entro 3 anni, entro il 2028, mi sa che se le premesse sono queste i tempi ce ne vuole molti.
0: Vabbè,
3: di
0: adesso,
3: più
0: adesso è inutile, come si dice, fasciarsi la testa prima di rompersi. Hanno fatto questo passo contestabile, hanno fatto delle promesse, vediamo cosa fanno. È inutile adesso diciamo, andare a criticare più del dovuto. Critichiamo le scelte che hanno tolto tutti i sandoriani, però adesso vediamo cosa fanno. Io penso che in una settimana, 10 giorni, abbiano già i nomi, perché non è che se l'hanno mandato
4: però,
0: via perché sanno già chi viene.
4: Però Giovanni, il discorso dei sandoriani, sì. No, se posso permettermi, io il discorso dei sandoriani, io non penso che sia... non si debba fermare al fatto di essere sampdoriani.
0: No, la rabbia
4: essere...
0: dei tifosi,
4: cioè,
0: è quello.
4: Quindi no, il discorso dei sampdoriani, dico che non fanno più parte della società in questo momento. Cioè, il discorso Andrea Mancini ha fatto un buon lavoro, cioè al di là del fatto che si chiami Mancini, al di là del fatto che sia sampdoriano, al di là del fatto che è legato al mondo blu cerchiato, un buon lavoro. Comunque ha fatto sul mercato le operazioni che ti hanno permesso di salvarti, e comunque a gennaio, se non interviene lui, la Samp va in C, prima cosa. Invernizzi ha fatto un buon lavoro anche lui, è un uomo comunque che conosce l'ambiente, che conosce lo spogliatoio, che sa come muoversi, e ha fatto, e non meritava nessuno dei due un esonero di questo tipo, perché li hanno messi alla porta senza una motivazione. Cioè loro hanno comunque raggiunto il risultato, hanno contribuito al raggiungimento del risultato. Poi c'è anche Attilio Lombardo, che in questo momento è ancora nello staff, vedremo se rimarrà o meno. C'è anche la possibilità di un Roberto Mancini, che sembra essere in pole per un ritorno in nazionale.
0: Lui lo segue.
4: Vedremo cosa potrà succedere. Però anche Attilio Lombardo comunque è stato messo da parte, è stato lui stesso in pratica a dirlo, no? La decisione l'hanno presa gli altri, cioè neanche due righe per dire che grazie a Attilio,
1: no.
4: Grazie a Attilio.
1: Ecco Marco, siccome devo chiudere il blocco, sì, sono già in lungo ritardo, vorrei aprire anche la pagina del Genoa, però voglio chiederti se però secondo te ci sono delle alternative a questa società, siccome si è molto parlato di possibili trattative con altri soggetti che però non si sono mai veramente manifestati o non ne sappiamo molto. Ecco, secondo te la Sampdoria è destinata a continuare per forza con questa dirigenza? Perché se è così, il problema non è tanto la capacità di spesa, è proprio che questi non sono capaci di fare questa cosa.
4: Io temo in questo momento che ci siano grandissime situazioni in corso, anche se naturalmente spero che sotto traccia qualcosa si possa muovere. Poi io sinceramente non ho mai notato da parte di questi signori la volontà vera di vendere la Sampdoria. Loro sono forse ancora convinti di poterla poi rivendere non so a quale cifra, ma vivono mi pare non sull'isola di Man, vivono proprio su Marte, perché questa Sampdoria, esatto, non vale
1: accumulando debiti tra l'altro in maniera clamorosa.
4: È in Serie B, continua a fare passivi di bilancio. Questa Sampdoria, secondo me, se arriva uno che dice vabbè, mi prendo i debiti, dovessi dargliela gratis e dovessi anche ringraziarlo.
1: Ma sì,
0: vabbè, comunque tutte le squadre hanno debiti, eh?
1: No, ma
0: sì,
1: così nessuna, squadra, dai, Giovanni, sì, però loro 100 milioni in 2 anni.
0: Guarda, l'unico aspetto positivo è che loro mettono sempre i soldi,
1: sì,
0: e quindi
1: però,
0: ci facciamo delle domande.
3: Qual è stata anche la cosa brutta del comunicato, che è stato scritto non possiamo più perdere tempo, è grave,
0: esatto,
3: come se tu con Mancini e Invernizzi che ti hanno permesso di salvarti, come giustamente ha detto Marco, hai perso tempo con questi due uomini che ti hanno salvato.
1: Invece
3: è vergognoso questo comunicato
1: di Narro, di Cuche, di Ciuni e compagnia.
3: Signori, non possiamo più perdere tempo, roba da matti.
0: Come la leggo, volendo leggerla positivamente o meno negativamente, non possiamo più perdere tempo, che nel senso che basta salvarci, dobbiamo puntare più in alto. Con queste persone ci salvavamo e basta.
1: Allora vediamo.
0: La voglio leggere così.
5: Mi sembra una visione molto,
1: mi piace l'ottimismo
5: molto
1: di Filippo. Però
0: penso che il fondo l'abbiamo anche già raschiato.
1: Al 31 di maggio.
0: Adesso dopo queste scelte devi rialzarti e far bene.
3: Però hai visto le X della Sud nei confronti di quei due uomini nella partita con
0: sì,
3: Tirol. Adesso non hanno più scuse.
1: No, non c'è dubbio.
3: Guarda le X belle grandi.
0: È proprio per questo.
1: Sono quelli che in realtà dicono che gli altri non erano capaci, che adesso ci pensano.
4: Matteo,
1: chiudi,
4: davvero
1: vai.
4: In un flash, il pubblico dice mandate via Walker e Fredberg, e Walker e Fredberg continuano a prendere le decisioni. Il pubblico sostiene Andrea Mancini, Invernizzi e Lombardo, e quelli che vengono sostenuti.

0: questo che ti vengono a mandare.
1: Lo fanno apposta.
0: Questa è un po' la sostanza.
1: Lo fanno, lo
2: evidentemente
1: facendo.
2: Sì, ma forse chissà, forse, se, se anche, forse Andrea Mancini ha diciamo la colpa ai loro occhi di essere amato dai tifosi. Evidentemente sono anche un po' invidiosi.
3: Però va. Scusate, questo, in questa situazione, che senso, cioè fare solamente un po' demagogicamente l'elogio del, del rapporto con la sandorianità, lasciamolo da parte, cerchiamo di essere razionali. Bravo. Però questa gente veramente, come diceva Marco, sembra che stiano sistematicamente smantellando un qualcosa senza proporre un'alternativa. La prossima mossa che mi aspetto è che un giorno vengano fuori e dicano: no, ma il blu, il bianco, il grigio, il nero e il rosso li cancelliamo, dal prossimo anno la Sampdoria gioca in verde e giallo perché piace,
4: sì, certo, piace a Walker.
1: Vabbè, vabbè, siamo veramente,
4: pensa che ragionamenti
1: va bene. Grazie Marco Bisacchi, grazie,
0: ciao a tutti, buonasera.
1: Ciao Marco,
0: ciao.
1: Tra poco ciao, abbiamo Marco. anche la pagina Genoa, oggettivamente meno tumultuosa almeno in questi giorni. A tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.
2: Eccoci dunque alla pagina Genova. Buonasera Carlo Danani.
3: Buonasera Matteo, ciao a tutti. Ciao.
2: E naturalmente ancora buonasera a tutti i nostri ospiti. Dunque Carlo, momento Genova per pianificare la prossima stagione. Prima si chiacchierava con Gabriele Lepri, no? le parole di Lopez, l'idea di costruire una squadra competitiva. Allora facciamo questa domanda a Carlo Danani. Competitiva per che cosa?
3: Secondo me è competitiva per un dodicesimo posto, nel senso che alla fine contano i numeri dicono che Dan Shuku è presidente del Genoa da un anno e mezzo, che è un periodo veramente molto breve per un presidente di una squadra di calcio che deve fare tantissimo lavoro. Il Genoa sta solidificando basi e per solidificare queste basi servono almeno altri due campionati. Questo per non illudere la gente, perché poi alla fine si fa molto presto a parlare di Europa. In realtà la storia degli ultimi campionati insegna che squadre con un budget superiore al Genoa sono retrocesse come un piombo in Serie B, e mi riferisco al Sassuolo e mi riferisco al Monza. Considerata una concorrenza che sembra avere capitali a disposizione superiori rispetto a quelli del Grifone, ecco, io sarei già contento se un altro anno non si parlasse più di zona retrocessione. Fine.
2: E il modello Bologna e Atalanta, Gabriele?
4: È ancora distante, giustamente mi sono piaciute le parole del nostro collega Carlo. Dodicesimo posto, non si parla di Europa, perché l'Europa dall'Atalanta in Conference sono 18 punti, sono tantissimi. Mi auguro che la cosa principale non venga sbagliato il mercato per la terza sessione estiva di fila, e soprattutto non vengano fatti i primi tre mesi di campionato, perché ricordiamoci, 2024 a novembre è stato esonerato Gilardino, novembre 2025 è stato esonerato Viera. Non si deve sbagliare mercato e i primi mesi. Poi è giusto, ci saranno delle cessioni, perché un piano di ristrutturazione del debito, qualche giocatore dovrà andare via ambito da grandi club, però io mi auguro che i capitali che arrivano vengano subito reinvestiti per puntare su una qualità, un regista, un attaccante, perché ricordiamoci che il finale di stagione, sì, tutti contenti perché Genoa si è salvato in anticipo, però nelle ultime 5 partite nessun attaccante del Genoa ha segnato, quindi questo è un piccolo campanello d'allarme che a mio modo di vedere in società potrebbero aver capito per

0: Perché un attaccante serve. Vendere ma con criterio, perché ecco, bisogna comprare qualità.
1: Domenico, temi cessioni eccellenti?
2: Beh sì, perché se saranno cessioni saranno forzatamente eccellenti. Direi che è impensabile che giocatori medi del Genoa vengano ceduti. Medi ovviamente per la forza, diciamo, che la squadra rappresenta in sé. E saranno le punte di diamante, per usare un'espressione un po' banale, che avranno delle richieste sul mercato. Io credo che nessuno chiederà Sabelli, nessuno chiederà Ellerson, nessuno chiederà...
1: O anche sì, ma sì, non, sì. Non sarà,
2: cioè,
1: così,
2: oddio, sì, magari
1: venderli.
2: Qualche società che gli promette magari un contratto più lungo, che magari gli dà una prospettiva di fine carriera, magari i giocatori tipo Ekuban, che hanno anche una certa età, magari sono anche alla ricerca di una continuità, diciamo, come dire, economica più che
3: contrattuale,
2: ecco, più che, diciamo, sportiva, tecnico-sportiva. Io credo che sia vero, credo che il Genoa sia avviato a fare un campionato che è quello dell'anno scorso, quello di quest'anno, senza le ultime cinque partite. Cinque partite prima il Genoa era dodicesimo.
3: Assolutamente.
2: Era quel livello lì. Poi c'è stato questo finale un po' increscioso, dovuto anche di Lecce, che magari in un altro contesto
0: importante che non venga smembrata dorsale della società, quindi Vasquez, Østigard, Frandu non credo che probabilmente è sempre sulla lista dei partenti, e soprattutto anche l'attacco, i giocatori chiavi e soprattutto gli uomini spogliatoio devono restare.
2: Poi,
0: perché gli uomini spogliatoio, uno non avremo più Caruso, la Marinoschi, che per me sarà un'assenza pesantissima per assist e gol.
1: Ecco, tra i giocatori che dovrebbero restare, lo titoliamo anche, c'è quello di Baldanzi. Carlo, ma pensi che il Genoa farà l'offerta, quella monster che si aspetta la Roma, cioè che è contenuta negli accordi, o invece si arriverà a più miti consigli, magari un rinnovo del prestito o altre forme?
4: Allora, gli indizi che abbiamo noi sono che intanto è stata una trattativa, quella di Baldanzi, condotta in parallelo con la questione Venturino. Ora rimbalza dalla capitale la sensazione che la Roma non andrà al riscatto di Venturino, quindi si parla di Roma-Genoa-Baldanzi, punto e fine. Le strade sono due, molto semplicemente: o il Genoa caccia 10 milioni sull'unghia, oppure fa scadere l'opzione di diritto di riscatto e poi va a rinegoziare dopo la metà di giugno la situazione di Baldanzi per avere, diciamo, una cifra un po' minore. Io penso che la seconda ipotesi sia quella più credibile. C'è da dire che poi convergono tutte le volontà delle parti di avere Baldanzi in rossoblu, perché il giocatore vuole questo, il Genoa vuole questo e la Roma non si straccia le vesti se perde Baldanzi. Quindi io penso che o si passa a destra o si passa a sinistra, alla fine Baldanzi diventerà un giocatore del Genoa per il prossimo campionato.
1: Claudio, ti chiedo, l'ipotesi, diciamo, De Rossi confermato, lo dai per certo, non ci sono rischi che si possa, diciamo, tracciare qualche altra linea nella carriera di questo allenatore che oggettivamente ha fatto benissimo?
5: Io credo negli ultimi tempi, cioè il momento del dubbio forse è già stato superato, cioè c'è stato, però credo che a questo punto sia ormai incanalato verso una permanenza qua. Mm-hmm. Mi sembra da quello che dice lui, dal contesto generale, mi sembra di capire questo. Quindi io credo che possa restare
1: anche da c'è un tabù che De Rossi deve sfatare, perché, o una maledizione se preferisci, perché di questi tempi l'anno scorso avremmo detto di De Rossi, o meglio di Vieira, quello che diciamo di De Rossi, e l'anno prima avremmo detto di Gilardino quello che andiamo dicendo di De Rossi, abbiamo detto l'anno scorso di Vieira.
0: Esatto.
1: Quindi siccome erano tutti bravissimi ai nostri occhi in quei momenti, ora ci mancherebbe, De Rossi a me sembra che abbia proprio qualcosa in più come allenatore, come persona, però bisogna che sia accontentato per poter creare le prospettive, no?
0: Bravissimo, anche perché tu prima hai citato Gilardino e Vieira. Ricordiamoci che per un motivo o per l'altro a Gilardino fu venduto Retegui, fu venduto Albert. Si disse non vendiamo Albert finché non arriva il sostituto, e poi non è arrivato. Lui poi si è trovato con 10 giocatori infortunati tra settembre e novembre del 2024. A Vieira non fu permesso di avere il Pinamonti, che l'anno prima aveva fatto benissimo. Erano arrivati tanti giocatori in prestito che non hanno reso. Quindi ecco perché io ho detto: la dirigenza non deve sbagliare il terzo mercato estivo di fila. Ascoltare il mister, che sicuramente ha delle

0: ottime idee, tira fuori grinta, carattere, soprattutto ha tirato fuori da dei giocatori che sembravano persi con Vieira quella cattiveria, quella grinta agonistica in più. È vero, deve sfatare, ma soprattutto anche a De Rossi piace partire dall'inizio da un club, cosa che purtroppo non è mai fatta in carriera, perché le prime squadre che ha allenato alla SPAL era subentrato, a Roma era subentrato e poi fu esonerato, per cui mi aspetto anche questo. E aggiungo che Lopez ha detto: ragioniamo con mister De Rossi non per un progetto per mesi ma per anni, quindi questo mi fa lasciare ben sperare, però io voglio vedere quest'anno fatti e non parole.
1: Carlo,
0: fatti concreti
1: su questo aspetto, cioè sul fatto che comunque De Rossi ovviamente sta dimostrando di essere un bravissimo allenatore, però anche i suoi predecessori lo avevano dimostrato nei tempi e nei modi di cui abbiamo parlato.
2: Sì, mi permetto di sottolineare, per dare diciamo una sottolineatura a latere di quanto state dicendo, ci sono state delle situazioni societarie ben diverse negli anni con Gilardino e con Vieira rispetto a questo periodo. D'accordo, si era venduto Retegui, si era venduto Gudmundsson, però era un periodo molto elevato a livello di turbolenza societaria. Retegui fu venduto a una cifra non eccezionale, perché in quel momento ci dissero Retegui non poteva non essere venduto anche a 25 milioni di euro. L'anno scorso, molto crudamente, è stato sbagliato totalmente il mercato estivo. Che sia stato responsabile Ottolini, che sia stato responsabile Vieira, non lo so, tutti ci finiscono in mezzo, perché il calcio è un lavoro di equipa e non di singolo. Adesso ci si trova con una società scottata da quello che è successo nella passata stagione, un nuovo allenatore, un nuovo chief of football, insomma basi un po' più solide. Dall'altra parte c'è stata la querelle più o meno velata del discorso del rinnovo, prolungamento, chiamatelo come volete, di contratto tra le parti. Questo significa che quando Lopez dice puntiamo su anni e non su mesi, io mi permetto di dissentire un attimo, nel senso che nel calcio moderno alla fine non c'è necessità di fare un triennale, perché poi alla fine tutti o quasi firmano i triennali, ma quasi nessuno li rispetta. E quindi io sono per l'uovo oggi, va benissimo un contratto di De Rossi fino al 2027, si naviga a vista, l'allenatore conosce meglio la società e viceversa in un periodo diciamo apparentemente tranquillo come l'estate, e poi se il fidanzamento andrà bene ci si sposerà.
1: Sì, però è anche vero che, Domenico, no? Le grandi storie, le squadre che veramente, a parte forse un po' il Bologna, che poi adesso si è incasinato perché ha dato via italiano e prende tedesco, italiano è nato in Germania, quindi insomma è una situazione un po' complicata, diciamo, quella del Bologna.
3: Aveva una panchina poliglotta.
1: Sì, molto poliglotta, però al di là di questo, insomma, l'Atalanta con Gasperini per tanti anni è riuscita lì a cambiare. Fabregas, mi pare che al Como sia veramente lui uno degli aghi di una bilancia fantastica che ha portato il Como in Champions, oltre ai tanti soldi investiti, ma non è che la Juve ne abbia investiti meno, quindi vuol dire che evidentemente insomma anche la mano conta. Insomma, ci vorrebbe anche un po' di, non dico di essere certi di andare avanti per molti anni, però insomma.
3: Noi diciamo che forse sarà anche una visione arcaica del calcio, ma siamo un po' tutti affezionati a un termine logoro, ma credo che abbia una sua valenza, che è quella della programmazione, anche perché nella vita in genere per ottenere qualche risultato un minimo di programmazione bisogna farla, nel lavoro, nella famiglia, diciamo anche nelle vacanze, voglio dire, se no vai sempre incontro a degli imprevisti che spesso sono anche piuttosto negativi. Però è anche vero che vedi questo tourbillon di panchine, io credo che anche questa incertezza sui destini di De Rossi, che c'è stata fino all'altro ieri, per non dire fino a ieri, si è dovuto proprio a questo marasma di panchine che ha coinvolto mezza Serie A, che ha aperto improvvisamente dei varchi che erano impensabili fino a ieri, e magari in questi varchi uno, sai, lancia sempre un'occhiata,
0: stava facendo benissimo,
3: dicendo magari c'è la richiesta ad hoc, insomma è come quello che lavora in provincia, a un certo momento arriva la chiamata, non so, dico un nostro collega, un giornalista che lavora in provincia, c'è la chiamata al grande quotidiano e quello dice: signori,
4: io però credo che su un discorso di questo genere non ci si possa limitare al discorso De Rossi, cioè se De Rossi, che tutti riteniamo una persona molto

0: dal punto di vista, cioè un allenatore molto bravo tecnicamente, ma anche un uomo intelligente, lo vedi proprio come il personaggio che può essere il punto di riferimento. Ma se poi la società non ha o la volontà o soprattutto la forza di operare sul mercato ogni anno, anche alzando un po' l'asticella e comprando molto bene a basso costo e vendendo molto bene ad alto costo, esempio Atalanta, Gasperini, certo, eccetera, è chiaro che una certa programmazione a lunga scadenza puoi averla, sì, in testa, ma non riesci a portarla avanti. Certo.
1: È giusto, quest'anno non è più scuse, perché certo, l'anno scorso il mercato è stato fallito, ma spiega anche perché è stato fallito. A fronte di circa 50 milioni di euro incassati, tu ne spesi zero, hai fatto tutti i prestiti, Carboni, Stancio, che l'hai presa a parametro zero. È vero che poi certi giocatori li hai riscattati a seguito di prestazioni, vedi Colombo e vedi Ostigar, però in estate 0 euro erano stati spesi, è stato il 2025.
2: Probabilmente serviva per il bilancio.
1: Probabilmente serviva, sì, per il bilancio. È anche vero che nel 2024 sono state fatte delle cessioni, perché la precedente proprietà americana aveva dei problemi, però era stato detto, me lo ricordo benissimo, 2 anni fa, che i problemi che avevano i 777 non avrebbero intaccato il Genoa, invece poi l'avevano intaccato. E come?
2: È difficile che il tuo proprietario fa acqua dappertutto.
3: Infatti, Matteo, insomma, ma in questa chiave io credo che il punto nevralgico del Genoa nel suo futuro prossimo non sia neanche tanto De Rossi, ma quanto Lopez. Cioè Lopez dovrà vedersi sul campo, è qui che si dovrà parare la sua
4: anche il budget di spesa che mette a disposizione,
2: anche la capacità di spenderli. Carlo, è bravo Lopez? Perché io sono sempre un po' dubbioso per quei manager che arrivano dall'estero, perché secondo me poi il calcio è anche fatto di agende ricche di nomi, di rapporti, di favori che ti ho fatto un anno fa, o 2 anni fa o 5,
4: come le chiamavano una volta le Marchette.
1: Sporz però aveva fatto benissimo, ricordiamoci che Genoa ha fatto tante plusvalenze grazie ai giocatori che aveva preso il manager tedesco.
2: È bravo Lopez, secondo te ti fidi delle sue capacità?
5: Io mi fido, lo ha già dimostrato, mi piace, visto che si parlava di discorsi così, io faccio un piacere a te e tu poi domani me ne fai uno a me. Ecco, Lopez è assolutamente fuori da questi discorsi, perché è un esordiente in Italia, è un dirigente moderno, è un dirigente che ha una visione globale sul calcio europeo e quindi mi ispira fiducia. Anche perché il vero uomo del futuro, io spero che sia De Rossi, ma non ne sono convinto, senz'altro è Diego Lopez, che deve fare un grandissimo lavoro, ha una visione veramente europea e quindi secondo me il profilo da andare a prendere per il Genoa è il classico giocatore sconosciuto da 3 milioni di euro e poi nel giro di 1, 2, 3 anni andare a rivenderlo a 15. Parlate giustamente di Atalanta e di Bologna, se il Genoa riesce a fare non meno di 10 di questi colpi, allora riduce le distanze sensibilmente, ma è un percorso molto lungo.
2: Già, ci vogliono i Percassi e i Sartori però, e quindi deve essere molto bravo Diego Lopez, diciamo, per arrivare.
1: Purtroppo non abbiamo gli Artono, purtroppo.
2: È chiaro. Però, allora, per chiudere questa parte chiedo all'oracolo del calcio italiano internazionale di tutte le divisioni, cioè Gabriele Lepri, di dirmi cosa pensa delle 3 neoarrivate in Serie A, visto che va bene, il Genoa comunque quest'anno è arrivato quint'ultimo, quindi comunque deve anche guardare a chi arriva. Di solito 2 su 3 tornano giù, quest'anno è successo con la Cremonese e il Pisa, e una di solito fallisce miseramente, esatto, magari anche un po' in attesa. Quest'anno il Verona era forse anche abbastanza atteso dopo tanti anni in cui ha rischiato. Frosinone, Monza e Venezia, queste sono le squadre.
1: Beh, ti direi che a mio modo di vedere, da quello che dice la proprietà veneta e anche la nuova proprietà brianzola, hanno l'obiettivo di consolidare la permanenza nella massima serie. Il Venezia non ci è riuscito, nonostante sia approdato in serie in diverse circostanze. Il primo Monza c'era riuscito, era l'esordio, quindi secondo me essi erano veramente una squadra competitiva per non rischiare di retrocedere al primo anno. Il Frosinone è la sorpresa, ogni volta che è salito in A purtroppo poi è sempre retrocesso. Tutto dipenderà anche da quanti soldi la famiglia Stirpe deciderà di investire nel calcio. È chiaro che secondo me il prossimo anno sarà molto dura salvarsi, perché sarà una lotta molto molto competitiva. Non vedo ad oggi squadre materasso, poi magari potrebbero esserci, bisogna vedere
2: qualche
1: sorpresa negativa, bisogna vedere cosa farà il Lecce senza Corvino, perché Corvino ha sempre fatto i miracoli a Lecce prendendo

0: Come i famosi giocatori a 100 milioni, un milione.
1: Questo
0: e rivenderli poi a tanto. Navigato.
2: Guido Angelozzi, cioè questi sono.
0: Venezia ha fatto
3: i vecchi marpioni.
0: Sta facendo con uno stadio nuovo di proprietà. Il presidente che si fa vedere non è come nella stampa che non si riconosce neanche la voce. Addirittura va a vedere le partite in curva con i tifosi, quindi ha un contatto diretto anche con la tifoseria. Ha promesso che all'estero una squadra competitiva. Per cui non bisogna fallire, come dicevo prima, il mercato estivo.
2: Certo. Molto bene, va bene, stiamo a vedere. Grazie Carlo Danani, grazie mille per essere stato con noi. Ci vediamo tra poco, restate lì.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: solo noi potevamo raccogliere e vincere questa sfida, che era quella di creare una vetrina importante per la Liguria, per i produttori della Liguria, e quindi inserire in maniera veramente diffusissima quelle che sono le eccellenze della Liguria all'interno del nostro supermercato. Quindi un supermercato volto al territorio, dove si potrà fare tutta la spesa che correntemente si fa, ma anche un supermercato che guarderà le eccellenze del territorio e le metterà veramente in mostra qua dentro al Waterfront. Waterfront che per noi è importante perché è una duplice sfida, perché qua c'è anche, grazie allo studio dell'architetto Renzo Piano, che ha saputo rigenerare una parte importante del territorio del comune di Genova, ha restituito alla collettività un'area che da troppi anni era ferma e non era utilizzata come si conviene. Ora quest'area torna ai genovesi, torna alla Liguria e ci permette di rappresentare bene la Liguria nel suo rapporto col mare. Il fatto di essere proprio così a ridosso sul mare. Questa mattina è arrivato un peschereccio dal quale abbiamo scaricato il pesce e portato direttamente in negozio, cosa unica nel suo genere, diciamo, poteva venire soltanto in un posto eccezionale come questo.
1: A bordo pesce fresco chilometro zero, orate, acciughe, polpi, gamberi, seppi e altre eccellenze del nostro mare. Un pescato locale selezionato ogni giorno nel Mar Ligure. Punto vendita COP.
2: Vedo già dei totani, detti anche totanasse in genovese, e hanno il colore violaceo. Poi mi sembra di vedere qualche gambero, però adesso c'è il ghiaccio sopra, quindi appena scopriremo, capiremo quali sono i pesci che sono stati pescati.
3: Poi naturalmente vedete che viene poi versato del ghiaccio fresco e parte la catena umana con tutti poi gli operatori COP, che ovviamente adesso se la passano una con l'altro per poi arrivare fino su al centro commerciale. Guardate che meraviglia, questi sono totani appena pescati, bellissimi, ti viene una voglia di mangiare, ragazzi, un buon piatto di pesce fresco. Vediamo adesso che cosa ci dice. Questi sono polpo, guardate che spettacolo, ragazzi. Ancora un po' di ghiaccio per mantenere tutto fresco e parte ancora la catena umana.
4: Sta passando il bancale,
3: ecco il pesce fresco che sta arrivando
4: dentro. Giorgio, vai a allestire il banco.
3: Lo seguiamo un po', prego.
4: Quindi dicevo che ci sono 140 aziende che con noi collaborano a produrre ricchezza per il territorio, e non a caso la cooperativa nell'arco dell'anno 2025 è riuscita a sviluppare con loro 137 milioni di euro di fatturato, che è una cifra importantissima. L'abbiamo fatto anche in qualche modo coinvolgendo le altre cooperative, quelle principalmente più vicine a noi, Coop Lombardia e Coop Piemonte sicuramente, ma anche tutte le

0: qualità italiane, tant'è vero che noi abbiamo tantissimi prodotti fatti a marchio che sono fatti nel nostro territorio. Ci sono alcune aziende storiche tipo Grondona, tipo Tonitto, che fanno i prodotti a marchio, certo. E quindi queste aziende sono con noi in grado di varcare i confini regionali e produrre ricchezza e buon lavoro.
1: Un'ombrina, ok, la mettiamo direttamente qua sul banco del pesce, guardate, fresca, freschissima. Poi qui che cosa andremo a mettere invece?
2: Qua metteremo

0: Da qualche anno, a ottobre, tutti gli anni, facciamo l'Expo dei produttori del territorio all'interno dell'ex mercato di Corso Sardegna. E con questo punto vendita così caratterizzato dai produttori locali, ne sono 140 presenti, abbiamo pensato di avere uno spazio dedicato a loro. E in questo spazio, che vedete è bellissimo perché è già rappresentativo da se stesso, no? Ci sono di tutti i prodotti intorno, abbiamo 52 settimane su 52 la presenza di produttori che verranno a far degustare i loro prodotti, a raccontare le loro aziende. In questo caso ci troviamo di fronte oggi a Stefano Sciacalluga e Fabio Briozzo, che sono i titolari di un'azienda che si chiama Stemar Paste.
1: Allora io andrei a conoscere proprio la prima azienda che avete portato qua e che, come potete intravedere dal banco, produce proprio queste trofie liquori. Allora andiamo a conoscerli meglio.
2: Sì, io sono Fabio Briozzo, sono amministratore delegato della Stemar Paste e con piacere siamo produttori da un anno e mezzo delle trofie liquori fior fiore.
1: Voi fate anche una buonissima salsa di noci, giusto?
2: Esatto, perché ovviamente col panzotto bisogna avere sicuramente una buona salsa di noci, quindi assieme alle trofie e al pesto la salsa di noci con i panzotti sono il massimo.
3: Questo è un distretto tematico, basta solo girare attorno per vederlo, e nel distretto tematico c'è anche un supermercato, quindi che è giusto che sia così. Io sono sempre stato un fautore da anni di questo approccio e direi che a vedere solo la gente che è presente qui oggi all'inaugurazione direi che funziona, ed è una cosa importante, necessaria, e soprattutto ci dà uno sviluppo che è notevole e fa in modo che quest'area sia veramente quel progetto di rigenerazione urbana che era nella mente di Renzo Piano, che noi abbiamo sposato subito dal 2017, perché questa non è una cosa che sta a sé, è una cosa che fa parte del waterfront di Levante, quindi fa parte del progetto completo. Non è una cosa semplice come fosse un supermercato da una parte o un distretto tematico da un'altra parte. È inserito dentro il waterfront di Levante perché arricchisce il progetto del waterfront di Levante.
4: Poi ringraziamo COP che insomma si è inserita in questo progetto rispettando il tematismo, che era la cosa alla quale tenevamo di più, quindi con la valorizzazione dei prodotti del territorio. Quindi credo che questa sia un'ottima notizia, sia un grande impegno da parte di COP che come posso dire è arrivata in corsa, chiaramente completando quello che era un progetto che senza questo completamento sarebbe stato ovviamente in difficoltà. Quindi lo ringraziamo per questo arrivo in corsa e per aver soprattutto rispettato il tematismo che era richiesto da questo progetto.
5: Siamo contenti di intervenire in quest'area perché sicuramente porteremo anche tante attività di socialità e di aggregazione, di scoperta del territorio e di quest'area, con anche degli interventi sui fornitori locali. Quindi organizzeremo delle visite in un primo momento dedicate ai soci, anche per diciamo scoprire fornitori locali. Per esempio andremo a scoprire il pesto di Bra di Bruzzone e faremo anche due eventi per diciamo scoprire l'area intorno alla foce, quindi un evento dedicato ai cantautori perché tanti sono nati in quest'area e un evento dedicato alle diciamo modifiche architettoniche che ci sono state con dei grandi esperti che abbiamo come consulenti. Quindi speriamo che oltre alle attività commerciali che devono funzionare bene si possa anche sviluppare tante attività sociali con particolare attenzione ai giovani.
6: Questa bellissima location, il mondo cooperativo apre questo punto vendita molto importante e all'interno di questo mondo cooperativo Coop Liguria ha comunque i produttori locali al centro. Produttori locali nelle varie versioni, ci sarà il pesto, ci saranno i vini, l'olio, le focacce. Ecco, credo che in questo mondo profumato e di gusto indubbiamente, credo che sia un aspetto culturale portare avanti insieme, quindi nel contesto del vero prodotto e soprattutto nel contesto dei consumatori, quindi i consumatori al centro e il buon lavoro al centro di questo bel posto e soprattutto una location veramente incredibilmente bella.
7: Oggi qui inauguriamo un supermercato Coop, ma soprattutto inauguriamo un nuovo spazio di vita dentro un luogo simbolo della nuova Genova, attraversato, frequentato nella vita di tutti i giorni. Questo che stiamo inaugurando, infatti, vuole essere un punto vendita per poter fare la spesa per le famiglie, certamente, ma vuole essere soprattutto un punto di riferimento aperto alla città, integrato dentro il nuovo

nuovo waterfront è dentro la vita di questo quartiere. Deve essere una parte integrante della comunità di Genova e di tutta la Liguria. E il nostro voler essere qui come COP ha un significato ancora più forte. È per noi una scelta identitaria e credo che solo una cooperativa profondamente radicata in Liguria potesse raccogliere una sfida come questa. È un'immagine concreta di quello che vogliamo essere. Un approdo, un luogo che collega persone, lavoro, territorio, comunità.

0: Nella centralissima via Colombo c'è stata un'inaugurazione particolare, un doppio servizio per tutte le persone che potrebbero avere in questo caso alcuni piccoli traumi, professionalità, tradizione e ovviamente innovazione.
1: Point, come dice la parola, vuole essere un punto di primo soccorso per traumi lievi e moderati, dove le persone possono accedere liberamente senza bisogno di prenotazione. Poi abbiamo messo una sala operatoria ambulatoriale di tipo 2 che può essere dedicata sia alla parte traumatologica in caso di ferite un pochettino più complesse, però può essere dedicata anche ad altre specialità della medicina, ad altre patologie. Vicino c'è un negozio che vende tutori, perché sempre collegati al problema del trauma, se uno si fa male, c'è una frattura, insomma una distorsione che necessita di un tutore, c'è il tutore a disposizione in modo che uno non debba girare per la città a cercarlo. E poi una parte dedicata alla nutrizione. Si parla spesso di prevenzione, e la prevenzione non è soltanto una prevenzione secondaria legata quindi agli esami diagnostici che uno fa, ma è anche una prevenzione primaria, quindi legata all'alimentazione equilibrata, allo stile di vita corretto e tutto questo per prevenire chiaramente le patologie. La tradizione per me è importante, perché tutto quello che sono adesso, che ho imparato, che so fare, sicuramente l'ho imparato da mio papà, e quindi per me è un valore aggiunto e ci tengo chiaramente a sottolinearlo. E tutti i valori che lui mi ha insegnato sono quelli che io cerco di trasmettere nella mia attività, quindi con le persone. Quindi l'attenzione al paziente, il fatto che il paziente non è un numero, ma bisogna sempre confrontarsi con lui, parlargli, spiegare quello che ha, e vedo che questo modo di lavorare in ogni caso vedo che è molto apprezzato. Oggi in realtà vedo l'immagine dei miei genitori, dove c'era l'istituto iniziale, quindi un sacco di anni fa, insomma piccoli spazi, solo 3 dipendenti, e facevamo soltanto radiologia tradizionale e un po' di ecografia. Adesso vedo una realtà chiaramente completamente diversa, che dà lavoro a 50 persone e assiste migliaia di genovesi.

La tradizione è una cosa che mi piace, perché avere una storia secondo me è un fattore importante, e innovazione, è chiaro che l'innovazione ci vuole, perché uno deve essere sempre in linea con i tempi, deve avere le tecnologie adatte, quindi è un mondo che è in continua evoluzione, per cui bisogna starci dietro.

0: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
1: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.

0: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsi.

È lunedì, inizia il mese di giugno quest'oggi. Buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Il nostro sito quest'oggi apre con i nuovi sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne sulle quattro province liguri. Genova, Savona, Imperia e La Spezia è il primo di uno dei tanti che ci accompagneranno nelle prossime settimane e mostreranno il gradimento dei cittadini nei confronti delle loro amministrazioni comunali. Il sondaggio serve a misurare la percezione dei residenti rispetto alla capacità delle amministrazioni locali di favorire la crescita economica, l'occupazione e lo sviluppo del territorio. E nel primo di questi appuntamenti si parla appunto di lavoro e sviluppo economico. Alla Spezia i voti positivi sono il 58%, è la provincia che ha i voti più alti, a Imperia il 56% di voti positivi, a Genova il 52%, a Savona il 51%. Intanto state vedendo scorrere le slide che trovate sul nostro sito, di cui parleremo quest'oggi, anche con la suddivisione dei voti a partire dai più bassi ai più alti.

0: Parliamo anche dell'omicidio di sabato, si deve essere trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Pietro non avrebbe mai fatto del male a nessuno, non era un attaccabrighe, sono le parole di un'amica di Pietro Signor, l'uomo di 48 anni che è stato ucciso sabato mattina a Villetta di Negro da una persona di nazionalità senegalese senza fissa dimora. La notizia dell'omicidio ha sconvolto tutta la città, al centro del dibattito c'è la sicurezza, in bilico per l'opinione pubblica dopo un crimine tanto efferato, e infatti l'opposizione ha poi chiesto le dimissioni dell'assessore Viscogliosi. I gruppi di centrodestra esprimono infatti grandissima preoccupazione per la situazione della sicurezza, ormai completamente fuori controllo, si legge nel comunicato stampa. Parliamo anche sul nostro sito dei bus AMT strapieni e dei disservizi. Le associazioni degli utenti insieme hanno dichiarato per l'11 giugno uno sciopero del biglietto. Chiederemo agli utenti di non esibire l'abbonamento o di non fare il biglietto per dare un segno forte dell'indisponibilità degli utenti a continuare a sopportare una situazione senza nemmeno essere ascoltati. E c'è il conto alla rovescia per le iniziative di domani, 2 giugno, organizzate da Regione Liguria per gli 80 anni della Repubblica. La Spezia è in programma Italia Donna 1946-2026 in collaborazione col Comune, un evento che sarà seguito in diretta da Primo Canale. Torniamo all'omicidio a Villetta di Negro, perché resta piantonato nel reparto dei detenuti del Policlinico San Martino Cisse Camara, al 42enne senegalese accusato di aver ucciso a bottiglia Paolo Pietro Alberto Signor, clochard di 48 anni, assassinato a Genova sabato. Sentiamo.
1: Una lite iniziata forse per il crack, poi la violenza, i cocci di bottiglia, il sangue. Nei giardini di Villetta di Negro, tra la sua spettacolare cascata e le sue viste mozzafiato, c'è un altro mondo fatto di fragilità, degrado e tossicodipendenze. È proprio lì che sabato mattina un uomo è stato ucciso a pochi passi dal rinomato Museo di Arte Orientale. Il giorno dopo, nel parco ci sono praticamente solo turisti, inglesi e tedeschi, oltre a qualche genovese a passeggio con il cane. Qualcuno si fa un selfie in una delle grotte sotto alla cascata, facendo finta di non vedere i cartoni ammucchiati in un angolo, il materasso incastrato nella ringhiera, le coperte sporche stese sul pavimento. Sulle panchine, sotto a uno dei pergolati in ferro battuto, la spazzatura straripa di lattine di birra. Accanto, una famiglia si gode l'ombra degli alberi. Nella storica villa, risalente all'inizio dell'Ottocento, i cancelli vengono chiusi quando tramonta il sole. Il parco segue le regole di tutti gli altri giardini pubblici e riapre poi alle 8 del mattino. In una città come Genova, dove i dati Istat registrano quasi 3.000 homeless, i giardini sono diventati però casa per molti dei cosiddetti invisibili. Uno di loro era l'uomo ucciso a colpi di bottiglia, Pietro Signor, 49enne milanese che aveva abitato per anni in Vico San Filippo, nel centro storico. Diventato senza fissa dimora, aveva frequentato il drop-in dell'ex ghetto in Vico Crocebianca, poi l'associazione San Marcellino alla Maddalena, la messa dei Sant'Egidio. Signor aveva anche un profilo attivo su Facebook, dove postava soprattutto le sue canzoni. Su LinkedIn si definiva scrittore, musicista e poeta. Anche l'uomo che si trova ora in carcere per l'omicidio di Signor non aveva una casa, e dalle prime informazioni sembra che avesse anche lui frequentato le diverse realtà del territorio che aiutano i senza fissa dimora. Cisse Camara, senegalese di 42 anni, è stato arrestato e trasportato all'ospedale San Martino per una crisi psicomotoria. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire se durante l'omicidio Camara fosse sotto l'effetto di droghe o alcol.
0: E ora ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.
2: Buongiorno ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. La situazione del traffico è in aumento in direzione del centro cittadino, ma al momento è regolare su tutto il territorio. Nessun rallentamento né in uscita né in entrata della strada Aldo Moro, mentre vengono segnalati piccoli rallentamenti su via Tolemaide in direzione centro e Corso Marconi in direzione ponente. Segnaliamo un'anomalia agli impianti semaforici di via Massuccone Mazzini e via Polonio, prestare attenzione. Segnala un restringimento di carreggiata per lavori in corso Gastaldi, direzione Levante, dopo l'intersezione con via Rassori, e la presenza di un cantiere a centrostrada, piazza Sturla, via dei Mille, in direzione centro. Una manifestazione motociclistica attraverserà da piazza Caricamento fino a Forte Begato la città, a partire da

0: alle ore 10:30. Ricordiamo infine la presenza del nostro ufficio mobile per le vostre domande o segnalazioni ai nostri agenti, oggi in zona centro, via San Vincenzo, dalle ore 8 alle ore 12. Per adesso è tutto, dalla centrale operativa un augurio per una buona giornata.
1: Grazie alla polizia locale, adesso do il mio buongiorno a Chiara Orru e con lei ci aggiorniamo sul traffico autostradale. Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Questo lunedì 1 giugno andiamo a vedere qual è la situazione del traffico autostradale nelle principali reti della Liguria. Al momento si segnala una coda di 1 chilometro tra Masone e Ovada per un veicolo in avaria, questo accade in A26 in direzione Gravellona-Toce. Al momento è solo una segnalazione, andiamo a vedere invece la situazione in A10 nel tratto autostradale di Ponente, compreso tra Savona e il confine con la Francia. Come potete vedere anche dal nostro touchscreen, nessuna segnalazione, nessuna criticità al momento, anche a causa del ponte del 2 giugno. Andiamo a vedere qual è la situazione invece per quanto riguarda la 12 nel tratto autostradale compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana. Anche qui nessuna criticità, nessuna segnalazione al momento. Io vi ricordo però di prestare massima attenzione per il controesodo previsto proprio per la giornata di domani, martedì 2 giugno, sarà bollino rosso nella maggior parte delle autostrade in Liguria. Questa è la situazione al momento, ci riaggiorniamo. A te Eva.
2: Grazie Chiara, com'è il tempo? Quest'oggi, dopo un weekend di belle giornate, c'è invece un aumento della nuvolosità con deboli precipitazioni diffuse che dalla tarda mattinata interesseranno la nostra regione. Dal pomeriggio rovesci o temporali si formeranno nelle aree interne di Levante. Le temperature sono in leggero calo, la minima è di 19 gradi, la massima di 26, umidità è medio-alta e venti sono deboli, meridionali o variabili. Il mare, attenzione all'aumento del ondoso quest'oggi, diventerà fino a molto mosso, specie questo pomeriggio. E come sempre tempo del nostro almanacco, oggi 1 giugno si venera San Giustino, la luna era piena nella giornata di ieri, continua a splendere, illuminata al 100%, il sole è sorto alle 5:42, tramonterà questa sera alle 21 e oggi si celebra la giornata mondiale dei genitori. Accadde oggi nel 1980 la CNN, la Cable News Network, iniziò le sue trasmissioni. Nel 1998, a succedere l'Istituto Monetario Europeo, viene istituita la Banca Centrale Europea, incaricata dell'attuazione della politica monetaria per i 19 paesi dell'Unione Europea, quelli che hanno aderito alla moneta unica. Nel 2001 in Sudafrica, quest'oggi moriva Nkosi Johnson, il ragazzo nero di 12 anni diventato simbolo della lotta all'AIDS. I nati oggi, buon compleanno Orietta Berti, nata nel 40, a Morgan Freeman del 37, a Heidi Klum 1973 la sua data di nascita, a Alanis Morissette 1974. Auguri a tutti voi. E continuiamo con la politica. Stefania Craxi, capogruppo in Senato di Forza Italia, è stata ospite di Terrazza Incontra la scorsa settimana e così ha risposto alla domanda se il generale Vannacci farà parte oppure no dell'area di centrodestra. Sentiamo.
3: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
4: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
3: Fortunatamente no, generale Vannacci, non le so rispondere, però.
4: Altrimenti si mette fuori da coalizione da solo.
2: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo, condizioni più dure per

Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo, sono stati chiesti impegni sul nucleare e sull'uranio. Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli Ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico, e annunciano una nuova nave Moschito che lancia missili cruise fino a 700 chilometri. All'alba ci sono stati registrati dei missili contro il Kuwait. Allarme invece per un sospetto caso di Ebola a Cagliari. Sono scattati i protocolli per prelevare da casa e portare in ospedale una persona che era rientrata dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Medici e infermieri in tute asettiche e maschere sono entrati nella sua abitazione e hanno prelevato il paziente, che è stato poi trasportato all'ospedale nel centro infettivi. Il Giro d'Italia in corona Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Il danese conquista anche la tripla corona, che è andata solo agli altri 7 supercampioni che hanno vinto il Tour, la Vuelta e il Giro. Un morto e un ferito grave, 800 persone fermate, di cui 200 trattenute, è il pesantissimo bilancio degli incidenti scoppiati l'altra notte nella festa a Parigi per la vittoria bis del Paris Saint-Germain in Champions League. Scontri, saccheggi, guerriglia anche in altre città della Francia, un inferno urbano che trova le sue origini ben oltre lo sport. Alle frange ultra più radicali si uniscono anche i Black Bloc e la rete dei diffidati. Io vi ricordo anche la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. Alle 9.30 Il Medico Risponde sarà Massimo Calabrese, il direttore della radiologia oncologica e senologica del San Martino. Parleremo della prevenzione del tumore al seno. Dalle 10 Enrico Cirone con Al Servizio del Pubblico. Vi ricordo nel corso della trasmissione anche i collegamenti con Elisabetta Biancalani, che si trova alle giornate di Chiavari. 12.30 Newsroom 28 con Tiziano Berti. Alle 13 lunedì dunque si parla di calcio con Calcio e Pepe. Il pomeriggio live alle 15 con Franco Nativo, il nostro primo giornale come sempre alle 18, 19.30 l'archivio storico con Take Take, e questa sera il programma politico di Primo Canale Focus con il nostro direttore gli ultimi, che trovate sul nostro sito primocanale.it. Io do il buongiorno a Mario Bocconi alla regia, ci prendiamo un caffè, torniamo subito insieme.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
3: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: Intuitive. I can with Halsey. Sono le 8:17, siamo insieme anche in questa giornata di ponte. Ancora buongiorno, buon primo mattino. Dal mio buongiorno anche Andrea Popolano. Con te Andrea le notizie di giornata.
1: Sì, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Tantissime le notizie che possiamo trovare questa mattina sul sito primocanale.it. L'apertura, quindi la principale notizia sul sito, riguarda i sondaggi Primo Canale Tecne che ci portano a quella che è l'analisi, o meglio il giudizio dei cittadini delle quattro province, o meglio delle quattro città capoluogo della Liguria sul tema lavoro e sviluppo, con un giudizio proprio nei confronti dell'amministrazione. Secondo i dati, il 52% dei genovesi è soddisfatto anche il 51% dei savonesi, dati decisamente più alti per Imperia e La Spezia. Qui si parla del 56% di imperiesi che valutano in maniera positiva l'amministrazione sul tema lavoro e sviluppo, e il 58% degli spezzini. Per quanto riguarda le altre notizie, ancora l'approfondimento per il fatto di cronaca che ha riguardato la città di Genova nella giornata di sabato, con l'articolo firmato da Aurora Bottino: era nel posto sbagliato al momento sbagliato, Pedro era un buono, il dolore degli amici di Pietro Signor ucciso a Villetta di Negro. E poi ancora la questione dello studio del Politecnico di Milano sulla cabinovia per la Val Bisagno. Il comitato del Val Bisagno Sostenibile boccia su tutti i fronti questa ipotesi, analizzando anche i dati portati dal professor Coppola, e dice l'unica soluzione possibile è la tranvia. E si è concluso con esito favorevole il recupero di un giovanissimo speleologo ligure, un ventenne rimasto incastrato in una grotta nella provincia di Cuneo a 120 metri di profondità. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, è stato salvato questa mattina dopo 12 ore di lavoro, impegnati ben 42 persone per estrarlo. Ancora le notizie di Genova: i fatti della criminalità di queste ore hanno portato l'opposizione in consiglio comunale a chiedere le dimissioni dell'assessora Arianna Viscoiosi. Tutto parte in realtà dalle diverse situazioni, da quelle di degrado che abbiamo anche testimoniato noi alla Darsena, culminate poi con l'omicidio di sabato. Le ultime due notizie che possiamo trovare sul sito primocanale.it, nella parte alta del sito primocanale.it, riguardano i problemi di servizi della rete AMT con le associazioni a tutela dei consumatori che promuovono uno sciopero del biglietto per l'11 giugno. Infine una notizia di cronaca, anche questa, che ci riporta nel Levante genovese. Ieri un trentenne è caduto dagli scogli all'altezza di Capolungo, probabilmente aveva bevuto un po' di alcol di troppo, è caduto sugli scogli e si è ferito gravemente alla testa, è stato salvato ovviamente, poi trasportato in ospedale. Queste le principali notizie che troviamo sul sito primocanale.it.
0: Grazie Andrea Popolano, le trovate sempre aggiornate dall'alba fino alla sera tardi. Adesso ci aggiorniamo invece, come ogni lunedì, sulla situazione del meteo. Peraltro oggi 1 giugno inizia l'estate meteorologica. Buongiorno e benvenuto a Federico Grasso di ARPAL.
2: Buongiorno Eva, ben ritrovata a te, buon inizio settimana a tutti i telespettatori di Primo Canale.
0: 1 giugno, inizia l'estate meteorologica, insomma ci aspettavamo il sole, invece dopo un bellissimo weekend abbiamo qualche nuvola. Partirei da qui, da quest'estate che sembra già decollata in realtà da qualche giorno, anche per via delle temperature.
2: Sì, esatto, abbiamo avuto un vero e proprio anticipo di estate, durato una decina di giorni, valori assolutamente fuori dalle temperature attese per la fine del mese di maggio e più tipiche della parte centrale di luglio e inizio di agosto. È stata una ondata di calore molto molto intensa, che ha investito soprattutto l'Europa di Ponente, l'ovest dell'Europa. Diciamo che la nostra regione, il lato tirrenico italiano, si è trovato

0: nel ramo più orientale di questa ondata di calore, che è stata appunto molto, molto intensa, molto estesa, con valori di 10-12 gradi sopra quelli che sono le temperature attese in questo periodo dell'anno. E adesso, fortunatamente, tra oggi e domani, anche in Liguria il termometro perderà qualche grado e si assisterà su temperature massime comunque di tutto rispetto, perché parliamo di massimi intorno ai 25-26 gradi, che sono più consone appunto per l'inizio del mese di giugno.
1: Ma Federico, prima di entrare poi nel vivo delle previsioni di queste giornate, cioè si può prevedere che estate sarà andando a già studiare i modelli?
0: Allora, la previsione stagionale di questo tipo può avere un minimo di senso su scale molto molto estese, quantomeno continentali, e quindi a livello locale, perché poi a noi interessa il dettaglio locale di cosa ci succede nel nostro intorno, o al limite del posto dove andremo a fare le ferie, è impossibile avere un'indicazione superiore alla settimana e 10 giorni.
1: Grazie, insomma attenderemo, come sempre lo racconteremo giorno per giorno, settimana per settimana. Le nuvole quest'oggi, hai parlato di una perturbazione in arrivo, che settimana sarà invece, come inizia questa settimana?
0: Sì, questa settimana sarà appunto all'insegna della nuvolosità, del tempo variabile. Avremo già oggi qualche debole piovasco a partire dalla parte centrale della giornata, alternato a schiarite, e così pure domani. Domani poi nel corso della giornata il peggioramento potrebbe essere un pochino più intenso, con anche qualche temporale, però sempre alternato a possibili schiarite, quindi una situazione di variabilità. Le temperature, come detto, le massime si fermeranno intorno ai 25-26 gradi, nell'entroterra ovviamente una decina di gradi in meno, soprattutto poi le minime che torneranno a sfiorare, a lambire i 10 gradi o a scendere di poco al di sotto dei 10 gradi anche nell'entroterra, e una situazione di mare che quest'oggi andrà aumentando fino a mare mosso questa sera. Sarà una settimana all'insegna appunto del tempo variabile, avremo qualche precipitazione, qualche fenomeno temporalesco che potrebbe essere localmente più intenso soprattutto sul centro Levante, però appunto un inizio di settimana e un inizio di estate, come annunciato con l'arrivo del mese di giugno, non all'insegna del tempo stabile. Probabilmente il sole tornerà in maniera più continua nel weekend, sabato e domenica, quindi tra venerdì e sabato ancora qualche precipitazione, ma poi, da quel che si può vedere in questo momento, che come ormai sappiamo è molto presto rispetto al prossimo fine settimana, il prossimo weekend dovrebbe di nuovo essere all'insegna del tempo bello.
1: Quindi potremmo dire che chi domani 2 giugno voleva fare una gita forse dovrà un po' rivedere i programmi.
0: Dovrà portarsi dietro magari l'ombrello e guardare e consultare gli aggiornamenti che arriveranno a fine mattinata odierna, perché appunto potremmo avere una situazione generalmente nuvolosa, qualche finestra soleggiata, ma anche qualche temporale.
1: Una battuta anche sui mari, sulla situazione delle acque balneabili. Intanto, da un lato, le temperature ci sembra che siano già piuttosto alte rispetto alla media di stagione, le temperature del mare, e l'altro invece sui vostri consueti controlli delle acque, che sono naturalmente già partiti, come sta andando?
0: Allora, diciamo che il mese di maggio dal punto di vista delle temperature è stato proprio emblematico per il periodo storico in cui stiamo vivendo. Abbiamo vissuto una prima fase, i primi 18 giorni circa, con un segno meno rispetto alle medie climatologiche, quindi abbiamo avuto un inizio di maggio, una parte centrale di maggio, più fredda dei valori attesi, e questo si vedeva anche nelle temperature del mare. Il problema è che l'intensità dell'ondata di calore che abbiamo vissuto è stata così elevata da di fatto vanificare questa situazione di refrigerio che si è avuta nella prima parte di maggio, e pensate che addirittura la temperatura superficiale del mare è salita di 5 gradi in pochissimi giorni, che è un valore pazzesco per una realtà come quella del mare, che ha un'inerzia termica, cioè una lentezza nelle transizioni molto più marcata di quella atmosferica. E quindi questo ci dà un po' l'idea di quanto calore è riuscita a sprigionare questa ondata di calore in 10 giorni. I nostri controlli per la balneazione sono iniziati già dal mese di aprile, come sempre la stagione balneare in Italia inizia il 1° maggio, invece vengono effettuati su quasi 400 punti di misura, e quindi abbiamo un campionamento molto fitto, più di un punto di controllo per chilometro di costa lineare. I risultati vengono pubblicati in tempo reale, come escono dal laboratorio di analisi di ARPAL, e servono mediamente 24 ore di tempo tecnico analitico per avere i valori dei due parametri misurati, che sono appunto gli enterococchi intestinali e le Escherichia coli, e vengono pubblicati direttamente sul sito di ARPAL in tempo reale, come sono dal laboratorio ARPAL, ma allo stesso

0: modo noi dobbiamo mandarti via PEC simultaneamente al comune, all'ASL di riferimento, alla regione e al Ministero della Salute.
1: Ecco, e poi sono loro naturalmente semmai a provvedere, a emettere le ordinanze del caso per, con il divieto di balneazione a questo legato.
0: Sì, sono i sindaci che sono la massima autorità sanitaria sul campo territoriale, che ovviamente quando ricevono la nostra PEC con l'eventuale non conformità del campionamento emettono un'ordinanza con il divieto di balneazione, poi noi entro 3 giorni andiamo a fare verificare che non ci sia trattata di una cosa temporanea o estemporanea e poter permettere di riaprire il prima possibile, e in caso di persistenza della non conformità ai valori normativi procediamo di settimana in settimana fino al ripristino della normativa.
1: Ecco, e come siamo messi adesso? Sono tanti i punti non conformi?
0: No, direi proprio di no, mi sembra che la situazione sia molto positiva. Ora vedremo se questa settimana andremo a fare controlli, perché ovviamente il calendario dei controlli non è a disposizione del pubblico, ma è stato trasmesso, è un'attività di quelle trasmesse a inizio stagione al Ministero, e si rispetta, si può saltare soltanto in caso di problematiche legate alla sicurezza degli operatori nell'effettuare il campionamento, e quindi andremo a vedere questa settimana e nel proseguo del mese come andrà. Però insomma la situazione in questo momento mi sembra decisamente positiva, con quasi il 100% delle spiagge conformi.
1: Grazie a Federico Grasso, dirigente di ARPAL, buona settimana a voi, grazie.
0: Grazie a voi, a risentirci.
1: E ora tocchiamo uno dei temi caldi delle ultime settimane, in particolare lo seguiremo nel corso di questa che si è appena aperta, perché ci sarà il prossimo 11 giugno una protesta da parte delle associazioni dei consumatori genovesi contro i disservizi di AMT, l'azienda del trasporto pubblico locale della città metropolitana genovesi, che hanno promosso appunto proprio per l'11 di giugno una giornata di sciopero del biglietto. Sentiamo.
2: Bus in ritardo, mezzi pieni che costringono tutti a stare incollati e al caldo. Da qualche giorno anche l'app presenta dei problemi. I disservizi che si stanno registrando sulle linee del trasporto pubblico genovese hanno portato le associazioni dei consumatori sul piede di guerra, ma su tutti a far scattare la protesta è l'assenza di un incontro da parte delle stesse associazioni con il comune e i vertici AMT. Avevamo dato la nostra disponibilità a definire un accordo di rimodulazione degli orari in deroga al contratto di servizio, spiegano, in una logica istituzionale che vede coinvolti tutti i soggetti, primi fra tutte le organizzazioni dell'utenza. In mancanza di tutto questo non ci resta che un'unica arma, la disobbedienza civile. E così ecco la decisione: per giovedì 11 giugno è stata indetta una giornata di sciopero del biglietto. Adiconsum, Ado, Cassa Utenti, Casa del Consumatore, Codacons, Federe Consumatori, Lega Consumatori, Sportello del Consumatore invitano tutti per quel giorno a non esibire l'abbonamento e a non far vedere il biglietto, per dare un segnale forte. Nel frattempo, i legali delle associazioni stanno predisponendo un esposto all'antitrust per una politica commerciale scorretta da parte dell'azienda, che non starebbe garantendo quanto previsto dal contratto di servizio. La richiesta è quella di una sanzione verso MT, così come è avvenuto in passato con l'ATAC di Roma.
1: Facciamo una pausa, poi torniamo insieme, tutte le notizie, anche gli aggiornamenti dalle nostre province, il traffico, quel che accade in Liguria in tempo reale.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua 4ª edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e all'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico, con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani

0: inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11ª edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Sono da poco passate le 8.30, a primo mattino, ancora buongiorno, le ultime di cronaca con Andrea Popolano.
1: Eh sì, perché torniamo al salvataggio del giovanissimo speleologo ligure, un ragazzo di circa 20 anni rimasto bloccato dal tardo pomeriggio di domenica in una grotta nel comune di Garessio, o meglio nelle montagne di Garessio, a 120 metri di profondità. La grotta in questione si chiama la Grotta dei Cinghiali Volanti. Il giovane è rimasto, come detto, bloccato dopo appunto essere entrato all'interno della grotta. A quel punto sono scattati i soccorsi, impegnati ben 42 tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte e Lombardia, in Liguria, che hanno lavorato ininterrottamente dalle ore 17 di ieri per salvarlo. Il giovane è stato estratto in buone condizioni, affidato ai sanitari e trasferito in ospedale. L'operazione si è conclusa questa mattina, qualche minuto prima delle ore 6, quindi insomma è andata tutto a buon fine.
0: Grazie Andrea, e ora iniziamo il nostro giro, andiamo a salutare i nostri giornalisti sul territorio. Do il mio buongiorno a Elisabetta Biancalani, che si trova come sempre nel Tiguglio. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Una mattinata che nel Tiguglio, nel Chiavarese in particolare, non ha insomma evitato qualche leggerissima goccia di pioggia con il cielo decisamente grigio, ma nel corso della giornata dovrebbero arrivare anche delle schiarite. Ebbene, alle 10 si parte nell'ambito delle giornate di Chiavari iniziate il 30 maggio e che si concluderanno domani. Dicevo, alle 10 vi accompagniamo, state con noi, perché vi portiamo attraverso il trekking poetico nell'ambito di Si sta bene a Chiavari, che è la tematica di quest'anno. Ecco, Chiavari segreta, quindi alle 10 partenza da Largo Canepa, in fondo a Via Preli, la strada che costeggia la ferrovia e porta poi nella zona della Colonia Fara. Si può venire liberamente per fare una passeggiata poetica appunto verso il Santuario delle Grazie, una bella pendenza, insomma si arriva a 150-200 metri in pochissimo tempo, una bella salita, ma ovviamente i chiavaresi sono invitati. Poi oggi pomeriggio a partire dalle 18 in centro ci sono altri appuntamenti dedicati ai bambini tra Piazza Mazzini

0: Piazza Matteotti, Piazza Fenice, ma il grande appuntamento questa sera alle 21:30 in Piazza Matteotti ci sarà una breve storia del rap italiano a cura del conduttore di Radio DJ e youtuber Gianluca Gazzoli. Quindi una giornata molto intensa, vi ricordo, state con noi perché a partire dalle 10 vi faremo seguire questa passeggiata, questo trekking poetico al Santuario delle Grazie di Chiavari per le giornate di Chiavari. Buona giornata!
1: Buona giornata a te Elisabetta, a chi gravita nella zona del Tiguglio, bellissime idee per questa giornata, il tempo è nuvoloso, dunque anche la salita non dovrebbe essere così pesante sul fronte del calore. Andiamo invece alla Spezia, buongiorno Emanuela Cavallo.
2: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale, vi accolgo ahimè con delle nubi e qualche goccia di pioggia. Questo ponte del 2 giugno appunto da oggi prevede anche dei rovesci, l'unico giorno che si salverà di questa settimana sarà il mercoledì e anche le temperature sono lievemente calate, quindi due giorni di pioggia che interrompono veramente un ponte meraviglioso, primi bagni, trekking, escursioni anche e soprattutto alle Cinque Terre nel Golfo dei Poeti tra Lerici e Porto Venere, una luna meravigliosa ieri sera, la luna blu, il mare fino ad oggi calmo che però inizierà un pochettino anche a farsi sentire, cambierà anche l'orizzonte proprio marino. Sono giorni di grandissime presenze turistiche, tante le attività anche nel territorio spezzino, soprattutto un'attività molto ricercata, molto apprezzata anche dai visitatori che magari si trovano per caso a visitarla, insomma scoprono quasi per caso questa iniziativa che si chiama Volastra da Bere, che raccoglie i 24 produttori di tutto il territorio delle Cinque Terre, è un po' il punto anche dell'annata della produzione in questo piccolo borgo, comunque le Cinque Terre che tra l'altro vedono in questi giorni anche una allungamento dei pernottamenti. Ricordiamo che le visite soprattutto su sentieri, essendo un ponte, hanno delle limitazioni, ossia da Monterosso a Vernazza si procede in senso unico, appunto verso Vernazza, la via dell'amore sempre a prenotazione da Rio Maggiore a Manarola. Questo il quadro dallo Spezzino, ahimè il sole delle ultime giornate, un sole meraviglioso che ha consentito anche proprio i primi bagni, ha lasciato posto a qualche rovescio, ve l'ho detto, l'unico giorno in cui nella settimana ci sarà un miglioramento sarà il mercoledì. A te Eva.
1: Grazie Emanuela Cavallo, un saluto speciale a chi ci segue ogni giorno dalla provincia della Spezia. Emanuela ha citato la luna blu, io non so la regia se possiamo recuperare le foto della mini luna blu, in realtà non perché sia blu il colore di questa luna piena, ma perché si chiama così la seconda luna piena che cade nello stesso mese, dunque quest'anno a maggio, vedete queste sono le immagini, ce ne sono state due, una a inizio mese, una alla fine del mese, ed è una situazione che non accade così spesso, dunque per questo al nome della luna blu questi scatti che ci sono arrivati, grazie anche per questi invii. Qual è la situazione del traffico? Torno da Chiara Orru.
3: Rieccoci di nuovo insieme Eva, andiamo a vedere se qualcosa è cambiato rispetto a questa mattina, il traffico in autostrada e poi andiamo a vedere anche la situazione a Genova, nella città di Genova per quanto riguarda la viabilità ordinaria. Come potete vedere dal touchscreen, una coda in uscita a Genova Pra. Per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, questo accade in A10 in entrambe le direzioni, il chilometro 10, vi ricordo, in uscita a Genova Pra per traffico intenso. La situazione in A10 invece è tranquilla, la situazione in A12 tra Sestri Levante e il confine con la Toscana, al momento nessuna segnalazione, io vi ricordo però di prestare massima attenzione per la giornata di domani, previsto il controesodo, quindi il rientro verso le grandi città, sarà bollino rosso nelle principali reti autostradali della Liguria, quindi prestare massima attenzione per quanto riguarda il rientro. Sono stati tanti le partenze per questo ponte del 2 giugno, sicuramente il rientro sarà da rivedere, bollino rosso, vi ricordo di nuovo, sarà bollino rosso in autostrada. Per quanto riguarda invece la situazione a Genova, al momento come potete vedere non ci sono criticità, ma vi ricordo alcune divieti di transiti

ad esempio questa nel quartiere di Marassi per alcune delle zone, delle vie, nella zona di Marassi per l'inizio della fiera, quindi la fiera di inizio estate che prenderà parte dalle 20 del 2 giugno, divieto di transito per via Canevari, piazzetta Attilio Firpo, insomma ci sono alcune vie che verranno chiuse al transito. E poi andiamo a vedere invece altre strade chiuse, via Marina Boccanegra.

0: Questa è una chiusura che permane ormai da qualche settimana, vi raccontiamo, ma come potete vedere di nuovo dalla mappa, nessuna criticità al momento anche sulla sopraelevata Aldo Moro. Ecco, per il momento tutto tranquillo, io però vi ricordo massima attenzione per la giornata di domani, per il controesodo, i rientri dal ponte del 2 giugno. A te Eva.
1: Grazie Chiara, noi torniamo alla cronaca e trattiamo anche l'argomento delle case, un'emergenza senza fine, soprattutto nella città di Genova. Il nostro Michele Varia ha raccolto la storia di Paolo. Paolo è un uomo che per trovare un tetto ha fatto un errore, quello di occupare abusivamente una casa popolare e nei giorni scorsi è stato sgomberato dalla polizia locale. Sentiamo.
2: Io potrei rientrare perché la porta l'ho messa io, l'ho comprata io, tutto quello che c'è dentro l'ho comprato io. Quando sono entrato qua dentro, chiedo scusa, c'era tanta merda così, io ho tolto tutto e ho fatto casa mia, ho dato bianco, ho messo i sanitari, ho cambiato tutto. Quando sono venuti a fare il primo sgombro hanno spaccato tutto, hanno spaccato i bidet, il lavandino, hanno tagliato tutti i fili nella luce.
3: Io per poi... non renderla abitabile.
2: Esatto, ma uno che vive in strada cosa gliene frega? Eh? Quindi cosa ho fatto? Purtroppo sono rientrato, perché comunque non percepisco ancora la pensione e ho sempre lavorato, e l'ho rimessa a posto e adesso ci sono dietro e non so come fare, non posso vivere in strada. È un po' un uomo di 50 anni invalido.
3: Quella di Paolo Busi, sfrattato dalla polizia locale dalla casa occupata abusivamente, è una storia di ordinario disagio. Lui 4 anni fa ha fatto il grave errore di occupare un appartamento, oltretutto, come assicura, pagando un pizzo a uno sconosciuto incontrato lì, in via del Colle, nel centro di Genova, a 2 passi da Porta Soprana. Chi occupa si condanna a non avere una casa in modo regolare, perché perde quasi ogni diritto. L'emergenza casa a Genova comunque rimane e non cambia con il cambio del sindaco. Lo denuncia Bruna Mangano, segretario delle Sunia, che racconta che a fronte di oltre 3.000 persone in graduatoria per avere una casa, gli appartamenti che si liberano in un anno sono solo 300 e Arte e Comune riescono ad assegnarne solo la metà, 150. Questo nonostante ci siano 2.200 case sfitte, circa un quinto delle oltre 10.000 del patrimonio abitativo, ma mancano i fondi di Regione e Comune per sistemare gli alloggi, visto che per ogni casa servono dai 20.000 ai 30.000 euro. Più volte chi vive in strada ha chiesto di avere una casa anche del riordinare, ma la risposta è sempre negativa, come è successo anche a Paolo.
2: Io vorrei soltanto avere un pezzo di casa e stare bene, quitare.
1: 45, ci fermiamo solo un attimo e poi parliamo di questo ponte del 2 giugno, come sta andando il turismo, quante persone sono arrivate, dunque restate con noi.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Tre. Nel complesso buona in Liguria, con ampie schiarite, solo la possibilità di qualche goccia di pioggia. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio. Temperature massime fino ai 25-26 gradi. Sul Savonese situazione analoga, anche qui transiterà qualche innocuo annuvolamento con temperature massime molto miti fino ai 26 gradi. Su Genova e dintorni contesto nel complesso con delle schiarite ma anche della nuvolosità a carattere irregolare, e non si esclude nelle zone interne la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia. Temperature massime intorno ai 23 gradi. Sul Tigullio la situazione appunto sarà asciutta, tranquilla, con nubi alternate a schiarite e valori massimi che qui raggiungeranno punte di 25-26 gradi. Per concludere poi sullo Spezzino, il contesto sarà di stabilità atmosferica con anche qui qualche annuvolamento di passaggio nel corso della giornata e temperature massime anche oltre i 25 gradi. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche con fenomeni a carattere sparso in Liguria e temperature massime in conseguente calo. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Ponte del 2 giugno in Liguria, i dati del turismo sono molto incoraggianti. Ne parliamo quest'oggi con Fabio Raimondo, presidente dei Giovani Albergatori della Liguria e dei Giovani Albergatori Nazionali. Bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Ho detto dati incoraggianti, altrove abbiamo anche letto da tutte esaurite così.
1: I dati sono molto incoraggianti, superiamo il 90% di occupazione, è ovvio che il dato è molto positivo, è uno degli unici ponti che si sono visti in questa stagione e il tempo ha aiutato, il caldo, l'estate, ecco, ha aiutato a fare in modo che spiagge si riempissero e soprattutto il flusso turistico aumentasse in questo ponte. Già da qualche settimana prima del ponte sapevamo e avevamo un'idea la tendenza era in crescita e si è consolidata, ecco, quindi parliamo dell'oltre 90% di occupazione. Siamo molto più attenti a dire sold out, però ecco, siamo molto positivi e molto contenti.
0: Immagino, Presidente, che sia un ponte sfruttato soprattutto dagli italiani, oppure comunque ci sono anche presenze straniere?
1: Ma sicuramente gli italiani ne fanno un po' da padrona e il mercato straniero arriva comunque in un numero molto positivo. Arriviamo comunque da una fine della Pentecoste, un'ascensione, quindi sicuramente è un periodo questo che intercetta diversi tipi di mercato. Questo è ovviamente un dato positivo per noi, perché continuiamo e cerchiamo di rimanere sempre una meta ambita sia per il mercato interno ma sempre più appetibile al mercato estero.
0: Meta ambita, Presidente, però sempre con l'incognita del traffico, lo abbiamo raccontato, l'ha raccontato la cronaca, ma insomma una situazione che abbiamo sotto gli occhi. Venerdì sera, per esempio, quando c'erano tutti gli arrivi verso la Liguria, in particolare nella riviera dove lei gravita, la riviera di Ponente, c'è stato un blocco totale, un tilt totale del traffico a causa della conformazione infrastrutturale delle autostrade e dei cantieri presenti. Quanto incide, quanto impatta questa situazione?
1: Ma impatta sempre e soprattutto mette sempre un'allerta generale a chi decide di venire nella nostra destinazione. Sicuramente eventi come quello che è avvenuto venerdì, che sono tragici e in qualche modo ci fanno capire che se i cantieri devono essere tolti totalmente, mettendo in sicurezza. È ovvio che vedere ogni X chilometri una parte di cantiere che in realtà è una deviazione in queste strade che non sono dritte, enormi e giganti, ma sono strade molto strette, piene di curve, piene di insenature e ovviamente per chi non è abituato a viaggiare in questo tipo di autostrade diventa pericoloso. Questo è un monito, l'ennesimo credo monito a Autostrade per l'Italia e a chi si occupa di sicurezza sulle strade, che nel momento in cui decidiamo di togliere i cantieri, soprattutto con un flusso turistico così alto, devono essere tolti totalmente e non con riduzioni, soprattutto molte volte di tracurve che diventano pericolose. È ovvio che questo è un danno per il sistema turistico ricettivo, ma non solo, anche per gli stessi locali che immagino venerdì sera volessero rientrare comodamente per fare anche loro il loro ponte e usciti dal lavoro si sono trovati in questa condizione. Non possiamo più permetterci che il turista o il cliente che ci sceglie debba avere sempre la considerazione di metterci ore per arrivare nella nostra destinazione.
0: Voi nelle vostre strutture, in particolare nell'area del Savonese, avete avuto problemi? Avete avuto turisti che non sono riusciti ad arrivare a raggiungervi o che sono arrivati in ritardo proprio a causa di quei 20 chilometri di coda che abbiamo raccontato?
1: Ma allora, che i clienti non siano arrivati, questo no, è ovvio che ormai nel momento in cui si è

0: in coda e il cliente con tanta pazienza arriva e capisce. È ovvio che abbiamo avuto ritardi importanti di arrivi di gente che magari aveva aggiunto la giornata di venerdì per dire faccio il lunghissimo ponte che si è creato. È ovvio che invece di arrivare alle 14 o alle 15 è arrivata dopo le 20 se non alle 22, perché ovviamente il traffico ha generato importanti rallentamenti e questo mette nella condizione gli operatori di dover in qualche modo essere attento al nervosismo che può portare questo traffico.
1: Ci auguriamo che domani per la giornata del 2 giugno, anche visto il maltempo che è previsto, magari i ritorni siano un pochino più diradati negli orari e non tutti insieme. Insomma, io ringrazio e saluto Fabio Raimondo dei Giovani Albergatori Nazionali Liguri. Grazie e buon lavoro a tutti voi.
0: Grazie, grazie a voi. Grazie mille.
1: Il nostro angolo social, vado subito da Chiara Orru.
2: È il momento di entrare all'interno della nostra pagina dedicata ai social che vengono utilizzati per raccontare veramente tutto quello che accade in Liguria, dall'attualità alla cronaca, passando anche per la politica. Allora andiamo a vedere quali sono gli ultimi post pubblicati sui nostri profili. Io vi ricordo primocanale.it, su Instagram, su Facebook. E allora andiamo a vedere. L'ultimo post pubblicato tratta il tema del servizio del trasporto pubblico, quindi di AMT. Autobus strapieni di servizi, le associazioni genovesi dei consumatori sono sul piede di guerra. Ecco perché l'11 giugno hanno indetto uno sciopero del biglietto a scatenare la protesta e problemi legati al trasporto pubblico, ma soprattutto la richiesta ancora non accolta di avere un incontro con il vice sindaco e i vertici di AMT. Quindi vi ricordo giovedì 11 giugno una giornata di sciopero del biglietto. Ovviamente trovate tutto l'articolo dedicato sul nostro sito primocanale.it. Voi che cosa ne pensate? Sono tantissimi i commenti arrivati sotto questo post, insomma autobus strapieni, ritardi, si parla di tutto ciò. Andiamo avanti con la cronaca. Sotto la cascata di Villetta di Negro, l'omicidio che è avvenuto il sabato scorso di Pietro Signor, tra droga e degrado. Nei giardini di Villetta di Negro, tra le sue spettacolari cascate, le sue viste mozzafiato, centinaia di turisti ogni giorno, ma è anche luogo, un mondo fatto di fragilità, degrado, tossicodipendenze. Ed è proprio lì che sabato mattina un uomo è stato ucciso a pochi passi dal museo Chiossone, il museo di arte orientale. Come vi dicevo, cartoni ammucchiati, il materasso incastrato nella ringhiera, coperte sporche, stese sul pavimento. Ecco, in una città come Genova, dove i dati Istat registrano quasi 3.000 homeless, i giardini sono diventati casa per molti dei cosiddetti invisibili. Trovate tutto anche qui sul nostro sito, anche la cronaca, primocanale.it. E poi passiamo alla politica. Ora vi mostro un video che racconta un po' quello che è stato l'incontro con Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia del Senato. È stata proprio ospite qui per un Terrazzo Incontra, format del nostro editore Maurizio Rossi. Ha parlato di Forza Italia, quanto sia stata importante per il centrodestra e vincere così in Liguria. Sentiamo quindi le sue parole.
3: Che Forza Italia in Liguria non ha avuto un grande risultato. Mi consenta di dirle che senza Forza Italia non avrebbe l'alleanza di centrodestra vinto alla regione di questa bella Liguria, tanto per cominciare. Dopodiché, vede, io guardo sempre con un po' di stupore quelli che si stupiscono delle famiglie politiche. In realtà uno che nasce in una famiglia politica è molto facile che prenda quel morbo. Le spiego perché. La politica non è una carriera, la politica è una passione, una passionaccia. Ed è una passione fatta di fatica, di lavoro, di responsabilità, di amore e curiosità per la vita delle persone. Quindi mi sembra assolutamente una cosa abbastanza naturale. Detto questo, in Liguria stiamo lavorando bene, stiamo lavorando affinché una nuova leva si faccia avanti per attrarre persone che vengono dalla società civile. È un cantiere iniziato, stupiremo con il nostro risultato alle prossime politiche.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale, al via i nuovi sondaggi realizzati da Tecne per Primo Canale per testare il sentimento dei cittadini sull'andamento delle amministrazioni nelle quattro città capoluogo. Si parte con il giudizio su lavoro e sviluppo economico. Secondo i dati, il 52% dei genovesi dà un voto positivo all'amministrazione di Silvia Salis sul tema, dato simile per quanto riguarda i savonesi con il 51%. Che promuove l'amministrazione guidata da Marco Russo. Numeri maggiori per Imperia e La Spezia, il 56% dei cittadini imperiesi dà infatti un giudizio positivo all'amministrazione di Claudio Scajola sul tema lavoro e sviluppo economico e infine il 58% degli spezzini giudica positivamente il lavoro della giunta del sindaco Pierluigi Peracchini. Resta piantonato nel reparto detenuti del Policlinico San Martino Cissé Camarà il 42enne senegalese accusato di aver ucciso a bottigliate Paolo Pietro Alberto Signor, il clochard di 48 anni assassinato all'interno di Villetta di Negro. Il servizio di Aurora Bottino.
1: Una lite iniziata forse per il crack, poi la violenza, i cocci di bottiglia, il sangue. Nei giardini di Villetta di Negro, tra la sua spettacolare cascata e le sue viste mozzafiato, c'è un altro mondo fatto di fragilità, degrado e tossicodipendenze. È proprio lì che sabato mattina un uomo è stato ucciso a pochi passi dal rinomato Museo di Arte Orientale. Il giorno dopo, nel parco ci sono praticamente solo turisti, inglesi e tedeschi, oltre a qualche genovese a passeggio con il cane. Qualcuno si fa un selfie in una delle grotte sotto alla cascata, facendo finta di non vedere i cartoni ammucchiati in un angolo, il materasso incastrato nella ringhiera, le coperte sporche stese sul pavimento. Sulle panchine, sotto a uno dei pergolati in ferro battuto, la spazzatura straripa di lattine di birra. Accanto, una famiglia si gode l'ombra degli alberi. Nella storica villa, risalente all'inizio dell'Ottocento, i cancelli vengono chiusi quando tramonta il sole. Il parco segue le regole di tutti gli altri giardini pubblici e riapre poi alle 8 del mattino. In una città come Genova, dove i dati Istat registrano quasi 3.000 homeless, i giardini sono diventati però casa per molti dei cosiddetti invisibili. Uno di loro era l'uomo ucciso a colpi di bottiglia, Pietro Signor, 49enne milanese che aveva abitato per anni in Vico San Filippo, nel centro storico. Diventato senza fissa dimora, aveva frequentato il drop-in dell'ex ghetto in Vico Crocebianca, poi l'associazione San Marcellino alla Maddalena, la messa dei Sant'Egidio. Signor aveva anche un profilo attivo su Facebook dove postava soprattutto le sue canzoni. Su LinkedIn si definiva scrittore, musicista e poeta. Anche l'uomo che si trova ora in carcere per l'omicidio di Signor non aveva una casa e dalle prime informazioni sembra che avesse anche lui frequentato le diverse realtà del territorio che aiutano i senza fissa dimora. Cisse Camara, senegalese di 42 anni, è stato arrestato e trasportato all'ospedale San Martino per una crisi psicomotoria. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire se durante l'omicidio Camara fosse sotto l'effetto di droghe o alcol.
0: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo ligure rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nelle grotte dei cinghiali volanti sulle montagne di Galessio in provincia di Cuneo. L'operazione si è conclusa questa mattina, ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato incessantemente da ieri per salvare il giovane. Il ventenne è stato estratto vivo in buone condizioni, affidato ai sanitari e trasferito in ospedale. E torniamo al Terrazza Incontra che ha visto protagonista Stefania Craxi, capogruppo in Senato di Forza Italia, che a Primo Canale ha risposto anche al futuro del generale Vannacci. Sentiamo.
2: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda

0: ad oggi a lungo termine, chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
1: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
0: Fortunatamente no, generale Vannacci, non le so rispondere, però.
1: Altrimenti si mette fuori da coalizione da solo.
2: È tutto per questa edizione del TG55, le notizie sempre aggiornate sui canali social e sul sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Bentornati ancora, buon primo mattino dalla redazione di Primo Canale. Com'è la situazione del traffico in questa giornata in cui insomma tanti sono in vacanza? Lo chiediamo alla polizia locale.
6: Buongiorno ai telespettatori dalla centrale operativa della polizia locale di Genova. La situazione del traffico è in aumento in direzione centro cittadino, ma al momento regolare su tutto il territorio. Qualche rallentamento in uscita ponente sull'uscita levante della strada Aldo Moro, piccoli rallentamenti anche su Tolemaide in direzione centro e Marconi in direzione ponente. Segnaliamo la risoluzione dell'anomalia agli impianti semaforici di via Massucone Mazzini e via Polonio, mentre si segnala una grossa dispersione di sostanza oleosa in via dei Reggio in direzione del casello di Genova Pelli. Segnaliamo restringimento di carreggiata per lavori in Corso Castaldi in direzione Levante dopo l'intersezione con via d'Assori e la presenza di un cantiere a centrostrada in piazza Sturda via dei Mille in direzione centro. Si ricorda infine la presenza del nostro ufficio mobile per le vostre domande o segnalazioni ai nostri agenti oggi in zona centro via San Vincenzo dalle ore 8 alle ore 12. È tutto dalla centrale operativa, un augurio per una buona giornata e per un buon 2 giugno.
5: Grazie alla polizia locale con cui, lo ricordo, ci risentiamo poi mercoledì mattina. Domani mattina non ci saremo, ma torneremo puntuali mercoledì alle ore 8 con Chiara Orru, il traffico in autostrada.

0: Sono da poco passate le 9 e allora andiamo a vedere qual è la situazione del traffico in autostrada. Una coda in uscita, Genova Prassi segnala per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Questo accade in A10 in entrambe le direzioni. Coda in uscita a Genova Pra. Per quanto riguarda invece, guardate anche le telecamere, grazie alla regia, questa è la situazione, questa coda di 1 km. Proseguiamo invece sull'A10, in questo caso nel tratto compreso tra Savona e il confine con la Francia, nessuna segnalazione, nessuna criticità al momento. Per quanto riguarda invece l'A12, nel tratto di Levante, quindi tra Sestri Levante e il confine con la Toscana, guardate, si segnala olio in carreggiata al chilometro 108 a Porto Lerici in direzione Santo Stefano. Quindi attenzione a chi viaggia in quella direzione. Io vi ricordo massima attenzione, come vi dicevo prima, per la giornata di domani, 2 giugno, il rientro, il controesodo, il rientro verso le grandi città. Insomma, prestare attenzione al bollino rosso nelle principali reti autostradali della Liguria. A te, Eva.
1: Grazie Chiara, nuovi sondaggi pubblicati già questa mattina sul nostro sito primocanale.it, se ne parlerà anche nel corso del programma politico di questa sera. Buongiorno al direttore Matteo Angeli.
2: Eva, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, abbiamo iniziato per la verità già qualche giorno fa con i sondaggi relativi al primo anno di mandato di Silvia Salis, però da oggi iniziamo una serie di sondaggi che ci accompagneranno per le prossime settimane, che andranno proprio ad analizzare all'interno delle varie quattro province della nostra regione, proprio com'è il sentiment dei vari sui vari argomenti che naturalmente compongono la vita di una persona. Abbiamo iniziato oggi dal lavoro e sviluppo economico, poi parleremo di ambiente, parleremo di sicurezza, parleremo insomma di tutti quei temi che sono ovviamente molto cari ai cittadini, e li metteremo a confronto, uno ovviamente provincia per provincia, poi tutte le province verranno messe a confronto. Naturalmente tutti gli altri sindaci, tranne quello di Genova, hanno mandati più lunghi, quindi è una comparazione giusta, corretta, perché Salis governa da un anno, però comunque è vero che gli altri sindaci governano da più anni, quindi hanno avuto più possibilità di sbagliare o fare meno. Questo va sicuramente detto. E quindi, insomma, per i prossimi giorni ci divertiremo, perché ogni giorno usciranno dei sondaggi differenti. Il programma politico di questa sera, ovviamente, il tema della sicurezza, naturalmente. Dopo quello che è accaduto nella giornata di sabato, con l'omicidio in pieno centro di un uomo, una situazione davvero incredibile, qualcosa di pazzesco, un omicidio in pieno giorno in una villa proprio alle spalle del centro di Genova. E quindi questo, sommato a quello che accade ogni giorno e ogni notte nella zona della Darsena e in buona parte del centro storico, ha ovviamente fatto aumentare l'insicurezza, la percezione di insicurezza proprio nei cittadini, ed è questo proprio uno degli argomenti che tratteremo tutta la settimana. Ma sono tre gli argomenti, Eva, che come primo canale terremo ben con il faro puntato: proprio questo, l'allarme sicurezza. L'altro sono i disagi dei mezzi pubblici, quindi con corse saltate, tagli di personale, addirittura ora le partite, ma c'era anche l'app che forniva e fornisce, insomma, informazione utile per gli utenti, che per diversi giorni è stata fuori uso. Una situazione molto particolare. Poi c'è il degrado, perché ci continuano ad arrivare segnalazioni di rifiuti fuori dai cassonetti in diverse zone della città, in più l'erba che cresce, un po' come era successo nei primi mesi di mandato di Silvia Salis. Ora ha ripreso anche questo problema, tanti ci segnalano proprio una situazione molto molto difficile proprio per questa erba che non viene manutenuta in tutte le stradine, strade, vicolette e vicoli della nostra città. Quindi, insomma, questi sono i tre punti che cercheremo di portare avanti anche come primo canale nei prossimi giorni, sia in televisione naturalmente, ma anche sui nostri social e sul sito. Quindi, insomma, questa è un po' la situazione in questo inizio di settimana. Vi ricordo anche l'appuntamento di domani sera alle 21 in diretta dalla Spezia per la grande festa per il 2 giugno, con questo grande evento con droni, fuochi di artificio, musica e tanti collegamenti proprio da Spezia, e soprattutto tanta storia, perché insomma Spezia per una notte diventa grande protagonista per la festa della Repubblica. Quindi dalle 21 in diretta dalla Spezia domani sera.
1: Grazie direttore, una settimana davvero ricca. L'invito poi ai nostri telespettatori è anche quello di mandare le proprie segnalazioni rispetto al tema del degrado, per esempio degli sfalci, di servizi del trasporto pubblico locale, anche ai nostri numeri, al nostro WhatsApp, alla nostra mail. Che tempo farà a partire da oggi, dopo un bel weekend?

0: weekend, ci sono però le nuvole, anche un po' di pioggia in arrivo domani, il sole lo rivedremo forse nel fine settimana, sentiamo.
1: Questa settimana sarà appunto di segno della nuvolosità, del tempo variabile. Avremo già oggi qualche debole piovasco a partire dalla parte centrale della giornata, alternato a schiarite, e così pure domani. Domani poi nel corso della giornata il peggioramento potrebbe essere un pochino più intenso, con anche qualche temporale, però sempre alternato a possibili schiarite, quindi una situazione di variabilità. Le temperature, come detto, le massime si fermeranno intorno ai 25-26 gradi, nell'entroterra ovviamente una decina di gradi in meno, soprattutto poi le minime che torneranno a sfiorare, a lambire i 10 gradi o a scendere di poco al di sotto dei 10 gradi anche nell'entroterra, e una situazione di mare che quest'oggi andrà aumentando fino a mare mosso questa sera. Sarà una settimana all'insegna appunto del tempo variabile, avremo qualche precipitazione, qualche fenomeno temporalesco che potrebbe essere localmente più intenso soprattutto sul centro Levante, però appunto un inizio di settimana e un inizio di estate, come annunciato con l'arrivo del mese di giugno, non all'insegna del tempo stabile. Probabilmente il sole tornerà in maniera più continua nel weekend, sabato e domenica, quindi tra venerdì e sabato ancora qualche precipitazione, ma poi da quel che si può vedere in questo momento, che come ormai sappiamo è molto presto rispetto al prossimo fine settimana, il prossimo weekend dovrebbe di nuovo essere all'insegna del tempo bello.
0: Quali sono gli appuntamenti di questa giornata? Gli eventi li trovate sempre pubblicati dall'alba sul nostro sito primocanale.it, li vedete anche qui in grafica. Intanto ricordiamo le giornate di Chiavari, un appuntamento importante che seguiremo anche nel corso della nostra diretta con collegamenti con Elisabetta Biancalani già a partire dalle ore 10. Alle 10 ci sarà appunto un trekking poetico al Santuario della Madonna delle Grazie con partenza da Chiavari. Un altro degli appuntamenti clou della giornata è quello di questa sera alle 21.30 in Piazza Matteotti con la breve storia del rap italiano col conduttore radiofonico youtuber Gianluca Gazzoli. Trovate poi dal nostro sito anche il programma completo delle giornate. In Sala Trasparenza, Piazza De Ferrari, Regione Liguria, alle 11 a Genova verrà presentata l'iniziativa Pelle in Salute Open Weekend, prevenzione dei tumori cutanei, presente tra gli altri l'assessore regionale alla sanità. A Tursi invece questa mattina alle 11 a Genova in via Garibaldi verranno presentati i centri estivi per gli over 65. Alla Spezia la presentazione dell'iniziativa Una giornata con la protezione civile avverrà alle 11 al Palazzo Civico, una giornata dedicata alla sicurezza, alla prevenzione e alla comunità. Vi ricordo che poi sul nostro sito trovate sempre anche tutta la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. Ricordo la serata alle 21 con il programma politico, con i sondaggi, avete sentito dal direttore il tema della sicurezza. Una piccola pausa, poi ancora focus sulle notizie di giornata dalla Liguria.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì nel complesso buona in Liguria con ampie schiarite, solo la possibilità di qualche goccia di pioggia. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio, temperature massime fino ai 25-26 gradi. Sul Savonese situazione analoga, anche qui transiterà qualche innocuo annuvolamento con temperature massime molto miti fino ai 26 gradi. Su Genova e dintorni, contesto nel complesso con delle schiarite ma anche della nuvolosità a carattere irregolare e non si esclude nelle zone interne la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia. Temperature massime intorno ai 23 gradi. Sul Tigullio la situazione appunto sarà asciutta, tranquilla con nubi alternate a schiarite e valori massimi che qui raggiungeranno punte di 25-26 gradi. Per concludere, poi sullo Spezzino il contesto sarà di stabilità atmosferica con anche qui qualche annuvolamento di passaggio nel corso della giornata e temperature massime anche oltre i 25 gradi. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche con fenomeni a carattere sparso in Liguria e temperature massime in conseguente calo. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Ci sono novità sul fronte dei collegamenti ferroviari, vado subito da Andrea Popolano.
1: Eh sì, perché ci prepariamo a iniziare quella che sarà un'estate di lavori per quanto riguarda la linea Genova-Milano. Dal 3, quindi da mercoledì, ci saranno le prime modifiche alla circolazione. Sarà un'estate, come detto, di lavori. Ci saranno più fasi, si tratta dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte Po in zona Pavia, possiamo dire, per inquadrare la situazione, che andrà ovviamente delle ripercussioni per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, esattamente come avvenuto l'anno scorso, dal 3 giugno fino al 30 settembre, dal 3 giugno al 19 luglio e poi dal 29 agosto al 30 settembre la circolazione tra Pavia e Voghera avverrà su un solo binario, ovviamente possibili ritardi e comunque delle ripercussioni. E poi attenzione, perché dal 20 luglio al 28 agosto, quindi per un intero mese, la circolazione sarà completamente sospesa, e a quel punto ovviamente ci saranno delle modifiche alla circolazione, con le linee deviate, alcuni treni che verranno cancellati o spostati di orario, quindi massima attenzione da questo punto di vista. La prima fase dei lavori inizia da mercoledì 3 giugno.
0: Grazie Andrea Popolano. Le giornate di Chiavari di cui stiamo parlando in questi giorni, quest'oggi vi ricordo ancora l'appuntamento anche in diretta su Primo Canale a partire dalle ore 10 con Elisabetta Biancalani, che affronta, ci fa vedere questo bellissimo trekking verso il santuario della Madonna delle Grazie. È la terza edizione di queste giornate, una manifestazione che anima non solo la città ma anche i dintorni. Ci sono tanti spettacoli, incontri con gli autori, concerti e tante iniziative diffuse sul territorio. Sentiamo.
2: I più appuntamenti e un calendario che per la prima volta si estende ben oltre la primavera. Torna la terza edizione delle giornate di Chiavari. Spettacoli, incontri, musica e tante iniziative diffuse. Ma la vera novità è l'estensione del calendario, che porterà a nuovi appuntamenti. Tra gli eventi più attesi, il talk di Gianluca Gazzoni, autore di Sanremo Giovani, che proporrà un viaggio tra musica, linguaggio e cultura urbana.
3: I giovani non sono il nostro futuro, attenzione, sono il nostro presente. Ecco perché facciamo un evento con Gazzoli, per fare un po' il punto sulla storia del rap italiano. Se un ragazzo o una famiglia ci volessero seguire, hanno sempre una fascia oraria in cui trovarci e seguirci. Insomma, è un percorso, è un itinerario, è un'itineranza che ci permette di muoverci come se fosse un corteo, appunto, in festa, che di tanto in tanto si incontra e fa degli eventi insieme. Questa è un po' l'idea, una sorta di enorme e informale flash mob qui a Chiavari.
2: Il tema scelto per questa edizione è come si sta bene a Chiavari, un filo conduttore che accompagnerà un programma pensato per valorizzare il territorio attraverso cultura, partecipazione e turismo.
4: Come si sta bene non è soltanto uno slogan, ma è veramente così un... Una riflessione su, in effetti, come si sta bene in una città come Chiavari, dove cerchiamo di coniugare un po' tutto quello che abbiamo, quello che c'è, dal commercio, l'artigianato, lo sport. Diciamo che queste giornate di Chiavari vogliono essere veramente una sintesi di tutto quello che Chiavari è, di tutto quello che Chiavari fa, e la risposta è assolutamente positiva. Poi in questi giorni c'è anche tanto turismo, abbiamo una città veramente viva, straordinariamente diciamo piena di presenze, e di questo siamo felici, perciò la risposta è assolutamente positiva.
0: Dal parco urbano del Lagaccio a quello di Villa Duchessa di Galliera Voltri fino ad Apricale, l'estate del Teatro della Tosse attraversa Genova e la Liguria, trasformando la regione in un grande palcoscenico tra nuove produzioni e vecchi successi. Dario Vassallo.
5: Un'estate diffusa, itinerante e profondamente legata al territorio. Il Teatro della Tosse celebra il suo 50° anniversario, trasformando ancora una volta la città e la regione in un grande palcoscenico all'aperto tra nuove produzioni, spettacoli immersivi e percorsi urbani che attraversano Genova, dal Lagaccio a Voltri, fino allo storico approdo di Apricale, che ospiterà il Gran Ballo di Venere. Il cartellone estivo prenderà il via il 4 giugno negli spazi del Parco Urbano Gavoglio, nell'area dell'ex caserma del Lagaccio, con il debutto in prima nazionale dei Persiani di Eschilo, adattato e diretto da Giovanni Ortoleva. A 30 anni dallo storico allestimento firmato da Tonino Conte La Fiumara, la tragedia più antica del mondo torna così a vivere nel cuore di Genova con un nuovo allestimento che si propone di creare un ponte tra generazioni artistiche diverse. Dal 2 al 26 luglio la programmazione si sposterà poi nella cornice del Parco

0: storico di Villa Duchessa di Galliera a Voltri, ormai diventato uno dei luoghi simbolo delle estati della tosse, dove debutterà Gotica, nuova produzione ideata e diretta da Emanuele Conte, che affonda le radici nell'horror contemporaneo attraverso un viaggio ispirato ai racconti fantastici dell'Ottocento, dove gli spettatori saranno guidati tra le atmosfere più misteriose del parco. A chiudere il cartellone estivo sarà infine il tradizionale appuntamento di Apricale nell'entroterra imperiese, dove la tosse torna da oltre 30 anni. Dal 6 al 16 agosto andrà in scena al Gran Ballo di Venere, spettacolo di Emanuele Conte ispirato alle Metamorfosi di Ovidio, già accolto con successo a Genova e ripensato in una nuova versione per i vicoli e le piazze del borgo.
1: Gli ultimi aggiornamenti sui casi di Ebola, intanto un caso sospetto scoperto a Cagliari nelle ore scorse, sono stati scattati i protocolli proprio in città e questa persona è stata prelevata dalla sua abitazione, era rientrata dal Congo con dei sintomi appunto riconducibili al virus ed è stato adesso trasportato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari all'interno del centro per le malattie infettive. Ma qual è la situazione? Ne abbiamo parlato col professor Matteo Bassetti.
2: È un momento di grande difficoltà e qualunque cosa succederà, la colpa e la responsabilità va per prima agli Stati Uniti, che ha abdicato a quello che era il suo ruolo storico di essere non solo colui il quale governa, tra virgolette, la pace nel mondo, in qualche modo comunque, ma anche sulla salute. E questo è una grave mancanza. E oggi, quindi, i rischi. Quali sono i rischi per il mondo? E i rischi per il mondo sono di andare in questo modo disordinato, dove gli americani decidono un giorno di mandare un medico con l'Ebola prima in Germania e poi in Repubblica Ceca. Adesso hanno deciso che li manderanno in Kenya. No, anzi, hanno deciso che li manderanno in Uganda. Cioè, fondamentalmente, chi oggi sta veramente rischiando di far diventare questa epidemia più grande ancora di quella che potrebbe essere sono gli Stati Uniti, che in qualche modo stanno facendo una grande confusione, si sono messi contro il mondo della medicina e quindi naturalmente tutto questo non aiuta nessuno. Dopodiché i rischi per l'Italia, diciamoli, quali sono? Il virus oggi viaggia in aeroplano. Cioè, ieri in India hanno messo in quarantena 11 viaggiatori provenienti da quelle aree perché avevano dei sintomi sospetti. È evidente che come possono arrivare in India, possono arrivare in Europa, possono arrivare in Italia. Bisogna sapere chiunque arrivi da quei paesi, se ha avuto contatti o meno con dei casi. E se li ha avuti, evidentemente arriva da alcune aree, naturalmente deve essere posto in quarantena, devono essere fatti tutti i controlli, bisogna organizzarsi. Io credo che in Italia in questo momento l'atteggiamento che è quello, va tutto bene, facciamo che passi, viva, viva tutto, ma dalla Marchesa, è un atteggiamento profondamente sbagliato.
1: E adesso la linea va al film della settimana, poi ritorniamo insieme, ci prepariamo per Il Medico Risponde.

0: Mi piacerebbe fare un terzo film su due amiche su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
1: Una sono io.
2: Dopo il suo primo lungometraggio in inglese, La stanza accanto, che 2 anni fa gli valse il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia, Almodóvar è tornato al cinema in lingua spagnola e a un mondo cinematografico che nei suoi 23 film precedenti ha fatto propriamente suo. Unendo di fatto due film in uno, il primo su un regista che scrive una sceneggiatura, il secondo basato su questa sceneggiatura incentrata su un'altra regista, con Amarga Navidad, Amaro Natale, presentato in concorso al Festival di Cannes, attraverso l'esplorazione del difficile rapporto tra la creazione artistica e la complessità della vita, e per la seconda volta in 7 anni dopo Dolore e Gloria del 2019, indulge nell'autoritratto mentre persegue temi come l'ispirazione, il declino creativo e l'appropriazione della memoria altrui. Così si applica la legge dei rendimenti decrescenti a questo film più leggero e sfuggente del precedente. Racconta del regista di successo Raoul che fa lenti progressi con la sua nuova sceneggiatura ambientata nel 2004, incentrata su Elsa, un ex regista acclamata che ora lavora nel mondo della pubblicità e vive con il premuroso compagno Bonifacio, un pompiere che a tempo perso fa lo spogliarellista. Dalla morte della madre, avvenuta un anno prima, Elsa si è dedicata completamente al lavoro, soffrendo sempre più di

0: disturbi fisici e mentali. In seguito a un attacco di panico, decide di prendersi una pausa e si reca a Lanzarote con l'amica Patrice, il figlio di quest'ultima. Lì riprende a lavorare a una sceneggiatura a lungo trascurata e i confini tra la sua esperienza e la sua immaginazione iniziano a confondersi, così come pure si confondono le idee di Raoul su ciò che sta scrivendo. Amarga Navidad è una riflessione sulla licenza creativa e l'arte che imita la vita che a sua volta imita l'arte, talmente almodovariano che lo spettatore a volte deve farsi strada a fatica in questa sala circolare ricca di specchi. Per coloro che ci riescono, il divertimento non manca, nelle interpretazioni, nel design visivo sgargiante e colorato e nella narrazione a doppio binario, fortemente metatestuale, di artisti che seguono la propria passione, a volte con conseguenze tossiche. Per quelli che non ci riescono, sembra invece una contorta costruzione analitica in cui Almodovar, solitamente artista generoso, elabora le cose soltanto nella sua testa invece di invitare il pubblico a condividere l'esperienza. Così Amaro Natale rimane un film per cinefili, la cui esplorazione delle emozioni non riesce a tradursi in un'esperienza emotiva per lo spettatore. Quello che manca è qualsiasi elemento al di fuori della cornice di questo mondo incentrato su se stesso. Le molteplici sofferenze psicologiche e fisiche dei personaggi sembrano svolgersi in una bolla ermeticamente chiusa e alcuni dei protagonisti appaiono superflui rispetto alle esigenze drammatiche. Ne risulta un'opera fredda e frettolosa in cui le due trame non riescono a fondersi pur affrontando temi importanti. Fino a che punto l'arte può attingere alle storie di vita altrui e quando l'ispirazione si trasforma in appropriazione o forse addirittura in sfruttamento? L'emozione insomma non riesce a radicarsi in questa corsa di fiato che risulta più indulgente che amara. Un'opera cerebrale che manca della grande urgenza e della forza emotiva che il maestro della regia spagnola aveva così magistralmente messo in mostra soltanto pochi anni fa in Dolore e Gloria.
1: Io ho 20 anni della tua vita qui! E ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe!
2: Non ti riconosco, Monica.
1: Ma io conosco te!
0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i voli... 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni, alle 19.30.
3: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Bentornati, sono le 9.30, tutto è pronto per il Medico Risponde. Buongiorno, buon lunedì Tiziana.
1: Ciao Eva, buongiorno, buon lunedì.
0: Chi è il medico? Buon giugno, è iniziato giugno, noi ci siamo qui in questi giorni di ponte e parliamo naturalmente come sempre anche dei consigli per la salute. Chi è l'ospite di quest'oggi?
1: È Massimo Calabrese, direttore della radiologia oncologica e senologica dell'azienda ospedaliera metropolitana San Martino, a cui diamo il nostro buongiorno.
2: Buongiorno ad entrambe, buon primo giugno e grazie per l'invito.
1: E allora noi ci rivediamo tra pochissimo, 800-640-771 oppure 347-6766-291 per le vostre domande.
0: Allora, linea, il medico risponde.
1: Grazie. Il medico risponde, diamo il buongiorno a Massimo Calabrese, direttore della radiologia oncologica e senologica dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
2: Ancora buongiorno e grazie.
1: 800-640-771 per le vostre domande in diretta oppure 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp. Direttore, quando si parla di intelligenza artificiale applicata alla senologia, di che cosa stiamo parlando concretamente e quali sono i vantaggi per le pazienti e anche per voi, credo?
2: Sì, i vantaggi sono esattamente sia per le pazienti che per noi. Ormai di intelligenza artificiale in senologia è già dentro i nostri reparti, nel senso che c'è stato un documento dell'Istituto Superiore della Sanità di dicembre del 2025 in cui per primo, sicuramente nella diagnostica, ma in generale nella medicina, l'Istituto Superiore della Sanità ha chiesto a chi si occupa, ai decisori in qualche modo, di inserire nei programmi di screening nazionali

0: dei software di intelligenza artificiale. Per due motivi principali: è stato fatto un trial con più di 100.000 donne in Svezia, in cui si è dimostrato che usando degli algoritmi di intelligenza artificiale nello screening, quindi con nello studiare tantissime mammografie quotidianamente nelle donne, diciamo, in fascia di screening, che è prevalentemente 50-69 anni, ma anche in alcune regioni sta diventando 45-50 e anche 69-74, si ha un incremento della capacità di fare diagnosi di tumore del seno in circa il 30%, con una riduzione dei tempi di lettura di circa il 45%. Quindi si trovano più tumori e si impiega meno tempo, quindi si impiega in qualche modo, si razionalizza in qualche modo anche sul personale.
1: E quindi lei diceva, apro una parentesi, poi continuiamo sull'intelligenza artificiale, però lei citava diverse fasce d'età in diverse zone. Sappiamo che questa è una domanda, forse insomma gliela faccio io per prima, ma sicuramente tante nostre telespettatrici che ci stanno guardando, una delle domande che le fanno più spesso è: sì, ma quando la devo fare la mammografia? Quando si fa? Quindi apriamo un attimo questa parentesi, poi ritorniamo a parlare in intelligenza artificiale.
0: Allora, al di là di quello che già si sa, quindi in qualche modo le fasce di screening coprono una mammografia di 2 anni, di 50-69 anni e all'anno dai 45 ai 50 anni e diciamo ogni dai 69-74 di nuovo ogni 2 anni, al di là di quello che si sa e di quello che copre il Sistema Sanitario Nazionale, questi sistemi di intelligenza artificiale ci aiutano anche a valutare il rischio di ogni singola paziente. Quindi in un prossimo futuro noi sapremo per quella singola paziente, quindi si parla di medicina personalizzata, questa è una delle, o medicina di precisione, l'utilizzo di questi software ci permette veramente di fare medicina di precisione. Quindi la signora Maria Rossi, sapremo in maniera precisa quando fare il controllo successivo e con quali tecniche fare il controllo successivo. Perché questi software ci danno anche la possibilità di fare un triage del rischio di quella donna in quel momento.
1: E questo quando, diciamo, sarà realtà? Adesso allo studio, no?
0: No, è già realtà.
1: Ah,
0: cioè,
1: è già
0: sono
1: realtà.
0: Sistemi che hanno già superato le fasi di studio, quindi sono sistemi che hanno già la possibilità di essere acquistati o essere presi in noleggio o qualsiasi altro metodo di utilizzo, e hanno già superato tutte le fasi di studio, quindi è già realtà, si sa già che funziona.
1: Allora riprendiamo, lei prima diceva si trovano quindi grazie all'intelligenza artificiale più tumori in meno tempo, quindi il beneficio è innegabile, è concreto in radiologia senologica?
0: È assolutamente concreto. Per cui ci si aspetta soltanto che arrivi, come si suol dire in medicina, al letto del paziente.
1: In che modo, cioè come funziona proprio l'intelligenza artificiale per arrivare a questi risultati?
0: Allora,
1: e voi mi sentite un po', diciamo, cioè il radiologo senologo serve sempre oppure no? È una domanda ovviamente provocatoria, Calabrese.
0: No, radiologo senologo serve sempre. Intanto fa questi software di intelligenza artificiale, poi ce ne sono tantissimi, se ne stanno studiando tanto, ma quelli che hanno in qualche modo ricevuto il consenso da parte del Studio Superiore di Sanità di essere utilizzati, fanno intanto una sorta di triage, proprio valutando il rischio su quella singola donna, quella singola persona, e categorizzano gli esami in diverse fasce di rischio. Nella fascia di rischio più alta, quindi la fascia di rischio massima in qualche modo, in cui c'è più possibilità di avere malattia, addirittura la lettura è fatta da due persone, quindi due radiologi, senologi esperti e l'intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale si aggiunge come terzo lettore. Mentre ad esempio nella fascia a più basso rischio, che poi quella in cui c'è il maggior numero di mammografie, l'intelligenza artificiale partecipa come secondo lettore, ed è qui che c'è il risparmio in qualche modo di tempo e quindi potenzialmente risparmio economico, mentre la possibilità di trovare un maggior numero di patologie

0: si ha nelle fasce a maggior rischio. Quindi l'intelligenza artificiale, oltre ad aiutare nella cosiddetta detection, quindi nell'individuare i tumori, ci aiuta facendo un triage, quindi in qualche modo ci aiuta a negativizzare le mammografie negative, che sono quelle in maggior numero.
1: Allora, partiamo intanto con le domande delle nostre telespettatrici.
0: Scusa se ti interrompo, ovviamente ci sarà sempre, la radiologa ci sarà sempre, e potrà utilizzare il suo tempo, oltre a refrattare mammografie, nel fare procedure interventistiche, nel parlare con la persona, in tutte altre, diciamo, situazioni in questo momento si fa magari un pochettino più fatica.
1: Che poi è quello che si può applicare a tante altre professioni, no? Cioè, se utilizzata in maniera corretta, se comunque controllata, no? In questo caso dal radiologo, ma potrebbe essere insomma da qualsiasi altro professionista, ti aiuta per ridurre i tempi. Io faccio sempre un esempio molto banale, che per noi in redazione è una scoperta, cioè come l'intelligenza artificiale oggi ti aiuti a trascrivere magari un'intervista di 12 minuti in un minuto. Ed è evidente che in quel tempo io posso fare tante altre cose, posso scrivere, posso rileggere in maniera molto più accurata, quando prima ci voleva un'ora per trascrivere tutto quello che veniva detto. Quindi non è sempre e non è da demonizzare qualsiasi cosa che vada sotto l'intelligenza artificiale. Questo lo dico ovviamente a titolo insomma un po' generale, perché spesso ormai adesso di intelligenza artificiale tutti parlano, si riempiono tutti la bocca, però poi bisogna come sempre approfondire, quello che stiamo cercando di fare con lei questa mattina. Allora, 347-6766-291, buongiorno, sono una donna di 53 anni. Nel 2019 mi hanno tolto un fibroadenoma a sinistra. Faccio controlli ecografici semestrali e mammografia annuale sotto richiesta del medico. Ho fatto anche una mastoplastica. Va bene? Grazie, Luisa.
0: Direi di sì, perché probabilmente il medico... Cioè, mi sembra forse un po' tanto l'ecografia ogni 6 mesi, ma la mammografia annuale, probabilmente l'ecografia annuale, direi assolutamente di sì, perché probabilmente il medico che comunque la segue ha valutato che il suo tipo di mammella è una mammella mammograficamente densa, per cui ci vuole anche l'ecografia. Ho qualche dubbio in più sull'ecografia ogni 6 mesi.
1: Buongiorno, ho fatto mammografia più ecografia con ecostruttura fibroghiandolare di aspetto disomogeneo con diffusa ectasia duttale cistica, in particolare in sede infero-esterna sinistra, apprezzabile. Un'immagine a margini netti. Siete troppo specifiche, ragazze, scrivete un modo un po' più semplice. Che ne pensa? Vi ricordo anche che i nostri medici vi danno una risposta ovviamente generale, perché non vi hanno visitato, non hanno fatto l'esame in questo caso e non hanno visto il referto. Però, vabbè, vediamo che cosa possiamo dire.
0: Poco, nel senso che devo vedere le immagini e studiare la persona, non posso io o tutti i miei colleghi.
1: Allora, andiamo avanti e torniamo al discorso della prevenzione. Si dice sempre le donne sanno molto più degli uomini e sono molto più attente a fare la prevenzione. Oggi, quindi, quali sono gli esami che si fanno di più o anche quelli che si stanno studiando, sempre con l'aggiunta ovviamente dell'intelligenza artificiale? Ci sono delle novità oppure continuano ad essere ecografia e mammografia?
0: Ci sono delle novità, diciamo, si studiano le nuove tecnologie, si studiano continuamente. Al momento attuale la cosa che più, come stavo dicendo prima, entrerà secondo me sul letto del paziente e l'intelligenza artificiale come tecnologie, sicuramente la mammografia con anche la tomosintesi in alcune situazioni è l'esame di base, l'ecografia integra la mammografia. Un esame che si sta, diciamo, creando un enorme spazio ultimamente e che avrà secondo me un enorme spazio, compreso lo screening, quindi compreso lo studio di tante donne sane all'interno della popolazione, e la mammografia con mezzo di contrasto, la cosiddetta CEM, o Contrasted Enhanced Mammography, che sfrutta la capacità dei tumori di prendere contrasto molto precocemente dopo la somministrazione di un mezzo

di contrasto iodato per aumentare la capacità di evidenziazione ci sta dando veramente delle risposte enormi. Un caso recente di una donna in cui a malapena si vedeva una lesione in un'unica proiezione a destra, con la mammografia di mezzo contrasto abbiamo visto purtroppo oltre 6 centimetri di patologia. Questo

0: i tumori maligni hanno una neovascolarizzazione, quindi prendono contrasti in maniera diversa rispetto al tessuto sano. Quindi ci sta dando tanto aiuto per un semplice motivo, perché i mammografi ce l'abbiamo ovunque, quindi in ogni radiologia che si occupa di senologia abbiamo un mammografo, tutti i mammografi ormai moderni possono avere questi software che ci permettono di fare mammografia con mezzo di contrasto, e non andiamo a impattare sulle liste d'attesa di risonanza, soprattutto risonanza ad alto campo, in cui ovviamente fanno la parte leone, la neuroradiologia, la radiologia oncologica, la radiologia body, e quindi la senologia in qualche modo ha qualche difficoltà. Quindi questi esami con mezzi di contrasto ce li facciamo a casa, e questo è estremamente utile. Il problema è che solo, se non erro, 4 regioni in Italia ce l'hanno all'interno del nomenclatore tariffario, quindi facciamo tutti dei salti mortali per poter fare questo tipo di esami. Quindi io mi permetto di esortare i decisori a introdurre la mammografia a mezzo di contrasto e il nomenclatore tariffario anche in Liguria il prima possibile, perché ci sta veramente risolvendo tantissimi problemi e diventa complicato poterlo utilizzare a basso regime.
1: Perché sennò oggi uno se la paga?
0: No, la facciamo tutti con progetti di ricerca, quindi ancora non se la paga, nel senso non se la può neanche pagare, non è nell'ambulatorio tariffario, non può essere neanche fatta privatamente e non viene fatta privatamente.
1: Ah, siete voi, diciamo, che inserite
0: all'interno di progetti di ricerca, che abbiamo un progetto di ricerca sia noi che il Villa Scassi, e anche, se non erro, Savona, però potrei sbagliarmi, anche da altre parti viene fatta, in cui all'interno viene fatta la mammografia a mezzo di contrasto, ma ad esempio ci paghiamo noi l'assicurazione con i nostri fondi di ricerca, e ovviamente potenzialmente ne possiamo fare meno di quante ne faremmo, ma ormai è un esame clinico, non è più un esame di ricerca, e ripeto, ci sono almeno 4 regioni in Italia, alcune da prima del Covid, ad esempio in Emilia-Romagna c'era un nomenclatore tariffario da prima del Covid, che l'hanno nel nomenclatore tariffario e altre no.
1: E quindi ci, questo è l'appello alla regione Liguria. Allora, non sentiamo chi è in linea con noi. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Parlo col dottore?
1: Sì, la sta ascoltando,
0: sì,
1: prego.
2: Volevo sapere se una calcificazione si può trasformare poi in tumore, perché mi hanno fatto un ago aspirato.
0: Allora, le calcificazioni, solo alcuni tipi di calcificazioni, sono delle tumori in fase molto precoce, quindi molto gestibile, in cui la probabilità di guarigione è altissima. Bisogna che un radiologo esperto valuti il tipo di calcificazioni, perché la maggior parte delle calcificazioni sono benigne, quindi avere una calcificazione non vuol dire avere una malattia tumorale. Ecco, questo. Non si fanno più gli ago aspirati, tendenzialmente si fanno le ago biopsie con esami con aghi un pochettino più grossi rispetto all'ago aspirato con esame citologico. Le chiedo di rivolgersi a un centro dove ci siano radiologi e senologi esperti, e in Regione Liguria ce ne sono abbastanza.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande delle nostre telespettatrici.
0: Grazie.

0: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino

0: a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
1: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Eccoci ancora insieme con Massimo Calabrese, che è il direttore della radiologia oncologica e senologica dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Stiamo parlando dell'applicazione dell'intelligenza artificiale nella senologia. Abbiamo capito, ci ha raccontato il dottor Calabrese, come si possano trovare più tumori in meno tempo. Quindi insomma speriamo tutti che possa arrivare molto presto anche al San Martino e anche comunque a Genova, anche per tutto quello che è l'aiuto nel triage della casistica, diciamo quella un pochino più semplice. Andiamo avanti, perché volevo chiederle, lei il futuro come se lo immagina? Da una parte con l'intelligenza artificiale, dall'altra abbiamo capito con la con il mammografo, con il mezzo di contrasto. Qual è l'evoluzione che lei vede nei prossimi anni?
1: Queste due metodiche tecniche entreranno nello screening, quindi il futuro reale che vedo nei prossimi anni è veramente lo screening personalizzato, quindi sapere che tipo di tecniche fare per la singola donna in quel momento e come richiamarla al controllo successivo e dopo quanto tempo. Questa è una rivoluzione, ed è una rivoluzione che si può fare solo con l'intelligenza artificiale e probabilmente con la mammografia con mezzo di contrasto. Poi ci sono altre tecniche che si stanno studiando, ma sono tecniche assolutamente sperimentali, ad esempio quella che stiamo studiando noi insieme a altri 10 centri in Europa, quindi che è la mammografia, il cosiddetto mammowave, quindi la mammografia a microonde, però è una tecnica puramente sperimentale, quindi bisognerà capire se effettivamente renderà poi anch'essa a detto del paziente o no.
0: Ma per ora i risultati come stanno andando?
1: I risultati sono buoni, finiamo a fine mese l'incremento dei nostri casi, poi faremo una valutazione insieme a tutto il resto del panel europeo che fa lo stesso tipo di esami con noi, dovremo arrivare a 8.000 casi. I risultati sono buoni, però ovviamente questi siamo proprio agli inizi di un progetto di ricerca, quindi ci vuole ancora un po' di tempo. Quello che è buono è che non fa compressione sulla mammella e non si usano né radiazioni ionizzanti né mezzi di contrasto.
0: È quella che anche noi avevamo raccontato, la mammografia senza dolore, titolo giornalistico, insomma, per fare un po' la sintesi per i nostri telespettatori. Buongiorno, ho 67 anni, ho sempre fatto la mammografia e mai l'ecografia. In famiglia ho una zia da parte di mamma e papà e una cugina che hanno avuto tumori al seno. Devo fare l'ecografia? Grazie.
1: Solo se gliela indica il radiologo o la radiologa senologa, perché probabilmente sul tipo di mammella, visto che ha fatto soltanto la mammografia, è trasparente, quindi viene studiata molto molto bene dalla mammografia. Quindi in questo caso l'ecografia servirebbe soltanto se la mammografia evidenziasse un nodulo.
0: Buongiorno, ho 80 anni e ogni anno faccio la mammografia. Devo continuare? Grazie, Orietta.
1: Lo screening, quindi il Sistema Sanitario Nazionale organizzato, non lo può coprire. Può fare lei l'esame comunque col sistema pubblico. Le linee guida americane dicono che si debba fare la mammografia fino a che si hanno almeno 5 anni di aspettativa di vita, e che vuol dire, diciamo, cercando di renderlo semplice, finché non si ha delle altre patologie più gravi. Quindi se lei sta bene può farla tranquillamente, anzi le consiglio di farla.
0: Però ovviamente non è più sotto il sistema sanitario pubblico, ma lo deve fare privatamente.
1: No, è sotto il sistema sanitario pubblico, la può fare col sistema pubblico, ma non la chiama lo screening, quindi non le arriva la lettera a casa in cui le dicono...
0: Ok, perché la signora adesso qui ci scrive, io la faccio sempre

0: privatamente. Quindi glielo ripetiamo, la signora Orietta?
1: Può farla anche col sistema pubblico in Liguria, in altre regioni questo no, ma in Liguria può farla anche col sistema pubblico, ma non viene chiamata dallo screening. Quindi il sistema organizzato, quindi la regione che ti chiama a casa, cioè ti manda una lettera in questo momento e ti dice ti abbiamo dato un appuntamento per farla da noi gratuitamente questo giorno qui, non arriva a casa della signora, ma lei può prendersi l'appuntamento al CUP per farlo col sistema pubblico.
0: Perché in Liguria è dai 40 ai 69?
1: Allora, in Liguria in questo momento è dai 50 ai 69, si sta facendo dei progetti, e anche noi faremo parte probabilmente di questi progetti, di abbassamento dell'età dai 50 ai 45 e l'innalzamento dai 69 ai 74. E quindi questo... a regime la fascia di screening sarà coperta, quindi da un sistema che ti chiama a casa, ecco, e che ti organizza gli esami dai 45 ai 74.
0: Questo però sarà nei prossimi mesi, quando?
1: Sì, okay. Credo nei prossimi mesi.
0: Ci si sta lavorando. Glielo chiedo, perché poi quando uno dice una cosa in televisione, poi magari oggi pomeriggio già vi chiamano questo.
1: Allora, ci si sta lavorando. In alcune strutture, lo screening esiste già, quindi 50-69 anni funziona già. Si sta cercando di allargarlo alle altre fasce di età e di migliorare anche lo screening attuale 50-69 anche alla cremente, però ovviamente ci sono dei tempi tecnici che non dipendono più da me, no.
0: Allora, ok. Allora, una velocissima telefonata, perché poi ho un minuto ancora con lui. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie mille per l'informazione che date. Velocissimamente volevo chiedere due cose. Una, l'ecografia adutolo radiale, cosa ne pensa il dottore? E la seconda è se è vero che la Svizzera sta, diciamo, facendo un passo indietro verso la mammografia.
0: Grazie.
1: Allora, la ringrazio per le domande, perché sono due domande che ci permettono di sfatare dei miti che sono in giro e di cui ho esperienza e conoscenza diretta. Allora, l'ecografia adutolo radiale la facciamo già, nel senso che noi quando facciamo l'ecografia la sonda la giriamo non solo in senso supero, come così, dall'alto verso il basso, ma la giriamo anche secondo il senso dei dotti, che è un, diciamo che è un senso radiale. L'ecografia le fa anche l'adutolo radiale. È semplicemente una tecnica ecografica che era stata inventata dai colleghi francesi una quarantina di anni fa, ma che noi utilizziamo sempre. Quindi, anche se non le viene scritto che viene utilizzata, la utilizziamo sempre. Quindi non si preoccupi. È semplicemente una tecnica ecografica. Per quanto riguarda quello che viene detto sulla Svizzera, non è assolutamente vero, e glielo dico con certezza, tanto perché uno dei colleghi che si occupa di più di screening mammografico, quindi con la mammografia, è un collega di Lugano che è genovese, che quindi conosco molto bene perché abbiamo collaborato tanto assieme, ed è uno dei più importanti in Europa, con cui ho un contatto diretto, poi contatto anche con i colleghi di Zurigo. No, assolutamente no, fanno la mammografia come tutto il resto del mondo. Ricordo sempre che la dose di radiazione ionizzante assolutamente poi controllata in tutti i mammografi pubblici in Italia, ma in tutto il mondo, è bassissima, quindi non ci sono proprio problemi sul fatto che possa creare dei danni.
0: Calabrese, sono in ritardissimo, ma 30 secondi, qual è il suo appello per il futuro? Lo facciamo a chi? Alla Regione Liguria o non lo so? Per intelligenza artificiale da una parte e dall'altra per il mammografo con il contrasto.
1: Allora, sul quanto riguarda l'intelligenza artificiale, spero che non ci sia bisogno di appelli, nel senso che ci stiamo lavorando e spero che arrivi, come dicevo, al letto del paziente prima possibile. Per quanto riguarda la mammografia con mezzi contrasti, invece chiedo a chi deve prendere la decisione di inserire in Regione Liguria all'interno dei nomenclatori tarifari questo esame, lo faccia il prima possibile, perché da tanto tempo che ci stiamo lavorando i dati ci sono ovunque e molte regioni, almeno 4 ce l'hanno in Italia. In più il costo rispetto a una mammografia senza contrasto è irrisorio, perché è di 15 euro in più. Per cortesia, perché

0: non avercela ci limita veramente le possibilità di lavorare in maniera corretta per i nostri pazienti.
1: Grazie, grazie al dottor Massimo Calabrese, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata e grazie come sempre per l'invito.
1: Grazie.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale, al via i nuovi sondaggi realizzati da Tecne per Primo Canale per testare il sentimento dei cittadini sull'andamento delle amministrazioni nelle quattro città capoluogo. Si parte con il giudizio su lavoro e sviluppo economico. Secondo i dati, il 52% dei genovesi dà un voto positivo all'amministrazione di Silvia Salis sul tema, dato simile per quanto riguarda i savonesi con il 51%. Che promuove l'amministrazione guidata da Marco Russo. Numeri maggiori per Imperia e La Spezia, il 56% dei cittadini imperiesi dà infatti un giudizio positivo all'amministrazione di Claudio Scajola sul tema lavoro e sviluppo economico, e infine il 58% degli spezzini giudica positivamente il lavoro della giunta del sindaco Pierluigi Peracchini. Resta piantonato nel reparto detenuti del Policlinico San Martino, ci se Camarà, il 42enne senegalese accusato di aver ucciso a bottigliate Paolo Pietro Alberto Signor, il clochard di 48 anni assassinato all'interno di Villetta di Negro. Il servizio di Aurora Bottino.
1: Una lite iniziata forse per il crack, poi la violenza, i cocci di bottiglia, il sangue. Nei giardini di Villetta di Negro, tra la sua spettacolare cascata e le sue viste mozzafiato, c'è un altro mondo fatto di fragilità, degrado e tossicodipendenze. È proprio lì che sabato mattina un uomo è stato ucciso a pochi passi dal rinomato Museo di Arte Orientale. Il giorno dopo, nel parco ci sono praticamente solo turisti, inglesi e tedeschi, oltre a qualche genovese a passeggio con il cane. Qualcuno si fa un selfie in una delle grotte sotto alla cascata, facendo finta di non vedere i cartoni ammucchiati in un angolo, il materasso incastrato nella ringhiera, le coperte sporche stese sul pavimento. Sulle panchine, sotto a uno dei pergolati in ferro battuto, la spazzatura straripa di lattine di birra. Accanto, una famiglia si gode l'ombra degli alberi. Nella storica villa, risalente all'inizio dell'Ottocento, i cancelli vengono chiusi quando tramonta il sole. Il parco segue le regole di tutti gli altri giardini pubblici e riapre poi alle 8 del mattino. In una città come Genova, dove i dati Istat registrano quasi 3.000 homeless, i giardini sono diventati però casa per molti dei cosiddetti invisibili. Uno di loro era l'uomo ucciso a colpi di bottiglia, Pietro Signor, 49enne milanese che aveva abitato per anni in Vico San Filippo, nel centro storico. Diventato senza fissa dimora, aveva frequentato il drop-in dell'ex ghetto in Vico Crocebianca, poi l'associazione San Marcellino alla Maddalena, la messa dei Sant'Egidio. Signor aveva anche un profilo attivo su Facebook dove postava soprattutto le sue canzoni. Su LinkedIn si definiva scrittore, musicista e poeta. Anche l'uomo che si trova ora in carcere per l'omicidio di Signor non aveva una casa e dalle prime informazioni sembra che avesse anche lui frequentato le diverse realtà del territorio che aiutano i senza fissa dimora. Cisse Camara, senegalese di 42 anni, è stato arrestato e trasportato all'ospedale San Martino per una crisi psicomotoria. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire se durante l'omicidio Camara fosse sotto l'effetto di droghe o alcol.
0: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo ligure rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nelle grotte dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. L'operazione si è conclusa questa mattina, ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato incessantemente da ieri per salvare il giovane. Il ventenne è stato estratto vivo in buone condizioni, affidato ai sanitari e trasferito in ospedale. Razza incontra che ha visto protagonista Stefania Craxi, capogruppo in Senato di Forza Italia, che a Primo Canale ha risposto anche al futuro del generale Vannacci. Sentiamo.
2: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si

0: tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
1: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
0: Fortunatamente non, generale Vannacci, non le so rispondere, però.
1: Altrimenti si mette fuori da coalizione da solo.
2: È tutto per questa edizione del TG55. Le notizie sempre aggiornate sui canali social e sul sito primocanale.it.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, buon lunedì, buon inizio di settimana, sono le 10, 5 minuti, 8 secondi quando riparte il servizio del pubblico, linea diretta con tutti voi da questo momento fino alle 12.30. Siete sintonizzati sul 10 del vostro televisore, chi vi parla si chiama Enrico Cirone, ma questa mattina condivido l'inizio intanto con Andrea Rocchiccioli e Mario Bucuni che seguono in regia, ma condivido l'inizio con una meravigliosa collega, Elisabetta Biancalani, con la quale partiamo subito da Chiavari per delle mete che solo con lei possiamo e dobbiamo raggiungere. Elisabetta, buongiorno, buona mattinata a voi.
1: Buongiorno, buongiorno Enrico, a te e a tutti i telespettatori. Io mi trovo a Chiavari, nella zona di Via Preli, per fare una bellissima gita poetica. Accanto a me c'è Massimiliano Finazzer-Flori, che è direttore artistico delle giornate di Chiavari. Siamo al terzo giorno, si chiuderanno domani e questa mattina c'è il trekking poetico. Andremo lassù al Santuario delle Grazie con una camminata, Massimiliano, bella intensa. È breve ma intensa, che però ci porterà a scoprire qualcosa di poetico proprio grazie a te. Raccontiamo cosa succede.
2: Assolutamente sì, intanto non stiamo aspettando l'autobus, stiamo aspettando noi stessi e vogliamo ritornare in noi stessi, è un viaggio dentro di noi, ma per fare questo abbiamo bisogno di chi? Della natura. E allora attraverseremo la natura, raggiungeremo il santuario, fa parte della Chiavari segreta. Esatto. Il santuario molti lo vedono dal mare, lo vedono come, come dire, una bella architettura, ma andare lì e stare insieme al santuario potremo scoprire qualcosa. Ad esempio potremo scoprire che c'è un'ultima cena all'interno del santuario, potremo scoprire delle storie di naviganti, il primo dei quali verso di noi sarà Ulisse, l'Ulisse di Dante, ma ne parleremo dopo. Mentre cammineremo scopriremo in fondo, come dire, che Chiavari non è soltanto mare, ma è anche terra, addirittura è anche montagna come idea. Questo è interessante.
1: Esattamente, montagna vicino al mare, montagna vista mare. Massimiliano reciterà proprio all'interno del santuario qualcosa di che poi ascolteremo più tardi, quindi preparatevi insomma, ma potete anche seguirci durante la camminata in questa salita. Vedete tante persone che hanno aderito a questa iniziativa che ha proprio l'obiettivo di essere aperta alla cittadinanza. Vado a caso, buongiorno, armata di racchettine si chiamano, lei perché ha partecipato?
3: Sì, ho partecipato a tutte le giornate, sono state favolose, ne vale veramente la pena, sarò presente sempre.
1: Prima volta alle Grazie oppure no, la vedo già scafata?
3: No, no. Altre volte, però questa cosa qua mi affascina veramente.
1: Sì. Signora, lei intanto è di Chiavari anche lei?
4: No, Milano.
1: Ah, quindi lei è la turista che sfrutta le giornate di Chiavari per scoprire se stessa e le bellezze.
4: Certo, certo, io alle Grazie sono già stata, però vengo volentieri con questa bella compagnia e soprattutto con la guida.

0: da autorevole.
1: Certo, di Massimiliano. È bello anche camminare in gruppo, no? Ci metteremo tutti in fila indiana, sta spuntando un piccolo raggio di sole, la temperatura è ideale rispetto magari ai giorni scorsi in cui con quel caldo si avrebbe fatto molta più fatica, però dicevo il bello di stare anche insieme, di condividere l'iniziativa.
2: Bello di stare insieme, noi siamo papà e figli abituati a camminare, veniamo da Bergamo, ci mancano le nostre montagne, quindi perché non andare in montagna al mare?
1: E appunto, qua c'è il vantaggio che è quella che possiamo chiamare collina è a picco sul mare, la bellezza sì. della Liguria.
3: E io me lo sono goduto diverse volte dal mare, devo essere sincero, mi piace questo mare, bello. Bene. Sono un buon nuotatore e quindi abbino le due cose, con mia figlia spesso andiamo fuori a camminare e quindi siamo qua qualche giorno e ce lo godiamo.
1: Qua vediamo le volontarie delle giornate di Chiavari, voi che ruolo avrete? Dovete un po' fare le angiolette custodi di tutti.
4: Esattamente, qua cerchiamo di aiutare qualsiasi bisogno e poi in realtà perché ci piace e abbiamo già fatto più volte, almeno io e anche lei.
5: Siamo del posto noi, siamo proprio di lassù, quindi conosciamo bene, sì.
1: Invece io devo dire che essendo pigra, nonostante sia di Chiavari, proprio per il timore di affrontare. Ma Massimiliano, intanto vogliamo ricordare che oggi non è l'unico evento.
6: No.
1: Ci sono altri eventi dedicati ai bambini, poi questa sera alle 21:30 in piazza Matteotti, spazio ad un personaggio.
6: Allora, spazio ai giovani, spazio a Gianluca Gazzoli, parleremo di breve storia della musica italiana, a partire dai giovani e per dare voce ai giovani per ascoltarli. Ma intanto guardate, spezzo una lancia, perché proprio dalle ragazze nostre, dalle ragazze di Chiavi e dai volontari arriva un appello, bellissimo santuario, ci andiamo in camminata, la strada però ha dei problemi e bisogna cercare di aiutare a risolvere questi problemi, non riguardano naturalmente il territorio, riguardano come dire temi più ampi, però insomma, se tutto questo potesse servire a portare un po' più Bene. Di luce e di fruibilità al santuario, la nostra iniziativa non sarebbe stata vana.
1: Là dietro c'è un altro tuo compagno di viaggio, lo andiamo a conoscere, perché, come si chiama?
6: Beh, lui, come dire, intanto ha una, due, tre, quattro zampe, un cuore clamoroso, eccolo qui, clamoroso perché fa proprio clamore il suo cuore, mi sta aspettando, adesso io non so se mi devo avvicinarmi e vedere che cosa pensa di fare, eccolo qui, sì,
1: Come si chiama?
6: Si chiama Sonny e mi sembra che abbia tutte le intenzioni di partecipare alle giornate di Chiavari anche lui, con un po' meno di spiritualità, ma insomma la dimissione istintiva non ci dispiace, l'istinto è una delle parti della ragione più importanti, ricordiamocelo.
1: Allora, con la grinta di Sonny ci prepariamo a questa salita, vedete tutte le persone pronte a partire, quindi seguiteci in questa passeggiata fino all'arrivo a lei, tutti a braccia alte, seguiteci in questa gita perché riserverà molte molte sorprese. Linea allo studio.
7: Grazie. Mi viene in mente Streller, no? Vedendo l'attore, il capoguida, no? È vero? Sentiamo chi è in linea. Non vi ho detto 800-500-771, lo dico per i nuovi arrivati, 347, quello qua, il numero verde, subito in diretta, 347-6766-291. Io penso che oggi faremo tante cose, visto che sabato e domenica non ci siamo sentiti, i sondaggi, quello del 29 è molto importante. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
8: Ciao Enrico, sono Flaviana.
7: Sì, Flaviana, buongiorno Flaviana, buongiorno, buona mattinata.
8: Allora, volevo dire una cosa, ma non riesco a capire quello che è successo a Villetta di Negro, ma se la sera la chiudono, la mattina la riaprono alle 8 di mattina,
7: sì.
8: Però chiudono la gente dentro, perché questi
7: sì.
8: con lo scialle chiudono
7: sì.
8: lì dentro a dormire.
7: Sì.
8: Per me dovrebbero mettere delle telecamere, pulirci,
7: sì.
8: perché...
7: Sì. Sì, allora tu puoi anche chiudere un luogo, non è la carcere di Alcatraz, puoi saltare, svalicare.
8: Sì, ma non serve a niente chiuderlo.
7: Sì, esatto, non è un problema quello. Quello che è accaduto nel cuore della nostra città è una ferita aperta. Si sta cercando di leggerlo in tanti modi. L'ultima lettura che ho letto, è una lettura un po' sciocca, un po' sciocchina, e chiedo scusa. Cioè il povero ragazzo, il povero artista sì. italiano si è trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato.
8: Io non ho mai
7: posto sbagliato nel momento sbagliato. Meschino. Cioè,

0: non c'è un posto sbagliato, Villetta di Negro nel momento sbagliato, perché Villetta di Negro ci avete portato i bambini, le bambine all'uscita da scuola, no? A Villetta di Negro. Il posto sbagliato, il momento sbagliato è un po' semplicistico chiuderla così. Noterete che Flaviana, ti saluto.
1: Sì, va
0: vuoi,
1: bene.
0: Vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, no, devo dire che poi lui gli ha legato le mani, gli ha legato i piedi.
0: Sì, vabbè.
1: È troppo drogato, no, guarda, cose.
0: Cioè, non va bene, perdonami, va bene un corno. Una persona alterata perché ha fumato crack, non è che ti aspetti che legga le omelie o la lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Ecco, non penso che ricordi i miracoli della Chiesa e del potere immanente dell'ecclesiaste. Cerchiamo di capire. C'è un dato curioso che riguarda il 9% di persone che magari non sono italiane che commettono il 50% di cose che non vanno bene. È strano. Ora, ho sentito subito c'è anche un nuovo modo di comunicare della nuova amministrazione, la quale dice: da quando ci siamo noi abbiamo monitorato, da quando ci siamo noi abbiamo effettuato, da quando ci siamo noi abbiamo seguito, da quando ci siamo noi. Questo ribadire da quando ci siamo noi è come dire che da quando che c'era prima non facevo tubo. Può darsi, può essere. Però è un modo anche questo divisivo di imporsi, di farsi notare. A mio avviso, spero non siate d'accordo con me. Da quando ci siamo noi abbiamo messo nel mirino 452 casi. Da quando ci siamo noi stiamo monitorando le dipendenze da crack. Da quando ci siamo noi... c'era prima... Torniamo a cose più elegiache, perché si parlava anche dell'ultima cena, no? Torniamo a Chiavari con questo gruppo di entusiasti e torniamo quindi da Elisabetta Biancalani in forma splendida, direi. Elisabetta, a voi.
2: Abbiamo fatto pochi passi, ma vi volevo mostrare il belvedere che si trova subito all'inizio della salita per il Santuario delle Grazie, con le panchine rosse. Il significato è la tutela, la difesa delle donne contro la violenza sulle donne. Da qua ogni tanto vedete, vi mando delle immagini quando ci sono le mareggiate, perché è un punto di vista bellissimo nella zona della colonia Fara di Chiavari. Ma qua non posso troppo tergiversare, Enrico, perché altrimenti mi lasciano indietro. Vi porto a fare i primi passi di questa gita che vi ho preannunciato piuttosto impegnativa, ma anche di soddisfazione, vero? Buongiorno,
3: certo,
2: a lei.
3: Certo, sì, sì.
2: L'ha già fatta?
3: Non ancora. No.
2: Non ancora, lo sa che è così, eh?
3: Sì. Sono allenato.
2: Gambe in spalle, vedo che ha un bel fisico. Allora, partiamo e come vedete si inizia con una scalinata ben intensa. Questo è il simbolo che porta verso il Santuario delle Grazie. Io presumo che fra circa 20 minuti, se tutti manteniamo un buon passo, potremmo arrivare a mostrarvi il Santuario delle Grazie, che già abbiamo conosciuto, ma oggi ripetiamo nell'ambito delle giornate di Chiavari. Questa passeggiata è poetica, perché il direttore artistico Massimiliano Finazzer Flori decanterà, insomma, lui è anche un attore, quindi di fronte all'ultima scena che si trova all'interno del santuario e ad altre opere farà questa riflessione. E intanto l'obiettivo di questa camminata è anche congiungersi con la natura, quindi poter, mentre si cammina, adesso io sto un po' disturbando con le mie parole che saranno le ultime anche fino alla fine più o meno, perché avrò il fiatone, ma camminare nel silenzio, guardarsi intorno e assaporare il gusto della natura che riporta pace dentro di sé. Quindi con queste immagini ti risaluto e ci vediamo nel corso ancora di questa passeggiata.
0: Bene, bene, bene, bene. Con quelle lunghe leve, come si dice, no, nel linguaggio dell'atletica, come direbbe Bragagna, quelle lunghe leve, Elisabetta arriverà alla meta. Telefonata, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno signor Cirone, sono Rosa.
0: Buongiorno Rosa, buongiorno.
4: Buongiorno. Due o tre considerazioni. Sono d'accordo con lei di quello che ha appena finito di dire.

0: perfettamente. Ora che ci siamo noi, c'è un gran casino in città.
1: Parlo della forma, perché non parlo del contenuto,
0: sì,
1: va benissimo.
0: Sì, ho capito,
1: c'è
0: ma anche su Facebook.
1: È un modo di... Ho sentito adesso, da quando ci siamo noi, come dire che...
0: Prima era un disastro,
1: era un disastro.
0: Adesso invece va tutto bene, cioè pulizia delle strade è meravigliosa, si prendono le zecche. Questa è un'altra cosa che bisogna dire, che in passato non mi sembra che se ne prendevano così tante. Ha descritto una città meravigliosa che probabilmente nel suo libro dei sogni, e poi che la smetta anche di dire noi genovesi. Più della metà dei genovesi non sono d'accordo con lei. Dica il suo pensiero e non dica noi genovesi. Per quanto riguarda quello che è successo a Villetta di Negro, a me risulta che era un bravo ragazzo, aveva problemi di cuore. Ora mi chiedo, un'amministrazione di sinistra che si riempie la bocca sempre di diritti di questo e di quell'altro, ma non si poteva trovare un alloggio per questa persona malata in queste condizioni? Poi sfrattano un disabile. È già successo in passato con l'amministrazione di sinistra. Io non posso fare il nome della ragazza che è stata sfrattata con un grave handicap tanti anni fa. È stata sfrattata perché anche lei aveva occupato una casa perché in grave necessità. E poi invece di metterli a posto li lasciano in mezzo alla strada. Ma qua siamo alla follia totale, E l'ultima considerazione, i medici che fanno i certificati medici, un consiglio alla Meloni, faccia una legge che le trattiene sul loro conto corrente per ogni certificato medico dai 3.000 ai 5.000 euro. Spariranno tutti i certificati medici falsi, che è una vergogna, sono anti-italiani questa gente, vergognosi.
1: Ok, Rosa, grazie. A sinistra, a destra esplode uno squillo, a sinistra risponderà uno squillo. Andiamo in regia, così sistemiamo la pubblicità, e dobbiamo tornare anche al sondaggio, quello del 29, no? Che diceva cosa voteranno? E quando io... Sì, non c'è quello nuovo, però io quello del 29, mi ha detto sta a vedere, si scopriva, finalmente abbiamo la prova, che primo canale di destra. Dai, andiamo in pubblicità. Io, guarda, lo sapevo. Ho visto il sondaggio, dico, hai visto. Meloni, voterebbe Giorgia Meloni. Poi però, porca miseria, ero proprio fatto persuaso, no? Dico, la prova, però il sondaggio Tecné, primo canale, figurati, sono di destra, e per forza vince Giorgia Meloni, no? Poi leggo, porca miseria, leggo che il centro-sinistra batterebbe centro-destra. E dico, signor, ma allora non siamo di destra? Ma allora siamo di destra, siamo di sinistra? Oh, mamma mia, mamma. E quindi sono tornato in confusione. Non ci ho capito più niente. Ma come erano di destra? Erano di destra, Giorgia Meloni. Poi però il centro-sinistra batte il centro-destra. E quindi diciamo il centro-sinistra. Oh, mamma mia. E io non ci ho capito. Ma allora non siamo di destra, no? Come dice qualcuno, no? Non siamo i fasci. I fasci, c'è quel tizio che ancora evoca i fasci, perché sì, dico Fratelli d'Italia, abbiamo partito, però il centro-sinistra, io mi ero fatto persuaso, l'ho già detto, no? Mi sembra che si sia capito il concetto, se l'ha capito, sì. andiamo in pubblicità, e quindi sono di nuovo in confusione, cioè sono un uomo quasi ultra settantenne, che ho solo dubbi, io pensavo, come dicevate voi, che doveva, guarda, ma porca miseria, ma guarda un po', ero convinto che eravamo... Sì, pubblicità, dai.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
3: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
4: Allora, arrivo con la telefonata. Addirittura l'articolo inizia: il centro-sinistra oggi in Liguria sarebbe al 51% contro il 45,1% del centro-destra. Cioè, l'articolo inizia proprio così, con la netta ingrandimento sul centro-sinistra. Oddio, siamo diventati comunisti. Secondo il vostro punto di vista, allora siamo diventati, se prima eravamo fascisti, siamo diventati comunisti. E io non ci capisco più niente. Pronto, buongiorno.
5: Fuggine.
4: Sì, Fuggi, buongiorno.
5: Ciao.
4: Buongiorno.
5: Per sentire, volevo dire, ma no, io guarda, non voglio parlare dei sondaggi, intanto non valgono niente a confronto di quelli che li fanno sugli autobus. Comunque, una cosa, per quanto riguarda i certificati medici per i furbetti, io l'ho sentito la polemica alla fine perché non entro in merito, però tanta colpa ce l'hanno anche chi gli dà la mutua, a chi non va a verificare. E poi volevo dire una cosa su quello che è successo, mi pare, a Taranto, parlando di extracomunitari, di gente che si è arricchita sulla pelle di questi poveri disgraziati, dove prendevano praticamente delle tangenti, si compravano macchine di lusso e cose varie. E con questo anche quegli indiani sull'ambasciata di Milano.
4: Visto
5: che qua abbiamo bisogno di lavoro, ma diciamo che ci rubano il lavoro. Secondo me c'è un motivo perché ci fanno rubare il lavoro, ma non certamente i pakistani. Chi dirige il Pakistan? Ti saluto e una buona
4: grazie,
5: giornata.
4: Grazie. Pensate nella città europea, città più europea d'Italia, Milano, no? Questa è l'ambasciata americana, che dici? Non è il botteghino di frutta e verdura di Mohamed Meschinetto che è arrivato e vende un po' di frutta e verdura, no. È l'ambasciata americana, un contenitore enorme, avete visto? Sembrano le sculture del povero Cristo, sapete quell'artista che impacchettava tutto, no? E c'era un caporalato sottopagato di banglesi, di poveretti all'ambasciata americana e il rappresentante della ditta che aveva l'appalto è stato beccato all'aeroporto di Orassiri perché stava fuggendo in Turchia. Cioè, roba che dici alla luce del sole, paga sta gente, era forse un turco, no? Quindi paga come deve essere pagata, qualcuno ha controllato a Milano, non nel profondo sud, lo sprofondo sud a Milano. A Milano, è lì l'ambasciata americana. USA, forché, hai capito? Non lo so, cose incredibili, incredibili. Pronto, buongiorno.
6: No, è la prima volta che telefono.
4: Guardi. Ah, bene, bene, come si chiama?
6: Fabio da Pegli.
4: Fabio da Pegli, buongiorno.
6: Perché
4: Fabio.
6: Dopo una cosa così, non so come la gente possa ancora rimanere in casa al sicuro e non scende in piazza a protestare contro tutto quello che è successo. Mm-hmm. Perché è qualcosa di incredibile, cioè ci rendiamo conto cosa è successo, perché forse la gente non ha ancora capito. Un uomo trascinava un altro uomo morto legato in mezzo alla strada, incredibile.
4: Sì,
6: cioè.
4: sì.
6: Ma scendiamo in piazza, facciamo casino, non si può andare avanti così. Cioè, allora, mi sono nervoso che non so, è incredibile.
4: Sì, ok.
6: Grazie.
4: C'è un problemino però, un problema politico.

0: problema politico, noi che siamo di sinistra ce lo poniamo. Col l'ultimo decreto legge sulla sicurezza, no? No, chiamami, aspetta. Quello che è sicurezza, noi di sinistra siamo, ho detto, no, non va bene, perché Meloni cosa ha fatto? Ha riempito le carceri, no? Questo ha detto, noi di sinistra abbiamo riempito le carceri. Noi di destra, io prima ero di sinistra, quando, adesso sono di destra, dico, beh, se questo stava in carcere non ammazzava quel povero artista, no? Di destra. Da sinistra, eh sì, però posto di carcere non ce ne sono, perché voi non avete costruito le carceri. Allora io torno di destra e dico, beh sì, ma neanche 8 anni poteva farle Renzi, poteva farle Monti, poteva farle la Conte, no? E quindi capite che non si va da nessuna parte. Questo poveretto è morto impacchettato, collegato col cavo del cellulare, col cavo elettrico, trascinato da questo disgraziato. E se fosse stato in carcere, sì che riempiamo le carceri noi di destra, ma anche noi di sinistra. Pensiamo che se fosse stato, magari non avrebbe ammazzato a me, no? E della povera Bea, della creatura, non abbiamo ancora parlato. Andiamo, della povera Bea non abbiamo ancora parlato, e non fatemi dire, andiamo in cose un po' più celestiali, con la nostra Elisabetta Biancalani, andiamo a Chiavari e poi ci diciamo qualcosa sulla povera Bea. Dai, Elisabetta, forza!
1: Problema, ti fermo.
2: Eccoci, io approfitto nella camminata poetica, trekking poetico, nell'ambito delle giornate di Chiavari iniziate il 30 maggio, che si chiuderanno domani. Approfitto di un pianoro, di una zona insomma un po' più in pianura rispetto alla salita, per farvi vivere l'atmosfera e la pace di questa passeggiata. Massimiliano Finazzar Flori, attore e direttore artistico delle giornate di Chiavari, ricongiungersi attraverso la natura con se stessi. Coinvolgiamo il pubblico a casa con una bella respirazione profonda, è così che si fa, Massimiliano, sì. E facciamo concentrare, grazie alle immagini di Roberto Gnecco, sui colori, sugli alberi, sul rumore che magari i nostri telespettatori non sentono, il suono dolce delle onde del mare.
3: Ma che dire, turismo per caso? Turismo per necessità? Non si contrappongono. Stiamo scoprendo l'arte con i piedi, sì. Ma i piedi, in fondo, come dire, sono la nostra base, ma in movimento. Del resto, Leonardo dice, il movimento è causa di ogni vita. Ecco, ci stiamo proprio muovendo in questi termini. Stiamo facendo esperienza di Chiavari attraverso il nostro corpo. Il fiato, l'affanno, il respiro, tutto quello che sta avvenendo adesso fa parte di questa esperienza che riporta il turismo, se mi si permetta, all'interno di un'esperienza diversa, all'interno di un soggiorno in noi stessi. Ecco, questo abbiamo bisogno.
2: Bello. Curicarsi un po' in se stessi anche con i panorami. Il bello della Liguria, lo abbiamo detto tante volte, è poter stare nel verde, ma se ci si volta verso sud, sì, ecco che si scopre il mare incorniciato appunto dagli alberi, da questa vegetazione mediterranea. E posso dire che con le parole poetiche di Massimiliano anche la salita sembra meno dura. Tu ci metti sempre un bel apporto culturale.
3: Questa non è una via crucis, questa è una via che ci porta forse quella magnifica humanitas di cui ha appena parlato il Papa, ma senza fare riferimenti religiosi, qui c'è qualcosa di più secondo me in gioco. C'è il fatto che Chiavri spesso la guardiamo dalla spiaggia e guardiamo il mare e guardiamo l'orizzonte, ma se ci fosse un altro orizzonte da guardare, se invece dovessimo guardare a partire dal monte o attraverso il monte, mare e monte sono due, la base e l'altezza, per ritrovare appunto quella quiete interiore di cui abbiamo bisogno. Paradossalmente è un mondo digitale, l'esperienza che stiamo facendo è la più rivoluzionaria che possiamo fare. Tornare al corpo.
2: Tornare al corpo anche nella sua fatica. Il tema di quest'anno delle giornate di Chiavari è... Si sta bene a Chiavari?
3: Il tema è come si sta bene. Potrebbe sembrare una domanda, può sembrare un'affermazione, ma come si sta bene vuol dire anche chiedersi dove si sta bene. Si sta bene quando il bene diventa anche bello, il bene diventa bellezza. Questa era l'idea di armonia, di ordine, di proporzione che avevano i greci. E noi non siamo forse dei greci? Non siamo forse degli europei? Torniamo a questa nostra identità.

0: Intanto prosegue questa camminata, credo che abbastanza breve ci ritroveremo al Santuario delle Grazie, che è anche intorno a altre passeggiate che poi verso la chiesa di Magena. Addirittura si può andare fino al Santuario di Montallegro per chi ha insomma la forza, Monte Telegrafo, tantissimi gli scorci. Quindi ci vediamo fra poco e io ripasso la linea allo studio.
1: Bene, grazie, grazie, grazie. Mi alzo perché c'è una telefonata, spero rimasta ancora con noi. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Geronto.
1: Mario, buongiorno
2: Mario.
1: Mario, buongiorno Mario.
2: Dunque, il detto da quando ci siamo noi, a parte tolte le impalcature sotto il ponte monumentale, dopo 10 anni, no? Sono
1: Sì.
2: state aumentate tutte le tasse comunali, i bus, oltre a aumentare il biglietto, arrivano dopo delle mezz'ore, strapieni, che sembriamo tante sardine a cercate, insomma. È aumentato i biglietti del bus, appunto. La città è invasa, è insicura, è invasa da stranieri che fanno paura. Il centro storico, certamente, di cui la bella sindaca non va, è più che mai deserta dalla gente onesta, è in mano a parassiti e sfruttatori di prostitute. La città è sporca, basta vedere i lati di via 20 Settembre, il grasso del Sudiciume, dove ai lati della strada è sporca. Ci hanno portato al peggio, no?
1: Calma, calma,
2: Da
1: Mario, ma...
2: quando ci siamo noi. Ci hanno
1: calma.
2: portato al peggio. Ciao.
1: Calma, calma, calma, calma, Mario, calma. Allora, c'è la pubblicità? No, andiamo avanti? Pubblicità, sì, quella di E30. Non è che ci fermiamo qua. Poi su MT, sapete che c'è l'idea dello sciopero del biglietto, no? L'11, lo sapevate? L'11 giugno. Adesso ve lo racconto, dai.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì nel complesso buona in Liguria con ampie schiarite, solo la possibilità di qualche goccia di pioggia. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio, temperature massime fino ai 25-26 gradi. Sul Savonese situazione analoga, anche qui transiterà qualche innocuo annuvolamento con temperature massime molto miti fino ai 26 gradi. Su Genova e dintorni, contesto nel complesso con delle schiarite ma anche della nuvolosità a carattere irregolare e non si esclude nelle zone interne la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia. Temperature massime intorno ai 23 gradi. Sul Tiguglio la situazione appunto sarà asciutta, tranquilla con nubi alternate a schiarite e valori massimi che qui raggiungeranno punte di 25-26 gradi. Per concludere poi sullo Spezzino, il contesto sarà di stabilità atmosferica con anche qui qualche annuvolamento di passaggio nel corso della giornata e temperature massime anche oltre i 25 gradi. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche con fenomeni a carattere sparso in Liguria e temperature massime in conseguente calo. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Allora, prima della telefonata, questa è carina, velocissima, dice, scusate, ma i Pooh e Mara Venier, no? Dice, ogni anno salutano, dice che... dice, i Pooh nel 2016 hanno celebrato i 50 anni di carriera. Mara Venier ogni anno dice che non... non torna più, ma sono 10 anni che li rivediamo. Vabbè. Telefonata, pronto, buongiorno.
1: Oh, ciao, sono Mario da Sanremo.
0: Sì, Mario, buongiorno.
1: Ascolta, io volevo solo insistere sulla geotermia. Quando il ministro Russo va a parlare con quelli dell'Electrolux, si dimentica che per 4 anni non hanno fatto.

0: nessun investimento in geotermia che poteva servire sia per la diminuzione del costo dell'energia elettrica sia il costo praticamente per rimettere su in piedi la terra di Taranto, l'isola di Taranto e l'isola di Genova. Quindi invece di costruire come hanno fatto in Sicilia un teatro in mezzo al deserto che non serve niente, una città che ce n'era anche due di piazze di Ricci, perché non investite i soldi per poter utilizzare l'acqua della diga e rimettere canalata per casa alle irrigazioni e alle famiglie senza acqua? Cioè il problema fondamentale è che qui non hanno imparato nulla di quello che ci vuole per una buona governabilità, che basterebbe una sana e limpida amministrazione della cosa pubblica.
1: Sì.
0: Ti saluto.
1: Ok. Grazie Mario, grazie. Beh, questo è l'auspicio, no? Una sana, limpida amministrazione della cosa pubblica. Noi abbiamo l'amichettismo, no? Abbiamo sdoganato con la nuova amministrazione centrale l'amichettismo, un tempo si chiamava in un altro modo. Pensate che fra i vari problemi che ha il povero Sanchez, no? Che è il premier socialista spagnolo, tra i tanti problemi ne ha uno perché avrebbe sistemato suo fratello un lavoro particolare e quindi è indagato per questo, no? In Italia il Parlamento starebbe tutta re Bibbia se fosse solo per quello, no? Se fosse solo per quello, lui ha questo problema col fratello, un ragazzone, anche lui non è bello tanto quanto Sanchez, però è, credo, nella cultura, insomma l'ha sistemato da qualche parte. Apriti o cielo, scandalo tra i tanti, Zapatero che sta coinvolgendo il centro-sinistra, però immaginate se per aver sistemato un fratello, penso che tutto il Parlamento sarebbe a Regina Celi. Ho detto Re Bibbia prima, li mettiamo a Regina Celi. Si scrive Coeli, no? Ma si legge Celi, si legge Celi. Allora, 10:40, San Vitur. Allora, vediamo un po' di WhatsApp, perché non li ho ancora... Ne sono arrivati tanti, ma non ve ne ho ancora letti. Dunque, sono inorridita leggendo le atrocità perpetuate sulla piccola Bea da parte di quelle bestie. Anzi, chiedo scusa agli animali, mi domando da mamma e da nonna se chiede la pena di morte per questi individui, sarebbe poi scandaloso e inumano. Paolo da Genova... dunque Enrico, che tristezza. Dunque la povera Bea. Andiamo a Chiavari? Ancora? Sentiamo la telefonata perché c'è qualcosa che non mi torna. Telefonata, dai, telefonata.
2: C'è qualcosa che non mi torna.
1: Senti, pronto, buongiorno.
3: Ciao Enrico,
1: sì.
3: Ciao Enrico, volevo ieri sera ho assistito alla trasmissione
1: Report
3: alla trasmissione di Mario Giordano delle 11 fuori dal coro, che
1: sì,
3: hanno
1: di
3: fatto
1: Mario
3: un
1: Giordano.
3: Bellissimo servizio su Genova, sì. Sulla sicurezza di Genova. L'ultimo dato su Genova è che è la città, la decima città meno sicura d'Italia. Sì. Hanno fatto un servizio nel centro storico, sì. Dove hanno dimostrato che purtroppo non si ci può più circolare. Hanno fatto addirittura un appello ai giovani studenti di non andare alla sera, al sabato sera alla Movida nel centro storico. Mm-hmm. Ora questo non è un discorso di destra e di sinistra. Io spero che la Salis, che ha detto che avrebbe rinforzato i vigili e avrebbe fatto un accordo con la questura, lo faccia, perché mentre invece la dimostrazione è che in quest'ultimo anno si è aggravata la situazione di oltre il 30%. Quindi dovrebbe anche lei, prima di parlare, meditare un momento.
1: Ok. No, dico, i fischietti, scusatemi, quei fischietti, donne, che avete tenuto contro le molestie presunte degli alpini, no?

0: li avete tenuti per andare, quello sì, in centro storico Genova. Però lo dico adesso, diventa un fatto politico perché la trasmissione di Paolo Giordano è come diventa politica, è in un'area di centrodestra. Ma ne parliamo dopo. Elisabetta Biancalani, cose più celestiali, un po' anche forse meno terrene, anche se si sta inerpicando super chiavari, però dai, un po' di leggerezza. Elisabetta, buongiorno ancora.
1: Sì, esatto. Cose molto...

0: con la via Aurelia, Pineta, Leccetta di Chiavari. Ci sono anche i pannelli informativi. E vi faccio vedere come si sbuca da questo sentiero. Avete visto che il percorso è durato bello intenso, una ventina di minuti a dir tanto. Ed ecco che ci si trova all'altezza della via Aurelia, proprio alla base della scalinata che porta al Santuario delle Grazie. Ed ecco qua, è l'ultimo miglio, così per dire, insomma, per rendere l'idea. Intanto si sta aprendo anche il cielo, anche se visto il clima siamo belli sudati tutti con le magliette decisamente bagnate. Stiamo per arrivare in cima e preparatevi, perché ci sarà una chicca di questa passeggiata, di questo trekking poetico, con l'attore e direttore artistico delle Giornate di Chiavari che vi stiamo raccontando, che farà una sua orazione, anzi due orazioni, su dipinti, storia, scolpiti all'interno di questo bellissimo santuario. Quindi sarà un'occasione per far assaggiare al nostro pubblico appunto un po' di arte compenetrata con la natura e queste passeggiate. Vedete che c'è stata una grande adesione di persone, e abbiamo notato anche che nelle interviste iniziali non solo chiavaresi ma anche lombardi, come c'era da immaginare. Siamo in un ponte che hanno approfittato delle Giornate di Chiavari, da Milano, da Bergamo, per fare questa passeggiata che appunto porta a questo santuario, che ha una vista meravigliosa che si apre verso Levante, sul promontorio di Sestri Levante, e verso ponente su quello di Portofino. Peraltro ci sono anche delle case abitate qua in cima, ci sono dei lavori che stanno interessando questa zona. Io sto tenendo la linea perché voglio farvi vivere, a tutti i nostri telespettatori a casa, quella che è l'impressione wow che si fa quando giunti in cima alla scala dopo una passeggiata che ci si è guadagnati a forza di salite, il cuore che si apre di fronte all'orizzonte, che regala veramente la possibilità di poter filosofare, filosofeggiare, poetare. Guardate tutti i partecipanti a questa passeggiata che si prendono un po' di acqua dalla fontanella, ed ecco, con le immagini di Roberto Gnecco, il panorama che si gode da qua in cima. Signora, se l'hai guadagnato, ma il panorama merita, eh?
1: Sì, è una meraviglia, sospesi tra cielo e mare.
0: Veramente. Vedete là in fondo il promontorio di Sestri Levante, Chiavari e Lavagna, mentre appunto qua si trova un po' di sollievo con l'acqua. E se ci avviciniamo da questo lato, intanto iniziamo a vedere il Santuario delle Grazie, e poi, nonostante i lavori, vi accompagniamo a scrutare l'orizzonte invece verso ponente. Oggi il Monte di Portofino ha il cappello, si dice qua in zona, quando ci sono le nuvole che fanno da cappello al Monte di Portofino, significa che il tempo peggiorerà. Infatti domani non è previsto proprio ideale, ed eccoci sotto appunto il sagrato della chiesa, ed ecco la vista che si apre sul promontorio di Portofino. Tantissime sono le barche in questi giorni nella zona del Tigulio, complice l'elevato numero di turisti. Massimiliano, in cima, intanto, è stata una passeggiata di una ventina di minuti, fatta benissimo, ho visto, hanno seguito un po' il tuo ritmo, sei di gamba lunga, quindi ti sono stati dietro tutti.
2: Sì, direi che questo ritmo ha una sua rappresentazione, quella di contemplazione mentre siamo in azione. È stato detto durante i nostri incontri, proprio da Antonio Spadaro, un teologo molto raffinato, che spesso pensiamo che la fantasia sia qualcosa di supplementare alla realtà, qualcosa che va oltre la realtà. No, la fantasia è dentro la realtà. La realtà è più fantastica della fantasia, si tratta di tirar fuori dalla realtà tutte le sue potenzialità. E qui ci abbiamo provato, abbiamo sentito gli uccellini, abbiamo sentito il nostro passo, abbiamo sentito il nostro ansimare, abbiamo scoperto la natura. E ora cosa scopriamo? Una cosa bellissima, il riposo dopo una fatica. E questo riposo ci permette adesso di riaprirci, forse un ascolto, e fra poco faremo qualcosa, una navigazione con Dante, e poi entreremo dentro la chiesa per scoprire due o tre dettagli artistici. In particolare ci tengo a raccontare l'ultima cena. Qui all'interno, a sinistra, c'è un affresco che raffigura l'ultima cena.

0: di una versione diversa da quelle, diciamo, ogni versione dal Rinascimento poi trova la sua declinazione, io partirò da quella di Leonardo per far vedere dei dettagli.
1: Allora, ci sincronizziamo così mandiamo tutto in diretta, eh? Ci riposiamo ancora un attimo, sei d'accordo? Poi mi dici quando inizi e io
0: Sì.
1: intanto chiudo ancora con due voci. Buongiorno. Stanca, ma rinfrancata?
2: Sì, sono un po' stanca, ma un po' di sudore ce l'ho.
1: Signora?
2: Tutto bene, un po' di salite, ma quando si arriva qui è un paradiso.
1: Viene sicuramente
2: Ripagato.
1: ripagato dalla vista, vero? Anche lei.
3: Assolutamente sì.
1: Lei è ligure.
3: No, arrivo dalla provincia di Milano.
1: Ah, anche lei. E
3: Sì,
1: tantissimi
3: sì, sì.
1: lombardi in questa passeggiata qua a fare il ponte.
3: Sì, Ponte Lungo.
1: Quindi è una bella occasione le
3: Sì,
1: giornate di Cagliari.
3: assolutamente. Torno qui da 45 anni.
1: E beh, vuol dire che ne vale la pena. Allora, vi lascio con questa vista, poi restiamo veramente sincronizzati perché fra pochissimo, il tempo di rinfrancarsi un attimo dopo le fatiche della salita, sentiremo in diretta appunto gli interventi di Massimiliano Finazzer Flori. A fra poco.
4: Bene, fra poco non vedo l'ora di sentire gli interventi del Massimiliano. C'è la telefonata, direi, spero sia rimasta, alle 10:50. Pronto, buongiorno.
5: E pronto Enrico, buongiorno, sono
4: Sì.
5: Roberto da Quinto.
4: Ah, Roberto da Quinto. Ciao Roberto, buongiorno caro.
5: Ciao, senti, volevo dire una cosa. Io ho visto nel rullo che fate passare che il 52% dei genovesi è contento di questa
4: Sì.
5: amministrazione. Ma io vorrei dire una cosa, ma non la vedono come ridotta Genova. È sporca, marciapiedi tutti rotti, l'erba alta fino al ginocchio da tutte le parti. Ma io non lo so, ma cosa c'hanno davanti agli occhi? C'hanno le pezze, c'hanno, perché non è possibile. È malmessa la città, è sporchissima da tutte le parti. Anzi, io chiedo a voi se potete fare un servizio e girare con le telecamere, provate a girare e vedere in Corso Europa le aiole dove c'è le palme. È peggio dell'Amazzonia, sono foreste dell'Amazzonia. Non parliamo poi di via Bolzano, lungo l'Aurelia, i giardini, ma è sporchissima, è mal tenuta Genova. Poi non parliamo di sicurezza, che non si può più uscire. Qui a Quinto dai Giardini, tutte le sere c'è la macchina della polizia fissa perché sennò spaccano tutto, rompono tutto questi ragazzi. Ma io non so come si fa a dire che questa amministrazione si è contenti di questa amministrazione. Non ha ancora fatto niente, niente, niente.
4: Ok, Roberto,
5: Grazie,
4: grazie.
5: ti
4: Allora, a
5: saluto,
4: questo
5: ciao.
4: punto ti dirò che è anche presto per giudicare, no? Che un anno non basta, è presto per giudicare. Però il 52% si riferiva allo sviluppo, se ritorni sul cartello, è per il lavoro e lo sviluppo economico del territorio, quindi un tema un po' diverso. Non abbiamo chiesto, non noi, Tecne non ha chiesto cosa pensi della pulizia, della pulizia. No, riguardava lavoro e sviluppo. Genova positivi 52, Savona 51, Imperia, La Spezia, Peracchini, sì, Signor della Spezia, Scajola, Imperia 56, 58. Quindi riguarda lavoro e sviluppo economico del territorio. E basta, pubblicità, sì, pubblicità.
6: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
7: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.

0: ragazza. No,
1: allora abbiamo, sì, abbiamo il TG55, sì, 10:55. Tra poco TG55, tutto l'aggiornamento che c'è da sapere nella nostra regione, nella nostra città, fino a questo momento. Sta per arrivare la sigla, siamo su Portofino, tra l'altro tra noi Portofino c'è questo legame con Chiavari questa mattina, questo legame che ci porterà a Chiavari, finalmente alla Madonna delle Grazie dopo questa camminata poetica, per sentire anche l'esibizione di quel bel signore, Massimiliano si chiama, con la nostra Elisabetta Biancalani, fa parte di queste giornate che la città, la bella, bella Chiavari, dedica alle escursioni, alla libertà, al tempo libero, alla poesia. Cosa volete di più? Siamo pronti per il TG55, andiamo in diretta con Giorgia Fabiocchi e poi torniamo, dai.

0: Buongiorno, ben ritrovati, buon inizio settimana, buon lunedì. Partiamo dai sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne sul lavoro e lo sviluppo economico del territorio, positivo per il 52%. A Genova negativo per il 48, a Savona positivo per il 51, negativo per il 49, a Imperia 56 positivo, 44 negativo, a La Spezia 58 positivo, 42 negativo. Dati importanti soprattutto a Imperia e La Spezia, invece situazioni più problematiche su Genova e Savona. Comunque tutti, possiamo dirlo, superano il 50%. Poi trovate ancora sul sito primocanale.it che voto darebbe all'amministrazione di Savona per il territorio. Lo vedete diviso tra 7 e 10, voto 6, dal 5 all'1 non sa, e così per le altre città a Spezia con i voti dal 10 al 7, poi ancora il 6, tra il 5 e l'1 e non sa. Questo lo trovate poi per tutti i comuni che sono chiamati al voto, trovate tutto sul sito primocanale.it. vi ricordiamo che ogni sarà dedicato poi a un per volta ogni capoluogo di provincia. E adesso la situazione delle autostrade, le difficoltà nonostante questo ponte che sta andando molto bene. Fabio Raimondo, presidente Giovani Albergatori in Liguria, sul caos autostradale del venerdì, le situazioni sempre più complicate dal punto di vista degli spostamenti in regione. Sentiamo.
1: Sicuramente eventi come quello che è avvenuto venerdì, che sono tragici e in qualche modo ci fanno capire che se i cantieri devono essere tolti, totalmente, mettendo in sicurezza. È ovvio che vedere ogni X chilometri una parte di cantiere che in realtà è una deviazione in queste strade che non sono dritte, enormi e giganti, ma sono strade molto strette, piene di curve, piene di insenature, e ovviamente per chi non è abituato a viaggiare in questo tipo di autostrade diventa pericoloso. Questo è un monito, l'ennesimo credo monito a Autostrade per l'Italia e a chi si occupa di sicurezza sulle strade, che nel momento in cui decidiamo di togliere i cantieri, soprattutto con un flusso turistico così alto,

0: devono essere tolti totalmente e non con riduzioni, soprattutto molte volte di tracurve che diventano pericolose. È ovvio che questo è un danno per il sistema turistico ricettivo, ma non solo, anche per gli stessi locali che immagino venerdì sera volessero rientrare comodamente per fare anche loro il loro ponte e usciti dal lavoro si sono trovati in questa condizione.
1: Adesso quella storia drammatica di cronaca che si è consumata sabato mattina a Villetta di Negro in pieno centro a Genova con un uomo, un senza fissa dimora che è stato ucciso, gli amici, coloro che lo conoscevano dicevano che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, era un buono il dolore degli amici che raccontano di quello che in realtà lui rappresentava, era una persona che non attaccava briga con nessuno, era una persona tranquilla e quindi si è trovato appunto nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, era in attesa di trapianto di cuore, era in attesa oramai da diversi mesi, era stato ricoverato in inverno 3 mesi all'ospedale e attendeva, stava facendo delle cure, attendeva il nuovo cuore. Nel frattempo, dopo aver perso il lavoro, suonava, scriveva poesie, aveva sempre una parola buona per tutti, lo ricorda un'amica, lo si trovava spesso anche a Villetta di Negro. La casa rimane un'emergenza senza fine a Genova, la riprova delle tante persone che vivono in strada, a proposito della storia come quella di Paolo Signor, che per trovare un tetto ha fatto l'errore di occupare una casa popolare che nei giorni scorsi è stato sgomberato dalla polizia locale. Sentiamo.
2: Io potrei rientrare perché la porta l'ho messa io, l'ho comprata io, tutto quello che c'è dentro l'ho comprato io. Quando sono entrato qua dentro, chiedo scusa, c'era tanta merda così, io ho tolto tutto e ho fatto casa mia, ho dato bianco, ho messo i sanitari, ho cambiato tutto. Quando sono venuti a fare il primo sgombro hanno spaccato tutto, hanno spaccato i bidet, il lavandino, hanno tagliato tutti i fili nella luce.
3: Io per poi, non renderla abitabile.
2: Esatto, ma uno che vive in strada, cosa gliene frega? Eh? Quindi cosa ho fatto? Purtroppo sono rientrato, perché comunque non percepisco ancora la pensione, e ho sempre lavorato, e l'ho rimessa a posto. L'ho rimessa a posto e adesso ci sono dietro e io non so come fare, non posso vivere in strada. È un po' un uomo di 50 anni invalido.
3: Quella di Paolo Busi, sfrattato dalla polizia locale dalla casa occupata abusivamente, è una storia di ordinario disagio. Lui 4 anni fa ha fatto il grave errore di occupare un appartamento, oltretutto, come assicura, pagando un pizzo a uno sconosciuto incontrato lì, in via del Colle, nel centro di Genova, a 2 passi da Porta Soprana. Chi occupa si condanna a non avere una casa in modo regolare, perché perde quasi ogni diritto. L'emergenza casa a Genova comunque rimane e non cambia con il cambio del sindaco. Lo denuncia Bruno Mangano, Ganaro, segretario delle Sunia, che racconta che a fronte di oltre 3.000 persone in graduatoria per avere una casa, gli appartamenti che si liberano in un anno sono solo 300 e Arte e Comune riescono ad assegnarne solo la metà, 150. Questo nonostante ci siano 2.200 case sfitte, circa un quinto delle oltre 10.000 del patrimonio abitativo, ma mancano i fondi di Regione e Comune per sistemare gli alloggi, visto che per ogni casa servono dai 20.000 ai 30.000 euro. Più volte chi vive in strada ha chiesto di avere una casa anche del riordinare, ma la risposta è sempre negativa, come è successo anche a Paolo.
2: Io vorrei soltanto avere un pezzo di casa e stare bene, quietare.
1: Chiudiamo con lo sport, alle 13 calcio e pepe, si parlerà di Genoa Samp Spezia Dentella, la Samp è la squadra più attenzionata in questo momento per la rivoluzione, gli esoneri di Andrea Mancini e Invernizzi, la nuova vecchia proprietà in realtà che sta facendo piazza pulita, girano due nomi in questo momento, uno per il nuovo ruolo di DS sarebbe Americo Branco, portoghese in pole per il ruolo di DS, per la panchina spunta il vice di Guardiola, Linders, che ha lavorato al tedesco, 43 anni, ha lavorato come vice di Guardiola al City, quindi è al patentino in questo caso rispetto a Foti e Gregucci, però stanno quindi circolando questi nomi oggi dalle 13, calcio e pepe, magari si potrà sapere qualcosa di più, ci rivediamo più tardi, buona giornata.
4: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti.

0: diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: So che non vedete l'ora di vedere Take It Take e in questa puntata di Take It Take, sono 10 minuti, abbiamo raccolto Dario Vassallo, mettendo le mani nell'archivio storico del Primo Canale, ha raccolto tutto il materiale bello, curioso, interessante che riguarda i saloni nautici che si sono succeduti nella storia. Li vediamo insieme, prendiamo un po' di fiato anche noi, poi torneremo a Chiavari, poi torneremo finalmente con le vostre telefonate sui problemi che riguardano tutti noi in quest'oggi, va bene? E allora Take It Take col salone nautico.

Il padiglione Mare è stato il protagonista dell'inaugurazione della 28ª edizione del Salone Internazionale della Nautica alla Fiera di Genova. Lo specchio acqueo antistante il padiglione B del quartiere fieristico è stato al centro dell'interesse dei visitatori. Proprio grazie a questo nuovo padiglione in grado di accogliere 200 imbarcazioni, al Salone Nautico è cresciuta la partecipazione degli espositori sia italiani che provenienti da altri paesi. Dai 1304 del 1987 sono passati a 1339. Significativo appare anche l'aumento delle imbarcazioni esposte, passate da 1293 a 1478, con un incremento del 10%. I paesi esteri rappresentati da 439 aziende sono 22. In testa gli Stati Uniti, con 123 espositori. Seguono Gran Bretagna con 91, Francia con 43, Repubblica Federale Tedesca con 38. 22 sono inoltre le ditte giapponesi. Le 759 ditte italiane presenti provengono da 17 regioni, con la consueta netta prevalenza della Lombardia con 243 espositori e della Liguria con 157. Seguono Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Da segnalare che Lombardia e Liguria rappresentano il 60% del totale degli espositori italiani. Il 28esimo Salone Nautico ha ampliato con il passare degli anni la sua area di interesse, nell'intento di abbracciare tutti i settori legati alla nautica da diporto in fase di sviluppo. Così, accanto agli stand delle vele e dei motori, ha aperto quest'anno alcune nuove zone espositive, come quella dedicata al surf e lo spazio in cui sono raccolte le società dei brokers e dei charters. Molte poi sono le novità, sia in tema di imbarcazioni, da segnalare la nuova motovedetta della classe Squalo in dotazione alla polizia, sia per quanto riguarda il Salone delle attrezzature subacquee, quest'anno alla sua 18ª edizione. Alla cerimonia di inaugurazione è intervenuto il ministro della Marina Mercantile Prandini, accompagnato dal neo presidente della Fiera Internazionale di Genova, Giuliano Pennisi, dal presidente di Ucina Consornautica, Aldo Ceccarelli, dal segretario generale dell'ente Fiera, Giuseppino Roberto. Sono intervenuti inoltre il presidente della Regione, il sindaco di Genova e il presidente della Provincia, insieme a numerose autorità. Il ministro Prandini, nel corso di una conferenza stampa, ha poi illustrato il disegno di legge sulla disciplina della portualità turistica, il cui iter, ha auspicato, potrebbe concludersi entro la fine dell'88. Il Salone Nautico resterà aperto al pubblico fino a lunedì 24 ottobre, dalle 9.30 alle 18.30, tranne le mattinate di lunedì di su invito agli operatori del settore. C'è tutto il tempo, insomma, per visitare questo Salone dei Sogni, che quest'anno nel padiglione Mare riesce ad ospitare in acqua, accanto alle piccole e medie barche, anche imbarcazioni di notevoli dimensioni. È il caso dell'ammiraglia Time, americana, lunga 39 metri. Il suo prezzo si aggira intorno ai 9 miliardi di lire.

Si è aperto a Genova e continuerà sino a domenica il 29esimo Salone Nautico Internazionale. La vetrina della nautica da diporto, che ha assunto il ruolo di leader mondiale nel settore, da quest'anno si avvale anche del riconoscimento di manifestazione ufficiale per le celebrazioni del 500° anniversario per la scoperta dell'America.

Una carta in più, quindi, che già da quest'anno ha spinto gli organizzatori ad arricchire il salone con numerose novità e ad offrire ai visitatori una serie di interessantissime manifestazioni collaterali. Tra queste, sicuramente la più importante è quella che più di ogni altra ha saputo attirare l'attenzione dei visitatori. È la sezione dedicata al Museo Oceanografico di Monaco. La mostra, che permette di è strutturata con un percorso circolare che ricorda l'interno dell'antichissima conchiglia Nautilus, simbolo della sezione.

0: Genova, capitale internazionale della nautica, con la 29esima edizione del Salone Nautico e la 19esima del Salone delle Attrezzature Subacquee. La giornata odierna è riservata alla stampa e agli operatori economici. Una novità questa per favorire le trattative commerciali. Nell'88 infatti i visitatori professionali giunsero da ben 78 paesi. Quindi una giornata come occasione di incontri tecnici, di affari, insieme a tante altre iniziative dedicate agli operatori che quest'anno sono aumentati, soprattutto quelli esteri. Ne parliamo con il presidente dell'ente Fiera, l'avvocato Giuliano Pennisi.
1: Sì, credo che noi stiamo per inaugurare un salone da record. Da record perché abbiamo oltre 1400 espositori, di cui circa 800 esteri, come lei ricordava, e soprattutto perché arriviamo a quasi 1800 imbarcazioni. Credo che questo sia veramente il massimo che si può aspettare un operatore che viene a visitare una mostra sulla nautica.
0: Ma in relazione a ciò sono anche da segnalare novità strutturali proprio. Quali le innovazioni più significative?
1: Beh, quest'anno credo che abbiamo recuperato completamente il rapporto con il mare e abbiamo esaltato il padiglione mare che abbiamo inaugurato l'anno scorso, dove sono esposte oltre 200 imbarcazioni di grossa stazza. Ma tutto il quartiere guarda verso il mare, quindi questo collegamento anche dei padiglioni veramente un effetto che io credo meraviglioso.
0: E questo per quanto riguarda il salone, ma sono in vista anche importanti novità per il futuro, quindi sempre a livello strutturale.
1: Certo, noi abbiamo presentato nei giorni scorsi al Comune di Genova il progetto di ristrutturazione della fiera. È un progetto che viene esposto in un suo plastico all'ingresso del nostro padiglione, è un progetto ambizioso, ma io credo che la città di Genova abbia bisogno di questa fiera, che questa fiera continui a lavorare, continui a fare manifestazioni, continui ad attrarre turismo, affari. Genova può guardare al futuro anche se la sua fiera lavora. Genova ha bisogno della sua fiera, la fiera può fare molto per la sua città.
0: Il mare è grande protagonista del salone nautico dal punto di vista dell'interesse sportivo, dell'interesse economico e commerciale, ma quest'anno anche dal punto di vista scientifico e culturale, grazie alla presenza del Museo Oceanografico di Monaco. Qui con me il presidente, il professor François Dumange, il

0: significato di questa vostra presenza a Genova?
1: Il significato della possibilità che il mare è una comunità grande, che si può vedere l'aspetto culturale, l'aspetto artistico, però così l'aspetto fondamentale scientifico. Noi vediamo la presentazione del mondo coralline, del Mar Rosso, del Pacifico, della Nuova Caledonia, di altre parti della zona tropicale. Sono ambienti speciali e la vita del coralle, la vita del pesce, la vita del nautile sono un complesso di cultura, cultura tradizionale, cultura dell'arte, del colore, della bellezza del mare, però così della esplorazione del conoscimento scientifico.
0: Questi esemplari per la prima volta vengono esposti proprio al Salone Internazionale di Genova.
1: Sì, sono esemplari unici che viene trasportati specialmente per noi del Recifo Coralline di Nuova Caledonia, del Mezzogiorno della Caledonia, una parte di specie luminescente, fosforescente, che sono di colore naturale al giorno, però sono di colore fosforescente alla notte. Sono due vaschi che puoi vedere le due aspetti. E dunque al parte esterno dell'arrecife coralline sono un organismo unico che è il notile, che va alla superficie per la notte, scende al fondo durante il giorno, che ha fatto la studia e una pubblicazione di una estrema bellezza di colore e di disegno, però di una descrizione scientifica perfetta che ha fatto il professor Wurz, professore di anatomia comparea, gran specialista dello cefalopode, che è dell'Università di Genova.
0: Certo, e dopo il Salone Nautico tutti questi esemplari verranno portati dunque al vostro museo?
1: Saranno portati in una nuova parte del museo, l'Aquarium presenterà al parte del 17 di novembre. Questi esemplari unici saranno esibiti nell'acquario con altra presentazione di anguille tropicali e di altra parte della nuova e la rinnovazione del museo. So Genova è una presentazione davanti.
0: È un'anteprima. La ringrazio, professore, buon lavoro.
2: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami e a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Bene, rientriamo dai vari saloni nautici quando sono le 11.18, ben ritrovati su Primo Canale, grazie per essere con noi questo lunedì 1 giugno. Pronto, buongiorno?
7: Pronto?
6: Oh signor, mamma mia. Fabrizio, buongiorno.
7: Allora, Enrico, ti blocco subito.
6: Sì, mi sono già bloccato da me,
7: no,
6: guarda.
7: Ti blocco subito, sai perché?
6: No.
7: Perché io ho un accompagnatore che si chiama Christian e, sì, attenzione, ha fatto uscire il suo libro.

0: libro, che si chiama Il mio libro Kawaii, si trova su Amazon, costa 13 euro, puoi comprartelo 13 euro, c'è cioè tanti sui giochi, gioco biliardo, tanti sui giochi, labirinto, tutto, però 13 euro, volume 1, volume 2, il mio libro Kawaii costa 13 euro, lo trovi su Amazon, se tu hai, che ne so, dei figli, tuoi nipoti, piccoli sì, o grandi, che so io, affrettati, prendilo. 13 euro, volume 1, volume 2, perché maestro Cristo di dire, ti do, ah, Rico, Rico, se ti interessa, sono di interessa, perché mi dice, più mi vendi il libro, più ti assumo a lavorare, se non mi vendi il libro, ti licenzio. Quindi se tu hai occasione di prenderlo per tuo nipote, per...
1: Sì. Non ho capito il titolo, però me l'hai detto due volte e non l'ho capito.
0: Il mio libro Kawaii.
1: Il mio libro?
0: Kawaii.
1: Tra guai?
0: Kawaii, qua c'è, Kawaii.
1: Kawaii, ma cosa vuol dire Kawaii?
0: No, ma si chiama così, l'ha fatto uscire lui, si chiama su Amazon,
1: Ho capito, capito.
0: Volume 1, libro... volume 2, ecco.
1: Il mio libro Kawaii, volume 1, volume 2.
0: E ora ti dico un'altra cosa, dico... Okay.
1: Sì,
0: io,
1: sono d'accordo.
0: Io
1: sì.
0: Dirti altre cose, ma velocissimo, sennò qua mi amma. Okay. Mi spiace. Allora, attenzione, dal 3 al 28 agosto, fra due mesi, dal 3 agosto al 28 agosto, faccio centro estivo. Poi, dal 31 al 5 settembre, non ci sono perché sono sul treno, sì. Partiamo e andiamo a Lourdes. Anzi, ti comunico una cosa, tu ti faccio una domanda, tu hai la televisione a casa, ce l'hai la televisione a casa,
1: ce l'ho.
0: Allora, tu prova, se riesci, prova a sintonizzarti su TV De Mina, perché noi saremo tutti lì a fare il rosario alla grotta. Prova di essere veri, alla grotta, non il primo giorno, quando siamo là.
1: Prova là,
0: adesso mi vedi. Canale 28, TV De Mina.
1: Ok, TV 2000, sì.
0: Poi, ora ti dico un'altra cosa.
1: Ecco, tre,
0: Io vorrei che tu, parlassi un po', per piacere, stamattina, in diretta, sì. Attenzione, sì, ne parliamo assieme, pronto?
1: No, parlo io, tu dimmi di cosa. Dimmi di cosa vuoi che parli.
0: Fammi dire, Enrico, un attimo, mi scordo, pronto?
1: Dai, dimmi di cosa vuoi che parli.
0: Allora, io vorrei che tu dicessi un po' stamattina, in diretta, se è possibile parlare un po' dell'MT, tipo gli Antus, nuovi, sì, bianchi, elettrici, okay, 13, okay, 14.
1: Ok, sono tutto. Ok. Allora, per far viaggiare questi autobus che giacciono nelle rimesse di Campi, nella rimessa di Cornigliano, di via Giovanni d'Acri, che giacciono nelle rimesse, bisogna terminare il lavoro dei cavodotti. Noi dobbiamo stendere sotto il marciapiedi di 25 chilometri di strade genovesi dei cavodotti, sopra i quali, passando i bus elettrici sopra i quali, l'autobus si ricarica e si rigenera. Però questo lavoro deve essere terminato entro il 30 giugno, anche perché legato a questo termine sono i fondi PNRR. A proposito di MT, volevo dirvi di questa iniziativa che è stata lanciata da tutte le associazioni, tutte di contribuenti, di cittadini, assutenti, tutti, Salvetti, Truzzi, tutti. E hanno ideato, forse è la seconda volta che si fa, l'ultima volta si fece nel 2010, però non ho un ricordo vago, lo sciopero del biglietto. Cioè l'11 giugno... Secondo queste associazioni che dice, ma noi garantiamo, cioè noi cittadini, no? Garantiamo 50 milioni di euro con i nostri biglietti. Avremo dei diritti, visto che siamo noi, non abbiamo creato il buco noi, no? E quindi una mossa per farsi sentire è quella dello sciopero del biglietto. Quindi dobbiamo viaggiare, vogliamo non prendere il biglietto per un giorno, capire quindi quanto costa da MT un giorno di sciopero, perché vogliamo ribellarci, vogliamo confrontarci, vogliamo essere ascoltati, paghiamo il biglietto, abbiamo meno servizi. Cosa dice MT? MT dice sì, fatelo pure, però noi non possiamo togliere in quel giorno i nostri verificatori, non è la nostra legge, ce lo impedisce.

0: Quindi voi non fate il biglietto, ma se vi becchiamo senza biglietto vi facciamo il mazzo. Questo è anche un modo per ringraziare tutti noi, no? Ora, ma perché i verificatori devono verificare solo noi? I verificatori, dove erano i verificatori a verificare i conti di AMT? Cioè i revisori dei conti sono quei verificatori che dicono: guarda, aspetta, alt, vi piombiamo in ufficio, fammi vedere i conti, non vanno bene, ti faccio la multa. Perché solo noi che siamo quelli che hanno sempre pagato, siamo quelli che sono bravi, siamo quelli che ogni tanto si lamentano, siamo quelli che hanno anche delle idee, no, per far migliorare il servizio, dobbiamo essere verificati noi? Ma perché voi non vi fate verificare i conti dai verificatori dei conti che devono? E quindi è una ossa simbolica, sì, ma mica tanto, perché se ci beccano l'11 giugno senza il biglietto, AMT dice: noi non possiamo non farvi la multa. Grazie, grazie. No, dico grazie, ma noi non abbiamo i verificatori, noi che mandiamo da voi per farvi verificare 200 milioni di buco, mica l'abbiamo fatto noi il buco, no? E non, quindi i conti non tornano. Ma voi pensate se, e non dovrei dirlo, no? Sì. Fabrizio, se mi lasci la linea libera riesco a discutere. È una cosa, rimani pure su di me, potrei essere richiamato, vi dico una cosa che non bisogna fare perché è contro la legge, no? Cioè, pensate se io faccio il biglietto, pago 2 euro, dico piano, pago 2 euro, poi so che il biglietto non mi serve più, scendo e do il mio biglietto ancora valido a uno, dico: guardate, gira col mio biglietto, no? Dice: non è cedibile, non c'è la firma, io glielo do sotto banco, scendo dal pullman, no? Prendo il biglietto, c'è il biglietto. Questo è quello che ho fatto stamattina. Quello che ho fatto stamattina. So che non mi serve più, ci sono ancora 100 minuti. Dico: questo prende il mio biglietto, sale sul bus. In questo modo non... No? Cosa dite? Sì, non si deve fare, è reato. Carcere, quello che dico io, però l'11 giugno l'alternativa per non prendere la multa, visto che ci multano, ci aspettano, l'11 giugno ci aspettano, dice: adesso vi faccio il mazzo, non hai il biglietto, 60 euro, perché così impari. Io dico: no, facciamo un'altra cosa, faccio il biglietto, poi se non mi serve più scendo in via Cantore, dico: oh, te, chi lo vuole? Hai capito? Io non ho detto nulla. Non ho detto nulla, rimetto il biglietto qua, rimetto il biglietto qua e appunto aspetto la telefonata che arriva, ok? Bom. Non l'ha mai fatto nessuno. Una volta una signora mi ha dato, ma non perché mi ha riconosciuto, forse era una turista, mi ha dato il biglietto, dice: guarda, le serve? Dico: sì, non ci ha visto nessuno, io ho fatto finta, ho preso il biglietto, ancora valido, ho risparmiato 2 euro, no? Giravo con questo biglietto, dico: dai, fammi la multa, fammi la multa, fatto, fammi la multa. Pensate che rivoluzione, no? Non si deve fare, è contro la legge. Pronto, buongiorno.
1: Ah sì, pronto, buongiorno. Ascolti, volevo fare una considerazione. Devo dire che quando ho iniziato a parlare di AMT mi ha letto nel pensiero.
0: Io leggo, perché... leggo. Leggo. Prego, prego, anche nel pensiero.
1: Pensavo questo. Dunque, il discorso della disobbedienza civile in quel giorno lì è assolutamente condivisibile, perché ultimamente è già da un pezzo che il servizio fa schifo veramente. Di più, sarei curioso di sapere i vari dirigenti di AMT e di conoscere le liquidazioni di questi signori qua, perché in Italia c'è una bella tradizione consolidata che vuole che i vari dirigenti, super manager, quando stanno a governo un'azienda pubblica, fanno dei gran casini, poi vengono anche ripagati con delle liquidazioni che sono strepitose, giusto per dire: fatto schifo e pago, ti gratifico con i soldi dei contribuenti. Certo. E questo sarebbe bello saperlo, non lo so, forse lei lo sa. Invece un'altra cosa che questa è una domanda che vorrei fare a lei, che riguarda un problema, chiamiamolo così, che credo sia complementare, comunque abbia a che fare anche con il AMT. È questo. Ora, io ho notato, sono un automobilista, anzi motociclista, che negli

0: mesi, diciamo 6 mesi, c'è un dispiegamento di posti di blocco della locale, mm-hmm. che anche è certificato su particolari canali social, che è veramente, voglio dire, mirabile se la presenza sul territorio fosse finalizzata alla prevenzione. Ora, io ho dei dubbi che tutto questo sia rivolto alla sola prevenzione, perché si deve, non so se lei se n'è accorto, come si danno da fare nascosti ovunque, con laser, con droni, con tutto, giusto per beccare dei soldi che secondo me devono andare a rimpinguare le casse comunali in questo particolare momento storico, e anche forse aiutare, voglio dire, a tappare quell'esborso che è stato, diciamo, tirato fuori per salvare AMT. Non so, questo io vorrei sapere se lei cosa ne pensa, perché è veramente, è una coincidenza veramente strana che c'è tutta questa, c'è un moto di filantropismo, no? Vogliamo bene ai cittadini genovesi, allora voglio dire, li tartassiamo con dei posti di, perché guardi, sono ovunque, è una cosa mai vista prima.
1: Ma dove li vede lei? Dove li ha visti?
0: Ovunque, guarda, in Corso Europa, tradizionalmente Corso Europa, Corso Gastaldi, Corso Sardegna, alla Foce, ovunque. Val Bisagno non ne parliamo, è proprio un terreno, cioè non si può, oramai non si può, perché cioè, per carità, loro lo possono fare, per carità, una prerogativa. Certo. Evidentemente prevista dall'esercizio delle. Mi sembra curioso che tutto questo venga con questa con questo zelo in questo momento. Io non so, che devo.
1: La combinazione sono vie che frequento meno. Alla Foce devo dire di averli visti. Alla Foce passo sistematicamente in questi 5 mesi, averli visti 3 volte alla Foce, a parte gli eventi eccezionali, parlo degli alpini, cioè dei giorni, i prealpini, no? I giorni precedenti, le Alpi, i prealpini, ce ne fossero alpini comunque, apro la parentesi e la chiudo, no? Ce ne fossero tutti i giorni di alpini, è un francesismo, e quindi li ho trovati alla Foce, sono zone che frequento un po' meno, parlo di Molassana, parlo di Corso Sardegna, quindi non posso dire, è chiaro che noi non dovremmo fare infrazione, dovremmo comportarci bene nel momento in cui arriva l'infrazione. Poi come vengono spesi questi soldi, la metà di questi soldi dovrebbe andare per il ripristino delle vie. A proposito delle vie, sapete che in questo momento c'è molta attenzione ai lavori che vengono, la nuova giunta, da quando si è insediata, ha detto da quando ci siamo noi, verificheremo i lavori sulla strada che vengano alla fine finiti e rifatti per lasciare la strada com'era. Combinazione, abbiamo appena rifatto via San Pier d'Arena, lo fece la giunta prima di Cristo di Bucci, finita via San Pier d'Arena. Peraltro c'è una selva di cartelli della prima giunta di Bucci che sarebbe da rivedere, perché è una folla di cartelli con i quali non capisce se vieni in via San Pier d'Arena in senso unico. Abbiamo aperto un paio di cantieri, era appena finita, nuova di pacco si dice, no? Un campo da biliardo, un campo, poi potevi giocare a biliardo, abbiamo appena aperto due cantieri. Mi auguro che, probabilmente erano lavori che non potevi pensare prima, se li pensavi prima avresti fatto i lavori, se li avessi pensati avresti fatto i lavori, poi avresti richiuso, invece appena finita via San Pier d'Arena l'abbiamo già bucata. Da quando c'è la nuova giunta, no? Da quando ci siamo insediati noi, mi auguro che una volta finiti i lavori ritorni tutto, un panno da biliardo per giocare a filotto, va bene? Vado in regia, c'è una brevissima pausa, correte al telefono e adesso leggo i WhatsApp. Dai.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

0: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Allora scrive la saggia, dice: ma ai vigili sarà stato ordinato di fare tante multe, però dice: qual è il problema? Se rispettate le regole non danno, non nessuno dà fastidio. E un altro signore dice: confermo quello che ha detto il signore poco fa, sono ovunque, nascosti dietro i bidoni, in via Damoli, ormai c'è una postazione fissa, scrive Domenico. Però voi andate come dovete andare, non importa, no, del vigile. Pronto, buongiorno.
6: Ciao Enrico, sono il Lupo del Pagliaio.
5: Ah, Lupo, mi raccomando, Lupo.
6: Stai tranquillo. Penso che la MT sia l'azienda che fa più schifo di tutte in Italia.
5: Dai.
6: Perché è impossibile. Ma chi è che comanda? Dei mongoloidi?
5: Dai, ti prego.
6: Ma sì, ma io vedo passare l'uno. Ne passano tre insieme, uno attaccato all'altro. E poi stanno 20 minuti senza passarne.
5: Certo.
6: Il terzo non apre neanche le porte perché non c'è gente.
5: Certo, è vero, però non puoi farlo, non c'è un'area di sosta.
6: Però Enrico, quelli lì che fanno i programmi, cosa si fregano al mese di stipendio?
5: Ma stanno bene, i dirigenti.
6: Quelli lì sono dei...
5: Piano, perché già non mi è piaciuta la parola di prima, non che non mi sia, togli, chiudi pure, non che non mi sia piaciuta la parola, ma non è sinonimo di insipienza, non è sinonimo di ignoranza, non scherziamo con le parole, no? Beh, un dirigente, ma io penso meno di 150.000 euro, non se ne parla neanche. Ma quando mi dite del famoso ascensore della Castagna, del cimitero della Castagna, che è un anno che non funziona e che alla signora che chiama hanno detto che ci volevano 40.000 euro, che non ce li hanno, io pensavo a quelle macchine che hanno preso a noleggio, quelle macchine che hanno preso in leasing, pensavo a quelle 6 Audi 4 e a quei 4 Cherokee. Un buon padre di famiglia dice: no direttore, la prego, non mi regali il Cherokee, sono un funzionario di MT, ho l'abbonamento gratuito, giro col bus, non datemi l'Audi, anzi sacrifichiamo l'Audi e mettiamo un ascensore al cimitero della Castagna, per dire, il buon padre di famiglia, no? Quindi i soldi ci sarebbero stati se avessimo voluto tirarli fuori da quello, ma parlo proprio di quella piccola riserva, perché 4 Cherokee, 6 Audi A4, facciamo una media di 30.000, sono 10 automobili, un 300.000, hai voglia degli ascensori, no? Hai voglia degli ascensori, però il buon padre di famiglia, non è detto che uno sia un buon padre di famiglia, no? Pronto, buongiorno.
7: Pronto?
5: Sì, buongiorno.
7: Buongiorno, mi volevo un po' rilacciare il discorso di quello spettatore che parlava di questa presenza, di questa invasione di pattuglie che controllano. Io francamente tutta questo affollamento di vigili urbani che fanno controlli non me ne sono accorto, sarò io che magari andrò in giro con gli occhi bendati, ma io giro sia in macchina che in auto. Francamente, quando ci sono creano solo intralci, perché specialmente in fondo alla sbalivata quando sono presenti c'è sempre coda, quando non ci sono si scorre in una maniera proprio fluida. Poi io penso che quel signore lì sia uno di quei motociclisti che creano pericolo a se stessi e agli altri, che vanno sulla mezzeria, che in sopraelevata si infilano tra le due macchine perché devono passare a tutti i costi, sì, che vanno a velocità folle, che chiaramente ha paura che qualche postazione, che qualche vigile non lo possa prendere e salvare.

0: funzionare, perché poi se uno va in regola, i motociclisti a Genova ce ne sono tanti,
1: tanti.
0: Io penso che siano i più disgraziati, più indisciplinati di tutta l'Europa, perché fanno delle cose, se i vigili si mettessero a controllare, ma lo sa quante contravvenzioni avrebbero risolto il problema delle casse comunali, solo con quelli che vanno in moto, perché quelli lì fanno delle infrazioni fuori dal mondo, patenti che andrebbero stracciati e bruciati sotto i loro occhi. Quindi a quel signore io dico, vada in moto, ma vada con coscienza e con prudenza e non abbia paura di essere controllato. Arrivederci.
2: Ok, grazie. Ovviamente non bisogna generalizzare, perché quando sei in macchina hai quella sensazione di precarietà, perché te li vedi sfuggire da una parte e dall'altra, no? Per esempio, sei in prima fila davanti al semaforo rosso. Alla tua destra hai uno scooter, alla tua sinistra hai uno scooter. Quando il semaforo va verde, si parte, si schiaccia l'acceleratore per ripartire. Cosa succede? Succede che le due moto, una ha uno scooter a destra, l'altra hanno delle oscillazioni. E devi aspettare che partano, perché se tu parti, uno o l'altro lo prendi. È normale, è una legge, ma neanche la legge della fisica, devi riprendere l'equilibrio, quindi è normale che una delle due moto, dei due scooter, faccia così, ce le hai vicini, vicinissimi, devi aspettare. Ci vuole quindi prudenza da parte di tutti, anche occhio per capire una situazione che può diventare pericolosa, anche perché poi purtroppo se succede qualcosa, purtroppo chi si fa male, la persona normalmente sullo scooter, il centauro, no? Sullo scooter. Vado in regia? E poi ho qualcosa da dirvi sulla sicurezza, giusto? Ah, no, è presto, è presto, è presto. Allora leggo un po' di WhatsApp. La linea torna libera, soprattutto voi che non avete mai chiamato, fatevi sentire, 800 640 771. Dunque, sapesse quanti rimbambiti girano in auto col telefonino senza frecce? Sì, l'ascensore di Villa Scassi, anche Andrea, fa parte del discorso delle auto noleggiate. C'era la giunta precedente, da quando c'era la giunta non leggiamo più niente. Poi, buongiorno, è l'ascensore di Villa Scassi? Sì. Vorrei sapere se lo sciopero dei biglietti dell'11 coinvolgerà anche gli abbonati over 70 che hanno pagato l'abbonamento. Beh, no, se avete l'abbonamento non sarebbe da pazzi dire lasciare a casa l'abbonamento e prendersi la multa. AMT dice che la legge prescrive che loro, se devono controllare i biglietti, lo faranno anche se sapranno che c'è lo sciopero del biglietto. Quindi così è una protesta civile che però può giocare contro chi aderisce allo sciopero, perché AMT dice che non importa che ci sia sciopero o no, noi controlliamo, se non hai il biglietto paghi la multa a noi, che abbiamo sempre pagato il biglietto, che abbiamo sempre pagato l'abbonamento. Cioè ci odiano, nel senso, no? Mi tagli la corsa, mi bus, posso... E quella volta che dico, guardatevi un po' voi i vostri conti, no, ti rifanno, fanno sempre la multa a te, hai capito? Allora, grazie per la vostra gentile risposta. Sono Paola, da Genova. Poi, il malumore, buongiorno. Non avete capito che cercando il malumore sulla sindaca fate il loro gioco? Beh, no, non, noi non cerchiamo nulla. Scattiamo delle fotografie. La foto, vi ho sempre detto, la foto di un bel bambino non è necessariamente una bella foto, è la foto di un bel bambino. Magari è una foto orrenda, fatta male, però di un bel bambino. Non bisogna confondere la cornice col contenuto, mi straraccomando. Poi, ma quando i vigili fanno i controlli di velocità per legge, non dovrebbero mettere l'avviso? Beh, se è sulla macchina che corre, no. Se è sulla macchina che va, no. Ti inquadrano col tele laser, con l'autovelox, no. Sì, dovrebbe esserci il cartello, fra 50 metri c'è l'autovelox. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, ci siamo già sentiti, la chiamo da Savona.
2: Sì.
3: A proposito di lamentele, cerco di far veloce, e di rifiuti, io mi sono un po' battuta perché, come altri, perché i condomini che hanno solo 4 appartamenti non vengono dotati dei bidoni e hanno questi benedetti mastelli. Adesso ci sono tante vie, tipo via Saredo, che ha le Fornace, altre vie che sono

case antiche, vecchie, con quelle ripidissime scale, senza ascensore, ci sono signori anziani, eccetera. E la sera mi ha risposto che hanno fatto i sopralluoghi ma non le possono mettere. Quindi io volevo sapere che essere anziani, o anche più giovani, avere delle difficoltà, abitare, essere solo in quattro o non avere l'ascensore diventa una colpa, perché ho scritto tante volte ma mi hanno risposto che solo

0: le regole sono così, però le regole potrebbero anche modificarle un po', certo, per aiutare i cittadini.
1: Certo. Abbiamo cambiato la Costituzione, abbiamo cambiato 20 volte, lo scriveva Polito sul Corriere della Sera, abbiamo cambiato la Costituzione 20 volte, si può cambiare. A Savona ci sono stati tanti problemi in questo cambio di gestione della nettezza urbana, della spazzatura, con questi famosi mastelli che poi uno deve recuperare, e magari è passato il cagnolino il quale aveva la prostata con un problema, no, di prostatico, e magari gli ha fatto la pipì, per carità, santa pipì, ci mancherebbe altro, però poi il signore o la signora se lo deve poi pulire a casa, e se lo pulisce lei, non il padrone del cane, e quindi insomma problemi. Grazie Savona, vado avanti con la lettura. Dunque, buongiorno. Anche la fermata del bus davanti al Matitone, appena fatta la pavimentazione, ora cantiere aperto, fermata soppressa ai posteri. Marco, sappi che quel semaforo che è spuntato da poco davanti al Matitone, l'ultimo in ordine di tempo, ce ne sono quattro in 200 metri di strada. Troverete quattro semafori. Voi scappate dal semaforo di Dinegro e andate a prendere l'autostrada, trovate quattro semafori davanti a voi, quattro semafori in 250 metri. Il primo, appena effettuato il curvone, come si chiamava, Fleximan, quello che segava? Io quello andrei di notte e col flessibile, è un impianto enorme, e col flessibile lo abbatterei con una bomba, sono cose che non si devono dire, lo farei saltare per aria, perché è la cosa più inutile di questo mondo, che ferma il traffico quando non c'è, devi stare, è lunghissimo, estenuante, devi stare dei minuti ad aspettare il tuo verde, quando nessuno attraversa, quando non c'è nessuno, e poi passi e ne trovi un altro alla fermata, poi passi e ne trovi un altro prima dell'autostrada e poi trovi quello dell'autostrada, in 300 metri quattro semafori. Attenzione, non sono coordinati l'uno con l'altro, se no sarebbe troppo bello, no? Sarebbe, hai capito? Sarebbe troppo bello. Allora, alla fermata del bus. Buongiorno, per cortesia vorrei sapere, gli abbonati, buongiorno Henry, ma quando i vigili fanno i controlli di velocità? Questa è la mia... Confermo quello che ha detto il signore, deve essere molto triste fare il lavoro. Ciao Henry, quello che dicevi tu sul biglietto del bus è ancora valido, lo fanno davvero? Ah, stamattina ho assistito alla fermata del bus un tizio, no, che rivendeva un euro il biglietto valido ancora 50 minuti. Io non l'ho mai visto, sì, lo vendeva a un euro, è contro la legge, non fatelo, però no, che idea, ci sono ancora 50 minuti, dammi un euro, ci sta, no, non si deve fare, è contro la legge. Pubblicità, a tra poco.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: trovi. Dunque, buongiorno, continuiamo a vedere i bike abbandonati lungo la strada in posti diversi, sì. L'ultimo sono stato a secondaria in Val Varenna, in località Chiesino e Carpenara. Cosa si può fare? La vediamo. Allora, scusatemi. La vediamo. I bike. La chiamiamo e bike. Guarda un po', Rocchiccioli. Peraltro è in ottime condizioni. L'ultima sono stata, qui siamo in Val Varenna, tra l'occhiata Chiesino e Carpenara. Cosa si può fare? Prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Cirone. Sì. Senta, io le vorrei dire una cosa. Io sono una persona di 92 anni che quasi ogni mese devo andare in ospedale a fare un'iniezione in un occhio.
0: Sì.
1: Ora, dal 23 che faccio questo, non si trova più un trasporto, né Croce Bianca, né Croce Verde, Virulò, nessuno mi può venire a prendere per portarmi in ospedale.
0: Ma perché? Perché non si trova più?
1: Ah, non si sa, non c'è posto.
0: Lei prenota per tempo?
1: Prenoto per tempo, stamattina ho prenotato dappertutto e l'unico posto che sono venuti a prendermi 10 giorni fa da Ponte Decimo, che è un disguido perché sono lontanissimi, ma intorno a me che c'è quella verde, quella gialla, quella blu, tutti i colori del mondo non hanno posto, non è possibile.
0: Lei dove sta? In che quartiere sta?
1: San Martino.
0: A San Martino. Senta, ma da San Martino dove deve andare?
1: Alla clinica oculistica che è nel viale.
0: Di Viale Benedetto XV. Viale Benedetto XV.
1: Esatto.
0: Ma
1: esatto.
0: Cioè lei è a pagamento questo viaggio?
1: No, perché io sono disabile,
0: sì.
1: E non è. Io faccio la richiesta del mio medico,
0: sì.
1: E poi devo farla vidimare dall'ASL,
0: sì.
1: E poi vengono, io dopo la prenotazione mi vengono a prendere e mi riportano a casa,
0: certo.
1: Perché io non cammino, devo,
0: certo.
1: Andarci in carrozzina.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo.
1: Non si trova più, sempre trovato. Perché le dico che dal 2023 che faccio queste iniezioni,
0: sì.
1: Prima da un occhio, adesso me ne fanno da un altro,
0: sì.
1: E io non so come fare ad andarci. Ecco.
0: Lei, ripeto, l'unica cosa è sapere se prenota per tempo, cioè in tempo, molto tempo prima, se lei prenota questo viaggio.
1: 15 giorni prima?
0: No. Ma cosa le dicono? Che non hanno tempo, non hanno posto, non hanno possibilità?
1: Non hanno posto, ma no, improvvisamente non hanno posto. Ce l'hanno sempre avuto, non lo so perché. Sempre avuto, io ho sempre chiamato prima, anzi,
0: sì.
1: Dopo 2 giorni che avevo la prenotazione per la volta dopo, chiamavo, tutto bene, benissimo, adesso non hanno più posto.
0: E come si regola? Quando è che deve andare la prossima volta?
1: Devo andare il 22.
0: 22
1: il 22
0: giugno.
1: Di giugno.
0: Ma
1: sì.
0: ogni mese lei ha questa puntura? L'ha detto,
1: ma no? Secondo come mi trovano.
0: Ah,
1: poi vado,
0: capito,
1: a fare le visite di controllo,
0: sì.
1: Oppure faccio l'iniezione. Ora il 22 devo fare l'iniezione. E io non so, ci vado con l'elicottero. Cosa vuol che le dica?
0: E l'ultima volta ha detto che addirittura è venuto.
1: Da Ponte Decimo e c'è stato, poi non sono pratici, si vede che è una croce un po' così, non lo so.
0: No, vabbè, comunque.
1: È logico, perché poi mi devono aspettare, perché
0: sì,
1: quando mi fanno questa induzione io, sì. Sto dentro anche 2 ore, anche di più,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Sono tantissima gente.
0: Sì.
1: Quando ho finito chiamo la croce, mi vengono a prendere, la stessa croce. Mi vengono a prendere e mi portano a casa. Adesso non si sa bene perché è 2 mesi. Prima ho dato la colpa agli alpini, dico ma ci sarà barra onda per gli alpini. La settimana dopo non c'era posto. Adesso anche stamattina ho fatto tutte le croci del mondo, non hanno posto.
0: E non c'è niente, per il 22 non c'è niente. Non lo
1: ma
0: so,
1: no,
0: ditemi voi. Strano, anche perché immagino, sì. Che poi l'assistenza sarà rimborsata dal tempo
1: no,
0: perso.
1: No, perché il dottore mi fa la richiesta e poi la ASL mi deve timbrare.
0: Sì.
1: E poi io non pago niente perché
0: no, no,

Allora, vi leggo questo, Henry Dillo. Io sono ok per lo sciopero dell'11 giugno. Mi prendo la multa, ma mi aspetto che l'associazione dei consumatori tutti in massa faccia un ricorso alla multa, così da non pagare, visto il diritto allo sciopero è sancito dalla Costituzione. Robby da Ponte Decimo. Ho capito.

0: parole, no, ma l'assistenza poi sarà rimborsata dal servizio sanitario, insomma, evidentemente.
1: Certo,
0: ci sarà
1: certo.
0: Questo costo, avrà questa prestazione, avrà un costo. Però non lo so, mi sfugge perché non li trovi più, anche prenotando con 3 settimane d'anticipo. Non
1: perché
0: lo so.
1: Non è il 118, è la gente che dice, cioè, non certo. È il 118,
0: certo,
1: cioè,
0: certo.
1: Ci vanno gli ammalati certo. Per altri motivi.
0: No, no, per carità. Ma ditemi, chiedo ai telespettatori se hanno contezza di questo.
1: Ecco, a volte se qualcuno fosse
0: sì.
1: Nelle mie stesse condizioni.
0: Sì, sì, sì, sì, magari. Grazie, grazie, grazie. Se hanno una soluzione. Buongiorno, dica alla signora per l'occhio di telefonare alla Misericordia. 010 2479 919, servizio eccellente Gianfranco. Allora, abbiamo Elisabetta Biancalani da Chiavari che ci richiede la linea per questa passeggiata poetica sulle alture di Chiavari alla Madonna della Grazia.
2: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Io mi trovo al Santuario delle Grazie a Chiavari nell'ambito delle giornate di Chiavari. Questa mattina trekking poetico, si è partiti dall'altezza del mare in zona Preli, dalla colonia Fara di Chiavari, per una salita che ha coinvolto diverse persone. Le vedete, sia chiavaresi che turisti e soprattutto lombardi, che hanno approfittato per una camminata insieme al direttore artistico e attore Massimiliano Finazzer Flori, che in questa ascesa verso il santuario ha ripercorso l'importanza intanto del contatto con la natura, del ritrovare se stessi durante una camminata. Si è poi arrivati qui al santuario, dove ha parlato di Dante e dell'Ultima Cena, un quadro contenuto all'interno del santuario. Ma sentiamo le voci delle persone che hanno partecipato. Buongiorno, come racconta questa giornata?
3: Bellissima, veramente molto bella.
2: Lei è di Chiavari?
3: Io sono di Chiavari, sì, e do una mano all'organizzazione.
2: E aveva già fatto questa gita? La gita alle Grazie a piedi.
3: Sì, come?
2: Vediamo un po' anche chi magari arriva da fuori. Vedete che ci sono le volontarie. Adesso si sta entrando all'interno del santuario proprio per raccontare alcuni punti dell'Ultima Cena. Intanto la signorina è volontaria delle giornate sì. Di Chiavari. È stata una bella gita, intensa, ma
4: sì, intensa,
2: ricca di...
4: abbastanza intensa, però ne è valsa la pena. Abbiamo appena sentito Massimiliano recitare Dante ed è stato davvero...
2: Eccolo Massimiliano, un secondo solo. Dante qua fuori, l'ultima cena all'interno, una ascesa, immersi nella natura. Questo è lo spirito di questa giornata di Chiavari nell'ambito delle giornate di Chiavari.
5: Ma pelle d'oca, direbbe Adorno, un grande filosofo. Forse l'arte è sempre pelle d'oca. Ti viene la pelle d'oca perché ti trovi di fronte a qualcosa che è più grande di te. Io ho, come dire, il privilegio di poter servire questo, di aver potuto dare voce e volto a questi miei due maestri che mi accompagnano tutta la vita e mi accompagneranno fino alla fine, Dante e Leonardo, quindi sono davvero i miei maestri di viaggio.
2: Grazie, vai pure, perché all'interno, curiosiamo, vedete, ci sono già tutti i partecipanti che stanno aspettando Massimiliano per questa ultima parte. Linea allo studio.
0: Allora, Ultima Cena e il WhatsApp, lo ripeto per la signora che ha chiamato prima, suggeriscono di chiedere alla Misericordia, pubblica assistenza della Misericordia, 010 2479 919, servizio eccellente Gianfranco, un saluto naturalmente ai volontari della Misericordia. Bene così questa telefonata, arriviamo a mezzogiorno, poi c'è una intervista importante perché sentiremo un leader dei 5 Stelle, Pirondini, con il direttore Angeli. Pronto, buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno Enrico, sono Berto,
0: buongiorno Berto.
6: Buongiorno, ha chiamato Roda.
0: Sì, ha chiamato, è stata la seconda telefonata di oggi.
6: Allora io avrei fatto l'ennesimo brano.
0: Sì, l'ennesimo brano, bene, tanto per
6: tanto per finire Bocca di Rosa, stavolta.
0: Per finire in bellezza. Ecco, adesso c'è Bocca di Rosa, vabbè.
6: Vai. Ti chiamava ogni giorno la rosa, con grande ardore, con grande ardore. Ti chiamava ogni giorno la rosa, metteva bucci sopra ogni cosa. Ma questa sindaca sinistrata, che sembra uscita da una filata, ormai è un anno che se ne sta qua, a parlare di vita della città.
0: Dai, va bene, indolore, non è un graffio, no? Tenero.

0: Dimmi.
1: Che io sono un estimatore, un devoto estimatore della Giorgia Fabiocchi, direi quasi integralista, però sì, devo dire che oggi l'Elisabetta Biancalani in tenuta short tracking
0: è molto intelligente, è una ragazza molto intelligente, molto preparata, una ragazza intelligente. Molto intelligente, molto simpatica.
1: La mia preferita, assolutamente.
0: Penso che sia stata
1: Elisabetta Biancalani versione trekking.
0: Vabbè, okay. È stata apprezzata. Non so come mai, non capisco il motivo, però è stata apprezzata. Allora, possiamo dare staccare? Io rimango, c'è un'intervista importante con Luca Pirondini, con il nostro direttore. Rimango a seguirla con voi e vediamo, c'è il tanto TG, vediamo se poi c'è spazio per ritornare, ok? Dai.

0: Buongiorno, ben ritrovati, buon inizio settimana, buon lunedì. Partiamo dai sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne sul lavoro e lo sviluppo economico del territorio, positivo per il 52%. A Genova negativo per il 48%, a Savona positivo per il 51%, negativo per il 49%, a Imperia 56% positivo, 44% negativo, a La Spezia 58% positivo, 42% negativo. Dati importanti soprattutto a Imperia e La Spezia, invece situazioni più problematiche su Genova e Savona. Comunque tutti, possiamo dirlo, superano il 50%. Poi trovate ancora sul sito primocanale.it che voto darebbe all'amministrazione di Savona per il territorio. Lo vedete diviso tra 7 e 10, voto 6, dal 5 all'1 non sa, e così per le altre città a Spezia con i voti dal 10 al 7, poi ancora il 6, tra il 5 e l'1 e non sa. Questo lo trovate poi per tutti i comuni che sono chiamati al voto. Trovate tutto sul sito primocanale.it. Vi ricordiamo che ogni giorno uscirà un sondaggio diverso, il mercoledì sarà dedicato poi a un per volta ogni capoluogo di provincia. E adesso la situazione delle autostrade, le difficoltà nonostante questo ponte che sta andando molto bene. Fabio Raimondo, presidente Giovani Albergatori in Liguria, sul caos autostradale del venerdì, le situazioni sempre più complicate dal punto di vista degli spostamenti in regione. Sentiamo.
1: Sicuramente eventi come quello che è avvenuto venerdì, che sono tragici e in qualche modo ci fanno capire che se i cantieri devono essere tolti totalmente, mettendo in sicurezza. È ovvio che vedere ogni X chilometri una parte di cantiere che in realtà è una deviazione in queste strade che non sono dritte, enormi e giganti, ma sono strade molto strette, piene di curve, piene di insenature e ovviamente per chi non è abituato a viaggiare in questo tipo di autostrade diventa pericoloso. Questo è un monito, l'ennesimo credo monito a Autostrade per l'Italia e a chi si occupa di sicurezza sulle strade, che nel momento in cui decidiamo di togliere i cantieri, soprattutto con un flusso turistico così alto, devono essere tolti totalmente e non con riduzioni, soprattutto molte volte di tracurve che diventano pericolose. È ovvio che questo è un danno per il sistema turistico ricettivo, ma non solo, anche per gli stessi locali che immagino venerdì sera volessero rientrare comodamente per fare anche loro il loro ponte e usciti dal lavoro si sono trovati in questa condizione.
0: Adesso con la storia drammatica di cronaca che si è consumata sabato mattina a Villetta di Negro in pieno centro a Genova, con un uomo senza fissa dimora che è stato ucciso. Gli amici, coloro che lo conoscevano, dicevano che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Era un buono il dolore degli amici che raccontano di quello che in realtà lui rappresentava. Era una persona che non attaccava briga con nessuno, era una persona tranquilla e quindi si è trovato appunto nel momento sbagliato, nel posto sbagliato. Era in attesa di trapianto di cuore, era in attesa oramai da diversi mesi, era stato ricoverato in inverno 3 mesi all'ospedale e a

0: stava facendo delle cure, attendeva il nuovo cuore. Nel frattempo, dopo aver perso il lavoro, suonava, scriveva poesie, aveva sempre una parola buona per tutti, lo ricorda un'amica, lo si trovava spesso anche a Villetta di Negro. La casa rimane un'emergenza senza fine a Genova, la riprova delle tante persone che vivono in strada, a proposito della storia come quella di Paolo Signor, che per trovare un tetto ha fatto l'errore di occupare una casa popolare che nei giorni scorsi è stato sgomberato dalla polizia locale. Sentiamo.
1: Io potrei rientrare, perché la porta l'ho messa io, l'ho comprata io, tutto quello che c'è dentro l'ho comprato io. Quando sono entrato qua dentro, chiedo scusa, c'era tanta merda così, io ho tolto tutto e ho fatto casa mia, ho dato bianco, ho messo i sanitari, ho cambiato tutto. Quando sono venuti a fare il primo sgombro, hanno spaccato tutto, hanno spaccato i bidet, il lavandino, hanno tagliato tutti i fili nella luce.
2: Io per poi... non renderla abitabile.
1: Esatto, ma uno che vive in strada, cosa gliene frega? Eh? Quindi cosa ho fatto? Purtroppo sono rientrato, perché comunque non percepisco ancora la pensione, e ho sempre lavorato, e l'ho rimessa a posto e adesso ci sono dietro e non so come fare, non posso vivere in strada. È un po' un uomo di 50 anni invalido, vivere in strada.
2: Quella di Paolo Busi, sfrattato dalla polizia locale dalla casa occupata abusivamente, è una storia di ordinario disagio. Lui 4 anni fa ha fatto il grave errore di occupare un appartamento, oltretutto, come assicura, pagando un pizzo a uno sconosciuto incontrato lì, in via del Colle, nel centro di Genova, a 2 passi da Porta Soprana. Chi occupa si condanna a non avere una casa in modo regolare, perché perde quasi ogni diritto. L'emergenza casa a Genova comunque rimane e non cambia con il cambio del sindaco. Lo denuncia Bruna Manganaro, segretario delle Sunia, che racconta che a fronte di oltre 3.000 persone in graduatoria per avere una casa, gli appartamenti che si liberano in un anno sono solo 300 e Arte e Comune riescono ad assegnarne solo la metà, 150. Questo nonostante ci siano 2.200 case sfitte, circa un quinto delle oltre 10.000 del patrimonio abitativo, ma mancano i fondi di Regione e Comune per sistemare gli alloggi, visto che per ogni casa servono dai 20.000 ai 30.000 euro. Più volte chi vive in strada ha chiesto di avere una casa anche da riordinare, ma la risposta è sempre negativa, come è successo anche a Paolo.
1: Io vorrei soltanto avere un pezzo di casa e stare bene, quietare.
0: Chiudiamo con lo sport. Alle 13 Calcio e Pepe, si parlerà di Genoa Samp Spezia Dentella. La Samp è la squadra più attenzionata in questo momento per la rivoluzione, gli esoneri di Andrea Mancini e Invernizzi, la nuova vecchia proprietà in realtà, che sta facendo piazza pulita. Girano due nomi in questo momento, uno per il nuovo ruolo di DS sarebbe Americo Branco, portoghese in pole per il ruolo di DS, per la panchina spunta il vice di Guardiola, Linders, che ha lavorato al tedesco, 43 anni, ha lavorato come vice di Guardiola al City, quindi è al patentino in questo caso rispetto a Foti e Gregucci, però stanno quindi circolando questi nomi. Oggi dalle 13 Calcio e Pepe, magari si potrà sapere qualcosa di più. Ci rivediamo più tardi, buona giornata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Animo sci.
1: Siamo in diretta. Ben trovato al senatore Luca Pirondini.
2: Buongiorno, grazie.
1: Allora, è qui perché tanto è un po' che non passava da Primo Canale, quindi insomma ci fa sempre piacere fare un po' qualche analisi insieme a lei. Una delle analisi che volevo fare insieme a lei è proprio quella degli ultimi sondaggi che abbiamo commissionato a Tecne e che hanno fatto una fotografia del momento proprio per quanto riguarda i partiti politici. Se si votasse oggi alle politiche, quale sarebbe la situazione? Immagino che lei li abbia già visti. Fratelli d'Italia è il primo partito in Liguria, ovviamente buona sempre il Partito Democratico, però insomma il suo Movimento 5 Stelle ha un bel 13,3%, che è insomma sempre buono perché è in linea con le ultime rilevazioni.
2: Sì, anche un po' sopra, posto che chiaramente i sondaggi vanno sempre presi con le molle, perché sono troppo facile dire che ti piacciono quando vanno bene e che non sono credibili quando vanno male, anche se devo dire che i vostri solitamente ci azzeccano molto, quindi lo ritengo credibile. Credo che comunque indichino una tendenza al di là del numero, no? È sicuramente una tendenza positiva per il Movimento 5 Stelle in Liguria e non possiamo che esserne felici, perché comunque arriviamo da tanti anni di lavoro sul territorio. Credo che il Movimento in Liguria abbia persone sempre più riconoscibili da parte dei cittadini, e penso che anche il percorso che stiamo facendo con Nova 2.0, che ha visto tra l'altro la tappa genovese di poche settimane fa qua a Genova veramente molto partecipata, penso che sia un segnale importante. Peraltro poi alle politiche insomma abbiamo sempre fatto dei buoni risultati, abbiamo sempre più difficoltà alle amministrative o alle regionali, quindi io penso che sia un risultato, un numero credibile, che però, come dire, deve rappresentare per noi un momento di nuova ripartenza. Ecco, non ci si può certo beare di un numero di un sondaggio, ma sapere che c'è una tendenza positiva, e questo ci fa chiaramente piacere.
1: Senta, Giuseppe Conte, il vostro leader, potrebbe essere uno dei papabili ad andare a fare la guerra, fra virgolette, a Giorgia Meloni. Ieri un noto editorialista, Paolo Mieli, ha detto, chiedo a Schlein di fare un passo indietro, perché sta facendo un lavoro straordinario nel Partito Democratico, però se dovesse perdere un po' la tramontana sul partito e dedicarsi a primarie, campagna elettorale, perderebbe un po' di vista la linea del partito che sta facendo così bene. Quindi un grande leader può anche fare un passo indietro, ma dedicarsi al partito. Che scenario potrebbe essere questo? È l'analisi di Mieli, può essere così una boutade, o può avere anche un fondo di verità? Dice Schlein sta facendo bene, se ma si dovesse dedicare ad altro perderebbe un po' tutto quello che ha fatto fino adesso.
2: Che sia legittimo che ognuno esprima, certo, la propria idea. Io credo però che se noi ci concentrassimo su chi sarà l'eventuale candidato premier faremo un errore gigantesco. Io penso che il tema sia cosa proporre alle persone, quali programmi, se investire nella sanità pubblica, nella scuola pubblica, nell'università, nella ricerca, cosa si fa per alzare i salari, cosa si fa per fermare i giovani in Italia, ci può essere una garanzia pubblica ad esempio per i mutui prima casa, cosa facciamo per far rientrare in Italia i giovani che magari hanno una competenza professionale altissima ma sono andati all'estero a lavorare per far ritornare qua. Io penso che dobbiamo parlare di queste cose, perché poi questo poi vedrà in un secondo momento anche la persona che potrà incarnare questo programma. Però penso che parlare di eventuali candidati oggi sia interessante nel racconto mediatico, e lo comprendo benissimo, ci mancherebbe, ma penso che le forze politiche debbano fare altro, concentrarsi sui temi, sulle proposte, e poi dopo ragionare su chi può rappresentare tutti.
1: Senta, dopo la vittoria al referendum probabilmente anche il centrosinistra pensava che fosse un po' tutto in discesa. Invece le ultime comunali, insomma, hanno detto che qualche errore forse è stato fatto.
2: Ma sinceramente
1: lei pensa che siano state un po'...
2: Io penso che il referendum e le elezioni amministrative siano due mondi, certo, completamente diversi, quindi siano proprio imparagonabili. E sinceramente non ho mai pensato che il risultato straordinario del referendum avesse poi portato un automatismo rispetto anche a eventuali elezioni successive.
1: Lei penso no, però probabilmente qualcuno sì.
2: Ma non lo so, io penso che quello sia stato un segnale però importante di quante persone sono disponibili a partecipare ancora, visto che ogni volta che si va a votare ci sono sempre meno persone che vanno a votare. Lì si è detto che invece ci sono molti giovani soprattutto che sono disponibili ad impegnarsi per una causa importante, a partecipare e a dire la propria. Penso che quel bagaglio lì vada saputo interpretare anche in ottica dei partiti. Penso che quelle tante persone che hanno votato al referendum non voterebbero o non hanno votato alle politiche perché evidentemente non si sentono rappresentati dai partiti, e su questo penso che i partiti debbano fare un po' di autocritica, guardarsi un attimo al proprio interno e capire come

0: diventare interessanti per queste persone che hanno un senso civico, evidentemente, soprattutto questi ragazzi e queste ragazze che hanno riempito le piazze sulla vicenda di Gaza, e mandare a loro dei messaggi positivi.
1: Senta, tra i sondaggi che abbiamo fatto avrà visto anche quelli legati all'amministrazione comunale attuale, quindi anche quelli che riguardano Silvia Salis, che gode sempre dopo un anno di un buon supporto da parte dei cittadini. Questo l'ha sorpreso, ne era convinto, era il numero che più o meno si aspettava?
0: No, io sono convinto che stia facendo bene la giunta Salis, noi ne facciamo parte con Tiziana Beghin, che insomma sta facendo un grandissimo lavoro, riconosciuto da veramente tanti settori di questa città, anche quelli un po' più lontani ideologicamente dal Movimento 5 Stelle, quindi penso che sia importante. Poi penso anche che il primo anno di amministrazione sia sempre molto collegato a ciò che trovi dalla precedente amministrazione, no? Sono due mondi che in qualche modo si sfiorano e si sovrappongono nel primo anno di una nuova amministrazione, quindi penso che stia facendo un buon lavoro e sono sicuro che ci sia tempo davanti per poter fare ancora meglio.
1: Da ora in poi, probabilmente dopo l'estate in poi, lei pensa che possa essere il momento di dire basta quello che ho trovato e iniziare a, proprio per quello che stava dicendo lei, il primo anno può essere
0: mi piacerebbe
1: nel bene
0: e
1: nel male, perché è vero che trovano delle cose che magari a qualsiasi amministrazione non vanno bene, però magari trovano anche delle cose che sono andate bene e quindi magari si ritrovano loro.
0: È un
1: momento ovviamente di passaggio e ci sta, però poi ci sarà un momento da dove in poi invece sono colpe o meriti.
0: Sono d'accordo.
1: Senza più guardare al
0: io
1: passato.
0: Io faccio opposizione a un governo che ogni giorno si lamenta di ciò che hanno fatto due governi prima. E quindi la trovo una situazione un po' paradossale a livello governativo, quando la Presidente del Consiglio, per giustificare tutte le cose che non riescono a risolvere, dà la colpa a ciò che a misure che sono avvenute addirittura non nel governo precedente ma in due governi precedenti. Quindi in assoluto sono convinto che sia corretto a un certo punto prendersi le proprie responsabilità. Per quanto riguarda l'amministrazione genovese, oggettivamente siamo ancora in una fase dove l'impatto di ciò che ti lascia l'amministrazione precedente è ancora sicuramente significativo, ma sono d'accordo che a un certo punto quella fase debba finire e si debba poi saper dire che cosa si vuole fare.
1: Senta, l'emergenza in città legata proprio alla malavita e all'emergenza criminalità, a parte il tragico omicidio che è avvenuto nella giornata di sabato in pieno centro, insomma, che ha scosso un po' naturalmente la città, anzi forse non l'ha scossa abbastanza, io penso che sia passato proprio come una notizia come un'altra. Mi aspetto ancora, spero di sbagliarmi, una reazione della città che invece non c'è stata.
0: Certo.
1: Lei non so che idea si è fatto di questo episodio, una persona che viene ammazzata in pieno centro di fatto, comunque appena alle spalle.
0: Beh,
1: alle 10 del mattino,
0: sul piano umano,
1: e dal punto di vista così della reazione della città non c'è stata una reazione della città.
0: Sul piano umano
1: non c'è neppure un fiore dove è accaduto.
0: Sul piano umano sono d'accordo con lei, il fatto che in qualche modo ci si abitui un po' a fenomeni di questo tipo è sicuramente indicativo ed è qualcosa che evidentemente non considero positivamente. La morte di una persona poi in quel contesto, in questo modo, nel pieno della nostra città, in un giorno così, penso che insomma dovrebbe suscitare molta più empatia da parte di tutti, tutti quanti, nessuno escluso, ci mancherebbe. In assoluto il tema della sicurezza è un tema che a livello nazionale sta degenerando oggettivamente, e io sono tra quelli che pensa che il tema della sicurezza non sia un tema di destra, il tema della sicurezza è un tema che riguarda tutti, e malissimo ha fatto il centro-sinistra per molti anni a un po' demandare questo tema. Io penso che sia invece un tema centrale, perché quando prima facevamo alcuni esempi di persone che conosco anche nel nostro centro storico che alla sera fanno fatica a tornare a casa perché magari hanno degli spacciatori davanti al portone, questo non è un tema che riguarda a destra e a sinistra, questo è un tema che riguarda la sicurezza delle persone, e questa la deve garantire chiunque. Penso che il campo progressista dovrà occuparsi di sicurezza molto più di quanto non abbia saputo fare il cosiddetto centro-sinistra in passato.
1: Senta, un altro tema molto caldo in città è quello legato ad Emeti, al netto della situazione economica, quindi di questo bilancio che prima o poi conosceremo e verrà reso pubblico, però i cittadini è un po' come le società di calcio, no? I tifosi dei bilanci interessano fino a un certo punto, poi vogliono vincere, vogliono vedere la loro squadra è competitiva, i cittadini in questo caso è la stessa cosa, no? Il bilancio non bilancio, però vogliono un servizio, e nell'ultimo anno obiettivamente, lo dicono i sindacati, non lo dice il sottoscritto, è mancata da parte dell'azienda una organizzazione tale da impedire di servizi come stiamo vivendo ogni giorno. Su questo lei ha un'idea? Perché è vero che i conti, per carità, ognuno poi alla storia dei conti può dare la visione che vuole, no? La lettura che vuole. Però poi se gli autobus al mattino non arrivano e gli stessi sindacalisti dicono manca proprio una

0: regia, manca proprio una turnazione fatta e finita, una riorganizzazione delle linee, del personale, di tutto, qualcosa forse non è stato o non viene fatto bene in questo momento.
1: Sì, ci sono due aspetti di questa vicenda, come del discorso che facevo prima di ciò che ti trovi quando arrivi in una nuova amministrazione. È chiaro che la situazione dei conti dei metti è una situazione un po' particolare, e questo va detto con assoluta onestà, e quindi quando ti trovi a dover gestire una situazione con un ammanco così grande è chiaro che devi fare delle scelte. Ad un certo punto poi devi sapere però, se sei diventato amministrazione, se per dire quale sarà la prospettiva nuova, no? E quindi penso che siamo un po' su quel crinale, su quella soglia. Penso che adesso si debba andare in una direzione che sia quella del risanamento dell'azienda, che è un'azienda per noi assolutamente fondamentale nella storia della nostra città, un'azienda che deve rimanere pubblica. Questa per noi è sempre stata una priorità, l'abbiamo sempre detto fin dai tempi del 2017, quando si iniziava a parlare di una parte di privatizzazione di MT che non ci ha mai visto, ci ha sempre visto contrari, e quindi così dovrà andare avanti, e bisogna fornire un servizio ai cittadini che sia all'altezza della storia di MT anche in quelle zone dove tu fai soprattutto servizio pubblico. Penso alle zone collinari, che sono quelle diciamo meno interessanti, appetibili dal punto di vista economico, ma sono quelle che poi vanno a identificare che cos'è veramente un servizio pubblico.
0: Senta, quando si dice AMT deve rimanere pubblica e quindi evitare qualsiasi forma di privatizzazione, qualcuno a casa dice, si potrebbe anche chiedere perché, cioè qual è il motivo, perché se un privato interviene e la fa andare meglio, perché no? Invece
1: perché
0: qual è il...
1: I privati fanno legittimamente profitto, legittimamente, lo sottolineo. Un servizio pubblico invece è un servizio che permette a una persona di 85 anni di poter arrivare con un servizio pubblico fino in una casa, in un quartiere nelle alture di Genova, che evidentemente economicamente non sarà mai interessante per un privato perché ci sarà poca affluenza, ma è il servizio pubblico, cioè ciò che lo Stato ti deve dare, perché tu tra l'altro paghi le tasse per avere quei servizi, non sono gratis, cioè i cittadini già pagano quei servizi, e quindi il tema di servizio pubblico che non finisca in mano a un privato, che poi farà legittimamente il proprio interesse, è alla base anche dei principi costituzionali che noi difendiamo da sempre. Questo vale per il servizio pubblico, per i trasporti, vale per i rifiuti, vale per l'acqua pubblica. C'è stato anche un referendum che i beni pubblici, i servizi pubblici devono rimanere pubblici, quindi penso che sia importante attenersi a questo.
0: Un altro tema molto caldo da anni, da decenni forse, ma lo è stato e lo è nelle ultime settimane, è quello del termovalorizzatore. Si è un po' subito il discorso in questi ultimi giorni, si è un po' così tenuto sotto traccia, però c'è sempre. Dove si farà? Secondo lei si farà? Si farà qualcosa? Non si farà ancora più niente?
1: Io credo che ci sono tanti modi di gestire i rifiuti in modo più moderno, e seguendo quindi anche il percorso che hanno fatto altre città europee. Non abbiamo mai pensato che il termovalorizzatore possa, che poi si chiama inceneritore, perché poi termovalorizzatore suona bene, ma è un inceneritore, non abbiamo mai pensato che sia il futuro. Penso che oggi una delle novità che deve saper apportare un'amministrazione pubblica è quella di saper guardare al futuro con prospettive e proposte innovative, che non possono essere certo il nucleare, che non possono essere certo gli inceneritori, e quindi penso che si debba guardare in avanti, guardare ad alcuni esempi positivi, magari copiarli e dire ai cittadini che c'è la possibilità di smaltire i rifiuti e non di ammalarsi di cancro nel contempo.
0: Però l'amministrazione Sales la pensa un po' differentemente rispetto a quello che dice lei adesso.
1: No, io non lo credo assolutamente.
0: Beh,
1: e credo che poi
0: sì,
1: ci sarà.
0: Sì, al termovalorizzatore.
1: Io penso che saranno tutto il tempo e il modo per poter discutere di tutto. È chiaro che per il Movimento 5 Stelle quella non è un'opzione in campo.
0: Tra le ultime cose che volevo chiedere, appunto, abbiamo parlato del termovalorizzatore, Stadio di Genova per esempio, un altro tema molto, molto caldo. Si è parlato di questo progetto dello stadio Ferraris, del restyling dello stadio Ferraris, adesso è stato inserito anche tra le priorità del governo, quindi come nei tanti stadi che avranno delle agevolazioni proprio per velocizzare le operazioni, difficilmente pensiamo noi potrà essere inserita fra le 5 città che parteciperanno agli europei, ma la vedo piuttosto difficile. Però se non altro si potrà avere un iter burocratico importante, e poi bisognerà capire quali saranno i criteri che chiederà il governo, e su questo probabilmente l'amministrazione dovrà andare a chiedere a Salvini, che è il ministero competente soprattutto,
1: certo.
0: Quali saranno i criteri, perché se loro vogliono fare questo subaffitto, diciamo così, per 99 anni è probabile, quindi una sorta di affitto ai privati che sono le due società, non è detto per ora che possa essere fra i criteri stabiliti dal governo, quindi questo potrebbe essere, sono un po' di incognite.
1: Sì, assolutamente, non è

0: È un argomento semplice, quello che è sicuro è che il nostro stadio va insomma rimesso a nuovo, perché evidentemente ha delle difficoltà oggi che sono un limite per la città. Penso che quando si ripenserà e si troverà la quadra per, come dire, rimetterlo a nuovo, dovrà prevedere anche degli spazi sociali perché possa essere utile anche al quartiere, alle persone, magari a chi fa sport, magari alle società dilettantistiche, perché possano utilizzare spazi dello stadio per poter fare sport a livello non agonistico, e che possa essere qualcosa di utile soprattutto per la città e per le due società che oggi, diciamo, hanno già, una in particolare purtroppo, delle difficoltà non secondarie. Quindi spero che abbia soprattutto spazi sociali da poter mettere a disposizione della città.
1: L'ultima battuta davvero, arriva l'estate, c'è una priorità secondo lei che questa amministrazione dovrà portare avanti o comunque tenere sulla barra dopo l'estate? Un qualcosa che lei si aspetta, un qualcosa, un passo?
0: Ma non so se una cosa, perché fare il sindaco penso che oggi sia la cosa più difficile tra i ruoli amministrativi, è il ruolo più difficile fare il sindaco. Sindaco a Genova è ancora più difficile, quindi penso che tu non ti possa occupare di una cosa soltanto. È chiaro che hai il trasporto pubblico, hai la gestione dei rifiuti, hai anche il tema della sicurezza, anche se ricordiamolo non è un tema che attiene al comune ma attiene al ministero e al ministro, che qualcosa di più dovrebbero fare e continuano a non fare. E quindi penso che un buon sindaco non sia uno che individua un tema e lo porta avanti, ma che sa avere una visione d'insieme, come dire, e soddisfare le esigenze della cittadinanza.
1: Grazie al senatore Pirondini, buon lavoro.
0: Grazie a voi, altrettanto.
2: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e l'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen

0: Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: I nuovi sondaggi, primo canale Tecne, questo ponte del 2 giugno che sta facendo quasi il tutto esaurito nella nostra regione e il meteo con un cambiamento netto di questa ondata di calore e anche del sole che ci ha accompagnato nelle ultime settimane, tranne ovviamente qualche grandinata così come era stata prevista. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28. Vado subito a salutare Giorgia Fabiocchi. Ciao Giorgia, buongiorno.
1: Ciao Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Quali sono i sondaggi di oggi?
1: Allora, oggi partiamo con il lavoro, lo sviluppo economico, quindi qual è la percezione, questa è la prima delle domande che abbiamo rivolto, che voto darebbe all'amministrazione comunale della città in cui risiede per ciò che sta facendo per il lavoro e lo sviluppo economico. Vi posso dire, lo vedete anche voi, i dati sono abbastanza positivi, siamo sopra il 50%, il 52% a Genova positivo, il 51 a Savona, 56 a Imperia, il 58 a Spezia. Cosa si evince? Si evince che città più piccole forse, che hanno più lavoro anche dal punto di vista forse anche del settore turistico come Imperia e Spezia, sono abbastanza alte, al 56-58% rispetto al lavoro delle amministrazioni. Genova un po' più bassa, e questi invece sono i voti. Che voto darebbe? Dal 10 al 7, il voto 6, poi dal 5 all'1 non sa, per lo sviluppo economico per ogni città, quindi alla Spezia 27 dal 10 al 7, poi segue il 6%, eccetera. A Savona, vedete, per lo sviluppo economico al 24, voto positivo dal 7 al 10, 6 il 27% e poi negativo dal 5 all'1. È chiaro che sono voti negativi, se uno pensa a quelli che si prendevano a scuola, se si prendeva dall'1 al 5 non erano degli ottimi voti. Insomma, le città sono mediamente positive, questa Imperia, anche qui forse ci si abbassa un po' rispetto ai voti più bassi dall'1 al 5, però comunque una quota a parte è alta rispetto al giudizio negativo. Questa è Genova con dal 10 al 7 al 22%, un 30 darebbe il 6 e poi 46% dall'1 al 5, quindi voti comunque abbastanza positivi. Non c'è soddisfazione, ma come potrebbe esserci, è un periodo comunque complicato che prosegue oramai da diverso tempo sul lavoro, quindi non è semplice. Proseguiranno i sondaggi, oggi il primo che avete visto, lavoro e sviluppo economico, domani il costo della vita, qual è la percezione che hanno i cittadini dei quattro capoluoghi di provincia rispetto al lavoro che le amministrazioni stanno facendo sul costo della vita. Non vi svelo ovviamente il risultato e poi andremo avanti. Tra l'altro vi ricordo che ogni mercoledì a partire da questo saremo nei capoluoghi di provincia che mancano, quindi saremo a Spezia mercoledì prossimo, mercoledì 3, e usciranno i sondaggi sul sindaco Peracchini, che tra l'altro andrà al voto l'anno prossimo insieme a Savona, quindi qual è la percezione del lavoro svolto, chi votereste tra centrodestra e centrosinistra, sondaggi interessanti anche poi sui temi che riguardano il comune. Quindi sarà importante soprattutto per gli spezzini, perché si andrà a votare tra un annetto, anzi meno di un anno, si dovrebbe andare a votare sia per poi le politiche che per i comuni che andranno al voto, e saranno molti comuni in Liguria che voteranno. Quindi seguite tutti i sondaggi sul sito primocanale.it e poi ovviamente in televisione.

0: sondaggi che riguardano la Liguria a 360 gradi con le tematiche più importanti, poi i comuni che mancano, ovvero Spezia, Savona e Imperia.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi, un ponte per chi insomma se lo può permettere, non solo per il lavoro ma anche economicamente, buono. Sappiamo che domani però il meteo non sarà così positivo, ne parleremo tra poco, ma facciamo intanto il punto sull'arrivo in Liguria, in questo ponte del 2 giugno, un ponte che è quasi da tutto esaurito, con però sempre l'incognita delle autostrade. Eva Perasso questa mattina ha intervistato Fabio Raimondo, vicepresidente nazionale dei giovani albergatori. Sentiamo.
2: I dati sono molto incoraggianti, superiamo il 90% di occupazione, è ovvio che il dato è molto positivo, è uno degli unici ponti che si sono visti in questa stagione, e il tempo ha aiutato, il caldo, l'estate, ecco, ha aiutato a fare in modo che spiagge si riempissero e soprattutto il flusso turistico aumentasse in questo ponte. Già da qualche settimana prima del ponte sapevamo e avevamo un'idea, ecco, che la tendenza era in crescita e si è consolidata, ecco, quindi parliamo dell'oltre 90% di occupazione. Siamo molto più attenti a dire sold out, però ecco, siamo molto positivi e molto contenti. Gli italiani ne fanno un po' da padrona e il mercato straniero arriva comunque in un numero molto positivo. Arriviamo comunque da una fine della Pentecoste, un'ascensione, quindi sicuramente è un periodo questo che intercetta diversi tipi di mercato. Questo è ovviamente un dato positivo per noi, perché continuiamo e cerchiamo di rimanere sempre una meta ambita sia per il mercato interno ma sempre più appetibile al mercato estero. Sicuramente eventi come quello che è avvenuto venerdì, che sono tragici e in qualche modo ci fanno capire che se i cantieri devono essere tolti totalmente, mettendo in sicurezza. È ovvio che vedere ogni X chilometri una parte di cantiere che in realtà è una deviazione, in queste strade che non sono dritte, enormi e giganti, ma sono strade molto strette, piene di curve, piene di insenature, e ovviamente per chi non è abituato a viaggiare in questo tipo di autostrade diventa pericoloso. Questo è un monito, l'ennesimo credo monito a Autostrade per l'Italia e a chi si occupa di sicurezza sulle strade, che nel momento in cui decidiamo di togliere i cantieri, soprattutto con un flusso turistico così alto, devono essere tolti totalmente e non con riduzioni, soprattutto molte volte di tracurve che diventano pericolose. È ovvio che questo è un danno per il sistema turistico ricettivo, ma non solo, anche per gli stessi locali che immagino venerdì sera volessero rientrare comodamente per fare anche loro il loro ponte e usciti dal lavoro si sono trovati in questa condizione.
1: Un ponte del 2 giugno che è iniziato con il sole e un caldo estivo, qualcosa però cambierà nelle prossime ore. Sentiamo Federico Grasso di ARPA.
3: Questa settimana sarà appunto all'insegna della nuvolosità, del tempo variabile. Avremo già oggi qualche debole piovasco a partire dalla parte centrale della giornata, alternato a schiarite, e così pure domani. Domani poi nel corso della giornata un peggioramento potrebbe essere un pochino più intenso, con anche qualche temporale, però sempre alternato a possibili schiarite, quindi una situazione di variabilità. Le temperature, come detto, alle massime si fermeranno intorno ai 25-26 gradi, nell'entroterra ovviamente una decina di gradi in meno, soprattutto poi le minime che torneranno a sfiorare, a lambire i 10 gradi o a scendere di poco al di sotto dei 10 gradi anche nell'entroterra. È una situazione di mare che quest'oggi andrà aumentando fino a mare mosso questa sera. Sarà una settimana all'insegna appunto del tempo variabile, avremo qualche precipitazione, qualche fenomeno temporalesco che potrebbe essere localmente più intenso soprattutto sul centro Levante, però appunto un inizio di settimana e un inizio di estate, come annunciato con l'arrivo del mese di giugno,

0: non all'insegna del tempo stabile. Probabilmente il sole tornerà in maniera più continua nel weekend, sabato e domenica, quindi tra venerdì e sabato ancora qualche precipitazione, ma poi da quel che si può vedere in questo momento, che come ormai sappiamo è molto presto rispetto al prossimo fine settimana, il prossimo weekend dovrebbe di nuovo essere all'insegna del tempo bello.
1: E ora apriamo la pagina della cronaca con l'arresto del compagno della mamma della piccola Beatrice, che è arrivato sabato. Dettagli che sono veramente molto cruenti, si fanno fatica a leggere, ma sono stati fissati gli interrogatori. E allora vado da Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
2: Sì, buongiorno Tiziana, esatto, è stata fissata la data degli interrogatori di Emanuela Aiello, la madre della piccola Bea, e di Emanuel Iannuzzi, il compagno della donna, accusati dell'omicidio di Beatrice, 2 anni, avvenuto a inizio febbraio nel ponente Ligure. Sta emergendo un quadro molto grave nei confronti dei due. Il compagno della donna è stato arrestato, come detto, nella giornata di sabato, e compariranno questo mercoledì davanti al giudice per le udienze preliminari. La donna si trova in carcere a Torino, mentre Emanuel Iannuzzi, il compagno, è stato portato in isolamento al carcere di Genova Ponte Decimo. Ovviamente saranno sentiti insieme agli avvocati, ma la situazione, dal quadro delle indagini che sta emergendo, si sta come detto complicando per i due. La piccola, infatti, dall'indagine è morta a causa di un trauma cranico violento dopo giorni e giorni di percosse di selvaggia intensità, così come è stato definito nell'ordinanza. Si parla di schiaffi, pugni al volto e sul corpo, capelli tirati, colpi inferti anche con ciabatte e una spinta. Alcune immagini sono state ritrovate anche nel cellulare dell'uomo, che hanno permesso poi di arrestare Iannuzzi, 42 anni, che, come detto, verrà interrogato insieme alla compagna domani, nella giornata di mercoledì, scusate.
1: Grazie ad Andrea Popolano. E c'è un'altra vicenda, un omicidio avvenuto in pieno giorno sabato mattina a Genova, Villetta di Negro. E allora in questo servizio di Aurora Bottino andiamo un po' a ricostruire anche chi era la vittima, ma soprattutto anche il contesto nel quale questo omicidio è avvenuto, con indagini che comunque sono in corso. Gli amici che dicono: Pedro era nel posto sbagliato al momento sbagliato, era un buono. Sentiamo.
3: Una lite iniziata forse per il crack, poi la violenza, i cocci di bottiglia, il sangue. Nei giardini di Villetta di Negro, tra la sua spettacolare cascata e le sue viste mozzafiato, c'è un altro mondo fatto di fragilità, degrado e tossicodipendenze. È proprio lì che sabato mattina un uomo è stato ucciso, a pochi passi dal rinomato Museo di Arte Orientale. Il giorno dopo, nel parco ci sono praticamente solo turisti, inglesi e tedeschi, oltre a qualche genovese a passeggio con il cane. Qualcuno si fa un selfie in una delle grotte sotto alla cascata, facendo finta di non vedere i cartoni ammucchiati in un angolo, il materasso incastrato nella ringhiera, le coperte sporche stese sul pavimento. Sulle panchine, sotto a uno dei pergolati in ferro battuto, la spazzatura straripa di lattine di birra. Accanto, una famiglia si gode l'ombra degli alberi. Nella storica villa, risalente all'inizio dell'Ottocento, i cancelli vengono chiusi quando tramonta il sole. Il parco segue le regole di tutti gli altri giardini pubblici e riapre poi alle 8 del mattino. In una città come Genova, dove i dati Istat registrano quasi 3.000 homeless, i giardini sono diventati però casa per molti dei cosiddetti invisibili. Uno di loro era l'uomo ucciso a colpi di bottiglia, Pietro Signor, 49enne milanese che aveva abitato per anni in Vico San Filippo, nel centro storico. Diventato senza fissa dimora, aveva frequentato il drop-in dell'ex ghetto in Vico Crocebianca, poi l'associazione San Marcellino alla Maddalena, la messa dei Sant'Egidio. Signor aveva anche un profilo attivo su Facebook, dove postava soprattutto le sue canzoni. Su LinkedIn si definiva scrittore, musicista e poeta. Anche l'uomo che si trova ora in carcere per l'omicidio di Signor non aveva una casa, e dalle prime informazioni sembra che avesse anche lui frequentato le diverse realtà del territorio che aiutano i senza fissa dimora. Cisse Camara, senegalese di 42 anni, è stato arrestato e trasportato all'ospedale San Martino per una crisi psicomotoria. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire

0: dire se durante l'omicidio Camara fosse sotto l'effetto di droghe o alcol.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni dialogo.

0: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma. E sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
4: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.
5: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
6: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
7: E torno da Andrea Popolano per fare il punto sui trasporti, sulla Val Bisagno e sulla Cabinovia, è così Andrea?
8: Eh sì, esatto, perché insomma l'abbiamo seguita anche noi attraverso le commissioni e le varie opinioni dei cittadini e anche dei comitati della zona, e oggi uno dei comitati che ovviamente rappresenta la Val Bisagno, il comitato appunto Val Bisagno Sostenibile, ha bocciato praticamente senza possibilità di fraintendimenti quello che è lo studio del Politecnico di Milano, che ha proposto la realizzazione di una cabinovia per risolvere il problema in Val Bisagno. Tanti gli elementi emersi, dalla quantità di traffico che sarebbe poi in grado di portare, ai tempi, ma anche soprattutto quello che è l'impatto, che di fatto non risolve quello che era una delle maggiori opposizioni presentate proprio da i diversi comitati rispetto allo Sky Metro, quindi di fatto l'impatto sulla vallata. Per questo il comitato promuove l'idea di realizzare una tranvia, ma soprattutto chiede l'apertura di un dialogo aperto in tutti i sensi per trovare quella che può essere la soluzione migliore da questo punto di vista. Da ricordare anche che mercoledì ci sarà il proseguo della commissione a Palazzo Tursi. Avevamo seguito la prima parte con gli interventi del professor Coppola e dei vari auditi, tra cui proprio i comitati. Questa volta toccherà invece ai diversi consiglieri che parteciperanno alla commissione. Tutti i dettagli, come sempre, sul sito primocanale.it.
7: Grazie Andrea, e adesso ci spostiamo a Chiavari, perché nell'ambito delle giornate di Chiavari, manifestazione che si chiuderà domani, oggi un trekking poetico al Santuario delle Grazie nel segno di Dante e di Leonardo. E allora vado subito a collegarmi con Elisabetta Biancalani. Buongiorno Elisabetta.
9: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Io mi trovo al Santuario delle Grazie a Chiavari nell'ambito delle giornate di Chiavari. Questa mattina trekking poetico. Si è partiti dall'altezza del mare in zona Preli, dalla colonia Fara di Chiavari, per una salita che ha coinvolto diverse persone. Le vedete, sia chiavaresi che turisti, soprattutto lombardi, che hanno approfittato per una camminata insieme al direttore artistico e attore Massimiliano Finazzer Flori, che in questa ascesa verso il santuario ha ripercorso l'importanza intanto del contatto con la natura, del ritrovare se stessi durante una camminata. Si è poi arrivati qui al santuario, dove ha parlato di Dante e dell'Ultima Cena, un quadro contenuto all'interno del santuario. Ma sentiamo le voci delle persone.

0: Che hanno partecipato, buongiorno. Come racconta questa giornata?
1: Bellissima, veramente molto bella.
0: Lei è di Chiavari?
1: Io sono di Chiavari,
0: Ah.
1: sì, e do una mano
0: Ecco,
1: all'organizzazione.
0: aveva già fatto questa gita? La gita alle grazie a piedi?
1: Sì, come?
0: Vediamo un po' anche chi magari arriva da fuori, vedete che ci sono le volontarie, adesso si sta entrando all'interno del santuario proprio per raccontare alcuni punti dell'ultima cena. Intanto la signorina è volontaria delle giornate di Chiavari, è stata una bella gita intensa
1: Sì,
0: ma ricca
1: intensa,
0: di emozioni.
1: abbastanza intensa, però ne è valsa la pena. Abbiamo appena sentito Massimiliano recitare Dante
0: Sì.
1: ed è stato davvero.
0: Eccolo Massimiliano, un secondo solo, Dante qua fuori, l'ultima cena all'interno, una ascesa, immersi nella natura, questo è lo spirito di questa giornata di Chiavari nell'ambito delle giornate di Chiavari.
1: Ma pelle d'oca, direbbe Adorno, un grande filosofo. Forse l'arte è sempre pelle d'oca. Ti viene la pelle d'oca perché ti trovi di fronte a qualcosa che è più grande di te. Io ho, come dire, il privilegio di poter servire questo, di aver potuto dare voce e volto a questi miei due maestri che mi accompagnano tutta la vita e mi accompagneranno fino alla fine, Dante e Leonardo, quindi sono davvero i miei maestri di viaggio.
0: Grazie, vai pure perché all'interno, curiosiamo, vedete, ci sono già tutti i partecipanti che stanno aspettando Massimiliano per questa ultima parte. Linea allo studio.
2: Grazie, grazie Elisabetta. Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Vi ricordo, oggi è lunedì, quindi alle 13 ci sarà Calcio e Pepe. Con voi oggi Franco Nativo, che poi vi aspetta anche alle 15 con Pomeriggio Live. Grazie ad Andrea Rocchicelli e Mario Bocconi in regia. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì nel complesso buona in Liguria con ampie schiarite, solo la possibilità di qualche goccia di pioggia. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, situazione tranquilla con solo qualche nube di passaggio, temperature massime fino ai 25-26 gradi. Sul Savonese situazione analoga, anche qui transiterà qualche innocuo annuvolamento con temperature massime molto miti fino ai 26 gradi. Su Genova e dintorni, contesto nel complesso con delle schiarite ma anche della nuvolosità a carattere irregolare e non si esclude nelle zone interne la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia. Temperature massime intorno ai 23 gradi. Sul Tiguglio la situazione appunto sarà asciutta, tranquilla con nubi alternate a schiarite e valori massimi che qui raggiungeranno punte di 25-26 gradi. Per concludere poi sullo Spezzino, il contesto sarà di stabilità atmosferica con anche qui qualche annuvolamento di passaggio nel corso della giornata e temperature massime anche oltre i 25 gradi. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche con fenomeni a carattere sparso in Liguria e temperature massime in conseguente calo. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Mi piacerebbe fare un terzo film su due amiche su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
1: Una sono io.
2: Dopo il suo primo lungometraggio in inglese, La stanza accanto, che due anni fa gli valse il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia, Almodóvar è tornato al cinema in lingua spagnola e a un mondo cinematografico che nei suoi 23 film precedenti ha fatto propriamente suo. Unendo di fatto due film in uno, il primo su un regista che scrive una sceneggiatura, il secondo basato su questa sceneggiatura incentrata su un'altra regista, con Amarga Navidad, Amaro Natale, presentato in concorso al Festival di Cannes, attraverso l'esplorazione del difficile rapporto tra la creazione artistica e la complessità della vita, e per la seconda volta in 7 anni

0: anni dopo Dolore e Gloria del 2019, indulge nell'autoritratto mentre persegue temi come l'ispirazione, il declino creativo e l'appropriazione della memoria altrui. Così si applica la legge dei rendimenti decrescenti a questo film più leggero e sfuggente del precedente. Racconta del regista di successo Raoul che fa lenti progressi con la sua nuova sceneggiatura, ambientata nel 2004, incentrata su Elsa, un'ex regista acclamata che ora lavora nel mondo della pubblicità e vive con il premuroso compagno Bonifacio, un pompiere che a tempo perso fa lo spogliarellista. Dalla morte della madre, avvenuta un anno prima, Elsa si è dedicata completamente al lavoro, soffrendo sempre più disturbi fisici e mentali. In seguito a un attacco di panico, decide di prendersi una pausa e si reca a Lanzarote con l'amica Patrice, il figlio di quest'ultima. Lì riprende a lavorare a una sceneggiatura a lungo trascurata e i confini tra la sua esperienza e la sua immaginazione iniziano a confondersi, così come pure si confondono le idee di Raoul su ciò che sta scrivendo. Amarga Navidad è una riflessione sulla licenza creativa e l'arte che imita la vita che a sua volta imita l'arte. Talmente almodovariano che lo spettatore a volte deve farsi strada a fatica in questa sala circolare ricca di specchi. Per coloro che ci riescono, il divertimento non manca, nelle interpretazioni, nel design visivo sgargiante e colorato e nella narrazione a doppio binario, fortemente metatestuale, di artisti che seguono la propria passione, a volte con conseguenze tossiche. Corta costruzione analitica in cui Almodovar, solitamente artista generoso, elabora le cose soltanto nella sua testa invece di invitare il pubblico a condividere l'esperienza. Così Amaro Natale rimane un film per cinefili la cui esplorazione delle emozioni non riesce a tradursi in un'esperienza emotiva per lo spettatore. Quello che manca è qualsiasi elemento al di fuori della cornice di questo mondo incentrato su se stesso. Le molteplici sofferenze psicologiche e fisiche dei personaggi sembrano svolgersi in una bolla ermeticamente chiusa e alcuni dei protagonisti appaiono superflui rispetto alle esigenze drammatiche. Ne risulta un'opera fredda e frettolosa in cui le due trame non riescono a fondersi pur affrontando temi importanti. Fino a che punto l'arte può attingere alle storie di vita altrui e quando l'ispirazione si trasforma in appropriazione o forse addirittura in sfruttamento? L'emozione insomma non riesce a radicarsi in questa corsa per di fiato che risulta più indulgente che amara. Un'opera cerebrale che manca della grande urgenza e della forza emotiva che il maestro della regia spagnola aveva così magistralmente messo in mostra soltanto pochi anni fa in Dolore e Gloria.
1: Io ho 20 anni della tua vita qui! E ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe!
2: Non ti riconosco, Monica.
1: Ma io conosco te!
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
5: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.
4: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
6: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
7: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
8: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
7: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Ben ritrovati Calcio e Pepe, oggi in via eccezionale con il sottoscritto, ma non vi preoccupate, prossime settimane ritornerà il nostro mitico Graziano Cesari per parlare di Genoa e Samp. Sta arrivando anche il nostro Marco Benvenuto, ma nel frattempo io vado a presentare i nostri ospiti come sempre. Alessandro Lionetti, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie Alessandro,
1: buongiorno
0: al suo fianco
1: tutti.
0: Il mitico Andrea Rivellini.
2: Come ciao stai? Franco, bene, tu?
0: Benissimo,
2: tutto bene?
0: Benissimo.
2: Grande,
0: trapelati, ci capiamo.
2: La lobby degli scarsi criniti. Che sempre...
0: Federico Dodero, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
3: Grazie
0: e
3: a voi.
0: Nel frattempo, appena è pronto anche il nostro Marco, benvenuto. Allora, io direi, tanto partiamo subito con il Genoa, Andrea, insomma, oggi leggevo tante belle cose, insomma, di questo tesoretto, di questi giocatori che, insomma, sarebbe un grande patrimonio, qualcuno potrebbe andare via, però fondamentalmente bisogna adesso cercare di mantenerlo quel tesoretto, Andrea.
2: Ma allora, intanto diciamo che il Genoa stanno lavorando a fari spenti come ci hanno abituato da alcuni anni a questa parte. La cosa che secondo me deve deporre a favore e quindi guardare con prospettiva positiva al futuro è che il direttore sportivo Diego Lopez e l'allenatore DDR Daniele De Rossi hanno un ottimo feeling tra di loro, lo ha ricordato ancora recentemente il presidente Dan Sciucco intervenuto alla presentazione del nuovo allenatore del Rapid. Questo per noi è un elemento di certezza. L'altro elemento di certezza è che i conti del Genoa stanno a poco migliorando e quindi non c'è fretta nel vendere. Se ci saranno delle offerte importanti, qualche giocatore ragionevolmente andrà via, ma tutto questo sarà in funzione di quello che è diciamo il rapporto molto stretto tra il direttore sportivo e l'allenatore del Genoa. Certo, ci sono dei giocatori che hanno fatto il loro corso anche lontano da Genova, mi riferisco a Fini, mi riferisco a Venturino, sì, che chiaramente rappresentano un plus valore rispetto a quelli che sono oggi diciamo nella rosa attuale del Genoa. Quindi potrebbero in teoria rappresentare un piccolo tesoretto da far fruttare per operazioni.
0: Grazie. Allora, rimaniamo in tema però di bilancio, Alessandro Lionetti, perché Andrea giustamente parlava di quello del Genoa. Quello della Samp, lo sappiamo, non è per nulla buono e bello, 40 e rotti milioni sotto, con tante ancora incognite. Partiamo da qui.
1: Guarda, diciamo che questi signori, parliamo di Tei, Walker, Fredberg, pensano che la Sampdoria sia una startup da gestire con gli algoritmi, e in realtà la Sampdoria il 12 agosto, quindi tra due mesi neanche, compirà 80 anni di storia, dalla maglia più bella del mondo, dalla Gradinata Sud, dallo Scudetto, delle Coppe Italia, della Coppa delle Coppe, di Wembley, anche di momenti difficili, insomma abbiamo fatto 14
0: certo,
1: anni
0: però un bel trascorso,
1: però certo, comunque un bel trascorso. E il regalo che ci fanno questi signori è stato quello di il giorno dopo l'approvazione del bilancio di mandare via gli unici che avevano un rapporto diciamo emozionale con i tifosi della Sampdoria, che sono appunto Gianni Vernizzi, Andrea Mancini, Nicola Pozzi, avevano già fatto qualcosa di non definitivo ma abbastanza chiaro nei confronti di Attilio Lombardo. Allora tanti dicono ma vediamo chi prendono, se prendessero Corvino, se prendessero questi, io dico prima
0: poi
1: di chiederci chi prenderanno,
0: nomi,
1: chiediamoci per quale motivo hanno mandato via queste persone. Secondo me è il motivo perché vogliono veramente un distacco totale nei confronti dei sampdoriani.
0: Ma non stanno giocando un po' troppo col fuoco, scusami?
1: Secondo me sì, perché intanto non c'è chiarezza, perché avrebbero dovuto dire facciamo una conferenza stampa dove spieghiamo certo i motivi per cui mandiamo via queste persone, e invece non l'hanno fatto, non hanno neanche spiegato di questo bilancio che obiettivamente non è bellissimo, perché 45 milioni no, di perdita sono tanti,
0: anche perché sembrava palesemente, come dicevamo l'altra volta anche con Marco e quant'altro, insomma quasi una testimonianza, sì abbiamo buttato via un bel po' di soldi, poi come vedete il bilancio è sempre questo qua.
1: Beh, certo, non hanno fatto plusvalenza,
0: una missione,
1: hanno preso giocatori evidentemente presi da questo famoso algoritmo che non hanno portato assolutamente nessun tipo di plusvalenze, e ringrazio

0: ringraziamo Andrea Mancini che invece ha portato quei giocatori, certo, che sono riusciti comunque a salvarci, perché senza di loro secondo me quest'anno sarebbe finita molto male.
1: Federico, ritorniamo al Genoa per parlare naturalmente di mister De Rossi. Allora, quante possono essere davvero le possibilità di averlo ancora prossimamente sulla panchina rossoblù?
2: Ma a sentire così le voci, insomma, sembra che per quest'anno, per il prossimo anno, praticamente sia scontata la cosa. A me avrebbe fatto piacere avere a partecipare a una conferenza stampa con il direttore sportivo e De Rossi, che seduti come siamo noi avesse detto: questo è il nuovo allenatore del Genoa, cioè continua la
1: storia.
2: Ecco, questa cosa ma l'Andrea lo sa, la dico sempre, e quindi a me avrebbe fatto piacere. Sono abbastanza tranquillo, mi sembra che le intenzioni siano quelle, però se non succede quel discorso famoso che per qualche giorno era allunghiamo il contratto, vuol dire che allora c'è un progetto, e allora quel progetto permette dell'allungamento del contratto. Comunque io ho fiducia nel De Rossi,
1: Marco,
2: e ho fiducia nel Genoa.
1: Assolutamente, grazie Federico. Marco, senti, tra pochi giorni la grande festa degli Ultras. Questo, ti faccio questa domanda perché in collegamento a tutto quello che sta succedendo, quello che dicevo anche con Alessandro Lionetti, loro sanno che stanno giocando con il fuoco, perché questi finalmente, poi queste persone potranno poi finalmente dire basta, adesso veramente è finito davvero con la pazienza di cui abbiamo parlato lontanamente.
3: Ma io tanto saluto Andrea Rivellini, che vedo che ha un look, voglio dire, che si confà un po' al mio stile, capisco.
4: Mi sono benvenutizzato.
3: Io sono in totale disaccordo con Alex, perché dice che non prendono nessuno. No, assolutamente, stanno prendendo per i fondelli tutti i tifosi della Sampdoria, quindi mi sembra. E per il resto, beh, forse dalla festa degli Ultras, con tutto, voglio dire, anche il corollario di festa, perché festa, certo, comunque deve essere, perché i tifosi della Sampdoria devono comunque festeggiarsi, no? Cioè, sì, un atto, come dire, di autogratificazione, che non deve essere eccessivo, perché sennò poi si rischia davvero tanto, però devono festeggiare. Ma dall'altra parte forse potrà anche uscire qualche, permettimi di chiamarlo, spunto di riflessione, così perlomeno riconduciamo sempre gli animi come devono,
1: certo,
3: stare, perché da questa trasmissione non arrivano mai, come dire, però uno spunto di riflessione per dire magari la loro. Però no, stanno prendendo, io sono strano che sia in disaccordo con Ale, perché stanno prendendo e come.
1: Allora, nel frattempo lo vedete, il numero ormai lo conoscete a memoria, vedo che stanno iniziando ad arrivare i primi messaggi. Andrea, se dovessimo già sintetizzarne qualcuno sul Genoa, ovviamente qualcuno dice: speriamo però poi alla fine che i soldi in tasca ce l'abbia chi li deve avere, perché poi un po' la paura è sempre questa.
4: Ma allora, il tema dei soldi non deve essere una paura del...
1: Quindi tu dici non è prioritario?
4: No, il tema è la giusta e la corretta e la gestione ben fatta da parte di chi ha la possibilità di gestire e il dovere di gestire la società. Perché, voglio dire, questa proprietà non ha lesinato di intervenire sul mercato, non ha lesinato di bloccare cessioni che avrebbero potuto avvenire a gennaio, sì, e quindi dimostra con una certa concretezza nei fatti di avere la solidità economica dovuta e diciamo richiesta per fare un campionato di Serie A migliore di quello che è stato l'ultimo e quindi gli ultimi in generale. Quindi l'asticella verrà alzata, questa è l'indicazione che viene dalla società. Volevo brevemente replicare al nostro amico Federico Dodero dicendo che il tema dell'allenatore non deve essere visto come un problema. De Rossi, che peraltro lo ha dichiarato anche apertamente,
1: sì,
4: riportata anche da questa emittente a Stelle nello Sport, che sarebbe rimasto, in effetti rimane, e rimane perché automaticamente è scattato la clausola del contratto che con il conseguimento della salvezza scattava un anno. Poi non c'è nessuna fretta di andare a prolungare nell'immediato, verrà prolungato ragionevolmente, ma intanto adesso noi ragioniamo nell'ottica di costruire bene il Genoa della stagione a venire.
1: E poi tu dici
4: esatto, esatto.
1: Allora ritorno un attimo da Federico, per cui apro nuovamente il campo da Samp, perché arrivano i primi messaggi. Ce n'è uno che mi fa molto sorridere, perché dice: ciao, grazie

0: Graziano. In realtà non sono graziano, ma ci mancherebbe altro, un caro saluto, dai. Allora, per me i sacrificati potrebbero essere Marcandalli e Frendrup, di cui si ricaveranno 45 milioni, che hanno anche già i suoi sostituti, vedi Otoa e Masini. Sei d'accordo su questo messaggio? Insomma, è così, no, convinto io, il nostro amico Antonio?
1: È un messaggio preoccupante, a me soprattutto per la difesa. A me piacerebbe che la difesa rimanesse così, con Otoa eventualmente,
0: certo,
1: ad aiutare in emergenza. Quindi mi piacerebbe che i difensori rimanessero tutti. Sono contento di essere in trasmissione con l'avvocato, perché mi tranquillizza, mi fa andare via sempre sereno.
0: Di solito
1: sereno.
0: Non fa queste
1: effetti. No, mi fa andare via sereno. Perché no?
2: Taluni hanno altre reazioni. No, io, però io, se, sai se che, con no. te ho questa no, reazione,
0: benvenga.
1: Perché mi tranquillizzi, perché mi dai delle informazioni tranquillizzanti e io poi semmai se non sono vere te lo dirò. Però per adesso.
0: Alessandro, senti, invece stanno circolando in queste ore, ma com'è giusto che sia, ovviamente i giornalisti devono fare il loro mestiere e insomma il giornale vuoto non lo puoi lasciare. Nomi di tutti i generi, però fondamentalmente tra i tanti, è inutile andarli adesso ad elencare tutti, oggi ce n'era un altro, però sempre stranieri. Ma perché c'è questa roba di esterofilia in modo particolare? Non lo so, forse perché loro sono stranieri e non vogliono mettere un italiano. Chiedo per un amico.
3: Ma io lo dicevo prima, anche le volte scorse, secondo me vogliono proprio cercare un distacco con la tifoseria, cioè non più persone che a livello emozionale fanno da ponte con i tifosi, ma persone completamente distaccate da questi. I nomi che circolano sono questi di questo Hammersham, sì, che non avrebbe,
0: no, che
3: il
0: comunque
3: tesserino,
0: il profilo non sarebbe nemmeno poi male rispetto a tanti,
3: sì,
0: altri.
3: Però
4: io
3: non
4: conosco Andersen, che racconta le favole come queste.
3: Non potrebbe nemmeno firmare, infatti si parla di sì, Ariaudo, che prenderebbe il posto di Bernizzi, peraltro Ariaudo
4: un'altra volta.
3: Ariaudo, ex giocatore del Genoa, ricordiamocelo, è infatti uno dei nomi che circola come direttore sportivo, è quello di Branco.
0: Sì.
3: Allora, quando io ho letto che forse prende uno che si chiama Branco, mi sono un attimino...
5: Ma quello che fa gli oroscopi,
0: devo andare in pubblicità. Alessandro, un secondo solo, chiudi, grazie.
3: No, beh, i nomi che circolano, sì, chiaramente sono nomi che necessariamente sono vicini al mondo degli algoritmi, così sembra, perché sembra che loro vogliono puntare
0: su
3: evidentemente non sono in grado di capire gli errori che fanno, di rimediarli.
0: Stanno arrivando una marea di messaggi sia per il Genoa che per la Samp, rimanete insieme a noi, ritorniamo tra pochissimo, non andate via.

0: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: I can be Palsy.

0: Cancio e Pepe, ancora ben ritrovati, mamma mia, una marea di messaggi. Allora, Marco, benvenuto. Per collegarci a quello che diceva pochi istanti fa Alessandro Lionetti, insomma, questa società, nelle parole ovviamente di Alessandro, che sono tante comunque a pensarlo, vogliono tagliare fondamentalmente con il tifosi, con la tifoseria. Ma non è un gioco veramente molto pericoloso?
1: È un rischio pericolosissimo, però lasciami dire due cose che avevamo già accennato fuori onda. Tanto io sono abituato a portare delle... questa volta ho portato un ombrello. Ma no, ma sai perché l'ombrello?
0: Però di che colore dire... anche? Di che colore?
2: Sta benissimo, vicino a te il rosso
1: no,
2: e il blu.
1: Ma sai che io...
0: Te la sei andata
1: guarda,
2: questa armicromia...
1: Sono talmente...

0: voglio dire, sono già nell'iperboreo,
1: di gioia.
0: Vivo nell'iperboreo, che posso permettermi, sai come faceva Carmelo Bene, che
1: no, perché lui
0: strappava,
1: è blu, lui è blu,
0: io mi posso permettere, io mi posso permettere anche questo.
1: Vabbè, allora,
0: perché?
1: Vai.
0: Perché bisogna parlare quando non piove, perché quando piove sono bravi tutti a parlare. Allora, si diceva perché questi profili stranieri, ma io ho la mia versione,
1: sì.
0: Perché in Italia questa società la conoscono tutti e non ci viene nessuno, cioè Pecchia, che di cui avevamo caldeggiato in un certo tipo di situazione, andrà al Modena, perché
2: al Modena.
0: Tu pensa, ma con tutto il rispetto per il Modena e per Modena, grandissima città, la città di Modena, cioè voglio dire, però non, ha un progetto. Aquilani o andrà in Serie A o rimarrà al Catanzaro. Abate, che andrà via dalla Juve Stabia per una serie di motivi societari, andrà in Serie A.
1: Aquilani
0: andrà o in Serie A o rimarrà, piuttosto allora rimane al Catanzaro. Perché bisogna far pensare alla gente sampdoriana che qualcuno possa ipotizzare di venire qua e no.
1: Beh, con però il minimo sindacale, ma
0: e poi come parla, si porta al traduttore.
1: Allora Federico, senti, però tu dici, io nelle parole di Andrea trovo sempre una serenità, una bella calma, perché cosa vuol dire? Che tu sei un po' più riflessivo, un po' più preoccupato?
3: Io mi sono occupato tutta la mia vita di un altro sport.
1: Ti chiedo solo di stare un pelino più distante dal microfono.
3: No, perfetto. Mi sono preoccupato di un altro sport, della pallanuoto, e comunque a buon livello. Questi discorsi che si sentono, che si fanno adesso intorno alle nostre squadre di calcio, erano anche intorno alle nostre squadre di pallanuoto, della Serie A parlo. E quindi c'era, arriva il giocatore, arriva questo, l'allenatore sarà confermato. Io ho fatto il presidente per 5 anni e quando facevo il presidente cercavo di dare delle notizie, soprattutto ai miei tifosi di Camogli, perché questi potessero stare tranquilli. Se io avevo già programmato, avevo visto, avevo fatto, cercavo di darle queste cose. E io vorrei sentirmi dire dalla società, poi me lo sento dire da Rivellini, che devo dire che è informato, certe notizie che ci dà sono abbastanza,
0: è uomo informato,
3: sono abbastanza, no, ma soprattutto sui conti, soprattutto la gestione della società, che ci tranquillizza. Io mi fido dell'avvocato. Avrei bisogno, da tifoso, di poter andare a fare la coda per l'abbonamento con qualcosa di sicuro dietro.
1: Ah, okay.
3: Tutto lì.
1: Okay. Beh, però questo è, Andrea, è quello che pensano anche tanti tifosi, che ci scrivono e ci dicono, solo per avere una maggiore serenità.
4: Ma perché non dovete essere sereni? Ma state sereni, cioè, ma perché dovete arrovellarvi? Ma io vedo Federico Dodero che si arrovella.
0: Gli manca più di camminare sulle acque.
4: Pensa continuamente ad avere queste notizie che lo rassicurino. Ma nel mondo degli affari, nel mondo delle società, che cosa ti devono venire a dire? Ti diranno che l'obiettivo della stagione è migliorare, alzare l'asticella. Poi non ti diranno mai rimane Tizio, rimane Caio, prendiamo Tizio, prendiamo Caio. Perché? Perché faccio un esempio: Marcandalli, che per inciso, apro parentesi, è stato richiesto dal Como, chiudo parentesi, è stato rimandato indietro l'offerta perché non ritenuta congrua.
1: Certo.
4: Loro vogliono tenerlo, ma se arrivasse un'offerta irrinunciabile, non c'è un giocatore della rosa del Genoa, come non c'è un giocatore della rosa dell'Atalanta, un giocatore della rosa del Bologna, un giocatore della rosa del Sassuolo, che ha un'offerta irrinunciabile e non venga lasciato andare.
1: Certo.
4: Quindi su questo non bisogna mai spendere parole a vanvera. Come non bisogna spendere parola a vanvera preannunciando prima il profilo del giocatore che verrà preso, perché ovviamente per la legge della domanda e dell'offerta si alza il prezzo.
1: Allora Alessandro, rientriamo da te, un po' di messaggi, poi li può, insomma, in tanti danno la colpa solo a Walker, dicendo che fondamentalmente lui è uno dei principali colpevoli. Ma adesso, al di là di colpevoli o non colpevoli, secondo te davvero, perché poi la domanda è questa, quello che ci state dicendo, ma si sta stanno comunque mettendo insieme le cose, come diceva Marco, i pezzi del puzzle, completando qualcosa che fino adesso non l'hai fatta.
0: Cosa, sono una promessa o una minaccia?
1: No,
0: scusa,
1: aspetta,
0: Franco,
1: sono consapevoli di che stanno facendo qualcosa che possono ancora una volta fare del male a tifosi e a squadra? Questa è la domanda.
2: Allora, intanto hai detto...
1: Hanno detto anche loro nel comunicato, scusa.

0: Alessandro, mi riferisco anche a quello che diceva Andrea, alziamo l'asticella perché Mancini, Lombardo e gli altri non sono, questo abbiamo letto e lo dicevi anche tu Marco, non sono forse all'altezza se
1: vuoi
0: alzare
1: l'asticella.
0: Bisogna capire
1: qual è l'asticella.
0: Ho capito.
2: A parte questo comunicato in italiano di Fredberg che non parla italiano, parla inglese e danese, quindi l'ennesimo opera evidentemente dell'intelligenza artificiale, ma lasciamo perdere questo. Però tu hai fatto un nome, secondo me, veramente fondamentale. Allora, io che ho questo brutto vizio di andarmi a leggere tutti i regolamenti, mi sono letto l'articolo 21, 22, 22 bis, 37 della NOIF e anche il 24 della giustizia sportiva.
3: Sì.
2: Si parla dei ruoli dei dirigenti e di chi ha un'attività sulla scelta dei giocatori, allenatori e quant'altro. Io la domanda che faccio, che io non lo so, ma questo Walker è un tesserato FIGC? È un collaboratore? Cioè, queste sono cose che andrebbero chieste a questa società, perché questo Walker sembra che sia lui a fare le scelte sportive dei dirigenti e quant'altro, ma la domanda è: può farle? E questo è fondamentale capire.
1: Sai, esiste la figura, ma lo dico in senso ampio, rifacendomi alla letteratura, del consigliori. Quindi se tu sei un consigliere del presidente, io presidente posso prendere chi voglio, lo sto a sentire, poi l'operativo sono io, le firme, i contatti. Il problema, penso, no, ma hai detto una cosa sacrosanta, il problema in questi casi è verificare se poi al tavolo di una trattativa si siede, non lo so, con Rivellini, si siede Walker e si scopre che Walker non ha titolo
2: però
1: ufficiale, si incontrano al Grand Hotel di Monte Carlo,
0: certo, dove Rivellini va spesso e volentieri,
3: ovvio,
1: allora possono farlo.
2: Quando 10 giorni fa i tifosi sono andati a Bogliasco a parlare col nuovo presidente De Gennaro, eccetera, c'era anche Walker, quindi non è soltanto uno che dall'isola di Man o da Zanzibar, perché adesso sembra che sia in vacanza a Zanzibar, fa le scelte.
0: Gliele vuoi far fare
1: una settimanina.
2: L'impressione è che Fredberg sia un mero esecutore di quello che dice Walker. Allora la domanda è: ma Walker ha il patentino? È tesserato?
0: Vabbè, giustamente,
2: è un tesserato FIGC? Se non lo è, c'è un problema, perché lui è anche legato a questa società di scommesse.
0: Giusto.
2: E l'articolo 37
0: potrebbe esserci il conflitto di interessi, quant'altro.
2: Soprattutto 24 della giustizia sportiva vieta questo tipo di cose.
1: Non mica toccata piano.
0: No, l'ha toccata fortissimo. Federico, senti, tu hai fatto il presidente, anche se ovviamente a livello di pallanuoto, che insomma pallanuoto ricordiamoci è uno sport meraviglioso, basterebbe dire la Proreco, ma non solo. Però vogliamo, o meno, io faccio sempre questa domanda, che possiamo declinarla anche un po' con la Samp e viceversa anche voi con il Genoa e quant'altro. Chi mette i soldi, si è sempre detto, è quello che comanda. Nella certo. Samp non è mai stato così, non è così. Adesso tu ti sei dato una spiegazione, che in generale a noi piace anche parlare un po', non dobbiamo sempre parlare solo del Genoa,
4: Samp. No, ma è così. Hai nominato Recco prima. A Recco è così. A Recco, finché c'è stato Gabriele Volpi.
0: Era lui.
4: Non conosco gli attuali proprietari, però non credo che sia cambiato molto. Ma finché c'era Gabriele Volpi, io ho partecipato addirittura a qualche consiglio direttivo, perché qualche volta, dato che facevamo la scuola di pallanuoto insieme, qualche volta facevamo i consigli direttivi insieme. Ti lasciava bocca aperta, Ti diceva le cose decise un anno prima, te le ripeteva lì, anche se non le aveva scritte, e diceva: è così, ti sei sbagliato, sei dimenticato. È una cosa impressionante.
0: Aspetta, che c'è Marco che dondolava la testa.
1: No, assolutamente vero. No. Noi ci confrontiamo oggi. Io parlo nel calcio.
4: Arrivavo.
1: Scusa, perdono.
3: La presa larga.
4: Dicevo, io credo che il nostro Suku abbia voce in capitolo.
0: Volevo arrivare a quello.
4: Io credo
0: nel Genoa,
4: sì,
0: mi sembra che alla fine
1: io
0: poi,
1: infatti però ti
4: io
1: dicevo,
4: credo che abbia voce in capitolo, che sia arrivato e che abbia messo
3: sono due cose completamente diverse. Cioè, noi possiamo parlare, per quanto ci riguarda, almeno per quanto mi riguarda, della situazione societaria del Genoa. La situazione societaria del Genoa vede un azionista di riferimento che ha più del 70% del capitale sociale del Genoa, che è anche il presidente, che è colui il quale ha fatto l'aumento di capitale, cioè i 40 famosi 40 milioni di euro sono in capitale. Ciò significa che qualsiasi cosa succeda non gli vengono restituiti.
0: Certo.
3: Poi bisogna vedere altri in altri

0: altre situazioni se gli apporti che sono stati fatti sono in capitale o in finanziamento soci.
1: Quindi tu dici ruota tutto intorno a quello.
0: E ma questo poi, potrebbe scusa, essere.
2: Dieci secondi. Ci sono varie tipologie di proprietà. Noi quando parliamo del calcio, voglio dire, per i nostri trascorsi siamo abituati a un precedente, no?
0: Tu stai dicendo.
2: Però tu hai delle proprietà diffuse che sono un po' lì nel cloud. Non sto parlando del Genoa. Perché c'è un presidente.
0: Onestamente,
2: Suco, gli hai parlato, no?
1: Materialmente.
2: Mi pare che qualcuno, senza mancare di rispetto a nessuno, ha finito un ologramma. Però molto spesso esistono delle proprietà in cloud dove tu poi ma anche grossi club ti vengono trasferiti dall'amministratore delegato. Nella premiazione del Paris Saint Germain hai visto questa mega proprietà che però nell'espressione della sua figura è andato a abbracciare.
0: Ho capito, ma il tema è molto diverso a seconda che ci sia una proprietà che fa capo direttamente o indirettamente a una persona fisica, mai a una persona fisica, di solito ci sono sempre dietro delle società, ma comunque a una persona fisica, ovvero a un fondo. Se la proprietà fa capo a un fondo,
1: allora
0: il concetto di spersonificazione della proprietà è perfettamente centrale.
2: Allora, ragazzi, io devo far parlare lui.
1: Io devo sentire adesso Alessandro. Allora, Marco, giustamente, in maniera ironica, diceva:
2: poi con quel look lì.
1: Aspetta, ragazzi, non parliamo tutti insieme. Un presidente in cloud, no? Quindi è da lì che bisognerebbe cercare di pensare. Adesso sei solo tu, no? Non hai più nessuno. Però allo stesso tempo, dopo due o tre giorni, aveva mandato poi via tutti, Manfredi non c'era più, ha detto che comunque Walker e gli altri avrebbero avuto tanta carta bianca. Allora io ti chiedo, ma non è che magari proprio te, che probabilmente non vuole proprio nemmeno lui entrare più di tanto, io ci metto i soldi e poi però lasciatemi vivere, questo ti chiedo, perché in tanti hanno scritto questo anche.
3: Beh, quello è molto probabile, anche perché Tei ha tantissime attività, gestisce patrimoni.
1: Capito, ma
3: e c'è di conseguenza
1: 150 milioni Ale qui dentro, è una scatola vuota per adesso,
2: Non lo so, però.
3: Sì, esatto.
2: Io questo lo riesco anche a capire, cioè onestamente. Il problema è poi chi ti scegli, con chi vai, e poi ogni tanto qualcuno deve portarti
1: i conti. Sì, ma 150...
2: Te che viene qua e vede le divise di Bogliasco, cioè la vedo un po'... Lo dico con grande sincerità,
1: Alessandro, insomma, tu l'economia un po' la mastichi un po' come lo mangiano e la masticano un po' tutti, però fondamentalmente 150 milioni, 45 di disavanzo col bilancio e quant'altro, è catastrofico se la vedi così. I punti che hai rischiato per due volte di andare in Serie C, una volta ci sei anche andato e ti hanno ritirato su.
3: Beh, ma sicuramente le società di calcio devono puntare moltissimo su quello che è il settore giovanile per poi creare delle plusvalenze, cosa che addirittura questi hanno completamente distrutto, perché il settore giovanile praticamente sì, esiste, ma non è gestito direttamente dalla Sampdoria. Quindi per sostenere una società di calcio che ovviamente non può pensare di continuare a mettere denari nelle casse della società per coprire debiti, è quello semplicemente di puntare sui giovani forti da poi poter rivendere. Questi anche in questo hanno sicuramente toppato.
1: Molto brevemente, perché poi sono in pubblicità, Andrea, cosa che invece insomma il Genoa con i ragazzini, vedi quant'altro, primavera e quant'altro, ha sempre comunque puntato. Questo è giusto e doveroso dirlo.
0: Il Genoa ha un settore giovanile che è una perla e lo dimostra il numero di giocatori che sono approdati alla nazionale maggiore. Proprio in questi giorni abbiamo 6 giocatori della cantera rosso-blu che sono approdati alla massima
1: certo,
0: nazionale.
1: Certo.
0: Quindi voglio dire, c'è proprio una politica in questo senso orientata, che è continuata dalla società, anzi verrà implementata, perché è la politica del Genoa, come deve essere la politica di tutte le società di medio livello, creare quelle condizioni per avere in casa quei giocatori da far esordire o comunque da fare andare a giocare altrove, monetizzando l'investimento.
1: Allora, c'è tanti messaggi, non aprire più quell'ombrello, Marco, se no non ti guardiamo più. Va bene, allora noi ci fermiamo.
2: Ma ce lo possiamo permettere anche di fare questo.
1: Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra calcio e pepe tra pochissimo. Ancora tanta carne al fuoco, rimanete insieme a noi.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova. Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale.

0: con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e l'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Scusa. Ancora insieme Calcio e Pepe, allora siamo con Federico, tocca a te adesso. Insomma, si è parlato di alzare l'asticella, no? Quindi se si alza l'asticella, lo dice la parola stessa, vuol dire almeno uno o due posizioni dell'anno scorso, ma minimo, no? Certo. Come la vedi questa definizione, alziamo l'asticella?
4: La devo dire proprio tutta.
3: Sì, perché poi c'è già Andrea pronto con il coltello.
4: La devo dire tutta.
3: Vai, tutta, butta fuori.
4: Abbiamo finito l'anno di Girardino dicendo dobbiamo alzare l'asticella.
3: Ok.
4: Abbiamo finito l'anno di Vieira dicendo dobbiamo alzare l'asticella. Ha buttato anche dentro dei giovani bravi.
3: Come no?
4: Assolutamente. Adesso speriamo che anche quest'anno non sia la stessa asticella dei due anni precedenti.
3: Che poi scivola, dici?
4: Speriamo. Io ho bisogno, io sono contento.
5: Se lo ridici ancora una volta. Salto il codice.
6: Non possiamo farlo, è troppo buono.
4: Allora, io però mi sono fermato all'allenatore. Tutto il resto l'hai aggiunto tu, avvocato. Io mi sono fermato a De Rossi. A me basta che mi dicano che si ferma De Rossi, il resto poi sono certo di vederlo, però ho bisogno di una partenza del
3: programma. Andrea, a rispondere, perché alterniamo di nuovo un po'. Tieniti tutto in canna, Marco. Ritorniamo da te. Mancano 40 giorni al ritiro, non c'è ancora l'allenatore, ma non voglio fare demagogia e non voglio sparare nemmeno sulla Croce Rossa. Dati di fatto, non c'è l'allenatore, giocatori, e notizia proprio di oggi e anche dei scorsi, insomma, dei giorni, probabilmente 3 o 4. Beggi, che si complica tantissimo. Perini probabilmente non sarà confermato, ma andando via Mancini probabilmente i rapporti con la Fiorentina, Martinelli non sarà nemmeno forse più della Samp. Insomma, questo lo dobbiamo mettere in conto, perché sennò poi parliamo solo di dirigenza e giustamente ci scrivono giocatori?
6: No, sì, ha ragione, ma prima vengono i dirigenti, cioè io rimango sempre nella
3: mia
6: idea.
3: Però non possiamo fare tutta la puntata sui dirigenti.
6: Una buona società è fatta da ottimi dirigenti.
3: Va bene.
6: Poi dopo i giocatori, se i dirigenti sono ottimi, i giocatori in linea teorica.
3: Sì, ma se tu hai Maradona, anche se hai un dirigente un po' meno bravo, è questo che ti voglio dire, no? È ovvio che sto...
6: Sì, ci siamo capiti. Rimaniamo con... No, nel senso, però poi comunque Maradona lo deve andare a prendere qualcuno. Cassano, certo. A Madrid,
3: c'è dovuto andare a prenderlo
6: qualcuno, C'è andato Marotta e aveva capito che era proprio la frazione di secondo giusta. Maradona a Barcellona lo andrò a prendere.

0: Totò Iuliano, grandissimo dirigente, e aveva capito che in quel momento
1: era il momento giusto.
0: I dirigenti, prima di tutto i dirigenti.
1: Andrea, insomma, hai sentito le parole di Federico, cos'è che non ti cimbra?
2: Federico non ha la memoria storica e non razionalizza e non mette le cose, diciamo, non guarda quello che sta succedendo. Perché? Il fatto che De Rossi sia l'allenatore del Genoa, lasciando perdere che l'ha detto in una trasmissione, in un'occasione che è diventata anche una parte di una trasmissione sportiva proprio di questa emittente, e quindi il fatto che si metta ancora in dubbio, che rimanga, non è di attualità. Ma poi bisogna sempre contestualizzare le situazioni, cioè il Genoa di oggi è un Genoa che da un punto di vista societario ha eliminato tutte quelle criticità interne che negli anni precedenti esistevano. Il Genoa di oggi è un Genoa che rispetto a quello degli anni precedenti ha migliorato da un punto di vista economico la situazione economico-patrimoniale, e il bilancio che verrà chiuso al 30 di giugno del 2026 lo testimonierà. Il Genoa di oggi è il portato di un connubio felice tra un allenatore vincente e un direttore sportivo che ha dato dimostrazione nella sua storia, anche recente, di fare dei colpi importanti. Quindi ci sono tutte le condizioni per alzare l'asticella. Io sono fiducioso nel fatto che questa asticella venga alzata, che significa molto banalmente considerare la gestione di Daniele De Rossi,
1: sì,
2: e non considerare le prime 9 giornate, e solo quello farebbe alzare de facto l'asticella.
1: Fermati un attimo lì, ti ringrazio. Ritorniamo da te, Alessandro. Sono in tanti a scrivere, qui però non ci ricordiamo che quelle poche volte che i tifosi sono andati a Bogliasco e si sono fatti sentire, la Samp nelle poi scorse puntate, come si diceva una volta, aveva fatto comunque bene quelle 3, 4, 5 vittorie che avevano fatto già gridare finalmente la storia è cambiata. Ma allora faccio certo anch'io una riflessione: avrebbero forse dovuto farsi sentire di più?
3: Beh, questo l'ho detto già nelle puntate precedenti, che sicuramente la componente dei tifosi è sempre molto determinante, e io credo che perché ci possa essere veramente uno sviluppo positivo della stagione sportiva ci deve essere una sorta di legame, di relazione forte tra la tifoseria, i dirigenti, la società, la proprietà e i calciatori. Diciamo che il credito emotivo, emozionale, è finito, perché nel momento in cui tu metti alla porta tutti gli ex calciatori che rappresentano la storia e il legame con i tifosi, sì, già questo è già un problema di fondo. Vedremo chi prenderanno, ribadisco, per me possono prendere anche i migliori sulla piazza, non credo, perché stanno uscendo dei nomi, francamente, a cominciare da questo allenatore che ha il nome anche genovese, si chiama Pepin.
0: Pepin? Vabbè, allora questo ci intriga. Un Pepin,
3: un olandese che ha fatto il secondo, un po' come Foti ha fatto il secondo di Mourinho, questo ha fatto il secondo di Klopp.
0: Anche lui ha fatto il secondo di Mourinho.
3: No, di Klopp.
0: Che altro ha fatto il secondo di Mourinho?
3: E anche di Guardiola, tra l'altro, sempre il secondo. E quindi penso uno dei nomi che sta circolando.
1: Un Pepino Lema.
3: Sicuramente i tifosi sono andati a parlare con Walker, hanno chiesto evidentemente garanzie. Loro hanno garantito che se fossero stati, diciamo, esonerati Andrea Mancini, Gianni Invernizzi, Nicola Pozzi,
1: eccetera.
3: Sicuramente avrebbero preso dei dirigenti migliori.
1: Allora, scusa, Marco, vedremo. Potrebbe essere tema di discussione in riferimento alla festa proprio degli Ultras che si svolge tra pochi giorni?
0: Ma sì, assolutamente sì, l'abbiamo detto in apertura di trasmissione. Io però voglio dire una cosa. Io sento,
1: ma riferimento e poi azione?
0: Sì, no. Io voglio dire, sento parlare di vigile attesa.
1: Sì.
0: Ma cioè, voglio dire, ora devo trovare il modo di dire, ma ci sono delle cose nella vita che non è il caso di assaggiarle per sapere che non si devono mangiare. Quindi mi pare che questo sia già un discorso chiuso. Parlare di vigile attesa, con tutto rispetto per chi sostiene, è già un mettersi da prendere una posizione,
1: certo,
0: prendere una posizione ben precisa. Quindi si sta in vigile attesa perché si pensa. Io ho fatto un post e ho detto: se tra

0: a 6 mesi ti trovi prima in classifica, si saranno dimenticati tutti di questo, e invece no, non può essere dimenticato. Poi, post scriptum, tanto penso che comunque con questi non sarà possibile, ma questo è un altro discorso. Però ripeto, sempre non tiro fuori l'ombrello, non tiro fuori l'ombrello, però bisogna parlare sempre prima, non dopo. Scusa. Perché dopo, come dire, è abbastanza facile.
1: Devo sentire anche Federico, scusa tu Andrea. Però Federico, insomma, ti ha risposto, Andrea, su questo discorso. Quindi, però adesso, al di là di tutto, quella famosa asticella potrebbe essere anche l'asticella tanto di credere fortemente anche in quello che la società sta comunque trasmettendo, fa uscire a livello di comunicazione. Quindi anche essere positivi in quello, penso.
2: I segnali sono sicuramente diversi rispetto alle situazioni precedenti, non c'è alcun dubbio. E qui devo dare ragione all'avvocato.
1: Cosa hai trovato di positivo?
2: Di positivo le informazioni, il marketing, i centri aperti in centro a Genova, voglio dire, dove vai trovi...
1: E promozione.
2: Promozione, quindi va benissimo.
1: Che la Samp non sa nemmeno di che cosa stiamo parlando.
2: Sono molto soddisfatto di questa cosa. Mi manca l'altra parte, vorrei che questa mia soddisfazione... Però sono contento e sono certo che mi divertirò.
1: Guarda che c'ha delle belle bacchette anche Federico, Andrea, non è che puoi fare troppo il... Allora, che cos'è? Però ho trovato qualcosa di nuovo che...
3: Federico è così, ha un po' di pessimismo, c'ha questa aurea di pessimismo che lo pervade, cammina e c'ha una nuvoletta di pessimismo che
1: addirittura
3: lo
1: la nuvoletta di fantasia.
2: C'è il
1: mani
2: man. Però,
1: voglio
2: dire,
1: Umani man.
3: Non va bene, perché deve essere un atteggiamento invece positivo. Cioè, tu hai terminato la stagione con una salvezza conquistata 7 giornate prima, quando dopo 9 partite avevi 3 punti ed eri relegato ultimo in classifica o penultimo in classifica, destinato a una retrocessione certa. Ti sei salvato addirittura in anticipo. Hai una pletora di giovani che vanno addirittura in nazionale, hai conti che migliorano, l'allenatore che viene confermato, la preparazione estiva in un posto bellissimo, dal 16 al 26 di luglio. Ma perché uno deve essere negativo?
1: Fai anche la pubblicità alla cosa adesso?
3: No, perché non ho detto dove e non ho detto, e non ho detto come ci si arriva. Però perché uno deve essere negativo?
1: Andrà a raduno e non pagherà da mangiare alla sera, sappiamo il perché. Allora, Alessandro, ritorniamo invece, ahimè, a parlare di cose molto più serie, non che non le siano, perché però loro la vivono in maniera sicuramente diversa. E devo andare già in pubblicità o posso fargli dire una battuta? Senti Alessandro, parliamo veramente di questi calciatori, perché troppe persone dicono: se non prendi Beggi, che se non tieni i pedini, se no vabbè, coda, sappiamo, ok, vedi Brunori, vedi Martinelli, pochissime erano quelle persone che potevano creare finalmente la struttura della Samp, e probabilmente non ci saranno nemmeno loro.
4: Beh sì, perché molti di questi calciatori li ha presi Andrea Mancini, con i buoni rapporti ad esempio con la Fiorentina, con Paratici, quindi Martinelli, chiaramente Begic sarebbe secondo me un calciatore da tenere assolutamente, perché ha anche una potenziale plusvalenza, però le notizie che girano sembra che anche Begic non verrà riscattato, così come Pierini, che ha avuto qualche problema fisico, peraltro devo dire che se vai a vederti gli ultimi 5 anni ha avuto 2 piccoli infortuni, è venuto da noi, ne ha avuti 3. Anche lì forse probabilmente lo staff medico
1: dovrebbe darci qualche risposta
4: riabilitativo, esatto. E quindi ad oggi c'è una totale diciamo, non abbiamo certezze su nulla, non c'è chiarezza, perché tra l'altro una delle cose che i tifosi avevano chiesto è di avere chiarezza, trasparenza e di dire qualcosa in tempi brevi. Invece è arrivato questo comunicato in cui dicevano, davano il ben servito.
0: Beh, hanno detto qualcosa in tempi brevi,
4: sì.
0: Dopo l'incontro ha fatto il comunicato.
4: Beh, però
0: tutti a casa, come
4: comunicato così non ha senso. Ci voleva una conferenza stampa dove chiarivano qual è il progetto, che
1: voi
4: nessuno...
1: Alessandro, voi troppo. So. Peraltro si parlava di rapporto interrotto, poi ce lo dovranno spiegare questo rapporto interrotto.
0: Ci fermiamo. Tradotto in latino,
1: ecco,
0: sarebbe
1: ecco, lascia perdere
0: che già sei cercato.
3: Siamo in fascia protetta.
4: Mi dissocio.
1: Mi licenziano, un po' di pubblicità, ci vediamo tra pochissimo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Nei, la prevenzione può salvarti la vita.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.
2: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.

0: Ragazzi, c'ho 10 minuti, quindi non scannatevi e portiamo fondo la trasmissione. No. Prima di ritornare da te, Marco, per il discorso poi della festa dei tifosi, ritorno un attimo da Federico. Federico, allora parliamo anche per voi ovviamente dei giocatori. Chi ti farebbe davvero piacere che potesse rimanere e chi a malincuore però potrebbe forse anche andare via? Assumiti le tue responsabilità.
1: Beh, uno sicuramente mi avrebbe fatto piacere se fosse rimasto ed è Marinoschi. Peccato, ma capisco le sue esigenze, ci mancherebbe. Per il resto io vorrei che, se De Rossi dice che Vitinha non è una punta ma è un tornante, allora magari mi piacerebbe che ci fosse una punta insieme a Colombo,
0: specifica,
1: di cui sono contento del rinnovo del contratto. Quindi io devo dire che da questa squadra spero che Amorim dimostri anche nel prossimo anno di fare quello che ha dimostrato fino adesso. A me la squadra,
0: quindi per te?
1: Per me la squadra va bene così, mi fido ciecamente della società.
0: Andrea si fida ciecamente, qui non gli puoi dire nulla.
2: Bisogna vedere come lo dice, però voglio dire, a prescindere,
3: molto di ironia, cioè
2: io ho colto un filo di ironia, infine proprio
3: il filo di fumo.
2: Ma voglio dire, il tema è, parliamo in senso generale. Intanto verranno cercati dei giocatori da Genoa, cioè con delle caratteristiche non solamente tecniche ma anche temperamentali.
0: Cosa intendi per Genoa? Quindi temperamento?
2: Giocatori di temperamento, giocatori che accendono la gradinata e vengono accesi dalla gradinata. Okay. C'è questa corrispondenza univoca tra la gradinata e il calciatore.
3: No, un giorno l'altro te lo fratturi.
2: Giocatori come Vitinha, che l'ultima partita che gioca in casa, dove non ci giocavamo niente, e arriva alla fine stremato.
0: Quello è un giocatore da Genoa.
2: Tutto. Quello è un giocatore da Genoa.
0: Okay.
2: Lo dice De Rossi, è un giocatore da Genoa. Lui vuole giocatori così. Mm-hmm. Anche Diego Lopez vuole queste tipologie di giocatori. Mm-hmm. Ci saranno ragionevolmente alcuni sacrifici. Il più indiziato, che sì, poi bisogna vedere come e se ci saranno le condizioni, vorrei dire un'offerta congrua,
0: quello che dicevi prima,
2: è rappresentato da Norton Coffee.
0: Eh beh, certo.
2: Quello penso che sia il più indiziato, anche perché ha maggiore un appeal.
0: Tu dici, se arriva l'argent pesante.
2: Esatto, ma guardiamo in fase di ingresso invece. Secondo me il punto di partenza sul quale stanno lavorando è Baldanzi. Baldanzi è la prima casella che deve essere messa a posto. Il 15 di giugno scade l'opzione per il riscatto a 10 milioni. Roma e Genoa si stanno parlando, perché il Genoa sta, secondo me, da un punto di vista, diciamo, relazionare correttamente, facendo valere

0: come nelle 18 partite utili,
1: sì,
0: della stagione di Baldanzi al Genoa, ne ha giocate la metà. Quindi questo rappresenta una valutazione da fare per la formula, che sarà che sempre,
1: sarà, certo,
0: non
1: certo,
0: sarà un prestito, ma sarà una rimodulazione.
1: Però tu dici quello è un punto di riferimento importante.
0: Molto importante. Perfetto.
1: Marco, allora, tanto vediamo un attimo, un attimo la locandina, perché il 6 giugno va in scena la tradizionale festa degli ultras Tito Cucchiaroni. Siamo arrivati, pensate, alla 21esima edizione. Marco, all'interno di questa scaletta vediamo tantissimi eventi. Cioè, ecco, quando parlavamo degli spazi di riflessione, ci saranno spesso e volentieri.
2: Ma sì, io penso che la festa degli ultras sarà anche questo. Io devo dire che sia la tifoseria sampdoriana che la tifoseria del Genoa sono anche a livello nazionale, come consapevolezza di quello che accade anche fuori del mondo del calcio, sono davvero all'avanguardia. Molto spesso hanno dimostrato di saper interpretare, parlo anche delle dinamiche dei tifosi. Questo devo dire che Genova è veramente per intero veramente un laboratorio molto importante. All'interno di questo, dove ci sarà anche, io spero, sicuramente del sano divertimento, perché voglio dire, dopo una stagione così, dove non solo ovviamente gli ultra ma tutta la tifoseria sampdoriana ha penato, ha faticato, si è scritta dei meriti indubitabili, ci deve essere anche il momento, certo, del mangiare, del bere, del ludico, e sempre con tanta allegria sotto questo aspetto. E poi il momento di discussione, che io l'ho detto, dovrà essere un momento di riflessione dalla quale poi io sono convinto dovrà uscire del materiale che andrà a permeare quelli che possono essere i rapporti con la società.
1: Federico, rimaniamo a parlare di tifosi, ma tifosi rosso-blu in questo caso, anche qui insomma sarebbe troppo semplice dire insomma che è stato altro che il dodicesimo uomo in campo, no?
3: No, ma su questo, sulla tifoseria, sul calore che c'è allo stadio, addirittura anche in trasferta, quindi
1: sì, vero,
3: si
1: vero.
3: È sempre fatta sentire ovunque. Bisogna ringraziare questi giovani, soprattutto per
1: ecco,
3: fortuna...
1: Ecco, come la vedi questa nuova generazione?
3: Questi ricambi. Qualche volta perdono un po' il controllo di quello che deve succedere, però sono meravigliosi, perché vanno in trasferta, perché seguono, perché sono giovani e quindi hanno voglia e modo di poter fare queste cose.
1: Ragazzi, ho solo due minuti, poi devo chiudere. Una battuta ancora con Alessandro e poi chiudiamo con Andrea. Insomma, abbiamo parlato tanto dei tifosi, sarebbe troppo riduttivo e banale dire sempre grazie a tutte queste persone, soprattutto a queste famiglie, bambini che appunto andranno anche a questa festa.
4: Sì, tra l'altro festa ormai pluriennale, bellissima. Mi piace pensare che i miei nipotini di 8 anni ieri mi dicevano: vogliamo fare il torneo dalla mattina 3-3, e quindi iniziata bellissima. Se io potessi dire qualcosa, ovviamente non lo dirò, ma se potessi dire qualcosa a questa festa, io vorrei invitare tutti i tifosi ad abbonarsi, perché purtroppo continuo a leggere sempre di più che molti tifosi dicono: no, non ci abboniamo, perché la protesta deve essere questa. Secondo me, facendo così fai solo gli interessi di questi personaggi che non vogliono, e questo è chiaro, che nel momento in cui hanno lasciato a casa il ponte emotivo tra i certo. tifosi e la società, cioè non vogliono evidentemente che i tifosi vadano allo stadio. Quindi
1: grazie.
4: Noi secondo me dobbiamo assolutamente abbonarci tutti.
1: Meno di un minuto, grazie Andrea. Tanto insomma anche per voi abbiamo chiuso anche il discorso tifosi, penso che anche, insomma, anche per te, se vuoi chiudere con la parte tifosi rossoblu.
0: I tifosi rappresentano il patrimonio del Genoa più importante. Siamo, mi pare, la sesta tifoseria per numero di presenze nel panorama calcistico della massima serie, quindi siamo da coppe europee da un punto di vista della tifoseria. La società deve seguire quello che è l'esempio dato mm-hmm. dalla tifoseria, e quell'alzare l'asticella ci deve portare in quella stessa posizione.
1: Grazie Andrea Rivellini, Federico Dodero, Alessandro Lionetti, Marco Benvenuto, un saluto da Franco Nativo. Noi ci vediamo ovviamente, se volete, anche oggi pomeriggio dalle 15 alle 18 con Pomeriggio Live. Buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica sulla Liguria, con condizioni di variabilità e instabilità atmosferica a causa di aria fresca oceanica, responsabile della formazione di locali precipitazioni anche di moderato forte intensità nella seconda.

0: Da parte del giorno. Andiamo ad osservare più nel dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna località della regione, partendo da Imperia. Copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, localmente anche forti nella seconda parte del giorno, specie nelle zone interne, ventilazioni in rinforzo da sud sul litorale in serata. Anche su Savona, analoga condizione, dunque parecchia nuvolosità favorirà precipitazioni sparse ed anche locali temporali, specie in serata. Rinforzerà la ventilazione nella seconda parte del giorno. Da sud le temperature saranno in diminuzione. Su Genova le precipitazioni saranno in formazione sin dal mattino e poi si intensificheranno nella seconda parte del giorno. Anche qui le temperature diurne saranno in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi e dunque valori anche sotto le medie della stagione. Uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui copertura nuvolosa, compatta e con precipitazioni sparse per lo più deboli. Le temperature in diminuzione non andranno oltre i 23-24 gradi e rinforzerà la ventilazione da sud in serata. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino. Anche qui un calo della pressione atmosferica determinerà copertura nuvolosa e precipitazioni sparse, un rinforzo progressivo della ventilazione e un calo delle temperature. Nella giornata di mercoledì, dopo gli ultimi effetti, specie nelle aree interne di Levante, il tempo volgerà al bello. Si tratta di una temporanea tregua. Il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, con temperature massime e leggera ripresa. Toccheremo punte di 24-25 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella seconda parte della settimana, vi rimando alla nostra app 3B Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre, la giornata in cui fu ucciso da generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta, perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico un salto di qualità delle Brigate Rosse.
4: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
2: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
3: Il primo di una lunga serie.
2: Poi.
3: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista, che ci racconta,
4: allora,
3: lui aveva 15 anni, ci
4: allora aveva 15
3: cosa,
4: anni
3: cosa
4: e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
3: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
2: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
3: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, alle 13.38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta,
4: Giovanni Saponara,
3: che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
4: Mario, per me era ancora più scioccante, perché non era una foto ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Cocco.
3: Massimo Cocco è figlio di Francesco Cocco. Quanti anni aveva allora?
5: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.

0: Cosa si ricorda?
1: Non ho dimenticato nulla. Purtroppo è una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma, nell'adolescenza,
2: con una violenza simile.
1: Con una violenza simile, sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
0: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Coco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi sono stati fatti.
2: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova
0: il
2: del
0: salto
2: 9,
0: di qualità delle
2: una prova
0: Rosse.
2: Del 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma a me interessava dal dottor Coco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
1: Purtroppo si temeva il peggio.
2: Si temeva il peggio.
1: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta, cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno delle volte due,
0: diciamo,
1: agenti.
0: Insomma,
1: cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque, purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un covo, e quindi da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo.
0: E fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
1: Fatto trovare frequentavamo lo stesso liceo io e le mie sorelle, il liceo Colombo, vicino,
0: come tanti
1: Old Dorio, Old Colombo, e fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore, allora della ricreazione.
0: Questa non me la ricordavo. Sul banco di scuola.
1: Sì, sul banco. Allora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
0: Suo
2: padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso.
1: In casa faceva di tutto, chiaramente,
2: per non far trasperire nulla.
1: Perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia, ed era quasi impossibile essere.
2: Bisogna ricordare che Francesco Coco era stato prima a Genova come procuratore capo, poi due anni a Cagliari e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
1: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio, ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage,
0: era
1: tu esci
0: classico,
1: di qua, eccetera. A un certo punto, mi ricordo, ci eravamo anche ribellati, ho detto usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
0: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare.

0: Cioè, possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro?
1: Ma manca...
0: sono state tante ipotesi.
1: Allora, illazioni,
0: no?
1: Ipotesi ci sono. Illazioni. È chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura,
0: certo,
1: possono essere. Purtroppo manca una verità giudiziaria, certo, questo, certo, che è l'unica che posso accettare al di là delle azioni, certo, o cosa.
2: Cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una, esatto, sentenza che dice quella mattina a sparare furono
0: una colonna
2: questi
0: con...
2: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo. Io, nella ricostruzione,
1: come avevano i giudici, e così mi fu detto, Nicola Marvulli, magistrato che poi è assurdo al vertice della magistratura, no?
2: Al massimo
1: della carica
2: vertice,
1: del
2: primo presidente, la, di
1: primo presidente di Cassazione a Roma, e dice: abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato Deiana, sì, una persona che fu inquisita, che non nomino, per due motivi, sì, uno perché non è più, sì, ma due soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità,
0: certo,
1: giudiziaria. Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
2: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino.
1: Allora furono tutti minacciati.
2: Tra l'altro,
1: conosco,
2: erano mezzi informatori della polizia.
1: Conosco anche il figliolo di uno di questi, e, che ha raccontato delle minacce continue. E trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati. E qualcuno telefonò anche a mia madre, e, scusandosi perché avevano paura, e hanno,
0: certo,
1: dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella,
0: certo,
1: città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
0: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Deiana,
2: erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri,
0: esatto, questo fa pensare,
1: se posso dire, sicuramente c'erano molti altri,
2: soprattutto
1: anche
2: in corso Dogali sopra.
1: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al mio padre, questo va detto, non sopportava le scorte. Ma non
2: fatica,
1: per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un inutile zavorra di bersagli umani.
0: Aveva
1: detto, se intendono,
0: si vedrà con Moro.
1: Purtroppo, sì, ma non solo.
0: Solo.
1: Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale,
0: certo,
1: purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione.
2: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura? Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
0: sconvolta
2: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O?
1: Non per tutta la città, sicuramente.
2: La città.
1: Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse, forse per una minoranza della città.
0: Addirittura.
1: Purtroppo, mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera. All'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni

0: tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre parecchi magistrati si riunirono al Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
1: Liberi,
2: ma erano una conseguenza tutti dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
0: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
1: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani.
0: A proposito
2: di questo grande fatto che forse loro non conoscono. Per ragioni di età, di generazioni.
0: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto sull'esempio di mio padre ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo
1: grazie, sì. Grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì, i giovani.
2: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava!
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo, ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come lui.

0: insomma, quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
2: io leggendo
0: insieme.
2: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
1: Il mugugno, il lamento continuo, il mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
3: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo, lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
4: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
4: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
0: Ah.
4: E io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
1: domani.
4: E gliel'ha regalata a Genova.
0: Cavolo, anche generosi siamo, quindi.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica sulla Liguria, con conti a causa di aria fresca oceanica, responsabile della formazione di locali precipitazioni anche di moderato forte intensità nella seconda parte del giorno. Andiamo ad osservare più nel dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna località della regione, partendo da Imperia. Copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, localmente anche forti nella seconda parte del giorno, specie nelle zone interne, ventilazioni in rinforzo da sud sul litorale in serata. Anche su Savona, analoga condizione, dunque parecchia nuvolosità favorirà precipitazioni sparse ed anche locali temporali, specie in serata. Rinforzerà la ventilazione nella seconda parte del giorno da sud e le temperature saranno in diminuzione. Su Genova le precipitazioni saranno in formazione sin dal mattino e poi si intensificheranno nella seconda parte del giorno. Anche qui le temperature diurne saranno in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi e dunque valori anche sotto le medie della stagione. Uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui copertura nuvolosa compatta e con precipitazioni sparse, per lo più deboli. Le temperature in diminuzione non andranno oltre i 23-24 gradi e rinforzerà la ventilazione da sud in serata. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino. Anche qui un calo della pressione atmosferica determinerà copertura nuvolosa e precipitazioni sparse, un rinforzo progressivo della ventilazione e un calo delle temperature. Nella giornata di mercoledì, dopo gli ultimi effetti, specie nelle aree interne di Levante, il tempo volgerà al bello. Si tratta di una temporanea tregua. Il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, con temperature massime in leggera ripresa. Toccheremo punte di 24-25 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella seconda parte della settimana, vi rimando alla nostra app, Trebi Meteo.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi accoglie con questo paesaggio che secondo me è uno dei più belli della Liguria. Guardate, davanti a me una collina con gli ulivi, le vecchie casette e poi qui a sinistra Santa Margherita Ligure, là dietro c'è Rapallo, poi Zoagli, poi si va verso il Levante con Chiavari e tutto il resto. Vi accompagneremo con Alessandra Rotta che è una architetta del paesaggio, architetto anzi del paesaggio, so che ci tieni Alessandra, in una passeggiata che parte da Nozzarego, che è la chiesa che vediamo alle nostre spalle, e attraverso i sentieri del parco di Portofino, perché già siamo nel parco di Portofino, mostra tantissimi paesaggi. Ma partiamo da questa chiesa che si trova un paio di chilometri sopra a Santa Margherita Ligure, sicuramente raggiungibile anche a piedi, con i mezzi ci vogliono veramente pochi minuti. Intanto noto un portale che mi sembra degno di ammirazione.
1: È sicuramente un portale molto importante realizzato dallo scultore Cascio, che rappresenta quelle che sono come sempre le storie di vita del Cristo e di quelle che sono le necessità esplicative della nostra dottrina cristiana.
0: Di cosa è fatto?
1: Bronzo.
0: Bronzo?
1: Bronzo.
0: Che bello, cos'è? Basso rilievo?
1: Alto rilievo. È un alto rilievo. In questo caso la chiesa ha avuto tutta una serie di evoluzioni e di ampliamenti e di modifiche sia stilistiche che dimensionali. Inizialmente è stata costruita intorno all'anno 1000 dai monaci dell'abbazia di San Fruttuoso, per essere poi trasferita come giurisdizione dell'abbazia vera e propria nel 1130 e poi successivamente nel 1164 attraverso due bolle di due papi distinti. La chiesa diventa poi commenda della famiglia Doria, di Andrea Doria, nel 1150 con un documento emesso da Papa Giulio III, per poi diventare diciamo autonoma come la conosciamo noi oggi, quando c'è stata l'istituzione della diocesi di Chiavari nel 1892. Quella che noi vediamo oggi è la forma della chiesa voluta intorno a

0: 1750 durante gli ampliamenti significativi che l'hanno portata a essere la chiesa barocca come oggi ci appare. La caratteristica principale di questa chiesa, oltre che nelle statue all'interno del Maragliano, è soprattutto sull'esterno. Abbiamo in effetti la presenza di un risse policromo realizzato con pietre molto piccole, quasi fosse proprio un ricamo, ed è un risse che ha questa forma circolare meravigliosa che prende tutto il sagrato, quindi non solo una piccola porzione ma una grande parte, e finisce con un tappeto verso quello che sono le scale. La particolarità è il monogramma mariano all'interno della parte circolare centrale di tutto il sagrato, in quanto la chiesa inizialmente era stata dedicata dai monaci di San Fruttuoso a Nostra Signora Assunta, poi dai monaci carmelitani è stata dedicata a Nostra Signora del Carmine, e nel Novecento è stata poi assunta quale santuario dalla diocesi di Chiavari. Quindi questa vicinanza con la Vergine ha fatto sì che nell'Ottocento il sagrato portasse effettivamente il monogramma mariano. L'importanza della chiesa dal punto di vista urbanistico e di antropizzazione del territorio la si può comprendere, come dicevi tu all'inizio, guardando il paesaggio e il panorama. Per gli antichi non era importante il panorama come affaccio di bellezza, ma era importante avere un grande panorama come punto di riferimento difensivo per l'avvistamento di eventuali nemici. Quindi le posizioni strategiche di tutte le antiche chiese erano dovute soprattutto ad un controllo del territorio. Il fatto poi che sia stata collocata su questa spalliera lo si capisce guardando la grande quantità di oliveti che ci circondano.
1: Che meraviglia, veramente.
0: Ovviamente quando i monaci arrivavano portavano la conoscenza della coltivazione. La prima coltivazione che diffondevano era quella dell'olivo, anche perché l'olio ha una parte molto importante in tutta quella che è la liturgia cristiana, e quindi non era pensabile istituire una chiesa se non ci fosse stata la possibilità di avere olio e un po' di vino.
1: Com'è legato l'olio alla liturgia cristiana?
0: Tutti i momenti significativi del cristianesimo passano attraverso l'unzione con l'olio sacro, oltre che con la benedizione con l'acqua benedetta. In più, sull'altare, quando c'è la consacrazione, abbiamo bisogno del vino quale simbolo del sangue divino versato per salvare gli uomini. Quindi io ho bisogno dell'olio per le funzioni e soprattutto ho bisogno dell'olio per fare luce. Noi spesso ci dimentichiamo che l'olio era la base dell'illuminazione sia nelle chiese che nelle case, e quindi il primo olio era l'olio puro che veniva utilizzato per la liturgia, il secondo era l'olio della seconda sprimitura e era l'olio che si utilizzava per cucinare e per condire quello che veniva mangiato a crudo, l'ultimo olio, detto anche olio lampante, era quello che veniva utilizzato nelle lampade.
1: È vero, l'olio lampante. Già da qua partirebbe un sentiero, è vero?
0: Sicuramente
1: Alessandra?
0: Sì, è un punto nozzarego di confluenza di vari sentieri. Da Nozzarego si arriva a Santa Margherita nella zona di Corte, quindi al porto, di qui si sale ovviamente verso il monte di Portofino. All'interno, lungo i sentieri, troviamo fondamentale la cappelletta delle Gave, dedicata a San Gerolamo della Cervara, tant'è che la Cervara è proprio dedicata a San Gerolamo.
1: E la vedremo anche, la Cervara, dall'alto in questa nostra passeggiata. Adesso andiamo a imboccare un sentiero,
0: sì,
1: che ci porta proprio verso la zona della Cervara, ma guardate anche da un arco come questo la meraviglia del panorama che spunta appunto con gli ulivi e il mare, i promontori, il paesaggio proprio tipico della Liguria. Prego Alessandra, fammi pure strada.
0: Prego.
1: Alessandra, un po' di salitina per iniziare, e arriviamo a questo primo punto con le indicazioni dei sentieri che vi troviamo. Allora, partiamo da Gave Mulini.
0: Gave Mulini è la prima tappa che noi troveremo, la cappelletta delle Gave, dalla quale parte il sentiero che va al mulino del Gassetta, che è il mulino più alto di tutti quelli della vallata dell'Acqua Viva. Da di lì si potrebbe scendere e arrivare a Parangi, dove troviamo i resti dei famosi 35 mulini indicati dal Vinzoni nella sua cartografia.

0: Italia della fine del Settecento.
1: C'è anche l'acqua morta, è vero, se non ricordo
0: anche
1: male, in quella
0: morta,
1: zona.
0: Esatto, che è quella lungo la quale c'erano solo 5-6 mulini, ecco, proprio per differenziare la quantità di acqua che si sarebbe potuta trovare. Poi, proseguendo lungo il sentiero del mulino del Gassetta, arriveremmo agli Olmi, di lì salendo verso Monte si può arrivare a Portofino Vetta, oppure scendendo dal mulino del Gassetta si arriva a Paraggi. Quindi ecco il nostro punto abbastanza significativo all'inizio del parco di Portofino. Di qui ovviamente andiamo da dove siamo venuti noi, quindi la chiesa di Nozzarego.
1: Poi di qua si prosegue con il cimitero di Nozzarego,
0: certo.
1: Santa Margherita l'abbiamo già detto, e quindi si può scegliere veramente il percorso da fare. Intanto è un percorso faticoso, Alessandra?
0: Assolutamente no, questo è uno dei percorsi meno impegnativi, anche perché la prima parte fino al mulino del Gassetta è quasi tutta lastricata, come potete vedere, quindi anche adatta a portatori di handicap motorio,
1: sì,
0: perché a parte i primi due tornanti che abbiamo appena superato è un saliscendi abbastanza semplice, e oltretutto è stato semplificato anche per poter fare manutenzione a tutti gli appezzamenti di terreno situati sul monte di Portofino dalla parte verso Santa Margherita. Il parco ovviamente ha dato il suo grande contributo alla valorizzazione dei suoi sentieri, in particolare con il comune di Santa Margherita è stato istituito questo sentiero degli animali,
1: sì,
0: lungo il quale sono state posizionate le sculture di 14 animali diversi, che sono tutti da scoprire perché non sono in mezzo alla strada ma sono da ricercare, quindi una sorta di caccia all'animale che si può fare man mano che si cammina. Sono tutti animali del posto, quindi animali che noi possiamo effettivamente con un po' di attenzione trovare allo stato libero, selvaggio potremmo dire.
1: E guardate, anche solo ammirate la primavera con i suoi fiori, la sua erba, ovunque qualche petalo che cade, anche questo, poter percorrere i sentieri, godere veramente di quello che la natura offre, comprese le ciliegie, delle ve le mostro perché sono veramente eclatanti nella loro dimensione, se la telecamera le coglie, spuntano belle rosse, belle cicciotte in mezzo a questo albero. Ovviamente la parte più apportata è già esaurita in fatto di ciliegie, probabilmente qualcuno l'ha già raccolte, ma veramente anche questi sono i capolavori della natura. Siamo quasi alla fine di maggio quando realizziamo questa puntata e questo è ciò che si regala. Ed ecco qua la pavimentazione che tu raccontavi, che è stata anche ristrutturata, direi.
0: Sì,
1: erano vecchie mulattiere.
0: Erano le vecchie mulattiere ed erano non del tutto lastricate, solo in parte. Solo alla fine dell'Ottocento alcune erano diventate carrettabili, quindi presentavano questa tipologia di selciato con la linea di deflusso delle acque quasi al centro della carreggiata per alleggerire con l'allontanamento delle acque meteoriche quello che poteva essere la concentrazione dell'acqua ruscellante in un punto piuttosto che un altro. Ovviamente chi la fa da padrone è il paesaggio olivetato, perché questa è una collina particolarmente esposta bene al sole, quindi particolarmente fruttifera dal punto di vista della produzione di olive e del conseguente olio.
1: Ecco, sono anche ben tenuti questi terreni, quindi vuol dire che anche le ville, che un tempo erano le case di chi era originario della zona, oggi immagino che molte siano ville di turisti, sono comunque conservate.
0: Direi che colui che compra una casa sul monte di Portofino ha il rispetto, lo fa per l'amore del territorio e quindi mantiene ciò che trova, il più delle volte addirittura migliorandolo, perché rispetto al proprietario tradizionale agricolo, coloro che acquistano oggi hanno anche una dimensione economica diversa e quindi possono veramente fare della cultura e della cultura dell'olivo una formazione e una tutela attiva del patrimonio.
1: Proseguiamo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltare.

0: ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSAOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
3: Presa diretta a spasso nei sentieri del parco di Portofino, partite da Nozzarego, pochi chilometri, 2 chilometri sopra Santa Margherita Ligure. Si può arrivare in questa antica chiesa che conserva un risse policromo anche con i mezzi, appunto pochi minuti, oppure a piedi. E passeggiando in mezzo agli ulivi soprattutto si intravedono anche le ville da sogno che vengono ancora conservate e per fortuna anche le terrazze, gli ulivi, la vegetazione vengono conservati al meglio. Ci sono molti fiori e sullo sfondo il paesaggio con il mare, le navi da crociera che rappresentano il turismo, il tutto passeggiando in questa pavimentazione che è una pavimentazione sicuramente recuperata ma in ottime condizioni e quindi vi si può anche accedere dopo una piccola salita iniziale con carrozzine o passeggini per poter godere la bellezza di questi sentieri appunto vista mare che consentono di fare passeggiate anche non troppo impegnative che portano in questo caso al mulino della Gassetta. Siamo già nel territorio di Portofino, a Portofino Vetta e in altre destinazioni e bastano pochi passi in mezzo al verde per ogni curva scoprire qualche panorama diverso. Siamo nella stagione della fioritura, anzi in alcuni casi già un po' sfioritura nella primavera e quindi si gode, come in questo caso, il paesaggio che si apre e inizia anche una discesa. Alessandra, dove sei scappata? Hai preso l'abbrivio con la discesa.
4: Sì.
3: Dicevo della bellezza di scoprire in ogni curva, in queste passeggiate che non sono estreme, questi paesaggi tipicamente liguri incorniciati dagli ulivi.
4: Sono paesaggi unici che aprono degli scorci su punti di vista e di visuale molto molto particolari. Tra poco qui avanti, fra un ramo e l'altro, cominceremo a intravedere il complesso della Cervara e subito dopo ci potremo affacciare su di essa guardandola da monte, quindi cogliendone le particolarità anche della struttura architettonica e cogliendo la particolarità del suo nome. Cervara, a suo tempo chiamata Silva, il luogo in cui essa è stata costruita.
3: Silva Bosco?
4: Silva Bosco, selva.
3: Certo.
4: Proprio dal latino selva, selvatico, perché era un luogo assolutamente disabitato dove non c'era nulla intorno.
3: Pensare.
4: Ed era il 1361, anno della posa della prima pietra della Cervara.
3: Come vedete passa anche qualche mezzo autorizzato, ovviamente,
4: sicuramente,
3: perché
4: sì.
3: Sono mezzi sicuramente molto piccolini, in questo caso è un'ape, ma sono autorizzati anche per i vari lavori che si fanno. Qua vediamo di nuovo le indicazioni che avevamo già trovato. Un tempo qua c'erano anche gli animali? Che tu
4: sicuramente sì, sì, sì, chi viveva qui aveva anche gli animali, venivano allevati animali ovviamente di piccola taglia, c'erano le pecore, c'era qualche capretta, c'erano ovviamente gli animali da cortile e quello che si poteva veniva coltivato per il fabbisogno e il sostentamento delle singole famiglie. Addirittura c'erano delle piccole fasce di grano, ma proprio cose limitate, tant'è che nei ricettari dell'Ottocento si diceva che per fare un buon dolce bisognava procurarsi della farina di grano lombardo.
3: Lombardo, ecco, abbiamo visto i tre pallini che sono i simboli che ritroviamo qua nella guida, nel totem. I tre pallini indicano Nozzargo.
4: Esatto,

0: caso.
1: È il tragitto tra Nozzarego e gli Olmi sostanzialmente, poi cambierà ancora il segnavia in modo che uno possa sempre orientarsi. A un certo punto, ecco, noi troveremo la Croce Rossa in campo bianco, che è quella che ci condurrà dalle Gave ai Mulini sino al Mulino del Gassetta.
0: Ecco, è importantissimo potersi orientare grazie a questi totem che appunto dettano la via. E qua un tuffo anche in quella che è la flora. Ci sono altri pannelli informativi. Le orchidee del monte.
1: Noi siamo abituati a conoscere le orchidee, quelle classiche da fiorista, ma c'è un mondo di orchidee selvatiche che hanno tutta la bellezza e la particolarità anche dei grandi fiori a noi più noti. Queste sono meno considerate perché sono orchidee di piccole dimensioni, alcune raggiungono i pochi centimetri, ma nascono tutte spontanee qua e là insieme alla vegetazione del sottobosco e del sottoliveto del parco.
0: Caratteristiche delle praterie aride e semiaride, appunto, quindi questa è una zona ideale. E qua c'è anche qualche nota proprio sulle Gave di Nozzarego,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, perché c'è questo oliveto che non è più gestito in maniera produttiva e che viene utilizzato per lasciare le zone incolte proprio per favorire quello che una volta era l'appezzamento a maggese, cioè quello che non veniva a rotazione mai coltivato, per poter dar modo alla terra di rigenerarsi.
0: Esatto.
1: Nelle antiche centuriazioni romane l'appezzamento veniva suddiviso in tanti campi e ogni anno un campo non era coltivato e quello veniva detto a maggese,
0: a riposo praticamente.
1: A riposo sostanzialmente, sì.
0: Pensate che c'è un progetto, leggiamo, Life Orchids dell'Unione Europea, che mira proprio a contrastare il declino delle orchidee spontanee. Leggiamo che contempla questo progetto la messa a dimora, fra gli altri, di oltre 1000 esemplari di Ofridi, sì. Non lo so, le orchidee ingannatrici. Il fiore di queste specie simula per forma, colore e anche profumo l'addome di una femmina di ape o vespa. Il maschio, così attirato, si carica del polline che trasporterà su un altro fiore. Che poesia!
1: La meraviglia della natura che, pur di riprodursi, escogita qualsiasi
0: veramente
1: stratagemma.
0: Proseguiamo sempre contornati da questi bellissimi fiori. Ed eccola, l'Abbazia della Cervara, che si trova già nel comune di Portofino.
1: No, è ancora Santa Margherita.
0: Raccontaci tutto, Alessandra.
1: In estrema sintesi, perché potrei parlarvene per 2 giorni, da tanto sono affezionata a questo monumento che ha fatto la storia del territorio. 1361, prete Lanfranco posa la prima pietra di quella che deve essere l'Abbazia della Cervara, che viene pensata come abbazia di rinforzo e di supporto all'Abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte. Erano anni in cui l'Abbazia di San Fruttuoso era in leggera decadenza e allora immaginano che fondando un'altra abbazia questa possa dare forza all'altra, il che non è del tutto vero. L'Abbazia della Cervara infatti vivrà di vita sua, nasce come abbazia di monaci benedettini, con di quel piccolo meraviglioso gioiello di architettura, di arte e di cultura rappresentato dal romitaggio di Sant'Antonio di Gniasca, oggi noto come Eremo di Gniasca. I primi 3 siti all'interno dell'Abbazia della Cervara che per una serie di varie vicissitudini arriva a noi praticamente intatta sino all'editto di Napoleone, con il quale vengono cancellati tutti gli ordini monastici. L'abbazia diventa una proprietà privata dopo circa 100 anni e solo in tempi recentissimi, parliamo dei primi anni, dei primi anni 90 del Novecento, l'abbazia diventa proprietà di colui che l'ha fatta rinascere. L'ha fatta rinascere perché ha dedicato tutta la sua vita, tutte le sue energie e le sue risorse al recupero di questa straordinaria struttura. È una struttura dotata di torre, in quanto c'era anche una torre di avvistamento, perché come tutte le abbazie, i siti monastici e religiosi, serviva da punto di controllo del territorio. Poi abbiamo un campanile, abbiamo una chiesa che al suo interno è una chiesa gotica di una bellezza e di una semplicità infinita ed estrema. Abbiamo un chiostro che è corredato da uno dei più bei glicini monumentali, che pare abbia addirittura 300 anni, che quando fiorisce è

0: un'esplosione di colori e di profumo. Poi abbiamo il cosiddetto giardino dei semplici, che era il giardino segreto dei monaci, dove venivano coltivate le erbe officinali con le quali venivano prodotte i medicamenti, le medicine di un tempo, perché i monaci, quando si insediavano all'interno di un territorio, portavano cultura a 360 gradi, non solo la religione,
1: certo.
0: Portavano tutto ciò che era la conoscenza, a partire da quelle che erano delle regole di vita che davano una capacità all'uomo di relazionarsi con gli altri nel rispetto reciproco.

0: Novara, fino agli inizi del Novecento, non era dotata di una vera e propria strada e la maggior parte degli approvvigionamenti avvenivano via mare, perché subito sotto la Cervara c'è uno scoglio dove facevano tappa i pescatori piuttosto che coloro che portavano i generi alimentari ai monaci e glieli passavano, oppure da uno stradello molto complesso che correva alle sue spalle. La strada più vicina alla Cervara è quella che stiamo noi oggi percorrendo, che congiunge la Cappelletta delle Gave a quella che è la chiesa di Nozzarego. Noi siamo su questo percorso cosiddetto di mezza costa, quindi un percorso che non ha grosse salite, non ha grosse discese.
1: Saremo a circa 100 metri di altitudine, immagino.
0: Qualcosina di più. Media questo dislivello e fa sì che noi possiamo cogliere veramente come le piante si gettino in mare da questa altitudine, e possiamo anche notare la miscellanea, la mescolanza, sì, di piante che sono alcune tipiche boschive, altre tipiche marittime, che però convivono apertamente. Mi piace ricordare che sul monte di Portofino vive l'Ampelodesma mauritanicus, noto anche come l'isca, che ha il suo areale più a nord di tutto il Mediterraneo, essendo una pianta endemica del Nord Africa e dell'Africa. Quindi abbiamo questo clima così particolare per cui le specie possono vivere in una commistione meravigliosa, cioè veramente una, potremmo definirla un'antologia della flora, perché ci sono specie che altrove non si riescono a mescolare, sul monte di Portofino sì.
1: Che meraviglia, ci sono anche delle vecchie panchine di legno, così come usavano e usano ancora nei sentieri. Quindi, se per chiudere proseguissimo là, ricapitoliamo dove si arriva?
0: Alla Cappelletta delle Gave.
1: Gave, di nuovo un nome.
0: Gave è un toponimo locale. La cappelletta è dedicata a San Gerolamo, che è il santo al quale è dedicata anche la Cervara.
1: E andando avanti anche al mulino della Gassetta.
0: Andando avanti, proseguendo, si passa per la cappelletta di Sant'Anna e si arriva al mulino del Gassetta, che è quello più in quota di tutto il percorso dei mulini dell'Acquaviva, che ci riporterebbe poi a Paraggi.
1: Grazie Alessandra per questa bella passeggiata. Telespettatori, la potete rivedere oltre che in televisione sul sito internet primocanale.it nella sezione on demand. Cercate Presa Diretta, vi guardate tutte le indicazioni e l'invito è sempre a venire a passeggiare, a godersi questi panorami, a respirare, a godere della natura, che si dice faccia bene anche allo spirito. Presa Diretta torna la prossima puntata.

0: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: insieme al cast.
1: Solo noi potevamo raccogliere e vincere questa sfida, che era quella di creare una vetrina importante per la Liguria, per i produttori della Liguria, e quindi inserire in maniera veramente diffusissima quelle che sono le eccellenze della Liguria all'interno del nostro supermercato.

0: supermercato. Quindi un supermercato volto al territorio dove si potrà fare tutta la spesa che correntemente si fa, ma anche un supermercato che guarderà le eccellenze del territorio e le metterà veramente in mostra qua dentro al Waterfront. Waterfront che per noi è importante perché è una duplice sfida, perché qua c'è anche, grazie allo studio dell'architetto Renzo Piano, che ha saputo rigenerare una parte importante del territorio del comune di Genova, ha restituito alla collettività un'area che da troppi anni era ferma e non era utilizzata come si conviene. Ora quest'area torna ai genovesi, torna alla Liguria e ci permette di rappresentare bene la Liguria nel suo rapporto col mare. Il fatto di essere proprio così a ridosso sul mare. Questa mattina è arrivato un peschereccio dal quale abbiamo scaricato il pesce e portato direttamente in negozio, cosa unica nel suo genere, diciamo, poteva avvenire soltanto in un posto eccezionale come questo.
1: A bordo pesce fresco chilometro zero, orate, acciughe, polpi, gamberi, seppi e altre eccellenze del nostro mare. Un pescato locale selezionato ogni giorno nel Mar Ligure, pronto a raggiungere il banco del pesce del nuovo punto vendita Coop.
2: Vedo già dei totani, detti anche totanasse in genovese, e hanno il colore violaceo. Poi mi sembra di vedere qualche gambero, però adesso c'è il ghiaccio sopra, quindi appena scopriremo, capiremo quali sono i pesci che sono stati pescati.
3: Poi vedete che viene poi versato del ghiaccio fresco e parte la catena umana con tutti poi gli operatori Coop, che ovviamente adesso se la passano una con l'altro per poi arrivare fino su al centro commerciale. Guardate che meraviglia, questi sono totani appena pescati, bellissimi, ti viene una voglia di mangiare, ragazzi, un buon piatto di pesce fresco. Vediamo adesso che cosa ci dice. Questi sono
4: un polpo maravigliosi.
3: Polpo, guardate che spettacolo, ragazzi, ancora un po' di ghiaccio per mantenere tutto fresco e parte ancora la catena umana.
4: Sta passando il bancale,
3: ecco il pesce fresco che sta arrivando
4: dentro. Giorgio, vai a allestire il banco.
3: Lo seguiamo un po', prego.
4: E quindi dicevo che ci sono 140 aziende che con noi collaborano a produrre ricchezza per il territorio e non a caso la cooperativa nell'arco dell'anno 2025 è riuscita a sviluppare con loro 137 milioni di euro di fatturato, che è una cifra importantissima. L'abbiamo fatto anche in qualche modo coinvolgendo le altre cooperative, quelle principalmente più vicine a noi, Coop Lombardia e Coop Piemonte sicuramente, ma anche tutte le cooperative italiane, tant'è vero che noi abbiamo tantissimi prodotti fatti a marchio che sono fatti nel territorio. Ci sono alcune aziende storiche tipo Grondona, tipo Tonitto, che fanno i prodotti a marchio. Certo. E quindi queste aziende sono con noi in grado di varcare i confini regionali e produrre ricchezza e buon lavoro.
1: Un'ombrina, ok, la mettiamo direttamente qua sul banco del pesce, guardate, fresca, freschissima. Poi qui che cosa andremo a mettere invece?
2: Qua metteremo ancora dei pesci pescati, di porzione un po' più piccola per accontentare tutti, perché questi sono pesci che poi tranciamo, sono molto grossi.
1: Beh, un po' per tutti i gusti.
4: Da qualche anno, a ottobre, tutti gli anni, facciamo l'Expo dei produttori del territorio all'interno dell'ex mercato di Corso Sardegna e con questo punto vendita così caratterizzato dai produttori locali, ne sono 140 presenti, abbiamo pensato di avere uno spazio dedicato a loro. E in questo spazio, che vedete è bellissimo perché è già rappresentativo da se stesso, no? Ci sono di tutti i prodotti intorno, abbiamo 52 settimane su 52 la presenza di produttori che verranno a far degustare i loro prodotti, a raccontare le loro aziende. In questo caso ci troviamo di fronte oggi a Stefano Sciacalluga e Fabio Briozzo, che sono i titolari di un'azienda che si chiama Stemar Paste.
1: E allora io andrei a conoscere proprio la prima azienda che avete portato qua e che, come potete intravedere dal banco, produce proprio queste trofie liguri. Allora andiamo a conoscerli meglio.
5: Sì, io sono Fabio Briozzo, sono amministratore delegato della Stemar Paste e con piacere siamo produttori da un anno e mezzo delle trofie liguri fior fiore.
1: Voi fate anche una buonissima salsa di noci, giusto?
5: Esatto, perché ovviamente col panzotto bisogna avere sicuramente una buona salsa di noci, quindi assieme alle trofie e al pesto la salsa di noci con i panzotti sono il massimo.
6: Questo è un distretto tematico, basta solo girare attorno per vederlo, e nel distretto tematico c'è anche un supermercato, quindi che è giusto che sia così. Io sono sempre stato un fautore da anni di questo approccio e direi che a vedere solo la gente che è presente qui oggi all'inaugurazione direi che funziona. Ed è una cosa importante, necessaria e soprattutto ci dà uno sviluppo che è notevole e fa in modo

0: che quest'area sia veramente quel progetto di rigenerazione urbana che era nella mente di Renzo Piano, che noi abbiamo sposato subito dal 2017, perché questa non è una cosa che sta a sé, è una cosa che fa parte del waterfront di Levante, quindi fa parte del progetto completo. Non è una cosa semplice come fosse un supermercato da una parte o un distretto tematico da un'altra parte. È inserito dentro il waterfront di Levante perché arricchisce il progetto del waterfront di Levante.
1: Poi ringraziamo COP che insomma, si è inserita in questo progetto rispettando il tematismo, che era la cosa alla quale tenevamo di più, quindi con la valorizzazione dei prodotti del territorio. Quindi credo che questa sia un'ottima notizia, sia un grande impegno da parte di COP che, come posso dire, è arrivata in corsa, chiaramente completando quello che era un progetto che senza questo completamento sarebbe stato ovviamente in difficoltà. Quindi lo ringraziamo per questo arrivo in corsa e per aver soprattutto rispettato il tematismo che era richiesto da questo progetto.
2: Contenti di intervenire in quest'area perché sicuramente porteremo anche tante attività di socialità e di aggregazione, di scoperta del territorio e di quest'area, con anche degli interventi sui fornitori locali. Quindi organizzeremo delle visite in un primo momento dedicate ai soci, anche per, diciamo, scoprire fornitori locali. Per esempio andremo a scoprire il pesto di Bra Bruzzone e faremo anche due eventi per diciamo, scoprire l'area intorno alla foce, quindi un evento dedicato ai cantautori perché tanti sono nati in quest'area e un evento dedicato alle, diciamo, modifiche architettoniche che ci sono state con dei grandi esperti che abbiamo come consulenti. Quindi speriamo che oltre alle attività commerciali che devono funzionare bene si possa anche sviluppare tante attività sociali con particolare attenzione ai giovani.
3: Questa bellissima location, il mondo cooperativo apre questo punto vendita molto importante e all'interno di questo mondo cooperativo Coop Liguria ha comunque i produttori al centro, produttori locali nelle varie versioni, ci sarà il pesto, ci saranno i vini, l'olio, le focacce. Ecco, credo che in questo mondo profumato e di gusto indubbiamente, credo che sia un aspetto culturale portare avanti insieme, quindi nel contesto del vero prodotto e soprattutto nel contesto dei consumatori, quindi i consumatori al centro e il buon lavoro al centro di questo bel posto e soprattutto una location veramente incredibilmente bella.
4: Oggi qui inauguriamo un supermercato Coop, ma soprattutto inauguriamo un nuovo spazio di vita dentro un luogo simbolo della nuova Genova, attraversato, frequentato nella vita di tutti i giorni. Questo che stiamo inaugurando, infatti, vuole essere un punto vendita per poter fare la spesa per le famiglie, certamente, ma vuole essere soprattutto un punto di riferimento aperto alla città, integrato dentro il nuovo waterfront e dentro la vita di questo quartiere. Deve essere una parte integrante della comunità di Genova e di tutta la Liguria. E il nostro voler essere qui come COP ha un significato ancora più forte. È per noi una scelta identitaria e credo che solo una cooperativa profondamente radicata in Liguria potesse raccogliere una sfida come questa. È un'immagine concreta di quello che vogliamo essere. Un approdo, un luogo che collega persone, lavoro, territorio, comunità.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

Eccoci, eccoci, ben ritrovati, si inizia un nuovo mese, il primo di giugno, il caldo è scoppiato, tutti quanti a parlare del caldo, ma non solo del caldo, parleremo della nostra bella Liguria, stanno arrivando una marea di turisti.

con le nostre navi da crociera. Non parleremo solo di quello, parleremo di tanto tanto sport. Tanto ben ritrovati, un saluto da Franco Nativo, pomeriggio live sino alle ore 18 con voi. Il tempo sta un pochino cambiando, sì, tant'è che poi dovremmo avere, lo dico già a Filippo Rossi e a Alessio Calcinai in regia, se riusciamo poi a trovare l'intervista che ha realizzato la nostra Tiziano Berti con Federico Grasso di Arpal, che l'abbiamo mandata appunto in mattina, perché cercheremo un po' di capire come sta cambiando il tempo e che cosa ci dobbiamo aspettare, anche perché domani è il giorno della festa della Repubblica. Insomma, tanti hanno avuto la possibilità, beati loro, non certo il sottoscritto e noi qui in regia, non abbiamo potuto avere la possibilità di fare questo ponte lungo, però per tutti gli altri avete visto che cosa è successo sulle autostrade. Non soltanto nella giornata di venerdì abbiamo documentato per oltre 3 ore in diretta il brutto incidente che fortunatamente poi alla fine non ha avuto conseguenze mortali, meno male, un grandissimo spavento, ovviamente tante ferite per le persone coinvolte, però fortunatamente sono vive. E quindi sarà un'altra settimana che vivremo insieme, ovviamente con tanti tanti servizi. Avremo ovviamente la parte dedicata anche all'arte, al cinema e alla cultura, parleremo dei nuovi sondaggi che sono usciti, avremo Giorgia Fabiocchi, il nostro Dario Vassallo, e soprattutto avremo voi. Oh, tenetemi compagnia, non mi lasciate da solo, come? Con questo numero 800 640 771. Pronto Frank, come stai? Tutto bene? Sì, ciao, grazie, arrivederci, boom. Oppure 347 67 66 291, a vostra completa disposizione per giocare con il nostro nuovo gioco, anzi i nostri due nuovi giochi, perché ormai lo sapete, ci permettiamo di farvi divertire un po' cercando di allentare un po' la tensione e non farvi pensare sempre alle brutte cose. Poi avremo la possibilità tanto di andare a vedere che giornata è sulla nostra regione, come? Con le nostre telecamere personalizzate. E allora, signore e signori, benvenuti a Portofino. Portofino, quanto sei bella. Portofino, insomma, ce la invidiano in tutto il mondo. La giornata non è bellissima perché vedete che anche qui un po' di nuvole sono arrivate. Brutti nuvoloni anche verso il Levante. Qui siamo forse in zona Lavagno, giù di là, comunque penso nella zona del Golfo del Tigullio, comunque penso di sì. Andiamo a vedere le altre telecamere, così vediamo anche poi dove andiamo. Poi abbiamo le telecamere di Torriglia, del centro città, insomma. Però eccola qua, Torriglia, mamma mia che brutto, non brutta, Torriglia è bellissima, che brutto il tempo. L'hanno detto, ci sarà un netto peggioramento. Poi chiedo ovviamente a Filippo Rossi quando sarà pronto, se abbiamo l'intervista con Federico Grasso, poi la mandiamo in onda. Poi andiamo a vedere solo, Filippo, grazie ancora, solo le immagini. Qui siamo ancora a Lavagna, se non sbaglio, sì. Peraltro, guardate, turismo, per il 2 di giugno gli alberghi al 90% sono pieni, meno male. Peccato la solita incognita del nostro traffico delle autostrade. Poi andiamo a vedere altre inquadrature, poi andremo anche a vedere la nostra sopraelevata Aldo More. Camugi, Camogli, come sei bella, Camogli, anche se ci sono le nuvole. Tanto salutiamo subito Caterina e Alessia, che una mi scrive da dov'è? Borgo Incrociati, quindi dal centro città, ciao Caterina, e l'altra da Pegli. Buon pomeriggio Frank, ciao a tutti voi. Come hai detto tu, anche noi siamo rimasti a casa, non, domani non faremo nulla. Vabbè, dai, però vi rilassate, un po' di relax, anche perché ormai andare in macchina è uno stress totale. Avete visto l'altro giorno siamo arrivati ad avere 20 km di coda, una roba da tagliare le vene, spegni la macchina, ciao, grazie, arrivederci e te ne vai. Dovremmo fare veramente tutti così, però vabbè. Allora, la nostra Genova, guardala verso il ponente con la nostra lanterna là in fondo, è abbastanza, forse anche meglio che Camogli e Portofino, perché qui un po' di sprazzi di azzurro ci sono. Azzurro, parapapapapapapa, che bella quella canzone del mitico Adriano Celentano. Poi la zona della foce, e adesso il nostro Filippo Rossi ci farà vedere anche, Dio grazias, la nostra bella sopraelevata Aldo Moro. Perché dico bella? Bella mica esteticamente, perché ormai c'ha 60 anni, anche lei c'ha i suoi anni, poverina, ma più che bella, utile, maledettamente utile. E qui si continua a parlare che ne vorrebbero tagliare alcune fette come se fosse una torta. Signori, pensateci bene, perché questa città, se tagliate anche solo che qualche pezzo di sta sopraelevata, siamo veramente alla frutta, anche se la frutta oggi non l'abbiamo mangiata. Ragazzi, oggi ho mangiato un panino e ho bevuto una birretta, e uno dice, sì, e chi se ne frega, ce lo vuoi mettere? Sì, ci sta, per l'amor di Dio. Però per dirvi

0: che insomma, dato che è chiuso il mio solito ristorantino, si può anche una volta mangiarsi un panino col prosciutto crudo. Andiamo avanti, che quindi sappiate perché ho detto che ho bevuto una birretta, che se dovessi dire qualche castroneria sono perdonato. Dunque andiamo avanti, buongiorno, oggi sono veramente esasperata. Altri messaggi, Angela, perché abito in via Salgari a Pegli, ok? Per arrivare alle 12 a Brignole in tranquillità ho preso prima il bus della linea 189 alle 10.41, guarda come specifica, poi, come al solito, è stato definito, in realtà è stato ridotto come sabato, dopodiché il primo treno utile era Voltri. No, mamma mia, da nervi alle 11.05, ma giunta in stazione ho appreso del ritardo del treno precedente delle ore 10.50. Morale della favola, dice, non se ne può più tra tagli di corse, ritardi. Cara Angela, cosa ti devo dire? Ormai la situazione è questa qua e ce la dobbiamo vivere, anche perché sarà sempre peggio. Lavoro e sviluppo, il 51% dei savonesi da giudizio positivo. Bene, bene, almeno Genova, almeno Savona, qualcosa di positivo anche loro ce l'hanno. Vogliamo giocare, Filippo? Come no, sì. E allora, giochiamo il nostro primo bambinello, che in questo caso è una bambinella da indovinare, ladies and gentlemen, ecco desta fanciulla. Allora, potete iniziare a scrivere o a telefonare, fate quello che volete e mi dite secondo voi chi è questa bambina? È un personaggio particolare, eh? Non vi posso dire altro. Vediamo se 09. Poi abbiamo un secondo gioco, che è quello di indovinare il film, ok? Noi adesso vi facciamo vedere, mamma mia, si vede, è buio però, eh? Io vedo solo una staccionata e due persone, non lo so. Secondo voi qual è il titolo di questo film? Il primo che indovina vincerà oggi, tenetevi forte, 3 miliardi e mezzo di abbracci. È una roba incredibile, 3 miliardi e mezzo, ragazzi, 3 miliardi e mezzo, ve li portiamo con la gru, perché sono tanti. Allora, scherzi a parte, io direi di andare a vedere subito un po' come sarà l'evoluzione del tempo, perché abbiamo parlato di questo caldo anomalo, abbiamo parlato insomma di queste giornate molto molto pesanti, però adesso il tempo sta cambiando. E allora, chi meglio di Federico Grasso di Arpa Liguria ci può ridefinire il tutto e soprattutto ci può aprire gli occhi? Intervistato da Tiziano Berti, lo andiamo a ascoltare e poi magari lo commentiamo insieme. Prego.
1: L'estate meteorologica, insomma, ci aspettavamo il sole, invece dopo un bellissimo weekend abbiamo qualche nuvola. Partirei da qui, da quest'estate che sembra già decollata in realtà da qualche giorno, anche per via delle temperature.
2: Sì, esatto, abbiamo avuto un vero e proprio anticipo di estate, durato una decina di giorni, valori assolutamente fuori dalle temperature attese per la fine del mese di maggio e più tipiche della parte centrale di luglio e di inizio di agosto. È stata una ondata di calore molto molto intensa, ha investito soprattutto l'Europa di Ponente, l'ovest dell'Europa. Diciamo che la nostra regione, il lato tirrenico italiano, si è trovato nel ramo più orientale di questa ondata di calore, che è stata appunto molto, molto intensa, molto estesa, con valori di 10-12 gradi sopra quelli che sono le temperature attese in questo periodo dell'anno. E adesso, fortunatamente, tra oggi e domani, anche in Liguria il termometro perderà qualche grado e si assisterà su temperature massime, comunque di tutto rispetto, perché parliamo di massimi intorno ai 25-26 gradi, che sono più consone appunto per l'inizio del mese di giugno.
1: Ma Federico, prima di entrare poi nel vivo delle previsioni di queste giornate, cioè si può prevedere che estate sarà andando già a studiare i modelli?
2: Allora, la previsione stagionale di questo tipo può avere un minimo di senso su scale molto molto estese, quantomeno continentali, e quindi a livello locale, perché poi a noi interessa il dettaglio locale di cosa ci succede nel nostro intorno o al limite del posto dove andremo a fare le ferie, è impossibile avere un'indicazione superiore alla settimana e 10 giorni.
1: Grazie, insomma, attenderemo, come sempre lo racconteremo giorno per giorno, settimana per settimana. Le nuvole quest'oggi, hai parlato di una perturbazione in

0: in arrivo, che settimana sarà invece, come inizia questa settimana?
1: Sì, questa settimana sarà appunto all'insegna della nuvolosità, del tempo variabile. Avremo già oggi qualche debole piovasco a partire dalla parte centrale della giornata, alternato a schiarite, e così pure domani. Domani poi nel corso della giornata il peggioramento potrebbe essere un pochino più intenso, con anche qualche temporale, però sempre alternato a possibili schiarite, quindi una situazione di variabilità. Le temperature, come detto, le massime si fermeranno intorno ai 25-26 gradi, nell'entroterra ovviamente una decina di gradi in meno, soprattutto poi le minime torneranno a sfiorare l'ambire i 10 gradi o a scendere di poco al di sotto dei 10 gradi anche nell'entroterra, e una situazione di mare che quest'oggi andrà aumentando fino a mare mosso questa sera. Sarà una settimana all'insegna appunto del tempo variabile, avremo qualche precipitazione, qualche fenomeno temporalesco che potrebbe essere localmente più intenso soprattutto sul centro Levante, però appunto un inizio di settimana e un inizio di estate, come annunciato con l'arrivo del mese di giugno, non all'insegna del tempo stabile. Probabilmente il sole tornerà in maniera più continua nel weekend, sabato e domenica, quindi tra venerdì e sabato ancora qualche precipitazione, ma poi, da quel che si può vedere in questo momento, che come ormai sappiamo è molto presto rispetto al prossimo fine settimana, il prossimo weekend dovrebbe di nuovo essere all'insegna del tempo bello.
0: Quindi potremmo dire che chi domani 2 giugno voleva fare una gita forse dovrà un po' rivedere i programmi.
1: Dovrà portarsi dietro magari l'ombrello e guardare e consultare gli aggiornamenti che arriveranno a fine mattinata odierna, perché appunto potremmo avere una situazione generalmente nuvolosa, qualche finestra soleggiata ma anche qualche temporale.
0: Una battuta anche sui mari, sulla situazione delle acque balneabili. Intanto, da un lato, le temperature ci sembra che siano già piuttosto alte rispetto alla media di stagione, le temperature del mare, e l'altro invece sui vostri consueti controlli delle acque, che sono naturalmente già partiti, come sta andando?
1: Allora, diciamo che il mese di maggio dal punto di vista delle temperature è stato proprio emblematico per il periodo storico in cui stiamo vivendo. Abbiamo vissuto una prima fase, i primi 18 giorni circa, con un segno meno rispetto alle medie climatologiche, quindi abbiamo avuto un inizio di maggio, una parte centrale di maggio, più fredda dei valori attesi, e questo si vedeva anche nelle temperature del mare. Il problema è che l'intensità dell'ondata di calore che abbiamo vissuto è stata così elevata da di fatto vanificare questa situazione di refrigerio che si è avuta nella prima parte di maggio, e pensate che addirittura la temperatura superficiale del mare è salita di 5 gradi in pochissimi giorni, che è un valore pazzesco per una realtà come quella del mare, che ha un'inerzia termica, cioè una lentezza nelle transizioni molto più marcata di quella atmosferica. E quindi questo ci dà un po' l'idea di quanto calore è riuscita a sprigionare questa ondata di calore in 10 giorni. I nostri controlli per la balneazione sono iniziati già dal mese di aprile, come sempre la stagione balneare in Italia inizia il 1° maggio, invece vengono effettuati su quasi 400 punti di misura, e quindi abbiamo un campionamento molto fitto, più di un punto di controllo per chilometro di costa lineare. I risultati vengono pubblicati in tempo reale, come escono dal laboratorio di analisi di ARPAL, e servono mediamente 24 ore di tempo tecnico analitico per avere i valori dei due parametri misurati, che sono appunto gli enteroporti intestinali e le Escherichia coli, e vengono pubblicati direttamente sul sito di ARPAL in tempo reale, come sono dal laboratorio ARPAL, ma allo stesso modo vengono mandati via PEC simultaneamente al comune, all'ASL di riferimento, alla regione e al Ministero della Salute.
0: Ecco, e poi sono loro naturalmente semmai a provvedere, a emettere le ordinanze del caso con il divieto di balneazione a questo legato.
1: Sì, sono i sindaci che sono la massima autorità sanitaria sul campo territoriale, che ovviamente quando ricevono la nostra PEC con l'eventuale non conformità del campionamento emettono un'ordinanza con il divieto di balneazione. Poi noi entro 3 giorni andiamo a fare il cosiddetto campionamento supplettivo per verificare che non ci sia trattata di una cosa temporanea o estemporanea e poter permettere di riaprire il prima possibile, e in caso di persistenza della non conformità ai valori normativi procediamo di settimana in settimana fino al ripristino della normativa.
0: Ecco, e come siamo messi adesso? Sono tanti i punti non conformi?
1: No, direi proprio di no, mi sembra che la situazione sia molto positiva. Ora vedremo se questa settimana andremo a fare controlli, perché ovviamente il calendario dei controlli non è a disposizione del pubblico, ma è stato trasmesso, è un'attività di quelle trasmesse a inizio stagione al Ministero, e si rispetta, si può saltare soltanto in caso.

0: caso di problematiche legate alla sicurezza degli operatori nell'effettuare il campionamento, e quindi andremo a vedere questa settimana e nel proseguo del mese come andrà. Però insomma la situazione in questo momento mi sembra decisamente positiva, con quasi il 100% delle spiagge con fuori.
1: E questo era Federico Grasso che, intervistato dalla nostra Eva Peras, ha fatto un po' il punto della situazione su quello che sarà il weekend. Insomma, né bene né male, sicuramente cambia un po' anche la pressione atmosferica. Fortunatamente riusciremo a respirare un po' di più, perché la cappa di pressione dovrebbe un po' diminuire, però insomma rimaniamo comunque sempre nell'ambito di temperature comunque alte rispetto alla media, anche se per la verità poi insomma tra 20 giorni circa inizia poi anche l'estate, quindi siamo lì. Comunque intanto inizio a vedere che sono tantissimi messaggi che stanno arrivando per scoprire tanto i nostri giochini, i nostri nomi, no? La nostra bambina misteriosa, ma soprattutto il nostro film misterioso. Allora, tanto vi vado a dire, poi vi dirò un po' di persone. Tanto c'è la nostra Cristina, che ecco, è difficilissimo, ragazzi, il frame peraltro è buio, ma è volutamente così perché Lorenzo Vigo, essendo proprio una brutta persona, non vuol far vincere praticamente nessuno e quindi cerca sempre dei fermi immagini. È proprio buio. O forse è stato girato di giorno ma con il filtro di notte, vai a vedere. Comunque molto difficile. Invece la bambina, vedo che ci sono già un po' di persone che dicono, ad esempio la nostra Cristina dice: secondo me potrebbe essere Frida Kahlo, insomma personaggio che non ha bisogno di grandi presentazioni. Vedremo. Alle ore 17 sveleremo sia il nome della bambina eppure ovviamente anche il titolo del film. Io non so se il nostro Filippo è riuscito a trovare due immagini di bus. Tanto mi vado a sedere, Filippo, perché sono stanco. Ho bevuto la birretta, quindi sono un po' stanco. Allora, perché c'è una notizia che potrebbe essere molto importante. Adesso li vediamo, Quindi tanto vedete, tenta due rapine, si scaglia contro le auto, arrestato, vedi tu, non lo so. Numero verde 800 640 771, oppure il nostro WhatsApp, che è questo che vedete in questo preciso istante. Ciao Frank, un saluto ancora dalla Cristina. Poi c'è un'altra amica che dice: ciao Frank, secondo me, anche per me, la bambina potrebbe essere Frida Kahlo. Vedremo, ok. Nel frattempo non lasciatevi ingannare, poi c'è anche il titolo del film. Eccola qua. 347-6766-291. Parliamo anche di bus, quindi di pullman. Perché? Perché entro il 10 di luglio prossimo nessuno viaggerà più a scrocco, come si dice, non ci saranno più portoghesi. Su MT, infatti, la salita passeggeri sarà consentita solo dalla porta anteriore con verifica immediata del biglietto. Cosa ne pensate? È giusto, ci mancherebbe che uno scrive no, era bello invece quando tutti entravano e non pagava quasi la maggior parte delle persone. Ovvio che ne pensate positivo, ma io vi chiedo un'altra cosa: ma ci è voluto così tanto, ovviamente una provocazione, per arrivare a tutto ciò? Ok, in altri paesi c'è una obliteratrice che se tu tac non sali, perché non ti apre il famoso, la sbarretta che c'è. Lo so che uno dice però se fai così perdi molto tempo, le linee, le cose, ma tanto con i livelli che stiamo vivendo adesso di MT, insomma, non penso che cambi di moto. Quindi che cosa ne pensate? Me lo scrivete nei messaggi, oppure se volete anche solo salutarci attraverso il nostro numero. Bene, ciao Frank, ti scrivo da Varazze e anche qui il tempo sta peggiorando. Un saluto a Manuela. Ciao Manuela, buon pomeriggio anche a te. Dai, il tempo sta cambiando, adesso domani potrebbe poi magari qualche goccetta scendere anche, però insomma la cappa quella un po' rimane ancora, che è quella poi quella che ci dà un po' più fastidio. Un saluto anche da Emanuela. Ciao Frank, buon pomeriggio, amici di Primo Canale, grazie per essere sempre insieme. È difficilissimo il titolo del film, ma amore mio, qui ci giochiamo quasi 5 miliardi, c'è Filippo Rossi, Rossi in regia che ha fatto il figo, ha detto io le so tutte, li so tutti, ragazzi sta morendo di là in regia, sta continuando, ecco perché in regia se non mi vedete inquadrato, se vedete tutto sbagliato, è perché lui continua a guardare quel frame lì e non riesce a... No, è difficile, è difficile. Va bene, allora le prime persone che dicono

dicono finalmente era ora, adesso pagano tutti sul pullman, ci voleva tanto, non lo so, non ditelo a me, ditelo a chi ovviamente. Dobbiamo andare in pubblicità? Allora, un attimo solo, fammi leggere questa. Dunque, cos'è, chi è? Fammi vedere solo chi è, poi ti mando in pubblicità. Aspetta un attimo. Franca, la Franca che chiama Franco, che dice: buongiorno signor Franco, ma che signor Franco, va bene, sempre complimenti, la scena del film, attenzione, la scena del film potrebbe essere il dottor Zhivago, Donatella da Regina, da oggi niente birra. Va bene, ok. Allora, la nostra amica Donatella dice il dottor Zhivago, che film. Anzi, devo chiedere a Dario Vassallo di fare prima o poi una pillola su questo, perché è stato un capolavoro. Noi ci fermiamo un attimo, continuate a guardare questo frame, cervellateci e mandateci subito il messaggio. Ci fermiamo solo per pochi istanti.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica sulla Liguria, con condizioni di variabilità e instabilità atmosferica a causa di aria fresca oceanica, responsabile della formazione di locali precipitazioni anche di moderato forte intensità nella seconda parte del giorno. Andiamo ad osservare più nel dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna località della regione, partendo da Imperia. Copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, localmente anche forti. Nella seconda parte del giorno, specie nelle zone interne, ventilazioni in rinforzo da sud sul litorale in serata. Anche su Savona, analoga condizione, dunque parecchia nuvolosità favorirà precipitazioni sparse ed anche locali temporali, specie in serata. Rinforzerà la ventilazione nella seconda parte del giorno da sud e le temperature saranno in diminuzione. Su Genova le precipitazioni saranno in formazione sin dal mattino e poi si intensificheranno nella seconda parte del giorno. Anche qui le temperature diurne saranno in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi, e dunque valori anche sotto le medie della stagione. Uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio: anche qui copertura nuvolosa compatta e con precipitazioni sparse per lo più deboli. Le temperature in diminuzione non andranno oltre i 23-24 gradi e rinforzerà la ventilazione da sud in serata. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino: anche qui un calo della pressione atmosferica determinerà copertura nuvolosa e precipitazioni sparse, un rinforzo progressivo della ventilazione e un calo delle temperature. Nella giornata di mercoledì, dopo gli ultimi effetti, specie nelle aree interne di Levante, il tempo volgerà al bello. Si tratta di una temporanea tregua. Il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, con temperature massime e leggera ripresa. Toccheremo punte di 24-25 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella seconda parte della settimana, vi rimando alla nostra app, Trebi Meteo.

15:25 ancora in diretta, 347-6766-291. Allora, voi ve lo ricordate il famoso esperimento che fecero tanti anni fa? Chi lo fece? Che dissero che gli UFO erano sbarcati sulla Terra. Chi era? Vediamo un po' se lo ricorda in regia, un grande attore, grande regista. Orson Welles disse ovviamente in una trasmissione radiofonica: guardate, stanno arrivando gli UFO, sono atterrati sulla Terra. Generò una roba incredibile, naturalmente, figuratevi cosa è successo. Tutto questo per dirvi che cosa? Che ovviamente anche il nostro esperimento di oggi, quello del Pullman, ovviamente era un esperimento sociale. Perché? Perché questa storia del discorso del biglietto era uscita già nel 2013, quindi ovviamente scordatevelo, perché ancora bisogna salire con tranquillità, farlo il biglietto e pagarlo, e ci mancherebbe altro. Però ovviamente non era uno scherzo, ma era semplicemente questa sorta di esperimento che avevano già proposto, che poi peraltro non se n'era fatto fondamentalmente nemmeno nulla. Però fondamentalmente adesso, al di là degli scherzi, questo davvero potrebbe essere una cosa importantissima.

0: Perché davvero sono in tantissimi poi che si lamentano del fatto che quelli che insomma che pagano sono sempre pochissimi, quindi insomma comunque alla fine però vedo che in tanti già me l'hanno detto. Cos'hai scritto? Franco si arrampa anche sugli specchi, è bellissimo, bellissimo. Pensavo Frankenstein, no Franco. Comunque c'era già una persona che aveva detto: non ci credo perché sono sicura che mi toccherà pagare due volte, e giustamente. Allora attenzione, perché c'è una ragazza che si chiama Stefania, che dice: caro Frank, secondo me Stefania e Carlo, il film, attenzione, potrebbe essere Lo Squalo. Bah, il famoso squalo. Potrebbe, io non lo so nemmeno io, non lo so. Allora, potrebbe essere Lo Squalo, potrebbe vedremo di Spielberg, grande, grandissimo successo, poi fecero Squalo 1, Squalo 2, Squalo 3, Squalo 4. Vediamo, alle ore 17 lo diremo. Poi ovviamente c'è anche dell'ironia su questa cosa qui, e se chi non ha il biglietto entra di forza, l'autobus non parte più fino a che non riuscirà a farlo scendere. È ovvio che non è un compito che può aspettare l'autista. C'è un Nuccio, ovviamente Nuccio scherza ed è ironico, dice però giustamente, però adesso al di là degli scherzi, ma quanti, no, beh, il pesce di aprile è già passato, quante persone però adesso dicono questa frase qua, dicono: ma è mai possibile che io devo fare l'abbonamento, devo pagare, poi c'è una marea di persone che non paga, e poi dicono: ecco perché le MT si trova anche in queste condizioni. Adesso la colpa non è soltanto del biglietto, c'è una serie di una concatenazione di problemi, però insomma anche questo penso che, per esempio, c'è l'amico Maurizio che ci ha mandato una foto proprio di un pullman in Svizzera, penso Ginevra o giù di lì, che c'è proprio quel famoso: se tu sali e se non timbri il biglietto non si apre ovviamente il braccetto e non ti fa salire sul mezzo, va bene? Quindi per adesso portoghesi vi va ancora bene, ma per poco, va bene. Allora andiamo avanti, alle 15:30 precise è il momento di dare la linea al nostro Filippo Serio, primo collegamento con la redazione, per cercare di capire fondamentalmente un po' la situazione anche autostrade, alla luce anche di tutto quello che è successo nella giornata di venerdì, che è stata una giornata drammatica e che l'abbiamo proprio anche documentata in diretta. Allora tanto do il buon pomeriggio a Filippo. Filippo, dacci un po' tutte le ultime notizie, grazie.
1: Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio a tutti i telespettatori a casa in questa prima giornata che apre il mese di giugno. Andiamo a vedere quello che si può trovare sul sito di primocanale.it con le notizie aggiornate in tempo reale dalla Liguria. La prima però riguarda una notizia che abbiamo scritto sabato scorso, una tragedia ai giardini di Villetta di Negro, dove un uomo di 48 anni è stato ucciso brutalmente e poi trascinato via dopo essere stato legato per mani e per piedi. Si chiamava Pietro Signor, era da tempo senza una fissa dimora, era originario di Milano ma viveva da tanto tempo nella città di Genova. Siamo tornati nel posto di Villetta di Negro, dove c'è un problema di spaccio, di degrado, come in altre zone della nostra città, e ha sottolineato ancora una volta quanto accaduto all'allarme legato alla sicurezza, perché ricordiamo che siamo in una zona centrale della città di Genova. Era un ragazzo buono, sempre con il sorriso, aveva due lauree, insomma, chi lo conosceva parlava molto bene di Pietro, che ha tragicamente perso la vita in questo avvenimento. Tutto il racconto di Aurora Bottino lo trovate sul sito di primocanale.it. Cambiamo argomento invece, perché siamo in pieno ponte del 2 giugno, festa della Repubblica. Abbiamo fatto una panoramica sugli alberghi liguri, sulla capienza, sulle prenotazioni effettuate in questi giorni nelle strutture alberghiere, con da quanto raccolto dati che parlano di 90% di alberghi occupati, ma il lato che preoccupa è quello legato agli spostamenti, perché ovviamente per arrivare nelle strutture alberghiere bisogna percorrere le autostrade della Liguria, ed è sempre un lancio di una monetina, perché basta o niente per rimanere ingabbiati e intrappolati sulle direttrici della Liguria, a 7, a 12, a 10. Diamo uno sguardo proprio a quello che è la situazione quella che è la situazione legata alle autostrade, fra sulla

0: A7 fra Vignole Borbera e Isola del Cantone, scorta veicoli tra questi due caselli per safety card, quindi attenzione. Sulla A10 coda a partire da Genova Pra in entrambe le direzioni per traffico intenso che si ripercuote anche sulla viabilità ordinaria. Per lo stesso motivo coda fra Arenzano e il casello di Genova Pra in direzione del capoluogo della Liguria. Sulla 12 coda di un chilometro tra Genova Est e Recco per un veicolo in avaria, il veicolo sappiamo già essere stato rimosso, ma rimangono dei rallentamenti sul tratto. Sulla 26 coda tra Masone e il bivio A26 a 10 per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Quindi questo è un po' per fare la panoramica. Il grosso arriverà nella giornata presumibilmente del 2 giugno per il controesodo che è atteso in serata. Su strutture alberghiere e problema legato alle autostrade ne ha parlato ai nostri microfoni in collegamento Fabio Raimondo, che è presidente dei Giovani Albergatori Nazionali e della Liguria. Allora ve lo facciamo ascoltare.
1: Ponte del 2 giugno in Liguria, i dati del turismo sono molto incoraggianti. Ne parliamo quest'oggi con Fabio Raimondo, presidente dei Giovani Albergatori della Liguria e dei Giovani Albergatori Nazionali. Bentornato.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Ho detto dati incoraggianti, altrove abbiamo anche letto da tutte esaurite, così?
2: Ma sicuramente i dati sono molto incoraggianti, superiamo il 90% di occupazione, è ovvio che il dato è molto positivo, è uno degli unici ponti che si sono visti in questa stagione e il tempo ha aiutato, il caldo, l'estate, ecco, ha aiutato a fare in modo che spiagge si riempissero e soprattutto il flusso turistico aumentasse in questo ponte. Già da qualche settimana prima del ponte sapevamo e avevamo un'idea che la tendenza era in crescita e si è consolidata, ecco, quindi parliamo dell'oltre 90% di occupazione. Siamo molto più attenti a dire sold out, però ecco, siamo molto positivi e molto contenti.
1: Immagino, Presidente, che sia un ponte sfruttato soprattutto dagli italiani, oppure comunque ci sono anche presenze straniere?
2: Ma sicuramente gli italiani ne fanno un po' da padrona e il mercato straniero arriva comunque in un numero molto positivo. Arriviamo comunque da una fine della Pentecoste, un'ascensione, quindi sicuramente è un periodo questo che intercetta diversi tipi di mercato. Questo è ovviamente un dato positivo per noi, perché continuiamo e cerchiamo di rimanere sempre una meta ambita sia per il mercato interno, ma sempre più appetibile al mercato estero.
1: Meta ambita, Presidente, però sempre con l'incognita del traffico. Lo abbiamo raccontato, l'ha raccontato la cronaca, ma insomma una situazione che abbiamo sotto gli occhi. Venerdì sera, per esempio, quando c'erano tutti gli arrivi verso la Liguria, in particolare nella riviera dove lei gravita, la riviera di Ponente, c'è stato un blocco totale, un tilt totale del traffico a causa della conformazione infrastrutturale delle autostrade e dei cantieri presenti. Quanto incide, quanto impatta questa situazione?
2: Ma impatta sempre e soprattutto mette sempre un'allerta generale a chi decide di venire nella nostra destinazione. Sicuramente eventi come quello che è avvenuto venerdì, che sono tragici e in qualche modo ci fanno capire che se i cantieri devono essere tolti totalmente, mettendo in sicurezza. È ovvio che vedere ogni X chilometri una parte di cantiere che in realtà è una deviazione in queste strade che non sono dritte, enormi e giganti, ma sono strade molto strette, piene di curve, piene di insenature e ovviamente per chi non è abituato a viaggiare in questo tipo di autostrade diventa pericoloso. Questo è un monito, l'ennesimo credo monito a Autostrade per l'Italia e a chi si occupa di sicurezza sulle

0: strade che nel momento in cui decidiamo di togliere i cantieri, soprattutto con un flusso turistico così alto, devono essere tolti totalmente e non con riduzioni, soprattutto molte volte di tracurve che diventano pericolose. È ovvio che questo è un danno per il sistema turistico ricettivo, ma non solo, anche per gli stessi locali che immagino venerdì sera volessero rientrare comodamente per fare anche loro il loro ponte e usciti dal lavoro si sono trovati in questa condizione. Non possiamo più permetterci che il turista o il cliente che ci sceglie debba avere sempre la considerazione di metterci ore per arrivare nella nostra destinazione.
1: Voi nelle vostre strutture, in particolare nell'area del Savonese, avete avuto problemi, avete avuto turisti che non sono riusciti ad arrivare, a raggiungervi o che sono arrivati in ritardo proprio a causa di quei 20 chilometri di coda che abbiamo raccontato?
0: Ma allora, che i clienti non siano arrivati, questo no, è ovvio che ormai nel momento in cui si è in coda il cliente con tanta pazienza arriva e capisce. È ovvio che abbiamo avuto ritardi importanti di arrivi, di gente che magari aveva aggiunto la giornata di venerdì per dire faccio il lunghissimo ponte che si è creato. È ovvio che invece di arrivare alle 14 o alle 15 è arrivata dopo le 20 se non alle 22, perché ovviamente il traffico ha generato importanti rallentamenti e questo mette nella condizione gli operatori di dover in qualche modo essere attento al nervosismo che può portare questo traffico.
1: Ci auguriamo che domani per la giornata del 2 giugno, anche visto il maltempo che è previsto, magari i ritorni siano un pochino più diradati negli orari e non tutti insieme. Insomma, io ringrazio e saluto Fabio Raimondo dei Giovani Albergatori Nazionali Liguri. Grazie, buon lavoro a tutti voi.
0: Grazie a voi, grazie mille.

Bene, eccoci rientrati in pomeriggio live. Abbiamo subito una telefonata, non la facciamo attendere. Buon pomeriggio, eccoci. Pronto? Pronto? È caduta, vabbè, forse ha dovuto attendere un po'. Comunque, signora o signore, quello che era, riprovi immediatamente, noi siamo qui a disposizione fino alle ore 18. Nell'intervista che abbiamo appunto ascoltato pochi istanti fa, che insomma la nostra regione Liguria comunque funziona molto molto bene dal punto di vista turistico, con una recettività importante, tanti sono ovviamente gli alberghi, bed and breakfast, quasi tutti pieni al 90% per questo ulteriore weekend che andiamo a vivere tutti quanti insieme. Domani vi ricordo giornata importante, la festa della Repubblica, Primo Canale seguirà tanti eventi sempre in diretta, insomma siamo sempre con voi. Nel frattempo siamo arrivati alle 15.40, vi ricordo che poi intorno alle 16 con noi in studio avremo la nostra Giorgia Fabiocchi per parlare insomma di quelli che sono i nuovi sondaggi che sono usciti, e cercheremo di capire da lei un po' com'è la situazione, l'evolversi anche per il futuro. Intorno alle 16.30 il nostro Dario Vassallo, ma noi continuiamo a giocare con voi con i nostri bimbi misteriosi, ma soprattutto il nostro film misterioso. E ci sono altre persone che hanno mandato altri messaggi, ad esempio, eccolo, questo è tanto importante, che dice il nostro Andrea da Ponte Decimo: il film per me è Lo Squalo. Ma in quanti dite Lo Squalo? Sarà veramente lui? Boh. Comunque dice: secondo me invece, per rimediare ovviamente al discorso legato ai biglietti, AMT dice, il problema è di chi non paga, bisogna tornare secondo lui all'indietro, quindi all'antica, entrare da dietro con il biglietto e scendi davanti, e poi sarebbe meglio levare questi bus così lunghi e mettere di nuovo quelli più corti con più corse, e la gente in questo caso sarebbe assolutamente obbligata a pagare chiaramente le varie tariffe. Un saluto da Andrea. Ciao Andrea, grazie. Poi andiamo avanti. Ciao Franco, sono Angelo da Genova. Settimana scorsa la visita ai Giardini di Negro, mi sono imbattuto in quel personaggio che poi

hanno ucciso. Lui soggiornava nella grotta sotto la cascata, non sono entrato nella grotta perché ci ha subito guardato un po' così. Quando ho incrociato la prima pattuglia di vigilanza urbana in via San Luca, gliel'ho comunque segnalato. Gli agenti mi hanno risposto che in quel caso, ovviamente, se lui non disturba le persone e non fa nulla, è ovvio che non puoi farci assolutamente nulla. Io sono certo che a Genova, come in molte altre città, esiste ormai una rassegnazione delle forze dell'ordine. Cosa ne pensate? Ciao Franco, ciao, grazie anche a te per questo messaggio, ok? Insomma, è proprio notizia di questi giorni, insomma, anche la redazione giornalistica di Primo Canale ha realizzato tanti servizi, anche con la presenza dell'assessore alla sicurezza del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi, perché insomma la situazione a partire dalla Darsena sta peggiorando in maniera molto importante, in maniera esponenziale, quindi un po' in tutta la città. Ci sono sempre più bande di scapestrati, bande di persone che creano problemi, quindi speriamo, perché non bisogna assolutamente mollare la presa. Poi andiamo avanti. Buon ponte, ciao a tutti da Stefania e da Arsenico. Che bella la foto di questo gattino che mi ha mandato. Ciao Stefania, adesso poi magari se ce la faccio la scarico. A proposito, domani sera andrà in onda una nuova puntata di Viaggio in Liguria e sarà dedicata alla nuova stagione, quindi all'arrivo poi dell'estate, alle spiagge e quant'altro. Per quanto riguarda il sottoscritto, insomma, ho scelto una spiaggia, dopo domani sera, perché domani è martedì, giusto, mercoledì sera alle ore 21, dicevo, ho scelto una spiaggia che dà la possibilità di entrare con i propri amici pelosetti. Ce ne sono molte in tutta la Liguria, non è una novità, però qui è bello perché ci sono tanti servizi, addirittura pensate che vi offrono anche la possibilità di fare il SUP, sapete, la tavola, insieme al vostro amico pelosetto. C'è proprio un insegnante che vi insegna come portarlo sulla, c'è proprio in una o due lezioni, ed è molto carino. Poi addirittura c'è, insomma, tutto lo spazio dedicato ovviamente anche al divertimento dei nostri amici pelosetti, c'è la doccia, ci sono tantissimi servizi, sarà molto interessante. Andiamo avanti. Poi abbiamo un'altra amica che dice: il titolo del film che adesso vi facciamo vedere di nuovo potrebbe essere Corri che ti passa. Boh, io ti dico la verità, cara amica mia, io non mi ricordo, non l'ho mai vista, esisterà, però Corri che ti passa non mi dice nulla, però potrebbe proprio essere il titolo di questo film che abbiamo fatto vedere, ok? Comunque intorno alle ore 17 sveleremo il tutto. Eccolo qua il frame, so che si vede poco, ma ragazzi è proprio lì il bello, è proprio così. Allora, come vedete, tenta due rapine, si scaglia contro le auto, è stato arrestato, e la nostra bambina misteriosa invece è lei. Un saluto anche da Miriam di Pegli, buon pomeriggio Frank, un saluto a voi tutti, anche qui ogni tanto qualche problemino ce lo abbiamo. Non ha messo poi il soggetto, ma pensavo forse problemino legato sempre a qualcheduno che ovviamente alla sera magari beve un pochino di più e magari si crea qualche piccolo problema. Poi andiamo avanti. Buongiorno signor Franco, lasciate perdere, il signor non esiste, il signore se c'è è lassù in cima. Signor Franco, complimenti per la sua simpatia e pazienza, era ora che la gente salga davanti a Palermo, e dico Palermo per una vita che sale davanti. Saluto Nadia. Allora Nadia, ovviamente, come abbiamo detto, era soltanto un pretesto e una provocazione, perché insomma non c'è ancora questa roba qui, però questa potrebbe essere veramente una provocazione per chi ha veramente il potere in mano, perché ci vorrebbe veramente poco. Poi capisco che da fuori siamo sempre tutti bravi a dire noi a risolvere i problemi, però io mi permetto di dire, come in tanti altri posti, si potrebbero comunque mettere l'ingresso soltanto, la salita solo nella parte anteriore, e ci sono i famosi, adesso mi sfugge come si chiamano, comunque quelli che ti fanno entrare, ok, avete capito? Basterebbe mettere il biglietto, si alza e tu passi, ok? Come c'è anche all'ingresso dello stadio e in tanti altri posti, nella metropolitana e quant'altro. Quindi ancora non è ufficiale, per l'amor di Dio, questa cosa qui, però era semplicemente una provocazione, e vedo che comunque tante persone lo dicono, non è ammissibile. Io vedo tantissime persone che addirittura fanno quello che vogliono, non lasciano il posto nemmeno a donne in stato interessante, a persone molto anziane con il bastone. E attenzione, ci sono anche delle regole su queste robe qui, insomma, hanno una tecnica. Quelli che non vogliono farti sedere si mettono le cuffie, fanno finta di dormire.

dormire e non ti guardano mai. Poi se niente niente li bussi sulla spalla e dici: guarda, alzati e fai sedere questa signora che ha 90 anni e c'ha il bastone magari, però vuol dire non è bello, non è bello per niente. Quindi speriamo che prima o poi davvero facciano questa nuova operazione di veramente mettere comunque un controllo, un'obliteratrice che all'inizio se non paghi e non fai vedere il biglietto non entri, va bene? Andiamo avanti, Frank, la bimba, secondo me, la bambina

Ma potrebbe essere anche proprio Marisa Laurita, che ne sai? Io non lo so, alle ore 17 te lo faremo vedere. Comunque, grazie. Allora, io direi che tra 10 minuti circa abbiamo l'appuntamento con Giorgia. Volevo soltanto, se sei d'accordo, Filippo, andare a vedere le nostre mini puntate. Mi dici che cosa c'hai? Magari quella da un minuto, due minuti, mi avevi detto, ce n'era un... ok, allora, quando parliamo della bellezza della nostra città di Genova, a volte ci dimentichiamo di quanto è bella Genova dall'alto, e dall'alto dove la puoi vedere? Attraverso i suoi forti, ce ne sono tantissimi, sono almeno 8-9, uno più bello dell'altro. Oggi, se non sbaglio, andiamo a vedere Forte Sperone. Guardate che meraviglia, ci rivediamo tra pochissimo.

0: Che belli i nostri forti, insomma, oltre Forte Sperone ce ne sono Forte Puin, i famosi gemelli, ce ne sono tantissimi, il piccolo, il grande, uno più bello dell'altro. Speriamo che anche lì in qualche caso è partito il progetto di rivalutazione di questi forti, adesso vedremo. Poi anche lì ci sono tutte le polemiche per fare questa funivia sì, funivia no, vabbè, vedremo. Allora, sono Vito, ciao Vito, Fida Cralo, Fido, Frida Calo da San Fruttuoso, Vito, ciao, grazie, vedremo. Poi andiamo avanti, Walter, ciao carissimo, sono Walter da Varese. Non ho in programma di venire in Liguria, ma è un disastro con il traffico. Mi consolo guardarvi, grazie a voi del programma e buon ponte a tutti. Hai capito, il nostro Walter da Varese. Salutami la bella Varese. Sono venuto un bel paio di volte, se si mangia bene lì ragazzi, beati voi, si mangia veramente bene. Grazie davvero di cuore Walter, buon pomeriggio e buon 2 giugno. Telefonata, pronto, chi abbiamo in diretta?
1: Ciao Franco, sono Maria di Genova.
0: Ciao Maria di Genova, ciao cara, come stai?
1: Non c'è male.
0: Bene.
1: A proposito dell'autobus, io che sì, sono una credulona, ho pensato che fosse vero e sarei stata contenta. In quanto al fatto di non lasciare il posto
0: sì,
1: alle persone anche anziane, anche alle mamme,
0: certo,
1: mi sono sempre alzata io per dare il posto a una donna incinta. Ultimamente non stavo bene e c'era una mamma seduta con due bambini seduti, anche loro, uno in un posto, uno nell'altro.
0: Sì.
1: Ho chiesto se per favore poteva mettere insieme i bambini, mi sarei seduta volentieri perché stavo veramente male. Certo, lei non lo sapeva. Non lo dico a scanso di equivoci, nel senso che l'ho riconosciuto dal fatto che portava il fazzoletto in testa, se non fosse italiana, se no per me era uguale.
0: Certo.
1: Ma lei mi ha risposto molto, ma diciamo così, quasi un po' risentita, che lei non poteva far alzare i bambini perché c'era il pericolo che li sapessero. L'ho ringraziata, sono stata lì fino a che poi è scesa e mi sono seduta. Questo per dire che

0: un pochino, no, cioè una mamma deve anche insegnare queste cose, e io l'ho fatto ai miei tempi con i miei bambini, però i tempi cambiano. Ti faccio tanti auguri per la tua trasmissione che seguo tutti i giorni.
1: Ti ringrazio. Ciao, senti, Franco, una cosa sola, non scappare, aspetta, no. Ma l'hai indovinata la nostra bambina misteriosa? Hai provato
0: no,
1: a indovinarla?
0: Tesoro. No. Anche a me viene in mente Frida Kahlo, ma con tanti dubbi, però.
1: Vabbè, però invece il titolo del film è niente?
0: No, non difficile. Sono per niente brava a indovinare il film, per niente.
1: Va bene.
0: Lasciamo al tuo carissimo collega che seguo sempre.
1: Dario alle 16.30. A proposito, te lo dico già, sì. Se ti fa piacere, alle 16.30 Dario parlerà dei 100 anni, ovviamente lei è già morta, quindi non li può ovviamente festeggiare, però stiamo parlando di Marilyn Monroe. Mamma
0: sì.
1: Mia. E quindi,
0: ma lo seguirò?
1: Guardalo perché è molto molto interessante.
0: Assolutamente. Tanti auguri a te,
1: abbraccio.
0: Che sei bravissimo.
1: Un bacio, grazie, grazie cara, grazie. Grazie ancora a tante persone, mamma mia, ma lasciate perdere, vi prego, signor Franco, lasciate perdere, Franco va bene. Allora, mi sai dire chi è quel genio che ha inventato le nuove obliteratrici sugli autobus e da premio Nobel? Grazie sempre per la sua disponibilità, Donatella D'Oregina. Amore mio. E che ne so, guarda, né io né Filippo Rossi in regia l'abbiamo inventate, anche perché insomma, non lo so, però adesso al di là di chi l'ha inventata e chi non l'ha inventata, speriamo, io ho sentito che ci sono delle varie associazioni, abbiamo sentito anche quella dei consumatori, anche con l'amico Furio Truzzi, che stanno facendo un lavoro importante per cercare anche per quelle persone anziane di far capire davvero come utilizzarlo, perché non puoi immaginare, non puoi pensare, io capisco che il mondo va avanti, la tecnologia, tutte le cose, devi essere al passo coi tempi, ma una persona di oltre 80 anni magari non è che così tac e vede, metti, aspetti il digitale, schiacci, quindi bello, speriamo, comunque hai sollevato una cosa importante, grazie. Andiamo avanti ancora, Frank, io sono della Valpolcevera e abito a Ponte Decimo ovviamente, ma credo che lo Sky Metro sarebbe la soluzione giusta. Mi sembrava anche bello e poi non era così d'impatto sulla strada, ma sul fiume. Così facevano anche, ci sarebbe stata anche la pulizia nel bisogno per evitare tappi quando piove. Va bene, ok, grazie. Vedete che ognuno poi ha ai propri suggerimenti, i propri pensieri. Quindi grazie anche per tutto questo. Allora, ragazzi, ci dobbiamo fermare solo un attimo perché tra pochi istanti insieme a noi la nostra Giorgia Fabriocchi, poi alle 16.30 con Dario Vassallo, fra virgolette, festeggeremo, anche se lei non c'è più, anche se poi insomma è come se fosse sempre con noi, la meravigliosa, unica, irripetibile e bellissima Marilyn Monroe. E poi vi chiederò anche se vi ricordate come si chiamava davvero, perché Marilyn Monroe era solo un nome d'arte. Rimanete insieme a noi.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica sulla Liguria, con condizioni di variabilità e instabilità atmosferica a causa di aria fresca oceanica, responsabile della formazione di locali precipitazioni anche di moderato forte intensità nella seconda parte del giorno. Andiamo ad osservare più nel dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna località della regione, partendo da Imperia. Copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, localmente anche forti nella seconda parte del giorno, specie nelle zone interne, ventilazioni in rinforzo da sud sul litorale in serata. Anche su Savona, analoga condizione, dunque parecchia nuvolosità favorirà precipitazioni sparse ed anche locali temporali, specie in serata. Rinforzerà la ventilazione nella seconda parte del giorno da sud e le temperature saranno in diminuzione. Su Genova le precipitazioni saranno in formazione sin dal mattino e poi si intensificheranno nella seconda parte del giorno. Anche qui le temperature diurne saranno in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi, e dunque valori anche sotto le medie della stagione. Uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio: anche qui copertura nuvolosa, compatta e con precipitazioni sparse, per lo più deboli. Le temperature in diminuzione non andranno oltre i 23-24 gradi.

0: 4 gradi rinforzerà la ventilazione da sud in serata. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino. Anche qui un calo della pressione atmosferica determinerà copertura nuvolosa e precipitazioni sparse, un rinforzo progressivo della ventilazione e un calo delle temperature. Nella giornata di mercoledì, dopo gli ultimi effetti, specie nelle aree interne di Levante, il tempo volgerà al bello. Si tratta di una temporanea tregua. Il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, con temperature massime e leggera ripresa. Toccheremo punte di 24-25 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella seconda parte della settimana vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema dell'edizione sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e l'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ben ritrovati ancora con Pomeriggio Live, sono le ore 16, tanto grazie. Vi dico che poi inizieremo nuovamente a leggere i tantissimi messaggi che stanno anche arrivando in riferimento anche a tutto il discorso legato ovviamente anche alla festa della Repubblica. Tante persone continuano a dire io comunque credo ancora fortemente in questo paese, speriamo, ci auguriamo. Nel frattempo è arrivata con noi la nostra Giorgia Fabiocchi, buon pomeriggio Giorgia.
1: Ciao Franco, buon pomeriggio.
0: Ogni giorno ci porti sempre notizie interessanti, anche perché insomma è uscito finalmente questo nuovo sondaggio di Primo Canale di Tecne, che se non vado errato insomma ha due words importanti, due parole molto importanti: lavoro e sviluppo. Che cosa è fuoriuscito? Abbiamo date interessanti e importanti anche in previsione del futuro?
1: Sì, si parte con questa nuova iniziativa di Primo Canale che si appoggia a Tecne per i sondaggi che stiamo raccontando. In realtà alcuni sono già stati svelati. È un progetto che andrà avanti per molti mesi, ogni tot di mesi verranno svelati quelli dei partiti politici, qual è la percezione dei cittadini su Genova, Savona, Imperia e La Spezia. Oggi si parte con lavoro e sviluppo economico, quindi sono due tematiche importanti dal punto di vista anche della recezione da parte della cittadinanza, e cosa si recepisce poi dall'altra parte, cosa le amministrazioni fanno secondo il loro vissuto per la gestione di lavoro e sviluppo economico. Quindi il sondaggio ci dice bene o male che la sensazione è che comunque qualcosa le amministrazioni facciano. In generale a Genova dà un voto positivo il 52%, a Savona il 51%, a Imperia il 56%, alla Spezia il 58%, negativi sotto il 50%.
0: Chiaro che la forchetta però è corta.
1: È corta la forchetta, però almeno qui supera il 50%. Io penso che su altre tematiche, lo vedremo nei prossimi giorni perché ogni giorno uscirà un sondaggio diverso, sia ben sotto il 50%, quindi almeno qui il 50% lo si supera.
0: E Giorgia, questo 58% di Spezia è figlio di che cosa?

0: Probabilmente chiaro è che quando sei in una realtà più piccola forse hai una percezione anche migliore. Se la condizione è gestita magari da chi lavora sul territorio, da chi ha attività, da chi comunque ha mansioni che riesce a svolgere, c'è magari un pochino più di sensazione che ci sia più benessere dal punto di
1: Certo.
0: vista lavorativo, dello
1: Idem
0: sviluppo
1: il 56 ad
0: economico.
1: Imperia anche.
0: Stiamo parlando comunque di
1: Sempre di
0: due
1: piccole
0: province,
1: realtà
0: di piccole
1: rispetto.
0: realtà, perché in realtà anche Savona è una piccola realtà, però di due realtà che sono molto anche attrazione in parte turistica, non loro nello specifico, però Spezia e Imperia sono circondate da realtà comunque che richiamano anche il mondo del turismo, quindi potrebbe essere legato anche a questo, ma una mia lettura potrebbe
1: Certo.
0: anche non essere corretta. Su Genova già lo vedete fa un pochino più fatica, anche perché la situazione è quella che è, credo che sia trasversale, quindi non si possa imputare solo alla regione, alla Liguria, alle città della Liguria, Genova in particolare che è capoluogo, ma è un po' trasversale, si fa fatica a svilupparsi dal punto di vista economico e lavorativo, a meno che non sia in settori specifici che
1: Ecco.
0: tirano ancora molto, diventa
1: Ecco,
0: complicato.
1: qui
0: Questi
1: entriamo
0: sono i
1: nello specifico,
0: valori, sì,
1: no?
0: esatto. Allora, Genova, tu che valore dai al lavoro che sta facendo l'amministrazione per lavoro e sviluppo economico del territorio? Se si somma in questo caso il voto dal 7 al 10 e il 6, siamo al 52%, quindi
1: Sì.
0: come dicevamo negativo 1,5. Beh, se uno fa un paragone con scuola, se prendevi dall'1 al 5, di certo non era un buon voto, il 6 te la
1: Sì,
0: barcamenavi e poi sopra. Quindi
1: sufficienza.
0: se ci pensi, un buon voto come può essere un 7, un 8, solo il 22%, quindi comunque relativamente basso. Se poi
1: Poi.
0: ragioniamo sulla sufficienza, allora riesce a superare il 50%, così anche poi per gli altri capoluoghi di provincia. Quindi Genova, la lettura è sempre sui quattro capoluoghi, quindi Genova, Savona, Imperia e La Spezia. Quindi questo franco lo possiamo dire, viene valutato poi
1: Certo.
0: volta per volta.
1: Senti Giorgia, io vorrei che ampliassimo un attimo il discorso invece anche sulla sicurezza, quindi la percezione della sicurezza a Genova. In
0: Sì,
1: questi
0: ci
1: giorni
0: sarà anche
1: ne state
0: questo.
1: parlando tanto, avete anche invitato, ho visto anche l'assessore Arianna Viscogliosi. A che punto è fondamentalmente le persone, insomma, non le vedo molto molto contente da questo punto di vista, no?
0: No, sulla sicurezza c'è un'escalation che in realtà è negativa, perché abbiamo raccontato proprio con te nei giorni scorsi, Franco, la situazione di Darsena,
1: Sì.
0: quindi stiamo parlando di uno dei biglietti da visita,
1: Poi basterebbe
0: soprattutto
1: vedere
0: per
1: anche
0: chi,
1: questa notizia, no?
0: esatto, per chi arriva, soprattutto per chi arriva con le crociere, ma anche per chi viene a fare una 2 o 3 giorni a Genova, un weekend lungo. Chiaro è che quella è una zona comunque battuta, anche perché ti accompagna poi verso il centro, verso il porto antico. Quella va monitorata. Poi c'è stato questo episodio drammatico davvero di sabato mattina a Villetta di Negro, con questo
1: Questo ragazzo che è
0: omicidio in
1: stato
0: pieno
1: ucciso.
0: giorno. È difficile che in questa città si
1: Eh sì.
0: pensi a episodi di questo tipo. In realtà poi nelle grandi città è così, non credo che Genova sia
1: Sì,
0: maglia
1: però
0: nera o
1: Genova è
0: pecora nera,
1: sempre.
0: però è chiaro che quando lo vivi in città come Milano, Milano, Roma, Napoli,
1: E Torino,
0: Torino,
1: certo.
0: Palermo,
1: Sì,
0: poi c'è
1: sì, sì.
0: Genova, sono città comunque non semplici anche da gestire. C'è un tema che però va, quello che ti dicevo l'altra volta, è un tema che va affrontato. L'amministrazione secondo me deve comunque provare, e non dico che non lo stia facendo assolutamente, però a prendersene carico. Però è anche vero che è la competenza del Ministero
1: Sì,
0: dell'Interno, quindi non
1: tu
0: è
1: deve esserci
0: semplice.
1: una
0: C'è chi
1: sinergia.
0: dice, sì, io ho sentito dire anche in giro, mettiamo in campo l'esercito. Ebbene, bisogna vedere come si riesce a mettere in campo, se ci sono le forze. Manca la forza
1: No,
0: lavoro, come manca
1: certo,
0: nelle forze
1: non è così
0: dell'ordine
1: immediata la cosa.
0: l'esercito. Poi io non mi piacerebbe forse in
1: Una città
0: assoluto,
1: troppo
0: ecco, a
1: militarizzata.
0: me metterebbe, cioè vuol dire che usciamo proprio dai confini di come siamo stati abituati in Occidente, no? Entriamo magari in altre realtà che conosciamo meno, che sono veramente militarizzate. Se questa è l'escalation, bisognerà fare qualcosa. Poi quello è stato un singolo episodio, però è stato drammatico per come è stato raccontato e vissuto, anche per la brutalità.
1: Poi parlavamo di questo ragazzo che sembrava molto molto
0: Sì, un ragazzo
1: proeminente, no?
0: senza fissa dimora, molto conosciuto in certi ambienti. Tra l'altro aspettava il trapianto di cuore, non era stato bene, era stato ricoverato 3 mesi in
1: Peraltro con due
0: ospedale.
1: lauree, o
0: Sì,
1: giusto,
0: era un
1: un
0: ragazzo
1: ragazzo anche molto, certo.
0: comunque che poi aveva fatto, poi lì è difficile conoscere
1: Sì,
0: bene la situazione, però
1: certo.
0: per scelta aveva fatto anche una scelta forse di vita un po' forte rispetto a.

0: La sua era molto, molto creativo, scriveva poesie, suonava musica.
1: Sì. Però questo quindi... ti insegna quanto la vita ti può cambiare veramente da un giorno all'altro.
0: No, ma certo, assolutamente, però chiaro è che questa è una situazione che deve essere tenuta sotto controllo, perché il disagio aumenta. Poi io credo che più si vive in un contesto di malessere, di disagio, anche psichico,
1: tu dici,
0: e più
1: si
0: questo
1: anche,
0: si amplifica,
1: no?
0: Certo. E quindi nessuno può pensare di... far diventare comunque una grande città, una media grande città, mm-hmm. come un paesino, come quelli che ho girato io in questi 20 giorni, in questo mese. Stiamo parlando di mondi completamente diversi. Da qui però poi certo. a raccontare fatti di cronaca tutti i giorni così, poi a pagarne poi sono le amministrazioni, questo è indubbio.
1: Bene, bene, bene. Chiaro Giorgia, prima di lasciarci, lo sai, no?
0: Sì,
1: sai, cos'è che non è finita, mi dicono i regia? Ah, vabbè, ma l'ha detto un po' lei al volo. Allora, abbiamo la nostra bambina da indovinare. Questa è una bambina che tu dovresti indovinare, cara Giorgia, perché è un bel personaggio. L'andiamo a vedere? Eccola qua.
0: Ah, è questa qui, sì. Questa direi
1: sì, che... Mi diresti chi? Io non ti posso dire cosa hanno detto gli altri telespettatori.
0: Non è italiana.
1: Non è italiano.
0: Ma potrebbe essere un artista...
1: Sì. Molto famosa,
0: Molto, sì.
1: Icona, icona.
0: Ma la buttiamo lì.
1: Buttala lì.
0: Frida Kahlo,
1: la Giorgia Fabio che dice: oh, già l'altra volta hai indovinato, se indovinassi
0: due
1: anche
0: ora. Indovinate.
1: Ah, è vero, già due.
0: Poi
1: CTR,
0: sono
1: non
0: caduta,
1: iniziamo.
0: Non mi ricordo.
1: Oggi ci sono solo 4 miliardi e mezzo di abbracci. Te li dà Filippo Rossi in regia.
0: Va bene.
1: Allora, Giorgia, senti, vabbè, invece
0: ti ricordo invece, Franco, domani uscirà il sondaggio sul costo della vita. Tra l'altro, stiamo anche preparando per capire un po' come viene considerato questo sondaggio e il risultato. Poi lo faremo anche commentare, e poi mercoledì, appuntamento importante, perché ogni mercoledì di questo mese andremo a Savona, Imperia e Spezia, non in questo ordine però, a raccontare come stanno giudicando i vari cittadini delle province
1: l'amministrazione.
0: La prima sarà a Spezia, mercoledì racconteremo con Peracchini, vedremo che cosa emergerà. È interessante, anche perché Spezia e Savona l'anno prossimo, tra meno di un anno, vanno al voto, quindi vedremo.
1: Bene. Allora, Frida Kahlo, Giorgia Fabiocchi dice, alle ore 17 sveleremo il tutto anche per te, è stato
0: grazie.
1: Un piacere, grazie come sempre,
0: grazie.
1: Buon lavoro, noi ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra pochissimi istanti con Pomeriggio Live.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e l'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare

0: Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Sono 16:12, ben ritrovati con Franco Nativo sino alle ore 18, pomeriggio live. Sono tantissimi messaggi, ne leggo un po' perché mi dispiace, perché giustamente le persone si mettono lì, scrivono, poi non sentire magari letto il messaggio non è bello. Allora, e vi dico, scrivete quello che volete, poi ovvio sta a noi vedere se possiamo leggerli tutti o meno, ma fondamentalmente se usate la cortesia e l'educazione, certo che sì. Qualsiasi cosa, lamentele, proteste, quello che volete, noi cerchiamo di poi di darvi delle risposte, come ad esempio Tiziana che dice: dopo due mesi, appena due mesi, la pavimentazione del waterfront è già da rifare. Tutte le mattonelle sono completamente rotte. Come sempre, i lavori fatti al risparmio grandi. Ciao Tiziana, grazie della tua segnalazione, però a questo punto se fosse surrogata anche da qualche fotografia sarebbe meglio, no? Così perlomeno vedi un po' se riesci a fare anche due foto, così le facciamo vedere. Ciao da Luciana di Castelletto, lei è la bellissima Frida Kahlo. Buon pomeriggio e grazie per la compagnia, un bacio anche a te, grazie. Poi andiamo avanti, Diego dice: speriamo la sindaca, che è sampdoriana, che secondo me è onesta, migliori i canili, ampliare un po' e farli stare meglio, e grazie ai volontari sempre grandi, ciao Forza Samp. Insomma Diego hai fatto una bella segnalazione, giustamente, perché tra le cose belle che l'amministrazione insomma deve anche il compito è quello di seguire i canili comunali e cercare di fare stare i nostri amici pelosetti ovviamente meglio che si può. Io faccio una comunicazione in servizio, non sento più la regia, però va bene, eccoci, perfetto. Allora, un saluto ancora alla Luisa che dice: il titolo del film è difficile, lei sì, potrebbe essere anche per me Frida Kahlo. Oh ragazzi, potrebbe, però dovete indovinare il film. Qualcuno ha detto Lo Squalo, bah, Lo Squalo, non lo so, vedremo il grande film dello Squalo, potrebbe essere, non lo sappiamo, lo vedremo. Allora, caro Filippo Rossi in regia, 16:15, dunque voi sapete che domani è il 2 giugno, quindi festa della Repubblica, in tutta Italia insomma ci sono grandissimi eventi, uno su tutti quello a Roma con la sfilata e quant'altro, però insomma anche in Liguria ci sono tanti festeggiamenti, uno in particolare quest'anno si svolgerà a Spezia, dove ovviamente Primo Canale seguirà anche in diretta insomma tutti gli eventi, e per avere maggiore informazione e quant'altro è stato ospite nei nostri studi il presidente di Regione Liguria dal nostro direttore Matteo Angeli, e cerchiamo allora un po' di capire che tipo di evento sarà, anche perché ripeto Primo Canale sarà in prima linea con le telecamere in diretta. Allora andiamo ad ascoltare il presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
3: Ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, ben trovato al presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
4: Buona giornata a tutti.
3: Allora, perché oggi è con noi? Perché il 2 giugno Spezia diventerà un po' la capitale d'Italia per una notte, con un grande serata show, che è proprio per ricordare questa data importante, per ricordare anche il primo voto delle donne, quindi una data di straordinaria importanza.
4: Quest'anno ha 80 anni dal 2 giugno 46 e ovviamente dal primo voto delle donne in Italia. Abbiamo deciso di fare una grossa festa, abbiamo deciso di farla a Spezia perché è una città importante della nostra regione Liguria, e quindi abbiamo deciso di fare a Spezia una cosa che rimarrà nel ricordo di tutti quelli che andranno a vederla, perché sarà una grande festa, ma soprattutto è una festa per ricordare gli eventi, ovviamente, ricordare i protagonisti di quegli eventi e mandare un messaggio importante a tutta la Liguria, alla città di Spezia, a tutta la Liguria, a tutta la nazione.
3: Presidente, è proprio una data importante, anche proprio per quello che è poi stato il simbolo, no, di questa, certo. Le prime donne al voto. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, ancora il ruolo della donna...
4: È una cosa difficile da credere. È difficile da credere che ci sia voluto tutto questo tempo, sino al 46. Ma d'altra parte pensate che ai tempi del Regno d'Italia...

0: votava nel 1870, dal 61 al 70 e anche dopo votava solo una certa classe di persone, ovviamente solo tutti maschi, quindi i progressi sono lenti, sono difficili e soprattutto richiedono l'impegno di tantissime persone. Noi tutti dobbiamo ringraziare l'impegno delle donne a quell'epoca, che sia prima della Seconda Guerra Mondiale che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno fatto tantissimo anche per la lotta di liberazione, e quindi dobbiamo ringraziare loro perché per merito loro abbiamo raggiunto questa grande conquista sociale che ci rende un paese democratico, un paese, una repubblica democratica, e soprattutto che si avvicina sempre di più al fatto di non avere più alcuna differenza nei diritti delle persone per quanto riguarda il sesso.
1: Senta, nelle sue squadre di governo che ruolo hanno avuto le donne?
0: Io sono sempre stato molto vicino sul lavoro alle donne, anche perché il capo che mi ricordo di più in assoluto era un capo donna, che è quello che mi ha fatto fare più carriera di tutti, quindi a Sharon Crino, era il suo nome, darò sempre, ce l'ho ancora nel cuore come un grande riconoscimento, perché ha avuto la leadership giusta per valorizzare le mie capacità e quindi per farmi crescere. E così dovrebbe fare qualunque capo, ma soprattutto devo dire che le donne, anche nell'ambiente del lavoro, hanno qualcosa in più rispetto agli uomini. Gli uomini hanno altre caratteristiche, ma le donne riescono a fare alcuni passi che per gli uomini sono assolutamente difficili.
1: E nello specifico le donne nella politica?
0: Nella politica è esattamente la stessa cosa, non vedo nessuna differenza. Vedo che le donne riescono a fare cose che i maschi non riescono a fare, c'è poco da fare. D'altra parte è anche vero il contrario in altre cose. Quindi le due posizioni si complementano sempre, e soprattutto dobbiamo essere in grado di valutare veramente le caratteristiche dell'individuo certamente si dice individua, sì, forse si dice, sì. Cioè della persona in sé, non tanto del sesso, ma soprattutto della persona. E quindi questo dà la libertà a tutti di comportarsi come vogliono dal punto di vista personale, ma soprattutto quello che conta quando si deve amministrare, sia nel pubblico che nel privato, contano le performance, contano le capacità, contano anche le potenzialità.
1: Senta, ritorniamo un attimo al 2 giugno, alla grande festa in piazza alla Spezia, insomma sarà per una notte questa città protagonista, ci saranno tra l'altro fuochi d'artificio, spettacoli appunto pirotecnici, musica,
0: spettacoli,
1: legati proprio alla storia,
0: addirittura sulle facciate della cattedrale, su Piazza Europa ci saranno rendering e immagini che vanno sulle facciate proprio, di quella che è stata la nostra storia, di quelle che sono state le conquiste e di quelle che sono state anche le donne che hanno partecipato alla nostra storia a fare dei grandissimi passi avanti, da Nilde Iotti a Tina Anselmi, a tutti questi grandi personaggi, non ultimo anche la nostra Presidente del Consiglio, che ovviamente è anche una conquista dal punto di vista delle donne, è il primo Presidente del Consiglio che abbiamo che è donna. E di questo siamo tutti estremamente orgogliosi, perché il fatto di poter dire che in Italia non si fanno più distinzioni per quello che riguarda il sesso, per quanto riguarda la vita professionale e civile, è veramente un grosso passo avanti. Non è completamente vero, perché ancora noi abbiamo un grosso gap salariale tra uomini e donne. Ancora nelle aziende private c'è una differenza di salario e questo non va bene. Nel pubblico io posso dire con orgoglio che nel Comune di Genova sia gli impiegati che i dirigenti avevano la più alta percentuale di donne, tra il 55 e il 65%, e anche in Regione Liguria nel pubblico i dirigenti donne sono più che i dirigenti uomini, e così anche gli impiegati donne sono più degli impiegati uomini. E non ci sono differenze salariali, perché ovviamente tutto quanto è dettato dalla legge. Quindi il pubblico ha fatto un passo notevole avanti sulla parità e sulla parità, e cosa vuol dire? Sulla riconoscenza delle capacità individuali.
1: 2 giugno, allora, gli 80 anni della Repubblica Italiana, e questa data importante anche perché le donne sono andate per la prima volta al voto. E allora vi ricordo che tra l'altro che trasmetteremo come primo canale in diretta questa notte, non so se è magica o comunque molto particolare, molto spettacolare, per mille sorprese che ci saranno.
0: Un'altra cosa che voglio dire, che in contemporanea ci sarà anche il concerto al Quirinale, e il fatto che al Quirinale e a Spezia allo stesso tempo si celebri il 2 giugno e si celebrano gli 80 anni dal voto alle donne, a me lascia commosso, nel senso che è una bella cosa, vuol dire che ci siamo allineati a quelle che sono le, diciamo, le caratteristiche, le tendenze e i programmi di quelli del livello nazionale del Quirinale, quindi di questo ne sono molto contento.
1: Italia Donna 1946-2026, martedì 2 giugno 2026 naturalmente in diretta a partire dalle ore 21. Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica sulla Liguria, con condizioni di variabilità e instabilità atmosferica a causa di aria fresca oceanica, responsabile della formazione di locali precipitazioni anche di moderato forte intensità nella seconda parte del giorno. Andiamo ad osservare più nel dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna località della regione, partendo da Imperia. Copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, localmente anche forti. Nella seconda parte del giorno, specie nelle zone interne, ventilazioni in rinforzo da sud sul litorale in serata. Anche su Savona, analoga condizione, dunque parecchia nuvolosità favorirà precipitazioni sparse ed anche locali temporali, specie in serata. Rinforzerà la ventilazione nella seconda parte del giorno da sud e le temperature saranno in diminuzione. Su Genova le precipitazioni saranno in formazione sin dal mattino e poi si intensificheranno nella seconda parte del giorno. Anche qui le temperature diurne saranno in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi, e dunque valori anche sotto le medie della stagione. Uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio: anche qui copertura nuvolosa compatta e con precipitazioni sparse, per lo più deboli. Le temperature in diminuzione non andranno oltre i 23-24 gradi e rinforzerà la ventilazione da sud in serata. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino: anche qui un calo della pressione atmosferica determinerà copertura nuvolosa e precipitazioni sparse, un rinforzo progressivo della ventilazione e un calo delle temperature. Nella giornata di mercoledì, dopo gli ultimi effetti, specie nelle aree interne di Levante, il tempo volgerà al bello. Si tratta di una temporanea tregua. Il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, con temperature massime in leggera ripresa. Toccheremo punte di 24-25 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella seconda parte della settimana, vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

0: 16.25, un ben ritrovati ancora con Pomeriggio Live. Tanto diamo il benvenuto al nostro direttore Matteo Angioli. Buon pomeriggio Matteo.
1: Ciao Franco, buongiorno a tutti.
0: Allora Matteo, insomma stasera è lunedì e come ogni lunedì sera ovviamente programma dedicato alla politica.
1: Non facciamo il ponte.
0: Ah no?
1: No, siamo qua.
0: si lavora.
1: È tra l'altro un ponte che abbiamo visto anche in centro oggi, mi sembra che molti lo abbiano fatto. Abbiamo trovato persino posteggio in Piazza Dante, quindi vuol dire
0: non
1: che
0: a caso.
1: È un segnale inequivocabile.
0: Allora, questa sera carne sul fuoco tanta?
1: Beh, soprattutto ovviamente all'ordine del giorno come tema principale del programma di questa sera sarà l'emergenza criminalità dopo l'episodio drammatico avvenuto nella giornata di sabato a Villetta di Negro. Tra l'altro ha messo in luce una situazione molto pericolosa che da tempo anche cittadini, residenti e anche insomma chi frequenta quel parco aveva già denunciato, quindi con una situazione di degrado soprattutto ovviamente a qualunque ora del giorno e della notte, anche se poi chiude alle 20 come tutti i parchi pubblici, però poi alla sera diventa terra di nessuno. E allora ovviamente questo ennesimo episodio di violenza, obiettivamente negli ultimi tempi sono stati tanti, ovviamente da tempo Primo Canale racconta giornalmente quello che accade soprattutto nella zona del centro storico, soprattutto nella zona della Darsena, quindi dove una situazione anche lunedì scorso abbiamo avuto un rappresentante del centro storico che ha detto ci vuole l'esercito. Ora poi ognuno la può pensare come vuole sul fatto che insomma le forze dell'ordine possano portare e riportare legalità e comunque portare un po' di pulizia, però obiettivamente mi ci metto e alcuni sono contrari, questo lo sappiamo, perché parlano di prevenzione, parlano di molte situazioni che vanno messe a posto, però obiettivamente bisogna mettersi nei panni di chi lavora, abita in una situazione davvero pericolosissima in tutte le ore del giorno e della notte, quindi insomma è una situazione incandescente e allora non può essere che uno dei temi di questa sera del programma politico, l'emergenza criminale. Poi devo dire, e questo ci tengo a dirlo, mi ha scosso in maniera particolare l'omicidio di questo ragazzo, un ragazzo che abbiamo un po' cercato di capire anche con i nostri colleghi, un ragazzo che ha avuto due lauree, ha preso due lauree, ha avuto gli piaceva la musica, la poesia, era ovviamente...
0: Diceva anche aveva un sorriso per tutti.
1: No? Esatto, ne parlano

0: Tutti benissimo, poi è stato molto sfortunato, la vita non gli ha regalato sicuramente la fortuna, ha dovuto sempre rincorrere qualsiasi cosa, ha avuto anche problemi cardiaci, doveva aspettare anche un trapianto, insomma ha perso il reddito di cittadinanza in quel periodo all'ospedale, poi ha provato a reintegrarsi, ma ovviamente con una situazione così alle spalle è anche difficile trovare lavoro, e poi naturalmente si è un po' perso nel centro storico, in città di Genova, con tanti, senza avere un posto dove dormire, anche se aveva dei contatti con Sant'Egidio, poi però sappiamo che queste persone poi spesso rifiutano proprio, no? Anche lo stare in maniera obbligata in compagnia di altre persone, quindi spesso sono un po' anime libere, poi alla fine si trovano anche, se non lo vogliono, in situazioni come quelle di sabato, quindi insomma. E mi ha scosso, oltretutto per come è maturato questo omicidio, ma anche il silenzio della città, questa è una cosa che insomma ne abbiamo parlato anche in redazione, ne parlavamo oggi, insomma è come se un episodio del genere fosse quasi normale,
1: sì,
0: no?
1: Quasi normalità.
0: Non ho visto da parte di nessuno in città avere una parola, un gesto d'amore. Penso, anzi, ieri sicuramente, 24 ore dopo, non c'era neppure un fiore dove è accaduto, penso che non ci sia neppure oggi. Certo. E quindi, insomma, penso che ormai ci stiamo abituando tutti a cose così brutte, e questo, devo dire, è una cosa che deve far riflettere tutti.
1: Bene, ma non solo, perché mi è sembrato di capire che in questi giorni arrivano notizie abbastanza, insomma, sembrerebbero interessanti sullo stadio Luigi Ferrari, se ho sbaglio.
0: Beh, sì, sicuramente, siamo usciti adesso, culminazione proprio pochi minuti fa, con dei due pezzi sul nostro sito, uno in maniera esclusiva anche la lista dei 15 stadi che sono stati inseriti nel nuovo DCPTM del Consiglio dei Ministri. Cos'è? Praticamente una lista di 15 stadi, c'è anche Genova, che potranno usufruire di un iter burocratico facilitato proprio per far sì che possano essere aiutati in vista degli europei del 2032. Saranno 5 poi gli stadi e le città che verranno scelte, quindi su 10 verranno esclusi, però se non altro questo iter burocratico facilitato, e quindi anche un aiuto economico, potrà garantire a questi 15 stadi inseriti di avere delle facilitazioni dal punto di vista economico e comunque anche dal punto di vista dell'iter di permessi, tutto quello che è legato alla burocrazia. Certo, quindi certo. Se non altro, insomma, può essere una buona notizia, perché almeno c'è un aiuto del governo, e quindi questo è una buona notizia. Poi che Genova possa essere fra le prime 5 la vedo praticamente impossibile, però almeno
1: tu, giustamente tu dici tutta quella parte lì,
0: vediamo cosa potrà succedere, però sicuramente è una buona notizia. Poi da questa lista molto interessante ci sono addirittura 3 stadi a Roma, perché c'è l'Olimpico, c'è il nuovo stadio della Roma che si starà costruendo, che vorrà costruire, e il Flaminio, che potrebbe diventare la casa della Lazio. C'è un po' di pasticcio su Roma, è stato inserito Bari nonostante la retrocessione in Serie C, c'è Lecce, non c'è, c'è Salerno, non c'è per esempio Reggio Emilia, non c'è lo stadio di Udine.
1: Saranno contenti e scontenti,
0: sì,
1: no?
0: Sì, però sono curioso, per lo stadio di Udine non c'è, però è nuovo, quindi voglio dire. Quindi.
1: Allora, direttore, prima di salutarti, ancora una cosa: domani grande festa a Spezia, abbiamo ascoltato anche la tua intervista che hai realizzato col presidente della Regione Liguria, primo
0: domani
1: canale.
0: Sera, infatti, tempo primo permettendo canale. Perché c'è un po' di pioggia che incombe, però sarà sicuramente
1: primo canale, telecamere accese
0: a partire dalle ore 21 con questa grande diretta, sarà uno spettacolo importante. Spezia diventa per una sera capitale, spettacolo pirotecnico, droni, musica, tanta storia, anche perché si ricorda ovviamente gli 80 anni della Repubblica, il primo voto delle donne, quindi insomma sarà sicuramente una serata tutta da seguire a partire dalle ore 21. Speriamo davvero che il tempo tenga e non arrivi la pioggia, che potrebbe rovinare tutto.
1: Grazie al nostro direttore Matteo Angeli, buona serata stasera ore 21, non perdete l'appuntamento con il programma politico di Primo Canale. Adesso ti lasciamo ovviamente al lavoro che ne hai ben donde, e noi ci fermiamo solo per pochi secondi e rientriamo tra pochi istanti. Grazie.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici.

0: Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e l'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico, con spettacoli e artisti internazionali. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11esima edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

16.35, ben ritrovati, abbiamo salutato il nostro direttore, adesso è venuto il momento tra 5 minuti di parlare di la più bella di tutte, con tutto rispetto, ma lei era veramente la più bella, lo so, ma poi la nostra meravigliosa Marilyn Monroe. Nel frattempo un po' di messaggi. Ciao Frank, io ti chiamo così simpaticamente, e mi chiamo così, quindi la foto è decisamente d'epoca, la foto della bambina, e anche dall'espressione seriosa che la contraddistingue, eppure per me la bambina è Frida Kahlo. Ho visto anni fa al Palazzo Ducale di Genova la mostra dedicata proprio a lei e posso asserire che è stata una pittrice straordinaria, ma non solo. In tutti i suoi autoritratti l'espressione è sempre la stessa, senza sorriso, forse a sottolineare il suo malessere dovuto ad una breve vita difficile e non proprio fortunata. Buon pomeriggio a tutti, la nostra Laura, che Laura fondamentalmente tutte le volte, e lo dico con grande simpatia Laura, scrive dei poemi, però vedi che te li leggo tutti fino in fondo perché mi piace proprio leggerti. Poi andiamo avanti, un saluto a tutti anche da Savona, la nostra Savona, anche lei ha i suoi bei problemini. E quale città non ha i suoi bei problemini? Pazienza, va bene, comunque d'altra parte è così, avete sentito insomma anche tutti i sondaggi con la nostra Giorgia Fabiocchi, speriamo, perché lavoro e sviluppo vanno di pari passo. Ok, andiamo ancora avanti, un saluto da Mirko da Bolzaneto. Ciao Frank, il film è molto difficile, ci sto provando ma non me ne viene in mente uno. E buttati, il film è questo qua, è buio, eh? Si vede una staccionata, un uomo là in fondo sulla sinistra e una donna qui sulla destra che scappa. Che cosa sta facendo? Lei dove sta scappando? Sta scappando perché ha paura di lui o soltanto stanno giocando e si stanno rincorrendo? Boh, che ne so, sarà il gioco dell'amore, può darsi. Nel frattempo vi ricordo in diretta sino alle ore 18, poi alle 18 tutto lo spazio dedicato a l'informazione, e alle 18 avremo anche come sempre 17:15 invece la parte dedicata a il nostro take che ormai sapete è l'appuntamento col passato, e oggi sarà una bella puntata, ma non vi voglio ancora spoilerare nulla. Nel frattempo chiedo al nostro Filippo Rossi se andiamo a vedere un attimo se c'è la possibilità 1 o 2 autostrade, per cortesia, insieme poi anche alla sopraelevata Aldo Moro, perché così prima di Dario ci piaceva dare intorno alle 16:30 lo

0: Facciamo sempre il punto della situazione sulle autostrade. E soprattutto io andrei a vedere, Filippo, la parte quella verso la 10, tra Spotorno, Filino, giù di là, e se poi riesci a vedere tipo la 7 o la 6, che sono quelle un po' sempre martoriate, ma a parte che lo sono un po' tutte, vedi anche la 26 e quant'altro. Andiamo avanti, altri messaggi. Stefania, ciao Stefania, che dice: la bambina è Frida Kahlo. Oh, tutti Frida. Vedremo se sarà lei, vedremo. Un saluto anche a Eugenia, ciao Eugenia. C'è chi dice: non era bella ma era interessante, se fosse lei ovviamente, poi vediamo. Poi tenete presente che insomma non è che... Posso dirvi una cosa, forse questa bambina andava proprio controcorrente, non gli piaceva ridere. Tutti quanti nelle foto siamo sempre lì con i 55 denti, per chi ce l'ha fare sempre... Uno può fare anche una foto in maniera seriosa, che problema c'è? Andiamo ancora avanti. Bene. Saluto solo Vito, che mi dice: il film secondo me è Lo Squalo del 1975. Vedremo. Grazie Vito, un saluto a te e alla bella San Fruttuoso. Nel frattempo diamo il benvenuto al nostro Dario Vassallo. Buon pomeriggio Dario.
1: Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio ai nostri telespettatori.
0: Allora guarda qui Dario, una marea di messaggi, tutti dedicati a Dario, complimenti per la sua rubrica, sono sempre delle pillole bellissime. Quando io oggi ho spoilerato un po' che avresti parlato di Sua Maestà, ovviamente Norma Jean, quindi in aria, ovviamente stiamo parlando di Marilyn Monroe, tutti quanti hanno detto: bene, allora non la perdiamo. Una domanda molto semplice, poi ovviamente ti lascio a te la telecamera e il microfono. Sarebbe banale dire perché piaceva così tanto questa donna, al di là della bellezza intrinseca, che quella era palese, ma secondo me c'era molto molto di più. Perché piaceva e non esisteva nemmeno l'invidia da parte delle donne verso questa donna?
1: Guarda, secondo me la storia, anche la storia del cinema, è piena di donne bellissime che nessuno si ricorda più. Se Marilyn Monroe, di cui parliamo perché è nata esattamente 100 anni fa, il primo giugno del 1926, se Marilyn Monroe è importante è perché la sua immagine non si limita, secondo me, a rappresentare una donna, ma rappresenta un'idea della donna e nello stesso tempo anche la sua fragilità. La sua arte non risiede soltanto nei film che c'è lasciato, ma nella creazione di una figura che è stata capace di sopravvivere al proprio tempo ed è diventata un simbolo che secondo me ogni generazione poi interpreta diversamente, un'icona glamour, una vittima della celebrità, un emblema della solitudine moderna. Questo secondo me è il motivo principale per cui Marilyn Monroe, come vedete, è stato il più grande sex symbol del Novecento, non c'è dubbio, ma è stata veramente qualcosa di più di un'attrice. Lei nasce in una famiglia molto molto complicata, il padre è praticamente assente, la madre è una donna affetta da gravi disturbi mentali. Trascorre un'infanzia travagliata, costretta a subire continui affidamenti a famiglie sconosciute, se non a passare da un orfanotrofio all'altro, ed è evidente che cercando un appoggio sicuro lei a soli 16 anni si sposa con un 21enne, un legame evidentemente prematuro. Si sposa a 16 anni, a 20 anni è già divorziata, cambia il nome perché lei nasce come Norma Jane Baker Mortenson, cambia il nome, usa quello della madre, Monroe, e dà via alla metamorfosi che la porterà appunto a diventare una delle più grandi figure della storia del cinema, ma non solo. Comincia con parti di comparsa, ricordiamo Giungla d'asfalto, ricordiamo Eva contro Eva, il grande successo è nel primo grande successo in Niagara, canta Joseph Cotten nel 1953, dove interpreta tra l'altro il ruolo di una cattiva, poi il 1953 è anche l'anno in cui, cattiva, di una dark lady, diciamo così, l'anno in cui gira Come sposare un milionario, gli uomini per una delle star più amate. Un secondo matrimonio nel 1954, sposa Joe DiMaggio, da cui divorzia nel giro di un anno, poi a New York, dove è andata per lavorare all'Actor Studio di Lee Strasberg, un altro colpo di fulmine con Arthur Miller, il famoso commediografo. Anche qui si sposa nel 1956, ma una relazione che finisce molto presto, complice anche diversi innamoramenti collaterali, diciamo così, uno dei quali con Yves Montand, mentre gira il film nel 1960 facciamo l'amore. Tra l'altro poi è di quel periodo anche, diciamo così, quello che riguarda i rapporti che

anche intimi sia con l'allora presidente John Fitzgerald Kennedy che con il fratello Robert. Marilyn Monroe, come sappiamo, muore nel 1962, scusate, la notte tra il 4 e il 5 agosto, ufficialmente per una overdose di barbiturici, anche se sono numerosissimi le tesi e i libri che sono stati scritti che parlano di un omicidio. Parlano di un omicidio, dicevo prima, dei rapporti che ebbe sia con il presidente Kennedy che con il fratello. Lei poi negli ultimi tempi era dedita all'alcol, quindi c'è una tesi che vorrebbe appunto che per evitare che divulgasse cose che magari non doveva divulgare, venne in qualche modo uccisa. Questo ovviamente non lo sapremo mai, resta il fatto di un'attrice per molti versi veramente straordinaria, che ha saputo gestire male, diciamo, la sua vita per colpe non solo sue. E allora, Franco, io direi di vedere questa clip che ho preparato, che riassume un pochettino quella che è la carriera di Marilyn Monroe e le sue tante facce.

0: Beh, per sempre giovani, no? Come recitava anche la canzone, lei è rimasta sempre un'icona e anche se oggi avrebbe compiuto 100 anni, per noi è sempre giovanissima. Prima di salutarti e di ringraziarti, insomma, per questa scelta, insomma, sarebbe molto banale dire Marilyn Monroe un'icona, ma sei riuscito anche a dire cose molto molto belle e interessanti, come sempre sei entrato un po' nella vita. Però sicuramente ti ricorderai, si ricorderanno i nostri amici, Dario, che la notte del 15 settembre del 1954 a Manhattan ci fu la famosa scena dove lei sotto la grata si alzava il vestito, quel vestito iconico bianco, tant'è che poi Billy Wilder, che era il regista, Dario, tu lo sai meglio di me, ci fu talmente tanta confusione, arrivò talmente tanta gente, si era sparsa la voce anche se non esistevano i social, tutti quanti dai sei bellissima, che addirittura, Dario, mi confermi tu che poi dovettero rigirare tutta la scena perché quelle immagini erano inutilizzabili in studio.
1: Sì, quella lì è una delle scene forse più famose di Marilyn Monroe, quando la moglie in vacanza con Billy Wilder, che la volle con sé in alcuni film, ricordo A qualcuno piace caldo, sicuramente il più importante. A questo proposito ti lascio con un aneddoto che raccontò proprio Billy Wilder, perché quando lui decise di scegliere Marilyn Monroe come interprete di A qualcuno piace caldo, furono in molti che tentarono di dissuaderlo dicendogli: guarda che è una che non è puntuale, che ha questi problemi, qui arriva sul set tardi. Lui rispose pacifico: se volevo una puntuale sceglievo mia zia. e quindi questo era Billy Wilder.
0: Insomma, dove potremmo chiudere con la famosa battuta finale, insomma, nessuno è perfetto, Dario.
1: Esatto, nessuno è perfetto, lei certamente non lo era, ma aveva tante altre doti.
0: Grazie come sempre a Dario Vassallo, ci vediamo mercoledì, grazie Dario come sempre.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, grazie. Insomma, e dopo questa bella fotografia dedicata a Marilyn Monroe, o Marilyn Monroe, chiamatela come volete, che proprio oggi avrebbe festeggiato 100 anni di età, noi adesso ce ne andiamo in Cina con la nostra Tiziano Berti, ovviamente con il suo consueto appuntamento Il Mondo. Non andate via, perché poi andremo a scoprire La Bambina Misteriosa, il titolo del film misterioso, collegamenti ancora con la nostra Newsroom 28, quindi ancora tanti tanti appuntamenti, rimanete insieme a noi.
2: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano all'estero, ci spostiamo oggi in Cina, andiamo a Shenzhen a salutare Christian Martinengo. Buongiorno, buonasera.
3: Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito.
2: Allora, ci racconta un po' la sua storia?
3: Sì, allora io sono venuto qui in Cina nel 2023, prima per studio all'Università di Pechino, ora lavoro qui presso uno studio legale cinese e ci occupiamo del supporto delle imprese italiane qui nel mercato cinese, e in particolare nella Greater Bay Area, quindi Shenzhen, Canton, Hong Kong e Macao. E,
2: come si vive a Shenzhen e che città è?
3: Insomma, Shenzhen è una città estremamente viva, dinamica, l'hub dell'innovazione cinese, in particolare appunto, insomma, stiamo parlando di una città che 40 anni fa contava 30.000 abitanti, ora sono 16 milioni. Sicuramente invito tutti a passare qui, sia per viaggio, per lavoro, apre molto la mente. Tra cui appunto un'iniziativa importante è quella con cui sto seguendo insieme al dottor Paolo Marenco, insieme al corso di imprenditorialità internazionale dell'Università di Genova, che sta organizzando il nuovo Shenzhen Study Tour, che permetterà appunto ai giovani professionisti di venire qui ad esplorare appunto il polo dell'innovazione dell'AI, della robotica e del biotech in Cina, in Asia e anche nel mondo.
2: Il vivere in Cina, la quotidianità, le differenze, è difficile ambientarsi?
3: Insomma, sicuramente ci sono tante differenze per quanto riguarda il ritmo, sicuramente è una città molto più dinamica, la lingua naturalmente.

0: naturalmente il cibo, le usanze, la cultura, però con un po' di buona volontà si può fare tutto. Secondo me
1: Quali
0: ci vuole un
1: sono
0: po' di
1: le
0: tempo, ci vuole un po' di
1: principali,
0: adattamento.
1: diciamo, ecco, un po' di adattamento ci vuole. Quali sono le principali differenze che lei ha incontrato?
0: Beh, sicuramente appunto la cultura, il modo di lavorare, poi naturalmente il clima poi insomma, qui viviamo, passiamo da un contesto come l'Italia, qui a Shenzhen ci sono
1: Sì.
0: le macchine a guida autonoma, i droni che ti portano direttamente il cibo a casa.
1: Cioè, Martinengo, lei mi sta
0: Se incendia la
1: dicendo che i
0: metro.
1: droni le portano il cibo a casa, che ci sono le macchine che guidano da sole, quindi lei vive già nel futuro rispetto a noi.
0: Sì, insomma, qui a Shenzhen a volte sembra di stare nel 3026, quindi appunto è un ambiente interessante dove stare. Sono tante opportunità, non solo appunto per i cinesi, ma appunto per le imprese italiane ed estere, che invito ad esplorare questo ambiente dinamico ed estremamente interessante e divertente.
1: C'è quindi interesse, c'è un interesse che aumenta in questi ultimi anni da parte di imprenditori, da parte di aziende europee verso il mondo Cina?
0: Eh sì, assolutamente. I dati comunque sia vedono il flusso di investimenti in Cina è in forte ripresa dopo il Covid. L'ambiente della Greta Vere in particolare è un cluster che unisce non solo più la manifattura e la logistica, ma appunto tutte le nuove tecnologie e le tecnologie di frontiera come appunto dall'AI, dalla robotica, al biotech. Per esempio, no? Shenzhen è la base dove è nata BYD, insomma, nomi che adesso si incominciano a sentire, BYD, DJI,
1: Senta, per quanto
0: UiTech.
1: riguarda l'intelligenza artificiale, di cui adesso, no, tutti, parlano in qualsiasi settore, lì qual è diciamo, questi anni e qual è il rapporto tra il cinese e l'intelligenza artificiale?
0: Questo è un altro aspetto interessante come differenza. Qui l'intelligenza artificiale è stata abbracciata, c'è molto entusiasmo, in
1: Che bella immagine
0: particolare
1: che ha
0: non solo
1: usato,
0: da parte.
1: abbracciato.
0: No, è dire che appunto la cosa che colpisce è che mentre magari le nuove tecnologie vengono sempre messe in relazione con le generazioni più giovani,
1: Sì?
0: qui invece si vede proprio. Sia i bambini, appunto già in Cina verrà resa obbligatoria l'insegnamento dell'intelligenza artificiale già dalle scuole elementari,
1: Ah,
0: ma soprattutto
1: veramente?
0: tanti anziani sono interessati, incominciano a fare vibe coding, ci sono workshop per imparare a utilizzare OpenClaw, quindi dai più piccoli ai più grandi, tutti sono interessati.
1: Questo è interessante, dai bambini dalle elementari diciamo c'è l'insegnamento dell'intelligenza artificiale.
0: Questa è una policy che verrà implementata nei prossimi anni, che appunto indica come ormai sia ritenuto critico da parte fondamentale, da parte del governo centrale,
1: Ok,
0: del capire come utilizzare questi strumenti.
1: senta, è un paese, una città cara? Cioè è difficile comprare una casa, affittare una casa, andare al ristorante?
0: Allora, il mercato immobiliare qui ha dei prezzi per comprare particolarmente proibitivi anche a causa della crisi immobiliare, ma insomma il costo della vita qui è molto basso, molto più che in Italia. Un biglietto, ci sono 16 linee della metro, il costo medio è di circa 2 yuan, il cambio è 1,8, quindi facciamo i conti. Il pranzo solitamente si spendono intorno ai 3, ai 5, 10 euro, non di più.
1: Ah.
0: il taxi, io faccio il conto che io vado spesso a lavoro a Guangzhou, a Canton,
1: Sì?
0: l'alta velocità.

0: Ah, sono 300 chilometri, io spendo 10 euro, il taxi ne spendo 20, sì, è lo stesso identico
1: Ah.
0: prezzo che a Milano spendo per andare in centrale in ufficio.
1: Beh, sì, è vero. Senta, che cos'è che le manca di più della Liguria?
0: Casa.
1: È casa.
0: Casa manca sempre, soprattutto quando si è lontani. Poi ci si abitua, manca come si dice, mancano i panorami, manca l'aria di casa, mancano gli amici. E infatti io dico sempre, insomma, quando qui le persone mi chiedono di dove sei, io sono di Imperia, io sono di Oneglia, nonostante sia per loro difficile capire, però io dico sempre sono di Imperia, quindi nonostante sia cresciuto in Lombardia, il mio legame con la Liguria rimane sempre fortissimo.
1: Ah, ecco, scusi, lei d'Imperia, io nella grafica compare genovese, chiedo scusa. Allora, senta, io la lascio, la ringrazio molto perché sicuramente non è usuale anche collegarci con la Cina, anzi poi lei magari ci potrà mettere in contatto con altri liguri in Cina, se li ha conosciuti in questi anni, se ci sono. La lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita.
0: Ok, allora grazie mille. Ganshi nime. Xie xie da jia, xia zi jie.
1: E che cosa ci ha detto?
0: Ho detto grazie mille per avermi avuto, un saluto a tutti e alla prossima.
1: Grazie, grazie mille a Christian Martinengo da Shenzhen, Cina. Arrivederci.
0: Arrivederci, grazie.
1: Grazie a lei.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica sulla Liguria, con condizioni di variabilità e instabilità atmosferica a causa di aria fresca oceanica, responsabile della formazione di locali precipitazioni anche di moderato forte intensità nella seconda parte del giorno. Andiamo ad osservare più nel dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna località della regione, partendo da Imperia. Copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, localmente anche forti nella seconda parte del giorno, specie nelle zone interne, ventilazioni in rinforzo da sud sul litorale in serata. Anche su Savona, analoga condizione, dunque parecchia nuvolosità favorirà precipitazioni sparse ed anche locali temporali, specie in serata. Rinforzerà la ventilazione nella seconda parte del giorno da sud. Le temperature saranno in diminuzione. Su Genova le precipitazioni saranno in formazione sin dal mattino e poi si intensificheranno nella seconda parte del giorno. Anche qui le temperature diurne saranno in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi e dunque valori anche sotto le medie della stagione. Uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui copertura nuvolosa compatta e con precipitazioni sparse per lo più deboli. Le temperature in diminuzione non andranno oltre i 23-24 gradi e rinforzerà la ventilazione da sud in serata. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino. Anche qui un calo della pressione atmosferica determinerà copertura nuvolosa e precipitazioni sparse, un rinforzo progressivo della ventilazione e un calo delle temperature. Nella giornata di mercoledì, dopo gli ultimi effetti, specie nelle aree interne di Levante, il tempo volgerà al bello. Si tratta di una temporanea tregua. Il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, con temperature massime e leggera ripresa. Toccheremo punte di 24-25 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella seconda parte della settimana, vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

0: 17.01, ben ritrovati ancora con Pomeriggio Live, con voi sino alle ore 18, inevitabilmente lo sapete, insomma ogni ora abbiamo l'appuntamento, anzi l'abbiamo ogni quarto d'ora, però poi ogni ora facciamo davvero poi il punto della situazione un po' generale, dando qualche minuto in più al nostro Filippo Serio, che è già pronto dalla Newsroom 28. Allora Filippo, ti ridò la linea, magari con un'attenzione anche particolare che ci hanno già chiesto un paio di amici sul discorso legato ovviamente alle nostre tratte autostradali. Filippo.
1: Ritrovato Franco, allora partiamo proprio dall'aggiornamento sulle autostrade della Liguria, come sta andando il traffico sulle direttrici genovesi e non solo. Partiamo dalla 7, dove è segnalata coda fra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per traffico intenso.

0: e da Busalla a Isola del Cantone, quindi il tratto successivo in direzione di Milano per lavori. Qua è segnalato 1 chilometro di code. Code a tratti in A26 sulla Genova Voltri Gravellona Toce, il tratto è quello dell'allacciamento tra A26 e A10 e Ovada in direzione del Piemonte, dove insomma è segnalato traffico intenso con tempo di percorrenza di mezz'ora circa, quindi 11 minuti in più rispetto al normale. Andiamo anche a vedere rapidamente quello che riguarda l'autofiori, quindi il tronco A10 da Savona, dove da questo pomeriggio sono segnalati rallentamenti di 10 km tra Feglino e Savona in direzione Italia, causa traffico intenso. Rallentamenti non sono code, vuol dire che si va un po' più lento rispetto alla solita velocità che è comune in autostrada. Parlando invece di cronaca, prima vi abbiamo raccontato quello che era il pezzo di Aurora Bottino di aggiornamento su quello che è successo sabato a Villetta di Negro, l'omicidio nei giardini vicino al museo Chiossone. Era già stato detto che le immagini delle telecamere sarebbero state visionate e si è scoperto, è emerso che le telecamere hanno ripreso i quasi 20 minuti di incontro fra la vittima Pietro Signor e l'assassino, il senegalese Cissé Camara, che è stato portato, cioè è stato arrestato, ma attualmente si trova ricoverato all'ospedale San Martino. I due, da quanto emerso, presumibilmente si conoscevano, si sono dati appuntamento perché sono arrivati insieme al parco, hanno parlato una decina di minuti da quello che si vede, poi la colluttazione con Camara, che aggredisce Pietro Signor e lo colpisce più volte, presumibilmente con cocci di bottiglia, fino al decesso del senza tetto di 48 anni, che poi è stato trascinato via prima che una passante assistesse alla macabra scena. Al momento non è possibile sottoporre Camara all'interrogatorio di garanzia, appunto per le sue condizioni di salute, perché si è scoperto che ha una polmonite, per cui è ricoverato in ospedale. L'interrogatorio e il successivo trasporto in carcere è posticipato ai prossimi giorni, probabilmente dopo la fine del ponte del 2 giugno, quindi da mercoledì in poi si saprà di più. Una vicenda brutta che ha sconvolto la cittadinanza, anche per la posizione, siamo in pieno centro, e poi per il fatto in sé, perché un omicidio sicuramente non è una bella cosa da raccontare anche per noi che svolgiamo questa professione. A te.
1: Grazie a Filippo Serio naturalmente per tutte le informazioni e soprattutto anche per quest'ultima, insomma, testimonianza. Mi ci ricordava anche il nostro direttore Matteo Angeli, che appunto insomma ha lasciato un po' sgomenti la morte di questa persona, anche per come è avvenuta. Allora, 17:05, tanto vado a leggere un po' di messaggi, poi finalmente andremo a scoprire la nostra bambina misteriosa e anche il nostro film misterioso. Dunque, io leggo sempre, perché sennò poi dite che faccio finta che non lo leggo. Allora, buongiorno, sono Paolo da Genova. Mi sembra un po' azzardato dire che Marilyn Monroe era la donna più bella del mondo. Ce ne sono state tante di donne pregevoli, ognuna con le sue caratteristiche femminili, e poi il giudizio è soggettivo. Caro Paolo, ti sei già risposto a te, però giustamente, visto che io ho letto tutto il tuo messaggio, assolutamente soggettivo. Quando ho detto per me, Franco Nativo era la donna più bella del mondo, ma non solo per la sua bellezza, ma per la sua grazia, per tutto quello, come abbiamo sentito da Dario, che ha raccontato, ma di donne meravigliose in quell'epoca e anche poi, insomma, fino ai giorni nostri ce ne sono state, ce ne sono e ce ne saranno, per l'amor di Dio. Una roba totalmente, ho detto per me, mi sembra così, a mio giudizio, era la donna più bella del mondo. Ripeto, non soltanto a livello estetico, ma per tutto quello che era. Poi una donna dolcissima, mai volgare, insomma, veramente complimenti. Però hai fatto una giustissima osservazione e ti ringrazio. Signore e signori, è arrivato il momento del countdown. E allora, signore e signori, noi vi avevamo proposto la foto di questa bambina. Eccola qua, adesso ve la facciamo vedere. Che non sono io, perché io ormai bambino non lo sono più. 17:08, eccola qua. E vi abbiamo detto, chi chi è questa bambina misteriosa? E tutti in coro, tranne forse qualcuno, hanno detto Frida Kahlo, completa insieme alla nostra anche Giorgia Fabiocchi. Sarà lei? E allora...

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eccola, signore e signori, la trasformazione è proprio lei, Frida Kahlo, che se la andate a vedere è praticamente identica, anche nell'appoggiare la testa sul lato destro. Guardate un po' che roba, è incredibile, davvero. È donna straordinaria, icona, diventata anche un'icona del pop art, insomma, grande, grande personaggio. Complimenti a tutti coloro che l'hanno indovinato. Forse non vorrei sbagliare, ma Cristina da Loano è stata la primissima a indovinare. E adesso siamo arrivati al titolo del film, che oggi era veramente molto molto difficile, e quindi insomma, per il piacere del nostro Lorenzo Vigo, era buia, c'era soltanto una staccionata, due persone che si inseguivano o comunque correvano, e là in fondo il mare. Ebbene, era proprio il mare, da lì sarebbe arrivata la spiegazione del film. Difficile, perché è un frame che non dice nulla, però tutti coloro che hanno detto lo squalo hanno indovinato, era proprio lo squalo di Steven Spielberg. Grande, grande, grande, complimenti, bravissimi, bravissimi, bravissimi, complimenti. Non avete vinto nulla, 2 miliardi e mezzo. No, 2 miliardi e mezzo di abbracci e di ringraziamenti, però grazie, perché non era facile. Però quelle due persone che hanno indovinato, perché poi tanti hanno detto anche altri nomi, cose incredibili. Allora dice: ciao Frank, che bello, cosa ho vinto? Cristina, hai vinto un abbraccio e un ringraziamento, è solo un modo per stare ulteriormente insieme, per divertirci, quindi nulla di più. Allora basta, noi adesso ci salutiamo, solo perché andiamo a vedere una parte di una parte importante dedicata come sempre al passato, la nostra libreria, fra virgolette, la chiamiamo digitale, dove dentro davvero c'è i ricordi, c'è il passato, c'è tutta la produzione di Primo Canale in questi oltre 40 anni di televisione. Tanto vediamo la sopraelevata Aldo Moro, abbiamo visto anche il ponte, insomma San Giorgio prima, insomma la situazione, diciamo che rispetto agli scorsi giorni è abbastanza tranquilla, però tenetevi forte perché domani poi ci sarà tutto il discorso legato al 2 giugno. A questo punto davvero ci dobbiamo salutare, vi lascio in compagnia di Take Take, che poi arriva, se non sbaglio dovrebbe esserci Filippo, confermami se c'è la parte dedicata al Medico Risponde o quant'altro. C'è, ok, quindi consigli ovviamente per la nostra salute, non perdeteli. Noi ci vediamo mercoledì dalle 15 alle 18, come sempre con Pomeriggio Live. Grazie a Filippo Rossi, Alessio Calcinai in regia, un saluto da Franco Nativo, buona serata e buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

0: Un applauso, vogliamo farlo? Questo era il grande Pavarotti. E chi meglio di lui poteva dare l'avvio ad una serie di trasmissioni intitolate I mille giorni del Carlo Felice? Che cosa saranno questi mille giorni? Beh, ve lo spiego. Diciamo che Primo Canale con Imago e grazie ad Italia Assicurazioni realizzerà una serie di puntate per voi. Ogni mese, il giorno 12, ci ritroveremo per percorrere il passato e il presente del nostro teatro. Quindi dalla posa della prima pietra a quello che sarà il grande applauso a scena aperta. Un momento decisamente emozionante. Nel corso di queste puntate avremo la possibilità di sentire curiosità, pettegolezzi e soprattutto di aggiornarci su quello che è il corso dei lavori stessi.
1: Sono corsi 40 anni per la ricostruzione del Carlo Felice. Mille giorni basteranno per finirlo?
2: Ma io spero di sì, finalmente poterlo vedere sto Carlo Felice.
1: Quindi lei è fiducioso?
2: Senz'altro, da buon genovese.
3: Ma io speriamo, perché io lavoro ai teleimpianti da 17 anni e se ne parla sempre, ma speriamo che sia la volta buona.
4: Ce ne vorranno 2000 come minimo, come vanno i lavori.
1: Perché?
4: Ma c'è troppo poca gente che lavora, diciamo, poco personale, ci vorrà molto più tempo. Speriamo, presto.
5: In 3 anni, addio.
1: In 3 anni ci sarà?
5: Potrebbero anche farlo. No, ma bisogna vedere poi i lavori di fondamento.
1: E secondo lei?
6: Io dico di no, al mio punto di vista non la vedo, no, ma può darsi che mi posso anche sbagliare.
1: Perché dice di no?
6: Non so, ma bisogna vedere le nuove elezioni come vanno.
7: Può darsi che...
6: Quella è una base basilare, perché io vedo la mia Genova che giorno per giorno, invece di andare bene, va sempre più a bagno. E la vedo sempre anche lei alla televisione e la miro, fra parentesi. E ammiro tanto il Primo Canale perché lo vedo. E ci ho anche cantato, fra parentesi, ero nel coro dei bambini, delle voci nuove.
1: Ma com'era questo Carlo Felice, lei che ci ha cantato?
6: Una meraviglia. Io per me era uno dei più bei teatri che potevano esistere. Ho visto la Scala di Milano, ho visto molti teatri, ma per me aveva un'acustica che era qualcosa di meraviglioso. E ho visto cantare Beniamino Gilic, ho visto la Toti dal Monte, ne ho visto per così cantare qua.
1: Allora...
6: Speriamo, io me l'auguro, che mettano quei capi, i capoccioni, i grandi, che mettano la buona volontà di fare di nuovo il nostro Carlo Felice. Almeno speranza di chiudere gli occhi, di rivederlo di nuovo un po' bello. Mi auguro solo quello, solo per il buon nome dei genovesi.
8: Ma io penso, con un po' di buona volontà e il tempo permettendo, vi dicendo che si possa arrivare a questo obiettivo. Ovviamente ci possono anche influire altri fattori, ma... Mi auguro che questo periodo di tempo sia sufficiente per la realizzazione di un'opera che Genova aspetta da quasi 50 anni.
3: Secondo me si stanno mettendo d'impegno, ecco.

0: Penso che basteranno. Fondo è una cosa che abbiamo aspettato per così tanti anni che sarebbe un peccato che non ce la facessero, ecco.
1: Occorrerebbero forse 2000 giorni. Alcuni hanno detto bisognerebbe sentire il parere dei capi o dei capoccioni, per così dire. Abbiamo pensato per questo di invitare il vice sindaco di Genova, Fabio Morchio. Benvenuto nei nostri studi. E a questo punto a lei rivolgo la stessa domanda e sentiremo magari con più attendibilità se effettivamente questi 1000 giorni saranno tali o se diventeranno 2000 o riviteranno nel tempo.
2: Ma 1000 giorni basteranno, intanto perché non sono stabiliti a caso, ma c'è un programma di lavori che prevede appunto una scadenza di questo genere, per cui al 1° dicembre del 1989 i lavori dovranno essere compiuti. E poi basteranno perché, come ho detto più volte, l'impresa costruttrice, ai nostri tecnici e direttori dei lavori, è inutile che mi chiedano delle proroghe perché io personalmente non ne firmo, nel senso che i grandi lavori pubblici devono rispettare scadenze precise, altrimenti i costi rischiano di dilatarsi oltre misura. È una scadenza realistica, i finanziamenti sono in corso, l'opera è già coperta ad oggi per circa la metà. Con il gennaio del 1988 dovrebbe arrivare un'altra tranche di 35 miliardi, quindi la situazione è tranquilla. Devo dire che l'impresa si è anche attivata, provocando forse qualche piccolo disturbo ai cittadini che abitano lì in giro, a cui dovremo le nostre scuse, ma con una cosa utile e direi necessaria. E cioè ci è stato chiesto, e noi daremo il permesso, di poter fare i lavori su due turni. Questo vuol dire che dalle 6 del mattino alle 10 di sera, per 16 ore di fila, quando i lavori saranno a regime, compreso il sabato e la domenica, si lavorerà per la ricostruzione del teatro dell'opera. Questo garantisce, io credo, il pieno rispetto dei tempi. Per parte nostra, evidentemente, faremo tutto il possibile per agevolare questo lavoro. Bisognerà anche che da questo punto di vista i cittadini, in particolare chi abita nella zona intorno a Piazza De Ferrari, non ce ne sono molti ma qualcheduno c'è, si armino di santa pazienza, perché è un'opera troppo importante per Genova e va conclusa rispettando queste giuste aspettative della gente.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica sulla Liguria, con condizioni di variabilità e instabilità atmosferica a causa di aria fresca oceanica, responsabile della formazione di locali precipitazioni anche di moderato forte intensità nella seconda parte del giorno. Andiamo ad osservare più nel dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna località della regione, partendo da Imperia. Copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, localmente anche forti. Nella seconda parte del giorno, specie nelle zone interne, ventilazioni in rinforzo da sud sul litorale in serata. Anche su Savona, analoga condizione, dunque parecchia nuvolosità favorirà precipitazioni sparse ed anche locali temporali, specie in serata. Rinforzerà la ventilazione nella seconda parte del giorno da sud e le temperature saranno in diminuzione. Su Genova, le precipitazioni saranno in formazione sin dal mattino e poi si intensificheranno nella seconda parte del giorno. Anche qui le temperature diurne saranno in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi e dunque valori anche sotto le medie della

Stagione. Uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui copertura nuvolosa, compatta e con precipitazioni sparse per lo più deboli. Le temperature in diminuzione non andranno oltre i 23-24 gradi e rinforzerà la ventilazione da sud in serata. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino, anche qui un calo della pressione atmosferica determinerà copertura nuvolosa e precipitazioni sparse, un rinforzo progressivo della ventilazione e un calo delle temperature. Nella giornata di mercoledì, dopo gli ultimi effetti, specie nelle aree interne di Levante, il tempo volgerà al bello. Si tratta di una temporanea tregua. Il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, con temperature massime e leggera ripresa. Toccheremo punte di 24-25 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella seconda parte della settimana, vi rimando alla nostra app 3B Meteo.

0: Mi piacerebbe fare un terzo film su due amiche su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
1: Una sono io.
2: Dopo il suo primo lungometraggio in inglese, La stanza accanto, che 2 anni fa gli valse il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia, Almodóvar è tornato al cinema in lingua spagnola e a un mondo cinematografico che nei suoi 23 film precedenti ha fatto propriamente suo. Unendo di fatto 2 film in uno, il primo su un regista che scrive una sceneggiatura, il secondo basato su questa sceneggiatura incentrata su un'altra regista, con Amarga Navidad, Amaro Natale, presentato in concorso al Festival di Cannes, attraverso l'esplorazione del difficile rapporto tra la creazione artistica e la complessità della vita, e per la seconda volta in 7 anni dopo Dolore e Gloria del 2019, indulge nell'autoritratto mentre persegue temi come l'ispirazione, il declino creativo e l'appropriazione della memoria altrui. Così si applica la legge dei rendimenti decrescenti a questo film più leggero e sfuggente del precedente. Racconta del regista di successo Raoul che fa lenti progressi con la sua nuova sceneggiatura ambientata nel 2004, incentrata su Elsa, un ex regista acclamata che ora lavora nel mondo della pubblicità e vive con il premuroso compagno Bonifacio, un pompiere che a tempo perso fa lo spogliarellista. Dalla morte della madre, avvenuta un anno prima, Elsa si è dedicata completamente al lavoro, soffrendo sempre più disturbi fisici e mentali. In seguito a un attacco di panico, decide di prendersi una pausa e si reca a Lanzarote con l'amica Patrice, il figlio di quest'ultima. Lì riprende a lavorare a una sceneggiatura a lungo trascurata e i confini tra la sua esperienza e la sua immaginazione iniziano a confondersi, così come pure si confondono le idee di Raoul su ciò che sta scrivendo. Amarga Navidad è una riflessione sulla licenza creativa e l'arte che imita la vita, che a sua volta imita l'arte. Talmente almodovariano che lo spettatore a volte deve farsi strada a fatica in questa sala circolare ricca di specchi. Per coloro che ci riescono, il divertimento non manca, nelle interpretazioni, nel design visivo sgargiante e colorato e nella narrazione a doppio binario, fortemente metatestuale, di artisti che seguono la propria passione, a volte con conseguenze tossiche. Per quelli che non ci riescono, sembra invece una contorta costruzione analitica in cui Almodóvar, solitamente artista generoso, elabora le cose soltanto nella sua testa invece di invitare il pubblico a condividere l'esperienza. Così Amaro Natale rimane un film per cinefili, la cui esplorazione delle emozioni non riesce a tradursi in un'esperienza emotiva per lo spettatore. Quello che manca è qualsiasi elemento al di fuori della cornice di questo mondo incentrato su se stesso. Le molteplici sofferenze psicologiche e fisiche dei personaggi sembrano svolgersi in una bolla ermeticamente chiusa e alcuni dei protagonisti appaiono superflui rispetto alle esigenze drammatiche. Ne risulta un'opera fredda e frettolosa in cui le due trame non riescono a fondersi pur affrontando temi importanti. Fino a che punto l'arte può attingere alle storie di vita altrui e quando l'ispirazione si trasforma in appropriazione o forse addirittura in sfruttamento? L'emozione insomma non riesce a radicarsi in questa corsa per di fiato che risulta più indulgente che amara. Un'opera cerebrale che manca della grande urgenza e della forza emotiva che il maestro della regia spagnola aveva così magistralmente messo in mostra soltanto pochi anni fa in Dolore e Gloria.
3: Io ho 20 anni della tua vita qui! E ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe!
4: Non ti riconosco, Monica.
3: Ma io conosco te!

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Numero verde 800 640 771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp.

0: WhatsApp al 347-6766-291. Partiamo come sempre con la cronaca e quindi anche questa settimana non posso che chiederle di partire facendo il punto sull'Ebola. Quali sono i rischi? Che cosa sta succedendo?
1: Allora, la situazione è la peggiore che si potesse prospettare e pensare, nel senso che è molto peggio di come anche si potesse pensare che fosse, nel senso che è esplosa in maniera incontrollata, con anche dei ritardi nel dare l'allarme a livello internazionale, e riguarda un'area dell'Africa molto molto vasta, perché parliamo non solo del Congo, ma attualmente riguarda certamente anche l'Uganda, dove ci sono già dei casi, e si parla potenzialmente di 10 stati africani che potrebbero essere interessati da questa epidemia, che a oggi ha fatto circa 1000 casi, diciamo, sospetti e in qualche modo arrivati all'attenzione, con oltre 250 morti. Ma attenzione, perché si dice che potrebbero essere molti di più, qualcuno parla addirittura di 10 volte di più, quindi si potrebbe parlare già di circa 10.000 casi. Cioè, il fatto che ci siano stati negli ultimi 2 mesi moltissimi casi che non sono stati riconosciuti. Perché non sono stati riconosciuti? Per 2 ragioni. La prima è che questo è un virus nuovo, è il bundibugio, è diverso da quello che è il virus che conoscevamo precedentemente, che era il virus Zaire, per cui i test diagnostici che venivano fatti per cercare lo Zaire, e quindi a quei test sfuggiva questo nuovo virus, e quindi in qualche modo non ci se ne è accorti. La seconda ragione è che si è verificata questa epidemia in un'area non facilissima, che è un'area di guerra, un'area dove ci sono continue fazioni che si scontrano l'una con l'altra, e dove naturalmente il sistema sanitario non è così forte. E quindi tutte queste cose insieme fanno sì che oggi siamo davvero tutti molto preoccupati, anche perché questa epidemia sta colpendo l'Africa nel momento peggiore della storia moderna. Peggiore perché? Perché gli Stati Uniti hanno tagliato con Trump gli aiuti dei cosiddetti USAIDs. Cosa sono gli USAIDs? Sono degli aiuti che vengono dati dal governo degli Stati Uniti ai paesi, diciamo, del terzo mondo, proprio per la lotta anche alle malattie infettive. Quindi aver tagliato così pesantemente che i finanziamenti fa sì che alcuni paesi come il Congo, e ricordiamo che ieri il ministro della sanità del Congo ha fatto un appello al mondo intero perché li aiutino, perché non sono in grado di contenere questa epidemia. E quindi noi ci troviamo ad affrontare un'epidemia con l'OMS, che dovrebbe essere colui il quale si occupa in qualche modo del contenimento dell'epidemia, che però è stata parzialmente esautorata dagli Stati Uniti, che hanno deciso di uscire dall'OMS, di non finanziare più in qualche modo l'OMS e non finanziare più questi paesi. Quindi è un momento di grande difficoltà, e qualunque cosa succederà, la colpa e la responsabilità va per prima agli Stati Uniti, che ha abdicato a quello che era il suo ruolo storico di essere non solo colui il quale governa, tra virgolette, la pace nel mondo in qualche modo, comunque, ma anche sulla salute. E questo è una grave mancanza. E oggi, quindi, i rischi, quali sono i rischi per il mondo? E i rischi per il mondo sono di andare in questo modo disordinato, dove gli americani decidono un giorno di mandare un medico con l'Ebola prima in Germania e poi in Repubblica Ceca. Adesso hanno deciso che li manderanno in Kenya. No, anzi, hanno deciso che li manderanno in Uganda. Cioè, fondamentalmente, chi oggi sta veramente rischiando di far diventare questa epidemia più grande ancora di quella che potrebbe essere sono gli Stati Uniti, che in qualche modo stanno facendo una grande confusione, si sono messi contro il mondo della medicina, e quindi naturalmente tutto questo non aiuta nessuno. Dopodiché, i rischi per l'Italia, diciamoli, quali sono? Il virus oggi viaggia in aeroplano. Cioè, ieri in India hanno messo in quarantena 11 viaggiatori provenienti da quelle aree perché avevano dei sintomi sospetti. È evidente che, come possono arrivare in India, possono arrivare in Europa, possono arrivare in Italia. È chiaro che su questo bisogna fare un cordone sanitario.
0: Come è successo per esempio per Milano, no? Nei giorni scorsi. Poi,
1: esattamente, cioè, bisogna

0: essere, bisogna sapere chiunque arrivi da quei paesi, se ha avuto contatti o meno con dei casi, e se li ha avuti, evidentemente arriva da alcune aree, naturalmente deve essere posto in quarantena, devono essere fatti tutti i controlli, bisogna, ecco, in qualche modo bisogna organizzarsi. Io credo che in Italia in questo momento l'atteggiamento che è quello, va tutto bene, facciamo che passi, viva, viva tutto, ma dalla Marchesa, è un atteggiamento profondamente sbagliato che asseconda naturalmente la pancia del mondo negazionista e Novax, ma non è il modo migliore di affrontare evidentemente questa epidemia, che al momento è solo africana, ma che è una bomba che se dovesse esplodere e in qualche modo ancora peggio di come oggi, allora lì la situazione rischierebbe di diventare un problema potenzialmente epidemico se non pandemico. Sapete quanti sono gli abitanti d'Africa? Oltre 1 miliardo, quindi voglio dire, e sono abitanti, ci sono tantissimi interessi anche commerciali dell'Italia in Africa, quindi c'è un interscambio continuo con l'Africa di cittadini lavoratori, di cittadini cooperanti, di cittadini medici, di cittadini infermieri, di cittadini che vanno per turismo. È chiaro che noi non possiamo pensare che il problema sia là e noi siamo di qua. Quindi bisogna organizzarsi di più di quanto abbiamo fatto fino ad oggi.
1: Anche perché, professore, la trasmissione, no? Considerando anche le condizioni non solo igieniche, ma anche di vita, soprattutto del Congo, ma anche di alcune zone dell'Uganda, favorisce questa trasmissione.
0: Sì, diciamo che la cosa vantaggiosa che noi abbiamo oggi è che questo virus ha due caratteristiche: la difficoltà di trasmettersi attraverso la via respiratoria, cioè fondamentalmente non si trasmette attraverso la via respiratoria, ma solo attraverso i liquidi biologici, quindi il sangue, il vomito, le feci, al limite dove è contenuto del sangue, e la seconda è che è un virus altamente mortale. Quindi in qualche modo ci auguriamo che questo sia un virus che si esaurirà quasi da solo o quanto meno si esaurirà in quell'area dell'Africa, però certamente, come diceva lei, è un virus che si trasmette molto facilmente, soprattutto in ambito ospedaliero, perché naturalmente attraverso i fluidi, se tu non riesci a isolare i pazienti uno dall'altro, è
1: Certo.
0: evidente che il paziente vicino è facile che si possa contagiare attraverso i fluidi. Poi l'altro modo con cui si contagia è quello del rito che c'è in qualche zona dell'Africa, dei morti fondamentalmente, quindi bisogna avere molta attenzione a trattare i cadaveri, perché sono attraverso quelli che poi ci si può anche contagiare. Quindi diciamo che c'è tutto un lavoro che è un lavoro che in genere competeva e compete ancora oggi all'OMS, a strutture internazionali che oggi sono in qualche modo meno performanti perché mancano i finanziamenti, evidentemente, degli Stati Uniti.
1: Allora, professor Bassetti, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ripartiamo, iniziamo anche con le domande dei nostri telespettatori.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, che porta nel centro storico le novità del design internazionale, con mostre, installazioni e talk. Il tema delle edizioni sarà Equilibrio, con eventi diffusi nel distretto del design e nei palazzi storici. Dal 3 al 6 giugno il Festival Musica Sant'Anna torna per la sua quarta edizione. La manifestazione proporrà 4 giorni per scoprire musicisti straordinari in un luogo unico, con concerti, teatro e visite guidate al convento e all'antica farmacia di Sant'Anna. Dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante la 29esima edizione dell'Andersen Festival, che trasformerà la città in un luogo magico. L'evento celebra il premio Andersen Baia delle Favole, dedicato alla fiaba inedita. La 56esima edizione dello Zucchino d'Oro, celebre festival canoro per bambini della Val Fontana Buona, si terrà il 5 e il 6 giugno al Teatro di Cicagna, con i piccoli cantanti, brani inediti e tante sorprese per tutta la famiglia. Dal 6 all'8 giugno Mare e Mosto torna per la sua 11ª edizione e sceglie una nuova sede, Palazzo Ducale a Genova. Ricco calendario di incontri con

0: degustazioni, workshop e conferenze dedicati ai vini DOC e all'olio ligure. Fino al 6 giugno Santa Margherita Ligure ospiterà la seconda edizione di Il Mare Festival, una rassegna dedicata al mondo marino che attraverso mostre di artigianato, incontri e attività outdoor punta a educare e sensibilizzare adulti e bambini sui temi della sostenibilità e della tutela del mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Un attimo. Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti. Vi ricordo 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp oppure 800-640-771. Professor Bassetti, cambiamo argomento e parliamo, tra l'altro non so se la vede, ma è qua che gira, di zanzare.
3: La zanzara?
2: Sì. Dentro cosa vuole, studio? Professore? Cioè la zanzara. Ci vuole pazienza, dobbiamo far mettere le zanzariere in cima al grattacielo. Allora, caldo, estate, anche se sappiamo che poi non è solo questo il periodo, però siamo già in ritardo per tutte quelle cose che avremmo dovuto fare per evitare, insomma, la proliferazione di zanzare, quindi il rischio anche di infezioni portate appunto dalle zanzare?
3: Assolutamente sì, in gravissimo ritardo. Ricordiamo che i larvicidi vanno fatti fondamentalmente tra la fine di aprile e maggio, perché tra l'altro con l'esplosione di questo caldo dell'ultima settimana le zanzare prolifereranno in grandissima quantità e quindi ci troveremo come sempre a luglio, anche con voi, a metà luglio, in cui si dirà c'è stato il caso di West Nile, attenzione. Il problema è che bisogna saper fare la prevenzione anche da questo, per quanto riguarda le zanzare. Basta guardare, basta andare in giro per Genova e vedere come sono tenute le aiole, come sono tenuti i giardini. E, voglio dire, è evidente che in quei contesti dove l'erba non viene tagliata, non viene curata adeguatamente, evidentemente le zanzare proliferano, quindi non c'è la cura che ci dovrebbe essere alla prevenzione in accordo con le autorità sanitarie, perché qua il problema è che sembrano due mondi che viaggiano in qualche modo separati uno dall'altro. Poi ci vedremo, succederà, perché è successo sempre negli ultimi 5 anni che a un certo punto ci si sveglia a luglio, in qualche parte d'Italia ci sarà il primo caso di West Nile, o ci sarà il focolaio di dengue, o ci sarà qualche problema e qualcuno dirà ma l'abbiamo fatta la disinfestazione? No, quindi io più che dirlo, ricordarlo e mettere in guardia non possiamo fare. I cittadini possono fare la loro parte, possono utilizzare dei larvicidi che comprano in farmacia, che possono mettere nei sottovasi all'interno delle loro abitazioni, quindi sui terrazzi o nei giardini, possono proteggersi usando le zanzariere, possono proteggersi usando dei repellenti, possono proteggersi evitando di esporsi in alcuni momenti della giornata, ma purtroppo dal punto di vista, come dire, della prevenzione che compete, ricordiamolo, il controllo delle zanzare compete ai comuni, quindi è un'attività dei comuni che devono fare i comuni, cioè devono fare mi pare che un po', ma il comune è mezzo gaudio, ma in questa città mi pare che non è che, io parlo di Genova naturalmente, non mi pare che il tema sia sentito.
2: Sentiamo che linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Margherita. Buongiorno professore, volevo chiederle se una zanzara per digerire ci mette un po' di tempo, se punge una persona che ha quel virus lì, lo può trasmettere su un'altra con una trasfusione?
3: No, allora, se la intendi,
2: grazie
3: la
2: Margherita, sentiamo.
3: Allora, la domanda è una domanda molto intelligente, che è quella: ma se la zanzara punge uno che ha Ebola, uno che ha l'HIV o uno che ha le... uno che ha una demenzione e poi mi punge immediatamente dopo, riesce a trasmettere un'infezione? La risposta è no, quindi non c'è nessun rischio. La zanzara invece che cosa fa? È capace di replicare all'interno del suo organismo alcuni germi. Particolarmente vale per le zanzare di casa nostra, che sono la zanzara diciamo tradizionale, che è la Culex pipiens, e la zanzara tigre, che è la Aedes aegypti o la Aedes albopictus, possono trasmettere la malattia. Fondamentalmente le due più famose

0: sono la West Nile, la febbre del Nilo occidentale e potenzialmente ormai anche dalle nostre parti la dengue. Poi c'è anche la chikungunya, che è un'altra malattia che può essere trasmessa dalle zanzare, c'è anche la zika. Però dalle nostre parti diciamo che i problemi negli ultimi anni sono stati da una parte West Nile, febbre del Nilo occidentale, l'anno scorso era stata trovata, mi pare anche a Genova, in alcune zanzare che erano state studiate, e in qualche modo potenzialmente il rischio della dengue, che ricordiamo, ha dato dei focolai anche nel nostro paese, nel Ravennate, nella bassa Francia, quindi fondamentalmente in zone molto vicine anche a noi.
1: Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, professore. Io volevo solo farle questa domanda. Siccome purtroppo devo essere operata per un tumore al seno e devo passare una notte o due in ospedale, a me le zanzare fanno acqua quando mi morsicano, è una cosa terribile. E sono stata l'altro giorno a fare un preoperatorio, mi hanno già acconciato per le feste. Ecco, volevo sapere come posso fare, perché so che anche in ospedale purtroppo ci sono le zanzare. E potrei proteggervi ed è pericolosa questa cosa qua. Grazie.
0: Allora, diciamo che in qualche modo le zanzare, come abbiamo detto, non è che in ospedale se la pungono le trasmettono qualche virus o qualche batterio diverso da quello che le trasmetterebbero a casa sua. Quindi quello che fa a casa può fare tranquillamente in ospedale, cioè fondamentalmente può usare quei fornelletti che servono in qualche modo per dare fastidio alle zanzare, può usare la citronella, può usare su di lei in qualche modo delle sostanze che tengono lontane le zanzare, quindi dei repellenti e altro. Oltre a quello non saprei che cosa consigliarle. Ecco, diciamo che in ospedale c'è un rischio che possa entrare una zanzara esattamente come c'è un rischio che possa entrare una zanzara a casa sua.
1: Buongiorno, come mai alcuni virus tropicali sono diventati endemici in Europa?
0: Questo è, nonostante ci sia qualcuno che continua a negarlo, nella realtà basta guardare le temperature di questo mondo che sono cresciute. Quindi il surriscaldamento globale, i cambi climatici fanno sì che alcune zanzare, che non erano presenti qui soltanto 50-60 anni fa, oggi lo siano. E quindi alcune malattie, siccome il mondo si sta tropicalizzando, alcune malattie che erano di aree tropicali stanno diventando di altre. Quindi questi sono i risvolti dei cambi climatici che solo gli scemi rinegano, perché sono talmente evidenti da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista sanitario.
1: Professore, adesso Silvia dal Benga le fa la domanda che a lei piace tantissimo. Allora, negli ultimi anni si parla molto dell'aumento delle resistenze agli antibiotici. Secondo lei, quali infezioni rischiano di diventare realmente difficili da trattare nei prossimi 10 anni e quali errori stiamo ancora facendo nell'uso degli antibiotici? Grazie.
0: Questo Nassif
1: Questo
0: sembra
1: Silvia l'ha reso
0: quando c'era
1: felicissimo,
0: Johnny Mansheep che
1: professore.
0: crossava in mezzo per la testa di Thomas Kurabi, no? Va bene. Quindi, no, io non sono naturalmente Thomas Kurabi, però mi ricorda l'assist. Allora, diciamo che purtroppo cosa sta succedendo? Che la diffusione così importante delle resistenze batteriche fa sì che in pratica qualunque tipo di infezione che oggi si tratta o che si fino a qualche anno fa in maniera molto semplice, con due o tre pastiglie di antibiotico al giorno, oggi siano diventate più difficili. E quali sono queste? Le cistiti, infezioni delle vie urinarie che colpiscono uomini e donne, infezioni della pelle, cioè la follicolite, una cellulite della pelle, le infezioni respiratorie, quindi polmoniti, broncopolmoniti, faringotonsilliti, quindi mal di gola, bronchite e quant'altro, le infezioni della pancia, quindi infezioni addominali, quindi un po' tutte le infezioni hanno oggi grandi difficoltà. E che cosa dovremmo fare? La prima cosa è che i medici dovrebbero studiare di più. Questo lo dico naturalmente ai miei colleghi perché io continuo a vedere prescrizioni di antibiotici senza nessun senso. Quindi i primi responsabili delle resistenze siamo noi medici, che spesso ci abbandoniamo a prescrizioni che abbiamo sempre fatto così. Ecco, bisogna cercare di cambiare l'idea che abbiamo sempre fatto così, e bisogna in qualche modo studiare di più, documentarsi di più.

aggiornarsi di più e quindi sapere che gli antibiotici si usano in maniera diversa oggi da come si usavano 30 anni fa quando magari ci si è laureati. Quindi la prima cosa è un richiamo a tutti i medici a usare gli antibiotici solo quando servono e in casi di assoluta necessità. La seconda è un appello ai pazienti. Quando gli vengono dati gli antibiotici, prescritti gli antibiotici, devono prenderli seguendo le regole che vengono date dai medici. Quindi se la devi prendere 3 volte al giorno, non è che la prendi 2.

0: semplici che tutti dobbiamo seguire, da una parte il personale medico, dall'altra parte, diciamo, le persone, e soprattutto le persone devono sapere che febbre non è uguale a infezione batterica, perché la febbre può essere causata da tante cose diverse, può essere causata da un'infezione virale, può essere causata da un tumore, può essere causata da una malattia autoimmune. Quindi la sioma che abbiamo utilizzato, ho la febbre, prendo l'antibiotico, dopo 2 giorni di febbre, è un errore clamoroso, prima di tutto commesso naturalmente da noi medici, e questi sono evidentemente i risultati. Siamo il
1: Certo.
0: paese, l'Italia è il paese europeo che sta messo peggio come diffusione di batteri resistenti, quindi è evidente che ci sono delle grosse responsabilità anche da parte del corpo medico.
1: L'ultima velocissima telefonata, pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Scusi, dottore, buongiorno. Io vorrei sapere se porto la mia nipotina in un posto all'aria yoga a Vestri.
1: Sì.
2: Posso spostare un po' di alcol nell'erba, non so. Ognuno
0: No,
2: porta
0: non serve a niente l'alcol, signora, faccia attenzione all'alcol con questo caldo, che magari poi succede qualche disastro. No, signora, l'alcol non serve. Se lei va ai giardinetti e spruzza l'alcol non serve a niente. Per le zanzare purtroppo bisogna tagliare quell'erba, bisogna fare la disinfestazione adeguata con i larvicidi, bisogna fare una serie di attività che mi auguro in qualche modo che anche il Comune di Genova voglia fare in qualche modo. Quindi, ho capito bene, alla Villa Rossi. A Sestri, ci andavo anch'io quando ero piccola a Villa Rossi.
1: Allora, 30 secondi per rispondere a 2 domande. Uno, se usare tanti repellenti può provocare allergie. E l'altro, Paolo chiede, ma come mai me non ha mai morsicato le zanzare?
0: Questo devo
1: Beato
0: dire che,
1: lei,
0: allora,
1: qua.
0: tanto diciamo una cosa che è molto fortunato, perché per tutte quelle che non pungono, che non morsicano lui, morsicano me, perché io sono
1: Anche
0: uno
1: me,
0: che viene molto. Vengo
1: professore.
0: morsicato in maniera. E questo qualcuno dice che è una questione anche legata a sudore, azione, legata anche, qualcuno dice sangue buono, non è che il sangue è buono, è questione che alcuni attirano di più le zanzare rispetto ad altri. E i repellenti, certamente, i repellenti, se sei allergico è un bel disastro, però diciamo che ce ne sono tanti diversi.
1: No,
0: Io
1: diceva
0: devo
1: se
0: dire
1: usandoli per tanto
0: no.
1: tempo si
0: No, no,
1: potrebbe.
0: no,
1: Ok.
0: no, direi di no, direi di no. Certamente i repellenti funzionano, però non è possibile che, per quanto riguarda, ripeto, le zanzare, sia sempre il povero cittadino che deve difendersi. Cioè, sono cose per le quali nei paesi evoluti, banalmente la Francia, che voglio dire è nostra vicina e amica, fa la disinfestazione delle zanzare continuativamente e routinariamente ogni volta ad aprile-maggio. Quindi, insomma, voglio dire, con tutti i soldi che paghiamo di tasse, mi pare che sia un
1: Basterebbe
0: dovere che
1: copiare da
0: dovrebbe.
1: quelli che lo fanno, non c'è niente da
0: Basterebbe, non è
1: inventare.
0: bisogno,
1: Esatto.
0: bisogna essere dei geni, basta copiare
1: Esatto.
0: bene.
1: Grazie, grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Arrivederci.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica sulla Liguria, con condizioni di variabilità e instabilità atmosferica a causa di aria fresca oceanica, responsabile della formazione di locali precipitazioni anche di moderato forte intensità nella seconda parte del giorno. Andiamo ad osservare più nel dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna località della regione, partendo da Imperia. Copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, localmente anche forti. Nella seconda parte del giorno, specie nelle zone interne, ventilazioni in rinforzo da sud sul litorale in serata. Anche su Savona, analoga condizione, dunque parecchia nuvolosità favorirà precipitazioni sparse ed anche locali temporali, specie in serata. Rinforzerà la ventilazione nella seconda parte del giorno da sud e le temperature saranno in diminuzione. Su Genova le precipitazioni saranno in formazione sin dal mattino e poi si intensificheranno nella seconda parte del giorno. Anche qui le temperature diurne saranno in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi e dunque valori anche sotto le medie della stagione. Uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui copertura nuvolosa, compatta e con precipitazioni sparse per lo più deboli. Le temperature in diminuzione non andranno oltre i 23-24 gradi e rinforzerà la ventilazione da sud in serata. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino, anche qui un calo della pressione atmosferica determinerà copertura nuvolosa.

precipitazioni sparse, un rinforzo progressivo della ventilazione e un calo delle temperature. Nella giornata di mercoledì, dopo gli ultimi effetti, specie nelle aree interne di Levante, il tempo volgerà al bello. Si tratta di una temporanea tregua. Il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, con temperature massime in leggera ripresa. Toccheremo punte di 24-25 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella seconda parte della settimana vi rimando alla nostra app 3B Meteo.

0: Nella centralissima via Colombo c'è stata un'inaugurazione particolare, un doppio servizio per tutte le persone che potrebbero avere in questo caso alcuni piccoli traumi, professionalità, tradizione e ovviamente innovazione.
1: Trauma Point, come dice la parola, vuole essere un punto di primo soccorso per traumi lievi e moderati, dove le persone possono accedere liberamente senza bisogno di prenotazione. Poi abbiamo messo una sala operatoria ambulatoriale di tipo 2 che può essere dedicata sia alla parte traumatologica in caso di ferite un pochettino più complesse, però può essere dedicata anche ad altre specialità della medicina, ad altre patologie. Vicino c'è un negozio che vende tutori, perché sempre collegati al problema del trauma, se uno si fa male, c'è una frattura, insomma una distorsione che necessita di un tutore, c'è il tutore a disposizione in modo che uno non debba girare per la città a cercarlo. E poi una parte dedicata alla nutrizione. Si parla spesso di prevenzione, e la prevenzione non è soltanto una prevenzione secondaria legata quindi agli esami diagnostici che uno fa, ma è anche una prevenzione primaria, quindi legata all'alimentazione equilibrata, allo stile di vita corretto e tutto questo per prevenire chiaramente le patologie. La tradizione per me è importante, perché tutto quello che sono adesso, che ho imparato, che so fare, sicuramente l'ho imparato da mio papà, e quindi per me è un valore aggiunto e ci tengo chiaramente a sottolinearlo. E tutti i valori che lui mi ha insegnato sono quelli che io cerco di trasmettere nella mia attività, quindi con le persone. Quindi l'attenzione al paziente, il fatto che il paziente non è un numero, ma bisogna sempre confrontarsi con lui, parlargli, spiegare quello che ha, e vedo che questo modo di lavorare in ogni caso vedo che è molto apprezzato. Oggi in realtà vedo l'immagine dei miei genitori, dove c'era l'istituto iniziale, quindi un sacco di anni fa, insomma piccoli spazi, solo 3 dipendenti, e facevamo soltanto radiologia tradizionale e un po' di ecografia. Adesso vedo una realtà chiaramente completamente diversa, che dà lavoro a 50 persone e assiste migliaia di genovesi.

La tradizione è una cosa che mi piace, perché avere una storia secondo me è un fattore importante, e innovazione, è chiaro che l'innovazione ci vuole, perché uno deve essere sempre in linea con i tempi, deve avere le tecnologie adatte, quindi è un mondo che è in continua evoluzione, per cui bisogna starci dietro.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.

ponte del 2 giugno è stato positivo dal punto di vista economico, ma pesa l'incognita caos autostrade. Per gli albergatori bisogna eliminare tutti i cantieri. Si terranno mercoledì prossimo, 3 giugno, gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuele Iannuzzi e Emanuela Aiello per maltrattamenti sulla bimba morta di Bordighera. Parte da oggi l'estate meteo, nonostante il solstizio d'estate sia previsto per il 21 giugno, la previsione è di forti ondate di calore e di mare particolarmente caldo. I primi 80 anni della Repubblica e del voto alle donne saranno celebrati domani sera alla Spezia con un grande evento, primo canale in diretta.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale, buon inizio settimana. Partiamo dal ponte del 2 giugno, un ponte che per chi ha potuto ha compreso quattro giornate di festa da sabato a domani, che sarà martedì 2 giugno. In Liguria le cose stanno andando bene anche dal punto di vista economico per quanto riguarda il mondo della ristorazione, degli albergatori. Pesa però l'incognita autostrada, il caos che si è registrato anche negli ultimi giorni, questo rientro che potrebbe essere spezzettato proprio perché domani il tempo non è previsto un granché in Liguria. Allora partiamo dal servizio di apertura di Andrea Popolano per capire a che punto siamo.
1: Il bollino rosso scatterà nel pomeriggio, ma già dalla mattina ci saranno le prime code. Il ponte del 2 giugno, da un punto di vista turistico, ha premiato la Liguria con le strutture ricettive vicino al sold out. Ma festa finita, ecco che torna l'incubo autostrade. Dalla mattina sulla A7 e sulla A26 in direzione nord e sulla A10 e A12 verso Genova è bollino giallo traffico, dal pomeriggio diventa rosso. I cantieri sono stati sospesi per agevolare il traffico, ma alcuni sono rimasti. È il caso della A7 con i lavori tra Genova e Bolzanetto e Busalla, tra Roncoscrivia, Isola del Cantone, in Piemonte, tra Vignole e Serravalle. Ben quattro quelli in A26, la maggior parte concentrati tra Masone e Ovada. Come accaduto venerdì scorso, basta un incidente per mandare incompletamente in tilt la viabilità e paralizzare anche le strade statali. Nel frattempo, con l'inizio di giugno, è entrato in vigore il nuovo sistema di rimborsi per gli automobilisti che subiscono forti ritardi in autostrada a causa di traffico o cantieri. La misura è stata introdotta dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Restano esclusi i casi legati a incidenti, maltempo o altre circostanze straordinarie, ma non mancano i dubbi, come l'effettiva gestione delle pratiche.

0: che è suddivisa tra le diverse concessioni e il rischio rincaro dei pedaggi.
1: E adesso andiamo a sentire le parole di Fabio Raimondo, presidente Giovani Albergatori Nazionali e Liguri, che commenta il caos autostrade di venerdì sera e dei ponti. Il monito è forte e chiaro, bisogna che i cantieri vengano eliminati, non parzialmente ma totalmente. Sentiamo.
2: Sicuramente eventi come quello che è avvenuto venerdì, che sono tragici e in qualche modo ci fanno capire che se i cantieri devono essere tolti totalmente, mettendo in sicurezza. È ovvio che vedere ogni X chilometri una parte di cantiere che in realtà è una deviazione in queste strade che non sono dritte, enormi e giganti, ma sono strade molto strette, piene di curve, piene di insenature e ovviamente per chi non è abituato a viaggiare in questo tipo di autostrade diventa pericoloso. Questo è un monito, l'ennesimo credo monito a Autostrade per l'Italia e a chi si occupa di sicurezza sulle strade, che nel momento in cui decidiamo di togliere i cantieri, soprattutto con un flusso turistico così alto, devono essere tolti totalmente e non con riduzioni, soprattutto molte volte di tracurve che diventano pericolose. È ovvio che questo è un danno per il sistema turistico ricettivo, ma non solo, anche per gli stessi locali che immagino venerdì sera volessero rientrare comodamente per fare anche loro il loro ponte e usciti dal lavoro si sono trovati in questa condizione.
1: Adesso i sondaggi di Primo Canale e Tecne, che raccontano le varie tematiche delle città liguri, da Genova a Imperia, passando per Savona e Spezia. Al centro in questo sondaggio, che non è il primo ma apre una lunga serie da qui alle prossime settimane, il lavoro e lo sviluppo economico. Vediamo.
3: Proseguono i sondaggi di Primo Canale commissariate all'Istituto di Ricerca Tecne per fotografare la situazione in Liguria su diverse tematiche. Si tratta di raccontare il sentiment dei cittadini nelle quattro province liguri: Genova, Savona, Imperia e La Spezia. Si tratta quindi del primo di tanti sondaggi che ci accompagneranno nelle prossime settimane e che mostreranno il gradimento dei cittadini nei confronti delle loro amministrazioni comunali. Il voto all'amministrazione del proprio comune sulla gestione di uno dei temi più dibattuti in regione: lavoro e sviluppo economico del territorio. Siamo partiti da qui. In tutti e quattro i capoluoghi di provincia si supera la soglia del 50%, alla Spezia il 58% dà parere positivo contro il 42% negativo, a seguire Imperia al 56% contro il 44%, Genova al 52% contro il 48% negativo, chiude Savona al 51% positivo contro il 49% negativo. Insomma, tutte le province superano il 50%, ma la sensazione è che i cittadini vorrebbero ancora più attenzione da parte delle amministrazioni in attesa di un miglioramento che dovrebbe essere generalizzato. Sulla regione fino a oggi abbiamo avuto riscontri e attenzione in tutti gli ambiti, con interlocuzioni continue con l'assessore allo sviluppo economico Alessio Piana. Molta attenzione soprattutto sui bandi, ha commentato a Primo Canale Mario Gerini, presidente Confindustria Liguria. Le sensazioni sono abbastanza positive, anche se si dovrebbero reperire le giuste risorse in tutti gli ambiti. A seguire da domani tutti gli altri sondaggi di Primo Canale Tecne.
1: Adesso parliamo di cronaca, la morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni deceduta a causa delle continue botte ricevute. Mercoledì l'interrogatorio di garanzia per i 2 indagati, la madre e il compagno della donna. Entrambi sono accusati di maltrattamenti continui e aggravati. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti della nostra inviata Alessandra Boero.
4: Attesa per l'interrogatorio di garanzia di Manuela Aiello ed Emanuele Giannuzzi, compagni della donna, entrambi accusati di maltrattamenti aggravati con esito mortale nei confronti della piccola Beatrice, figlia della donna, di appena 2 anni. I 2 sono detenuti in carcere, lei a Torino, lui a Genova. Mercoledì mattina saranno trasferiti al Tribunale d'Imperia per comparire davanti al giudice. Da chiarire se gli indagati decideranno di avvalersi della facoltà di non rispondere. Secondo quanto filtra la madre della bambina, Manuela Aiello, sarebbe intenzionata a parlare nel corso dell'interrogatorio. L'inchiesta, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, descrive un quadro di maltrattamenti continui e aggravati caratterizzati da episodi di violenza ripetuta e crescente, culminati nel decesso della piccola. Un contesto di sopraffazione e crudeltà quotidiana. Fondamentali le dichiarazioni delle due sorelline della vittima di 10 e 8 anni.

0: che dal giorno della tragedia avvenuta il 9 febbraio si trovano in una casa protetta. Le loro testimonianze sono considerate dagli investigatori particolarmente rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Secondo l'impostazione accusatoria emergerebbe una sequenza di episodi di violenza domestica e maltrattamenti ripetuti, spesso scatenati da motivi furtivi come un pianto, un capriccio, richieste di attenzione da parte della piccola. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio le responsabilità e la dinamica complessiva degli abusi contestati.
1: Un altro episodio di cronaca drammatico a Genova. Sabato mattina un uomo di oltre 40 anni è stato ucciso brutalmente a Villetta di Negro in pieno centro a Genova. Sul sito primocanale.it trovate il focus di chi era Pietro Alberto Paolo Signor, il crociard quasi di oltre 40 anni che è stato trovato senza vita, ucciso da Sisse Camaradi, considerato il suo assassino. Racconta chi era la vittima: era un uomo buono che tra l'altro aspettava un trapianto di cuore che non era ancora arrivato, è stato brutalmente picchiato e ucciso. È slittato l'interrogatorio del killer, impossibile perché si trova ricoverato a San Martino, al momento dell'arresto delirava probabilmente a causa del crack assunto, al momento del fermo l'omicida aveva anche provato a scagliarsi contro uno dei militari ed è stato poi scoperto di polmonite, per questo è stato trasportato in ospedale al Policlinico San Martino, quindi slitta il suo interrogatorio. È stato recuperato invece, erano 11 i tecnici e i sanitari del soccorso alpino speleologico della Liguria nell'operazione di questa notte che ha liberato uno speleologo rimasto bloccato sotto un masso a circa 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio a Cuno. L'uomo era ligure, l'operazione è stata condotta dai tecnici specializzati del soccorso consentendo di rimuovere il masso e liberare il ferito. Dalla Liguria, come detto, si sono mossi 11 della delegazione speleologa della Liguria, 4 tecnici sono entrati nella grotta insieme alla squadra di primo intervento per dare soccorso all'infortunato, quest'ultimo è stato poi successivamente liberato utilizzando cuscini di sollevamento evitando l'utilizzo di tecniche più invasive per questo. Con la squadra ligure erano presenti anche i tecnici specializzati della commissione della disostruzione del soccorso alpino. È finita bene, una storia che poteva avere un esito drammatico. Se il solstizio d'estate è previsto per domenica 21 giugno, oggi inizia invece la cosiddetta estate meteo, quest'anno già anticipata, con ondate di calore a maggio non si erano mai viste, con bollini gialli, abbiamo sforato anche l'arancione. Sentiamo come andrà la stagione che oramai è alle porte, tra ondate di calore e mare, che è considerato e sarà considerato particolarmente caldo in questa stagione. Va per asso.
2: 1 giugno 2026, convenzionalmente inizia l'estate meteorologica, una stagione che per il grande caldo è già stata anticipata nelle scorse settimane con un'ondata di calore molto estesa e intensa, durata una decina di giorni, con 10 o 12 gradi sopra la media stagionale, tipiche invece della prima parte di luglio e agosto. Ma tra l'1 e il 2 giugno le temperature calano lievemente, donandoci clima mite, senza picchi fuori scala, comunque con temperature massime sui 25-26 gradi. Difficile però sapere che estate sarà.
3: A livello locale, perché poi a noi interessa il dettaglio locale di cosa ci succede nel nostro intorno, o al limite del posto dove andremo a fare le ferie, è impossibile avere un'indicazione superiore alla settimana di 10 giorni.
2: Anche il mare è improvvisamente diventato caldo. La prima parte di maggio ha registrato temperature del mare molto basse e più fredde rispetto ai valori attesi, ma l'intensità delle ondate di calore è stata così elevata da vanificare quel che era accaduto nei primi del mese.
3: La temperatura superficiale del mare è salita di 5 gradi in pochissimi giorni, che è un valore pazzesco per una realtà come quella del mare, che ha un'inerzia termica, cioè una lentezza nelle transizioni molto più marcata di quella atmosferica.
1: E adesso ci immergiamo in una passeggiata poetica da Chiavari al Santuario delle Grazie, che si è chiusa con una declamazione di Dante e Leonardo, penultima delle giornate di Chiavari. Vediamo com'è andata con Elisabetta Biancalani.
4: Mi trovo al Santuario delle Grazie a Chiavari nell'ambito delle giornate di Chiavari. Questa mattina trekking poetico, si è partiti dall'altezza del mare in zona Preli, dalla colonia Fara di Chiavari, per una salita che ha coinvolto diverse persone. Le vedete, sia chiavaresi che turisti, soprattutto lombardi, che hanno approfittato per una camminata insieme al direttore artistico e attore Massimiliano Finazzer Flori, che in

0: questa ascesa verso il santuario ha ripercorso l'importanza intanto del contatto con la natura, del ritrovare se stessi durante una camminata. Si è poi arrivati qui al santuario dove ha parlato di Dante e dell'Ultima Cena, un quadro contenuto all'interno del santuario. Dante qua fuori, l'Ultima Cena all'interno, una ascesa immersi nella natura, questo è lo spirito di questa giornata di Chiavari nell'ambito delle giornate di Chiavari.
1: Ma pelle d'oca, direbbe Adorno, un grande filosofo. Forse l'arte è sempre pelle d'oca. Ti viene la pelle d'oca perché ti trovi di fronte a qualcosa che è più grande di te. Io ho, come dire, il privilegio di poter servire questo, di aver potuto dare voce e volto a questi miei due maestri che mi accompagnano tutta la vita e mi accompagneranno fino alla fine, Dante e Leonardo, quindi sono davvero i miei maestri di viaggio.
2: Domani 2 giugno, festa della Repubblica, sarà una giornata ricca di eventi per la nostra regione, mostre, aperture straordinarie, concerti. L'appuntamento più importante è la sera alla Spezia. Tra poco, poi nel prossimo servizio vi raccontiamo bene di cosa si tratta. Intanto l'antipasto, l'anticamera di quello che si preannuncia per la giornata di domani, Dario Vassallo.
3: Una festa speciale, quella del 2 giugno 2026. In tutta la Liguria, il programma per l'80° anniversario della nascita della Repubblica propone cerimonie istituzionali, aperture straordinarie di musei, mostre, concerti ed eventi culturali che coinvolgono le principali città della regione. A partire dalla Spezia, dove è prevista una grande serata pubblica tra musica, videomapping, spettacoli e fuochi d'artificio. L'evento, ospitato in Piazza Europa, intitolato Italia Donna 1946-2026, data anche la ricorrenza dell'anniversario del primo voto delle donne, metterà al centro il contributo femminile alla costruzione dell'Italia democratica e sarà trasmesso in diretta da Primo Canale. A Genova, l'iniziativa Palazzi Svelati consentirà ai cittadini di visitare sedi istituzionali normalmente chiuse al pubblico, offrendo un'occasione unica per scoprire luoghi simbolo della storia amministrativa e politica della città. Numerosi anche musei aperti, tra i principali quelli di Strada Nuova, Castello d'Albertis, il Galata Museo del Mare, il Museo del Risorgimento, quello di Sant'Agostino, la Casa di Colombo e il Complesso Monumentale della Lanterna. Aperto anche Palazzo Ducale con le grandi mostre di Van Dyck e Mimmo Rotella. Alcune strutture statali, come Palazzo Reale e Palazzo Spinola, saranno visitabili gratuitamente nel pomeriggio. Come avviene poi tradizionalmente in occasione del 2 giugno, il Ministero della Cultura ha confermato l'apertura gratuita dei parchi archeologici italiani. In Liguria, l'area di Luni, Villa Romana del Varignana a Porto Venere, il Museo Nazionale di Chiavari e quello di Finale. Per gli appassionati d'arte e di storia, un'opportunità da non perdere.
2: Gli 80 anni della Repubblica Italiana, del primo voto delle donne, saranno celebrati domani sera, come vi dicevo, alla Spezia, con una grande serata aperta al pubblico tra musica, videomapping, spettacoli, fuochi d'artificio, un evento che verrà trasmesso integralmente in diretta da Primo Canale a partire dalle 21. Domani sera, allora, raccontiamo in questo servizio di cosa si tratta, Filippo Serio.
4: Gli 80 anni della Repubblica Italiana e del primo voto delle donne saranno celebrati alla Spezia con una grande serata pubblica tra musica, videomapping e fuochi d'artificio. L'evento Italia Donna 1946-2026, in programma il 2 giugno in Piazza Europa, sarà trasmesso in diretta da Primo Canale. Il 2 giugno del 1946 gli italiani scelsero tra monarchia e repubblica e per la prima volta le donne votarono alle elezioni politiche nazionali. A 80 anni da quella data storica, la manifestazione renderà omaggio alla nascita della Repubblica e al contributo femminile alla crescita democratica del paese. Tra i momenti principali, lo spettacolo Son et Lumière, con videomapping sulla facciata della Cattedrale di Cristo Re, dedicato alle madri costituenti e alle protagoniste della storia italiana. La serata si concluderà con uno spettacolo piromusicale tricolore.
2: Il calcio con le novità, se ce ne sono in realtà per ora non tante, non definitive, soprattutto in casa Sampdoria. Si parte da lì per capire cosa sta accadendo, questa rivoluzione che non è molto chiara. Poi c'è il Genoa con le altre sue novità. Buonasera, Dario Vassallo.
5: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda la Sampdoria, tutto è concentrato innanzitutto sulla ricerca del direttore sportivo che potrebbe arrivare dal Portogallo, come ci dirà evidentemente Marco Bisacchi. Per quello che riguarda il Genoa, ci sono invece ipotesi di mercato, diverse ipotesi di mercato in uscita. Ci sono

0: dei giocatori che interessano altre squadre, lo sentiremo con Carlo Danani. Ma cominciamo appunto dalla Sampdoria, collegandoci con Bisacchi. Ciao Marco, buonasera.
1: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria, Toto DS, più che mai Toto direttore sportivo, perché la Samp sta proseguendo i colloqui, gli incontri a distanza, le chiacchierate con i vari candidati. In questo momento sono soprattutto Nathan Walker e Jesper Fredberg a gestire la situazione del dopo esonero di Andrea Mancini e Gianni Invernizzi, una scelta insomma che ha scatenato il dibattito e che sicuramente non è stata salutata con entusiasmo, eufemismo, dal mondo, dall'ambiente blu cerchiato, che però insomma chiaramente vuole capire quelle che saranno le mosse da parte del club. C'è un profilo davanti a tutti per il ruolo di direttore sportivo, quello di Americo Branco, che è un portoghese di 36 anni, ex direttore sportivo del Fortuna Sittard in Olanda. Sembra essere in questo momento in vantaggio rispetto ad Ammersham, direttore sportivo danese, che peraltro non ha neppure l'abilitazione per agire da DS in Italia e che aveva anche un buon rapporto, ha comunque un buon rapporto con Fredberg, visto che ha lavorato con lui all'Anderlecht soltanto fino a un paio di anni fa. Il profilo dell'allenatore, oggi è uscito un nome su tutti, quello di Linders, che è un tecnico tedesco, vice allenatore peraltro del City con Guardiola fino a poche settimane fa. Sappiamo che Guardiola ha lasciato il Manchester City con un buon curriculum, questo Linders, anche nel Liverpool, pensate, ha lavorato con Klopp, con Brendan Rodgers, ha allenato il Neck, ha allenato anche il Salisburgo da primo allenatore, ma in realtà questo nome si sta un po' gonfiando perché Linders sembra essere orientato a continuare la sua carriera da allenatore in Olanda, dove ha un buon mercato. Notizia triste invece è arrivata nel pomeriggio, in qualche modo legata anche al mondo blucerchiato, perché è arrivata la scomparsa di a soli 33 anni di Oikonomou. Lo ricorderete, un difensore greco che ha legato la sua carriera soprattutto al Bologna, ma che aveva giocato anche nella stagione blucerchiata, quella non proprio brillante della retrocessione, campionato 22-23. Oikonomou è stato coinvolto in un incidente stradale in Grecia, a Giannina, nei giorni scorsi. Le sue condizioni erano critiche ormai da alcuni giorni e purtroppo è arrivata oggi la notizia della scomparsa di questo ragazzo, solo di 33 anni. Se ne va l'ex blucerchiato Oikonomou.
0: Grazie, grazie Marco. E adesso passiamo al Genoa. Il Genoa che ha alcuni giocatori sotto lo sguardo del Como. Perché, Giorgia? Perché per andare in Champions League occorre che almeno 8 giocatori della rosa siano di un vivaio, appartengano ad un vivaio. Di questi 8, 4 devono essere del vivaio della squadra che gioca in Champions League. Gli altri giovani possono essere di altre squadre, cresciuti però nei vivai. E il Genoa, come sappiamo, ha dei giocatori importanti nati e cresciuti proprio nel vivaio rossoblu. Ma di tutto questo ci dice Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a voi. Prime voci di corridoio in direzione mercato, quella appena iniziata dovrebbe essere la settimana risolutiva per il passaggio definitivo di Baldanzi dalla Roma al Genoa. Intanto il Como, alla ricerca di italiani di prospettiva, mantiene alto l'interesse per Marcandalli e Venturino. Attese a breve le mosse ufficiali del club lariano. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Federico Spalletti, figlio di Luciano, si appresta a lasciare la Juventus e a firmare un contratto col Genoa, dove andrà alla ricerca di nuovi talenti. Dopo il grande campionato disputato nel Grifone, Ellerson fa gli straordinari. Mikael gioca e bene tutta l'amichevole che la sua Islanda disputa e perde contro il Giappone, rimediando un'ammonizione. E a proposito di test premondiale, in serata tocca alla Norvegia di Østigard. Avversario sarà la Svezia.
0: Grazie Carlo e Giorgia, per quello che riguarda il calcio stasera è tutto.
3: Grazie, grazie a Dario Vassallo, è tutto anche per noi. Ci vediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

0: il giorno della festa della Repubblica sulla Liguria, con condizioni di variabilità e instabilità atmosferica a causa di aria fresca oceanica, responsabile della formazione di locali precipitazioni anche di moderato forte intensità nella seconda parte del giorno. Andiamo ad osservare più nel dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna località della regione, partendo da Imperia. Copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, localmente anche forti nella seconda parte del giorno, specie nelle zone interne, ventilazioni in rinforzo da sud sul litorale in serata. Anche su Savona, analoga condizione, dunque parecchia nuvolosità favorirà precipitazioni sparse ed anche locali temporali, specie in serata. Rinforzerà la ventilazione nella seconda parte del giorno da sud e le temperature saranno in diminuzione. Su Genova le precipitazioni saranno in formazione sin dal mattino e poi si intensificheranno nella seconda parte del giorno. Anche qui le temperature diurne saranno in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi e dunque valori anche sotto le medie della stagione. Uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui copertura nuvolosa, compatta e con precipitazioni sparse, per lo più deboli. Le temperature in diminuzione non andranno oltre i 23-24 gradi e rinforzerà la ventilazione da sud in serata. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino, anche qui un calo della pressione atmosferica determinerà copertura nuvolosa e precipitazioni sparse, un rinforzo progressivo della ventilazione e un calo delle temperature. Nella giornata di mercoledì, dopo gli ultimi effetti, specie nelle aree interne di Levante, il tempo volgerà al bello. Si tratta di una temporanea tregua. Il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, con temperature massime e leggera ripresa. Toccheremo punte di 24-25 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella seconda parte della settimana vi rimando alla nostra app 3B Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.
1: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
4: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
7: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

ponte del 2 giugno è stato positivo dal punto di vista economico, ma pesa l'incognita caos autostrade. Per gli albergatori bisogna eliminare tutti i cantieri. Si terranno mercoledì prossimo, 3 giugno, gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuele Iannuzzi e Emanuela Aiello per maltrattamenti sulla bimba morta di Bordighera.

Parte da oggi l'estate meteo, nonostante il solstizio d'estate sia previsto per il 21 giugno, la previsione è di forti ondate di calore e di mare particolarmente caldo. I primi 80 anni della Repubblica e del voto alle donne saranno celebrati domani sera alla Spezia con un grande evento, primo canale in diretta.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale, buon inizio settimana. Partiamo dal ponte del 2 giugno, un ponte che per chi ha potuto ha compreso 4 giornate di festa da sabato a domani, che sarà martedì 2 giugno. In Liguria le cose stanno andando bene anche dal punto di vista economico per quanto riguarda il mondo della ristorazione, degli albergatori. Pesa però l'incognita autostrada, il caos che si è registrato anche negli ultimi giorni, questo rientro che potrebbe essere spezzettato proprio perché domani il tempo non è previsto un granché in Liguria. Allora partiamo dal servizio di apertura di Andrea Popolano per capire a che punto siamo.
1: Il bollino rosso scatterà nel pomeriggio, ma già dalla mattina ci saranno le prime code. Il ponte del 2 giugno, da un punto di vista turistico, ha premiato la Liguria con le strutture ricettive vicino al sold out. Ma a festa finita, ecco che torna l'incubo autostrade. Dalla mattina sulla A7 e sulla A26 in direzione nord e sulla A10 e A12 verso Genova è bollino giallo traffico, dal pomeriggio diventa rosso. I cantieri sono stati sospesi per agevolare il traffico, ma alcuni sono rimasti. È il caso della A7 con i lavori tra Genova, Sanetto e Busalla, tra Ronco Scrivia, Isola del Cantone, e in Piemonte tra Vignole e Serravalle. Ben 4 quelli in A26, la maggior parte concentrati tra Masone e Ovada. Come accaduto venerdì scorso, basta un incidente per mandare completamente in tilt la viabilità e paralizzare anche le strade statali. Nel frattempo, con l'inizio di giugno, è entrato in vigore il nuovo sistema di rimborsi per gli automobilisti che subiscono forti ritardi in autostrada a causa di traffico o cantieri. La misura è stata introdotta dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Restano esclusi i casi legati a incidenti, maltempo o altre circostanze straordinarie, ma non mancano i dubbi, come l'effettiva gestione delle pratiche suddivisa tra le diverse concessioni e il rischio rincaro dei pedaggi.
0: E adesso andiamo a sentire le parole di Fabio Raimondo, presidente Giovani Albergatori Nazionali e Liguri, che commenta il caos autostrade di venerdì sera e dei ponti. Il monito è forte e chiaro, bisogna che i cantieri vengano eliminati, non parzialmente ma totalmente. Sentiamo.
2: Sicuramente eventi come quello che è avvenuto venerdì, che sono tragici e in qualche modo ci fanno capire che se i cantieri devono essere tolti totalmente, mettendo in sicurezza. È ovvio che vedere ogni X chilometri una parte di cantiere che in realtà è una deviazione in queste strade che non sono dritte, enormi e giganti, ma sono strade molto strette, piene di curve, piene di insenature e ovviamente per chi non è abituato a viaggiare in questo tipo di autostrade diventa pericoloso. Questo è un monito, l'ennesimo credo monito a Autostrade per l'Italia e a chi si occupa di sicurezza sulle strade, che nel momento in cui decidiamo di togliere i cantieri, soprattutto con un flusso turistico così alto, devono essere tolti totalmente e non con riduzioni, soprattutto molte volte di tracurve che diventano pericolose. È ovvio che questo è un danno per il sistema turistico ricettivo, ma non solo, anche per gli stessi locali che immagino venerdì sera volessero rientrare comodamente per fare anche loro il loro ponte e usciti dal lavoro si sono trovati in questa condizione.
0: Adesso i sondaggi di Primo Canale e Tecne, che raccontano le varie tematiche delle città liguri, da Genova a Imperia, passando per Savona e Spezia. Al centro in questo sondaggio, che non è il primo ma apre una lunga serie da qui alle prossime settimane, il lavoro e lo sviluppo economico. Vediamo.
3: Proseguono i sondaggi di Primo Canale e Commissione all'istituto di ricerca Tecne per fotografare la situazione in Liguria su diverse tematiche. Si tratta di raccontare il sentiment dei cittadini nelle 4 province liguri: Genova, Savona, Imperia,

0: e La Spezia. Si tratta quindi del primo di tanti sondaggi che ci accompagneranno nelle prossime settimane e che mostreranno il gradimento dei cittadini nei confronti delle loro amministrazioni comunali. Il voto all'amministrazione del proprio comune sulla gestione di uno dei temi più dibattuti in regione, lavoro e sviluppo economico del territorio. Siamo partiti da qui. In tutti e quattro i capoluoghi di provincia si supera la soglia del 50%, alla Spezia il 58% da parere positivo contro il 42% negativo, a seguire Imperia al 56% contro il 44%, Genova al 52% contro il 48% negativo, chiude Savona al 51% positivo contro il 49% negativo. Insomma, tutte le province superano il 50%, ma la sensazione è che i cittadini vorrebbero ancora più attenzione da parte delle amministrazioni in attesa di un miglioramento che dovrebbe essere generalizzato. Sulla regione fino a oggi abbiamo avuto riscontri e attenzione in tutti gli ambiti, con interlocuzioni continue con l'assessore allo sviluppo economico Alessio Piana. Molta attenzione soprattutto sui bandi, ha commentato a Primo Canale Mario Gerini, presidente Confindustria Liguria. Le sensazioni sono abbastanza positive, anche se si dovrebbero reperire le giuste risorse in tutti gli ambiti. A seguire da domani tutti gli altri sondaggi di Primo Canale Tecne. Adesso parliamo di cronaca, la morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni deceduta a causa delle continue botte ricevute. Mercoledì l'interrogatorio di garanzia per i 2 indagati, la madre e il compagno della donna. Entrambi sono accusati di maltrattamenti continui e aggravati. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti della nostra inviata Alessandra Boero.
1: Attesa per l'interrogatorio di garanzia di Manuela Aiello ed Emanuele Giannuzzi, compagni della donna, entrambi accusati di maltrattamenti aggravati con esito mortale nei confronti della piccola Beatrice, figlia della donna, di appena 2 anni. I 2 sono detenuti in carcere, lei a Torino, lui a Genova. Mercoledì mattina saranno trasferiti al Tribunale d'Imperia per comparire davanti al giudice. Da chiarire se gli indagati decideranno di avvalersi della facoltà di non rispondere. Secondo quanto filtra la madre della bambina, Manuela Aiello, sarebbe intenzionata a parlare nel corso dell'interrogatorio. L'inchiesta, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, descrive un quadro di maltrattamenti continui e aggravati caratterizzati da episodi di violenza ripetuta e crescente, culminati nel decesso della piccola. Un contesto di sopraffazione e crudeltà quotidiana. Fondamentali le dichiarazioni delle 2 sorelline della vittima, di 10 e 8 anni, che dal giorno della tragedia avvenuta il 9 febbraio si trovano in una casa protetta. Le loro testimonianze sono considerate dagli investigatori particolarmente rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Secondo l'impostazione accusatoria emergerebbe una sequenza di episodi di violenza domestica e maltrattamenti ripetuti, spesso scatenati da motivi furtivi come un pianto, un capriccio, richieste di attenzione da parte della piccola. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio le responsabilità e la dinamica complessiva degli abusi contestati.
0: Un altro episodio di cronaca drammatico a Genova. Sabato mattina un uomo di oltre 40 anni è stato ucciso brutalmente a Villetta di Negro, in pieno centro a Genova. Sul sito primocanale.it trovate il focus di chi era Pietro Alberto Paolo Signor, il crociardo di oltre 40 anni che è stato trovato senza vita, ucciso da Sisse Camaradi, considerato il suo assassino. Racconta chi era la vittima: era un uomo buono che tra l'altro aspettava un trapianto di cuore che non era ancora arrivato, è stato brutalmente picchiato e ucciso. È slittato l'interrogatorio del killer, impossibile perché si trova ricoverato a San Martino, al momento dell'arresto delirava probabilmente a causa del crack assunto. Al momento del fermo l'omicida aveva anche provato a scagliarsi contro uno dei militari ed è stato poi scoperto soffrire di polmonite, per questo è stato trasportato in ospedale al Policlinico San Martino, quindi slitta il suo interrogatorio. È stato recuperato invece, erano 11 i tecnici e i sanitari del soccorso alpino speleologico della Liguria nell'operazione di questa notte, che ha liberato uno speleologo rimasto bloccato sotto un masso a circa 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio a Cuno. L'uomo era ligure, l'operazione è stata condotta dai tecnici specializzati del soccorso, consentendo di rimuovere il masso e liberare il ferito. Dalla Liguria, come detto, si sono mossi
2: 11 della delegazione delle speleologa della Liguria, 4 tecnici sono entrati nella grotta insieme alla squadra di primo intervento per dare soccorso all'infortunato. Quest'ultimo è stato poi successivamente liberato utilizzando cuscini di sollevamento, evitando l'utilizzo di tecniche più invasive per questo. Con la squadra ligure erano presenti anche i tecnici specializzati della commissione della disostruzione del soccorso alpino. È finita bene, è una storia che poteva avere un esito drammatico.

0: Drammatico. Se il solstizio d'estate è previsto per domenica 21 giugno, oggi inizia invece la cosiddetta estate meteo, quest'anno già anticipata, con ondate di calore a maggio non si erano mai viste, con bollini gialli, abbiamo sforato anche l'arancione. Sentiamo come andrà la stagione che oramai è alle porte, tra ondate di calore e mare, che è considerato e sarà considerato particolarmente caldo in questa stagione. Va per asso.
1: 1 giugno 2026, convenzionalmente inizia l'estate meteorologica, una stagione che per il grande caldo è già stata anticipata nelle scorse settimane con un'ondata di calore molto estesa e intensa, durata una decina di giorni, con 10 o 12 gradi sopra la media stagionale, tipiche invece della prima parte di luglio e agosto. Ma tra l'1 e il 2 giugno le temperature calano lievemente, donandoci clima mite, senza picchi fuori scala, comunque con temperature massime sui 25-26 gradi. Difficile però sapere che estate sarà.
2: A livello locale, perché poi a noi interessa il dettaglio locale di cosa ci succede nel nostro intorno, o al limite del posto dove andremo a fare le ferie, è impossibile avere un'indicazione superiore alla settimana di 10 giorni.
1: Anche il mare è improvvisamente diventato caldo. La prima parte di maggio ha registrato temperature del mare molto basse e più fredde rispetto ai valori attesi, ma l'intensità delle ondate di calore è stata così elevata da vanificare quel che era accaduto nei primi del mese.
2: La temperatura superficiale del mare è salita di 5 gradi in pochissimi giorni, che è un valore pazzesco per una realtà come quella del mare, che ha un'inerzia termica, cioè una lentezza nelle transizioni molto più marcata di quella atmosferica.
0: E adesso ci immergiamo in una passeggiata poetica da Chiavari al Santuario delle Grazie, che si è chiusa con una declamazione di Dante e Leonardo, penultima delle giornate di Chiavari. Vediamo com'è andata con Elisabetta Biancalani.
3: Mi trovo al Santuario delle Grazie a Chiavari nell'ambito delle giornate di Chiavari. Questa mattina trekking poetico, si è partiti dall'altezza del mare in zona Preli, dalla colonia Fara di Chiavari, per una salita che ha coinvolto diverse persone. Le vedete, sia chiavaresi che turisti, soprattutto lombardi, che hanno approfittato per una camminata insieme al direttore artistico e attore Massimiliano Finazzer Flori, che in questa ascesa verso il santuario ha ripercorso l'importanza intanto del contatto con la natura, del ritrovare se stessi durante una camminata. Si è poi arrivati qui al santuario, dove ha parlato di Dante e dell'Ultima Cena, un quadro contenuto all'interno del santuario. Dante qua fuori, l'Ultima Cena all'interno, una ascesa immersi nella natura. Questo è lo spirito di questa giornata di Chiavari nell'ambito delle giornate di Chiavari.
4: Ma pelle d'oca, direbbe Adorno, un grande filosofo. Forse l'arte è sempre pelle d'oca. Ti viene la pelle d'oca perché ti trovi di fronte a qualcosa che è più grande di te. Io ho, come dire, il privilegio di poter servire questo, di aver potuto dare voce e volto a questi miei due maestri che mi accompagnano tutta la vita e mi accompagneranno fino alla fine, Dante e Leonardo. Quindi sono davvero i miei maestri di viaggio.
0: Pubblica sarà una giornata ricca di eventi per la nostra regione, mostre, aperture straordinarie, concerti. L'appuntamento più importante è la sera alla Spezia. Tra poco poi nel prossimo servizio vi raccontiamo bene di cosa si tratta, intanto l'antipasto, l'anticamera di quello che si preannuncia per la giornata di domani. Dario Vassallo.
5: Una festa speciale, quella del 2 giugno 2026. In tutta la Liguria, il programma per l'80° anniversario della nascita della Repubblica propone cerimonie istituzionali, aperture straordinarie di musei, mostre, concerti ed eventi culturali che coinvolgono le principali città della regione. A partire dalla Spezia, dove è prevista una grande serata pubblica tra musica, videomapping, spettacoli e fuochi d'artificio. L'evento, ospitato in Piazza Europa, intitolato Italia Donna 1946-2026, data anche la ricorrenza dell'anniversario del primo voto delle donne, metterà al centro il contributo femminile alla costruzione dell'Italia democratica e sarà trasmesso in diretta da Primo Canale. A Genova, l'iniziativa Palazzi Svelati consentirà ai cittadini di visitare sedi istituzionali normalmente chiuse al pubblico, offrendo un'occasione unica per scoprire luoghi simbolo della storia amministrativa e politica della città. Numerosi anche musei aperti, tra i principali quelli di Strada Nuova, Castello d'Albertis, il Galata Museo del Mare, il Museo del Risorgimento, quello di Sant'Agostino, la Casa di Colombo e il Complesso Monumentale della Lanterna. Aperto anche Palazzo Ducale con le grandi mostre di Van Dyck e Mimmo Rotella. Alcune strutture statali come Palazzo Reale e Palazzo Spinola saranno visitabili gratuitamente nel pomeriggio. Come avviene poi tradizionalmente in occasione del 2 giugno, il Ministero della Cultura ha confermato l'apertura

0: gratuita dei parchi archeologici italiani, in Liguria, l'area di Luni, Villa Romana del Varignana a Porto Venere, il Museo Nazionale di Chiavari e quello di Finale. Per gli appassionati d'arte e di storia, un'opportunità da non perdere.
1: Gli 80 anni della Repubblica Italiana, del primo voto delle donne, saranno celebrati domani sera, come vi dicevo, alla Spezia, con una grande serata aperta al pubblico tra musica, videomapping, spettacoli, fuochi d'artificio, un evento che verrà trasmesso integralmente in diretta da Primo Canale a partire dalle 21 domani sera. Allora raccontiamo in questo servizio di cosa si tratta, Filippo Serio.
2: Gli 80 anni della Repubblica Italiana e del primo voto delle donne saranno celebrati alla Spezia con una grande serata pubblica tra musica, videomapping e fuochi d'artificio. L'evento Italia Donna 1946-2026, in programma il 2 giugno in Piazza Europa, sarà trasmesso in diretta da Primo Canale. Il 2 giugno del 1946 gli italiani scelsero tra monarchia e repubblica e per la prima volta le donne votarono alle elezioni politiche nazionali. A 80 anni da quella data storica, la manifestazione renderà omaggio alla nascita della Repubblica e al contributo femminile alla crescita democratica del paese. Tra i momenti principali, lo spettacolo Son e Lumière, con videomapping sulla facciata della Cattedrale di Cristo Re, dedicato alle madri costituenti e alle protagoniste della storia italiana. La serata si concluderà con uno spettacolo piromusicale tricolore.
1: Il calcio con le novità, se ce ne sono, in realtà per ora non tante, non definitive, soprattutto in casa Sampdoria. Si parte da lì per capire cosa sta accadendo, questa rivoluzione che non è molto chiara. Poi c'è il Genoa con le altre sue novità. Buonasera Dario Vassallo.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda la Sampdoria tutto è concentrato innanzitutto sulla ricerca del direttore sportivo, che potrebbe arrivare dal Portogallo, come ci dirà evidentemente Marco Bisacchi. Per quello che riguarda il Genoa ci sono invece diverse ipotesi di mercato in uscita, ci sono dei giocatori che interessano altre squadre, lo sentiremo con Carlo Danani, ma cominciamo appunto dalla Sampdoria collegandoci con Bisacchi. Ciao Marco, buonasera.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Toto DS, più che mai Toto direttore sportivo, perché la Samp sta proseguendo i colloqui, gli incontri a distanza, le chiacchierate con i vari candidati. In questo momento sono soprattutto Nathan Walker e Jesper Fredberg a gestire la situazione del dopo esonero di Andrea Mancini e Gianni Vernizzi, una scelta insomma che ha scatenato il dibattito e che sicuramente non è stata salutata con entusiasmo, eufemismo, dal mondo, dall'ambiente blu cerchiato, che però insomma chiaramente vuole capire quelle che saranno le mosse da parte del club. C'è un profilo davanti a tutti per il ruolo di direttore sportivo, quello di Americo Branco, che è un portoghese di 36 anni, ex direttore sportivo del Fortuna Sittard in Olanda. Sembra essere in questo momento in vantaggio rispetto ad Ammersham, direttore sportivo danese, che peraltro non ha neppure l'abilitazione per agire da DS in Italia e che aveva anche un buon rapporto, ha comunque un buon rapporto con Fredberg, visto che ha lavorato con lui all'Anderlecht soltanto fino a un paio di anni fa. Il profilo dell'allenatore, oggi è uscito un nome su tutti, quello di Linders, che è un tecnico tedesco, vice allenatore peraltro del City con Guardiola fino a poche settimane fa. Sappiamo che Guardiola ha lasciato il Manchester City con un buon curriculum, questo Linders, anche nel Liverpool, pensate, ha lavorato con Klopp, con Brendan Rodgers, ha allenato il Neck, ha allenato anche il Salisburgo da primo allenatore, ma in realtà questo nome si sta un po' sgonfiando perché Linders sembra essere orientato a continuare la sua carriera da allenatore in Olanda, dove ha un buon mercato. Notizia triste invece è arrivata nel pomeriggio, in qualche modo legata anche al mondo blucerchiato, perché è arrivata la scomparsa a soli 33 anni di Oikonomou. Lo ricorderete, un difensore greco che ha legato la sua carriera soprattutto al Bologna, ma che aveva giocato anche nella stagione blucerchiata, quella non proprio brillante della retrocessione, campionato 22-23. Oikonomou è stato coinvolto in un incidente stradale in Grecia, a Giannina, nei giorni scorsi. Le sue condizioni erano critiche ormai da alcuni giorni e purtroppo è arrivata oggi la notizia della scomparsa di questo ragazzo, solo di 33 anni. Se ne va l'ex blucerchiato Oikonomou.
3: Grazie, grazie Marco. E adesso passiamo al Genoa. Il Genoa che ha alcuni giocatori sotto lo sguardo del Como. Perché, Giorgia? Perché per andare in Champions League occorre che almeno 8 giocatori della

0: rosa siano di un vivaio, appartengano ad un vivaio. Questi 8-4 devono essere del vivaio della squadra che gioca in Champions League, gli altri giovani possono essere di altre squadre cresciuti però nei vivai. E il Genoa, come sappiamo, ha dei giocatori importanti nati e cresciuti proprio nel vivaio rossoblu. Ma di tutto questo ci dice Carlo Danani. Carlo, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi. Prime voci di corridoio in direzione mercato.

0: Intanto il Como, alla ricerca di italiani di prospettiva, mantiene alto l'interesse per Marcandalli e Venturino. Attese a breve le mosse ufficiali del club lariano. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Federico Spalletti, figlio di Luciano, si appresta a lasciare la Juventus e a firmare un contratto col Genoa, dove andrà alla ricerca di nuovi talenti. Dopo il grande campionato disputato nel Grifone, Ellerson fa gli straordinari. Mikael gioca e bene tutta l'amichevole che la sua Islanda disputa e perde contro il Giappone, rimediando un'ammonizione. E a proposito di test premondiale, in serata tocca alla Norvegia di Ostia.
1: Grazie Carlo e Giorgia per quello che riguarda il calcio stasera, è tutto.
2: Grazie a Dario Vassallo, è tutto anche per noi, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica sulla Liguria, con condizioni di variabilità e instabilità atmosferica a causa di aria fresca oceanica, responsabile della formazione di locali precipitazioni anche di moderato forte intensità nella seconda parte del giorno. Andiamo ad osservare più nel dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna località della regione, partendo da Imperia. Copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, localmente anche forti nella seconda parte del giorno, specie nelle zone interne, ventilazioni in rinforzo da sud sul litorale in serata. Anche su Savona, analoga condizione, dunque parecchia nuvolosità favorirà precipitazioni sparse ed anche locali temporali, specie in serata. Rinforzerà la ventilazione nella seconda parte del giorno da sud e le temperature saranno in diminuzione. Su Genova le precipitazioni saranno in formazione sin dal mattino e poi si intensificheranno nella seconda parte del giorno. Anche qui le temperature diurne saranno in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi, e dunque valori anche sotto le medie della stagione. Uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui copertura nuvolosa, compatta e con precipitazioni sparse, per lo più deboli. Le temperature in diminuzione non andranno oltre i 23-24 gradi e rinforzerà la ventilazione da sud in serata. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino, anche qui un calo della pressione atmosferica determinerà copertura nuvolosa e precipitazioni sparse, un rinforzo progressivo della ventilazione e un calo delle temperature. Nella giornata di mercoledì, dopo gli ultimi effetti, specie nelle aree interne di Levante, il tempo volgerà al bello. Si tratta di una temporanea tregua. Il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, con temperature massime e leggera ripresa. Toccheremo punte di 24-25 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella seconda parte della settimana, vi rimando alla nostra app, Trebi Meteo.

0: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: can with Palsy.
1: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra, e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.

0: Il calcio con le novità, se ce ne sono, in realtà per ora non tante, non definitive, soprattutto in casa Sampdoria. Si parte da lì per capire cosa sta accadendo, questa rivoluzione che non è molto chiara. Poi c'è il Genoa con le altre sue novità. Buonasera Dario Vassallo.
1: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda la Sampdoria tutto è concentrato innanzitutto sulla ricerca del direttore sportivo, che potrebbe arrivare dal Portogallo, come ci dirà evidentemente Marco Bisacchi. Per quello che riguarda il Genoa ci sono invece ipotesi di mercato, diverse ipotesi di mercato in uscita, ci sono dei giocatori che interessano altre squadre, lo sentiremo con Carlo Danani. Ma cominciamo appunto dalla Sampdoria collegandoci con Bisacchi. Ciao Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Toto DS, più che mai Toto direttore sportivo, perché la Samp sta proseguendo i colloqui, gli incontri a distanza, le chiacchierate con i vari candidati. In questo momento sono soprattutto Nathan Walker e Jesper Fredberg a gestire la situazione del dopo esonero di Andrea Mancini e Gianni Invernizzi, una scelta insomma che ha scatenato il dibattito e che sicuramente non è stata salutata con entusiasmo eufemismo dal mondo, dall'ambiente blucerchiato, che però insomma chiaramente vuole capire quelle che saranno le mosse da parte del club. C'è un profilo davanti a tutti per il ruolo di direttore sportivo, quello di Americo Branco, che è un portoghese di 36 anni, ex direttore sportivo del Fortuna Sittard in Olanda. Sembra essere in questo momento in vantaggio rispetto ad Ammersham, direttore sportivo danese, che peraltro non ha neppure l'abilitazione per agire da DS in Italia e che aveva anche un buon rapporto, ha comunque un buon rapporto con Fredberg, visto che ha lavorato con lui all'Anderlecht soltanto fino a un paio di anni fa. Il profilo dell'allenatore, oggi è uscito un nome su tutti, quello di Linders, che è un tecnico tedesco, vice allenatore peraltro del City con Guardiola fino a poche settimane fa. Sappiamo che Guardiola ha lasciato il Manchester City con un buon curriculum, questo Linders, anche nel Liverpool, pensate, ha lavorato con Klopp, con Brendan Rodgers, ha allenato il Neck, ha allenato anche il Salisburgo da primo allenatore, ma in realtà questo nome si sta un po' sgonfiando perché Linders sembra essere orientato a continuare la sua carriera da allenatore in Olanda, dove ha un buon mercato. Notizia triste invece è arrivata nel pomeriggio, in qualche modo legata anche al mondo blucerchiato, perché è arrivata la scomparsa di a soli 33 anni di Oikonomou. Lo ricorderete, un difensore greco che ha legato la sua carriera soprattutto al Bologna, ma che aveva giocato anche nella stagione blucerchiata, quella non proprio brillante della retrocessione, campionato 22-23. Oikonomou è stato coinvolto in un incidente stradale in Grecia, a Giannina, nei giorni scorsi. Le sue condizioni erano critiche ormai da alcuni giorni e purtroppo è arrivata oggi la notizia della scomparsa di questo ragazzo, solo di 33 anni. Se ne va l'ex blucerchiato Oikonomou.
1: Grazie, grazie Marco. E adesso passiamo al Genoa. Il Genoa che ha alcuni giocatori sotto lo sguardo del Como. Perché, Giorgia? Perché per andare in Champions League occorre che almeno 8 giocatori della rosa siano di un vivaio, appartengano ad un vivaio. Di questi 8, 4 devono essere del vivaio della squadra che gioca in Champions League. Gli altri giovani possono essere di altre squadre, cresciuti però nei vivai. E il Genoa, come sappiamo, ha dei giocatori importanti nati e cresciuti proprio nel vivaio rossoblu. Ma di tutto questo ci dice Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a voi. Prime voci di corridoio in direzione mercato. Quella appena iniziata dovrebbe essere la settimana risolutiva per il passaggio definitivo di Baldanzi dalla Roma al Genoa. Intanto il Como, alla ricerca di italiani di prospettiva, mantiene alto l'interesse per Marcandalli e Ventura.

0: attese a breve le mosse ufficiali del club lariano. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Federico Spalletti, figlio di Luciano, si appresta a lasciare la Juventus e a firmare un contratto col Genoa, dove andrà alla ricerca di nuovi talenti. Dopo il grande campionato disputato nel Grifone, Ellerson fa gli straordinari. Mikael gioca e bene tutta l'amichevole che la sua Islanda disputa e perde contro il Giappone, rimediando un'ammonizione. E a proposito di test premondiale, in serata tocca alla Norvegia di Østigard. Avversario sarà la Svezia.
1: Grazie Carlo e Giorgia per quello che riguarda il calcio stasera è tutto.
2: Grazie a Dario Vassallo, è tutto anche per noi, ci rivediamo domani sera a stessi orari, buona serata.

ponte del 2 giugno è stato positivo dal punto di vista economico, ma pesa l'incognita caos autostrade. Per gli albergatori bisogna eliminare tutti i cantieri. Si terranno mercoledì prossimo, 3 giugno, gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuele Iannuzzi e Emanuela Aiello per maltrattamenti sulla bimba morta di Bordighera. Parte da oggi l'estate meteo, nonostante il solstizio d'estate sia previsto per il 21 giugno, la previsione è di forti ondate di calore e di mare particolarmente caldo. I primi 80 anni della Repubblica e del voto alle donne saranno celebrati domani sera alla Spezia con un grande evento, Primo Canale in diretta.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale, buon inizio settimana. Partiamo dal ponte del 2 giugno, un ponte che per chi ha potuto ha compreso quattro giornate di festa da sabato a domani, che sarà martedì 2 giugno. In Liguria le cose stanno andando bene anche dal punto di vista economico per quanto riguarda il mondo della ristorazione, degli albergatori. Pesa però l'incognita autostrada, il caos che si è registrato anche negli ultimi giorni, questo rientro che potrebbe essere spezzettato proprio perché domani il tempo non è previsto un granché in Liguria. Allora partiamo dal servizio di apertura di Andrea Popolano per capire a che punto siamo.
1: Il bollino rosso scatterà nel pomeriggio, ma già dalla mattina ci saranno le prime code. Il ponte del 2 giugno, da un punto di vista turistico, ha premiato la Liguria con le strutture ricettive vicino al sold out. Ma a festa finita, ecco che torna l'incubo autostrade. Dalla mattina sulla A7 e sulla A26 in direzione nord e sulla A10 e A12 verso Genova è bollino giallo traffico, dal pomeriggio diventa rosso. I cantieri sono stati sospesi per agevolare il traffico, ma alcuni sono rimasti. È il caso della A7 con i lavori tra Genova e Bolzanetto e Busalla, tra Roncoscrivia, Isola del Cantone, in Piemonte tra Vignole e Serravalle. Ben quattro quelli in A26, la maggior parte concentrati tra Masone e Ovada. Come accaduto venerdì scorso, basta un incidente per mandare incompletamente in tilt la viabilità e paralizzare anche le strade statali. Nel frattempo, con l'inizio di giugno, è entrato in vigore il nuovo sistema di rimborsi per gli automobilisti che subiscono forti ritardi in autostrada a causa di traffico o cantieri. La misura è stata introdotta dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Restano esclusi i casi legati a incidenti, maltempo o altre circostanze straordinarie, ma non mancano i dubbi, come l'effettiva gestione delle pratiche suddivisa tra le diverse concessioni e il rischio rincaro dei pedaggi.
0: E adesso andiamo a sentire le parole di Fabio Raimondo, presidente Giovani Albergatori Nazionali e Liguri, che commenta il caos autostrade di venerdì sera e dei ponti. Il monito è forte e chiaro, bisogna che i cantieri vengano eliminati, non parzialmente ma totalmente. Sentiamo.
2: Sicuramente eventi come quello che è avvenuto venerdì, che sono tragici e in qualche modo ci fanno capire che se i cantieri devono essere tolti totalmente, mettendo in sicurezza

0: È ovvio che vedere ogni X chilometri una parte di cantiere che in realtà è una deviazione, in queste strade che non sono dritte, enormi e giganti, ma sono strade molto strette, piene di curve, piene di insenature, e ovviamente per chi non è abituato a viaggiare in questo tipo di autostrade diventa pericoloso. Questo è un monito, l'ennesimo credo monito a Autostrade per l'Italia e a chi si occupa di sicurezza sulle strade, che nel momento in cui decidiamo di togliere i cantieri, soprattutto con un flusso turistico così alto, devono essere tolti totalmente e non con riduzioni, soprattutto molte volte di tracurve che diventano pericolose. È ovvio che questo è un danno per il sistema turistico ricettivo, ma non solo, anche per gli stessi locali che immagino venerdì sera volessero rientrare comodamente per fare anche loro il loro ponte e usciti dal lavoro si sono trovati in questa condizione.
1: Adesso i sondaggi di Primo Canale e Tecne, che raccontano le varie tematiche delle città liguri, da Genova a Imperia, passando per Savona e Spezia, al centro in questo sondaggio, che non è il primo ma apre una lunga serie da qui alle prossime settimane, il lavoro e lo sviluppo economico. Vediamo.
2: Proseguono i sondaggi di Primo Canale e Commissione Sariate all'Istituto di Ricerca Tecne per fotografare la situazione in Liguria su diverse tematiche. Si tratta di raccontare il sentiment dei cittadini nelle quattro province liguri: Genova, Savona, Imperia e La Spezia. Si tratta quindi del primo di tanti sondaggi che ci accompagneranno nelle prossime settimane e che mostreranno il gradimento dei cittadini nei confronti delle loro amministrazioni comunali. Il voto all'amministrazione del proprio comune sulla gestione di uno dei temi più dibattuti in regione: lavoro e sviluppo economico del territorio. Siamo partiti da qui. In tutti e quattro i capoluoghi di provincia si supera la soglia del 50%, alla Spezia il 58% dà parere positivo contro il 42% negativo, a seguire Imperia al 56% contro il 44%, Genova al 52% contro il 48% negativo, chiude Savona al 51% positivo contro il 49% negativo. Insomma, tutte le province superano il 50%, ma la sensazione è che i cittadini vorrebbero ancora più attenzione da parte delle amministrazioni in attesa di un miglioramento che dovrebbe essere generalizzato. Sulla regione fino a oggi abbiamo avuto riscontri e attenzione in tutti gli ambiti, con interlocuzioni continue con l'assessore allo sviluppo economico Alessio Piana. Molta attenzione soprattutto sui bandi, ha commentato a Primo Canale Mario Gerini, presidente Confindustria Liguria. Le sensazioni sono abbastanza positive, anche se si dovrebbero reperire le giuste risorse in tutti gli ambiti. A seguire da domani tutti gli altri sondaggi di Primo Canale Tecne.
1: Adesso parliamo di cronaca, la morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni deceduta a causa delle continue botte ricevute. Mercoledì l'interrogatorio di garanzia per i 2 indagati, la madre e il compagno della donna. Entrambi sono accusati di maltrattamenti continui e aggravati. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti della nostra inviata Alessandra Boero.
3: Attesa per l'interrogatorio di garanzia di Manuela Aiello ed Emanuele Giannuzzi, compagni della donna, entrambi accusati di maltrattamenti aggravati con esito mortale nei confronti della piccola Beatrice, figlia della donna, di appena 2 anni. I 2 sono detenuti in carcere, lei a Torino, lui a Genova. Mercoledì mattina saranno trasferiti al Tribunale d'Imperia per comparire davanti al giudice. Da chiarire se gli indagati decideranno di avvalersi della facoltà di non rispondere. Secondo quanto filtra, la madre della bambina, Manuela Aiello, sarebbe intenzionata a parlare nel corso dell'interrogatorio. L'inchiesta, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, descrive un quadro di maltrattamenti continui e aggravati caratterizzati da episodi di violenza ripetuta e crescente, culminati nel decesso della piccola. Un contesto di sopraffazione e crudeltà quotidiana. Fondamentali le dichiarazioni delle 2 sorelline della vittima, di 10 e 8 anni, che dal giorno della tragedia avvenuta il 9 febbraio si trovano in una casa protetta. Le loro testimonianze sono considerate dagli investigatori particolarmente rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Secondo l'impostazione accusatoria emergerebbe una sequenza di episodi di violenza domestica e maltrattamenti ripetuti, spesso scatenati da motivi furtivi come un pianto, un capriccio, richieste di attenzione da parte della piccola. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio le responsabilità e la dinamica complessiva degli abusi contestati.
1: Un altro episodio di cronaca drammatico a Genova. Sabato mattina un uomo di oltre 40 anni è stato ucciso brutalmente a Villetta di Negro in Piemonte.

0: Centro a Genova, sul sito primocanale.it trovate il focus di chi era Pietro Alberto Paolo Signor, il crociar di quasi di oltre 40 anni che è stato trovato senza vita, ucciso da Sisse Camaradi, considerato il suo assassino. Si racconta chi era la vittima: era un uomo buono che tra l'altro aspettava un trapianto di cuore che non era ancora arrivato, è stato brutalmente picchiato e ucciso. È slittato l'interrogatorio del killer, impossibile perché si trova ricoverato a San Martino, al momento dell'arresto delirava probabilmente a causa del crack assunto. Al momento del fermo l'omicida aveva anche provato a scagliarsi contro uno dei militari ed è stato poi scoperto di soffrire di polmonite, per questo è stato trasportato in ospedale al Policlinico San Martino, quindi slitta il suo interrogatorio. È stato recuperato invece, erano 11 i tecnici e i sanitari del soccorso alpino speleologico della Liguria nell'operazione di questa notte che ha liberato uno speleologo rimasto bloccato sotto un masso a circa 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio a Cuno. L'uomo era ligure, l'operazione è stata condotta dai tecnici specializzati del soccorso consentendo di rimuovere il masso e liberare il ferito. Dalla Liguria, come detto, si sono mossi 11 della delegazione speleologa della Liguria, 4 tecnici sono entrati nella grotta insieme alla squadra di primo intervento per dare soccorso all'infortunato. Quest'ultimo è stato poi successivamente liberato utilizzando cuscini di sollevamento, evitando l'utilizzo di tecniche più invasive per questo. Con la squadra ligure erano presenti anche i tecnici specializzati della commissione della disostruzione del soccorso alpino. È finita bene, una storia che poteva avere un esito drammatico. Se il solstizio d'estate è previsto per domenica 21 giugno, oggi inizia invece la cosiddetta estate meteo, quest'anno già anticipata, con ondate di calore a maggio non si erano mai viste, con bollini gialli, abbiamo sfiorato anche l'arancione. Sentiamo come andrà la stagione che oramai è alle porte, tra ondate di calore e mare che è considerato e sarà considerato particolarmente caldo in questa stagione. Va per asso.
1: 1 giugno 2026, convenzionalmente inizia l'estate meteorologica, una stagione che per il grande caldo è già stata anticipata nelle scorse settimane con un'ondata di calore molto estesa e intensa, durata una decina di giorni, con 10 o 12 gradi sopra la media stagionale, tipiche invece della prima parte di luglio e agosto. Ma tra l'1 e il 2 giugno le temperature calano lievemente, donandoci clima mite, senza picchi fuori scala, comunque con temperature massime sui 25-26 gradi. Difficile però sapere che estate sarà.
2: A livello locale, perché poi a noi interessa il dettaglio locale di cosa ci succede nel nostro intorno, o al limite del posto dove andremo a fare le ferie, è impossibile avere un'indicazione superiore alla settimana e 10 giorni.
1: Anche il mare è improvvisamente diventato caldo. La prima parte di maggio ha registrato temperature del mare molto basse e più fredde rispetto ai valori attesi, ma l'intensità delle ondate di calore è stata così elevata da vanificare quel che era accaduto nei primi del mese.
2: La temperatura superficiale del mare è salita di 5 gradi in pochissimi giorni, che è un valore pazzesco per una realtà come quella del mare, che ha un'inerzia termica, cioè una lentezza nelle transizioni molto più marcata di quella atmosferica.
0: E adesso ci immergiamo in una passeggiata poetica da Chiavari al Santuario delle Grazie, che si è chiusa con una declamazione di Dante e Leonardo, penultima delle giornate di Chiavari. Vediamo com'è andata con Elisabetta Biancalani.
3: Mi trovo al Santuario delle Grazie a Chiavari nell'ambito delle giornate di Chiavari. Questa mattina trekking poetico, si è partiti dall'altezza del mare in zona Preli, dalla colonia Fara di Chiavari, per una salita che ha coinvolto diverse persone, le vedete, sia chiavaresi che turisti, soprattutto lombardi, che hanno approfittato per una camminata insieme al direttore artistico e attore Massimiliano Finazzer Flori, che in questa ascesa verso il santuario ha ripercorso l'importanza intanto del contatto con la natura, del ritrovare se stessi durante una camminata. Si è poi arrivati qui al santuario dove ha parlato di Dante e dell'Ultima Cena, un quadro contenuto all'interno del santuario. Dante qua fuori, l'Ultima Cena all'interno, una ascesa immersi nella natura, questo è lo spirito di questa giornata di Chiavari nell'ambito delle giornate di Chiavari.
4: Ma pelle d'oca, direbbe Adorno, un grande filosofo, forse l'arte è sempre pelle d'oca, ti viene la pelle d'oca perché ti trovi di fronte a qualcosa che è più grande di te. Io ho, come dire,

0: il privilegio di poter servire questo, di aver potuto dare voce e volto a questi miei due maestri che mi accompagnano tutta la vita e mi accompagneranno fino alla fine, Dante e Leonardo, quindi sono davvero i miei maestri di viaggio.
1: Domani 2 giugno, festa della Repubblica, sarà una giornata ricca di eventi per la nostra regione, mostre, aperture straordinarie, concerti. L'appuntamento più importante è la sera alla Spezia, tra poco poi nel prossimo servizio vi raccontiamo bene di cosa si tratta, intanto l'antipasto, l'anticamera di quello che si preannuncia per la giornata di domani. Dario Vassallo.
2: Una festa speciale, quella del 2 giugno 2026. In tutta la Liguria, il programma per l'80° anniversario della nascita della Repubblica propone cerimonie istituzionali, aperture straordinarie di musei, mostre, concerti ed eventi culturali che coinvolgono le principali città della regione. A partire dalla Spezia, dove è prevista una grande serata pubblica tra musica, videomapping, spettacoli e fuochi d'artificio. L'evento, ospitato in Piazza Europa, intitolato Italia Donna 1946-2026, data anche la ricorrenza dell'anniversario del primo voto delle donne, metterà al centro il contributo femminile alla costruzione dell'Italia democratica e sarà trasmesso in diretta da Primo Canale. A Genova, l'iniziativa Palazzi Svelati consentirà ai cittadini di visitare sedi istituzionali normalmente chiuse al pubblico, offrendo un'occasione unica per scoprire luoghi simbolo della storia amministrativa e politica della città. Numerosi anche i musei aperti, tra i principali quelli di Strada Nuova, Castello d'Albertis, il Galata Museo del Mare, il Museo del Risorgimento, quello di Sant'Agostino, la Casa di Colombo e il Complesso Monumentale della Lanterna. Aperto anche Palazzo Ducale con le grandi mostre di Van Dyck e Mimmo Rotella. Alcune strutture statali come Palazzo Reale e Palazzo Spinola saranno visitabili gratuitamente nel pomeriggio. Come avviene poi tradizionalmente in occasione del 2 giugno, il Ministero della Cultura ha confermato l'apertura gratuita dei parchi archeologici italiani. In Liguria, l'area di Luni, Villa Romana del Varignano a Porto Venere, il Museo Nazionale di Chiavari e quello di Finale. Per gli appassionati d'arte e di storia, un'opportunità da non perdere.
1: Gli 80 anni della Repubblica Italiana, del primo voto delle donne, saranno celebrati domani sera, come vi dicevo, alla Spezia, con una grande serata aperta al pubblico tra musica, videomapping, spettacoli, fuochi d'artificio, un evento che verrà trasmesso integralmente in diretta da Primo Canale a partire dalle 21 domani sera. Allora raccontiamo in questo servizio di cosa si tratta, Filippo Serio.
3: Gli 80 anni della Repubblica Italiana e del primo voto delle donne saranno celebrati alla Spezia con una grande serata pubblica tra musica, videomapping e fuochi d'artificio. L'evento Italia Donna 1946-2026, in programma il 2 giugno in Piazza Europa, sarà trasmesso in diretta da Primo Canale. Il 2 giugno del 1946 gli italiani scelsero tra monarchia e repubblica e per la prima volta le donne votarono alle elezioni politiche nazionali. A 80 anni da quella data storica, la manifestazione renderà omaggio alla nascita della Repubblica e al contributo femminile alla crescita democratica del paese. Tra i momenti principali, lo spettacolo Son e Lumière, con videomapping sulla facciata della Cattedrale di Cristo e alle protagoniste della storia italiana. La serata si concluderà con uno spettacolo piromusicale tricolore.
4: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica sulla Liguria, con condizioni di variabilità e instabilità atmosferica a causa di aria fresca oceanica, responsabile della formazione di locali precipitazioni anche di moderato forte intensità nella seconda parte del giorno. Andiamo ad osservare più nel dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna località della regione, partendo da Imperia. Copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, localmente anche forti, nella seconda parte del giorno, specie nelle zone interne, ventilazioni in rinforzo da sud sul litorale in serata. Anche su Savona, analoga condizione, dunque parecchia nuvolosità favorirà precipitazioni sparse ed anche locali temporali, specie in serata. Rinforzerà la ventilazione nella seconda parte del giorno da sud e le temperature saranno in diminuzione. Su Genova le precipitazioni saranno in formazione sin dal mattino e poi si intensificheranno nella seconda parte del giorno. Anche qui le temperature di ne saranno in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi e dunque valori anche sotto le medie della stagione. Uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui copertura nuvolosa, compatta e con precipitazioni sparse, per lo più deboli. Le temperature in diminuzione non andranno oltre i 23-24 gradi e rinforzerà la ventilazione da sud in serata. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sullo

0: Pezzino, anche qui un calo della pressione atmosferica determinerà copertura nuvolosa e precipitazioni sparse, un rinforzo progressivo della ventilazione e un calo delle temperature. Nella giornata di mercoledì, dopo gli ultimi effetti, specie nelle aree interne di Levante, il tempo volgerà al bello. Si tratta di una temporanea tregua. Il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, con temperature massime e leggera ripresa. Toccheremo punte di 24-25 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella seconda parte della settimana, vi rimando alla nostra app 3B Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, è papà, andiamo, su.
5: Il calcio con le novità, se ce ne sono, in realtà per ora non tante, non definitive, soprattutto in casa Sampdoria. Si parte da lì per capire cosa sta accadendo, questa rivoluzione che non è molto chiara. Poi c'è il Genoa con le altre sue novità. Buonasera Dario Vassallo.
6: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda la Sampdoria tutto è concentrato innanzitutto sulla ricerca del direttore sportivo, che potrebbe evidentemente Marco Bisacchi. Per quello che riguarda il Genoa ci sono invece ipotesi di mercato, diverse ipotesi di mercato in uscita, ci sono dei giocatori che interessano altre squadre, lo sentiremo con Carlo Danani. Ma cominciamo appunto dalla Sampdoria collegandoci con Bisacchi. Ciao Marco, buonasera.
7: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Toto DS, più che mai Toto direttore sportivo, perché la Samp sta proseguendo i colloqui, gli incontri a distanza, le chiacchierate con i vari candidati. In questo momento sono soprattutto Nathan Walker e Jesper Fredberg a gestire la situazione del dopo esonero di Andrea Mancini e Gianni Invernizzi, una scelta insomma che ha scatenato il dibattito e che sicuramente non è stata salutata con entusiasmo eufemismo dal mondo, dall'ambiente blu cerchiato, che però insomma chiaramente vuole capire quelle che saranno le mosse da parte del club. C'è un profilo davanti a tutti per il ruolo di direttore sportivo, quello di Americo Branco, che è un portoghese di 36 anni, ex direttore sportivo del Fortuna Sittard in Olanda. Sembra essere in questo momento in vantaggio rispetto ad Ammersham, direttore sportivo danese, che peraltro non ha neppure l'abilitazione per agire da DS in Italia e che aveva anche un buon rapporto, ha comunque un buon rapporto con Fredberg, visto che ha lavorato con lui all'Anderlecht soltanto fino a un paio di anni fa. Il profilo dell'allenatore, oggi è uscito un nome su tutti, quello di Linders, che è un tecnico tedesco, vice allenatore peraltro del City con Guardiola fino a poche settimane fa. Sappiamo che Guardiola ha lasciato il Manchester City con un buon curriculum, questo Linders, anche nel Liverpool, pensate, ha lavorato con Klopp, con Brendan Rodgers, ha allenato il Neck, ha allenato anche il Salisburgo da primo allenatore, ma in realtà questo nome si sta un po' sgonfiando perché Linders sembra essere orientato a continuare la sua carriera da allenatore in Olanda, dove ha un buon mercato. Notizia triste invece è arrivata nel pomeriggio, in qualche modo legata anche al mondo blucerchiato, perché è arrivata la scomparsa di a soli 33 anni di Oikonomou. Lo ricorderete, un difensore greco che ha legato la sua carriera soprattutto al Bologna, ma che aveva giocato anche nella stagione blucerchiata, quella non proprio brillante della retrocessione, campionato 22-23. Oikonomou è stato coinvolto in un incidente stradale in Grecia a Giannina nei giorni scorsi, le sue condizioni erano critiche ormai da alcuni giorni e purtroppo è arrivata oggi la notizia della scomparsa di questo ragazzo, solo di 33 anni, se ne va l'ex blucerchiato Oikonomou.
6: Grazie, grazie Marco, e adesso passiamo al Genoa. Il Genoa che ha alcuni giocatori sotto lo sguardo del Como. Perché, Giorgia? Perché per andare in Champions League occorre che almeno 8 giocatori della rosa siano di un vivaio, appartengano ad un vivaio. Di questi 8, 4 devono essere del vivaio della squadra che gioca in Champions League, gli altri giovani possono essere di altre squadre

0: cresciuti però nei vivai, e il Genoa, come sappiamo, ha dei giocatori importanti nati e cresciuti proprio nel vivaio rossoblu. Ma di tutto questo ci dice Carlo Danani. Carlo, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi. Prime voci di corridoio in direzione mercato. Quella appena iniziata dovrebbe essere la settimana risolutiva per il passaggio definitivo di Baldanzi dalla Roma al Genoa. Intanto il Como, alla ricerca di italiani di prospettiva, mantiene alto l'interesse per Marcandalli e Venturino. Attese a breve le mosse ufficiali del club lariano. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Federico Spalletti, figlio di Luciano, si appresta a lasciare la Juventus e a firmare un contratto col Genoa, dove andrà alla ricerca di nuovi talenti. Dopo il grande campionato disputato nel Grifone, Ellerson fa gli straordinari. Mikael gioca e bene tutta l'amichevole che la sua Islanda disputa e perde contro il Giappone, rimediando un'ammonizione. E a proposito di test premondiale, in serata tocca alla Norvegia di Østigard. Avversario sarà la Svezia.
0: Grazie Carlo e Giorgia per quello che riguarda il calcio stasera, è tutto.
2: Grazie, grazie a Dario Vassallo, è tutto anche per noi. Ci rivediamo domani sera a stessi orari. Buona serata.

0: partire del 2 giugno è stato positivo dal punto di vista economico, ma pesa l'incognita caos autostrade. Per gli albergatori bisogna eliminare tutti i cantieri. Si terranno mercoledì prossimo, 3 giugno, gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuele Iannuzzi e Emanuela Aiello per maltrattamenti sulla bimba morta di Bordighera. Parte da oggi l'estate meteo, nonostante il solstizio d'estate sia previsto per il 21 giugno, la previsione è di forti ondate di calore e di mare particolarmente caldo. I primi 80 anni della Repubblica e del voto alle donne saranno celebrati domani sera alla Spezia con un grande evento, Primo Canale in diretta. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale, buon inizio settimana. Partiamo dal ponte del 2 giugno, un ponte che per chi ha potuto ha compreso 4 giornate di festa da sabato a domani, che sarà martedì 2 giugno. In Liguria le cose stanno andando bene anche dal punto di vista economico per quanto riguarda il mondo della ristorazione, degli albergatori. Pesa però l'incognita autostrade, il caos che si è registrato anche negli ultimi giorni, questo rientro che potrebbe essere spezzettato proprio perché domani il tempo non è previsto un granché in Liguria. Allora partiamo dal servizio di apertura di Andrea Popolano per capire a che punto siamo.
1: Il bollino rosso scatterà nel pomeriggio, ma già dalla mattina ci saranno le prime code. Il ponte del 2 giugno, da un punto di vista turistico, ha premiato la Liguria con le strutture ricettive vicino al sold out. Ma festa finita, ecco che torna l'incubo autostrade. Dalla mattina sulla A7 e sulla A26 in direzione nord e sulla A10 e A12 verso Genova è bollino giallo traffico, dal pomeriggio diventa rosso. I cantieri sono stati sospesi per agevolare il traffico, ma alcuni sono rimasti. È il caso della A7 con i lavori tra Genova, Bolzanetto e Busalla, tra Roncoscrivia, Isola del Cantone e in Piemonte tra Vignole e Serravalle. Ben 4 quelli in A26, la maggior parte concentrati tra Masone e Ovada. Come accaduto venerdì scorso, basta un incidente per mandare completamente in tilt la viabilità e paralizzare anche le strade statali. Nel frattempo, con l'inizio di giugno, è entrato in vigore il nuovo sistema di rimborsi per gli automobilisti che subiscono forti ritardi in autostrada a causa di traffico o cantieri. La misura è stata introdotta dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Restano esclusi i casi legati a incidenti, maltempo o altre circostanze straordinarie, ma non mancano i dubbi, come l'effettiva gestione delle pratiche suddivisa tra le diverse concessioni e il rischio

0: rincaro dei pedaggi.
1: E adesso andiamo a sentire le parole di Fabio Raimondo, presidente Giovani Albergatori Nazionali e Liguri, che commenta il caos autostrade di venerdì sera e dei ponti. Il monito è forte e chiaro, bisogna che i cantieri vengano eliminati, non parzialmente ma totalmente. Sentiamo.
2: Sicuramente eventi come quello che è avvenuto venerdì, che sono tragici e in qualche modo ci fanno capire che se i cantieri devono essere tolti totalmente, mettendo in sicurezza. È ovvio che vedere ogni X chilometri una parte di cantiere che in realtà è una deviazione in queste strade che non sono dritte, enormi e giganti, ma sono strade molto strette, piene di curve, piene di insenature e ovviamente per chi non è abituato a viaggiare in questo tipo di autostrade diventa pericoloso. Questo è un monito, l'ennesimo credo monito a Autostrade per l'Italia e a chi si occupa di sicurezza sulle strade, che nel momento in cui decidiamo di togliere i cantieri, soprattutto con un flusso turistico così alto, devono essere tolti totalmente e non con riduzioni, soprattutto molte volte di tracurve che diventano pericolose. È ovvio che questo è un danno per il sistema turistico ricettivo, ma non solo, anche per gli stessi locali che immagino venerdì sera volessero rientrare comodamente per fare anche loro il loro ponte e usciti dal lavoro si sono trovati in questa condizione.
1: Adesso i sondaggi di Primo Canale e Tecne, che raccontano le varie tematiche delle città liguri, da Genova a Imperia, passando per Savona e Spezia. Al centro in questo sondaggio, che non è il primo ma apre una lunga serie da qui alle prossime settimane, il lavoro e lo sviluppo economico. Vediamo.
3: Proseguono i sondaggi di Primo Canale e Commissione Sariate all'istituto di ricerca Tecne per fotografare la situazione in Liguria su diverse tematiche. Si tratta di raccontare il sentiment dei cittadini nelle quattro province liguri: Genova, Savona, Imperia e La Spezia. Si tratta quindi del primo di tanti sondaggi che ci accompagneranno nelle prossime settimane e che mostreranno il gradimento dei cittadini nei confronti delle loro amministrazioni comunali. Il voto all'amministrazione del proprio comune sulla gestione di uno dei temi più dibattuti in regione: lavoro e sviluppo economico del territorio. Siamo partiti da qui. In tutti e quattro i capoluoghi di provincia si supera la soglia del 50%, alla Spezia il 58% dà parere positivo contro il 42% negativo, a seguire Imperia al 56% contro il 44%, Genova al 52% contro il 48% negativo, chiude Savona al 51% positivo contro il 49% negativo. Insomma, tutte le province superano il 50%, ma la sensazione è che i cittadini vorrebbero ancora più attenzione da parte delle amministrazioni in attesa di un miglioramento che dovrebbe essere generalizzato. Sulla regione fino a oggi abbiamo avuto riscontri e attenzione in tutti gli ambiti, con interlocuzioni continue con l'assessore allo sviluppo economico Alessio Piana. Molta attenzione soprattutto sui bandi, ha commentato a Primo Canale Mario Gerini, presidente Confindustria Liguria. Le sensazioni sono abbastanza positive, anche se si dovrebbero reperire le giuste risorse in tutti gli ambiti. A seguire da domani tutti gli altri sondaggi di Primo Canale Tecne.
1: Adesso parliamo di cronaca, la morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni deceduta a causa delle continue botte ricevute. Mercoledì l'interrogatorio di garanzia per i due indagati, la madre e il compagno della donna. Entrambi sono accusati di maltrattamenti continui e aggravati. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti della nostra inviata Alessandra Boero.
4: Attesa per l'interrogatorio di garanzia di Manuela Aiello ed Emanuele Giannuzzi, compagni della donna, entrambi accusati di maltrattamenti aggravati con esito mortale nei confronti della piccola Beatrice, figlia della donna, di appena 2 anni. I due sono detenuti in carcere, lei a Torino, lui a Genova. Mercoledì mattina saranno trasferiti al Tribunale d'Imperia per comparire davanti al giudice. Da chiarire se gli indagati decideranno di avvalersi della facoltà di non rispondere. Secondo quanto filtra, la madre della bambina, Manuela Aiello, sarebbe intenzionata a parlare nel corso dell'interrogatorio. L'inchiesta, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, descrive un quadro di maltrattamenti continui e aggravati caratterizzati da episodi di violenza ripetuta e crescente, culminati nel decesso della piccola. Un contesto di sopraffazione e crudeltà quotidiana. Fondamentali le dichiarazioni delle due sorelline della vittima, di 10 e 8 anni, che dal giorno della tragedia avvenuta il 9 febbraio si trovano in una casa

0: protetta. Le loro testimonianze sono considerate dagli investigatori particolarmente rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Secondo l'impostazione accusatoria, emergerebbe una sequenza di episodi di violenza domestica e maltrattamenti ripetuti, spesso scatenati da motivi furtivi come un pianto, un capriccio, richieste di attenzione da parte della piccola. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio le responsabilità e la dinamica complessiva degli abusi contestati.
1: Un altro episodio di cronaca drammatico a Genova. Sabato mattina un uomo di oltre 40 anni è stato ucciso brutalmente a Villetta di Negro in pieno centro a Genova. Sul sito primocanale.it trovate il focus di chi era Pietro Alberto Paolo Signor, il crociard quasi di oltre 40 anni che è stato trovato senza vita, ucciso da Sisse Camaradi, considerato il suo assassino. Si racconta chi era la vittima: era un uomo buono che tra l'altro aspettava un trapianto di cuore che non era ancora arrivato, è stato brutalmente picchiato e ucciso. È slittato l'interrogatorio del killer, impossibile perché si trova ricoverato a San Martino, al momento dell'arresto delirava probabilmente a causa del crack assunto, al momento del fermo l'omicida aveva anche provato a scagliarsi contro uno dei militari ed è stato poi scoperto soffrire di polmonite, per questo è stato trasportato in ospedale al Policlinico San Martino, quindi slitta il suo interrogatorio. È stato recuperato invece, erano 11 i tecnici e i sanitari del soccorso alpino speleologico della Liguria nell'operazione di questa notte che ha liberato uno speleologo rimasto bloccato sotto un masso a circa 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio a Cuno. L'uomo era ligure, l'operazione è stata condotta dai tecnici specializzati del soccorso consentendo di rimuovere il masso e liberare il ferito. Dalla Liguria, come detto, si sono mossi 11 della delegazione speleologa della Liguria, 4 tecnici sono entrati nella grotta insieme alla squadra di primo intervento per dare soccorso all'infortunato, quest'ultimo è stato poi successivamente liberato utilizzando cuscini di sollevamento evitando l'utilizzo di tecniche più invasive per questo. Con la squadra Ligure erano presenti anche i tecnici specializzati della commissione della disostruzione del soccorso alpino. È finita bene, una storia che poteva avere un esito drammatico. Se il solstizio d'estate è previsto per domenica 21 giugno, oggi inizia invece la cosiddetta estate meteo, quest'anno già anticipata, con ondate di calore a maggio non si erano mai viste, con bollini gialli, abbiamo sfiorato anche l'arancione. Sentiamo come andrà la stagione che oramai è alle porte, tra ondate di calore e mare che è considerato e sarà considerato particolarmente caldo in questa stagione. Va per asso.
2: 1 giugno 2026, convenzionalmente inizia l'estate meteorologica, una stagione che per il grande caldo è già stata anticipata nelle scorse settimane con un'ondata di calore molto estesa e intensa, durata una decina di giorni, con 10 o 12 gradi sopra la media stagionale, tipiche invece della prima parte di luglio e agosto. Ma tra l'1 e il 2 giugno le temperature calano lievemente, donandoci clima mite, senza picchi fuori scala, comunque con temperature massime sui 25-26 gradi. Difficile però sapere che estate sarà.
3: A livello locale, perché poi a noi interessa il dettaglio locale di cosa ci succede nel nostro intorno o al limite del posto dove andremo a fare le ferie, è impossibile avere un'indicazione superiore alla settimana e 10 giorni.
2: Anche il mare è improvvisamente diventato caldo. La prima parte di maggio ha registrato temperature del mare molto basse e più fredde rispetto ai valori attesi, ma l'intensità delle ondate di calore è stata così elevata da vanificare quel che era accaduto nei primi del mese.
3: La temperatura superficiale del mare è salita di 5 gradi in pochissimi giorni, che è un valore pazzesco per una realtà come quella del mare, che ha un'inerzia termica, cioè una lentezza nelle transizioni molto più marcata di quella atmosferica.
1: E adesso ci immergiamo in una passeggiata poetica da Chiavari al Santuario delle Grazie, che si è chiusa con una declamazione di Dante e Leonardo, penultima delle giornate di Chiavari. Vediamo com'è andata con Elisabetta Biancalani.
4: Mi trovo al Santuario delle Grazie a Chiavari nell'ambito delle giornate di Chiavari. Questa mattina Trekking poetico, si è partiti dall'altezza del mare in zona Preli, dalla colonia Fara di Chiavari, per una salita che ha coinvolto diverse persone. Le vedete, sia chiavaresi che turisti, soprattutto lombardi, che hanno approfittato per una camminata insieme al direttore artistico e attore Massimiliano Finazzer Flori, che in questa ascesa verso il santuario

0: ha ripercorso l'importanza intanto del contatto con la natura, del ritrovare se stessi durante una camminata. Si è poi arrivati qui al santuario dove ha parlato di Dante e dell'Ultima Cena, un quadro contenuto all'interno del santuario. Dante qua fuori, l'Ultima Cena all'interno, una ascesa immersi nella natura. Questo è lo spirito di questa giornata di Chiavari nell'ambito delle giornate di Chiavari.
1: Ma pelle d'oca, direbbe Adorno, un grande filosofo. Forse l'arte è sempre pelle d'oca. Ti viene la pelle d'oca perché ti trovi di fronte a qualcosa che è più grande di te. Io ho, come dire, il privilegio di poter servire questo, di aver potuto dare voce e volto a questi miei due maestri che mi accompagnano tutta la vita e mi accompagneranno fino alla fine, Dante e Leonardo, quindi sono davvero i miei maestri di viaggio.
2: Domani 2 giugno, festa della Repubblica, sarà una giornata ricca di eventi per la nostra regione, mostre, aperture straordinarie, concerti. L'appuntamento più importante è la sera alla Spezia. Tra poco, poi nel prossimo servizio, vi raccontiamo bene di cosa si tratta. Intanto l'antipasto, l'anticamera di quello che si preannuncia per la giornata di domani, Dario Vassallo.
3: Una festa speciale, quella del 2 giugno 2026. In tutta la Liguria, il programma per l'80° anniversario della nascita della Repubblica propone cerimonie istituzionali, aperture straordinarie di musei, mostre, concerti ed eventi culturali che coinvolgono le principali città della regione. A partire dalla Spezia, dove è prevista una grande serata pubblica tra musica, videomapping, spettacoli e fuochi d'artificio. L'evento, ospitato in Piazza Europa, intitolato Italia Donna 1946-2026, data anche la ricorrenza dell'anniversario del primo voto delle donne, metterà al centro il contributo femminile alla costruzione dell'Italia democratica e sarà trasmesso in diretta da Primo Canale. A Genova, l'iniziativa Palazzi Svelati consentirà ai cittadini di visitare sedi istituzionali normalmente chiuse al pubblico, offrendo un'occasione unica per scoprire luoghi simbolo della storia amministrativa e politica della città. Numerosi anche i musei aperti, tra i principali quelli di Strada Nuova, Castello d'Albertis, il Galata Museo del Mare, il Museo del Risorgimento, quello di Sant'Agostino, la Casa di Colombo e il Complesso Monumentale della Lanterna. Aperto anche Palazzo Ducale con le grandi mostre di Van Dyck e Mimmo Rotella. Alcune strutture statali, come Palazzo Reale e Palazzo Spinola, saranno visitabili gratuitamente nel pomeriggio. Come avviene poi tradizionalmente in occasione del 2 giugno, il Ministero della Cultura ha confermato l'apertura gratuita dei parchi archeologici italiani. In Liguria, l'area di Luni, Villa Romana del Varignana a Portovenere, il Museo Nazionale di Chiavari e quello di Finale. Per gli appassionati d'arte e di storia, un'opportunità da non perdere.
2: Gli 80 anni della Repubblica Italiana, del primo voto delle donne, saranno celebrati domani sera, come vi dicevo, alla Spezia, con una grande serata aperta al pubblico tra musica, videomapping, spettacoli, fuochi d'artificio, un evento che verrà trasmesso integralmente in diretta da Primo Canale a partire dalle 21. Domani sera, allora, raccontiamo in questo servizio di cosa si tratta, Filippo Serio.
4: Gli 80 anni della Repubblica Italiana e del primo voto delle donne saranno celebrati alla Spezia con una grande serata pubblica tra musica, videomapping e fuochi d'artificio. L'evento Italia Donna 1946-2026, in programma il 2 giugno in Piazza Europa, sarà trasmesso in diretta da Primo Canale. Il 2 giugno del 1946 gli italiani scelsero tra monarchia e repubblica e per la prima volta le donne votarono alle elezioni politiche nazionali. A 80 anni da quella data storica, la manifestazione renderà omaggio alla nascita della Repubblica e al contributo femminile alla crescita democratica del paese. Tra i momenti principali, lo spettacolo Son et Lumière, con videomapping sulla facciata della Cattedrale di Cristo Re, dedicato alle madri costituenti e alle protagoniste della storia italiana. La serata si concluderà con uno spettacolo piromusicale tricolore.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Un attimo, adesso glielo lascio. Comunque non è la toilette questa, signora. Momento, eh. Aspetti che... Ecco. Non ci riesco. Non ci riesco, signora. Aspetti un attimo, adesso vengo, aspetti. Non ci riesco. Vabbè. Vado così perché poi, insomma, non è che questo sia proprio un set, è un treno, in fondo è un treno, se ho tutta la bocca fatta un po' così. Ecco, ci sono riuscita. Questo è il trucco della televisione. Signora, vengo, glielo lascio, però non è un bagno questo. Ah, lo sapeva. È come un camerino, ecco. Per me è come, vede, ho anche la valigia. Permesso, scusi, prima devo passare io, poi passa lei. È stretto. Grazie. Parlate italiano? Ah, meno male. Allora, quattro belle ragazze in un colpo, non c'è mai capitato. Lei è contenta di essere nata donna?
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Per cosa?
1: Per tutto.
0: Ha mai partecipato, per esempio, a un concorso di Miss lei?
1: Sì.
0: Ah, l'ha vinto?
1: No.
0: Ma come mai non si vincono?
1: Perché... sono tanti motivi.
0: Ah no, ce li dice adesso?
1: No, adesso non
0: uno,
1: so.
0: Uno
1: è che come tutte le altre cose, così.
0: No, così, se hai il coraggio.
1: Così, ho partecipato proprio qui, se lo dico adesso, cosa sì. Succede?
0: Dai, dillo.
1: Anche lei ha partecipato.
0: Lo dici tu o lo dici tu?
1: Dillo te, Vassione.
2: Di cosa? Quest'anno non ho fatto niente.
0: Vabbè, ma quando avete partecipato al concorso di Miss, intanto perché vi è saltato in testa di partecipare?
1: Perché è una cosa che non avevo mai fatto, volevo provare almeno.
0: Ti senti bella?
1: No, volevo provare.
0: No, dimmi se ti senti bella.
1: Ma mi sento bella, insomma, ci sono delle ragazze più brutte, quello che
0: consiglio. Oh, quindi tu pensi che partecipino quelle più brutte e quindi tu dici vinco?
1: No, non bisogna mai partire con lo scopo di dire vado, vinco, no. Cioè, no, però insomma ti diverti.
0: E perché ti diverti?
1: Ma perché magari conosci gente nuova, ragazze, ragazzi, cioè...
0: Solo lì? Solo normalmente lì. Non se... lo conosci?
1: Ma sì, certo, cioè gli amici ci sono, insomma, ci mancherebbe.
0: Senti, quando tu ti metti davanti allo specchio, che cos'è che non ti piace?
1: Ma dipende dai giorni.
0: In generale, del tuo corpo e della tua faccia?
1: Ma cioè, secondo me non... cioè, non devi mai dire questo non mi piace, perché insomma siete stessa, bisogna
0: ma infatti si vede della gente che si presenta alle Miss che se avesse uno specchio si vedesse veramente lo specchio
1: non
0: sarebbe.
1: Quello certamente.
0: E tu non potresti essere una di quelle?
1: Ma perché, cioè, mi guardo allo specchio, mi guardo per pettinarmi, per truccarmi, cioè,
0: non ti giudichi?
1: No. Sarebbe una cosa inutile, perché tanto sono così, quindi non cambia niente. Anche
0: però
1: se
0: scegli di andare a presentarti a un concorso, perché non lo vinci?
1: Non lo so, perché...
0: perché non sei sufficientemente bella o perché...
1: No, forse perché ci sono anche delle ragazze più belle, indubbiamente, però non vincono mai le più belle.
0: Ecco, chi vince? Perché vincono quelle lì?
1: Non lo so.
0: No, tu hai detto...
1: Perché sono più... boh, avranno più conoscenze, non lo so io.
0: Quindi dipende dalle conoscenze?
1: Certamente.
0: Nella vita è solo fare la miss o tutto dipende dalle conoscenze?
1: Tutto.
0: Se si parte dal corpo sì, se si parte dalla testa non pensi che si possa vincere?
1: Quello sì, anche può darsi, però...
0: Allora perché non incominci a partire dalla testa?
1: E dalla testa, cioè, mi accontento così. Può essere una miss, quello... cioè una cosa che magari ti puoi divertire un'estate e poi finita lì.
0: Sì, ma perché non punti sulla testa più che sul corpo? E forse vinci?
1: Perché forse sono troppo giovane.
0: No, la testa si alleva da subito, come i bambini.
1: Sì, vabbè, sì. Allora ci vorrà ancora un po' di tempo.
0: Perché se metti la testa assieme al corpo formi una persona.
1: Quello senz'altro. Aspettalo.
0: Tu quando è che metti la testa assieme al corpo? Ce l'hai già messa?
2: Sì, sto studiando.
0: Sì?
2: La ingegneria.
0: Ma studi per dimostrare a te stessa che hai la testa o studi per un posto o studi perché ti piace?
2: Perché mi piace, è interessante e tutto. Poi anche hai l'opportunità di avere un lavoro, un ufficio magari.
0: Mm-hmm. E se avessi vinto un concorso, che lavoro avresti fatto?
2: No, lo faccio così per giocare, per divertirmi, niente di serio.
0: Tu allo specchio che cos'è che non gradisci di te?
2: Dipende dai giorni.
0: Non
2: lo so, mi alzo bene.
0: Allora, diciamo il giorno in cui ti alzi bene, che cos'è che non ti piace lo stesso? Che cambieresti?
2: Niente.
0: Va bene così?
2: Sì, sì, va benissimo.
0: Tu hai mai partecipato?
2: A un concorso?
0: Sì.
2: Sì.
0: Sì, vinto?
2: Una volta.
0: Raccomandata?
2: No, un po' di clac così, ma nessuna raccomandata.
0: Lei dice che bisogna...
2: Sì, senza...
0: Bisogna?

0: sì. Ma io ero piccolina, quindi a me non potevano far niente.
1: Ah, perché lo fanno a quelle più grandi qualcosa?
0: Eh beh, preferiscono quelle più grandi e più formose.
1: Ah sì?
0: Generalmente sì.
1: Misure?
0: A 12 anni io non avevo le caratteristiche adatte.
1: Ho capito, 2,40 in tutto? Cioè 90-90-60?
0: No.
1: Non 60 di fianchi, cioè 90-60-90?
0: 90 mai qua.
1: No?
0: Assolutamente.
1: Tu vedresti il silicone per far diventare 90?

0: Spero, sì.
1: Sì? Quanti anni hai?
0: 19.
1: Classica o moderna?
0: Io faccio classico e moderno, però spero più sul moderno, che ci sono un pochino più di possibilità.
1: Possibilità, ma vedi, la tua collega lì, fallita Miss, dice che la fallita Miss 1 e la fallita Miss 2 dicono, è vero, per adesso.
2: Magari,
1: però un domani, invece, chi lo sa.
2: Un giorno magari quando si cresce, domani quando si cresce magari si mette insieme le due
1: quanti
2: cose.
1: Quanti anni hai?
2: Io ho 18 anni.
1: Ah beh, allora insomma hai tempo. Sì. Poi lo sai che oggi la Lollobrigida quest'anno proprio ha detto fino a 40, aprire il concorso, sei d'accordo?
2: 40 anni?
1: Sì.
2: Perché no? Ci sono delle donne.
1: Può andare anche lei?
3: Sono mamma di 5 figlie.
1: Quindi lei andrebbe, si presenterebbe?
3: No, io no.
1: No?
3: No.
1: No. 40 anni tu una donna la vedi finita? A pezzi? Cominciata?
2: No, io una donna a 40, cioè io penso che una donna a 40 anni è la donna più bella.
1: Sì.
2: Perché è la più interessante, più matura, quindi cioè, secondo me è la più bella donna. Invece 18 anni, 19 anni, cioè bisogna ancora crescere.
1: Allora.
2: Cioè crescere perché bisogna fare esperienze, bisogna avere esperienze nella vita, quindi non è...
1: Senti, tu dici ballerina, però la tua collega appunto, Miss non ancora arrivata, dice che dappertutto ci sono raccomandazioni. Allora, se dalle Miss ci sono raccomandazioni, quando vuoi fare la ballerina come va?
0: Guai, ancora di più.
1: In Svizzera ci sono i talk show.
4: Io penso, ma non seguo tanto, io seguo piuttosto documentari o delle animali o delle cose di documentari.
1: Ma perché agli svizzeri piacciono tanto gli animali e la natura?
4: Ah, perché noi abbiamo la protezione degli animali.
1: E perché noi non abbiamo tutta questa protezione?
4: Avete anche, comincia, non ancora.
1: Ma come mai noi non ce l'abbiamo?
4: Siamo in ritardo.
1: Siamo in ritardo?
4: Sì.
1: Voi quando avete cominciato?
4: Io molti anni fa.
1: Guglielmo Tell?
4: No.
1: Ammazzava le mele ma proteggeva gli animali.
4: No, ma per noi è quasi un dovere, capisci? Sì. Proteggere l'animale. E non mi faccio parlare.
1: No, è bello invece. Perché chi ha gli animaletti vuole sentire queste cose.
4: Sì. Lo so, ma io ho tante esperienze in questi animali da morire.
1: Sai? Ah sì? Perché li protegge o perché li cura?
4: Sì, lo cura, anche lo proteggo.
1: Ma lei cura solo gli animali, quelli da casa
4: di
1: o
4: casa?
1: Anche quelli selvatici?
4: No, non selvatici.
1: Un
4: no,
1: cerbiatto no, non lo sa
4: no,
1: curare?
4: No, mai avuto. No. Ah, quello lì sì, quando andiamo nella foresta,
1: li
4: vediamo, se è ferito lo prendiamo, no?
1: Li spazzola?
4: No, assolutamente no.
1: Ma
4: se
1: porta
4: dal veterinario si è ferito, no? E gli animali si trattano bene, ma è sempre con un po' di distanza, no?
1: È vegetariana o mangia anche i conigli?
4: Purtroppo mangia anche i conigli, ma sono piuttosto vegetariana, mangia pochissima, pochissima carne mangia.
1: Nel tempo è diventata vegetariana o già da bambina?
4: Piuttosto, perché non mi piace più i carne.
1: Ma lo sa
4: no,
1: che anche le piante parlano,
4: sì,
1: sentono.
4: Sì, lo so.
1: E allora non dobbiamo mangiare neanche la verdura.
4: Lo so, ma guardi, è un complesso che non si può neanche dire. No, non si può dire, perché altrimenti non si finisce più.
1: Perché capisce, questo signore che fa il cuoco,
4: sì.
1: Se no cosa cucina?
4: Ah, che cucina tutto.
1: Appunto, lui cucina
4: sì,
1: tutto.
4: Ma logica, ma vede, questo è un complesso troppo forte, perché non si sa allora più come vivere, no?
1: Sì.
4: Ognuno deve vivere secondo come si deve vivere, cioè come vuol vivere.
1: Lei
4: no?
1: Se non avesse nessuno che le procura
4: sì.
1: un uovo,
4: eh.
1: Una gallina, lei sarebbe capace di strozzare una gallina?
4: Ah no, assolutamente.
1: Non potrebbe?
4: No.
1: Muore di fame?
4: No, assolutamente. Prima andava alla pesca, no? Noi abbiamo affittato un fiume, un ruscello.
1: Affittato un ruscello?
4: Yeah, si può
1: affittare un ruscello?
4: Affittare pezzi per chilometro qui.
1: Ah, io
4: poi
1: posso
4: si mette delle,
1: il mare qua?
4: No, e poi si mettono delle trotte dentro, si lasciano crescere, poi si va a pescare come sport, no?
1: Dopo quanto?
4: Devono essere più di 20 centimetri.
1: E quando è che la trota diventa grande? Cioè più di 20 centimetri?
4: 2-3 anni, 3-4 anni.
1: Trota adulta?
4: Sì. Sì, perché il primo anno è così approssimativamente, sono 10 centimetri. Poi
1: e lì poi lei se le mangiava?
4: No, come? Sì, appunto, ma adesso non potrei neanche più ammazzare una trota. Infatti quando era più piccoli non la prendeva, vive, no?
1: E le triglie peggio
4: no,
1: le fanno l'occhio di triglia.
4: Non lo conosco le triglie.
1: Non conosce l'occhio di triglia?
4: No.
1: Se guarda un occhio di triglia lei non mangia più la triglia.
4: Significato non lo so, c'è da ridere.
1: Ma di che paese sei?
0: Paese.
1: Che il pays, ma vai in Francia, non capisci? Il francese lo capisci? No.
0: È Svizzera?
1: Sì, ecco, ma il francese lo capisci? Ah, sei parente della signora svizzera di là? Ma il francese lo capisci? Non lo capisci. Lo capisci?

0: Conosci francese? French, French. No. I understand French. French? Niente. Yes. Italiano? Niente. Niente. Quindi cosa farai in Francia? Nessuno lo sa. Dormirai? Eh? Dormirà. Vabbè. Si vede che in Francia si dorme bene in Francia, signorina?
1: Un po'.
0: Un po'. Oh, si dorme un po' in Francia. Un petit peu?
1: Un petit peu, oui.
0: Un petit peu?
1: Oui, un petit peu français.
0: Un petit peu français?
1: Oui.
0: Io volevo sapere se si dorme bene in Francia. Un petit peu? Oui? Oui? Oui? Oui? Oui? Bene. È stato molto interessante, chiudiamo tutto. Dormo anch'io, guarda. Dormo qui perché così non parliamo e dimostriamo che sul treno si può dormire tranquillamente, perché loro intanto non parlano. No.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti la racconteremo insieme.
2: Io leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, ha passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città

0: negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
1: Un po' mugugno.
0: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, Ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
1: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Beh, ma ha ragione, professore. Ma allora chiedo a un non genovese che però... che tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
1: Dai fastidio a prescindere.
3: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monte Rosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
3: Io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
0: domani.
3: E gliela regalata a Genova.
1: Cavolo, anche generosi siamo, quindi.
4: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
6: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
7: Ben ritrovati, Calcio e Pepe, oggi in via eccezionale con il sottoscritto, ma non vi preoccupate, prossime settimane ritornerà il nostro mitico Graziano Cesari per parlare di Genoa e Samp. Sta arrivando anche il nostro Marco Benvenuto, ma nel frattempo io vado a presentare i nostri ospiti, come sempre, Alessandro

0: Ionetti, buon pomeriggio, buongiorno a tutti. Grazie Alessandro, buongiorno al suo fianco tutti. Il mitico Andrea Rivellini.
1: Come ciao stai? Franco, bene, tu?
0: Benissimo,
1: tutto bene?
0: Grande, trapelati, ci capiamo.
1: La lobby degli scarsi criniti che...
0: Federico, davvero buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi.
0: Nel frattempo, sì, appena è pronto anche il nostro Marco, benvenuto. Allora, io direi, tanto partiamo subito con il Genoa, Andrea, insomma, oggi leggevo tante belle cose, insomma, di questo tesoretto, di questi giocatori che... Insomma, sarebbe un grande patrimonio, qualcuno potrebbe andare via, però fondamentalmente bisogna adesso cercare di mantenerlo quel tesoretto, Andrea.
1: Ma allora, intanto diciamo che il Genoa stanno lavorando a fari spenti come ci hanno abituato da alcuni anni a questa parte. La cosa che secondo me deve deporre a favore e quindi guardare con prospettiva positiva al futuro è che il direttore sportivo Diego Lopez e l'allenatore di DR, Daniele De Rossi, hanno un ottimo feeling tra di loro. Lo ha ricordato ancora recentemente il presidente Dan Sciucco, intervenuto alla presentazione del nuovo allenatore del Rapid. Questo per noi è un elemento di certezza. L'altro elemento di certezza è che i conti del Genoa stanno a poco migliorando e quindi non c'è fretta nel vendere. Se ci saranno delle offerte importanti, qualche giocatore ragionevolmente andrà via, ma tutto questo sarà in funzione di quello che è diciamo il rapporto molto stretto tra il direttore sportivo e l'allenatore del Genoa. Certo, ci sono dei giocatori che hanno fatto il loro corso anche lontano da Genova, mi riferisco a Fini, mi riferisco a Venturino, sì, che chiaramente rappresentano un plus valore rispetto a quelli che sono oggi diciamo nella rosa attuale del Genoa. Quindi potrebbero in teoria rappresentare un piccolo tesoretto da far fruttare per operazioni.
0: Grazie. Allora, rimaniamo in tema però di bilancio, Alessandro Lionetti, perché Andrea giustamente parlava di quello del Genoa. Quello della Samp, lo sappiamo, non è per nulla buono e bello, 40 e rotti milioni sotto, con tante ancora incognite. Partiamo da qui.
3: Guarda, diciamo che questi signori, parliamo di Tei, Walker, Fredberg, pensano che la Sampdoria sia una startup da gestire con gli algoritmi, e in realtà la Sampdoria il 12 agosto, quindi tra due mesi neanche, compirà 80 anni di storia, dalla maglia più bella del mondo, dalla Gradinata Sud, dello Scudetto, delle Coppe Italia, della Coppa delle Coppe, di Wembley, anche di momenti difficili, insomma abbiamo fatto 14
0: certo,
3: anni
0: però un bel trascorso,
3: però certo, comunque un bel trascorso. E il regalo che ci fanno questi signori è stato quello di il giorno dopo l'approvazione del bilancio di mandare via gli unici che avevano un rapporto diciamo emozionale con i tifosi della Sampdoria, che sono appunto Gianni Vernizzi, Andrea Mancini, Nicola Pozzi, avevano già fatto qualcosa di non definitivo ma abbastanza chiaro nei confronti di se prendessero Corvino, se prendessero questo, cioè, io dico prima
0: poi
3: di chi prenderanno
0: nomi,
3: chiediamoci per quale motivo hanno mandato via queste persone. Secondo me è il motivo perché vogliono veramente un distacco totale nei confronti dei sampdoriani.
0: Ma non stanno giocando un po' troppo col fuoco, scusami?
3: Secondo me sì, perché intanto non c'è chiarezza, perché avrebbero dovuto dire facciamo una conferenza stampa dove spieghiamo certo i motivi per cui mandiamo via queste persone, e invece non l'hanno fatto, non hanno neanche spiegato di questo bilancio che obiettivamente non è bellissimo, perché 45 milioni no, di perdita sono tanti,
0: anche perché sembrava palesemente, come dicevamo l'altra volta anche con Marco e quant'altro, insomma quasi una testimonianza, sì abbiamo buttato via un po' di soldi, poi come vedete il bilancio è sempre questo qua.
3: Beh, certo, non hanno fatto plusvalenza,
0: una missione,
3: hanno preso giocatori evidentemente presi da questo famoso algoritmo che non hanno portato assolutamente nessun tipo di plusvalenze, e ringraziamo Andrea Mancini che invece ha portato quei giocatori certo, che sono riusciti comunque a salvarci, perché senza di loro secondo me quest'anno sarebbe finita molto male.
0: Federico, ritorniamo al Genoa per parlare naturalmente di mister De Rossi. Allora, quante possono essere davvero le possibilità di averlo ancora prossimamente sulla panchina rossoblù?
2: Ma a sentire così le voci, insomma, sembra che per quest'anno, per il prossimo anno, praticamente sia scontata la cosa. A me avrebbe fatto piacere partecipare a una conferenza stampa con il direttore sportivo e De Rossi, che seduti come siamo noi avesse detto questo è il nuovo allenatore del Genoa. Cioè

0: continua la, la certo. Storia. Ecco, questa cosa, no, no, ma Andrea lo sa, la dico sempre, e quindi a me avrebbe fatto piacere. Sono abbastanza tranquillo, mi sembra che le intenzioni siano quelle, però se non succede quel discorso famoso che per qualche giorno era allunghiamo il contratto, vuol dire che allora c'è un progetto, e allora quel progetto permette dell'allungamento del contratto. Comunque io ho fiducia nel Rossi,
1: Marco,
0: e ho fiducia nel Genoa.
1: Assolutamente, grazie Viterico. Marco, senti, tra pochi giorni la grande festa degli Ultras, questo ti faccio questa domanda perché in collegamento a tutto quello che sta succedendo, quello che dicevo anche con Alessandro Lionetti. Loro sanno che stanno giocando con il fuoco, perché questi finalmente, poi queste persone potranno poi finalmente dire basta, adesso veramente è finito davvero con la pazienza di cui abbiamo parlato lontanamente.
2: Ma io tanto saluto Andrea Rivellini, che vedo che ha un look, voglio dire, che si confà un po' al mio stile,
3: mi
2: ma
3: sono,
2: capisco.
3: Mi
2: anche.
3: Sono benvenutizzato.
2: Sono io che devo. No, io sono in totale disaccordo con Alex, perché dice che non prendono nessuno. No, assolutamente, stanno prendendo per i fondelli tutti i tifosi della Sampdoria, quindi mi sembra, e per il resto forse dalla festa degli Ultras, con tutto, voglio dire, anche il corollario di festa, perché festa certo. Comunque deve essere, perché i tifosi della Sampdoria devono comunque festeggiarsi, no? Cioè sì. un atto, come dire, di autogratificazione che non deve essere eccessivo, perché sennò poi si rischia davvero tanto, però devono festeggiare. Ma dall'altra parte forse potrà anche uscire qualche, permettimi di chiamarlo, spunto di riflessione, così perlomeno riconduciamo sempre gli animi come devono
1: certo,
2: stare, perché da questa trasmissione non arrivano mai, come dire, però uno spunto di riflessione per dire magari la loro, però no, stanno prendendo, io sono strano che sia in disaccordo con Ale, perché stanno prendendo e come?
1: Allora, nel frattempo lo vedete, il numero ormai lo conoscete a memoria, vedo che stanno iniziando ad arrivare i primi messaggi. Andrea, se dovessimo già sintetizzarne qualcuno sul Genoa, ovviamente qualcuno dice speriamo però poi alla fine che i soldi in tasca ce l'abbia chi li deve avere, perché poi un po' la paura è sempre questa.
3: Ma allora, il tema dei soldi non è, non deve essere una paura.
1: Quindi tu dici non è prioritario?
3: No, il tema è la giusta e la corretta e la gestione ben fatta da parte di chi ha la possibilità di gestire e il dovere di gestire la società. Perché, voglio dire, questa proprietà non ha lesinato di intervenire sul mercato, non ha lesinato di bloccare cessioni che avrebbero potuto avvenire a gennaio, sì. E quindi dimostra con una certa concretezza nei fatti di avere la solidità economica dovuta e diciamo richiesta per fare un campionato di Serie A migliore di quello che è stato l'ultimo e quindi gli ultimi in generale. Quindi l'asticella verrà alzata, questa è l'indicazione che viene dalla società. Volevo brevemente replicare al nostro amico Federico Dodero dicendo che il tema dell'allenatore non deve essere visto come un problema. De Rossi, che peraltro lo ha dichiarato anche apertamente nell'occasione riportata anche da questa emittente a Stella nello Sport, che sarebbe rimasto, in effetti rimane, e rimane perché automaticamente è scattato la clausola del contratto che con il conseguimento della salvezza scattava un anno. Poi non c'è nessuna fretta di andare a prolungare nell'immediato, verrà prolungato ragionevolmente, ma intanto adesso noi ragioniamo nell'ottica di costruire bene il Genoa della stagione a venire.
1: E poi tu dici
3: esatto.
1: Allora, ritorno un attimo da Federico, per cui apro nuovamente il campo da Samp, perché arrivano i primi messaggi. Ce n'è uno che mi fa molto sorridere, perché dice ciao Graziano. In realtà non sono Graziano, ma ci mancherebbe altro, un caro saluto, dai. Allora, per me i sacrificati potrebbero essere Marcandalli e Frendrup, di cui si ricaveranno 45 milioni, che hanno anche già i suoi sostituti, vedi Otoa e Masini. Sei d'accordo su questo messaggio? Insomma, è così, no, convinto il nostro amico Antonio?
0: È un messaggio preoccupante a me, soprattutto per la difesa. A me piacerebbe che la difesa rimanesse così, con Otoa eventualmente
1: certo
0: ad aiutare in emergenza. Quindi mi piacerebbe che i difensori rimanessero tutti. Sono contento di essere in trasmissione con

0: L'avvocato perché mi tranquillizza, mi lascia, mi fa andare via sempre
1: di solito
0: sereno.
1: Non fa queste ferite.
0: No, mi fa andare via sereno. Perché no?
1: Taluni hanno altre reazioni. No, io, però io, se con te ho questa reazione,
2: ben venga.
0: Perché mi tranquillizzi? Perché mi dai delle informazioni tranquille. Te lo dirò, però per adesso.
2: Alessandro, senti, invece stanno circolando in queste ore, ma com'è giusto che sia, ovviamente i giornalisti devono fare il loro mestiere e insomma il giornale vuoto non lo puoi lasciare. Nomi di tutti i generi, però fondamentalmente tra i tanti, è inutile andarli adesso ad elencare tutti, oggi ce n'era un altro, però sempre stranieri, ma perché c'è questa roba di esterofilia in modo particolare? Non lo so, forse perché loro sono stranieri e non vogliono mettere un italiano, chiedo per un amico.
3: Ma io lo dicevo prima, anche le volte scorse. Secondo me vogliono proprio cercare un distacco con la tifoseria, cioè non più persone che a livello emozionale fanno da ponte con i tifosi, ma persone completamente distaccate da questi. I nomi che circolano sono questi di questo Hammersham, sì, che non avrebbe
2: Il tesserino. Comunque il profilo non sarebbe nemmeno poi male rispetto a tanti
4: sì,
2: altri.
4: Però io conosco Andersen che racconta le favole come queste.
3: Non potrebbe nemmeno firmare, infatti si parla di Ariaudo che prenderebbe il posto di Bernie. Inizi, peraltro Ariaudo, ex giocatore del Genoa, ricordiamocelo, e infatti uno dei nomi che circola come direttore sportivo è quello di Branco.
2: Sì.
3: Allora, quando io ho letto che forse si chiama Branco, mi sono un attimino...
5: Ma quello che fa gli oroscopi?
4: Esatto, bravo.
2: Ragazzi, devo andare in pubblicità. Alessandro, un secondo solo, chiudi, grazie.
3: No, i nomi che circolano, sì, chiaramente sono nomi che necessariamente sono vicini al mondo degli algoritmi. Così sembra, perché sembra che loro vogliono puntare, evidentemente non sono in grado di capire gli errori che fanno, di rimediarli.
2: Stanno arrivando una marea di messaggi sia per il Genoa che per la Samp, rimanete insieme a noi, ritorniamo tra pochissimo, non andate via.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica sulla Liguria, con condizioni di variabilità e instabilità atmosferica a causa di aria fresca oceanica, responsabile della formazione di locali precipitazioni anche di moderato forte intensità nella seconda parte del giorno. Andiamo ad osservare più nel dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna località della regione, partendo da Imperia. Copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, localmente anche forti, nella seconda parte del giorno, specie nelle zone interne, ventilazioni in rinforzo da sud sul litorale in serata. Anche su Savona, analoga condizione, dunque parecchia nuvolosità favorirà precipitazioni sparse ed anche locali temporali, specie in serata. Rinforzerà la ventilazione nella seconda parte del giorno da sud e le temperature saranno in diminuzione. Su Genova le precipitazioni saranno in formazione sin dal mattino e poi si intensificheranno nella seconda parte del giorno. Anche qui le temperature diurne saranno in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi, e dunque valori anche sotto le medie della stagione. Uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui copertura nuvolosa, compatta e con precipitazioni sparse per lo più deboli. Le temperature in diminuzione non andranno oltre i 23-24 gradi e rinforzerà la ventilazione da sud in serata. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino, anche qui un calo della pressione atmosferica determinerà copertura nuvolosa e precipitazioni sparse, un rinforzo progressivo della ventilazione e un calo delle temperature. Nella giornata di mercoledì, dopo gli ultimi effetti, specie nelle aree interne di Levante, il tempo volgerà al bello. Si tratta di una temporanea tregua. Il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, con temperature massime in leggera ripresa. Toccheremo punte di 24-25 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella seconda parte della settimana, vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

0: Cancio e Pepe, ancora ben ritrovati, mamma mia, una marea di messaggi. Allora, Marco, benvenuto. Per collegarci a quello che diceva pochi istanti fa Alessandro Lionetti, insomma, questa società, nelle parole ovviamente di Alessandro, che sono tante comunque a pensarlo, vogliono tagliare fondamentalmente con il tifosi, con la tifoseria. Ma non è un gioco veramente molto pericoloso?
1: È un rischio pericolosissimo, però lasciami dire due cose che avevamo già accennato fuori onda. Tanto io sono abituato a portare delle... Questa volta ho portato un ombrello.
2: Non lo apro.
1: Ma no, ma sai perché l'ombrello? Però...

0: di che colore anche? Di che colore?
1: Sta benissimo vicino a te il rosso e il blu.
2: No, ma sai che io Rivellini non
1: caro,
2: no,
1: mi fa Marco,
0: te la sei andata
1: guarda, questa armicromia
2: sono talmente voglio dire sono già nell'iperboreo
1: di gioia.
2: Vivo nell'iperboreo che posso permettermi, sai come faceva Carmelo Bene che
0: perché lui è blu, lui è blu.
2: Io mi posso permettere, io mi posso permettere anche questo.
0: Vabbè, allora,
2: perché?
0: Vai.
2: Perché bisogna parlare quando non piove, perché quando piove sono bravi tutti a parlare. Allora, si diceva perché questi profili stranieri, ma io ho la mia versione.
0: Sì.
2: Perché in Italia questa società la conoscono tutti e non ci viene nessuno, cioè Pecchia, che di cui avevamo caldeggiato in un certo tipo di situazione, andrà al Modena, perché
3: al Modena.
2: Tu pensa, ma con tutto il rispetto per il Modena e per Modena, grandissima città, la città di Modena, cioè voglio dire, però non, ha un progetto. Aquilani o andrà in Serie A o rimarrà al Catanzaro. Abate, che andrà via dalla Juve Stabia per una serie di motivi societari, andrà in Serie A.
0: Aquilani
2: andrà o in Serie A o rimarrà, piuttosto allora rimane al Catanzaro. Perché bisogna far pensare alla gente sampdoriana che qualcuno possa ipotizzare di venire qua e no.
0: Beh, con però il minimo sindacale, ma
2: e poi come parla, si porta al traduttore.
0: Allora Federico, senti, però tu dici, io nelle parole di Andrea trovo sempre una serenità, una bella calma, perché cosa vuol dire? Che tu sei un po' più riflessivo, un po' più preoccupato?
4: Io mi sono occupato tutta la mia vita di un altro sport.
0: Ti chiedo solo di stare un pelino più distante dal microfono.
4: No, perfetto. Mi sono preoccupato di un altro sport, della pallanuoto, e comunque a buon livello. Questi discorsi che si sentono, che si fanno adesso intorno alle nostre squadre di calcio, erano anche intorno alle nostre squadre di pallanuoto, della Serie A parlo. E quindi c'era, arriva il giocatore, arriva questo, l'allenatore sarà confermato. Io ho fatto il presidente per 5 anni e quando facevo il presidente cercavo di dare delle notizie, soprattutto ai miei tifosi di Camogli, perché questi potessero stare tranquilli. Se io avevo già programmato, avevo visto, avevo fatto, cercavo di darle queste cose. E io vorrei sentirmi dire dalla società, poi me lo sento dire da Rivellini, che devo dire che è informato, certe notizie che ci dà sono abbastanza,
2: è uomo informato,
4: sono abbastanza, no, ma soprattutto sui conti, soprattutto la gestione della società che ci tranquillizza. Io mi fido dell'avvocato. Avrei bisogno da tifoso di poter andare a fare la coda per l'abbonamento con qualcosa di sicuro dietro.
0: Ah, okay.
4: Tutto lì.
0: Okay. Beh, però questo è, Andrea, è quello che pensano anche tanti tifosi, che ci scrivono e ci dicono solo per avere una maggiore serenità.
5: Ma perché non dovete essere sereni? Ma state sereni, cioè, ma perché dovete arrovellarvi? Ma io vedo Federico Dodero che si arrovella.
2: Gli manca più di camminare sulle acque.
5: Pensa continuamente ad avere queste notizie che lo rassicurino. Ma nel mondo degli affari, nel mondo delle società, che cosa ti devono venire a dire? Ti diranno che l'obiettivo della stagione è migliorare, alzare l'asticella. Poi non ti diranno mai rimane Tizio, rimane Caio, prendiamo Tizio, prendiamo Caio. Perché? Perché faccio un esempio: Marcandalli, che per inciso, apro parentesi, è stato richiesto dal Como, chiudo parentesi, è stato rimandato indietro l'offerta perché non ritenuta congrua.
0: Certo.
5: Loro vogliono tenerlo, ma se arrivasse un'offerta irrinunciabile, non c'è un giocatore della rosa del Genoa, come non c'è un giocatore della rosa dell'Atalanta, un giocatore della rosa del Bologna, un giocatore della rosa del Sassuolo, che ha un'offerta irrinunciabile e non venga lasciato andare.
0: Certo.
5: Quindi su questo non bisogna mai spendere parole a vanvera. Come non bisogna spendere parola a vanvera preannunciando prima il profilo del giocatore che verrà preso, perché ovviamente per la legge della domanda e dell'offerta si alza il prezzo.
0: Allora Alessandro, rientriamo da te, un po' di messaggi, poi li può, insomma, in tanti danno la colpa solo a Walker dicendo che fondamentalmente lui è uno dei principali colpevoli, ma adesso al di là di colpevoli o non colpevoli, secondo te davvero, perché poi la domanda è questa, quello che ci state dicendo, ma si stanno comunque mettendo insieme le cose, come diceva Marco, i pezzi del puzzle, completando qualcosa che fino adesso non l'hai fatta?
2: Cosa hanno promesso?

0: E sono minaccia.
1: No,
0: scusa,
1: aspetta,
0: Franco,
1: no, sono consapevoli di che stanno facendo qualcosa che possono ancora una volta fare del male a tifosi e a squadra? Questa è la domanda.
2: Allora, intanto hai detto...
1: Hanno detto anche loro nel comunicato, scusa Alessandro, mi riferisco anche a quello che diceva Andrea, alziamo l'asticella perché Mancini, Lombardo e gli altri non sono, questo abbiamo letto e lo dicevi anche tu Marco, non sono forse all'altezza. Se
0: sì,
1: vuoi
0: bisogna capire
1: l'asticella.
0: Qual è l'asticella.
1: Ho capito.
2: A parte questo comunicato in italiano di Fredberg che non parla italiano, parla inglese e danese, quindi l'ennesimo opera evidentemente dell'intelligenza artificiale, ma lasciamo perdere questo. Però tu hai fatto un nome, secondo me, veramente fondamentale. Allora, io che ho questo brutto vizio di andarmi a leggere tutti i regolamenti, mi sono letto l'articolo 21, 22, 22 bis 37 della NOIF e anche il 24 della giustizia sportiva.
1: Sì.
2: Si parla dei ruoli dei dirigenti e di chi ha un'attività sulla scelta dei giocatori, allenatori e quant'altro. Io la domanda che faccio, che io non lo so, ma questo Walker è un tesserato FIGC? È un collaboratore? Cioè, queste sono cose che andrebbero chieste a questa società, perché lui a fare le scelte sportive dei dirigenti e quant'altro, ma la domanda è, può farle? E questo è fondamentale capire.
0: Sai, esiste la figura, ma lo dico in senso ampio, rifacendomi alla letteratura, del consigliore. Quindi se tu sei un consigliere del presidente, io presidente posso prendere chi voglio, lo sto a sentire, poi l'operativo sono io, le firme, i contatti. Il problema, penso, no, ma hai detto una cosa sacrosanta, il problema in questi casi è verificare se poi al tavolo di una trattativa si siede, non lo so, con Rivellini, si siede Walker e si scopre che Walker non ha titolo
2: però
0: ufficiale.
2: Quando
0: si incontrano al Grand Hotel di Monte Carlo,
1: certo, dove Rivellini va spesso e volentieri,
3: ovvio,
0: allora possono fare.
2: Quando 10 giorni fa i tifosi sono andati a Bogliasco a parlare col nuovo presidente De Gennaro, eccetera, c'era anche Walker, quindi non è soltanto uno che dall'isola di Man o da Zanzibar, perché adesso sembra che sia in vacanza a Zanzibar, e fa le scelte.
1: Le vuoi far fare
0: in vacanza con
3: una settimanina?
2: L'impressione è che Fredberg sia un mero esecutore di quello che dice Walker. Allora la domanda è, ma Walker ha il patentino? È tesserato.
1: Vabbè, giustamente,
2: è un tesserato FIGC. Se non lo è, c'è un problema, perché lui è anche legato a questa società di scommesse.
1: Giusto.
2: E l'articolo 37
1: potrebbe esserci il conflitto di interessi quant'altro.
2: Soprattutto 24 della giustizia sportiva vieta questo tipo di cose.
0: Non l'ha mica toccata piano.
1: No, l'ha toccata fortissimo. Federico, senti, tu hai fatto il presidente, anche se ovviamente a livello di pallanuoto, che insomma pallanuoto ricordiamoci uno sport meraviglioso, basterebbe dire la Proreco, ma non solo. Però vogliamo, o meno, io faccio sempre questa domanda, che possiamo declinarla anche un po' con la Samp e viceversa anche voi con il Genoa e quant'altro. Chi mette i soldi, si è sempre detto, è quello che comanda. Nella certo. Samp non è mai stato così, non è così. Adesso tu ti sei dato una spiegazione, che in generale a noi piace anche parlare un po', non dobbiamo sempre parlare solo del Genoa,
4: Samp. No, ma è così. Hai nominato Recco prima. A Recco è così. A Recco, finché c'è stato Gabriele Volpi.
1: Era lui.
4: Non conosco gli attuali proprietari, però non credo che sia cambiato molto. Ma finché c'era Gabriele Volpi, io ho partecipato addirittura a qualche consiglio direttivo, per qualche volta, dato che facevamo la scuola di pallanuoto insieme, qualche volta facevamo i consigli direttivi insieme. Ti lasciava bocca aperta,
1: Ti diceva
4: le cose decise un anno prima, te le ripeteva lì, anche se non le aveva scritte, e diceva, è così, ti sei sbagliato, sei dimenticato, è una cosa impesante.
1: Aspetta che c'è Marco che dondolava la testa.
0: No, assolutamente vero, no. Noi ci confrontiamo oggi, io parlo nel calcio.
4: Arrivavo.
0: Scusa, perdono.
3: La presa larga.
4: Dicevo, io credo che il nostro Suku abbia voce in capitolo.
1: Volevo arrivare a quello.
4: Io credo,
1: nel
4: sì,
1: Genoa mi sembra che alla fine
0: io infatti però ti
4: io
0: dicevo
4: credo che abbia voce in capitolo, che sia arrivato e che abbia messo
3: sono due cose completamente diverse. Cioè, noi possiamo parlare, per quanto ci riguarda, almeno per quanto mi riguarda, della situazione societaria del Genoa. La situazione societaria del Genoa vede un azionista di riferimento che ha più del 70% del capitale sociale del Genoa, che è anche il presidente, che è colui il quale ha fatto l'aumento di capitale, cioè i 40

0: 40 famosi 40 milioni di euro, sì, sono in capitale. Ciò significa che qualsiasi cosa succeda, certo, non gli vengono restituiti.
1: Certo.
0: Poi bisogna vedere altri in altre situazioni se gli apporti che sono stati fatti sono in capitale o in finanziamento soci.
1: Quindi tu dici ruota tutto intorno a quello.
0: E ma questo poi, potrebbe scusa, essere.
2: Ma, 10 secondi, ci sono varie tipologie di proprietà. Noi quando parliamo del calcio, voglio dire, per i nostri trascorsi siamo abituati a un precedente, no?
0: Beh, ma cioè, perché tu dici, ma tu stai
2: però
0: dicendo...
2: Però tu hai delle proprietà diffuse che sono un po' lì nel cloud. E non, non sto parlando del Genoa, perché c'è un presidente...
0: No, ma lì ci sono... Ci
2: onestamente,
0: sono.
2: Succo, gli hai parlato, no?
1: Vabbè, sì, materialmente.
2: Te, mi pare che, voglio dire, qualcuno, sempre, senza mancare di rispetto a nessuno, ha finito un ologramma. Però ma molto spesso quello... esistono delle proprietà in cloud dove tu poi ti... Ma anche grossi club ti vengono trasferiti dall'amministratore delegato.
1: Sì, sì, sì.
0: No,
2: nella premiazione del Paris Saint-Germain hai visto questa mega proprietà che però nell'espressione della sua figura è andato a abbracciare.
0: Ho capito, ma il tema è molto diverso a seconda che ci sia una proprietà, certo, che fa capo direttamente o indirettamente a una persona fisica. Mai a una persona fisica, di solito ci sono sempre dietro delle società, ma comunque a una persona fisica, ovvero a un fondo. Se la proprietà fa capo a un fondo,
1: allora
0: il concetto di spersonificazione della proprietà è perfettamente centrale.
2: Allora, ragazzi, io devo far parlare lui.
1: No, no, io devo sentire adesso Alessandro. Allora, Marco, giustamente, in maniera ironica, diceva:
2: poi con quel look lì.
1: Aspetta, ragazzi, non parliamo tutti insieme. Un presidente in cloud, no? Quindi è da lì che bisognerebbe cercare di pensare. Adesso sei solo tu, no? Non hai più nessuno. Però, allo stesso tempo, dopo 2 o 3 giorni che aveva mandato poi via tutti, Manfredi non c'era più, ha detto che comunque Walker e gli altri avrebbero avuto tanta carta bianca. Allora, io ti chiedo, ma non è che magari proprio te, che probabilmente non vuole proprio nemmeno lui entrare più di tanto, io ci metto i soldi e poi però lasciatemi vivere, questo ti chiedo, perché in tanti hanno scritto questo anche.
3: Beh, quello è molto probabile, anche perché TEI ha tantissime attività, gestisce patrimoni.
1: Capito,
3: e di conseguenza...
1: Ma c'hai messo 150 milioni, Ale, qui dentro,
3: sì.
1: È una scatola vuota per adesso, eh?
2: Non lo so, però
3: sì,
2: sai,
3: esatto,
2: io questo lo riesco anche a capire, cioè onestamente il problema è poi chi ti scegli, con chi vai, e poi ogni tanto qualcuno deve portarti,
1: sì,
2: i conti.
1: 150...
2: Io, te che viene qua e vede le divise di Bogliasco, cioè la vedo un po', lo dico con grande sincerità,
1: sì, però,
2: non...
1: Alessandro, insomma, tu l'economia un po' la mangi, la mastichi un po' come lo mangiano e la masticano un po' tutti, però fondamentalmente 150 milioni, 45 di disavanzo col bilancio e quant'altro, è catastrofico se la vedi così. I punti che hai rischiato per 2 volte di andare in Serie C, una volta ci sei anche andato e ti hanno ritirato su.
3: Beh, ma sicuramente le società di calcio devono puntare moltissimo su quello che è il settore giovanile per poi creare delle plusvalenze, cosa che addirittura questi hanno completamente distrutto, perché il settore giovanile praticamente sì, esiste, ma non è gestito direttamente dalla Sampdoria. Quindi per sostenere una società di calcio che ovviamente non può pensare di continuare a mettere denari nelle casse della società per coprire debiti, è quello semplicemente di puntare sui giovani forti da poi poter rivendere. Questi anche in questo hanno sicuramente toppato.
1: Molto brevemente, perché poi sono in pubblicità, Andrea, cosa che invece, insomma, il Genoa con i ragazzini, vedi quant'altro, primavera e quant'altro, ha sempre comunque puntato, questo è giusto e doveroso dirlo.
0: Il Genoa ha un settore giovanile che è una perla e lo dimostra il numero di giocatori che sono approdati alla nazionale maggiore. Proprio in questi giorni abbiamo 6 giocatori della cantera rosso-blu che sono approdati alla massima
1: certo,
0: nazionale,
1: certo.
0: Quindi voglio dire, c'è proprio una politica in questo senso orientata, che è continuata dalla società, anzi verrà implementata, perché è la politica del Genoa, come deve essere la politica di tutte le società,
1: credo,
0: di medio livello,
1: certo,
0: creare quelle condizioni per avere in casa quei giocatori da far esordire o comunque da fare andare a giocare altrove, monetizzando l'investimento.
1: Allora, c'è tanti messaggi, non aprire più quell'ombrello, Marco, se no non ti guardiamo più. Va bene, allora noi ci fermiamo.
2: Ma ce lo possiamo permettere anche di fare questo.
1: Noi
2: permettere.
1: Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra calcio e pepe tra pochissimo, ancora tanta carne al fuoco, rimanete insieme a noi.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
3: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: Ogni nome ha una rotta, ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.
6: Scusa.
7: Ancora insieme Calcio e Pepe, allora siamo con Federico, tocca a te adesso, insomma si è parlato di alzare l'asticella, no? Quindi se si alza l'asticella, lo dice la parola stessa, vuol dire almeno uno o due posizioni più del, prima dell'anno scorso, ma minimo, no? Certo. Come la vedi questa definizione, alziamo l'asticella?
6: La devo dire proprio tutta.
7: Sì, perché poi c'è già Andrea pronto con il coltello.
6: La devo dire tutta.
7: Vai, tutta, tutta, butta fuori.
6: Abbiamo finito l'anno di Girardino dicendo dobbiamo alzare l'asticella.
7: Ok.
6: Abbiamo finito l'anno di Vieira dicendo dobbiamo alzare l'asticella. Ha buttato anche dentro dei giovani bravi.
7: Come no?
6: Assolutamente. Adesso speriamo che anche quest'anno non sia la stessa asticella dei due anni precedenti.
7: Che poi scivola, dici?
6: Speriamo, speriamo, speriamo. Io ho bisogno, io sono contento.
8: Se lo ridici ancora una volta, no, salto il codice.
6: No,
8: vengo
6: non saltare.
9: Ma non possiamo farlo.
6: Non mi devi.
9: È troppo buono.
6: Però
7: no.
6: Allora. Io però mi sono fermato all'allenatore. Tutto il resto l'hai aggiunto tu, avvocato. Io mi sono fermato a De Rossi. A me basta che mi dicano che si ferma De Rossi. Il resto, poi sono certo di vederlo. Però ho bisogno di una partenza. Del
7: Aspetta,
6: programma.
7: Andrea, a rispondere perché alterniamo di nuovo un po'. Scusa. Tieniti tutto in canna. Marco, ritorniamo da te, mancano 40 giorni al ritiro, non c'è ancora l'allenatore, ma non voglio fare demagogia e non voglio sparare nemmeno sulla Croce Rossa, dati di fatto, non c'è l'allenatore, giocatori e notizia proprio di oggi e anche dei scorsi insomma dei giorni, probabilmente 3 o 4, Beggi che si complica tantissimo, Perini probabilmente non sarà confermato, ma andando via Mancini probabilmente i rapporti con la Fiorentina, Martinelli non sarà nemmeno forse più della Samp, insomma questo lo dobbiamo mettere in conto.

0: Perché se no poi parliamo solo di dirigenza e giustamente ci scrivono e dei giocatori?
1: No, sì, ha ragione, ma prima vengono i dirigenti. Cioè, io rimango sempre
0: nella mia idea. Però non possiamo fare tutta la puntata sui dirigenti.
1: Una buona società è fatta da ottimi dirigenti.
0: Va bene.
1: Poi dopo i giocatori, se i dirigenti sono ottimi, i giocatori in linea teorica.
0: Sì, ma se tu hai Maradona, anche se hai un dirigente un po' meno bravo, è questo che ti voglio dire, no? È ovvio che sto...
1: Sì, ci siamo capiti. Rimaniamo con... No, nel senso, però poi comunque Maradona lo deve andare a prendere qualcuno. Cassano, certo. A Madrid, c'è dovuto andare a prenderlo qualcuno, C'è andato Marotta e aveva capito che era proprio la frazione di secondo giusta. Maradona a Barcellona lo andrò a prendere Totondo Iuliano, grandissimo dirigente, e aveva capito che in quel momento
0: era il momento giusto.
1: I dirigenti, prima di tutto i dirigenti.
0: Andrea, insomma, hai sentito le parole di Federico, cos'è che non ti cimbra?
2: Federico non ha la memoria storica e non razionalizza e non mette le cose, diciamo, non guarda quello che sta succedendo. Perché? Il fatto che De Rossi sia l'allenatore del Genoa, lasciando perdere che l'ha detto in una trasmissione, in un'occasione che è diventata anche una parte di una trasmissione sportiva proprio di questa emittente, e quindi il fatto che si metta ancora in dubbio, che rimanga, non è di attualità. Ma poi bisogna sempre contestualizzare le situazioni. Cioè, il Genoa di oggi è un Genoa che da un punto di vista societario ha eliminato tutte quelle criticità interne che negli anni precedenti esistevano. Il Genoa di oggi è un Genoa che, rispetto a quello degli anni precedenti, ha migliorato da un punto di vista economico la situazione economico-patrimoniale, e il bilancio che verrà chiuso al 30 di giugno del 2026 lo testimonierà. Il Genoa di oggi, connubio felice tra un allenatore vincente e un direttore sportivo che ha dato dimostrazione nella sua storia, anche recente, di fare dei colpi importanti. Quindi ci sono tutte le condizioni per alzare l'asticella. Io sono fiducioso nel fatto che questa asticella venga alzata, che significa molto banalmente considerare la gestione di Daniele De Rossi,
0: sì,
2: e non considerare le prime 9 giornate, e solo quello farebbe alzare de facto l'asticella.
0: Fermati un attimo lì, ti ringrazio. Ritorniamo da te, Alessandro. Sono in tanti a scrivere qui, però non ci ricordiamo che quelle poche volte che i tifosi sono andati a Bogliasco e si sono fatti sentire, la Samp nelle poi scorse puntate, come si diceva una volta, aveva fatto comunque bene quelle 3, 4, 5 vittorie che avevano fatto già gridare finalmente la storia è cambiata. Ma allora faccio, certo, anch'io una riflessione: avrebbero forse dovuto farsi sentire di più?
3: Beh, questo l'ho detto già nelle puntate precedenti, che sicuramente la componente dei tifosi è sempre molto determinante, e io credo che perché ci possa essere veramente uno sviluppo positivo della stagione sportiva ci deve essere una sorta di legame, di relazione forte tra la tifoseria, i dirigenti, la società, la proprietà e i calciatori. Diciamo che il credito emotivo, emozionale, è finito, perché nel momento in cui tu metti alla porta tutti gli ex calciatori che rappresentano la storia e il legame con i tifosi, sì, già questo è già un problema di fondo. Vedremo chi prenderanno. Ribadisco, per me possono prendere anche i migliori sulla piazza, non credo, perché stanno uscendo dei nomi, francamente, a cominciare da questo allenatore che ha il nome anche genovese, si chiama Pepin.
1: Pepin? Pepin? Vabbè, allora questo ci intriga. Un Pepin?
3: Un olandese che ha fatto il secondo, un po' come Foti aveva fatto il secondo di Mourinho, questo ha fatto il secondo di Klopp.
1: Anche lui ha fatto il secondo di Mourinho.
3: No, di Klopp.
1: L'altro aveva fatto il secondo di Mourinho.
3: E anche di Guardiola, tra l'altro, sempre il secondo. E quindi penso uno dei nomi che sta circolando.
0: Un pepino.
3: Sicuramente i tifosi sono andati a parlare con Walker, hanno chiesto evidentemente garanzie. Loro hanno garantito che se fossero stati, diciamo, esonerati Andrea Mancini, Gianni Invernizzi, Nicola Pozzi,
0: eccetera, eccetera,
3: sicuramente avrebbero preso dei diritti.

0: intelligenti, migliori.
1: Allora, scusa, Marco, vedremo. Potrebbe essere tema di discussione in sì. riferimento alla festa proprio degli Ultras che si svolge tra pochi giorni?
2: Ma sì, assolutamente sì, l'abbiamo detto in apertura di trasmissione. Io però voglio dire una cosa. Io sento
1: Ma riferimento e poi azione?
2: Sì, no. Io voglio dire, sento parlare di vigile attesa.
1: Sì.
2: Ma cioè, voglio dire, ora devo trovare il modo di dire, ma ci sono delle cose nella vita che non è il caso di assaggiarle per sapere che non si devono mangiare. Quindi mi pare che questo sia già un discorso chiuso. Parlare di vigile attesa, con tutto rispetto per chi sostiene, è già un mettersi da prendere una posizione.
1: Certo.
2: Prendere una posizione ben precisa. Quindi si sta in vigile attesa perché si pensa. Io ho fatto un post e ho detto: se tra 6 mesi ti trovi prima in classifica, si saranno dimenticati tutti di questo. E invece no, non può essere dimenticato. Poi, post scriptum, tanto penso che comunque con questi non sarà possibile, ma questo è un altro discorso. Però ripeto, sempre non tiro fuori l'ombrello.
1: Non tiro fuori l'ombrello,
2: però bisogna parlare sempre prima, non dopo.
1: Scusa.
2: Perché dopo, come dire, è abbastanza facile.
1: Sentire anche Federico, scusa tu Andrea.
2: No,
1: Federico, insomma, ti ha risposto, Andrea, su questo discorso. Quindi, però adesso, al di là di tutto, quella famosa asticella potrebbe essere anche l'asticella tanto di credere fortemente anche in quello che la società sta comunque trasmettendo, fa uscire a livello di comunicazione. Quindi anche essere positivi in quello, penso.
3: I segnali sono sicuramente diversi rispetto alle situazioni precedenti, non c'è alcun dubbio. E qui devo dare ragione all'avvocato.
1: Cosa hai trovato di positivo?
3: Di positivo le informazioni, il marketing, i centri aperti in centro a Genova, voglio dire, dove vai trovi...
1: E promozione.
3: Promozione, quindi va benissimo.
1: Che la SAMP non sa nemmeno di che cosa stiamo parlando.
3: Sono molto soddisfatto di questa cosa. Mi manca l'altra parte, vorrei che questa mia soddisfazione... Però sono contento e sono certo che mi divertirò.
1: Guarda che c'ha delle belle bacchette anche Federico, Andrea, non è che puoi fare troppo il... Allora, che cos'è? Però ho trovato qualcosa di nuovo che...
4: Federico è così, ha un po' di pessimismo, c'ha questa aurea di pessimismo che lo pervade, cammina e c'ha una nuvoletta di pessimismo che addirittura
1: la nuvoletta di fantasia.
3: C'è il mani man. Non
4: va bene, perché deve essere
3: un atteggiamento
4: invece positivo. Cioè, tu hai terminato la stagione con una salvezza conquistata 7 giornate prima, quando dopo 9 partite avevi 3 punti ed eri relegato ultimo in classifica o penultimo in classifica, destinato a una retrocessione certa. Ti sei salvato addirittura in anticipo. Hai una pletora di giovani che vanno addirittura in nazionale, hai conti che migliorano, l'allenatore che viene confermato, la preparazione estiva in un posto bellissimo, dal 16 al 26 di luglio. Ma perché uno deve essere negativo?
1: Fai anche la pubblicità alla cosa adesso?
4: No, perché non ho detto dove e non ho detto come ci si arriva. Però perché uno deve essere negativo?
1: Gran raduno e non pagherà da mangiare alla sera, sappiamo il perché. Allora, Alessandro, ritorniamo invece, ahimè, a parlare di cose molto più serie, non che non le siano, perché però loro la vivono in maniera sicuramente diversa. E devo andare già in pubblicità o posso fargli dire una battuta? Senti Alessandro, parliamo veramente di questi calciatori, perché troppe persone dicono: se non prendi Beggi, che se non tieni Pedini, se no vabbè Coda, sappiamo, ok, vedi Brunori, vedi Martinelli, pochissime erano quelle persone che potevano creare finalmente la struttura della Samp, e probabilmente non ci saranno nemmeno loro.
0: Beh sì, perché molti di questi calciatori li ha presi Andrea Mancini, con i buoni rapporti ad esempio con la Fiorentina, con Paratici, quindi Martinelli, chiaramente Begic sarebbe secondo me un calciatore da tenere assolutamente, perché ha anche una potenziale plusvalenza, però le notizie che girano sembra che anche Begic non verrà riscattato, così come Pierini, che ha avuto qualche problema fisico, peraltro devo dire che se vai a vederti gli ultimi 5 anni ha avuto 2 piccoli infortuni, ha avuto da noi ne ha avuti 3. anche lì forse probabilmente lo staff medico
1: dovrebbe darci qualche risposta
0: riabilitativo, esatto. Mm. E quindi ad oggi c'è una totale diciamo, non abbiamo certezze su nulla, non c'è chiarezza, perché tra l'altro una delle cose che i tifosi avevano chiesto è di avere chiarezza, trasparenza e

0: certo.
1: di dire qualcosa in tempi brevi. Invece è arrivato questo comunicato in cui dicevano, davano il ben servito.
2: Beh, hanno detto qualcosa in tempi brevi, eh. Sì. Il giorno dopo l'incontro ha fatto il comunicato.
1: Beh,
2: la
1: però
2: tutti a casa, come
1: comunicato così non ha senso. Ci voleva una conferenza stampa dove chiarivano qual è il progetto che nessuno...
0: Ma voi troppo, Alessandro, voi troppo. So. Peraltro si parlava di rapporto interrotto, poi ce lo dovranno spiegare questo rapporto interrotto.
2: Ci fermiamo. Tradotto in latino, sarebbe
0: ecco, lascia perdere.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Ragazzi, c'ho 10 minuti, quindi non scannatevi e portiamo fondo la trasmissione. No. Prima di ritornare da te, Marco, per il discorso della festa dei tifosi, ritorno un attimo da Federico. Federico, allora parliamo anche per voi ovviamente dei giocatori. Chi ti farebbe davvero piacere che potesse rimanere e chi a malincuore però potrebbe forse anche andare via? Assumiti le tue responsabilità.
2: Uno sicuramente mi avrebbe fatto piacere se fosse rimasto ed è Marinoschi. Peccato, ma capisco le sue esigenze, ci mancherebbe. Per il resto io vorrei che, se De Rossi dice che Vitinha non è una punta ma è un tornante, allora magari mi piacerebbe che ci fosse una punta insieme a Colombo,
1: specifica,
2: di cui sono contento del rinnovo del contratto. Quindi io devo dire che da questa squadra spero che Amorim dimostri anche nel prossimo anno di fare quello che ha dimostrato fino adesso. A me la squadra,
1: quindi per te?
2: Per me la squadra va bene così, mi fido ciecamente della società.
1: Andrea si fida ciecamente, qui non gli puoi dire nulla.
3: Bisogna vedere come lo dice, però voglio dire, a prescindere, io ho colto un filo di ironia, infine proprio,
4: il di fumo.
3: Ma voglio dire, il tema è, parliamo in senso generale, intanto verranno cercati dei giocatori da Genoa, cioè con delle caratteristiche non solamente tecniche ma anche temperamentali.
1: Cosa intendi per Genoa? Quindi temperamento?
3: Giocatori di temperamento, giocatori che accendono la gradinata e vengono accesi dalla gradinata. Okay. C'è questa corrispondenza biunivoca tra la gradinata e il calciatore.
4: No, un giorno l'altro te lo frattura.
3: Giocatori come Vitinha, che l'ultima partita che gioca in casa, dove non ci giocavamo niente, e arriva alla fine stremato.
1: Quello è un giocatore da Genoa.
3: Okay. Lo dice De Rossi, è un giocatore da Genoa. Lui vuole giocatori così. Mm-hmm. Anche Diego Lopez vuole queste tipologie di giocatori. Mm-hmm. Ci saranno ragionevolmente alcuni sacrifici. Il più indiziato, che sì, poi bisogna vedere come e se ci saranno le condizioni, vorrei dire un'offerta congrua,
1: quello che dicevi prima,
3: è rappresentato da Norton Coffee.
1: Certo.
3: Quello penso che sia il più indiziato, anche perché ha maggiore un appeal su mercati stranieri.
1: Però,
3: e quello inglese,
1: tu dici, se arriva l'argent pesante.
3: Esatto, ma guardiamo in fase di ingresso invece. Secondo me il punto di partenza sul quale stanno lavorando è Baldanzi. Baldanzi è la prima casella che deve essere messa a posto. Il 15 di giugno scade l'opzione per il riscatto a 10 milioni. Roma e Genoa si stanno parlando, perché il Genoa sta, secondo me, da un punto di vista relazionale correttamente, facendo valere come nelle 18 partite utili della stagione di Baldanzi al Genoa ne ha giocate la metà. Quindi questo rappresenta una valutazione da fare per la formula, che sarà sempre, sarà un prestito, ma sarà una rimodulazione.
1: Però tu dici quello è un punto di riferimento importante.
3: Molto importante.
1: Perfetto. Marco, allora, tanto vediamo un attimo la locandina, perché il 6 giugno va in scena la tradizionale festa degli ultras Tito Cucchiaroni. Siamo arrivati, pensate, alla 21esima edizione. Marco, all'interno di questa scaletta vediamo tantissimi eventi. Cioè, ecco, quando parlavamo degli spazi di riflessione, ci saranno spesso e volentieri.
4: Ma sì, io penso che la festa degli ultras sarà anche questo. Io devo dire che sia la tifoseria sampdoriana che la tifoseria del Genoa sono anche a livello nazionale, come consapevolezza di quello che accade anche fuori del mondo del calcio, sono davvero all'avanguardia. Molto spesso hanno dimostrato di saper interpretare, parlo anche delle dinamiche dei tifosi. Questo devo dire che Genova è veramente

0: per intero un, veramente un laboratorio molto importante. All'interno di questo, dove ci sarà anche, io spero, del sano sicuramente del sano divertimento, perché voglio dire, dopo una stagione così, dove non solo ovviamente gli ultra, ma tutta la tifoseria sampdoriana ha penato, ha affaticato, si è ascritta dei meriti indubitabili, ci deve essere anche il momento, cioè, del mangiare, del bere, del ludico, e sempre con tanta allegria sotto questo aspetto. E poi il momento di discussione, che io l'ho detto, dovrà essere un momento di riflessione, dalla quale poi io sono convinto dovrà uscire del materiale che andrà a permeare quelli che possono essere i rapporti con la società.
1: Federico, rimaniamo a parlare di tifosi, ma tifosi rossoblu in questo caso, anche qui insomma sarebbe troppo semplice di dire insomma che è stato altro che il dodicesimo uomo in campo, no?
2: No, ma su questo, sulla tifoseria, sul calore che c'è allo stadio, addirittura anche in trasferta, quindi
1: sì, vero,
2: si
1: vero.
2: È sempre fatta sentire ovunque. Bisogna ringraziare questi giovani, soprattutto per
1: ecco,
2: fortuna...
1: Ecco, come la vedi questa nuova generazione?
2: Questi ricambi. Qualche volta perdono un po' il controllo di quello che deve succedere, però sono meravigliosi, perché vanno in trasferta, perché seguono, perché sono giovani e quindi hanno voglia e modo di poter fare queste cose.
1: Ragazzi, ho solo due minuti, poi devo chiudere. Una battuta ancora con Alessandro e poi chiudiamo con Andrea. Insomma, abbiamo parlato tanto dei tifosi, sarebbe troppo riduttivo e banale dire sempre grazie a tutte queste persone, soprattutto a queste famiglie, bambini che appunto andranno anche a questa festa.
3: Sì, tra l'altro festa ormai pluriennale, bellissima. Mi piace pensare che i miei nipotini di 8 anni ieri mi dicevano: vogliamo fare il torneo dalla mattina 3 contro 3. E quindi iniziativa bellissima. Se io potessi dire qualcosa, ovviamente non lo dirò, ma se potessi dire qualcosa a questa festa, io vorrei invitare tutti i tifosi ad abbonarsi, perché purtroppo continuo a leggere sempre di più che molti tifosi dicono: no, non ci abboniamo perché la protesta deve essere questa. Secondo me, facendo così fai solo gli interessi di questi personaggi che non vogliono, e questo è chiaro, che nel momento in cui hanno lasciato a casa il ponte emotivo tra i tifosi e la società, cioè non vogliono evidentemente che i tifosi vadano allo stadio. Quindi
1: grazie.
3: Noi secondo me dobbiamo assolutamente abbonarci tutti.
1: Meno di un minuto, grazie Andrea. Tanto insomma anche per voi abbiamo chiuso anche il discorso tifosi, penso che anche, insomma, anche per te, se vuoi chiudere con la parte tifosi rossoblu.
4: I tifosi rappresentano il patrimonio del Genoa più importante. Siamo, mi pare, la sesta tifoseria per numero di presenze nel panorama calcistico della massima serie, quindi siamo da coppe europee da un punto di vista della tifoseria. La società deve seguire quello che è l'esempio dato dalla tifoseria, e quell'alzare l'asticella ci deve portare in quella stessa posizione.
1: Grazie Andrea Rivellini, Federico Dodero, Alessandro Lionetti, Marco Benvenuto, un saluto da Franco Nativo. Noi ci vediamo ovviamente, se volete, anche oggi pomeriggio dalle 15 alle 18 con Pomeriggio Live. Buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica sulla Liguria, con condizioni di variabilità e instabilità atmosferica a causa di aria fresca oceanica, responsabile della formazione di locali precipitazioni anche di moderato forte intensità nella seconda parte del giorno. Andiamo ad osservare più nel dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna località della regione, partendo da Imperia. Copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, localmente anche forti. Nella seconda parte del giorno, specie nelle zone interne, ventilazioni in rinforzo da sud sul litorale in serata. Anche su Savona, analoga condizione, dunque parecchia nuvolosità favorirà precipitazioni sparse ed anche locali temporali, specie in serata. Rinforzerà la ventilazione nella seconda parte del giorno da sud e le temperature saranno in diminuzione. Su Genova le precipitazioni saranno in formazione sin dal mattino e poi si intensificheranno nella seconda parte del giorno. Anche qui le temperature diurne saranno in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi, e dunque valori anche sotto le medie della stagione. Uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui copertura nuvolosa, compatta e con precipitazioni sparse, per lo più deboli. Le temperature in diminuzione non andranno oltre i 23-24 gradi e rinforzerà la ventilazione da sud in serata. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino, anche qui un calo della pressione atmosferica determinerà copertura nuvolosa e precipitazioni

0: precipitazioni sparse, un rinforzo progressivo della ventilazione e un calo delle temperature. Nella giornata di mercoledì, dopo gli ultimi effetti, specie nelle aree interne di Levante, il tempo volgerà al bello. Si tratta di una temporanea tregua. Il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, con temperature massime in leggera ripresa. Toccheremo punte di 24-25 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella seconda parte della settimana vi rimando alla nostra app 3B Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale. Questa sera non potevamo dedicare la nostra puntata a quello che è accaduto nei giorni scorsi a Genova, con questo delitto avvenuto tra l'altro in pieno centro, in una villa proprio appunto a pochi passi dal nostro centro. Tra l'altro, questo devo dirlo, poi ne parleremo a lungo insieme ai nostri ospiti, devo dire che la città ha reagito poco e questa è una critica che faccio un po' a tutti. Mi aspettavo questa morte di questo ragazzo che è stato molto sfortunato anche nella sua vita, mi aspettavo anche una reazione più veemente, più forte di una città che invece non ha messo neppure un fiore dove è accaduto questo tragico episodio. Buonasera e bentrovato a Filippo Bruzzone.
1: Grazie
0: a Enrico
1: buonasera
0: Vassallo,
1: a tutti.
0: Grazie, Paola Bordilli.
2: Buonasera a tutti.
0: E Nicolas Gandolfo.
3: Buonasera a tutti.
0: Bruzzone, la coinvolgo subito. Dicevo, secondo me mi aspettavo una reazione un po' più importante, un po' più sentita da una città. Sembra quasi che queste notizie ormai passino un po' come normali, e invece normali proprio non sono.
1: Ma allora, sicuramente quanto accaduto è una tragedia per la nostra città, questo è quasi ovvio e scontato ribadirlo, che ci deve interrogare, come giustamente faremo questa sera, sul tema della sicurezza, che è un tema trasversale un po' di tutte le amministrazioni, ma anche sulla fragilità del nostro tessuto sociale. Quindi non possiamo non leggere da un punto di vista politico questa tragedia, sì, come una tragedia che ci deve interrogare sul tema della sicurezza, ma anche interrogare sul tema delle fragilità, delle dipendenze e della presa in carico delle insomma, porzioni di comunità che soffrono appunto questi elementi di fragilità e anche lontananza dal tessuto sociale. Sembra quasi che anche nel dibattito, mi permetto di dire anche un po' giornalistico, si voglia dare anche un valore alle vittime, e quindi se una vittima appunto ha una posizione di marginalità rispetto alla società, fa meno audience in un certo senso. Ecco, questo ci deve fare interrogare anche sulla presa in carico e sul come vengono gestite anche da un punto di vista comunicativo queste tragedie, perché le cose vanno insieme, e quindi sono sicuro che questa sera riusciremo a toccare sia il tema della sicurezza ma sia dei presidi sociali, perché sono due cose che almeno per noi vanno insieme.
0: Gandolfo?
3: Sicuramente è una notizia che ha, intanto in particolar modo, ha scioccato perché per come si è verificata nel luogo, e sicuramente ci deve interrogare, ma soprattutto noi abbiamo chiesto in maniera proprio chiara all'amministrazione Salis di prendere una posizione anche nei confronti dell'assessore, perché ovviamente una richiesta di dimissioni che non è tanto per una questione che riguarda la tragedia, è una questione di tutta una serie di escalation di violenze che si stanno vivendo in questa città da un anno, che stanno preoccupando i cittadini, ci scrivono, ci chiamano, e sicuramente questo non può avvenire nella nostra città e si deve soprattutto far prendere delle misure. Poi noi ci domandiamo se il nostro assessore si rende conto nel tessuto in cui è della nostra città, perché qui vediamo il nostro assessore che ci dichiara e ha dichiarato più volte di una tranquillità, di un lavoro fatto, di un state sereni, che la città ci stiamo pensando.

0: noi stiamo lavorando noi, però poi tutte le volte viene smentita con dei fatti di cronaca pesanti, con delle situazioni. Abbiamo la città che sta vivendo il maggior numero di spaccate, di furti all'interno dei negozi, abbiamo tutta una serie di problematiche, non sappiamo ancora ad oggi se verrà approntato un piano emergenziale per quanto riguarda ovviamente la diffusione delle droghe. Ho presentato un'interrogazione come Fratelli d'Italia per sapere il piano estivo, ovviamente da parte dell'amministrazione, e poi l'assessore ha avuto ben bene di decidere di allora di andare a parlare di quello che vorrà fare sulla stampa, che per carità benissimo, però noi vorremmo un confronto in aula. Io credo che questo assessore scappa dall'aula, e quindi anche questo a noi ci fa capire che qui bisogna veramente prendere delle decisioni anche drastiche, perché dopo un anno la situazione in città è veramente emergenziale.
1: Scappata anche da Primo Canale, ho chiesto un'intervista nella giornata di ieri, oggi non ha voluto farla, e va bene, prendiamo atto. Vassallo.
2: Ma io mi sento subito di dire...
1: Prima di entrare, certo, interrompo solo, perché Gandolfo è entrato subito nella polemica politica, io però ci tengo in maniera particolare a rimanere anche sul silenzio della città. Mi ci metto io per primo, nel senso, non è un'accusa a nessuno, però insomma che neppure un fiore a questo ragazzo sia stato messo, la trovo qualcosa di agghiacciante. Cioè, secondo lei sta passando tutto per un videogioco, per qualcosa che vediamo sempre in televisione, abituati anche a vedere la guerra, a vedere immagini brutte? Cioè, è possibile che nel 2026 un fatto così passi quasi nel silenzio generale? È perché si tratta di una persona invisibile, come riteniamo, o se fosse stata un'altra persona avremmo avuto qualcuno in piazza o comunque qualche manifestazione? E invece le chiedo la sua sensibilità da questo punto di vista, secondo se anche lei vede quello che vedo io, cioè una città comunque indifferente, ecco, questa è la parola che mi viene.
2: Sì, no, non penso che sia una città indifferente. Penso che però quello che lei ha detto sia vero. In qualche misura stiamo vivendo un momento anche storico, tragico, dove le pessime notizie, le notizie di morti, le notizie di guerre, le notizie anche di violenze, di criminalità, diventano all'ordine del giorno, non soltanto a Genova, chiariamoci. È un fenomeno diffuso, è un fenomeno che merita un'interrogazione ben più ampia di quella dell'amministrazione comunale di Genova. Non penso però che le persone siano rimaste indifferenti. Le persone non sono indifferenti al problema della sicurezza, al problema anche della sicurezza percepita, cioè girare in una città, in un quartiere, sentirsi sicuri, stare bene, direttamente e anche per i propri cari, essere sicuri che quando una persona a noi cara esce di casa, indipendentemente dall'ora, torni in maniera sicura a casa. No, non penso che sia una città che è rimasta immobile, penso che sia una città che è rimasta sgomenta. Ma voglio dire una cosa, la signora, la ragazza che ha avuto il coraggio immediatamente di allertare le forze dell'ordine per denunciare quello che aveva visto, quello che stava succedendo, è già una prova di grande coraggio ed è già una reazione fortissima, perché spesso davanti a una scena talmente violenta, talmente drammatica, ci si spaventa, ci si ritrae e si fugge. E invece questa donna e le forze dell'ordine sono intervenute subito, hanno preso immediatamente in mano il problema e sono intervenute, purtroppo ormai tardivamente. Non penso che sia una città che è rimasta indifferente, penso che sia una città che è rimasta sgomenta e che giustamente la politica, chi amministra come noi, ma anche l'opposizione, quindi una cosa bipartisan, oserei dire, deve assumersi la responsabilità di quella domanda che lei ha fatto, direttore, e dire: non è una città che è indifferente, è una città che ha paura, è una città che vuole delle risposte, ripeto la parola, è una città che è sgomenta, e dalle istituzioni, tutte, maggioranza e minoranza, si aspetta grande serietà e non una diatriba politica che poi, finita anche la trasmissione, ma finiti spesso anche i colloqui che possiamo trovare al bar con le persone che conosciamo, non lascia nulla alle persone di quello che è invece la visione che serve per questa città, per riportarla ovviamente in una situazione di decoro, non solo dal punto di vista urbanistico, diciamo così, ma proprio dal punto di vista di vivibilità e di sicurezza nei quartieri. È un lavoro che questa amministrazione sta cercando di fare, perché i problemi non iniziano mai oggi e finiscono domani, ci vuole delle strategie a lungo e medio termine, ma soprattutto questi tipi di problemi arrivano da lontano. E visto che non riguardano solo la città di Genova, oggi penso che sia un interrogativo che la politica tutta, le istituzioni tutte debbano farsi.
1: Bordilli?
3: Beh, io credo che

0: Che sia Genova disillusa, oramai penso che queste notizie, soprattutto questa violenza, perché cioè, guardate, parlavo ieri con diversi cittadini e credo che quello che si sta verificando è anche che l'abitudine non è più soltanto alle diciamo piccole rapine, al furto, ma sulla violenza. E questo è un tema su cui non possiamo negarlo. Io, cioè, ripeto, credo che ci siano cittadini oramai disillusi, sentono troppe parole, sentono, guardate, lei dice di non fare una polemica, ma la risposta che il sindaco Salis ha dato oggi, io credo che sia veramente la morte della politica, della anche responsabilità. Perché diciamocelo, c'è al di là delle figure, quando ha diciamo liquidato il caso, come c'è tema nazionale. Allora, qua siamo tutti che ne ci veniamo da 8 anni dove abbiamo governato noi, c'è chi all'epoca faceva l'opposizione, abbiamo sempre tutti e affrontato questi temi con la responsabilità. Che ha a livello comunale, tutti ci siamo sempre sentiti. Quindi oggi sentirmi il sindaco, cioè non uno diciamo qualsiasi, ma chi oggi dovrebbe rappresentare tutti noi, cioè liquidarla con una maniera anche molto easy, cioè facile, cioè dicendo è colpa nazionale, ma per favore, noi siamo stati qui anche direi una settimana fa con l'anno della giunta Salis, abbiamo sentito parlare comitati, abbiamo parlato di una zona come quella della Darsena che guarda caso dopo che la Viscogliosi ha sempre detto state sereni, siamo già oltre, siamo avanti, siamo già arrivati, perché questo ci ha detto a luglio 2025, quando noi ci dicevamo guardate, in una maniera costruttiva quella zona ha delle diciamo necessità particolari sulla sicurezza, sull'integrazione, sull'inclusione, sui servizi sociali. Ecco, guardiamo queste foto, queste immagini. È passato un anno e cos'è successo? Siamo finiti sulla TV nazionale, su queste zone. Ecco, io credo che la nostra città, come non merita diciamo di anche sentirsi dare della indifferente, ma io credo che la nostra città non meriti neanche delle immagini simili. Questa, ecco, queste poi con la macchina della polizia locale che viene sormontata da una persona sicuramente fragile, perché l'abbiamo visto chiaramente che non era in una condizione diciamo normale. Ma non esiste, e oltretutto ribadisco, qua non è solo sicurezza, qua sono anche servizi sociali, e qui vogliamo dire sempre che la colpa è non del governo genovese comunale, no signori, scusateci, ma proprio su questo tema no.
1: Posso due riflessioni sulla cosa che diceva Bordili, a proposito del rispetto dei ruoli, perché ero quello che faceva in questa stanza opposizione al governo di centrodestra. Si ricorderà la collega che quando avvenne l'omicidio di Vico Mele, nessuno da parte nostra chiese le dimissioni dell'assessore Gambino. Mm-hmm. Primo elemento di riflessione.
2: Sì, rispondo,
1: secondo elemento di riflessione sulla Darsena. Guardate che lei, collega, era assessore al commercio, quindi le cito una cosa che ha seguito anche lei. Piazza dello Statuto. È evidente che l'ex mercato dello Statuto e Piazza dello Statuto rappresenta uno snodo principale, se vogliamo parlare della Darsena. Insieme abbiamo presentato un'interpellanza il mese scorso all'assessora Bighin, alla quale io penso che si faccia abbastanza fatica nel non dire che abbia ripreso in mano un filo che voi vi eravate persi. Per cui io vorrei chiarire la questione, come diceva anche il collega Vassallo, nessuno da questa parte vuole dire che in città non ci sia un tema sicurezza, sia chiaro. Ma noi vorremmo, come dire, trattarlo in un modo diverso, perché guardate colleghi che la ricetta che voi avete portato
0: però,
1: avanti
0: è un anno bugione,
1: però,
0: è un anno
1: però
0: qua.
1: Bordili, secondo il mio ragionamento, se fosse diciamo così corretta al 100% la vostra ricetta sulla sicurezza, sulla quale se vediamo i dati negli anni in cui governavate voi i reati erano maggiori rispetto ad adesso, quindi sarebbe lunghissima la trafila.
0: Dovremmo vedere i dati.
1: Avreste vinto voi al primo turno. Allora, significa
0: ma
1: che quella ricetta
0: lì... Ma a me non interessa parlare oggi di chi vince, interessa

0: parlare di sicurezza, però, Bruzzone, se, ai cittadini oggi
1: segue il
0: ragionamento. Non interessa più
1: quella
0: chi ha vinto, chi ha perso.
1: Non è una ricetta
0: ma non
1: condivisibile.
0: Più questo.
1: È ovvio
0: ai cittadini
1: che però,
0: interessa
1: se noi vogliamo
0: uscire di casa sereni.
1: Una ricetta sulla sicurezza che tenga in piedi anche il sociale. Faccio un esempio. I patti sulla sicurezza varati dal ministro targato PD Minniti 10 anni fa. Noi abbiamo perso 10 anni perché all'ex assessore Gambino alla sicurezza, io facevo opposizione come ricordava la collega, l'avrò chiesto 10.000 volte cosa stiamo facendo sui patti della sicurezza. Sapete cosa abbiamo fatto sui patti sulla sicurezza? E abbiamo avviati a gennaio 26, 10 anni dopo, in maniera strutturata.
0: A gennaio 26 avviati? Non
1: avviati,
0: mi sembra che li abbiate avviati.
1: Certo.
0: Ma guardi, ci sono interviste della Viscogliosi.
1: In prefettura.
0: Mi sembra a febbraio che dice che non era ancora.
1: Può chiedere alla prefetta di Genova e alla
0: questura. I patti per la sicurezza non, no. Ma se il vostro sindaco ha detto, il sindaco Salis ha detto ieri, se non ricordo male, che non sono stati ancora firmati. Ma di che cosa parliamo? Scusatemi, ma di che cosa parliamo? Allora, noi abbiamo bisogno,
1: Non l'avete intavolata, sì, però.
0: Ma noi eravamo
1: abbiamo
0: con
1: perso
0: la polizia.
1: 10 anni.
0: Ma no, scusatemi, dire chiaramente.
2: Sistemiamo un attimo.
0: Prego.
2: No, sistemiamo.
0: Vassallo, l'avrei voluto parlare, ma prego, ci mancherebbe.
2: Questo punto qua.
0: Mi tengo il finale, se posso.
2: I patti della sicurezza sono tra il prefetto, ministero e la sindaca. Il fatto che la sindaca abbia deciso di avviare e portare avanti il percorso, stiamo aspettando una risposta dal ministero. Quindi
0: ora vi faccio dare le date, signori. Non bisogna però su questi temi prendere in giro cittadini e chi firma cioè questi patti, ok? Perché a me risultano anche dalle tante commissioni fatte, che più volte sui giornali, cioè l'assessore Viscogliosi ha dichiarato siamo nell'attesa di, e poi guarda caso erano stati mandati il giorno prima della commissione. Allora qua non si tratta più di quando si manda, quando non si manda. Cosa facciamo? Cosa fate?
1: Cioè,
0: ma noi eravamo con la polizia locale, con la tripartizione. Noi eravamo con la polizia locale, che era sempre presente.
1: Signori cari, che facevo all'ex assessore Gambino in cui i patti con la sicurezza voi non li avete avviati
0: adesso.
1: L'ho appena risposto, collega. Sì, le dico che i patti sono partiti nel 2016, abbiamo perso 10 anni di tempo e che la vostra ricetta è stata bocciata dalla città. Quindi a noi compete oggi lavorare. Come diceva il collega, la soluzione non la troviamo entro domani, perché sarebbe quello
0: anno,
1: sì.
0: Allora,
1: no, però Bordilli, collega, quello sì che sarebbe prendere in giro le persone.
3: La soluzione
1: attenzione.
3: Si può anche non trovare, però sicuramente un dato è certo. È veramente l'insicurezza che è emersa in questa città. Abbiamo sempre di più comitati e pagine Facebook che nascono a dismisura su questo tema in un anno, non è che dico nel tempo di questa amministrazione, e soprattutto il tema più grande è che abbiamo avuto ad oggi un assessore che prima ha scomposto completamente un corpo della polizia locale che riguardava il centro storico, poi è tornata sui suoi passi perché ha capito che probabilmente questo non è stata una mossa vincente, anche perché ha sempre da subito lanciato dei messaggi che ha provocato, a mio avviso, una reazione di, come dire, lassismo, perché hanno detto veniamo da Genova che tanto problemi qui non ce ne crea nessuno. Altro grande argomento, annuncia il progetto Nottambula, io me lo ricordo bene, ha una risposta a una mia interrogazione, annuncia il progetto Nottambula, arriviamo al bilancio, fondi non ce n'è, e infatti ci dice no, l'abbiamo mandato in cavalleria perché non è un progetto che ci convince più, e anche lì di nuovo confusione più totale, e niente dici vabbè, però in compenso facciamo questa cosa nuova. Poi chiediamo il DASP urbano di ampliarlo in città, perché chiediamo che in determinate zone, abbiamo vissuto un monotematico su questo argomento che abbiamo richiesto come prima firma di Fratelli d'Italia, perché l'abbiamo già vissuto e ritorneremo in aula molto probabilmente con un altro e prossimo monotematico, perché qui bisogna assolutamente discutere. Abbiamo chiesto ampliamento del DASPO, ordine del giorno bocciato su questo ampliamento, e poi ci sarà dopo all'ennesimo problema, all'ennesimi annunci sui giornali di spaccate, furti, cosa. Facciamo la zona rafforzata, cambiamo il nome perché non vogliamo dar ragione al centrodestra, ma che poi posso dire, la ragione del centrodestra è l'ultimo dei miei problemi. Il problema è che la gente si lamenta ed è preoccupata, ma non solo nel centro storico, l'emergenza è diffusa, adesso avremo le spiagge, non sappiamo ancora niente, abbiamo dei problemi, abbiamo le periferie, abbiamo San Pier d'Arena, la Valpolcevera, poi voi siete anche consiglieri che conoscete bene.
4: Abbiamo anche la pubblicità, ci fermiamo solo un attimo e torniamo subito.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: Allora vi faccio sentire quello che ha detto Francesca, una delle rappresentanti di uno dei tanti comitati, uno dei comitati molto attivi della zona della Darsena, proprio qui a Primo Canale qualche sera fa, e poi voglio insomma un vostro commento sulle sue parole. Ci vuole l'esercito?
3: Per me per il momento sì, per risolvere questa situazione si deve risolvere sicuramente con l'esercito e con una forza di polizia che possa poter mettere mano e darci la sicurezza come l'abbiamo avuta in quei giorni in cui ritorno alla dunata degli Alpini, in cui ci siamo sentiti finalmente liberi di poter vivere le strade della nostra città, cosa che ci è vietata tutti i giorni. Quindi sì, io sono sicuramente per poter girare, forse per me, lo so che sto dicendo delle parole che sicuramente ci saranno delle persone che non accetteranno, ma io sì, io vorrei un po' più di militarizzazione nel centro storico, sicuramente.
2: Cosa ne pensate, Luzzone?
4: Ma allora, è ovvio che quando parla la cittadinanza la politica ascolta e prova a trovare le soluzioni. Beh, io inserisco però un elemento, condivido così questo ragionamento. Sicuramente il centro storico è una delle zone della nostra città in cui lo spaccio è uno degli argomenti principali. La domanda è però com'è che viene costruito lo spaccio? E la risposta è che la nostra città è terra delle organizzazioni criminali, oggettivamente è una terra dove le infiltrazioni mafiose sono anche storicamente almeno comprovate da confische e sentenze passate in giudicato. Quindi sicuramente la cittadinanza vede il piccolo spacciatore e quindi il pesce piccolo, mettiamola così. Ma secondo me per troppo tempo la politica cittadina ha fatto finta che il problema della criminalità organizzata non fosse un problema, diciamo così, da affrontare di petto. Se la droga viene fermata a monte e quindi mettiamo in essere, come dire, tutti quei sistemi, quegli anticorpi per veramente, ora non voglio dire scacciare al 100% la criminalità organizzata nella nostra città, perché forse sto sognando un po' troppo, ma eliminiamo la filiera e quindi eliminiamo uno dei problemi principali del centro storico.
2: Però la domanda precisa sull'esercito? So già la sua risposta.
4: Allora io,
2: però ai mali estremi, forse gli estremi rimedi, è forse troppo facile
4: questa
2: battuta. Però...
4: No, ma per carità, io penso che anche qui, da un punto di vista storico, la militarizzazione dei quartieri poi non abbia portato, perché io posso anche mettere l'esercito nel centro storico per un periodo, perché non può essere per sempre, ma se io non interrompo, come dire, la filiera di approvvigionamento della droga, nel momento in cui io magari ho un periodo più tranquillo, quindi l'esercito lo tolgo, la droga torna di nuovo nello stesso vicolo dove era prima. Il mio compito è quello di bloccare la filiera a monte, per cui
2: però nel frattempo
4: conto che...
2: ci raccontava Francesca quella sera insomma che i bambini scavalcano dormono negli androni, persone che si drogano nei portoni,
4: come dire,
2: di casa,
4: può essere,
2: loro
4: può essere il centro,
2: cioè, questa
4: storico
2: gente, qualcosa, qualche risposta prima
4: chiaro,
2: di interrompere
4: però,
2: come dice lei giustamente, la filiera. Però domani mattina questa gente vuole
4: però attenzione
2: risposta.
4: Perché io invece noto che nel dibattito politico locale la soluzione è sempre una soluzione semplice e veloce, quindi militarizziamo e quindi però facciamo finta che il resto dei problemi, che sono i veri problemi, la radice, poi non si vogliano affrontare.
2: Però si possono,
4: per cui
2: possono andare,
4: possiamo
2: su
4: anche
2: due
4: andare
2: binari...
4: in parallelo, però ripeto, militarizzare un territorio non si può fare per sempre, non è detto che sia la soluzione, può essere una soluzione tampone, io sinceramente non si

0: dei tavoli sulla sicurezza in prefettura, e penso che storicamente non sia una ricetta giusta per quel che mi riguarda. Vedo che però molto spesso nel dibattito cittadino affrontiamo il qui ed ora senza però una visione un po' più complessiva del fenomeno. Il fenomeno mafioso è il fenomeno che garantisce agli spacciatori, come dire, la droga che poi vende, e quindi di conseguenza, come dire, tutto il resto delle problematiche sociali di degrado che giustamente il comitato denuncia, ed è corretto che i cittadini denuncino quando ci sono delle questioni da denunciare. Bordilli. Ci mancherebbe altro.
1: Beh, io ero anche presente quella sera appunto con voi quando abbiamo sentito queste parole che ci devono fare riflettere, perché chiedere l'esercito, cioè militarizzare, vuole cioè dire che si è in una situazione talmente grave che, come ci veniva detto, come ci veniva ricordato, come veniva raccontato, non si esce sereni, non si riesce a tornare a casa alla sera. Quindi noi oggi, visto anche che insomma il sindaco ci ha insomma stimolato, no? Come dicevo prima, dicendo soltanto che c'è tutta colpa del insomma governo, scaricando completamente tutto il tema sicurezza non in ambito comunale, ha detto che dobbiamo chiedere giù a Roma, noi anche e insomma quant'altro. Noi con il mio collega ci ha presentato con Cebevi l'acqua una mozione dove proprio chiediamo che insomma sindaco si attivi con il governo per chiedere l'esercito, per chiederlo con la presenza cioè zone specifiche, zone sicuramente come la Darsena, zone ovviamente più diciamo critiche. Sono concorde che non può essere una diciamo soluzione continuativa, però dopo un anno, dopo sicuramente un anno dove c'è l'estate che è alle porte, dà segni veramente preoccupanti, ma veramente preoccupanti, ecco, credo che a questo punto, oltre a ragionare sicuramente su un medio lungo termine, ma oggi noi dobbiamo dare risposte ieri. Ecco, nel famoso già domani della campagna della sindaco, però noi dovevamo dare risposte cioè ieri sulla sicurezza che è quotidiana sui nostri cittadini.
2: Ma
1: quindi
2: Sara, per lei
1: questo credo,
2: sì,
1: spero
2: no?
1: Che per noi sia un sì, ecco.
3: Allora, per me esercito no, lo dico ben chiaro. C'è da dire una cosa: ci sono dei momenti dove c'è un'emergenza, c'è bisogno di dare rapidità, di dare risposte, e quindi in quel momento lì esistono già oggi delle task force, dei momenti in cui si decide in coordinamento con le forze di polizia, le forze dell'ordine, di intervenire in determinati quartieri e dare delle risposte forti. E quindi l'amministrazione oggi ha sicuramente il dovere, ma posso garantire che ha anche la volontà di dare queste risposte forti e immediate sui territori. Il tema però è questo: oggi possiamo intervenire con una task force e risolvere un problema alla Darsena, ma quando parliamo dei patti di sicurezza, mi dispiace fare un passo indietro, stiamo parlando del decreto 14, esattamente l'articolo 5 del 2017, che prevede un coordinamento tra prefettura, prefetto e tutti gli organi del comune, quindi stiamo parlando di servizi sociali, stiamo parlando di terzo settore, che non è il comune, stiamo parlando di CIV, stiamo parlando di associazioni dei consumatori, cioè tutti quei soggetti che in questa città, tanto da calarci nel nostro contesto, ci vivono, ci abitano e possono portare un contributo effettivo per risolvere quelle situazioni di degrado. Perché poi, come diceva bene il mio collega Filippo Bruzzone, è facile il proliferare dello spaccio laddove ci sono situazioni di abbandono e di degrado, e quindi lo possiamo risolvere solo con un intervento della polizia o dell'esercito? No.
1: Bisogna risolverlo adesso?
3: No, bisogna risolverlo adesso sì, ma voglio dire una cosa, che dal 2017, a me non piace rimarcarlo, ma dal 2017 che è uscita questa legge ad oggi non si è risolto, perché i dati del 2025 non sono ancora stati dati dal Ministero, i dati del 2026 sono parziali, ma i dati del 2023-2024, e a me non piace fare questo lavoro di cronaca, ma del 2023-2024, e non c'eravamo noi eravamo all'opposizione a dire le stesse cose che giustamente per la democrazia, dite voi oggi, dicono che i reati denunciati sono passati da 37.600 a quasi 40.000, 39.500, quindi un aumento del 5%. Vuol dire che questo

0: questo non è un fenomeno che riguarda soltanto la città di Genova, questo è un fenomeno strutturale che va risolto.
1: Ma come alle persone come se, con se si sentono sicure va, ora,
0: le persone si
1: prima.
0: Sentono sicure se per prima la politica ha la responsabilità di dare delle risposte,
1: certo.
0: Perché quando io
1: ma
0: sento parlare
1: dando,
0: quando io sento
1: dando.
0: Parlare per esempio attraverso del SIAP, sento delle risposte concrete su come bisogna agire, cioè sento dei professionisti che mi dicono come ci si muove e dicono chiaramente lavorare e investire sui patti della sicurezza. Quindi oggi la città Genova, l'amministrazione Salis, la sindaca, stanno aspettando che questi patti da parte del Ministero vengano firmati per diventare effettivi, perché o c'è coordinamento sul territorio oppure ci saranno sempre e solo risposte estemporanee che oggi mi risolvono il problema alla Darsena e domani me lo spostano in un'altra zona della città.
2: Però non lavoriamo mai come aula. Io, perdonatemi, qui non si lavora mai come aula. Io credo una cosa, che noi siamo stati eletti come consiglieri comunali e noi possiamo fare come consiglieri comunali tutta una serie di lavori, di proposte, di valutare insieme all'assessore. Ad esempio, si possono tranquillamente implementare i punti di luce in città, cosa che qui, da quando c'è questa amministrazione, non ne ho più sentito parlare e mi dispiace, perché chiaramente la luce, sapete tutti, specialmente in determinati punti della nostra città, può dare un contributo. Si può lavorare con i municipi, si sono anche attrezzati, quantomeno mi risultano alcuni, con tutta una serie di osservatori. Io vorrei sapere dal nostro assessore, ma li ha mai, si è mai confrontati, li ha mai convocati, ha mai parlato con i municipi, ha mai voluto vedere insieme a loro cosa può fare il comune? Perché il comune può fare. Io tutta questa narrativa del rinviamo il pallone al governo è pura strumentalizzazione politica. Noi abbiamo la polizia locale, noi abbiamo tutta una serie di normative e di manovre che tramite il consiglio comunale, tramite l'aula, tramite i nostri municipi possono effettuare tutta una serie di contrasti. Poi è chiaro che bisogna anche intervenire in determinati punti con dei piani emergenziali. Ma c'è tutta anche una serie di lavoro. Qui bisogna rimboccarsi le maniche, mandare anche dei messaggi chiari come amministrazione. Questa amministrazione, che ha sempre voluto vivere di comunicazione, sul tema sicurezza ha comunicato male, ha lasciato una città nel pericolo e nella paura. E comunicare male su questo tema fa aumentare la paura, fa aumentare il rischio e fa aumentare, soprattutto mi dicono che c'è tutta una serie, mi dicono che ci sono, scusatemi, io vi ho ascoltato tutti,
0: non c'è da comunicare sulla sicurezza.
2: Poi io capisco che il centro-sinistra sia agitato, per carità, io sono preoccupato invece, il centro-sinistra è agitato, io sono invece preoccupato, per i cittadini e io consigliere l'ho ascoltata fino in fondo. Siete preoccupati? Meno male, io lo sono molto, come lo sono i cittadini. E qui c'è da rimboccarsi le maniche e lavorare per la nostra città. E il comune può fare, mettiamocelo in testa.
3: Ma sa quanto ho aspettato per un punto luce un po' più potente in Vico della Posta Vecchia? 3 anni.
2: Ma scusami un attimo, consigliere.
3: Poi abbiamo implementato gli altri punti luce, ci abbiamo messo 6 mesi.
4: Secondo me,
3: però
4: ai nostri
3: va bene,
4: cittadini, quello che stiamo
3: va
4: facendo...
3: Va bene, 3 anni versus 6 mesi, a proposito
4: conto
3: di
4: che
3: fatti.
4: Parlate soltanto,
3: però,
4: parlate soltanto di cose vecchie? Parlate soltanto di cose vecchie?
3: 6 mesi adesso, Bordilli,
4: no,
3: però vede, vecchia
2: però vede, consigliere, io parlo sempre dati, dati alla mano. Abbiamo chiesto lo spostamento del drop-in nel centro storico. Abbiamo chiesto lo spostamento del drop-in nel centro storico. Aveva parlato
3: del 31
2: marzo.
3: Perché quando noi vi abbiamo chiesto di spostare il SER di via Canevari, voi ci avete detto di no.
2: La regione ha parlato chiaro, sul SER di via Canevari. No,
3: perché ci avete detto di no?
2: La regione ha parlato chiaro. Comune, diteci dove.
3: Ma è la ASL.
2: Comune, bisogna che il comune prenda delle decisioni. Io capisco che il comune dice, però se lo sposto da via Canevari lo metto in un'altra parte, poi si arrabbieranno quelli di un'altra parte. Cioè, bisogna prendere delle decisioni.
3: Il servizio
2: state amministrando voi da un anno.
3: Ma il
2: state
3: servizio regionale
2: voi.
4: Siete stati eletti.
2: Avete vinto.
3: Anche te
2: siete stati eletti. Avete vinto, ma siete stati eletti per governare.
3: Infatti,
2: bisogna prendere delle decisioni.
3: Abbiamo chiesto di spostarlo e voi ci avete detto di no.
2: Amministrate la questa città. No, la regione ha parlato.

0: parlato chiaro. Basta, la regione ha parlato chiaro tutti insieme e ha detto Canevari. Comune, diteci dove. E poi allora, noi ci attiveremo. Certo. Però deve arrivare l'impulso da parte dell'amministrazione.
1: Cosa che l'assessore Lodi ha già dato. Perché ci avete detto di no?
0: Non ha dato nessuna parte. Io non l'ho visto da nessuna parte.
1: Direttore, possiamo andare insieme dal Serdi.
0: Abbiamo chiesto il drop in centro. Abbiamo chiesto il drop in centro. Venga spostato. Niente. L'assessore mi ha detto: ah, entro il 31 marzo lo sposteremo. Dropini in centro è ancora lì.
2: Ora abbiamo pochi minuti per cambiare argomento, ma non perché questo meriterebbe, poi lo faremo prossimamente. AMT meriterebbe ore e ore di trasmissione, l'abbiamo già discusso tanto nelle ultime settimane, però obiettivamente questo inizia ad essere un problema. Vi chiedo di essere concisi perché siamo verso la fine. Obiettivamente, Bruzzone, al netto del discorso economico, quindi mm-hmm. questo il bilancio poi arriva, non si è visto ancora, il buco, non è buco, lasciamolo perdere per un attimo, se no andiamo poi tra l'altro in ginepraio, però obiettivamente qualcosa va fatto, perché i cittadini pagano il biglietto, non hanno un servizio, come le autostrade diciamo noi, no? Cioè, nel senso che tu paghi il pedaggio per poi fare delle ore e ore in autostrada e dovresti avere un rimborso. I cittadini uguale, perché non gliene importa nulla dei conti, o comunque a chi al mattino arriva a scuola in ritardo, a chi va in ufficio.
1: Certo, ma allora io parto...
2: mi perdoni, poi faccio la domanda a tutti, i sindacati lamentano una mala gestione da parte dell'azienda sui turni, sulla riorganizzazione.
1: Ma questo è evidente. Allora, io parto dal dato emerso in commissione. In commissione è emerso che AMT ha registrato circa 56 milioni di perdita. Fermiamoci qui. Ok,
2: bravo.
1: Perfetto. Noi come amministrazione cosa abbiamo fatto? O stiamo facendo? Stiamo traghettando, diciamo così, l'azienda fuori da un contesto di crisi economico. Ora si apre la fase B, giustamente, che è la gestione del servizio quotidiano. Solo un folle direbbe che va tutto bene, che è alla grande, cioè anch'io mi muovo coi mezzi pubblici. Quindi, esattamente come ha detto il vice sindaco Terrile, diciamo, i correttivi noi siamo assolutamente a disposizione di farli, quelli che ci possiamo permettere, ovviamente, seguendo, come dire, questa uscita dalla crisi che richiederà ancora un pochino di tempo e monitorando il servizio, intervenendo ovviamente in maniera puntuale e globale allo stesso tempo per cercare di offrire il servizio migliore possibile, partendo da un dato economico. La fase A si sta chiudendo. Adesso entriamo nella fase B della gestione del servizio, che presenta delle criticità. Dire di no sarebbe folle, quindi noi siamo consapevoli di questa criticità e proprio perché ne siamo consapevoli cerchiamo di gestirla al meglio, esattamente come abbiamo gestito il periodo di crisi. Chiudo solo su una cosa, la questione della bigliettazione. Io stesso avevo presentato un'interrogazione in Consiglio Comunale e in quella sede lo stesso vice sindaco mi aveva detto che non è che la bigliettazione e la tariffazione rimarrà così sine die, ma che appunto all'interno di questa nuova fase B si potrà, diciamo, cominciare a lavorare con dei correttivi per rendere, diciamo così, la tariffa anche più agevole e più accessibile. Ci vorrà però del tempo, oggettivamente, come ci è voluto del tempo nel traghettare l'azienda fuori dalla crisi.
2: Bordilli?
3: Beh, intanto chiedo dov'è il bilancio, perché ancora qua è inutile sorridere, cari signori, perché però è così.
1: Avete,
3: cioè,
1: fatto un previsionale
3: senso,
1: senza,
3: no?
1: Previsione,
3: ecco,
1: di AMT.
3: Quindi
2: la premessa
3: non ce l'abbiamo, credo che sia doveroso chiederlo per noi e per i cittadini. Altra cosa, noi abbiamo, cioè noi a livello comunale non abbiamo votato questo piano, insomma, siamo riservati un voto legato con l'astensione, proprio perché questo piano, che si basa, ripeto, su un bilancio che non c'è ancora, quindi numeri, anche, come dire, gli unici numeri certi sono quei 40 milioni che fortunatamente come regione, come c'è centrodestra, si sono stanziati. Ma nel piano che si voleva ad ogni costo che come comune noi come centrodestra votassimo, ci sono tutti i tagli delle corse. Noi ci reputiamo questo una misura che non è percorribile, e lo stiamo vedendo già, perché io ho persone che mi stanno scrivendo da fabbriche, dalle alture, che vedono costantemente corse saltate. Allora, questo è un altro dei problemi reali, concreti, sui servizi che ci vengono dati verso i nostri cittadini,

0: vi prego, anche qui non si può fare scarica barile. Due, non si può sempre dire colpa di quelli di prima. Io credo veramente che dopo un anno, perché è passato un anno, sia anche un po', come dire, un po' poco rispettoso, ecco, verso la nostra città.
1: Il coraggio non
2: dico
1: manca.
2: Dico questo.
0: Il coraggio, guardate, ce l'abbiamo avuto quando Doria ci ha lasciato l'Amiu.
1: Paola, mancano pochi
0: ci ha lasciato
1: minuti,
0: l'Amiu.
1: E sono sicuro che tu vuoi che io intervenga.
3: Esatto, sennò poi andiamo
0: io,
3: fuori.
0: Guardi, per me intervenite tutti, ma lavorate soprattutto.
1: Dico questo, da dipendente di un'azienda di trasporti che ha una missione e delle difficoltà simili a quelle di MT. La persona appassionata dei sindacati, che l'ha fatto nella sua azienda, dico che la situazione di MT non è una situazione così semplice. Non è così semplice perché la missione di dare un servizio pubblico prevede ovviamente degli oneri, prevede degli investimenti che in questo momento è stato chiarito che sono, come posso dire, in fase di orientamento. E quando si dice che non ci sono i numeri, non ci sono tutto, beh, c'è una realtà che io conosco bene, che è quella del parco storico di Villa Serra, che ho ereditato per delega dalla sindaca a novembre, dove ho trovato qualcosa da correggere nei bilanci consuntivi di previsione. Siamo alla bellezza del mese di giugno e ancora non sono riuscito ad approvare il bilancio né di previsione né consuntivo. Sui giornali non è uscito nulla, quindi cosa voglio dire? Non è un tema di polemica, però, è un tema che per avere chiarezza dei numeri, Paola, serve del tempo, per approvare le cose serve del tempo.
3: Vassallo, però l'ho chiesto di non entrare nel mondo dei conti, se no usciamo, non tema, ma...
1: Allora dico questo, sono molto orgoglioso che il nostro vice sindaco invece ha contattato proprio questa mattina l'Associazione dei Consumatori per incontrarli nei prossimi giorni, per dialogare su quello che è le loro proposte per dare un servizio ai consumatori e ai cittadini. Quindi sono molto orgoglioso che invece questa amministrazione si stia muovendo con l'Associazione dei Consumatori, che rappresentano l'utenza che prende i mezzi. Di quello sono molto orgoglioso.
3: L'Associazione dei Consumatori che ha proclamato lo sciopero del biglietto.
4: Che abbiamo letto, che cosa dato scioperi che invece negli 8 anni precedenti, che se non ricordo male, no, invece non abbiamo vissuto. E visto che il vice sindaco incontrerà l'associazione, giusto che sia, e che si muova e che possa dare ovviamente un ascolto a queste persone, che ci venga a riferire in aula. Noi lo aspettiamo con immenso piacere, siamo pronti a lavorare col vice sindaco, col presidente Berruti, che vediamo veramente molto poco in consiglio comunale. Grande disponibilità a parlare, perché la situazione di MT è una situazione complessa, ma com'è complessa in tutto il trasporto pubblico nazionale, perché sappiamo che comunque ci sono difficoltà in tutti i comuni, destra, sinistra, centro, quindi grande disponibilità a lavorare, perché i cittadini si stanno lamentando e hanno perfettamente ragione, mancano dei servizi, c'è anche poi da parlare che comunque, per quanto non riguarda il nostro comune, ma lo faranno i consiglieri metropolitani, anche di un discorso di provincia, che hanno tutta una serie di mancanza di servizi non da poco. E mi auguro fortemente, e qui lo ribadisco ancora una volta, che non succeda come è successo all'inizio di questa consigliatura, specialmente per la città metropolitana, di aver portato una delibera, pacchetto pronto, aumentiamo tutte le tariffe, senza neanche aver potuto i consiglieri della città metropolitana poter leggere e discuterne, e infatti Campresa hanno abbandonato giustamente l'aula. Noi siamo per lavorare anche su un tema così difficile, ma che è necessario per la nostra città avere un trasporto pubblico che torni a essere efficiente, cosa che in questo anno non lo è più.
3: Grazie, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi lascio l'intervista con il senatore Pirondini. Noi ci vediamo lunedì prossimo.
5: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
6: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.

0: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Ben trovato al senatore Luca Pirondini.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, è qui perché tanto è un po' che non passava da Primo Canale, quindi insomma ci fa sempre piacere fare un po' qualche analisi insieme a lei. Una delle analisi che volevo fare insieme a lei è proprio quella degli ultimi sondaggi che abbiamo commissionato a Tecne e che hanno fatto una fotografia del momento proprio per quanto riguarda i partiti politici. Se si votasse oggi alle politiche, quale sarebbe la situazione? Immagino che lei li abbia già visti. Fratelli d'Italia è il primo partito in Liguria, ovviamente buona sempre il Partito Democratico, però insomma il suo Movimento 5 Stelle ha un bel 13,3%, che è insomma sempre buono perché è in linea con le ultime rilevazioni.
1: Sì, anche un po' sopra, posto che chiaramente i sondaggi vanno sempre presi con le molle, perché sono troppo facile dire che ti piacciono quando vanno bene e che non sono credibili quando vanno male, anche se devo dire che i vostri solitamente ci azzeccano molto, quindi lo ritengo credibile. Credo che comunque indichino una tendenza, al di là del numero, no? È sicuramente una tendenza positiva per il Movimento 5 Stelle in Liguria e non possiamo che esserne felici, perché comunque arriviamo da tanti anni di lavoro sul territorio. Credo che il Movimento in Liguria abbia persone sempre più riconoscibili da parte dei cittadini, e penso che anche il percorso che stiamo facendo con Nova 2.0, che ha visto tra l'altro la tappa genovese di poche settimane fa qua a Genova, veramente molto partecipata, penso che sia un segnale importante. Peraltro poi alle politiche insomma abbiamo sempre fatto dei buoni risultati, abbiamo sempre più difficoltà alle amministrative o alle regionali, quindi io penso che sia un risultato, un numero credibile, che però, come dire, deve rappresentare per noi un momento di nuova ripartenza. Ecco, non ci si può certo beare di un numero di un sondaggio, ma sapere che c'è una tendenza positiva, e questo ci fa chiaramente piacere.
0: Senta, Giuseppe Conte, il vostro leader, potrebbe essere uno dei papabili ad andare a fare la guerra, fra virgolette, a Giorgia Meloni. Ieri un noto editorialista, Paolo Mieli, ha detto chiedo a Schlein di fare un passo indietro, perché sta facendo un lavoro straordinario nel Partito Democratico, però se dovesse perdere un po' la tramontana sul partito e dedicarsi a primarie, campagna elettorale, perderebbe un po' di vista la linea del partito che sta facendo così bene. Quindi un grande leader può anche fare un passo indietro, ma dedicarsi al partito. Che scenario potrebbe essere questo? È l'analisi di Mieli, può essere così una boutade, o può avere anche un fondo di verità? Dice Schlein sta facendo bene, se ma si dovesse dedicare ad altro perderebbe un po' tutto quello che ha fatto fino adesso.
1: Che sia legittimo che ognuno esprima, certo, la propria idea. Io credo però che se noi ci concentrassimo su chi sarà l'eventuale candidato premier faremo un errore gigantesco. Io penso che il tema sia cosa proporre alle persone, quali programmi, se investire nella sanità pubblica, nella scuola pubblica, nell'università, nella ricerca, cosa si fa per alzare i salari, cosa si fa per fermare i giovani in Italia, ci può essere una garanzia pubblica ad esempio per i mutui prima casa, cosa facciamo per far rientrare in Italia i giovani che magari hanno una competenza professionale altissima ma sono andati all'estero a lavorare, per far ritornare qua. Io penso che dobbiamo parlare di queste cose, perché poi questo poi vedrà in un secondo momento anche la persona che potrà incarnare questo programma. Però penso che parlare di eventuali candidati oggi sia interessante nel racconto mediatico, e lo comprendo benissimo, ci mancherebbe, ma penso che le forze politiche debbano fare altro, concentrarsi sui temi, sulle proposte, e poi dopo ragionare su chi può rappresentare tutti.
0: Senta, dopo la vittoria al referendum probabilmente anche il centrosinistra pensava che fosse un po' tutto in discesa. Invece le ultime comunali mi hanno detto che qualche errore forse è stato fatto.
1: Ma sinceramente
0: lei pensa che siano state un po'...
1: Io penso che il referendum e elezioni amministrative siano due mondi, certo, completamente diversi, quindi siano proprio imparagonabili. E sinceramente non ho mai pensato che il risultato straordinario del referendum avesse poi portato un automatismo rispetto anche a eventuali elezioni successive.
0: Lei

0: Sicuramente qualcuno sì.
1: Ma non lo so, io penso che quello sia stato un segnale però importante di quante persone sono disponibili a partecipare ancora, visto che ogni volta che si va a votare ci sono sempre persone, meno persone che vanno a votare. Lì si è detto che invece ci sono molti giovani soprattutto che sono disponibili ad impegnarsi per una causa importante, a partecipare e a dire la propria. Penso che quel bagaglio lì vada saputo interpretare anche in ottica dei partiti. Penso che quelle tante persone che hanno votato al referendum non voterebbero o non hanno votato...

0: politica, perché evidentemente non si sentono rappresentati dai partiti, e su questo penso che i partiti debbano fare un po' di autocritica, guardarsi un attimo al proprio interno e capire come diventare interessanti per queste persone che hanno un senso civico, evidentemente, soprattutto questi ragazzi e queste ragazze che hanno riempito le piazze sulla vicenda di Gaza, e mandare a loro dei messaggi positivi.
1: Senta, tra i sondaggi che abbiamo fatto avrà visto anche quelli legati all'amministrazione comunale attuale, quindi anche quelli che riguardano Silvia Salis, che gode sempre dopo un anno di un buon supporto da parte dei cittadini. Questo l'ha sorpreso? Ne era convinto? Era il numero che più o meno si aspettava?
0: No, io sono convinto che stia facendo bene la giunta Salis, noi ne facciamo parte con Tiziana Beghin, che insomma sta facendo un grandissimo lavoro, riconosciuto da veramente tanti settori di questa città, anche quelli un po' più lontani ideologicamente dal Movimento 5 Stelle, quindi penso che sia importante. Poi penso anche che il primo anno di amministrazione sia sempre molto collegato a ciò che trovi dalla precedente amministrazione, no? Sono due mondi che in qualche modo si sfiorano e si sovrappongono nel primo anno di una nuova amministrazione, quindi penso che stia facendo un buon lavoro e sono sicuro che ci sia tempo davanti per poter fare ancora meglio.
1: Da ora in poi, probabilmente dopo l'estate in poi, lei pensa che possa essere il momento di dire basta quello che abbiamo trovato e iniziare a, proprio per quello che stava dicendo lei, primo anno può essere nel bene e nel male, perché è vero che trovano delle cose che magari a qualsiasi amministrazione non vanno bene, però magari trovano anche delle cose che sono andate bene e quindi magari si ritrovano loro.
0: È un
1: momento ovviamente di passaggio e ci sta, però poi ci sarà un momento da dove in poi invece sono colpe o meriti.
0: Sono d'accordo.
1: Senza più guardare al passato.
0: Io faccio opposizione a un governo che ogni giorno si lamenta di ciò che ha fatto due governi prima. E quindi la trovo una situazione un po' paradossale a livello governativo, quando la Presidente del Consiglio, per giustificare tutte le cose che non riescono a risolvere, dà la colpa a ciò che a misure che sono avvenute addirittura non nel governo precedente ma in due governi precedenti. Quindi in assoluto sono convinto che sia corretto a un certo punto prendersi le proprie responsabilità. Per quanto riguarda l'amministrazione genovese, oggettivamente siamo ancora in una fase dove l'impatto di ciò che ti lascia l'amministrazione precedente è ancora sicuramente significativo, ma sono d'accordo che a un certo punto quella fase debba finire e si debba poi saper dire che cosa si vuole fare.
1: Senta, l'emergenza in città legata proprio alla malavita e all'emergenza criminalità, a parte il tragico omicidio che è avvenuto nella giornata di sabato in pieno centro, insomma, che ha scosso un po' naturalmente la città, anzi forse non l'ha scossa abbastanza, io penso che sia passato proprio come una notizia come un'altra. Mi aspetto ancora, spero di sbagliarmi, una reazione della città che invece non c'è stata.
0: Certo.
1: Lei non so che idea si è fatto di questo episodio, una persona che viene ammazzata in pieno centro di fatto, comunque appena alle spalle, alle 10 del mattino,
0: sul piano umano,
1: e dal punto di vista così della reazione della città non c'è stata una reazione della città.
0: Sul piano umano
1: non c'è neppure un fiore dove è accaduto.
0: Sul piano umano sono d'accordo con lei, il fatto che in qualche modo ci si abitui un po' a fenomeni di questo tipo è sicuramente indicativo ed è qualcosa che evidentemente non considero positivamente. La morte di una persona poi in quel contesto, in questo modo, nel pieno della nostra città, in un giorno così, penso che insomma dovrebbe suscitare molta più empatia da parte di tutti, tutti quanti, nessuno escluso, ci mancherebbe. In assoluto il tema della sicurezza è un tema che a livello nazionale sta degenerando oggettivamente, e io sono tra quelli che pensa che il tema della sicurezza non sia un tema di destra, il tema della sicurezza è un tema che riguarda tutti, e malissimo ha fatto il centro-sinistra per molti anni a come dire, un po' demandare questo tema. Io penso che sia invece un tema centrale, perché quando prima facevamo alcuni esempi di persone che conosco anche nel nostro centro storico, che alla sera fanno fatica a tornare a casa perché magari hanno degli spacciatori davanti al portone, questo non è un tema che riguarda a destra e a sinistra, questo è un tema che riguarda la sicurezza delle persone, e questa la deve garantire chiunque. Penso che il campo progressista dovrà occuparsi di sicurezza molto più di quanto non abbia saputo fare il cosiddetto centro-sinistra in passato.
1: Senta, un altro tema molto caldo in città è quello legato ad Emeti, al netto della situazione economica, quindi di questo bilancio che prima o poi conosceremo e verrà reso pubblico, però i cittadini è un po' come le società di calcio, no? I tifosi dei bilanci interessano fino a un certo punto, poi vogliono vincere, vogliono vedere la loro squadra è competitiva. I cittadini in questo caso è la stessa cosa, no? Il bilancio è un bilancio, però vogliono un servizio. E nell'ultimo anno, obiettivamente, lo dicono i sindacati, non lo dice il sottoscritto, è mancata da parte dell'azienda una organizzazione tale da impedire di servizi come stiamo vivendo ogni giorno. Su questo lei ha un'idea? Perché è vero che i conti, per carità, ognuno poi alla storia dei conti può dare la, la, la, la

0: così la visione che vuole, no? La lettura che vuole. Però poi se gli autobus al mattino non arrivano e gli stessi sindacalisti dicono manca proprio una regia, manca proprio una turnazione fatta e finita, una riorganizzazione delle linee, del personale, di tutto, qualcosa forse non è stato o non viene fatto bene in questo momento.
1: Sì, ci sono due aspetti di questa vicenda, come del discorso che facevo prima di ciò che ti trovi quando arrivi in una nuova amministrazione. È chiaro che la situazione dei conti dei metti è una situazione un po' particolare, e questo va detto con assoluta onestà, e quindi quando ti trovi a dover gestire una situazione con un ammanco così grande è chiaro che devi fare delle scelte. Ad un certo punto poi devi sapere però, se sei diventato amministrazione, se per dire quale sarà la prospettiva nuova, no? E quindi penso che siamo un po' su quel crinale, su quella soglia. Penso che adesso si debba andare in una direzione che sia quella del risanamento dell'azienda, che è un'azienda per noi assolutamente fondamentale nella storia della nostra città, un'azienda che deve rimanere pubblica. Questa per noi è sempre stata una priorità, l'abbiamo sempre detto fin dai tempi del 2017, quando si iniziava a parlare di una parte di privatizzazione di MT che non ci ha mai visto, ci ha sempre visto contrari, e quindi così dovrà andare avanti, e bisogna fornire un servizio ai cittadini che sia all'altezza della storia di MT anche in quelle zone dove tu fai soprattutto servizio pubblico. Penso alle zone collinari, che sono quelle diciamo meno interessanti, appetibili dal punto di vista economico, ma sono quelle che poi vanno a identificare che cos'è veramente un servizio pubblico.
0: Senta, quando si dice AMT deve rimanere pubblica e quindi evitare qualsiasi forma di privatizzazione, qualcuno a casa dice, si potrebbe anche chiedere perché, cioè qual è il motivo, perché se un privato interviene e la fa andare meglio, perché no? Invece
1: perché
0: qual è il...
1: I privati fanno legittimamente profitto, legittimamente, lo sottolineo. Un servizio pubblico invece è un servizio che permette a una persona di 85 anni di poter arrivare con un servizio pubblico fino in una casa, in un quartiere nelle alture di Genova, che evidentemente economicamente non sarà mai interessante per un privato perché ci sarà poca affluenza, ma è il servizio pubblico, cioè ciò che lo Stato ti deve dare, perché tu tra l'altro paghi le tasse per avere quei servizi, non sono gratis, cioè i cittadini già pagano quei servizi, e quindi il tema di servizio pubblico che non finisca in mano a un privato che poi farà legittimamente il proprio interesse è alla base anche dei principi costituzionali che noi difendiamo da sempre. Questo vale per il servizio pubblico, per i trasporti, vale per i rifiuti, vale per l'acqua pubblica. C'è stato anche un referendum che i beni pubblici, i servizi pubblici devono rimanere pubblici, quindi penso che sia importante attenersi a questo.
0: Un altro tema molto caldo da anni, da decenni forse, ma lo è stato e lo è nelle ultime settimane, è quello del termovalorizzatore. Si è un po' subito il discorso in questi ultimi giorni, si è un po' così tenuto sotto traccia, però c'è sempre. Dove si farà? Secondo lei si farà? Si farà qualcosa? Non si farà ancora più niente?
1: Io credo che ci sono tanti modi di gestire i rifiuti in modo più moderno, e seguendo quindi anche il percorso che hanno fatto altre città europee. Non abbiamo mai pensato che il termovalorizzatore possa, che poi si chiama inceneritore, perché poi termovalorizzatore suona bene, ma è un inceneritore, non abbiamo mai pensato che sia il futuro. Penso che oggi una delle novità che deve saper apportare un'amministrazione pubblica è quella di saper guardare al futuro con prospettive e proposte innovative, che non possono essere certo il nucleare, che non possono essere certo gli inceneritori, e quindi penso che si debba guardare in avanti, guardare ad alcuni esempi positivi, magari copiarli e dire ai cittadini che c'è la possibilità di smaltire i rifiuti e non di ammalarsi di cancro nel contempo.
0: Però l'amministrazione Sales la pensa un po' differentemente rispetto a quello che dice lei adesso.
1: No, io non lo credo assolutamente.
0: Beh,
1: e credo che poi
0: sì,
1: ci sarà
0: il termovalorizzatore.
1: Io penso che saranno tutto il tempo e il modo per poter discutere di tutto. È chiaro che per il Movimento 5 Stelle quella non è un'opzione in campo.
0: Tra le ultime cose che volevo chiedere, appunto, abbiamo parlato del termovalorizzatore, Stadio di Genova per esempio, un altro tema molto, molto caldo. Si è parlato di questo progetto dello stadio Ferraris, del restyling dello stadio Ferraris, adesso è stato inserito anche tra le priorità del governo, quindi come nei tanti stadi che avranno delle agevolazioni proprio per velocizzare le operazioni, difficilmente pensiamo noi potrà essere inserita fra le 5 città che parteciperanno agli europei, ma la vedo piuttosto difficile. Però se non altro si potrà avere un iter burocratico importante, e poi bisognerà capire quali saranno i criteri che chiederà il governo, e su questo probabilmente l'amministrazione dovrà andare a chiedere a Salvini, che è il ministero competente soprattutto,
1: certo.
0: Quali saranno i criteri, perché se loro vogliono fare questo subaffitto, diciamo così, per 99 anni, è probabile quindi una sorta di affitto a un ai privati che sono

0: La società non è detto per ora che possa essere fra i criteri stabiliti dal governo, quindi questo potrebbe essere, sono un po' di incognite.
1: Sì, assolutamente, non è un argomento semplice, quello che è sicuro è che il nostro stadio va insomma rimesso a nuovo, perché evidentemente ha delle difficoltà oggi che sono un limite per la città. Penso che quando si ripenserà e si troverà la quadra per, come dire, rimetterla a nuovo, dovrà prevedere anche degli spazi sociali perché possa essere utile anche al quartiere, alle persone, magari a chi fa sport, magari alle società dilettantistiche, perché possano utilizzare spazi dello stadio per poter fare sport a livello non agonistico e che possa essere qualcosa di utile soprattutto per la città e per le due società che oggi, diciamo, hanno già, una in particolare purtroppo, delle difficoltà non secondarie. Quindi spero che abbia soprattutto spazi sociali da poter mettere a disposizione della città.
0: L'ultima battuta davvero, arriva l'estate, c'è una priorità secondo lei che questa amministrazione dovrà portare avanti o comunque tenere sulla barra dopo l'estate, un qualcosa che lei si aspetta, un qualcosa, un passo?
1: Ma non so se una cosa, perché fare il sindaco penso che oggi sia la cosa più difficile tra i ruoli amministrativi, è il ruolo più difficile fare il sindaco. Sindaco a Genova è ancora più difficile, quindi penso che tu non ti possa occupare di una cosa soltanto. È chiaro che hai il trasporto pubblico, hai la gestione dei rifiuti, hai anche il tema della sicurezza, anche se ricordiamolo non è un tema che attiene al comune ma attiene al ministero e al ministro, che qualcosa di più dovrebbero fare e continuano a non fare. E quindi penso che un buon sindaco non sia uno che individua un tema e lo porta avanti, ma che sa avere una visione d'insieme, come dire, e soddisfare le esigenze della cittadinanza.
0: Grazie al senatore Pirondini, buon lavoro.
1: Grazie a voi, altrettanto.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
4: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.
0: Ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, ben trovato al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
7: Buona giornata a tutti.
0: Allora, perché oggi è con noi? Perché il 2 giugno Spezia diventerà un po' la capitale d'Italia per una notte, con un grande serata show, che è proprio per ricordare questa data importante, per ricordare anche il primo voto delle donne, quindi una data di straordinaria importanza.
7: Quest'anno ha 80 anni dal 2 giugno 46 e ovviamente dal primo voto delle donne in Italia. Abbiamo deciso di fare una grossa festa, abbiamo deciso di farla a Spezia perché è una città importante della nostra regione Liguria, e quindi abbiamo deciso di fare a Spezia una cosa che rimarrà nel ricordo di tutti quelli che andranno a vederla, perché sarà una grande festa, ma soprattutto è una festa per ricordare gli eventi, ovviamente, ricordare i protagonisti di quegli eventi e mandare un messaggio importante a tutta la Liguria, alla città di Spezia, a tutta la Liguria.

0: tutta la nazione.
1: Presidente, è proprio una data importante, anche proprio per quello che è poi stato il simbolo, no, di questa,
0: Certo.
1: le prime donne al voto. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, il
0: Ancora oggi
1: ruolo della
0: è
1: donna.
0: una cosa difficile da credere. È difficile da credere che ci sia voluto tutto questo tempo, sino al 46. Ma d'altra parte pensate che ai tempi del Regno d'Italia, votava, nel 1861, 70 e anche dopo, votava solo una certa classe di persone, ovviamente solo tutti maschi. Quindi i progressi sono lenti, sono difficili e soprattutto richiedono l'impegno di tantissime persone. Noi tutti dobbiamo ringraziare l'impegno delle donne a quell'epoca, che sia prima della Seconda Guerra Mondiale che durante la Seconda Guerra Mondiale, hanno fatto tantissimo anche per la lotta di liberazione, e quindi dobbiamo ringraziare loro perché per merito loro abbiamo raggiunto questa grande conquista sociale che ci rende un paese democratico, un paese, una repubblica democratica, e soprattutto che si avvicina sempre di più al fatto di non avere più alcuna differenza nei diritti delle persone per quanto riguarda il sesso.
1: Senta, nelle sue squadre di governo, che ruolo hanno avuto le donne?
0: Io sono sempre stato molto vicino sul lavoro alle donne, anche perché il capo che mi ricordo di più in assoluto era un capo donna, che è quello che mi ha fatto fare più carriera di tutti, quindi a Sharon Crino, era il suo nome, darò sempre, ce l'ho ancora nel cuore come un grande riconoscimento, perché ha avuto la leadership giusta per valorizzare le mie capacità e quindi per farmi crescere. E così dovrebbe fare qualunque capo, ma soprattutto devo dire che le donne, anche nell'ambiente del lavoro, hanno qualcosa in più rispetto agli uomini. Gli uomini hanno altre caratteristiche, ma le donne riescono a fare alcuni passi che per gli uomini sono assolutamente
1: E
0: difficili.
1: nello
0: Quindi,
1: specifico le donne nella politica?
0: nella politica è esattamente la stessa cosa, non vedo nessuna differenza, vedo che le donne riescono a fare cose che i maschi non riescono a fare, c'è poco da fare. D'altra parte è anche vero il contrario in altre cose, quindi le posizioni si complementano sempre, e soprattutto dobbiamo essere in grado di valutare veramente le caratteristiche dell'individuo, individua, certamente si dice individua, sì, forse si dice, sì. Cioè della persona in sé, non tanto del sesso, ma soprattutto della persona. E quindi questo dà la libertà a tutti di comportarsi come vogliono dal punto di vista personale, ma soprattutto quello che conta quando si deve amministrare, sia nel pubblico che nel privato, contano le performance, contano le capacità, contano anche le potenzialità.
1: Senta, ritorniamo un attimo al 2 giugno, alla grande festa in piazza alla Spezia. Insomma, sarà per una notte questa città protagonista. Ci saranno tra l'altro fuochi d'artificio, spettacoli appunto
0: Ci saranno
1: pirotecnici,
0: fuochi
1: musica,
0: d'artificio, musica,
1: storia
0: spettacoli,
1: legati proprio alla storia, all'Indro di
0: addirittura sulle
1: Vameli.
0: facciate della cattedrale, su Piazza Europa ci saranno rendering e immagini che vanno sulle facciate proprio di quella che è stata la nostra storia, di quelle che sono state le conquiste e di quelle che sono state anche le donne che hanno partecipato alla nostra storia a fare dei grandissimi passi avanti, da Nilde Iotti a Tina Anselmi, a tutti questi grandi personaggi, non ultimo anche la nostra Presidente del Consiglio, che ovviamente è anche una conquista dal punto di vista delle donne, è il primo Presidente del Consiglio che abbiamo che è donna. E di questo siamo tutti estremamente orgogliosi, perché il fatto di poter dire che in Italia non si fanno più distinzioni per quello che riguarda il sesso, per quanto riguarda la vita professionale e civile, è veramente un grosso passo avanti. Non è completamente vero, perché ancora noi abbiamo un grosso gap salariale tra uomini e donne. Ancora nelle aziende private c'è una differenza di salario e questo non va bene. Nel pubblico io posso dire con orgoglio che nel Comune di Genova sia gli impiegati che i dirigenti avevano la più alta percentuale di donne, tra il 55 e il 65%, e anche in Regione Liguria nel pubblico le donne, i dirigenti donne sono più che i dirigenti uomini, e così anche gli impiegati donne sono più degli impiegati uomini. E non ci sono differenze salariali, perché ovviamente tutto quanto diciamo, è dettato dalla legge. Quindi, il pubblico ha fatto un passo notevole avanti sulla parità, e sulla parità, e cosa vuol dire? E sulla riconoscenza delle capacità individuali.
1: 2 giugno, allora gli 80 anni della Repubblica Italiana, e questa data importante anche perché le donne sono andate per la prima volta al voto. E allora vi ricordo che, tra l'altro, che trasmetteremo come primo canale in diretta questa notte, non so se è magica o comunque molto particolare, molto spettacolare per mille sorprese che ci saranno
0: Cioè,
1: quella
0: c'è
1: notte.
0: un'altra cosa che voglio dire, che in contemporanea ci sarà anche il concerto al Quirinale, e il fatto che al Quirinale e a Spezia allo stesso tempo si celebri il 2 giugno e si celebrano gli 80 anni dal voto alle donne, a me lascia commosso.

0: Mosso, nel senso che è una bella cosa, vuol dire che ci siamo allineati a quelle che sono le, diciamo, le caratteristiche, le tendenze e i programmi di quelli che, del livello nazionale del Quirinale, quindi di questo ne sono molto contento.
1: Italia Donna 1946-2026, martedì 2 giugno 2026 naturalmente in diretta a partire dalle ore 21. Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
0: Grazie a voi e partecipate numerosi, è un bel modo anche per andare alla Spezia e vedere la splendida città e lo splendido golfo.

0: Allora, grazie e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, dove andremo a presentare un libro. I genovesi sono al centro di questo libro, ma andremo a parlarne meglio. Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro, I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo, e oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
3: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
2: io leggendo
0: insieme.
2: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, eh? Le elementari?
3: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare quale giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
3: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po'. Mugugno.
3: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non

0: esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato i natali ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
1: A proposito di risata, ma anche di mugugno, di diciamo questi musoni che solitamente i genovesi vengono un po' classificati così.
0: Sì, sì, è vero.
1: Andiamo a vedere un contributo che hai lasciato dalla tua trasmissione terza, risale proprio al 2020, andiamo a vedere.

I rapporti commerciali, la presenza del mare come elemento dominante, hanno avvicinato molto i genovesi agli inglesi non solo nel gusto dell'abbigliamento, ma anche nel carattere riservato, schivo, scrupoloso custode della propria libertà individuale. Cravatte inglesi, possibilmente regimental, l'ostinata fedeltà al vestito grigio di taglio tradizionale, leggermente trasandato, sono quasi una divisa. La pipa invece è piuttosto un'eccezione.

0: Ecco, abbiamo visto questo speciale contributo. Io chiedo, prima domanda, inizio a interpellare un po'
1: Ti
0: i
1: posso solo dire
0: nostri
1: una cosa?
0: ospiti, sì?
2: Questo contributo, questo è di Giuliano Montaldo
1: È il
2: ed è
1: figlio.
2: una cosa straordinaria, un film straordinario, che se non erro, gli fu commissionato negli anni 70 dalla Federazione Regionale del PC in periodo elettorale, doveva descrivere la città e è veramente un film da vedere perché è stupendo. Scusa.
0: Stupendo, ma no, hai fatto bene Mario a farmelo notare. Io inizierei un po' a coinvolgere i nostri ospiti, come dicevo prima, partirei dal professor
1: Fare
0: Fasce.
1: domande.
0: Esatto, questi musi lunghi che abbiamo appena visto. Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
3: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e fare queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
4: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai
0: Dai
4: fastidio.
0: fastidi a
4: No, qua io ho trovato molta accoglienza. Direi calda anche, cioè no, non me l'aspettavo perché mi avevano. No, io avevo una memoria che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? E dice, allora sono 14. E quindi
0: Ah,
4: io avevo l'idea
0: vabbè,
4: che
0: liguri sono
4: il
0: liguri.
4: milanese che arriva, invece no, Genova non è stato.

0: È stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice: sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
1: domani.
0: E gliela regalata a Genova.
2: Cavolo, gliela anche regalata. Generosi siamo quindi.
3: È fortunato il direttore.
0: No, a parte gli scherzi, io credo che i genovesi abbiano una visione di loro stessi un po' troppo negativa.
2: Questo è vero.
0: Perché non è così. Io di città ne ho girate tante, sono stato a Milano principalmente, poi ho fatto il direttore a Como, vice direttore della stampa a Torino, direttore a Parma, a Bologna.
1: Magari con i torinesi siamo un pochino più simili.
0: No, guarda, a Torino io sono stato 6 anni e mezzo alla stampa e ho ricevuto un invito a cena da una collega che compiva gli anni. No, ma non è una battuta. Qua se volessi io tutte le sere sarei fuori con qualcuno che ha voglia di stare insieme, davvero.
2: Allora ci siamo un po' stupiti.
1: È cambiata completamente l'immagine della nostra città.
2: Esatto, Franco.
1: Che l'abbiamo raccontata.
2: Franco.
1: Come dice anche Nando.
3: Ma è una storia complicata la nostra, non è una storia tanto semplice. Non è che puoi giudicare partendo da un'esperienza singola o anche da quella visione bellissima di Montaldo, che non so se ve ne siete accorti, ma quella gente che veniva filmata era davanti a Mangini.
1: Eh sì.
3: Se andate davanti a Mangini stasera alla stessa ora, sono vestiti in un altro modo, ma le facce
2: però
3: sono le stesse.
2: Sono sempre quelle.
3: Non c'hanno la lobby.
2: Qualche anno in più,
3: leggono
2: però.
3: Leggono meno un secolo perché leggono meno i giornali, però lì c'è
0: però
3: la secolo.
0: Però non era anni 70 quel filmato.
3: Anni 60. Era
1: prima
3: il periodo d'oro di Genova quello lì. Quindi noi siamo per carattere diversi, ma anche per ragioni, diciamo, geografico, geopolitiche, siamo una molto importantissimo, molto accogliente, chiusi nel centro della città, e abbiamo maturato un carattere che non è tanto di diffidenza, ma è, certo, diciamo, come di difesa.
2: Un po' di difesa.
3: Poi ci giochiamo. La storia della torta di riso,
1: esatto,
3: ce la siamo inventata
1: però
3: noi
1: come,
3: qua.
1: Come Michele ha raccontato il suo bisogno.
3: Te ne
1: racconto uno io. In un negozio, non dico quale, prodotti sparsi nelle vetrine, due commesse, un'anziana e una giovane. Entrano, un po' di anni fa, entrano due giapponesi e girano con grande interesse. La giovane commessa va verso i giapponesi per cercare di aiutarli e l'anziana dice in genovese: "Nuar sai oggi che se ne van".
2: Ecco.
1: Questa l'ho trovata una cosa stupenda. Era la dimostrazione di un certo tipo di genovesità.
4: Sono tecniche di marketing.
1: Sono tecniche di marketing.
3: E poi c'è la taccagneria. Poi la storia della taccagneria
2: di cui parleremo.
3: Un atteggiamento di chiusura, perché mani man qualcosa.
2: Mani man. Esiste ancora.
1: Ma quella è incancellabile, la filosofia del mani man. Forse sia un po' attenuata, ma insomma, il mani man in qualunque fatto, anche politico.
2: Mani man. Sì. Allora, ci rivediamo tra pochissimo. Non andate via.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
6: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma

0: Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
4: Rieccoci di nuovo insieme, continuiamo a parlare del nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti ormai raccolti nel corso del tempo. Ci siamo lasciati parlando di dialetti, dialetto genovese che ormai in pochi parlano forse. Cosa dici, Mario?
5: Beh, un po' come tutti i dialetti. Però qualche cosa è rimasta, certo, prima si parlava in casa, mio padre medico era al Galliera, all'ospedale Galliera, e parlava regolarmente genovese con i suoi pazienti. Adesso credo che non lo parli quasi più nessuno, un po' forse nei vecchi mercati.
6: Mario, però attenzione, però io l'ho scritto sul Secolo qualche tempo fa, in una ricerca italiana, sì. Il genovese è il dialetto più amato. Di tutti.
4: Più amato.
6: Sembra soprattutto grazie a De André.
5: È evidente, certo.
6: Quindi vuol dire che lo parlano poco, però piace.
5: Però lo apprezzano. Ma basta vedere il successo che ha Tullio Solenghi riproponendo le commedie di Govi. Cioè, sono del se ci pensi, ecco, lì è il genovese perfetto. Govi non ride mai, è uno che non ha mai. Io non l'ho mai visto ridere Govi, mai. E nelle sue commedie, mai. Però sono cariche di un umorismo strepitoso.
4: Bello questo connubio che hai trovato, ma a proposito di personaggi,
5: sì.
4: Tu all'interno del libro hai citato diversi personaggi che fanno parte del mondo della cultura, del teatro, e io partirei proprio uno di questi, Paolo Odone.
5: Paolo Odone,
4: storico, appunto.
5: Beh,
4: poi
5: Paolo Odone
4: è
5: stato l'uomo che ha cambiato il commercio a Genova, il modo di pensare anche dei commercianti genovesi in buona parte. E personaggio per me pieno di sorprese. Quando io sono venuto dal Secolo, sono venuto qua, mi ha proposto un primo docufilm che abbiamo realizzato, Primo Canale, mi pare fosse del 2004, nei luoghi della sua gioventù, della sua infanzia, cioè in queste che abbiamo chiamato le valli del mare, da Voltri salendo verso il Turchino e poi scendendo su Masone e Campo Ligure, raccontando queste valli. E siamo andati a girarlo con Paolo, il cameraman, che era Francesco Righi, ed è venuto fuori in due giorni, sono venute fuori tre puntate che io guardo sempre con piacere, dove Paolo racconta tutto, perché racconta l'arte, racconta il luogo, racconta l'architettura, racconta il paesaggio e racconta anche la cucina, facendomi scoprire delle cose che io assolutamente non conoscevo. Forse ce l'abbiamo un pezzettino?
4: Forse sì, allora andiamo. Risale al 2011, le valli del mare.
5: 2011, vedi, ecco, mi ero sbagliato in piedi.
4: Vediamo.
5: Qui siamo alla Cappelletta di Masone, Paolo Odone. Allora, questa era una delle tante vie del sale.
7: Sì, questo è un luogo mitico intanto della villeggiatura dei genovesi, soprattutto le famiglie di Sestri, Bagnara, che hanno fatto qui il loro feudo. E continua a essere uno dei posti più belli e più tipici della nostra riunione fra terra e mare. Sì, una delle strade del sale passava di qui, una strada che l'altro braccio era le capanne di Marcarolo, e si andava di qui a Torino, a Milano, insomma. Il ferro della valle Stura veniva imbarcato dai rossiglionesi, i sassellesi, veniva imbarcato all'isola d'Elba, veniva sbarcata a Voltri e ad Orso di Muro.
5: Ecco l'importanza di Voltri come bocca, come sbocco delle valli.
7: Sì, Voltri è stato, insieme a Mele, era il punto di arrivo verso il mare. O si andava a Genova per fare atti di tipo notarile, statale, della Repubblica, ma se si trattava di lavorare il metallo, che era una delle ricchezze di queste valli, si doveva passare di qua, ad Orso di

0: e qui c'era la grande selva che dal Polcevera fino a Varazze andava fino a Ovada, luogo di caccia di Liutprandor e dei Longobardi.
1: Più o meno come adesso.
2: Personaggio unico, eclettico, perché come presidente dei commercianti, presidente della Camera di Commercio, radioamatore, cioè, certo, gastronomo, uno dei più grandi studiosi di Cristoforo Colombo, non certo, lo sanno, è un genovese un po' extra, diciamo così, extra lusso.
1: Si è battuto poi per anni sul tema delle infrastrutture.
3: Sì, ha fatto lotte, direi totali sul tema delle infrastrutture, sul tema dei collegamenti di Genova, che ancora
1: nel resto d'Italia, che ancora adesso
2: è il terzo valico, la storia del terzo valico.
3: Il terzo valico nasce lì, anche tuo papà è stato uno dei fautori del terzo valico. Beh, me lo ricordo bene, le campagne.
2: Prima Paolo ha fatto 500 riunioni lungo la linea.
3: Siamo qua a parlare
2: a Rotterdam per dimostrare che era utile a tutti quella linea lì, quindi era genovese nelle sue tradizioni, però con un'apertura, col tentativo di un'apertura che poi lui non è riuscito a completare.
3: Michele, ma voi la sentite la mancanza del collegamento con Genova o no?
4: Sì, tanto.
3: La sentite? Tanto, cioè, pesa anche a voi o spesa solo a noi?
4: Ma non è tanto la mancanza dei collegamenti con Milano, ma col mondo, perché cioè, ovunque si debba. Io settimana scorsa sono andato, dovevo andare a Roma, a Milano hanno preso un altro per Roma. E questo è un grosso freno a mano tirato, mi rendo conto, per la città.
2: Ma per colpa dei genovesi, no, secondo te?
4: No, allora, sinceramente, il territorio è quello che è, non è facile. Cioè, le autostrade qua, dove le allarghi? Cioè, è un territorio che ha, cioè, i suoi pregi sono anche i suoi difetti, cioè i suoi limiti, non difetti. Cioè, è un territorio che non è banale come lungomare, cioè non è, senza offesa per l'Adriatico, ma una spiaggia, sì, ma è fatta a seni e golfi, a scogli, così. È un territorio diverso, è più, credo che la Liguria sia molto più montuosa che pianeggiante.
1: È una conformazione particolare.
4: Quindi non è facile.
3: Però poi, Nando, anche storicamente, secondo me, questo è stato certamente un freno, la mancanza di collegamento, ma anche per certi versi una fortuna. Abbiamo evitato le invasioni.
4: Sì, perché scusa, voi avete fatto l'autostrada da Milano a Genova, che è tutta curve, gallerie, e quella da Genova a Milano che è dritta. Così la gente.
2: Perché quella
4: se ne
2: l'abbiamo fatta dopo.
3: Hai ragione. Sai che non l'avevo
4: fatto apposta.
1: Potrebbe avere un significato.
4: Venire qua è un casino, tornare indietro è facile.
3: Facile.
2: Sì. Perché la prima l'ha fatta Mussolini prima della guerra, la seconda l'ha fatta.
4: Non è che diamo colpa al fascismo sempre. Questo qua. No. Voi che non volete che i milanesi vengano qua.
5: Beh, forse. Sì, magari. No, scherzo. Assolutamente. Noi siamo ben contenti di vedere i milanesi venire.
3: Sì, assolutamente.
5: Sì. Però ricordo che in famiglia dicevano sempre ulè in milanese.
3: Ah, sì, ecco,
5: questa era la prima reazione. O sai, milanese, quello lì, no? Ecco.
3: Però scusa, adesso facciamo un po' a te qualche domanda. Come giovane giornalista, ma anche studentessa di storia dell'arte, ecco, ti manca un collegamento veloce, per esempio, con Milano?
1: Assolutamente sì. Anche semplicemente per magari qualche tappa in città europee, anche a livello proprio di aerei, di trasporto aereo. E manca sicuramente qualche collegamento, potrebbero esserci qualche collegamento in più, l'ho testato proprio qualche settimana fa, insomma, pochi voli da Genova. È anche quello sicuramente anche uno studioso, uno storico dell'arte che vuole viaggiare, che vuole in qualche modo informarsi anche fuori da Genova, insomma.
4: Pochi voli e non molto buon mercato.
1: No, esatto. Questo è un altro
3: vai,
1: tema.
3: Stai parlando da genovese, sai.
4: Con l'accento.
1: Forse ti stiamo.
3: Come spirito. Sei entrato bene nella parte.
4: Guarda, adesso parlo seriamente. No. Per fare io non so se faccio il direttore bene, ovviamente, ma in generale, per farlo bene in una città bisogna voler bene a quella città lì. Se non leghi con la città non ce la fai, non ce la fai neanche col lavoro. Io sono stato direttore di una città che, altro che Genova, chiusissima, non dico quale, dove se uno non è nato in centro è.
2: Magari emiliana.
4: Non si sentono neanche emiliani. Tu hai capito questo?
2: Ho capito.
4: Non si sentono neanche.
1: Forse abbiamo emiliani. Capito.
4: Cioè, adesso non si offendano, ma loro credo che sia l'unica.

0: l'unica città in Italia con Varese che distingue, ma Varese per un altro motivo, che distingue nel nome gli abitanti della città che sono i parmigiani da quelli della provincia che sono i parmensi.
1: Giusto.
0: Quando voi sentite un parmigiano parlare, lui immancabilmente quando dice parmensi fa anche così, parmensi, fa un gesto con la mano, parmensi. Quindi figuriamoci quando è arrivato uno che si chiama Brambilla.
2: Aia.
0: La prima cosa che hanno fatto è stata, ce li ho qua, non sto scherzando, hanno messo in giro per la città delle figurine adesive tipo i cacciatori panini, con la mia faccia e la maglia della Reggiana, perché loro odiano la Reggiana, cioè la rivalità è Parma-Reggio. Questo è il benvenuto che mi hanno dato.
1: Noi non l'abbiamo fatto.
3: Però attenzione, io ho sentito recentemente una distinzione all'interno di Genova che mi ha sconvolto, fatta da un personaggio, non da poco, posso dire chi era, Bassetti, il professor Bassetti,
1: certo,
3: che vive al Baro, tra albarini e albaresi.
2: Ah,
3: gli albarini sono quelli che sono nati al Baro e gli albaresi sono quelli che sono andati ad abitare ad Albaro, essendo al Baro.
2: Questa distinzione.
1: Quindi noi possiamo ricordare alla nostra epoca la differenza tra noi di Castelletto e quelli di Albaro.
3: Questa dura tuttora.
2: È una faida tra quartieri.
4: Andà a Siena.
1: Si concretizzava nei due licei, il Colombo e il Doria.
3: Questo
1: il nostro al liceo di Sbarbaro, di De André.
3: E loro quello di D'Alema.
0: Ma per esempio, io chiedo, è meglio essere di Castelletto o di Albaro?
3: Io sono orgoglioso di essere di Castelletto.
0: Esatto. E ci tengo. È così.
2: Questa faida tra quartieri, mi sembra che...
3: No, ci sono i muri.
4: Ci sono anche i monti, perché di là c'è la
2: anche i monti.
1: Giusto.
2: Beh, nel libro, Mario, non hai parlato solamente di Paolo Duni, hai citato tanti dei personaggi che hanno toccato o comunque si sono distinti la città di Genova. Io ne leggo alcuni. Carlo Alberto Rizzi è citato, signore degli stoccafissi.
1: Esatto.
2: Mi hai anticipato qualcosa.
1: Ma perché
2: in merito a questi viaggi.
1: Sì, lui racconta, in questa intervista che avevo fatto sul Secolo, raccontava le isole Faroe, dove si svolgeva la pesca dello stoccafisso e poi l'arrivo a Genova e il commercio genovese. Ma è quel pezzo lì, poi leggendolo bene, è una fotografia del porto di una certa epoca e dell'attualità quando era uscito il pezzo. Poi ho voluto ricordare qualcuno che è un po' dimenticato e che secondo me ha dei grandiosi meriti. Leonardo Santi ha compiuto 100 anni poche settimane fa, è stato il fondatore dell'IST. Ora, cioè, è possibile che la città non senta l'esigenza di ricordarlo in maniera forte?
2: Nel tuo libro l'hai ricordato e hai dedicato un capitolo, giusto?
1: Sì, quando lui ha lasciato l'istituto per andare a fondare il CBA. Però insomma, questo è uno che ha cambiato un modo di concepire la sanità nella nostra città.
0: Perché anche qua c'è nessuno è profeta in patria.
1: È vero.
0: Cioè,
1: scusate,
0: adesso per dire... Io ho parlato con Dori Ghezzi di questo Museo De André, cioè sì. Vogliamo farlo andare a Milano?
1: Ma se va avanti così ci va.
0: Cioè, ma è possibile che la città si faccia scappare una cosa del genere?
4: Perché le carte sono già andate via,
1: sì.
4: A Siena.
3: Beh, la città dei cantautori e non ha un luogo dei cantautori.
0: Ma oltre a quello c'è tutto
2: la mancanza di spazi sarà anche uno dei temi.
4: Assolutamente.
0: Donare la città, ma non riesce
3: così, perché non c'è una casa
1: di cantautori. Se ci pensi, l'unica cosa dei cantautori è la lapide che c'è in via Cecchi, dove c'era il Bar Igea, dove si riunivano Bindi, Lauzi e
4: sì, e manca ad esempio appunto un buon libro sui cantautori genovesi. Non c'è
1: potresti
4: un libro? No, io no, assolutamente.
1: No, fatto, però...
2: Professore, è il momento di scriverlo.
3: Beh, io ho scritto quello sui Beatles. E quindi...
2: Dopo i Beatles...
4: È una storia molto interessante questa qua dei cantautori genovesi. Davvero...
1: Ne ha parlato Damieli.
4: Sì, Damieli.
3: Anche per non fare quindi solo i nostalgici, perché è una storia che continua.
0: Certo.
1: In qualche modo.
4: Assolutamente. Infatti parleremo di Saif adesso a giugno.
2: Li conoscete tutti, anche gli ultimi arrivati.
4: Saifa, Olli,
2: Alfa, li conoscete?
1: Certo. No? Siamo informatissimi.
3: Se tu vai allo stadio,
4: nonostante l'età,
3: che è pieno di ragazzi, i ragazzi cosa
2: sold
3: cantano?
2: Sold out in meno di un'ora, sì, tutti i biglietti al Ferrari Sperolli.
3: E cosa cantano i ragazzi? Bresh.
2: Olli. Siete più informati
3: Le nuove generazioni, quindi, e ridono cantando.
1: Dovremmo fare una puntata di non ho l'età su questo tema qua.
2: Un confronto tra generazioni a tra pochissimo.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Ritorniamo insieme, i genovesi ridono al buio. Abbiamo raccontato alcuni dei personaggi citati da Mario Paternostro nel suo nuovo libro, che ovviamente vi ricordo trovate in tutte le librerie d'Italia, insomma Mario, edito da De Ferrari, lo ricordiamo. Continuiamo a parlare di altri personaggi che hai citato. Io da storica dell'arte devo dirti, il capitolo che hai dedicato alla Terminiello, Giovanna, ecco, insomma, mi ha colpito particolarmente questa storia del padre che teneva la tempesta di Giorgione
2: Pasquale
1: sotto
2: Bottoni,
1: il letto.
2: Sì, grandioso, grandioso sovrintendente, è stato anche a Genova per un po' di anni, poi è andato a Roma e la figlia, la professoressa Terminiello, che a Genova era conosciutissima, è mancata purtroppo pochi mesi fa, ci ha raccontato questa storia incredibile in piene retate naziste, quando si portavano via tutto dalle chiese, dai musei italiani. Lui ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere.
3: E l'ha nascosto.
1: L'ha tenuto un po' al sicuro.
2: L'ha tenuto sicuro nella sua casa vicino ad Orvieto e dormiva con i quadri sotto il letto.
1: Una grande responsabilità.
2: E ne ha salvati veramente centinaia, insieme alla moglie. Queste sono storie, secondo me, che vale la pena di
1: Vale la pena raccontare, Mario. Vale la pena raccontare, così come la storia, ovviamente, di uno dei più grandi personaggi legati al teatro, il mondo teatrale. Ovviamente avete capito da qui la persona a cui mi sto riferendo, Ivo Chiesa, il grande Ivo Chiesa, direttore per oltre 40 anni del Teatro Stabile di Genova, a cui Mario ha dedicato proprio una parte del libro. Mario,
2: beh, sì, perché
1: so che sei legato a lui anche da persona che ha toccato,
2: frequentavo quell'ambiente da studente subito dopo la maturità, e ho vissuto gli anni più belli forse dello Stabile con queste opere straordinarie. Penso per esempio a Rosa Luxemburg, al Processo di Savona,
3: Cinque giorni al porto,
4: tutto Brecht.
2: Tutto Brecht.
3: Forse è il periodo più brillante da un punto di vista intellettuale della città, quello.
2: Beh, creavano
3: dopoguerra.
2: Forti discussioni, erano dei testi che creavano, a parte il fatto che sul
3: era il pre-68,
2: c'erano 50 persone.
3: Era il pre-68 e germogliavano tante cose.
2: In quegli anni, effettivamente, lo ha raccontato bene Nando nel suo libro sui Beatles, sono stati straordinari. Insomma, quando arrivano i Beatles nel 65, è un grande cambiamento.
4: Uno spartiacque.
2: Per la nostra generazione.
4: Assolutamente.
2: Perché tu l'hai
4: raccontato. Sì, è uno spartiacque perché è un evento senza precedenti. Non ci sono precedenti nel paese, è una cosa di questo tipo, ed è una delle prime affermazioni di questo soggetto giovanile, che fino a quel momento era un soggetto, l'avevamo visto nel 57 al Palaghiaccio a urlare e a ballare rock and roll, ma erano considerati dei teppisti, si diceva appunto teppisti. Nel 65 sono una massa e sono soprattutto ragazze. Ecco, è la cosa che più colpisce i giornali dell'epoca, è proprio questo, l'urlo. Ecco, l'aria appropriazione dell'urlo.
2: Siamo molto incuriosito, è la storia della scelta del Palasport fatta
1: come luogo
2: nuovo,
1: concerto,
2: come luogo
4: assolutamente
2: esempio della modernità.
4: Assolutamente.
3: E due
4: sì.
3: Concerti di 35 minuti. Cioè
2: 35
3: oggi,
2: minuti.
4: Beh, quella era la misura dell'epoca, anche i Rolling Stones si esibivano 35, 40 minuti.
3: E poi sono andati a fare il bagno di notte a Pieve.
4: George Harrison è Sori. Perché abbiamo lo scontrino del tassista.
1: Ammetto, ci sarei voluta essere.
3: Comunque,
1: ammetto,
3: quel fatto lì la dice lunga su Genova, che fossero venuti qua dopo Milano e non in un'altra città italiana, perché?
2: Certo.
5: Dopo Milano.
3: Milano era la capitale.
4: No, soprattutto l'impresario. Poi però l'impresario era il milanese, era il grande Vector.
2: C'è un bellissimo articolo del Secolo, di quegli anni lì, che racconta di questi giovani che si radunano sulle scalinate di Piazza Tomaseo e che sono molto particolari perché si trovano tutti i pomeriggi alle 5, hanno i capelli molto lunghi, portano delle specie di scatole dove sentono la musica dentro, infilando. Giri, e parlano di come deve cambiare la musica, come

0: deve cambiare.
1: Guarda che se guardi anche il Corriere della Sera degli anni 60, cioè anche sui giornali, erano chiamati i capelloni.
2: I capelloni era un termine, se posso dire, già piuttosto gentile, perché il tono dei giornali all'epoca è proprio tipo: questi sono dei mostri, i Beatles sono presentati come dei delinquenti, insomma, sostanzialmente. Ecco, le ragazze sono...
3: Eppure erano genere, baronetti.
0: Le ragazze sono appena diventati baronetti, o no?
2: Beh, erano cavalieri dell'impero che non esiste. Esisteva più, perché il baronettato è una cosa diversa, il baronettato ha secoli di storia, invece i baronetti, questi qua, i knights, erano stati creati durante la prima guerra mondiale.
0: E poi, scusa, quando poco dopo, mi pare nel 69, arrivano invece...
2: 67,
0: i Rolling Stones, li avevo visti, è già diversa l'atmosfera.
2: Sì, l'atmosfera è diversa perché nel frattempo con i Beatles il beat è finito in classifica. I Beatles arrivano prima in classifica, arriva l'Equipe 84, qui c'è nel 67 un grande, me l'hanno raccontato l'altro giorno, un raduno a Sturla con i New Trolls, che viene ricordato come una cosa assolutamente epocale da ricostruire. Ecco, e quindi
1: che erano tutti italiani i New Trolls.
3: Sì.
1: Vero. Tutti italiani.
4: Nel 67 quindi i genovesi erano un pochino più abituati a queste canzoni, a questi ritmi.
2: Ma non solo,
4: ritmi,
2: qui dopo abbiamo avuto di tutto, Frank Zappa, Eric Clapton, insomma. Ecco.
4: Ma tornando al nostro Ivo Chiesa, abbiamo un contributo da farvi vedere che risale al 2020, sempre della trasmissione Terza. Guardiamo.
5: Nel 1954 entra al Teatro Stabile di Genova. Dove era? Com'era allora il Teatro Stabile di Genova?
6: Ma aveva già superato la fase eroica, no? Quella della salita di Piazza Tomaseo, e la vecchia direzione, Nino Furia, che era direttore sempre lui, ma con dei condirettori, no? Roberto Rebora, Camillo Pilotto, Ferse, Galloni, mi sembra, sono alternati, se non ricordo male. Loro, lo dico non per fare la mammola, ma loro sono quelli, insieme agli altri, a Guglielmino, tutti gli altri che hanno arato il terreno a Genova, loro sono quelli che hanno fatto la parte veramente difficile nella storia del teatro di Genova. Io ho trovato, quando sono arrivato, ho trovato il Duse già. Il Duse era un sogno, in questa città che non aveva più teatri, avere il Duse era il massimo.
5: Quali erano le difficoltà di quegli anni? Qui a Genova.
6: Ma non ce n'erano, secondo me, non ce n'erano, perché tutto continuava, l'onda del dopoguerra continuava.
5: E che testi facevate negli anni, nelle prime stagioni?
6: Abbiamo debuttato con I Mariti di Torelli, abbiamo continuato con Ondina di Giroudoux, e poi Oreste di Alfieri, anzi prima, comunque lo stesso, un testo di Cechov mai fatto in Italia, Ivanov, e Anfitrione di Plauto.
5: Con compagnie di grande...
6: Con la compagnia la formai quell'anno.
5: Ecco, nasceva
6: la compagnia stabile con Enrico Maria Salerno, Valeria Valeri, Mercedes Pignone, Gianrico Tedeschi, Enrico Corti, dentro c'era già Castore Moschini, sono stato sempre molto attento a pescare i ragazzi appena usciti dall'Accademia.
4: Mario, ho visto che l'intervista risale al 2000, l'anno in cui sono nata. Pensa un po'.
0: Pensa, questo non dovevi dire.
4: Pensa un po', Mario. Cosa mi sono persa?
0: Cosa ti sei persa? Beh, Ivo Chiesa, diciamo che è stato
3: un gigante.
0: Poi sono nati, è nato il Teatro della Tosse, l'Instabile. Insomma, ricordiamo anche l'Instabile, dove io ho visto il debutto di Beppe Grillo all'Instabile di Antonio Ricci.
3: Beh, lì un po' ridevamo.
0: Ridevamo.
4: Ma secondo
3: in
4: voi...
3: Teatrino in Piazza Marsala sotto dove ha incominciato Villaggio, e lì ridevano tutti, non è che fossimo
0: curioso, perché sopra, scusa, ti stiamo facendo andare fuori dal sopra c'era invece il ristorante dove si riuniva la sinistra genovese.
1: Siamo alla Marconi.
0: Arrivavano tutti lì.
4: Hai citato anche tanti luoghi proprio nel tuo libro.
0: Ma sai, i luoghi che forse sono importanti. Secondo me, per esempio, insomma, non si può parlare di Genova senza parlare di Staglieno, ma non perché per il gusto.
4: No, fa parte comunque dell'identità.
0: Perché è straordinario. E c'è un'intervista di Pippo Marcenaro che dice che descrive Staglieno con due parole: la città Genova capovolta. E dà una spiegazione, secondo me, bellissima.
4: Ma esiste grande. Secondo voi una figura centrale che ha inciso la vita culturale, insomma, come Ivo Chiesa ancora?

0: oggi esiste anche a livello proprio teatrale, ecco,
1: Ma è diverso,
0: è
1: è tutto molto
0: diverso.
1: diverso.
2: Allora si faceva teatro in quanti sulla scena?
1: 20, 20.
2: Adesso a teatro quanti sono
3: sono
2: sulla
3: monologhi,
2: scena?
4: non posso,
2: Due.
4: costa
2: E
4: troppo.
2: trionfano i monologhi, perché costa troppo. Ma io non so se è solo perché costa troppo.
4: No, la prima ragione è quella.
5: Se gli attori costano?
4: Costa il numero di attori, le dimensioni, me lo spiegava bene il compianto Carlo Repetti. Ecco, Carlo mi spiegava
2: Carlo è stato un
4: appunto che a un certo
2: grande.
4: punto hanno dovuto scegliere dei testi piuttosto che altri,
2: Certo.
4: perché con quattro persone.

0: certo, insomma, la compagnia delle cose di Ivo Chiesa di Squarzina avevano come minimo 30-40 persone.
1: Quindi l'opera è costosissima.
0: 5 giorni al porto.
2: Infatti non ce la fa mai.
0: Terribile. C'era il porto. Terribile.
3: Ma a livello internazionale, infatti, è in crisi o comunque c'ha dei problemi dappertutto.
2: E questo non è un problema di Cinghia Genovese.
3: No, no, no, no, no.
4: Questo non è un problema
3: relazionale. Ci certo. sono tutte le settimane sul Financial Times, sono queste cose sul
4: ha portato poi a Genova grandi spettacoli, grandi registi, grandi attori, insomma, Mario.
0: Beh, insomma, sono passati partendo dalla Lina Bolonghi.
2: Gassman era genovese.
0: Gassman è nato a Genova, poi l'abbiamo rivisto. L'abbiamo
2: rivisto nel 92
0: con quel sì. Moby Dick splendido che ha fatto in porto
2: sotto un diluvio, sotto perché un diluvio pioveva
0: allucinante.
2: Che a Genova piove sempre quando sì, c'è sì. una grande manifestazione.
3: È vero.
0: E, è vero, fammi dire una cosa, non dimentichiamoci la politica,
4: ecco, parliamo anche questo brevemente, anche perché nel tuo libro sono
0: stati, ci sono state delle svolte pazzesche in quegli anni, pensiamo, no? Dopo i grandi sindaci democristiani che tu hai raccontato nei Dogi, sono arrivati 10, la svolta della sinistra.
2: Beh, il primo centro-sinistra.
0: 63 dopo Milano.
2: Dopo insieme, due settimane dopo
0: due
2: Milano.
0: Due settimane dopo Milano.
2: Con la furia di quel signore lì, del cardinale Siri.
0: Sì, che chiama Pertusio,
2: gli chiama
0: dice,
2: Pertusio e gli impedisce di andare nella processione del patrono perché aveva fatto il centro-sinistra.
0: È fantastico. Poi sono,
2: diciamo, e poi una delle prime giunte rosse nel 75,
0: certo, sì.
2: Insieme a Torino e a Roma, però insieme a Torino e a Roma.
3: Prima, c'è l'esperto.
0: C'è qualche sì, infatti. Però, ecco, voglio dire, di svolte ce ne sono state molto importanti. Beh, io racconto la politica...
2: Si è dimenticato il 60.
0: Lasciamo stare il 60, gli anni, la famosa rivolta del 60 contro il MIS che faceva il congresso.
4: Mario, di questo e molto altro continueremo a parlarne sempre qui, in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, i genovesi ridono al buio, il nuovo libro di Mario Paternostro. Tra pochissimo.
5: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
6: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro lo stiamo raccontando e raccontiamo le storie di genovesi, ma anche delle genovesi, perché non ce ne dimentichiamo. Mario, tu hai citato diverse genovesi nel tuo libro, una tra queste è Fernanda Pivano. Mi è rimasta proprio impresso per il suo essere appunto parte traduttrice. Abbiamo qui uno storico americano, in
0: Nando,
4: senso,
0: credo che storia americana, anche lui quindi conosciuta. Insomma, bene, l'abbiamo incontrata. Lei era nata in circonvallazione, racconta la casa col glicine. Tu l'hai individuata? Io non ho mai capito bene qual era la
3: no,
0: la
3: io
0: casa.
3: Non l'ho individuata.
0: Una volta mai.
3: Ah, sì. Mi sembrava che ho mentito.
0: Hai mentito.
3: Però,
4: ricordiamo ricordiamo i telespettatori a casa,
3: Fernanda
4: Mario.
3: No, Fernanda Pivano è una figura straordinaria, è una testimonianza del fatto che Genova nel Novecento è una città mondo, ecco, perché a Genova nel 17 nasce questa città, futura cittadina del mondo, ma che già per parte ha dentro la famiglia del sangue anglo-scozzese, ecco, che spiega poi questa sua straordinaria capacità di controllare e parlare la lingua inglese e la lingua anglo-americana in un modo assolutamente senza precedenti. Ecco, Fernanda Pivano, per molti versi, sull'onda in parte di Vittorini, ma per conto suo, e

0: sull'onda di Pavese inventa l'attenzione italiana per la letteratura americana.
1: Hemingway ha tradotto,
0: esatto.
1: No?
0: Hemingway, conosce, traduce Hemingway, poi tutti quanti i Beat, ecco, quella che introduce in notevole misura, li introduce in Europa, perché è lei la prima che fa questa operazione, figura straordinaria. Io ho avuto il privilegio di passare un intero pomeriggio con lei, l'abbiamo scarrozzata, mi ricordo, per Santa Margherita, ed era una cosa incredibile, era un po'... Ecco, questi letterati sono delle enciclopedie viventi, ecco, un altro è Alessandro Portelli, ad esempio, romano, e parlano e ti tirano fuori tutto quanto, dalla Bibbia in poi, insomma. Ecco, e Fernanda era... Nander, esattamente.
1: A Milano la chiamavano La Nanda.
2: La Nanda.
1: Assolutamente. Ero stato 2 anni vice caporedattore della cultura del Corriere e non capivo praticamente nulla di quello che si diceva lì, perché volavano tutti altissimo, io venivo dalla cronaca, e mi ricordo che tutti la chiamavano La Nanda.
3: La Nanda.
1: E collaborava lei col Corriere poi.
3: Sì, anche qua era la pezzi,
4: aveva pezzi questo bellissimo rapporto straordinario con Fabrizio.
0: Sì, come... sì, non solo con Fabrizio, un po' con i cantautori. Con Fabrizio sicuramente, ma lei è legata a Ligabue, ad esempio, legata un po' a... sì, perché aveva un grandissimo orecchio musicale, aveva una sensibilità formidabile e suonava bene il piano. Quindi è anche questo elemento, insomma, è importante. Una figura davvero per molti versi straordinaria, ispida.
3: Per molto genovese.
2: Un lato del
0: molto
2: carattere...
0: genovese e tenuta a distanza ad esempio dall'Accademia, che lei odiava, ecco, quindi un rapporto difficile con l'Accademia.
1: Comunque Mario, tu hai usato un aggettivo nelle prime pagine che mi ha illuminato. No, davvero, allora, tutte le città hanno un loro genius loci, hanno una caratteristica, ma tu qua hai scritto Genova è una città strana nelle prime pagine, ed è vero,
3: sì,
1: è una città strana, piena di... contraddizioni anche, di cose diverse, cioè, e i talenti che abbiamo citato qua.
3: È vero.
1: Cioè, tu da Gobbie a Villaggio, a De Andrea, Fernanda Pivazzo, Gaspar, sono tutti personaggi diversi.
2: Però hanno questo fil rouge.
1: Sì, però cioè, tu pensi a Roma e dici, vabbè, Alberto Sordi, Proietti, per carità, non è che sono tutti uguali, però è Roma, no? A Milano è pensi al derby, cosa è venuto fuori, Iannacci, certo, e così via. Cocchi Renato, grande, così. Genova mi sembra che abbia partorito in diversi campi dei geni diversi, cioè di talenti diversi, cioè non c'è solo la scuola genovese di, non so, dei cantautori o di una, sto pensando anche Bologna ha avuto una scuola di cantautori straordinaria e così via, però Genova ha tante cose diverse che uno le vede e sono genovesi. E in questo mi ha colpito, non è la prima volta che ero a Genova, allora io venendo pensavo che la sopraelevata fosse una cosa brutta, perché uno c'è in mente, ho scoperto che innanzitutto per me è meravigliosa, tu ne dedichi alcuni capitoli, ma la cosa che mi ha colpito è che se uno fa la sopraelevata andando verso Ponente e non guarda il mare, guarda le case, sì, di fianco, sì, e quelle case lì, se tu le prendi una per una,
3: sì, vero,
1: sono tutte diverse l'una dall'altra, certo, tutte, non ce ne sono due uguali, però se tu ne scorpori una, la fai vedere a Milano, a Roma, a Firenze, ti dicono quella di una casa di Genova, cioè ciascuna ha un'impronta genovese, e però sono tutte diverse.
3: Hai detto una cosa che mi fa venire in mente, scusa, una cosa, in uno dei più bei libri secondo me che siano mai stati scritti, Il viaggio in Italia di
4: Piovene,
3: lui dice che Genova è una città dove qualunque cosa può accadere,
1: sì,
3: un po' come Londra, ed è forse un po' anche questo che ci ha fatto dire, forse.
1: Sì, ma sono d'accordo con te, non c'entra niente. Sai.
3: Genova, i genovesi sono i più inglesi d'Italia, non è mica vero.
0: No, è vero, però se posso dire che c'è stata una comunità inglese non indifferente.
3: Indifferente,
0: cioè, certo, cioè Lansaldo nasce come Taylor e Prandi, e il rapporto con i matematici inglesi alla metà dell'Ottocento è fortissimo. Ecco, tra Genova e gli ingegneri genovesi e quelli
4: spiega col mare, la commistione, la straneria, si spiegano col fatto del porto, del mare.
0: Quello senz'altro.
4: Genova non finisce mica lì.
3: Per lo stile,
4: come diceva Brodel, Genova continua nel mare, nelle praterie azzurre che ci sono davanti. E da lì cosa arrivava? Arrivava di tutto, è sempre arrivato di tutto.
2: Parlando un po' di stile inglese.

0: Forse mi viene in mente un altro artista che hai citato, un altro personaggio, Pippo Marcenaro.
1: Esatto.
0: Beh, si è un po' distinto per questa sua
1: Sì, a
0: affermazione, queste
1: Pippo. No, noi a un
0: cravatte.
1: certo punto la domanda, forse ce l'abbiamo nel filmato, non lo
0: Ah,
1: so,
0: sì,
1: forse.
0: dovremmo avercelo, allora andiamo a vedere, ha un
1: Facciamolo
0: contributo che
1: dire a lui.
0: risale. Esatto,
1: Facciamolo dire a lui.
0: facciamolo dire a lui. Risale al 2021, dal racconto di Genova, ma sentiamo proprio le
2: Eri
0: parole.
2: già nata comunque nel 2020.
0: Vero,
1: Eri già, c'eri,
0: vero.
1: vedi.
0: Sentiamo.
3: Staglieno è uno dei luoghi più inverosimili del mondo perché non è in realtà un cimitero, è una città rovesciata e Genova in negativo. È come se i genovesi, non potendosi portare via le ricchezze, se ne sono fatte un'altra sul bisogno attraverso le sculture, le loro rappresentazioni. Insomma, è il controtipo di Genova.
0: Tipo di Genova, abbiamo citato Staglieno prima, abbiamo visto le
1: Esatto.
0: immagini adesso. Insomma, in questo caso le parole di Pippo Marcenaro suonano molto forti, ecco, per quel
1: Però
0: che
1: sono la verità, se ci si pensa bene, sono la
0: diciamo,
1: verità.
0: disegnano quella che è la realtà.
1: Disegnano quella che è la domanda, ma è vero che siamo i più inglesi d'Italia? Mi rispose, forse perché i genovesi indossano cravatta
0: Ah,
1: regimental. E
2: ecco,
1: così
2: è
1: mi guidò.
2: sdrammatizzato
0: Allora
2: così.
1: Così.
0: Così, e io adesso vorrei fare una domanda in conclusione, vorrei rimanere a parlare qui con voi, anche perché ho molta curiosità nell'ascoltare le vostre parole. Abbiamo parlato di tanti temi, tanti personaggi, tanti artisti, insomma, ma a Genova? Questa è una domanda semplice ma non banale. Si vive bene, secondo voi?
1: Chi risponde?
0: Io partirei dal
4: Vabbè,
0: Brambilla.
4: io vivo benissimo, però sono in una condizione di privilegio, me ne rendo conto. Abito in centro, sono direttore del giornale storico di Genova, per cui io sono una persona fortunata. Credo che ci siano anche persone che vivono in condizioni meno fortunate, ma questo non è una caratteristica genovese, questo
0: Certo.
4: è così ovunque. Per cui se facciamo la tara a questa inevitabilità di situazioni diverse, Genova è sicuramente una città dove si sta bene, per mille motivi, perché è il mare che non va. Cioè, i genovesi magari lo danno per scontato, ma avere il mare. E poi
0: Avere il mare
2: adesso poi lo spiego
0: posso
2: io,
0: dirlo,
2: so di avere
4: tanta.
2: il
4: E
2: mare.
4: poi lui va a nuotare tutte le mattine, io vado prima di lui, ma non, quindi non ci incrociamo,
0: Fate
4: ma
0: gara, ma
4: sì.
0: chi arriva prima?
4: No, io quando lui entra ho già finito, sono già a letto. Ma no, voglio dire, Genova, come fai a dire, è una città meravigliosa, piena di opere d'arte, di bellezze, di stranezze, c'è il vicolo degradato, poi giri l'angolo, c'è un palazzo
0: Patrimonio
4: dei
0: storico
4: Rolli, cioè è
0: artistico,
4: una
0: no.
4: città che non è mai banale, ma anche San Pier d'Arena, adesso ha i problemi che sappiamo, ma è un posto bellissimo.
0: Io posso.
1: I porti di
0: Io
1: Via Cantilone
0: quindi
1: sono
0: so
2: Michele è
0: che.
2: venuto a vivere alla scoperta così. Io ti posso rispondere
0: Ecco,
2: che
0: da persona che l'ha vissuta
2: io sono andato
0: Genova da
2: via
0: sempre.
2: per motivi di lavoro 3 o 4 volte da Genova e sono sempre tornato.
0: Ecco,
2: E
0: bella
2: sono sempre
0: questo.
4: Sì, è anche vero
2: tornato.
4: che a Pavia c'erano le zanzare
2: Beh, per
4: per
2: dire, però sono stato anche a Roma, sono stato anche a Roma 7 anni,
1: Roma è già
2: voglio dire,
1: difficile,
2: sono
0: c'è sempre il
2: tornato.
0: desiderio di
2: E sono
0: tornare,
2: sempre
0: quindi in qualche
2: tornato e poi,
0: modo.
2: come diceva
4: Sì, come
2: Michele.
4: dice lui, quelli che sentono Sege Pesso, che dov'è che lo senti? Quando vanno. Hai scritto tu, qua hai
1: Sì, ma è
4: scritto.
1: così.
4: Che dici, quelli che vanno all'estero e si commuovono perché
1: Perché
4: sentono
1: sentono
4: Sege
1: Sege
4: Pesso. Ma
1: Pensa.
4: chi è che canta a Berlino, a Londra,
1: Adesso
4: Sege
1: no,
4: Pesso?
1: adesso no, ma un tempo c'era questa.
0: Sege Pesso, a lui mi vedo
2: Vedi? È
0: mai.
2: una canzone un po'
0: Vedo ma
2: triste.
0: monti
1: Sì,
0: a
1: puoi anche
0: sassa
1: cantare, ma non sapevamo. Non si ride
0: d'annunziare.
2: certo con quella canzone.
1: No, assolutamente. Vedi che non si ride, non si ride.
4: Ma quando il Ducali, ricchi e poveri, i due che sono rimasti, alla fine si sono messi a cantarla, c'erano
1: È venuto
4: 600
1: giù.
4: persone che
1: Infatti.
4: erano fuori di testa, davvero.
0: Professore, per lei Genova si vive bene? Anche per lei questa domanda.
5: Dipende dall'età, credo. Nel
0: Sì,
5: senso
0: beh,
5: che
0: questo è un
5: io
0: altro
5: sono
0: tema.
5: anziano e adesso sto bene a Genova. Non
1: Certo.
5: so quanto ci stiano bene i giovani.
1: Ecco.
5: Questo è il nostro
1: Ed
5: futuro,
1: è la
5: credo
1: chiave
5: che
1: del
5: la
1: futuro, hai
5: chiave, insomma,
1: ragione.
5: una delle grandi
1: Hai
5: sfide sarà
4: ragione. Guarda, stanno
5: proprio.
4: venendo a
0: Sì,
4: secolo, perché adesso faccio un po' di pubblicità. Chi
1: sì.
4: voglia vedere l'archivio storico del secolo, l'abbiamo recuperato, è aperto a tutti, è gratuita la visita, è una cosa meravigliosa perché si
1: Beh,
4: ripercorre.

0: 140 anni di storia. Ma vengono i ragazzi delle scuole, sono venuti quelli del Colombo e del Cassini e dovevano scrivere un tema, un pezzo, e io come tema fra 5-6 anni. Mm.
1: Ecco, la maggior parte di questi forse non si immaginano a Genova.
2: No, infatti.
1: La risposta era abbastanza.
3: Un bellissimo pezzo, due o tre giorni fa sul Secolo, di Casali. Sì. Che mi è piaciuto molto perché
1: Sergio Casali ha
3: lui cosa dice? Che c'è questa, cioè non è solo un fatto genovese, che la quello che sta in provincia vuole andare nella metropoli, quello che sta a Genova vuole andare a Milano, quello che sta a Milano vuole andare a Londra.
1: E si parla anche del passato.
4: La realtà
1: è
4: che i ragazzi di oggi si sentono cittadini del mondo.
2: Ma infatti
4: secondo me il problema è farli girare il mondo.
2: La chiave di volta
4: poi
2: sarà quella
4: è un rapporto diverso
2: le
4: con la terra originaria rispetto a quello che avevamo noi.
1: Anche perché adesso fare Erasmus, il cosiddetto Erasmus,
3: ormai
1: è una cosa sdoganata, si fa, la maggior parte dei miei coetanei lo fa, e anzi, c'è però poi la difficoltà di tornare, perché si sta bene fuori, bisogna avere le condizioni anche per tornare, ecco, quindi certo. Bisognerebbe anche pensare anche ai nuovi spazi per i giovani.
3: Però io vorrei capire, lo chiedo a te, che tipo di spazio? Perché quando si parla di spazio...
0: Sì, anche io non capisco.
3: Non capisco che spazio è. Abbiamo avuto l'esempio adesso della De Witt.
1: Sì.
3: In piazza Matteotti, che voglio dire è una piazza complicata per tanti motivi.
4: E c'erano in 10.000.
1: Però è stato tanto apprezzato.
3: Però non basta questo tipo di spazio, non credo che basti quel tipo di spazio.
1: No,
3: già il Porto Antico è stata una scelta intelligente dell'amministrazione di
4: Renzo Piano. Colpo di genio, perché c'era un muro.
3: Era una cancellata, voglio dire. Però che spazi sono quelli che vogliono?
4: Quello è uno spazio conquistato.
1: Beh, spazio universitario. Allora, questo sicuramente, spazi universitari. All'università si sa, mancano proprio degli spazi. È una delle problematiche che ho ascoltato anche con i prossimi candidati rettori, insomma. Gli spazi quelli mancano, ecco, quindi servirebbe qualche spazio in più a livello universitario, qualche spazio culturale, un qualcosa che ovviamente poi Genova in questi anni anche con i rolli, ecco, si sta evolvendo da questo punto di vista, tanti giovani che sono stati coinvolti, divulgatori scientifici, insomma questa è una bellissima iniziativa. C'è anche il tema del lavoro,
3: che secondo me è la base, tutto lì. Cioè, quasi tutto lì.
1: Abbiamo tratto un po' di spunti, siamo arrivati un po' alla conclusione di questa presentazione. Abbiamo toccato un po' tutti i punti, Mario. Sei stato
3: tutti,
1: soddisfatto?
3: Soddisfattissimo.
1: Allora, io ringrazio vivamente tutti i nostri ospiti, il professor Ferdinando Fasce, il direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla, e il giornalista, grande giornalista, volto storico del Primo Canale, Franco Manzitti, così come ovviamente l'autore, protagonista in questo caso del nostro appuntamento Terrazza Incontra. Ricordo come sempre, Mario, trovate il libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti, strade e salotti, in tutte le librerie, giusto? Possiamo già trovarlo.
3: Certo, ricordiamo anche la nostra trasmissione che va avanti.
1: Ah, sì, certo,
3: non ho l'età.
1: Toccheremo
3: altri argomenti interessanti, te li ricordi?
1: Qualche spunto lo traemo magari.
4: Di uno ne abbiamo parlato qua oggi molto, il rapporto con Milano.
3: Genova-Milano.
1: Allora, un ringraziamento ancora a Mario Paternostro, io direi grazie anche a voi che ci avete seguito da casa,
3: grazie
1: io
3: allo
1: vi
3: staff
1: auguro,
3: Primo Canale,
1: ovviamente tutto lo staff di Primo Canale, in regia Filippo Rossi, Andrea Rocchiccioli, insomma grazie, io vi auguro un buon proseguimento sempre qui su Primo Canale.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri

0: il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Balletto di Milano in Casanova Bolero. Sabato 6 giugno, ore 21.

0: Il calcio con le novità, se ce ne sono, in realtà per ora non tante, non definitive, soprattutto in casa Sampdoria. Si parte da lì per capire cosa sta accadendo, questa rivoluzione che non è molto chiara. Poi c'è il Genoa con le altre sue novità. Buonasera Dario Vassallo.
1: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda la Sampdoria tutto è concentrato innanzitutto sulla ricerca del direttore sportivo, che potrebbe arrivare dal Portogallo, come ci dirà evidentemente Marco Bisacchi. Per quello che riguarda il Genoa ci sono invece ipotesi di mercato, diverse ipotesi di mercato in uscita, ci sono dei giocatori che interessano altre squadre, lo sentiremo con Carlo Danani. Ma cominciamo appunto dalla Sampdoria collegandoci con Bisacchi. Ciao Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria, Toto DS, più che mai Toto direttore sportivo, perché la Samp sta proseguendo i colloqui, gli incontri a distanza, le chiacchierate con i vari candidati. In questo momento sono soprattutto Nathan Walker e Jesper Fredberg a gestire la situazione del dopo esonero di Andrea Mancini e Gianni Vernizzi, una scelta insomma che ha scatenato il dibattito e che sicuramente non è stata salutata con entusiasmo eufemismo dal mondo, dall'ambiente blucerchiato, che però insomma chiaramente vuole capire quelle che saranno le mosse da parte del club. C'è un profilo davanti a tutti per il ruolo di direttore sportivo, quello di Americo Branco, che è un portoghese di 36 anni, ex direttore sportivo del Fortuna Sittard in Olanda. Sembra essere in questo momento in vantaggio rispetto ad Amersham, direttore sportivo danese, che peraltro non ha neppure l'abilitazione per agire da DS in Italia e che aveva anche un buon rapporto, ha comunque un buon rapporto con Fredberg, visto che ha lavorato con lui all'Anderlecht soltanto fino a un paio di anni fa. Il profilo dell'allenatore, oggi è uscito un nome su tutti, quello di Linders, che è un tecnico tedesco, vice allenatore peraltro del City con Guardiola fino a poche settimane fa. Sappiamo che Guardiola ha lasciato il Manchester City con un buon curriculum, questo Linders, anche nel Liverpool, pensate, ha lavorato con Klopp, con Brendan Rodgers, ha allenato il Neck, ha allenato anche il Salisburgo da primo allenatore, ma in realtà questo nome si sta un po' sgonfiando perché Linders sembra essere orientato a continuare la sua carriera da allenatore in Olanda, dove ha un buon mercato. Notizia triste invece è arrivata nel pomeriggio, in qualche modo legata anche al mondo blucerchiato, perché è arrivata la scomparsa di a soli 33 anni di Oikonomou, lo ricorderete, un difensore greco che ha legato la sua carriera soprattutto al Bologna, ma che aveva giocato anche nella stagione blucerchiata, quella non proprio brillante della retrocessione, campionato 22-23. Oikonomou è stato coinvolto in un incidente stradale in Grecia, a Giannina, nei giorni scorsi. Le sue condizioni erano critiche ormai da alcuni giorni e purtroppo è arrivata oggi la notizia della scomparsa di questo ragazzo, solo di 33 anni. Se ne va l'ex blucerchiato Oikonomou.
1: Grazie, grazie Marco, e adesso passiamo al Genoa. Il Genoa che ha alcuni giocatori sotto lo sguardo del Como. Perché, Giorgia? Perché per andare in Champions League occorre che almeno 8 giocatori della rosa siano di un vivaio, appartengano ad un vivaio. Di questi 8, 4 devono essere del vivaio della squadra che gioca in Champions League, gli altri giovani possono essere di altre squadre, cresciuti però nei vivai. E il Genoa, come sappiamo, ha dei giocatori importanti nati e cresciuti proprio nel vivaio rossoblu. Ma di tutto questo ci dice Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a voi. Prime voci di corridoio in direzione mercato, quella appena iniziata dovrebbe essere la settimana risolutiva per il passaggio definitivo di Baldanzi dalla Roma al Genoa. Intanto il

0: alla ricerca di italiani di prospettiva mantiene alto l'interesse per Marcandalli e Venturino, attese a breve le mosse ufficiali del club lariano. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Federico Spalletti, figlio di Luciano, si appresta a lasciare la Juventus e a firmare un contratto col Genoa, dove andrà alla ricerca di nuovi talenti. Dopo il grande campionato disputato nel Grifone, Ellerson fa gli straordinari. Mikael gioca e bene tutta l'amichevole che la sua Islanda disputa e perde contro il Giappone, rimediando un'ammonizione. E a proposito di test premondiale, in serata tocca alla Norvegia di Østigard. Avversario sarà la Svezia.
1: Grazie Carlo e Giorgia per quello che riguarda il calcio stasera, è tutto.
2: Grazie a Dario Vassallo, è tutto anche per noi, ci rivediamo domani sera a stessi orari, buona serata.

mese del 2 giugno è stato positivo dal punto di vista economico, ma pesa l'incognita caos autostrade. Per gli albergatori bisogna eliminare tutti i cantieri. Si terranno mercoledì prossimo, 3 giugno, gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Iannuzzi e Emanuela Aiello per maltrattamenti sulla bimba morta di Bordighera. Parte da oggi l'estate meteo. Nonostante il solstizio d'estate sia previsto per il 21 giugno, la previsione è di forti ondate di calore e di mare particolarmente caldo. I primi 80 anni della Repubblica e del voto alle donne saranno celebrati domani sera a La Spezia con un grande evento, primo canale in diretta.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale, buon inizio settimana. Partiamo dal ponte del 2 giugno, un ponte che per chi ha potuto ha compreso 4 giornate di festa da sabato a domani, che sarà martedì 2 giugno. In Liguria le cose stanno andando bene anche dal punto di vista economico per quanto riguarda il mondo della ristorazione, degli albergatori. Pesa però l'incognita autostrada, il caos che si è registrato anche negli ultimi giorni, questo rientro che potrebbe essere spezzettato proprio perché domani il tempo non è previsto un granché in Liguria. Allora partiamo dal servizio di apertura di Andrea Popolano per capire a che punto siamo.
1: Il bollino rosso scatterà nel pomeriggio, ma già dalla mattina ci saranno le prime code. Il ponte del 2 giugno, da un punto di vista turistico, ha premiato la Liguria con le strutture ricettive vicino al sold out. Ma a festa finita, ecco che torna l'incubo autostrade. Dalla mattina sulla A7 e sulla A26 in direzione nord e sulla A10 e A12 verso Genova è bollino giallo traffico, dal pomeriggio diventa rosso. I cantieri sono stati sospesi per agevolare il traffico, ma alcuni sono rimasti. È il caso dell'A7 con i lavori tra Genova e Bolzano, Sanetto e Busalla, tra Roncoscrivia, Isola del Cantone e in Piemonte tra Vignole e Serravalle. Ben 4 quelli in A26, la maggior parte concentrati tra Masone e Ovada. Come accaduto venerdì scorso, basta un incidente per mandare completamente in tilt la viabilità e paralizzare anche le strade statali. Nel frattempo, con l'inizio di giugno, è entrato in vigore il nuovo sistema di rimborsi per gli automobilisti che subiscono forti ritardi in autostrada a causa di traffico o cantieri. La misura è stata introdotta dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Restano esclusi i casi legati a incidenti, maltempo o altre circostanze straordinarie, ma non mancano i dubbi, come l'effettiva gestione delle pratiche suddivisa tra le diverse concessioni e il rischio rincaro dei pedaggi.
0: E adesso andiamo a sentire le parole di Fabio Raimondo, presidente Giovani Albergatori Nazionali e Liguri, che commenta il caos autostrade di venerdì sera e dei ponti. Il monito è forte e chiaro, bisogna che i cantieri vengano eliminati, non parzialmente ma totalmente. Sentiamo.
2: Sicuramente eventi come quello che è avvenuto venerdì, che sono tragici,

0: e in qualche modo ci fanno capire che se i cantieri devono essere tolti totalmente, mettendo in sicurezza. È ovvio che vedere ogni X chilometri una parte di cantiere che in realtà è una deviazione in queste strade che non sono dritte, enormi e giganti, ma sono strade molto strette, piene di curve, piene di insenature e ovviamente per chi non è come dire, abituato a viaggiare in questo tipo di autostrade diventa pericoloso. Questo è un monito, l'ennesimo credo, monito a Autostrade per l'Italia e a chi si occupa di sicurezza sulle strade, che nel momento in cui decidiamo di togliere i cantieri, soprattutto con un flusso turistico così alto, devono essere tolti totalmente e non con riduzioni, soprattutto molte volte di tracurve che diventano pericolose. È ovvio che questo è un danno per il sistema turistico ricettivo, ma non solo, anche per gli stessi locali che immagino venerdì sera volessero rientrare comodamente per fare anche loro il loro ponte e usciti dal lavoro si sono trovati in questa condizione.
1: Adesso i sondaggi di Primo Canale e Tecné che raccontano le varie tematiche delle città liguri, da Genova a Imperia, passando per Savona e Spezia, al centro in questo sondaggio, che non è il primo ma apre una lunga serie da qui alle prossime settimane, il lavoro e lo sviluppo economico. Vediamo.
2: Proseguono i sondaggi di Primo Canale e Commissione Stariate all'Istituto di Ricerca Tecné per fotografare la situazione in Liguria su diverse tematiche. Si tratta di raccontare il sentiment dei cittadini nelle quattro province liguri: Genova, Savona, Imperia e La Spezia. Si tratta quindi del primo di tanti sondaggi che ci accompagneranno nelle prossime settimane e che mostreranno il gradimento dei cittadini nei confronti delle loro amministrazioni comunali. Il voto all'amministrazione del proprio comune sulla gestione di uno dei temi più dibattuti in regione: lavoro e sviluppo economico del territorio. Siamo partiti da qui. In tutti e quattro i capoluoghi di provincia si supera la soglia del 50%, alla Spezia il 58% dà parere positivo contro il 42% negativo, a seguire Imperia al 56% contro il 44%, Genova al 52% contro il 48% negativo, chiude Savona al 51% positivo contro il 49% negativo. Insomma, tutte le province superano il 50%, ma la sensazione è che i cittadini vorrebbero ancora più attenzione da parte delle amministrazioni in attesa di un miglioramento che dovrebbe essere generalizzato. Sulla regione fino a oggi abbiamo avuto riscontri e attenzione in tutti gli ambiti, con interlocuzioni continue con l'assessore allo sviluppo economico Alessio Piana. Molta attenzione soprattutto sui bandi, ha commentato a Primo Canale Mario Gerini, presidente Confindustria Liguria. Le sensazioni sono abbastanza positive, anche se si dovrebbero reperire le giuste risorse in tutti gli ambiti. A seguire da domani tutti gli altri sondaggi di Primo Canale Tecné. E adesso parliamo di cronaca, la morte della piccola Beatrice, la bimba delle continue botte ricevute. Mercoledì l'interrogatorio di garanzia per i due indagati, la madre e il compagno della donna. Entrambi sono accusati di maltrattamenti continui e aggravati. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti della nostra inviata Alessandra Boero.
3: Attesa per l'interrogatorio di garanzia di Manuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, compagni della donna, entrambi accusati di maltrattamenti aggravati con esito mortale nei confronti della piccola Beatrice, figlia della donna, di appena 2 anni. I due sono detenuti in carcere, lei a Torino, lui a Genova. Mercoledì mattina saranno trasferiti al tribunale di Imperia per comparire davanti al giudice. Da chiarire se gli indagati decideranno di avvalersi della facoltà di non rispondere. Secondo quanto filtra, la madre della bambina, Manuela Aiello, sarebbe intenzionata a parlare nel corso dell'interrogatorio. L'inchiesta, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, descrive un quadro di maltrattamenti continui e aggravati caratterizzati da episodi di violenza ripetuta e crescente, culminati nel decesso della piccola. Un contesto di sopraffazione e crudeltà quotidiana. Fondamentali le dichiarazioni delle due sorelline della vittima di 10 e 8 anni che dal giorno della tragedia avvenuta il 9 febbraio si trovano in una casa protetta. Le loro testimonianze sono considerate dagli investigatori particolarmente rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Secondo l'impostazione accusatoria, emergerebbe una sequenza di episodi di violenza domestica e maltrattamenti ripetuti, spesso scatenati da motivi furtivi come un pianto, un capriccio, richieste di attenzione da parte della piccola. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio le responsabilità e la dinamica complessiva degli abusi contestati.
1: Un altro episodio di cronaca drammatico a Genova sabato mattina.

0: Un uomo di oltre 40 anni è stato ucciso brutalmente a Villetta di Negro in pieno centro a Genova. Sul sito primocanale.it trovate il focus di chi era Pietro Alberto Paolo Signor, il crociard di quasi di oltre 40 anni che è stato trovato senza vita, ucciso da Sisse Camarad, considerato il suo assassino. Si racconta chi era la vittima: era un uomo buono che tra l'altro aspettava un trapianto di cuore, che non era ancora arrivato, è stato brutalmente picchiato e ucciso. È slittato l'interrogatorio del killer, impossibile perché si trova ricoverato a San Martino. Al momento dell'arresto delirava, probabilmente a causa del crack assunto. Al momento del fermo l'omicida aveva anche provato a scagliarsi contro uno dei militari ed è stato poi scoperto soffrire di polmonite, per questo è stato trasportato in ospedale al Policlinico San Martino, quindi slitta il suo interrogatorio. È stato recuperato invece, erano 11 i tecnici e i sanitari del soccorso alpino speleologico della Liguria nell'operazione di questa notte, che ha liberato uno speleologo rimasto bloccato sotto un masso a circa 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio a Cuno. L'uomo era ligure, l'operazione è stata condotta dai tecnici specializzati del soccorso, consentendo di rimuovere il masso e liberare il ferito. Dalla Liguria, come detto, si sono mossi 11 della delegazione delle speleologa della Liguria, 4 tecnici sono entrati nella grotta insieme alla squadra di primo intervento per dare soccorso all'infortunato. Quest'ultimo è stato poi successivamente liberato utilizzando cuscini di sollevamento, evitando l'utilizzo di tecniche più invasive per questo. Con la squadra ligure erano presenti anche i tecnici specializzati della commissione della disostruzione del soccorso alpino. È finita bene, una storia che poteva avere un esito drammatico. Se il solstizio d'estate è previsto per domenica 21 giugno, oggi inizia invece la cosiddetta estate meteo, quest'anno già anticipata, con ondate di calore a maggio non si erano mai viste, con bollini gialli, abbiamo sfiorato anche l'arancione. Sentiamo come andrà la stagione, che oramai è alle porte, tra ondate di calore e mare, che è considerato e sarà considerato particolarmente caldo in questa stagione. Va per asso.
1: 1 giugno 2026, convenzionalmente inizia l'estate meteorologica, una stagione che per il grande caldo è già stata anticipata nelle scorse settimane con un'ondata di calore molto estesa e intensa, durata una decina di giorni, con 10 o 12 gradi sopra la media stagionale, tipiche invece della prima parte di luglio e agosto. Ma tra l'1 e il 2 giugno le temperature calano lievemente, donandoci clima mite, senza picchi fuori scala, comunque con temperature massime sui 25-26 gradi. Difficile però sapere che estate sarà.
2: A livello locale, perché poi a noi interessa il dettaglio locale di cosa ci succede nel nostro intorno, o al limite del posto dove andremo a fare le ferie, è settimane, 10 giorni.
1: Anche il mare è improvvisamente diventato caldo. La prima parte di maggio ha registrato temperature del mare molto basse e più fredde rispetto ai valori attesi, ma l'intensità delle ondate di calore è stata così elevata da vanificare quel che era accaduto nei primi del mese.
2: La temperatura superficiale del mare è salita di 5 gradi in pochissimi giorni, che è un valore pazzesco per una realtà come quella del mare, che ha un'inerzia termica, cioè una lentezza nelle transizioni molto più marcata di quella atmosferica.
0: E adesso ci immergiamo in una passeggiata poetica da Chiavari al Santuario delle Grazie, che si è chiusa con una declamazione di Dante e Leonardo, penultima delle giornate di Chiavari. Vediamo com'è andata con Elisabetta Biancalani.
3: Mi trovo al Santuario delle Grazie a Chiavari nell'ambito delle giornate di Chiavari. Questa mattina trekking poetico, si è partiti dall'altezza del mare in zona Preli, dalla colonia Fara di Chiavari, per una salita che ha coinvolto diverse persone. Le vedete, sia chiavaresi che turisti, soprattutto lombardi, che hanno approfittato per una camminata insieme al direttore artistico e attore Massimiliano Finazzer Flori, che in questa ascesa verso il santuario ha ripercorso l'importanza intanto del contatto con la natura, del ritrovare se stessi durante una camminata. Si è poi arrivati qui al santuario, dove ha parlato di Dante e dell'Ultima Cena, un quadro contenuto all'interno del santuario. Dante qua fuori, l'Ultima Cena all'interno, una ascesa immersi nella natura, questo è lo spirito di questa giornata di Chiavari nell'ambito delle giornate di Chiavari.
4: Ma pelle d'oca, direbbe Adorno, un grande filosofo. Forse l'arte è sempre pelle d'oca.

0: ti viene la pelle d'oca perché ti trovi di fronte a qualcosa che è più grande di te. Io ho, come dire, il privilegio di poter servire questo, di aver potuto dare voce e volto a questi miei due maestri che mi accompagnano tutta la vita e mi accompagneranno fino alla fine, Dante e Leonardo, quindi sono davvero i miei maestri di viaggio.
1: Domani 2 giugno, festa della Repubblica, sarà una giornata ricca di eventi per la nostra regione, mostre, aperture straordinarie, concerti. L'appuntamento più importante è la sera alla Spezia. Tra poco, poi nel prossimo servizio, vi raccontiamo bene di cosa si tratta. Intanto l'antipasto, l'anticamera di quello che si preannuncia per la giornata di domani, Dario Vassallo.
2: Una festa speciale, quella del 2 giugno 2026. In tutta la Liguria, il programma per l'80° anniversario della nascita della Repubblica propone cerimonie istituzionali, aperture straordinarie di musei, mostre, concerti ed eventi culturali che coinvolgono le principali città della regione. A partire dalla Spezia, dove è prevista una grande serata pubblica tra musica, videomapping, spettacoli e fuochi d'artificio. L'evento, ospitato in Piazza Europa, intitolato Italia Donna 1946-2026, data anche la ricorrenza dell'anniversario del primo voto delle donne, al centro il contributo femminile alla costruzione dell'Italia democratica e sarà trasmesso in diretta da Primo Canale. A Genova, l'iniziativa Palazzi Svelati consentirà ai cittadini di visitare sedi istituzionali normalmente chiuse al pubblico, offrendo un'occasione unica per scoprire luoghi simbolo della storia amministrativa e politica della città. Numerosi anche i musei aperti, tra i principali quelli di Strada Nuova, Castello d'Albertis, il Galata Museo del Mare, il Museo del Risorgimento, quello di Sant'Agostino, la Casa di Colombo e il Complesso Monumentale della Lanterna. Aperto anche Palazzo Ducale con le grandi mostre di Van Dyck e Mimmo Rotella. Alcune strutture statali, come Palazzo Reale e Palazzo Spinola, saranno visitabili gratuitamente nel pomeriggio. Come avviene poi tradizionalmente in occasione del 2 giugno, il Ministero della Cultura ha confermato l'apertura gratuita dei parchi archeologici italiani. In Liguria, l'area di Luni, Villa Romana del Varignano a Porto Venere, il Museo Nazionale di Chiavari e quello di Finale. Per gli appassionati d'arte e di storia, un'opportunità da non perdere.
1: Gli 80 anni della Repubblica Italiana, del primo voto delle donne, saranno celebrati domani sera, come vi dicevo, alla Spezia, con una grande serata aperta al pubblico tra musica, videomapping, spettacoli, fuochi d'artificio, un evento che verrà trasmesso integralmente in diretta da Primo Canale a partire dalle 21. Domani sera, allora, raccontiamo in questo servizio di cosa si tratta, Filippo Serio.
3: Gli 80 anni della Repubblica Italiana e del primo voto delle donne saranno celebrati alla Spezia con una grande serata pubblica tra musica, videomapping e fuochi d'artificio. L'evento Italia Donna 1946-2026, in programma il 2 giugno in Piazza Europa, sarà trasmesso in diretta da Primo Canale. Il 2 giugno del 1946 gli italiani scelsero tra monarchia e repubblica e per la prima volta le donne votarono alle elezioni politiche nazionali. A 80 anni da quella data storica, la manifestazione renderà omaggio alla nascita della Repubblica e al contributo femminile alla crescita democratica del paese. Tra i momenti principali, lo spettacolo Son e Lumière, con videomapping sulla facciata della Cattedrale di Cristo Re, dedicato alle madri costituenti e alle protagoniste della storia italiana. La serata si concluderà con uno spettacolo piromusicale tricolore.
4: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica sulla Liguria, con condizioni di variabilità e instabilità atmosferica a causa di aria fresca oceanica, responsabile della formazione di locali precipitazioni anche di moderato forte intensità nella seconda parte del giorno. Andiamo ad osservare più nel dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna località della regione, partendo da Imperia. Copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, localmente anche forti nella seconda parte del giorno, specie nelle zone interne, ventilazioni in rinforzo da sud sul litorale in serata. Anche su Savona, analoga condizione, dunque parecchia nuvolosità favorirà precipitazioni sparse ed anche locali temporali, specie in serata. Rinforzerà la ventilazione nella seconda parte del giorno da sud e le temperature saranno in diminuzione. Su Genova le precipitazioni saranno in formazione sin dal mattino e poi si intensificheranno nella seconda parte del giorno. Anche qui le temperature di saranno in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi e dunque valori anche sotto le medie della stagione. Uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, anche qui copertura nuvolosa, compatta e con precipitazioni sparse, per lo più deboli. Le temperature in diminuzione.

0: non andranno oltre i 23-24 gradi e rinforzerà la ventilazione da sud in serata. Diamo uno sguardo ora a cosa ci attenderà sullo Spezzino. Anche qui un calo della pressione atmosferica determinerà copertura nuvolosa e precipitazioni sparse, un rinforzo progressivo della ventilazione e un calo delle temperature. Nella giornata di mercoledì, dopo gli ultimi effetti, specie nelle aree interne di Levante, il tempo volgerà al bello. Si tratta di una temporanea tregua. Il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, con temperature massime in leggera ripresa. Toccheremo punte di 24-25 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella seconda parte della settimana vi rimando alla nostra app 3B Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però un po' particolare, una puntata un po' particolare perché non avremo ospite, ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e, entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. Oh. E allora, sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti perché non ho l'età. Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
3: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di due pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato ne avevo la capacità. Però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
4: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo l'autorità, facevo teatro cabaret
2: con la compagnia. So che è stata una tua grande passione il teatro.
4: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io in qualche maniera sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anche io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
2: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
4: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco alla Celesia di Castelletto e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e certo. Ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
3: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve. E allora ho pensato, giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
4: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio quotidiano socialista in salita di Negro. Sono andato lì dove

0: Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
1: Beh, allora, abbiamo ricordato il vostro primo articolo, già da piccolini. Voi eravate proprio in classe insieme,
0: compagni
1: giusto?
0: Di banco. Sì,
1: insieme. Compagni di
2: quarta
1: banco.
2: Elementare, specifichiamo.
0: Dalla quarta elementare al liceo.
1: Una vita insieme. Insomma,
2: direi di sì, perché insieme
1: così.
2: Abbiamo giocato, scritto, sì. Studiato, lavorato,
0: fatto gite scolastiche.
2: Fatto gite scolastiche, qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle difficoltà che ci avete voi adesso.
0: Sì, noi siamo,
1: Noi
2: siamo la generazione più fortunata.
0: I giornali erano fortissimi.
1: Mestiere. Anche il ruolo del giornalista era magari
2: era
1: diversamente,
2: portato
1: più in alto.
2: È molto riconosciuto, però dovevi avere la qualità. La qualità di partenza, e se non ce l'avevi i tuoi capi te la facevano venire perché ti stracciavano i pezzi.
0: Cioè la cosa, la qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
2: scrivile bene
0: e poi scrivile bene, ma intanto portale, quindi bisogna andarle a cercare.
1: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
2: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme. Noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio, alla mia domanda, ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova. Titolammo è un mostro che uccide a Bargagli, e da lì è incominciata una lunghissima storia. Quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
1: E a
0: io
1: proposito,
0: scoop non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato a tanti.
1: Parliamo anche di buchi.
0: Perché il buco è importante.
1: Spieghiamo che cosa sono,
0: cioè,
1: i buchi.
0: Il buco è avere la notizia
2: che gli altri non hanno.
0: Uscire con la tua notizia, che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale. Questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi, e si siede parlando così del più e del meno. A un certo punto mi dice: sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia, e poi è successo.
2: I primi
0: ma già,
2: in Italia.
0: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalistica.
2: Eri già vice direttore.
0: 27 anni al secolo.
1: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
0: Sì,
1: entriamo nel vivo della puntata. Esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo. Quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
0: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti,
2: fino a metà degli anni 80.
0: Quasi a metà degli anni 80. Quindi sono tanti.
2: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio, perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, processato, messo praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse, e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse, perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili, massicci.
0: Questa direi che è la parte forse più interessante. Io facevo il cronista politico.
2: E dovevi interpretare.
0: E dovevo, la prima cosa era Verdi. Cioè, chiamava, arrivava la telefonata, io mi ricordo al lavoro, arriva la telefonata. O era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono: abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. Si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi,
2: certo.
0: Grandi fotografi,
2: grandi
0: Paolo
2: nomi.
0: Welters, Dino Nazzaro, Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia. E si va, questo succedeva sempre, si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio. Prima cosa, fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione.

0: quale si chiamava la polizia. E tu eri il primo a leggere il messaggio.
1: Quindi eravate proprio in prima linea.
2: In primissima linea, senza tant'è vero che rischiavamo esatto. molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per
0: soprattutto
2: fare il
0: quando eravamo al giornale.
2: Perché allora, le Brigate Rosse ci minacciavano.
1: Ecco, entriamo proprio in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato colpito.
2: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione e il problema era poi tornare a casa, siccome eravamo minacciati nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo noi due. Se ero di turno io, mi veniva a prendere Mario, se era di turno Mario lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento che fra poco ti scoppia una bomba.
1: Immagino.
2: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era, era solo una minaccia, però certo, era una minaccia vera, insomma.
0: Io ricordo invece quella mattina, era il 1978, io ero da poco arrivato al secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia e era stato il delitto di Guido Rossa, che segnava poi, che ha segnato poi una svolta totale. Guido Rossa, sindacalista, comunista,
1: certo,
0: che aveva denunciato uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
2: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale, certo, e indicare il suo questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande da solo quest'uomo, me lo ricordo, con l'eschimo,
0: e gli altri,
2: un uomo atletico che faceva il brigatista che era nella banco degli imputati, lo indicava facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. Io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al giornale allora, e fui l'unico a scriverlo. Pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo Rossa, come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Oreggina.
0: Cioè, quando ti arrivava la telefonata molto presto al mattino, voleva dire che era successa qualche
2: cosa, una tragedia.
0: Cioè, non c'era il telefonino, funzionava così, quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni. E succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
2: quasi
0: due o tre volte al mese.
2: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
0: infatti
2: un capo
0: fu
2: del
0: inventata
2: personale,
0: la parola gambizzazione,
2: oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come il famoso professor Filippo Peschiera,
0: pazzesca,
2: l'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato.
0: Fece sostanzialmente una sorta di esame al brigatista, dicendo chi vieta venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto: ci sta prendendo in giro.
2: E le gambizzazioni erano delle cose serie che potevano andare bene per
0: certo,
2: il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni. Di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita, ma hanno sofferto per altri
0: anche
2: motivi.
0: Psicologicamente. Era pesante. Ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola.
2: E i lacci emostatici.
0: Per legare la gamba, e gli hanno sparato proprio uscendo.
2: Mentre stava
0: uscendo
2: facendo lezione.
0: Dalla lezione.
2: E si è
1: Mario Franco, io direi di andare avanti in un'altra puntata, abbiamo ancora tanto
0: lunghe, sai,
1: quando, da raccontare,
0: quando fai le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché
2: non
0: anche noi
2: fermano,
0: non abbiamo l'età,
2: non si fermano più, perché anche noi non abbiamo l'età,
0: esatto.
2: Mario,
1: se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da

0: Fondazione Carige.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone. La prima volta uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nel sterotello, un po' quei sguardi di pena che comunque
1: ci sta,
0: comunque ti fissavano. E con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio, perché io ero ancora lì, cioè non
1: ti sorridevano magari, perché tu poi hai questo,
0: sì, però sai, comunque le prime volte vedi che
1: tu vedevi l'attenzione di te,
0: e quindi anche il cambiare la percezione alle persone, comunque si può fare una vita normalissima lo stesso.
2: Non sappiamo come fosse Matteo prima della drammatica caduta in piscina, quando mancavano 2 settimane alla festa dei suoi 18 anni. Ma adesso che di anni ne ha 27, quello che vediamo, il ragazzone su una sedia a rotelle che abbiamo davanti, è il ritratto della bellezza e della serenità. Matteo è riuscito nella magia di trasformare una grande sfortuna, fratturarsi una vertebra per una caduta che quasi mai provoca tanti danni, nella favola di un principe che trova la più bella delle principesse, Irina, sposata con una straordinaria cerimonia in chiesa, una principessa con cui vive in un appartamento nelle Torri Faro di San Benigno, la loro reggia a Genova. Naturale che appena sbarchino sui social, i suoi video, la sua storia, diventino subito virali. Il suo esempio conquista tutti. Tanti ragazzi che attraversano momenti difficili, grazie al sorriso di Matteo, trovano la forza che non pensavano di avere.
1: Matteo, bello iniziare con un sorriso e una storia tua che insomma apparentemente non è allegra, no? Tu sei su una sedia a rotelle ormai da
0: 9 anni.
1: Da 9 anni, hai 27 anni e a 18 anni hai avuto un impatto con una piscina talmente traumatico e sfortunato che sei rimasto paralizzato.
0: Sì.
1: Raccontaci com'è questa nuova vita.
0: Non è stato facile iniziare il tutto, comunque mancavano 2 settimane ai miei 18 anni, quindi ero lì, anche nei preparativi del 18esimo, quindi eravamo proprio nel mezzo dell'adolescenza, proprio alla fine dell'adolescenza, e ho avuto l'impatto con la piscina che è sfortunato più che traumatico, perché sono scivolato nel bordo vasca, poi entrando in acqua sono entrato a mollo e ho preso un colpo di frusta, mi si è rotta la vertebra, che è andata a lesionare il midollo.
1: Una cosa rarissima, perché quante volte sfogate in piscina?
0: Ma infatti non avevo un graffio, sono andato in ospedale e quando sono arrivato a San Martino, che c'era tutta la mia famiglia, mi hanno visto e mi hanno detto è perfetto, cioè sarà stata una congestione. Non pensavano mai,
1: lo vedi?
0: Sì, però pensavano, non avrebbero mai pensato a una cosa così grave. Poi mi hanno fatto la risonanza magnetica e hanno visto che c'era 2 vertebre rotte e non si sapeva la lesione al midollo, perché c'era tutto un trauma. E niente, lì abbiamo chiesto ai medici, hanno detto che è una cosa rara che succede, perché l'acqua è un muro, se ci entri anche dal basso, ci sono entrato dal basso, però sono entrato mollo, ho preso il colpo di frusta e è andata così.
1: Cosa hai pensato tu quando c'era la prima volta che te l'hanno detto o non l'hanno detto?
0: Allora, quando mi sono risvegliato, che ero cosciente, sono state comunque 2 settimane un po', all'inizio ero, dopo l'operazione, tutto molto confuso, poi mi hanno messo in coma farmacologico 1 settimana e quando mi sono risvegliato è andato tutto piano piano, cioè io avevo già capito che c'era qualcosa che non andasse, perché non muovevo niente, mi sono svegliato su un lettino d'ospedale, provavo a muovermi ma non ci riuscivo. Quindi abbiamo chiesto naturalmente, però mi hanno detto che era da vedere il tutto, che avevo avuto un danno grave, che con tanta riabilitazione poi si sarebbe visto, perché loro non vedevano ancora se la lesione era completa o incompleta. Quindi non è stato facile, però da subito l'ho di carattere anche, non mi sono mai buttato giù. Anzi, appena mi sono risvegliato facevo battute.
1: Infatti quello che ha colpito, è per quello che abbiamo scelto di intervistarti, è che tu, nonostante insomma un trauma così importante, un cambiamento della vita così drammatico, hai sempre il sorriso, sei sempre positivo. È un segnale bello per tutti, per chi ha dei problemi e anche per chi non li ha, perché magari a volte ci si affligge per delle sciocchezze, no?
0: Sicuramente. Non è sempre stato così, cioè subito dopo l'incidente non è stato facile. Anche lì avevo il sorriso, mostravo solo il sorriso, poi magari
1: andavo in ospedale,
0: in bagno e piangevo da solo, però non mi sono.

0: l'ho mai fatto vedere da nessuno, in un momento no, mai, penso. Comunque vedevo anche la sofferenza nei miei familiari, nelle persone che mi volevano bene, e quindi non volevo aggiungerla. È anche di carattere comunque il non farsi vedere. Poi piano piano, comunque, non ho mai avuto quei momenti proprio down, dire non ce la faccio. Sempre visto i lati positivi, ma quello nella mia vita in generale, sempre visto il bicchiere mezzo pieno.
1: E questo ti ha portato ad avere anche una vita bella anche dopo. Hai avuto un matrimonio,
0: esatto,
1: con la sedia a rotelle, bellissime anche le immagini della tua compagna, la tua moglie, che è Irina,
0: sì,
1: che ti accompagna all'altare, è sempre sorridenti tutte e due, bellissimo. Ora avete una vita pressoché normale, bella. In questa, siamo nel quartiere di San Benigno, in questa torre faro, due cani che si stanno scodinzolando qui intorno in un giardinetto. Ecco, quanto è stata importante avere Irina al fianco, e quando è arrivata lei?
0: È stato importante, però è stato il seguito di un percorso che io ho fatto. Cioè, se io non fossi stato pronto nelle mie esperienze, nel fatto comunque di riprendermi un po' la vita già da solo, quindi essere pronto poi andare a conoscere una persona e creare una vita insieme. Perché se l'avessi vista in maniera diversa il mio incidente, magari mi fossi rinchiuso in casa, di certo non avrei trovato una compagna. Quindi
1: che famiglia hai alle spalle? Papà, la mamma?
0: Allora, mamma non la conosco molto bene, cioè quando ero piccolo comunque sono stata abbandonata in una casa famiglia, quindi ho 6 mesi. Mio padre è stato un buon padre fino a quando ha avuto l'incidente, perché poi dopo l'incidente lui si era lasciato con la compagna che ci stava da 17 anni, poi subito dopo il mio incidente è un po' uscito di testa, anche lui ha avuto una vita comunque traumatica, e quindi capisco anche lui.
1: Ho dovuto affrontare da solo una situazione di questo tipo.
0: Molto spesso sì, mi sono ritrovato, nonostante
1: così giovane,
0: avessi comunque persone che mi volessero bene, la mia famiglia adottiva anche.
1: Ah, ecco, c'è una famiglia.
0: Sì, che però comunque naturalmente io nella mia infanzia mi sono sempre sentito anche un pesce un po' fuor d'acqua, no? Non mi sono mai sentito come se non avessi un posto nel mondo. Infatti anche quando sono andato a abitare da solo è stato un segno oltre di indipendenza, anche un po' di rinascita dopo l'incidente.
1: Quanto tempo dopo l'incidente sei riuscito ad andare ad abitare da solo?
0: Sono avuto l'incidente nel 2016, sono tornato a Genova nel 2019, ero stato in giro per ospedali e ho preso casa nel 2020.
1: 4 anni dopo?
0: Sì.
1: Com'è stato vivere da solo in queste cose?
0: Bello.
1: Bello.
0: Bello perché era un po'... Ah, sicuramente dopo l'incidente è un po' un segno di indipendenza, quindi ti aiuta.
1: È una rivalsa,
0: anche
1: un
0: convincimento anche che stai facendo le cose fatte per bene. Cioè, quindi vai a abitare da solo, ce la puoi fare da solo anche nonostante la carrozzina, nonostante tutte le difficoltà che poi porta. Quindi
1: con le amicizie che avevi prima dell'incidente, sono rimaste le stesse dopo, sono aumentate? Com'è andata la tua vita sociale? Come cambi? Qualcuno si è allontanato, qualcuno si è avvicinato?
0: Allora, no, c'è un mio amico che è rimasto. Comunque, durante gli anni, un po' per tutti, le amicizie che avevi 15, 16, 17
1: cambiano
0: nel tempo. Per me c'è un mio amico che è rimasto, quindi...
1: Diciamo il nome.
0: È Davide.
1: Davide. Cosa fa nella vita, Davide?
0: Davide lavora in una ditta di pulizie. E lui è rimasto, quindi è l'unico che conosco già da prima, è stato il mio testimone di nozze, tra l'altro.
1: Ecco.
0: E altri poi l'ho riconosciuto, perché poi quando sono tornato a Genova ho iniziato a riuscire, discoteche, comunque a riprendermi un po' di quell'adolescenza che in quegli anni mi ero un po' perso comunque, perché stando in ospedale per tanto, anche lì non è stato facile comunque.
1: Ecco, il giorno dell'incidente era una festa, cos'era? Dove
0: una
1: è successo?
0: Festa. Sì, una discoteca a Cavi di Lavagna, era una festa in piscina, pool party.
1: Facevi tante cose così tu?
0: Sì, l'estate, soprattutto quelle d'inverno, poi calcio, scuola.
1: Com'era la tua vita prima dell'incidente? E come è diventata dopo l'incidente?
0: Sai, questo me lo sono sempre...
1: L'hai cancellato?
0: No, me lo sono sempre chiesto, che mi sembra come se fosse... che poi è migliorata dopo. E questa è una cosa che poi io sempre vedo il lato positivo delle cose, però... Prima sì, una vita di un ragazzo normale, che però mi sono sempre sentito comunque un pesce fuor d'acqua.
1: Questo perché la famiglia.

0: non mi sono mai sentito bene al 100% prima, invece dopo poi mi sono preso in mano la mia vita, quindi è come se...
1: Ti ha dato la molla,
0: sì,
1: per...
0: Esatto.
1: Ti ha caricato.
0: Cresci anche prima, ti fai tante domande prima, hai tempo per pensare, perché comunque in ospedale sei la maggior parte del tempo solo, e quindi hai tempo per pensare, per riflettere. Quindi dopo è come per certi lati, per altri no, però per certi è come se fosse migliorata anche...
1: Ti accorgi che questo modo di empatico, di affrontare la vita, questo sorriso spontaneo che hai sempre, semini qualcosa di bello e che la gente intorno a te è positiva? Te ne accorgi tu?
0: Sì, a volte sì, però non ci faccio caso, cioè è proprio...
1: Non è normale, non capita, tutti i ragazzi hanno questa dote, no? E comunque tu non ti ricordi com'era la vita prima?
0: No, me lo ricordo, non me lo ricordo, prima era la vita di un adolescente normale.
1: Discoteca, mare.
0: D'estate, discoteca, mare. D'estate lavoravo anche.
1: Che lavoro facevi?
0: Lavoravo nella ditta di sigarette di Sesto Levante con mio nonno, quindi però tutte le mattine.
1: Che studi hai fatto?
0: Studi tecnico informatico.
1: Cosa sognavi da fare da bambino? Volevi fare da grande?
0: Da bambino sognavo di fare calciatore, poi realisticamente parlando, quando ero un
1: giocatore
0: più grande, sì, giocavo a calcio.
1: Bravo?
0: Bravo, non da Serie A, però bravo.
1: Dove hai giocato?
0: Ligorna, Molassana.
1: Eh beh, dai, quanti anni? Fino a quell'età lì?
0: Fino all'età dell'incidente.
1: C'è già.
0: Campista.
1: E il tuo mito qual è?
0: Totti.
1: Perché tu sei nato a Roma?
0: Nato a Roma, romanista.
1: Romanista, e vai ancora a vedere la Roma.
0: A voglia, con la macchia. Prendiamo, andiamo.
1: Perciò è una vita bella in questo momento.
0: Ora sì, sì, decisamente. Tanti progetti, tante robe.
1: Come hai conosciuto Irina?
0: Irina l'ho conosciuta che mi ero appena lasciato. Quindi era nel 2022, era giugno 2022.
1: Eri già sulla sedia a rotelle, no?
0: Ero già sulla sedia a rotelle. E che in tanti me lo chiedono, ma ti ha conosciuto prima o dopo?
1: Già, cioè, la domanda
0: era già, ma era dopo 2022 giugno, io me l'ho appena lasciato, lei anche, tramite amicizia in comune abbiamo iniziato a uscire in gruppo, è stata un'estate dove uscivamo praticamente sempre, nonostante la sede rotelle comunque uscivo sempre, andavo a discoteche, comunque così, un'estate, poi ero ancora abbastanza giovane, adesso sto crescendo.
1: E invece
0: eravamo amici all'inizio, ecco. Fino a novembre, da giugno a novembre eravamo amici. Poi vabbè.
1: Chi è iniziato? Chi si è avvicinato prima? Chi ha fatto il primo passo?
0: È stato un insieme,
1: La magia.
0: Sì. Sì.
1: Non sa che parliamo. Ecco, poi quanto tempo fidanzamento prima del matrimonio?
0: È fidanzamento fino adesso, mi sono sposato a giugno. Questo giugno qua.
1: Com'è il rapporto alla famiglia di Irina? Com'è? Hai trovato una famiglia almeno lì?
0: Stupendi, no.
1: Ecco.
0: Bravissimi, padre e madre eccezionali, ci aiutano in tutto, veramente in tutto, qualsiasi cosa.
1: Hai avuto paura, domanda un po' antipatica, però devo farla, che la famiglia di Irina potesse in qualche modo, certo, ma tanti ragazzi, perché prendi un ragazzo che ha sulla sedia?
0: Certo, no, è la prima cosa. Quando uno è in rotelle, certe cose se l'aspetta anche, cioè nel senso,
1: però quando ti
0: non è una paura, ma te l'aspetti, nel senso, dici vabbè, però è una cosa che magari molti non conoscono.
1: Tu hai paura di non trovare una compagna?
0: Avevo subito una paura, poi quando ho visto che all'inizio
1: c'era
0: uscire,
1: tutte le ragazze che venivano
0: c'era un problema. Sei un po' scomparsa, però sì, all'inizio sì, quando comunque ti ritrovi sulla sedia a rotelle a 18 anni un po' di paura ce l'hai naturalmente, Sì. Proprio della vita, come fare a riprendere il tutto, poi è venuto tutto da sé.
1: Tu potrai avere dei figli?
0: Sì.
1: Questo è importante, no?
0: Per molto, no? Molto.
1: Ma vuoi avere dei figli?
0: Certo, no? Non troppi.
1: E Rino è d'accordo?
0: Sì.
1: Ecco, poi concludiamo con una parte molto bella, perché è importante. Tu sei diventato anche da poco tempo uno youtuber, proprio perché questo tuo modo di essere ha colpito molto, colpisce molto sui social, e dunque hai molti follower.
0: Sì.
1: Come stai vivendo questa nuova esperienza?
0: Ma bene, l'ho presa subito con leggerezza, un paio di mesi.
1: Ah, diciamo che tu stai lavorando intanto.
0: Sì,
1: lavoro. Che lavoro fai? Lo dicevamo.
0: Lavoro un'amministrazione nel pubblico.
1: Ecco.
0: Casa della salute.
1: Ecco, torniamo a youtuber.
0: Meglio, forse.
1: Quanto è importante?
0: L'ho presa subito con leggerezza, nel senso, da

0: tre mesi, quattro che lo faccio, quindi poi per me l'anno in realtà sempre me. Avevo smesso di fumare, quindi c'avevo il cervello che frullava tantissimo. E ho detto, facciamo dei video su Instagram, gli ho detto. Ho iniziato a fare dei video, poi piano piano abbiamo visto che andava bene, abbiamo continuato comunque con sempre con la cosa principale di andare comunque a aiutare, comunque informare le persone, perché molte hanno anche dei pregiudizi sulla sedia a rotelle, sui disabili in sé, quindi magari ti guardano, magari da lontano dicono il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone. Quando la prima volta uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nella sedia a rotelle, un po' quei sguardi di pena che comunque ci sta, comunque ti fissavano e con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio, perché io ero ancora lì, cioè non
1: ti sorridevano magari, perché tu poi hai questo,
0: sì, però sai, comunque sì, le prime volte vedi che
1: tu vedevi l'attenzione su di te,
0: e quindi anche il cambiare la percezione alle persone, comunque si può fare una vita normalissima lo stesso, e poi andare ad aiutare invece chi magari naturalmente la prende male, perché non tutti siamo fatti uguali, non c'è una reazione giusta o sbagliata, è meglio essere sempre positivi, però non tutti di carattere siamo uguali, quindi c'è quella persona che magari la prende male, ha un incidente, la prende male e si chiude in casa. Ecco, andare anche a cercare di aiutare quelle persone.
1: Ecco, quindi hai riscontro?
0: Sì, tantissimo.
1: Cosa ti scrivono?
0: Che sto aiutando, se gli posso dare qualche consiglio, mi scrivono le famiglie, una sorella, mamme, mi scrivono come posso dare una mano a mio fratello, a mio marito, perché non la sta prendendo bene, quindi cerchi comunque di aiutare.
1: Da poco, è importante, vero?
0: No, assolutamente.
1: È un ragazzo, magari persone più adulte che hanno in difficoltà.
0: Sì. Ma io in giro per gli ospedali 3 anni ho conosciuto tantissime storie, veramente tante persone, c'è chi ha reagito in un modo, chi in un altro, quindi ne conosco storie e so anche come magari dire, come aiutare, come...
1: La sanità, che voto dai alla sanità? Tu sei trovato ad averne bisogno in modo...
0: Sanità, lati positivi e negativi, come
1: Genova, Liguria, com'è andata?
0: Bene, per me, cioè, io mi sono trovato da Dio, poi come ogni cosa c'è i suoi lati negativi, cioè magari quella persona, come in ogni ambiente lavorativo, non tutti siamo uguali, però...
1: Poi hai sufficienza?
0: Io sono stato un anno a Pietra Ligure e ti fanno vivere, sono talmente bravi, la maggior parte empatici, bravi, ti fanno anche vivere un po' in una bolla. Il più difficile è quando entri e poi quando esci, perché ti fanno vivere veramente in una bolla.
1: Importante per te, come per tutti i giovani, ma anche i meno giovani, nelle tue condizioni, è lo sport.
0: Assolutamente.
1: Quanto ti aiuta? Che sport fai? Quante volte?
0: Soprattutto per persone con disabilità lo sport è fondamentale. Uno, all'inizio, perché ti fa rientrare nella socialità. Due, fisicamente ti aiuta tantissimo. Io ho iniziato a fare nuoto, adesso inizio pallanuoto e faccio tennis tavolo. Però nuoto, la cosa che fisicamente ti...
1: Nell'acqua è bellissima.
0: Ti senti lì, cioè ti senti come gli altri.
1: Sì.
0: Cioè, fino a quando poi non esci, comunque non c'hai... Sei come gli altri, se hai libertà, puoi muoverti senza aiuto di nulla. Quindi no, è bello assolutamente.
1: Se qualcuno vuole contattarti attraverso i social, cosa deve scrivere? Hai un nome, un nickname, cos'hai?
0: Matteo Casavecchia,
1: con un bel sorriso. Va bene, Matteo, grazie di questi bellissimi messaggi. Grazie.
0: Grazie.

0: Ben ritrovati Calcio e Pepe, oggi in via eccezionale con il sottoscritto, ma non vi preoccupate, prossime settimane ritornerà il nostro mitico Graziano Cesari per parlare di Genoa e Samp. Sta arrivando anche il nostro Marco Benvenuto, ma nel frattempo io vado a presentare i nostri ospiti come sempre. Alessandro Lionetti, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie Alessandro.
1: Buongiorno
0: al suo fianco il mitico Andrea Rivellini.
2: Come ciao stai? Franco, bene, tu?
0: Benissimo,
2: tutto bene? Grande,
0: trapelati, ci capiamo.
2: La lobby degli scarsi criniti. Che sempre...
0: Federico, davvero buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi.
0: Nel frattempo, sì, appena è pronto anche il nostro Marco, benvenuto. Allora, io direi, tanto partiamo subito con il Genoa, Andrea, insomma, oggi leggevo tante belle cose, insomma, di questo tesoretto.

0: detto di questi giocatori che insomma sarebbe un grande patrimonio, qualcuno potrebbe andare via, però fondamentalmente bisogna adesso cercare di mantenerlo quel tesoretto, Andrea.
1: Ma allora, intanto diciamo che il Genoa sta lavorando, stanno lavorando a fari spenti come ci hanno abituato da alcuni anni a questa parte. La cosa che secondo me deve deporre a favore e quindi guardare con prospettiva positiva al futuro è che il direttore sportivo Diego Lopez e l'allenatore di DR Daniele De Rossi hanno un ottimo feeling tra di loro, lo ha ricordato ancora recentemente il presidente Danciucco intervenuto alla presentazione del nuovo allenatore del Rapid. Questo per noi è un elemento di certezza. L'altro elemento di certezza è che i conti del Genoa stanno a poco migliorando e quindi non c'è fretta nel vendere. Se ci saranno delle offerte importanti, qualche giocatore ragionevolmente andrà via, ma tutto questo sarà in funzione di quello che è diciamo il rapporto molto stretto tra il direttore sportivo e l'allenatore del Genoa. Certo, ci sono dei giocatori che hanno fatto il loro corso anche lontano da Genova, mi riferisco a Fini, mi riferisco a Venturino, sì, che chiaramente rappresentano un plus, un plus valore rispetto a quelli che sono oggi diciamo nella rosa attuale del Genoa. Quindi potrebbero in teoria rappresentare un piccolo tesoretto da far fruttare per operazioni.
0: Grazie, grazie. Allora, rimaniamo in tema però di bilancio, Alessandro Lionetti, perché Andrea giustamente parlava di quello del Genoa. Quello della Samp, lo sappiamo, non è per nulla buono e bello, 40 e rotti milioni sotto, con tante tante ancora incognite. Partiamo da qui.
2: Ma, guarda, diciamo che questi signori, parliamo di Tei, Walker, Fredberg, pensano che la Sampdoria sia una startup da gestire con gli algoritmi, e in realtà la Sampdoria il 12 agosto, quindi tra due mesi neanche, compirà 80 anni, 80 anni di storia, dalla maglia più bella del mondo, dalla Gradinata Sud, dallo Scudetto, delle Coppe Italia, della Coppa delle Coppe, di Wembley, anche di momenti difficili, insomma abbiamo fatto 14
0: certo,
2: anni
0: però un bel trascorso,
2: però certo, comunque un bel trascorso. E il regalo che ci fanno questi signori è stato quello di il giorno dopo l'approvazione del bilancio di mandare via gli unici che avevano un rapporto diciamo emozionale con i tifosi della Sampdoria, che sono appunto Gianni Vernizzi, Andrea Mancini, Nicola Pozzi, avevano già fatto qualcosa di non definitivo ma abbastanza chiaro nei confronti di Attilio Lombardo. Allora tanti dicono ma vediamo chi prendono, se prendessero Corvino, se prendessero questi, cioè, io dico prima
0: poi
2: di chiederci chi prenderanno
0: nomi,
2: chiediamoci per quale motivo hanno mandato via queste persone. Secondo me è il motivo perché vogliono veramente un distacco totale nei confronti dei sampdoriani.
0: Ma non stanno giocando un po' troppo col fuoco, scusami?
2: Secondo me sì, perché intanto non c'è chiarezza, perché avrebbero dovuto dire facciamo una conferenza stampa dove spieghiamo certo i motivi per cui mandiamo via queste persone, e invece non l'hanno fatto, non hanno neanche spiegato di questo bilancio che obiettivamente non è bellissimo, perché 45 milioni no, di perdita sono tanti,
0: anche perché sembrava palesemente, come dicevamo l'altra volta anche con Marco e quant'altro, insomma quasi una testimonianza, sì abbiamo buttato via un po' di soldi, poi come vedete il bilancio è sempre questo qua.
2: Beh, certo, non hanno fatto plusvalenza,
0: una missione,
2: hanno preso giocatori evidentemente presi da questo famoso algoritmo che non hanno portato assolutamente nessun tipo di plusvalenze, e ringraziamo Andrea Mancini che invece ha portato quei giocatori certo, che sono riusciti comunque a salvarci, perché senza di loro secondo me quest'anno sarebbe finita molto male.
0: Federico, ritorniamo al Genoa per parlare naturalmente di mister De Rossi. Allora, quante possono essere davvero le possibilità di averlo ancora prossimamente sulla panchina rosso-blu?
3: Ma a sentire così le voci, insomma, sembra che per quest'anno, per il prossimo anno, praticamente sia scontata la cosa. A me avrebbe fatto piacere partecipare a una conferenza stampa con il direttore sportivo e De Rossi, che seduti come siamo noi avesse detto questo è il nuovo allenatore del Genoa. Cioè, continua la
0: certo
3: storia. Ecco, questa cosa, no, ma Andrea lo sa, la dico sempre, e quindi a me avrebbe fatto piacere. Sono abbastanza tranquillo, mi sembra che le intenzioni siano quelle, però se non succede quel discorso famoso che per qualche giorno era allunghiamo il contratto, vuol dire che allora c'è un progetto. E allora quel progetto permette dell'allungamento del contratto. Comunque io ho fiducia in De Rossi,
0: Marco,
3: e ho fiducia nel Genoa.

0: Assolutamente, grazie Federico. Marco, senti, tra pochi giorni la grande festa degli Ultras. Questo ti faccio questa domanda perché in collegamento a tutto quello che sta succedendo, quello che dicevo anche con Alessandro Lionetti. Loro sanno che stanno giocando con il fuoco, perché questi finalmente, poi queste persone potranno poi finalmente dire basta, adesso veramente è finito davvero quella pazienza di cui abbiamo parlato lontanamente.
1: Ma io tanto saluto Andrea Rivellini che vedo che ha un look, voglio dire, che si confà un po' al mio stile,
2: Mi
1: ma
2: sono
1: capisco anche.
2: benvenutizzato.
1: Ma sono io che devo. No, io sono in totale disaccordo con Alex, perché dice che non prendono nessuno. No, assolutamente, stanno prendendo per i fondelli tutti i tifosi della Sampdoria, quindi mi sembra. E per il resto, beh, forse. Dalla festa degli Ultras, con tutto, voglio dire, anche il corollario di festa, perché festa comunque deve essere, perché i tifosi della Sampdoria devono comunque festeggiarsi, no? Cioè un atto,
0: Ma
1: come dire, di
0: lo credo.
1: autogratificazione che non deve essere eccessivo, perché sennò poi si rischia davvero tanto. Però devono festeggiare, ma dall'altra parte forse potrà anche uscire qualche, permettimi di chiamarlo, spunto di riflessione, così perlomeno riconduciamo sempre gli animi come devono
0: Certo, ci
1: stare, perché
0: mancherebbe.
1: da
0: Assolutamente.
1: questa trasmissione non arrivano mai, come dire. Però uno spunto di riflessione per dire magari la loro. Però no, stanno prendendo. Io sono strano che sia in disaccordo con Ale, perché stanno prendendo e come.
0: Allora, nel frattempo lo vedete, il numero ormai lo conoscete a memoria, vedo che stanno iniziando ad arrivare i primi messaggi. Andrea, se dovessimo già sintetizzarne qualcuno sul Genoa, ovviamente qualcuno dice speriamo però poi alla fine che i soldi in tasca ce l'abbia chi li deve avere, perché poi un po' la paura è sempre questa.
2: Ma allora, il tema dei soldi non deve essere una paura del
0: Quindi tu dici
2: Genoa.
0: non è prioritario?
2: No, il tema è la giusta e la corretta e la gestione ben fatta da parte di chi ha la possibilità di gestire e il dovere di gestire la società. Perché, voglio dire, questa proprietà non ha lesinato di intervenire sul mercato, non ha lesinato di bloccare cessioni che avrebbero potuto avvenire a gennaio e
0: Sì.
2: quindi dimostra con una certa concretezza nei fatti di avere la solidità economica dovuta e diciamo richiesta per fare un campionato di Serie A migliore di quello che è stato l'ultimo e quindi gli ultimi in generale. Quindi l'asticella verrà alzata, questa è l'indicazione che viene dalla società. Volevo brevemente replicare al nostro amico Federico Dodero dicendo che il tema dell'allenatore non deve essere visto come un problema. De Rossi, che peraltro lo ha dichiarato anche apertamente nell'occasione
0: Sì.
2: riportata anche da questa emittente a Stella nello Sport, che sarebbe rimasto, in effetti rimane, e rimane perché? Perché automaticamente è scattato la clausola del contratto che con il conseguimento della salvezza scattava un anno. Poi non c'è nessuna fretta di andare a prolungare nell'immediato, verrà prolungato ragionevolmente, ma intanto adesso noi ragioniamo nell'ottica di costruire bene il Genoa della stagione a venire.
0: E poi tu dici giustamente.
2: Esatto.
0: Allora, ritorno un attimo da Federico, perché poi apro nuovamente il campo da Samp, perché arrivano i primi messaggi. Ce n'è uno che mi fa molto sorridere perché dice: Ciao Graziano. In realtà non sono Graziano, ma ci mancherebbe altro. Un caro saluto, dai. Allora, per me i sacrificati potrebbero essere Marcandalli e Frendrup, di cui si ricaveranno 45 milioni, che hanno anche già i suoi sostituti, vedi Otoa e Masini. Sei d'accordo su questo messaggio? Insomma, è così
3: No,
0: convinto il nostro amico
3: è
0: Antonio?
3: un messaggio preoccupante, a me soprattutto per la difesa. A me piacerebbe che la difesa rimanesse così, con Otoa
0: Certo.
3: eventualmente ad
0: Ad
3: aiutare
0: aiutare, ovvio.
3: in emergenza. Quindi mi piacerebbe che i difensori rimanessero tutti. Sono contento di essere in trasmissione con l'avvocato perché mi tranquillizza, mi fa andare via
0: Di
3: sempre
0: solito non
3: sereno.
0: fa questo
3: Sì,
0: effetto, no?
3: no, mi fa andare via sereno.
1: Tranquillizza
3: Perché
1: molto.
3: no?
2: Taluni hanno altre reazioni, però
3: Io, sai
2: se
3: che
2: con
3: no.
2: te ho questa
3: No, hai questa
2: reazione,
0: reazione. Ben venga.
3: perché mi tranquillizzi, perché mi dai delle informazioni tranquillizzanti e io poi se mai se non sono vere te lo dirò, però per adesso
0: Alessandro, senti, invece stanno circolando in queste ore, ma com'è giusto

0: Che sì, ovviamente i giornalisti devono fare il loro mestiere e insomma il giornale vuoto non lo puoi lasciare. Nomi di tutti i generi, però fondamentalmente tra i tanti, inutile andarli adesso ad elencare tutti, oggi ce n'era un altro, però sempre stranieri. Ma perché c'è questa roba di esterofilia in modo particolare? Non lo so, forse perché loro sono stranieri e non vogliono mettere un italiano, chiedo per un amico.
1: Ma io lo dicevo prima, anche le volte scorse, secondo me vogliono proprio cercare un distacco con la tifoseria, cioè non più persone che a livello emozionale fanno da ponte con i tifosi, ma persone completamente distaccate da questi. I nomi che circolano sono questi di questo Hammersham, sì, che non avrebbe
0: il tesserino. Che comunque il profilo non sarebbe nemmeno poi male rispetto a tanti
1: sì,
0: altri.
1: Però
2: io conosco Andersen che racconta le favole come queste.
1: Non potrebbe nemmeno firmare, infatti si parla di sì, Ariaudo che prenderebbe il posto di Bernizzi, peraltro Ariaudo
2: un'altra volta.
1: Ariaudo ex giocatore del Genoa, ricordiamocelo. E infatti uno dei nomi che circola come direttore sportivo è quello di Branco.
0: Sì.
1: Allora, quando io ho letto che forse prende uno che si chiama Branco, insomma, mi sono un attimino.
3: Ma quello che fa gli oroscopi?
0: Esatto, devo andare in pubblicità. Alessandro, un secondo solo, chiudi.
1: Sì.
0: Grazie.
1: No, i nomi che circolano, sì, chiaramente sono nomi che necessariamente sono vicini al mondo degli algoritmi. Così sembra, perché sembra che loro vogliono puntare su evidentemente non sono in grado di capire gli errori che fanno, di rimediarli.
0: Stanno arrivando una marea di messaggi sia per il Genoa che per la Samp. Rimanete insieme a noi, ritorniamo tra pochissimo, non andate via.
4: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
6: Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami e a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.
0: Calcio e Pepe, ancora ben ritrovati, mamma mia, una marea di messaggi. Allora, Marco, benvenuto. Per collegarci a quello che diceva pochi istanti fa Alessandro Lionetti, insomma, questa società, nelle parole ovviamente di Alessandro, che sono tante comunque a pensarlo, vogliono tagliare fondamentalmente con il tifosi, con la tifoseria. Ma non è un gioco veramente molto pericoloso?
2: È un rischio pericolosissimo, però lasciami dire due cose che avevamo già accennato fuori onda. Tanto io sono abituato a portare questa volta ho portato un ombrello.
3: Oh. Non lo aprire,
2: Ma no, ma sai perché l'ombrello?
0: Però di che colore dire? Anche? Di che colore?
3: Sta benissimo vicino a te il rosso
2: no,
3: e il blu.
2: Ma sai che io rivellini non
3: caro,
2: ma no,
3: mi fai Marco, te la sei
2: guarda,
3: questa armicromia
2: sono talmente, voglio dire, sono già nell'iperboreo,
3: il cuore di gioia.
2: Vivo nell'iperboreo che posso permettermi, sai come faceva Carmelo Bene che
0: no, perché
2: strappava,
0: lui è blu,
2: io mi posso permettere, io mi posso permettere anche questo. Perché? Perché bisogna parlare quando non piove, perché quando piove sono bravi tutti a parlare. Allora, si diceva perché questi profili stranieri, ma io ho la mia versione.
0: Sì.
2: Perché in Italia questa società la conoscono tutti e non ci viene nessuno. Cioè, Pecchia, che di cui avevamo caldeggiato in un certo tipo di situazione, andrà al Modena, perché
1: al Modena.
2: Tu pensa, ma con tutto il rispetto per il Modena e per Modena, grandissima città, la città di Bodega, cioè voglio dire, però... Non, ha un progetto. Aquilani o andrà in Serie A o rimarrà al Catanzaro. Abate che andrà via dalla Juve Stabia per una serie di motivi societari, andrà in Serie A.
0: Aquilani
2: andrà o in Serie A o rimarrà, piuttosto lo rimane al Catanzaro. Perché bisogna far pensare alla gente sampdoriana che qualcuno possa ipotizzare di venire qua e
0: Beh, però il minimo sindacale, ma
2: e poi come parla si porta al traduttore.
0: Allora Federico, senti, però tu dici, io nelle parole di Andrea trovo sempre una serenità, una bella calma, perché cosa vuol dire? Che tu sei un po' più

0: riflessivo, un po' più preoccupato, chiedo.
1: Io mi sono occupato tutta la mia vita di un altro sport.
0: Ti chiedo solo di stare un pelino più distante dal microfono. Ecco, perfetto.
1: Mi sono preoccupato di un altro sport, della pallanuoto, e comunque a buon livello. Questi discorsi che si sentono, che si fanno adesso intorno alle nostre squadre di calcio, erano anche intorno alle nostre squadre di pallanuoto, della Serie A parlo. Uh-huh. E quindi c'era, arriva il giocatore, arriva questo, l'allenatore sarà confermato. Io ho fatto il presidente per 5 anni e quando facevo il presidente cercavo di dare delle notizie, soprattutto ai miei tifosi di Camogli, perché questi potessero stare tranquilli. Se io avevo già programmato, avevo visto, avevo fatto, cercavo di darle queste cose. E io vorrei sentirmi dire dalla società, poi me lo sento dire da Rivellini, che devo dire che è informato, certe notizie che ci dà sono abbastanza,
2: è uomo informato,
1: sono abbastanza, no, ma soprattutto sui conti, soprattutto la gestione della società, che ci tranquillizza. Io mi fido dell'avvocato. Avrei bisogno, da tifoso, di poter andare a fare la coda per l'abbonamento con qualcosa di sicuro dietro.
0: Ah, okay.
1: Tutto lì.
0: Okay. Beh, però questo è, Andrea, è quello che pensano anche tanti tifosi, che ci scrivono e ci dicono: solo per avere una maggiore serenità.
3: Ma perché non dovete essere sereni? Ma state sereni. Cioè, ma perché dovete arrovellarvi? Rovella,
2: gli manca più di camminare sulle acque,
3: pensa continuamente ad avere queste notizie che lo rassicurino. Ma nel mondo degli affari, nel mondo delle società, che cosa ti devono venire a dire? Ti diranno che l'obiettivo della stagione è migliorare, alzare l'asticella. Poi non ti diranno mai: rimane Tizio, rimane Caio, prendiamo Tizio, prendiamo Caio. Perché? Perché faccio un esempio: Marcandalli, che per inciso, apro parentesi, è stato richiesto dal Como, chiudo parentesi, è stato rimandato indietro l'offerta perché non ritenuta congrua.
0: Certo.
3: Loro vogliono tenerlo, ma se arrivasse un'offerta irrinunciabile, non c'è un giocatore della rosa del Genoa, come non c'è un giocatore della rosa dell'Atalanta, un giocatore della rosa del Bologna, un giocatore della rosa del Sassuolo, che ha un'offerta irrinunciabile e non venga lasciato andare.
0: Certo.
3: Quindi su questo non bisogna mai spendere parole a vanvera. Come non bisogna spendere parola a vanvera preannunciando prima il profilo del giocatore che verrà preso, perché ovviamente per la legge della domanda e dell'offerta si alza il prezzo.
0: Ok. Allora, Alessandro, rientriamo da te, un po' di messaggi, poi li può, insomma, in tanti danno la colpa solo a Walker, dicendo che fondamentalmente lui è uno dei principali colpevoli, ma adesso, al di là di colpevoli o non colpevoli, secondo te davvero, perché poi la domanda è questa, quello che ci state dicendo, ma si stanno comunque mettendo insieme le cose, come diceva Marco, i pezzi del puzzle, completando qualcosa che fino adesso non l'hai fatta.
2: Cosa, sono una promessa o una minaccia?
0: No, sono consapevoli di che stanno facendo qualcosa che possono ancora una volta fare del male a tifosi e a squadra? Questa è la domanda.
4: Allora, intanto hai detto...
0: Hanno detto anche loro nel comunicato, scusa Alessandro, mi riferisco anche a quello che diceva Andrea, alziamo l'asticella perché Mancini, Lombardo e gli altri non sono, questo abbiamo letto e lo dicevi anche tu Marco, non sono forse all'altezza. Se vuoi,
2: bisogna capire
0: l'asticella.
2: Qual è l'asticella.
0: Ho capito.
4: A parte questo comunicato in italiano di Fredberg, che non parla italiano, parla inglese e danese, quindi l'ennesimo opera evidentemente dell'intelligenza artificiale, ma lasciamo perdere questo. Però tu hai fatto un nome, secondo me, veramente fondamentale. Allora, io che ho questo brutto vizio di andarmi a leggere tutti i regolamenti, mi sono letto l'articolo 21, 22, 22 bis, 37 della NOIF e anche il 24 della giustizia sportiva.
2: Si parla
4: dei ruoli dei dirigenti e di chi ha un'attività sulla scelta dei giocatori, allenatori e quant'altro. Io la domanda che faccio, che io non lo so, ma questo Walker è un tesserato FIGC? È un collaboratore? Cioè, queste sono cose che andrebbero chieste a questa società, perché questo Walker sembra che sia lui a fare le scelte sportive dei dirigenti e quant'altro, ma la domanda è: può farle? Perché questo è fondamentale capire.
2: Sai, cioè, esiste la figura, ma lo dico in senso ampio, rifacendomi alla letteratura, del consigliore. Quindi se tu sei...

0: sei un consigliere del grande. Presidente, io presidente posso prendere chi voglio, lo sto a sentire, poi l'operativo sono io, le firme, i contatti. Il problema, penso, no, ma hai detto una cosa sacrosanta, il problema in questi casi è verificare se poi al tavolo di una trattativa si siede, non lo so, con Rivellini, si siede Walker e si scopre che Walker non ha titolo però ufficiale, per esempio, quando ma se sono... si incontrano al Grand Hotel di Monte Carlo,
1: certo, dove Rivellini va spesso volanti,
2: ovvio,
0: allora possono farlo.
3: Quando 10 giorni fa i tifosi sono andati a Bogliasco a parlare col nuovo presidente De Gennaro, eccetera, c'era anche Walker, quindi non è soltanto uno che dall'isola di Man o da Zanzibar, perché adesso sembra che sia in vacanza a Zanzibar, e fa le scelte.
1: Gliele vuoi far fare
0: in vacanza
2: una settimanina?
3: L'impressione è che Fredberg sia un mero esecutore di quello che dice Walker. Allora la domanda è: ma Walker ha il patentino? È tesserato?
1: Vabbè, giustamente.
3: Serato FIGC, se non lo è c'è un problema, perché lui è anche legato a questa società di scommesse, e l'articolo 37
1: potrebbe esserci il conflitto di interessi e quant'altro,
3: soprattutto 24 della giustizia sportiva vieta questo tipo di cosa.
0: No, allora, mica toccata al piano.
1: No, l'ha toccata fortissimo. Federico, senti, tu hai fatto il presidente, anche se ovviamente a livello di pallanuoto, che insomma pallanuoto ricordiamoci uno sport meraviglioso, basterebbe dire la Proreco, ma non solo, però vogliamo, o meno io faccio sempre questa domanda, che possiamo declinarla anche un po' con la Samp e viceversa anche voi con il Genoa e quant'altro. Chi mette i soldi, si è sempre detto, è quello che comanda. Nella certo. Samp non è mai stato così, non è così. Adesso tu ti sei dato una spiegazione, che in generale a noi piace anche parlare un po', non dobbiamo sempre parlare solo del Genoa,
4: Samp. No, ma è così. Hai nominato Recco prima. A Recco è così. A Recco, finché c'è stato Gabriele Volpi,
1: era lui.
4: Non conosco gli attuali proprietari, però non credo che sia cambiato molto. Ma finché c'era Gabriele Volpi, io ho partecipato addirittura a qualche consiglio direttivo, per qualche volta, dato che facevamo la scuola di pallanuoto insieme, qualche volta facevamo i consigli direttivi insieme. Ti lasciava a bocca aperta, Ti diceva le cose decise un anno prima, te le ripeteva lì, anche se non le aveva scritte, e diceva: è così, ti sei sbagliato, sei dimenticato. È una cosa impegnativa.
1: Aspetta, che c'è Marco che dondolava la testa.
0: No, assolutamente vero. No. Noi ci confrontiamo oggi. Io parlo nel calcio.
4: Arrivavo.
0: No, scusa. Perdono.
2: La presa larga.
4: Dicevo, io credo che il nostro Suku abbia voce in capitolo.
1: Volevo arrivare a quello.
4: Io credo,
1: nel
4: sì,
1: Genoa mi sembra che alla fine
0: io infatti però ti
4: io credo che abbia voce in capitolo, che sia arrivato e che abbia messo
2: sono due cose completamente diverse. Cioè, noi possiamo parlare, per quanto ci riguarda, almeno per quanto mi riguarda, della situazione societaria del Genoa. La situazione societaria del Genoa vede un azionista di riferimento che ha più del 70% del capitale sociale del Genoa, che è anche il presidente, che è colui il quale ha fatto l'aumento di capitale, cioè i 40 famosi 40 milioni di euro sono in capitale. Ciò significa che qualsiasi cosa succeda non gli vengono restituiti. Poi bisogna vedere altri in altre situazioni se gli apporti che sono stati fatti sono in capitale o in finanziamento soci.
1: Quindi tu dici ruota tutto intorno a quello.
2: E ma questo poi, potrebbe scusa, essere.
0: Ma, 10 vai, secondi, vai. Ci sono varie tipologie di proprietà. Noi quando parliamo del calcio, voglio dire, per i nostri trascorsi siamo abituati a un presidente, no?
2: Tu stai dicendo
0: tu hai delle proprietà diffuse che sono un po' lì nel cloud. Non sto parlando del Genoa. Perché c'è un presidente.
2: No, ma lì ci sono.
0: Onestamente, Suku gli hai parlato, no?
1: Sì, materialmente.
0: Mi pare che qualcuno, senza mancare di rispetto a nessuno, ha finito un ologramma. Però spesso esistono delle proprietà in cloud dove tu poi, ma anche i grossi club, ti vengono trasferiti dall'amministratore delegato. Nella premiazione del Paris Saint-Germain hai visto questa mega proprietà che però nell'espressione della sua figura è andato a abbracciare.
2: Ho capito, ma il tema è molto diverso a seconda che ci sia una proprietà che fa capo direttamente o indirettamente a una persona fisica, mai a una persona fisica, di solito ci sono sempre dietro delle società, ma comunque a una persona fisica, ovvero a un fondo. Se la proprietà fa capo a un fondo,
1: allora
2: il concetto di

0: spersonificazione della proprietà è perfettamente centrale.
1: Allora, ragazzi,
2: io devo far parlare lui.
1: No, no,
2: devi,
1: io, sì, io devo sentire adesso Alessandro. Allora, Marco, giustamente, in maniera ironica, diceva,
2: poi con quel look
1: un
2: lì,
1: presidente, no, aspetta, ragazzi, non parliamo tutti insieme. Un presidente in cloud, no? Quindi è da lì che bisognerebbe cercare di pensare. Adesso sei solo tu, no? Non hai più nessuno. Però allo stesso tempo, dopo due o tre giorni che aveva mandato poi via tutti, Manfredi non c'era più, ha detto che comunque Walker e gli altri avrebbero avuto tanta carta bianca. Allora, io ti chiedo, ma non è che magari proprio te, che probabilmente non vuole proprio nemmeno lui entrare più di tanto, io ci metto i soldi e poi però lasciatemi vivere, questo ti chiedo, perché in tanti hanno scritto questo anche.
3: Beh, quello è molto probabile, anche perché Tei ha tantissime attività, gestisce patrimoni.
1: Capito, ma
3: e
1: c'è
3: di conseguenza
1: 150 milioni Ale qui dentro,
3: sì.
1: È una scatola vuota per adesso, eh?
2: Non lo so, però.
3: Sì,
2: sai,
3: esatto.
2: Io questo lo riesco anche a capire, cioè onestamente. Il problema è poi chi ti scegli, con chi vai, e poi ogni tanto qualcuno deve portarti,
1: sì, ma 150...
2: i conti. Io, te che viene qua e vede le divise di Bogliasco, cioè la vedo un po'. Lo dico con grande sincerità,
1: sì, però,
2: non...
1: Alessandro, insomma, tu l'economia un po' la mangi, la mastichi un po' come lo mangiano e la masticano un po' tutti, però fondamentalmente 150 milioni, 45 di disavanzo col bilancio e quant'altro, è catastrofico se la vedi così. I punti che hai rischiato per due volte di andare in Serie C, una volta ci sei anche andato e ti hanno ritirato su.
3: Beh, ma sicuramente le società di calcio devono puntare moltissimo su quello che è il settore giovanile per poi creare delle plusvalenze, cosa che addirittura questi hanno completamente distrutto, perché il settore giovanile praticamente sì esiste, ma non è gestito direttamente dalla Sampdoria. Quindi per sostenere una società di calcio che ovviamente non può pensare di continuare a mettere denari nelle casse della società per coprire debiti, è quello semplicemente di puntare sui giovani forti da poi poter rivendere. Questi anche in questo hanno sicuramente toppato.
1: Molto brevemente, perché poi sono in pubblicità, Andrea, cosa che invece, insomma, il Genoa con i ragazzini, vedi quant'altro, primavera e quant'altro, ha sempre comunque puntato. Questo è giusto e doveroso dirlo.
0: Il Genoa ha un settore giovanile che è una perla e lo dimostra il numero di giocatori che sono approdati alla nazionale maggiore. Proprio in questi giorni abbiamo 6 giocatori della cantera rosso-blu che sono approdati alla massima
1: certo,
0: nazionale.
1: Certo.
0: Quindi voglio dire, c'è proprio una politica in questo senso orientata, che è continuata dalla società, anzi verrà implementata, perché è la politica del Genoa, come deve essere la politica di tutte le società,
1: credo,
0: di medio livello,
1: certo,
0: creare quelle condizioni per avere in casa quei giocatori da far esordire o comunque da far andare a giocare altrove, monetizzando l'investimento.
1: Allora, c'è tanti messaggi, non aprire più quell'ombrello, Marco, se no non ti guardiamo più. Va bene, allora noi ci fermiamo.
2: Ma ce lo possiamo permettere anche di fare questo.
1: Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra calcio e pepe tra pochissimo, ancora tanta carne al fuoco, rimanete insieme a noi.
2: Scusa.
1: Ancora insieme a Calcio e Pepe, allora siamo con Federico, tocca a te adesso. Insomma, si è parlato di alzare l'asticella, no? Quindi se si alza l'asticella, lo dice la parola stessa, vuol dire almeno uno o due posizioni più. No? Come la vedi questa definizione, alziamo l'asticella?
4: La devo dire proprio tutta?
1: Sì, perché poi c'è già Andrea pronto con il coltello.
4: La devo dire tutta?
1: Vai, tutta, butta fuori.
4: Abbiamo finito l'anno di Gilardino dicendo dobbiamo alzare l'asticella.
1: Ok.
4: Abbiamo finito l'anno di Vieira dicendo dobbiamo alzare l'asticella. Ha buttato anche dentro dei giovani bravi.
1: Come no?
4: Assolutamente. Adesso speriamo che anche quest'anno non sia la stessa alzicella dei due anni precedenti.
1: Che poi scivola, dici?
4: Speriamo. Io ho bisogno, io sono contento.
0: Se lo ridici ancora una volta, no, salto il codice.
4: No, non saltano.
2: Ma non possiamo fare
4: un
2: passare, è troppo buono.
4: Però
1: no. Allora,
4: io però mi sono fermato all'allenatore. Tutto il resto l'hai aggiunto tu, avvocato. Io mi sono fermato a De Rossi. A me basta che mi dicano che si ferma De Rossi. Il resto, poi sono certo di vederlo. Però ho bisogno di una partenza del
1: Aspetta
4: programma.
1: Andrea a rispondere, perché alterniamo di nuovo un po'.
4: Scusa.
1: Tieniti tutto in canna. Marco, ritorniamo da te, mancano 40 giorni al ritiro, non c'è ancora l'allenatore, ma non voglio fare demagogia e non voglio sparare nemmeno sulla Croce Rossa, dati di fatto, non c'è l'allenatore, giocatore

0: è notizia proprio di oggi e anche dei scorsi, insomma, dei giorni, probabilmente 3 o 4, Beggi che si complica tantissimo, Perini probabilmente non sarà confermato, ma andando via Mancini probabilmente i rapporti con la Fiorentina, Martinelli non sarà nemmeno forse più della Samp, insomma. Questo lo dobbiamo mettere in conto, perché sennò poi parliamo solo di dirigenza e giustamente ci scrivono e dei giocatori?
1: No, sì, ha ragione, ma prima vengono i dirigenti. Cioè, io rimango sempre
0: nella mia idea. Però non possiamo fare tutta la puntata sui dirigenti.
1: Una buona società è fatta da ottimi dirigenti.
0: Va bene.
1: Poi dopo i giocatori, se i dirigenti sono ottimi, i giocatori in linea teorica.
0: Sì, ma se tu hai Maradona, anche se hai un dirigente un po' meno bravo, è questo che ti voglio dire, no? È ovvio che sto...
1: Sì, ci siamo capiti. Rimaniamo con... No, nel senso, però poi comunque Maradona lo deve andare a prendere qualcuno. Cassano, certo. A Madrid, c'è dovuto andare a prenderlo qualcuno, C'è andato Marotta e aveva capito che era proprio la frazione di secondo giusta. Maradona a Barcellona lo andrò a prendere Totondo Iuliano, grandissimo dirigente, e aveva capito che in quel momento
0: era il momento giusto.
1: I dirigenti, prima di tutto i dirigenti.
0: Andrea, insomma, hai sentito le parole di Federico, cos'è che non ti cimbra?
2: Federico non ha la memoria storica e non razionalizza e non mette le cose, diciamo, non guarda quello che sta succedendo. Perché? Il fatto che De Rossi sia l'allenatore del Genoa, lasciando perdere che l'ha detto in una trasmissione, in un'occasione che è diventata anche una parte di una trasmissione sportiva proprio di questa emittente, e quindi il fatto che si metta ancora in dubbio, che rimanga, non è di attualità. Ma poi bisogna sempre contestualizzare le situazioni, cioè il Genoa di oggi è un Genoa che da un punto di vista societario ha eliminato tutte quelle criticità interne che negli anni precedenti esistevano. Il Genoa di oggi è un Genoa che rispetto a quello degli anni precedenti ha migliorato da un punto di vista economico la situazione economico-patrimoniale, e il bilancio che verrà chiuso al 30 di giugno del 2026 lo testimonierà. Il Genoa di oggi è il portato di un connubio felice tra un allenatore vincente e un direttore sportivo che ha dato dimostrazione nella sua storia, anche recente, di fare dei colpi importanti. Quindi ci sono tutte le condizioni per alzare l'asticella. Io sono fiducioso nel fatto che questa asticella venga alzata, che significa molto banalmente considerare la gestione di Daniele De Rossi,
0: sì,
2: e non considerare le prime 9 giornate, e solo quello farebbe alzare de facto l'asticella.
0: Fermati un attimo lì, ti ringrazio. Ritorniamo da te, Alessandro. Sono in tanti a scrivere, qui però non ci ricordiamo che quelle poche volte che i tifosi sono andati a Bogliasco e si sono fatti sentire, la Samp nelle poi scorse puntate, come si diceva una volta, aveva fatto comunque bene quelle 3, 4, 5 vittorie che avevano fatto già gridare finalmente la storia è cambiata. Ma allora faccio, certo, anch'io una riflessione: avrebbero forse dovuto farsi sentire di più?
3: Beh, questo l'ho detto già nelle puntate precedenti, che sicuramente la componente dei tifosi è sempre molto determinante, e io credo che perché ci possa essere veramente uno sviluppo positivo della stagione sportiva ci deve essere una sorta di legame, di relazione forte tra la tifoseria, i dirigenti, la società, la proprietà e i calciatori. Diciamo che il credito emotivo, emozionale, è finito, perché nel momento in cui tu metti alla porta tutti gli ex calciatori che rappresentano la storia e il legame con i tifosi, già questo è già un problema di fondo. Vedremo chi prenderanno. Ribadisco, per me possono prendere anche i migliori sulla piazza, non credo, perché stanno uscendo dei nomi, francamente, a cominciare da questo allenatore che ha il nome anche genovese, si chiama Pepin.
1: Pepin? Vabbè, allora questo ci intriga. Un Pepin,
3: un olandese che ha fatto il secondo, un po' come Foti aveva fatto il secondo di Mourinho, questo ha fatto il secondo di Klopp.
1: Anche lui ha fatto il secondo di Mourinho.
3: No, di Klopp.
1: Che altro aveva fatto il secondo di Mourinho.
3: E anche di Guardiola, tra l'altro, sempre il secondo. E quindi penso uno dei nomi che sta circolando.
0: Un Pepin. Un Pepin non l'hai mai.
3: Sicuramente i tifosi sono

0: andati a parlare con Walker, hanno chiesto evidentemente garanzie. Loro hanno garantito che se fossero stati, diciamo, esonerati Andrea Mancini, Gianni Vernizzi, Nicola Pozzi,
1: eccetera,
0: che sicuramente avrebbero preso diciamo dei dirigenti migliori.
1: Allora scusa Marco, vedremo. Potrebbe essere tema di discussione in riferimento alla festa proprio degli Ultras che si svolge tra pochi giorni?
2: Ma sì, assolutamente sì, l'abbiamo detto in apertura di trasmissione. Io però voglio dire una cosa. Io sento,
1: ma riferimento e poi azione?
2: Sì, no. Io voglio dire, sento parlare di vigile attesa.
1: Sì.
2: Ma cioè, voglio dire, ora devo trovare il modo di dire, ma ci sono delle cose nella vita che non è il caso di assaggiarle per sapere che non si devono mangiare. Quindi mi pare che questo sia già un discorso chiuso. Parlare di vigile attesa, con tutto rispetto per chi sostiene, è già un mettersi da... prendere una posizione,
1: certo.
2: Prendere una posizione ben precisa. Quindi si sta in vigile attesa perché si pensa. Io ho fatto un post e ho detto: se tra sei mesi ti trovi prima in classifica, si saranno dimenticati tutti di questo. E invece no, non può essere dimenticato. Poi, post scriptum, tanto penso che comunque con questi non sarà possibile, ma questo è un altro discorso. Però ripeto, sempre non tiro fuori l'ombrello. Non tiro fuori l'ombrello, però bisogna parlare sempre prima, non dopo. Scusa. Perché dopo. Come dire, è abbastanza facile
1: sentire anche Federico, scusato Andrea,
2: però
1: Federico insomma ti ha risposto Andrea su questo discorso, quindi, però adesso al di là di tutto quella famosa asticella potrebbe essere anche l'asticella tanto di credere fortemente anche in quello che la società sta comunque trasmettendo, fa uscire a livello di comunicazione, quindi anche essere positivi in quello, penso
3: I segnali sono sicuramente diversi rispetto alle situazioni precedenti, non c'è alcun dubbio, e qui devo dare ragione all'avvocato.
1: Cosa hai trovato di positivo?
3: Di positivo le informazioni, il marketing, i centri aperti in centro a Genova, voglio dire, dove vai trovi.
1: E promozione.
3: Promozione, quindi va benissimo.
1: Che la Samp non sa nemmeno di che cosa stiamo parlando.
3: Sono molto soddisfatto di questa cosa. Mi manca l'altra parte, vorrei che questa mia soddisfazione. Però sono contento e sono certo che mi divertirò.
1: Guarda che c'ha delle belle bacchette anche Federico, Andrea, non è che puoi fare troppo il... Allora, che cos'è? Però ho trovato qualcosa di nuovo che...
4: Federico è così, ha un po' di pessimismo, c'ha questa aurea di pessimismo che lo pervade, cammina e c'ha una nuvoletta di pessimismo che
1: addirittura la nuvoletta di
4: non va bene, perché deve essere
2: un atteggiamento
4: invece positivo. Cioè tu hai terminato la stagione con una salvezza conquistata 7 giornate prima, quando dopo 9 partite avevi 3 punti ed eri relegato ultimo in classifica o penultimo in classifica, destinato a una retrocessione certa. Ti sei salvato addirittura in anticipo. Hai una pletora di giovani che vanno addirittura in nazionale, hai conti che migliorano, l'allenatore che viene confermato, la preparazione estiva in un posto bellissimo, dal 16 al 26 di luglio. Ma perché uno deve essere negativo?
1: Fai anche la pubblicità alla cosa adesso? Ma
4: no, perché non ho detto dove e non ho detto, e non ho detto come ci si arriva. Però perché uno deve essere negativo?
1: Se Righellini andrà a raduno e non pagherà da mangiare alla sera, sappiamo il perché. Allora, Alessandro, ritorniamo invece, ahimè, a parlare di cose molto più serie, non che non le siano, perché però loro la vivono in maniera sicuramente diversa. E devo andare già in pubblicità o posso fargli dire una battuta? Senti Alessandro, parliamo veramente di questi calciatori, perché troppe persone dicono: se non prendi Beggi, che se non tieni pedini, se no vabbè coda, sappiamo, ok, vedi Brunori, vedi Martinelli, pochissime erano quelle persone che potevano creare finalmente la struttura della Samp, e probabilmente non ci saranno nemmeno loro.
0: Beh sì, perché molti di questi calciatori li ha presi Andrea Mancini, con i buoni rapporti ad esempio con la Fiorentina, con Paratici, quindi Martinelli, chiaramente Begic sarebbe secondo me un calciatore da tenere assolutamente, perché ha anche una potenziale plusvalenza, però le notizie che girano sembra che anche Begic non verrà riscattato, così come Pierini, che ha avuto qualche problema fisico, peraltro devo dire che se vai a vederti gli ultimi 5 anni ha avuto 2 piccoli infortuni, ha avuto da noi, ne ha avuti 3. anche lì forse probabilmente lo staff medico
1: dovrebbe darci qualche risposta.

0: riabilitativo, esatto. E quindi ad oggi c'è una totale, diciamo, non abbiamo certezze su nulla, non c'è chiarezza, perché tra l'altro una delle cose che i tifosi avevano chiesto è di avere chiarezza, trasparenza e certo, di dire qualcosa in tempi brevi. Invece è arrivato questo comunicato in cui dicevano, davano il ben servito.
1: Beh, hanno detto qualcosa in tempi brevi, eh. Sì. Il giorno dopo l'incontro ha fatto il comunicato.
0: Beh, però

0: comunicato, così non ha senso. Ci voleva una conferenza stampa dove chiarivano qual è il progetto che
1: voi
0: nessuno...
1: Alessandro, troppo. So. E peraltro si parlava di rapporto interrotto, poi ce lo dovranno spiegare questo rapporto interrotto.
2: Ci fermiamo. Tradotto in latino, ecco, sarebbe vabbè.
1: Ecco, lascia perdere. Lascia perdere che
2: te la sei cercata.
3: Siamo in fascia protetta.
0: Mi dissocio.
1: Mi licenziano, un po' di pubblicità, ci vediamo tra pochissimo.

0: Ragazzi, ho 10 minuti, quindi non scannatevi e portiamo a fondo la trasmissione. No. Prima di ritornare da te, Marco, per il discorso poi della festa dei tifosi, ritorno un attimo da Federico. Federico, allora parliamo anche per voi ovviamente dei giocatori. Chi ti farebbe davvero piacere che potesse rimanere e chi a malincuore però potrebbe forse anche andare via? Assumiti le tue responsabilità.
1: Uno sicuramente mi avrebbe fatto piacere se fosse rimasto ed è Marinovskyi. Peccato, ma capisco le sue esigenze, ci mancherebbe. No. Per il resto io vorrei che se De Rossi dice che Vitinha non è una punta ma è un tornante, allora magari mi piacerebbe che ci fosse una punta insieme a Colombo,
0: specifica,
1: di cui sono contento del rinnovo del contratto. Quindi io devo dire che da questa squadra spero che Amorim dimostri anche nel prossimo anno di fare quello che ha dimostrato fino adesso. A me la squadra,
0: quindi per te?
1: Per me la squadra va bene così, mi fido ciecamente della società.
0: No. Andrea si fida ciecamente, qui non gli puoi dire nulla.
2: Bisogna vedere come lo dice, però voglio dire, a prescindere,
3: mani mano.
2: Io ho colto un filo di ironia, infine proprio.
3: Filo di fumo.
2: Ma voglio dire, il tema è, parliamo in senso generale. Intanto verranno cercati dei giocatori da Genoa, cioè con delle caratteristiche non solamente tecniche ma anche temperamentali.
0: Cosa intendi per Genoa? Quindi temperamento?
2: Giocatori di temperamento, giocatori che accendono la gradinata e vengono accesi dalla gradinata. Okay. C'è questa corrispondenza biunivoca tra la gradinata e il calciatore.
3: No, un giorno l'altro te lo fratture.
2: Giocatori come Vitinha, che l'ultima partita che gioca in casa, dove non ci giocavamo niente, e arriva alla fine stremato.
0: Quello è un giocatore da Genoa.
2: Okay. Lo dice De Rossi, è un giocatore da Genoa. Lui vuole giocatori così. Mm-hmm. Anche Diego Lopez vuole queste tipologie di giocatori. Mm-hmm. Ci saranno ragionevolmente alcuni sacrifici. Il più indiziato, che sì, poi bisogna vedere come e se ci saranno le condizioni, vorrei dire un'offerta congrua,
0: quello che dicevi prima,
2: è rappresentato da Norton Coffee.
0: Eh beh, certo.
2: Quello penso che sia il più indiziato, anche perché ha maggiore un appeal su mercati stranieri.
0: Però,
2: e quello inglese,
0: tu dici, se arriva l'argent pesante.
2: Esatto, ma guardiamo in fase di ingresso invece. Secondo me il punto di partenza sul quale stanno lavorando è Baldanzi. Baldanzi è la prima casella che deve essere messa a posto. Il 15 di giugno scade l'opzione per il riscatto a 10 milioni. Roma e Genoa si stanno parlando, perché il Genoa sta, secondo me, da un punto di vista relazionale correttamente, facendo valere come nelle 18 partite utili della stagione di Baldanzi al Genoa ne ha giocate la metà. Quindi questo rappresenta una valutazione da fare per la formula, che sarà sarà un prestito, ma sarà una rimodulazione.
0: Però tu dici quello è un punto di riferimento importante.
2: Molto importante.
0: Perfetto. Marco, allora, tanto vediamo un attimo la locandina, perché il 6 giugno va in scena la tradizionale festa degli ultras Tito Cucchiaroni. Siamo arrivati, pensate, alla 21esima edizione. Marco, all'interno di questa scaletta vediamo tantissimi eventi. Cioè, ecco, quando parlavamo degli spazi di riflessione, ci saranno spesso e volentieri.
3: Ma sì, io penso che la festa degli ultras sarà anche questo. Io devo dire che sia la tifoseria sampdoriana che la tifoseria del Genoa sono anche a livello nazionale, come consapevolezza di quello che accade anche fuori del mondo, quel del mondo.

0: mondo del calcio sono davvero all'avanguardia, molto spesso hanno dimostrato di saper interpretare, parlo anche delle dinamiche dei tifosi. Questo devo dire che Genova è veramente per intero veramente un laboratorio molto importante. All'interno di questo, dove ci sarà anche, io spero, sicuramente del sano divertimento, perché voglio dire, dopo una stagione così, dove non solo ovviamente gli ultra ma tutta la tifoseria sampdoriana ha penato, ha faticato, si è scritta dei meriti indubitabili, ci deve essere anche il momento, cioè, del mangiare, del bere, del ludico, e sempre con tanta allegria sotto questo aspetto. E poi il momento di discussione, che io l'ho detto, dovrà essere un momento di riflessione dalla quale poi io sono convinto dovrà uscire del materiale che andrà a permeare quelli che possono essere i rapporti con la società.
1: Federico, rimaniamo a parlare di tifosi, ma tifosi rossoblu in questo caso, anche qui insomma sarebbe troppo semplice di dire insomma che è stato altro che il dodicesimo uomo in campo, no?
2: No, ma su questo, sulla tifoseria, sul calore che c'è allo stadio, addirittura anche in trasferta, quindi
1: sì, vero,
2: si
1: vero.
2: È sempre fatta sentire ovunque. Bisogna ringraziare questi giovani, soprattutto per
1: ecco,
2: fortuna...
1: Ecco, come la vedi questa nuova generazione?
2: Questi ricambi. Qualche volta perdono un po' il controllo di quello che deve succedere, però sono meravigliosi, perché vanno in trasferta, perché seguono, perché sono giovani e quindi hanno voglia e modo di poter fare queste cose.
1: Ragazzi, ho solo due minuti, poi devo chiudere. Una battuta ancora con Alessandro e poi chiudiamo con Andrea. Insomma, abbiamo parlato tanto dei tifosi, sarebbe troppo riduttivo e banale dire sempre grazie a tutte queste persone, soprattutto a queste famiglie, bambini che appunto andranno anche a questa festa.
3: Sì, tra l'altro festa ormai pluriennale, bellissima. Mi piace pensare che i miei nipotini di 8 anni ieri mi dicevano: vogliamo fare il torneo dalla mattina 3 contro 3. E quindi iniziativa bellissima. Se io potessi dire qualcosa, ovviamente non lo dirò, ma se potessi dire qualcosa a questa festa, io vorrei invitare tutti i tifosi ad abbonarsi, perché purtroppo continuo a leggere sempre di più che molti tifosi dicono: no, non ci abboniamo perché la protesta deve essere questa. Secondo me, facendo così fai solo gli interessi di questi personaggi che non vogliono, e questo è chiaro, che nel momento in cui hanno lasciato a casa il ponte emotivo tra i tifosi e la società, cioè non vogliono evidentemente che i tifosi vadano allo stadio. Quindi
1: grazie.
3: Noi secondo me dobbiamo assolutamente abbonarci tutti.
1: Meno di un minuto, grazie Andrea. Tanto insomma anche per voi abbiamo chiuso anche il discorso tifosi, penso che anche, insomma, anche per te, se vuoi chiudere con la parte tifosi rossoblu.
4: I tifosi rappresentano il patrimonio del Genoa più importante. Siamo, mi pare, la sesta tifoseria per numero di presenze nel panorama calcistico della massima serie, quindi siamo da coppe europee da un punto di vista della tifoseria. La società deve seguire quello che è l'esempio dato dalla tifoseria, e quell'alzare l'asticella ci deve portare in quella stessa posizione.
1: Grazie Andrea Rivellini, Federico Dodero, Alessandro Lionetti, Marco Benvenuto, un saluto da Franco Nativo. Noi ci vediamo ovviamente, se volete, anche oggi pomeriggio dalle 15 alle 18 con Pomeriggio Live. Buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale. Questa sera non potevamo dedicare la nostra puntata a quello che è accaduto nei giorni scorsi a Genova, con questo delitto avvenuto tra l'altro in pieno centro, in una villa proprio appunto a pochi passi dal nostro centro. Tra l'altro, questo devo dirlo, poi ne parleremo a lungo insieme ai nostri ospiti, devo dire che la città ha reagito poco, e questa è una critica che faccio un po' a tutti. Mi aspettavo questa morte di questo ragazzo, che è stato molto sfortunato anche nella sua vita, mi aspettavo anche una reazione più veemente, più forte, di una città che invece non ha messo neppure un fiore dove è accaduto questo tragico episodio. Buonasera e bentrovato a Filippo Bruzzone.
1: Grazie, grazie per
0: l'invito. Enrico Vassallo. A tutti. Grazie. Paola Bordilli.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E Nicolas Gandolfo.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Bruzzone, la coinvolgo subito. Dicevo, secondo me mi aspettavo una reazione un po' più importante, un po' più sentita da una città. Sembra quasi che queste notizie ormai passino un po' come normali, e invece normali proprio non sono.
1: Ma

0: Sicuramente quanto accaduto è una tragedia per la nostra città, questo è quasi ovvio e scontato ribadirlo, che ci deve interrogare, come giustamente faremo questa sera, sul tema della sicurezza, che è un tema trasversale un po' di tutte le amministrazioni, ma anche sulla fragilità del nostro tessuto sociale. Quindi non possiamo non leggere da un punto di vista politico questa tragedia, sì come una tragedia che ci deve interrogare sul tema della sicurezza, ma anche interrogare sul tema delle fragilità. Delle dipendenze e della presa in carico delle insomma, porzioni di comunità che soffrono appunto questi elementi di fragilità e anche lontananza dal tessuto sociale. Sembra quasi che anche nel dibattito, mi permetto di dire, anche un po' giornalistico, si voglia dare anche un valore alle vittime. E quindi se una vittima appunto ha una posizione di marginalità rispetto alla società fa meno audience in un certo senso. Ecco, questo ci deve fare interrogare anche sulla presa in carico e sul come vengono gestite anche da un punto di vista comunicativo queste tragedie, perché le cose vanno insieme e quindi sono sicuro che questa sera riusciremo a toccare sia il tema della sicurezza ma sia dei presidi sociali, perché sono due cose che almeno per noi vanno insieme.
1: Gandolfo?
2: Sicuramente è una notizia che ha, intanto in particolar modo, ha scioccato perché, per come si è verificata nel luogo, e sicuramente ci deve interrogare, ma soprattutto noi abbiamo chiesto in maniera proprio chiara all'amministrazione Salis di prendere una posizione anche nei confronti dell'assessore. Ovviamente una richiesta di dimissioni che non è tanto per una questione che riguarda la tragedia, è una questione di tutta una serie di escalation di violenze che si stanno vivendo in questa città da un anno, che stanno preoccupando i cittadini, ci scrivono, ci chiamano e sicuramente questo non può avvenire nella nostra città e si deve soprattutto far prendere delle misure. Poi noi ci domandiamo se il nostro assessore si rende conto nel tessuto in cui è della nostra città, perché qui vediamo il nostro assessore che ci dichiara e ha dichiarato più volte di una tranquillità, di un lavoro fatto, di un state sereni, che la città ci stiamo pensando noi, stiamo lavorando noi, però poi tutte le volte viene smentita con dei fatti di cronaca pesanti, con delle situazioni. Abbiamo la città che sta vivendo il maggior numero di spaccate, di furti all'interno dei negozi, abbiamo tutta una serie di problematiche. Non sappiamo ancora ad oggi se verrà approntato un piano emergenziale per quanto riguarda ovviamente la diffusione delle droghe. Ho presentato un'interrogazione come Fratelli d'Italia per sapere il piano estivo, ovviamente da parte dell'amministrazione, e poi l'assessore ha avuto ben bene di decidere di allora di andare a parlare di quello che vorrà fare sulla stampa, che per carità benissimo, però noi vorremmo un confronto in aula. Io credo che questo assessore scappa dall'aula e quindi anche questo a noi veramente ci fa capire che qui bisogna veramente prendere delle decisioni anche drastiche, perché dopo un anno la situazione in città è veramente emergenziale.
1: Scappata che era Primo Canale, ho chiesto l'intervista nella giornata di ieri, oggi
2: Questo io
1: non
2: non
1: ha
2: lo
1: voluto
2: sapevo.
1: farla, e va bene, prendiamo atto. Vassallo.
3: Ma io mi sento subito di dire
1: Prima
3: che
1: di
3: la.
1: entrare,
3: Certo.
1: interrompo solo perché Gandolfo è entrato subito nella polemica politica, io però ci tengo in maniera particolare a rimanere anche sul silenzio della città. Mi ci metto io per primo, nel senso non è un'accusa a nessuno. Però insomma che neppure un fiore a questo ragazzo fosse, sia stato messo, la trovo qualcosa di agghiacciante. Cioè, secondo lei sta passando tutto per un videogioco, per qualcosa che vediamo sempre in televisione, abituati anche a vedere la guerra, a vedere immagini brutte? Cioè, è possibile che nel 2026 un fatto così passi quasi nel silenzio generale? È perché si tratta di una persona invisibile, come riteniamo, o se fosse stata un'altra persona avremmo avuto qualcuno in piazza o comunque qualche manifestazione. E invece le chiedo la sua sensibilità da questo punto di vista, secondo se anche lei vede quello che vedo io, cioè una città comunque indifferente. Ecco, questa è la parola che mi viene.
3: Sì, no, non penso che sia una città indifferente. Penso che però quello che lei ha detto sia vero. In qualche misura stiamo vivendo un momento anche storico, tragico, dove le pessime notizie, le notizie di morti, le notizie di guerre, le notizie anche di violenze, di criminalità, diventano all'ordine del giorno, non soltanto a Genova, chiariamoci. È un fenomeno diffuso, un fenomeno che merita un'interrogazione ben più ampia di quella dell'amministrazione comunale di Genova. Non penso però che le persone siano rimaste indifferenti. Le persone non sono indifferenti al problema della sicurezza, al problema, anche della sicurezza percepita, cioè girare

0: in una città, in un quartiere, sentirsi sicuri, stare bene direttamente e anche per i propri cari, essere sicuri che quando una persona a noi cara esce di casa, indipendentemente dall'ora, torni in maniera sicura a casa. No, non penso che sia una città che è rimasta immobile, penso che sia una città che è rimasta sgomenta. Sgomenta, ma voglio dire una cosa, la ragazza che ha avuto il coraggio immediatamente di allertare le forze dell'ordine per denunciare quello che aveva visto, quello che stava succedendo, è già una prova di grande coraggio ed è già una reazione fortissima, perché spesso davanti a una scena talmente violenta, talmente drammatica, ci si spaventa, ci si ritrae e si fugge. E invece questa donna e le forze dell'ordine sono intervenute subito, hanno preso immediatamente in mano il problema e sono intervenute, purtroppo ormai tardivamente. Non penso che sia una città che è rimasta indifferente, penso che sia una città che è rimasta sgomenta e che giustamente la politica, chi amministra come noi, ma anche l'opposizione, quindi una cosa bipartisan, oserei dire, deve assumersi la responsabilità di quella domanda che lei ha fatto, direttore, e dire non è una città che è indifferente, è una città che ha paura, è una città che vuole delle risposte, ripeto la parola, è una città che è sgomenta e dalle istituzioni, tutte, maggioranza e minoranza, si aspetta grande serietà e non una diatriba politica che poi, finita anche la trasmissione, ma finiti spesso anche i colloqui che possiamo trovare al bar con le persone che conosciamo, non lascia nulla alle persone di quello che è invece la visione che serve per questa città, per riportarla ovviamente in una situazione di decoro, non solo dal punto di vista urbanistico, diciamo così, ma proprio dal punto di vista di vivibilità e di sicurezza nei quartieri. È un lavoro che questa amministrazione sta cercando di fare, perché i problemi non iniziano mai oggi e finiscono domani, ci vuole delle strategie a lungo e medio termine, ma soprattutto questi tipi di problemi arrivano da lontano. E visto che non riguardano solo la città di Genova, oggi penso che sia un interrogativo che la politica tutta, le istituzioni tutte debbano farsi.
1: Bordilli?
2: Beh, io credo che sia Genova disillusa oramai, penso che queste notizie, soprattutto questa violenza, perché cioè, guardate, parlavo ieri con diversi cittadini e credo che quello che si sta verificando è anche che l'abitudine non è più soltanto alle, diciamo, piccole rapine, al furto, ma sulla violenza. E questo è un tema su cui non possiamo negarlo. Io, cioè, ripeto, credo che ci siano cittadini oramai disillusi, sentono troppe parole, sentono, guardate, lei dice di non fare una polemica, ma la risposta che il sindaco Salis ha dato oggi, io credo che sia veramente la morte della politica, della anche responsabilità. Perché diciamocelo, c'è al di là delle figure, quando ha diciamo liquidato il caso come c'è tema nazionale. Allora, qua siamo tutti che ne ci veniamo da 8 anni dove abbiamo governato noi, c'è chi all'epoca faceva l'opposizione, abbiamo sempre tutti e affrontato questi temi con la responsabilità che ha, a livello comunale, tutti ci siamo sempre sentiti. Quindi oggi sentirmi il sindaco, cioè non uno, diciamo, qualsiasi, ma chi oggi dovrebbe rappresentare tutti noi, cioè liquidarla con una maniera anche molto easy, cioè facile, cioè dicendo è colpa nazionale, ma per favore, noi siamo stati qui anche direi una settimana fa con l'anno della giunta Salis, abbiamo sentito parlare comitati, abbiamo parlato di una zona come quella della Darsena che guarda caso dopo che la Viscogliosi ha sempre detto state sereni, siamo già oltre, siamo avanti, siamo già arrivati, perché questo ci ha detto a luglio 2025, quando noi ci dicevamo guardate in una maniera costruttiva, quella zona ha delle, cioè, diciamo, necessità particolari sulla sicurezza, sull'integrazione, sull'inclusione, sui servizi sociali. Ecco, guardiamo queste foto, queste immagini, è passato un anno e cos'è successo? Siamo finiti,

0: sulla TV nazionale. Su queste zone. Ecco, io credo che la nostra città, come non merita, diciamo, di anche sentirsi dare della indifferente, ma io credo che la nostra città non meriti neanche delle immagini simili. Questa, ecco, queste poi della cioè con la macchina della polizia locale che viene sormontata da una persona sicuramente fragile, perché l'abbiamo visto chiaramente che non era in una condizione, diciamo, cioè normale. Ma non esiste, non esiste. E oltretutto ribadisco, qua non è solo sicurezza, qua sono anche servizi sociali. E qui vogliamo dire sempre che la colpa è non del governo genovese comunale. No, signori, scusateci, ma scusi, proprio su questo tema no.
1: Posso, due riflessioni sulla cosa che diceva Bordili a proposito del rispetto dei ruoli, perché ero quello che faceva in questa stanza opposizione al governo di centrodestra. Si ricorderà la collega che quando avvenne, diciamo, l'omicidio di Vico Mele, nessuno da parte nostra chiese le dimissioni dell'assessore Gambino. Mm-hmm. Primo elemento di riflessione.
0: Sì, rispondo,
1: secondo posso. Elemento di riflessione sulla Darsena. Guardate che lei, collega, era assessore al commercio, quindi le cito una cosa che ha seguito anche lei. Piazza dello Statuto. È evidente che l'ex mercato dello Statuto e Piazza dello Statuto rappresenta uno snodo principale, se vogliamo parlare della Darsena. Insieme abbiamo presentato un'interpellanza il mese scorso all'assessora Bighin, alla quale io penso che si faccia abbastanza fatica nel non dire che abbia ripreso in mano un filo che voi vi eravate persi. Per cui io vorrei chiarire la questione, come diceva anche il collega Vassallo. Nessuno da questa parte vuole dire che in città non ci sia un tema sicurezza, sia chiaro. Ma noi vorremmo, come dire, trattarlo in un modo diverso, perché guardate, colleghi, che la ricetta che voi avete portato
0: però,
1: avanti
0: è un anno, Buzzone,
1: però,
0: è un anno.
1: Però Bordili, secondo il mio ragionamento, se fosse, diciamo così, corretta al 100% la vostra ricetta sulla sicurezza, sulla quale, se vediamo i dati negli anni in cui governavate voi, i reati erano maggiori rispetto ad adesso, quindi sarebbe lunghissima la trafila.
0: Dovremmo vedere i dati.
1: Avreste vinto voi al primo turno. Allora, significa
0: che
1: quella ricetta lì...
0: Ma a me non interessa parlare
1: lì,
0: oggi di chi vince, interessa
1: lì,
0: parlare di sicurezza, però, Bruzzone, ai cittadini oggi.
1: Segua il ragionamento.
0: Non interessa più chi ha vinto, chi ha perso.
1: Non è una ricetta
0: condivisibile.
1: Ma non interessa più questo.
0: È ovvio
1: che però,
0: interessa
1: se noi vogliamo
0: uscire
1: portare
0: di casa,
1: avanti
0: sereni,
1: una ricetta sulla sicurezza che tenga in piedi anche il sociale. Faccio un esempio. I patti sulla sicurezza varati dal ministro targato PD Minniti 10 anni
0: si ricorda,
1: fa. Noi abbiamo perso 10 anni perché all'ex assessore Gambino alla sicurezza io facevo opposizione 1000 volte. Cosa stiamo facendo sui patti della sicurezza? Sapete cosa abbiamo fatto sui patti della sicurezza? Li abbiamo avviati a gennaio 26, 10 anni dopo, in maniera strutturata.
0: A gennaio 26 avviati? Non
1: avviati,
0: mi sembra che li abbiate avviati.
1: Certo.
0: Ma guardi, ci sono interviste
1: della
0: Viscogliosi.
1: In prefettura.
0: Mi sembra a febbraio che dice che non era ancora...
1: Può chiedere alla prefetta di Genova e alla
0: questura. I patti per la sicurezza? No. Ma se il vostro sindaco ha detto... Ma se il vostro sindaco, il sindaco Salis, ha detto ieri, se non ricordo male, che non sono stati ancora firmati. Ma di che cosa parliamo? Scusatemi. Ma di che cosa parliamo? Allora, noi abbiamo bisogno.
1: Bordilli,
0: abbiamo bisogno.
1: Non l'avete intavolata. Sì, però. E a fuori di non intavolarla.
0: No. Ma noi eravamo
1: abbiamo
0: con
1: perso
0: la polizia.
1: 10 anni.
0: Ma no. Dai, scusatemi. Allora, dire chiaramente.
2: Sistemiamo un attimo.
0: Prego.
2: Sistemiamo
0: Vassallo, l'avrei voluto parlare, ma prego, ci mancherebbe.
2: Questo punto qua.
0: Mi tengo il finale, se posso.
2: I patti della sicurezza sono tra il prefetto, ministero e la sindaca. Il fatto che la sindaca abbia deciso di avviare e portare avanti il percorso, stiamo aspettando una risposta dal ministero. Quindi
0: ora vi faccio dare le date, signori, non bisogna però su questi temi prendere in giro cittadini e chi firma cioè questi patti, ok? Perché a me risultano anche dalle tante commissioni fatte, che più volte sui giornali, cioè l'assessore Viscogliosi ha dichiarato siamo nell'attesa di, e poi guarda caso erano stati mandati il giorno prima della commissione. Allora qua non si tratta più di quando si manda, quando non si manda. Cosa facciamo? Cosa fate?
1: Cioè,
0: ma noi eravamo con la polizia locale, con la tripartizione. Noi eravamo con la polizia locale, che
1: è
0: era
1: un dato
0: sempre
1: di fatto.
0: Presente.
1: Guarda, per fortuna viene tutto verbalizzato.
0: Il tema
1: le
0: però,
1: interrogazioni
0: signori
1: che facevo
0: cari,
1: all'ex assessore Gambino in cui i patti con la sicurezza voi non li avete avviati.
0: Adesso
1: appena risposto, collega, sì, le dico che i patti sono partiti nel 2016, abbiamo perso 10 anni di tempo e che la vostra ricetta è stata bocciata dalla città. Quindi a noi compete oggi lavorare. Come diceva il collega, la soluzione non la troviamo entro domani.

0: perché sarebbe quello sì, no, però Bordini, quello sì che sarebbe prendere in giro le persone.
1: La soluzione, attenzione, si può anche non trovare, però sicuramente un dato è certo, è veramente l'insicurezza che è emersa in questa città. Abbiamo sempre di più comitati e pagine Facebook che nascono a dismisura su questo tema in un anno, non è che dico nel tempo di questa amministrazione, e soprattutto il tema più grande è che abbiamo avuto ad oggi un assessore che prima ha scomposto completamente un corpo della polizia locale che riguardava il centro storico, poi è tornata sui suoi passi perché ha capito che probabilmente questo non è stata una mossa vincente, anche perché ha sempre da subito lanciato dei messaggi che ha provocato, a mio avviso, una reazione di, come dire, lassismo, perché hanno detto veniamo da Genova che tanto problemi qui non ce ne crea nessuno. Altro grande argomento, annuncia il progetto Nottambula, io me lo ricordo bene, ha una risposta a una mia interrogazione, annuncia il progetto Nottambula, arriviamo al bilancio, fondi non ce n'è, e infatti ci dice no, l'abbiamo mandato in cavalleria perché non è un progetto che ci convince più, e anche lì di nuovo confusione più totale, e niente dici vabbè, però in compenso facciamo questa cosa nuova, poi chiediamo il DASP urbano di ampliarlo in città, perché chiediamo che in determinate zone, abbiamo vissuto un monotematico su questo argomento che abbiamo richiesto come prima firma di Fratelli d'Italia, perché l'abbiamo già vissuto e ritorneremo in aula molto probabilmente con un altro e prossimo monotematico, perché qui bisogna assolutamente discutere. Abbiamo chiesto ampliamento del DASPO, ordine del giorno bocciato su questo ampliamento, e poi ci sarà dopo all'ennesimo problema, all'ennesimi annunci sui giornali di spaccate, furti, cosa. Facciamo la forza, la zona rafforzata, cambiamo il nome perché non vogliamo dar ragione al centrodestra, ma che poi posso dire la ragione del centrodestra è l'ultimo dei miei problemi. Il problema è che la gente si lamenta ed è preoccupata, ma non solo nel centro storico, non solo nel centro storico, l'emergenza è diffusa, adesso avremo le spiagge, non sappiamo ancora niente, abbiamo dei problemi, abbiamo le periferie, abbiamo San Pier d'Arena, la Valpolcevera, poi voi Corniano. Siete anche consiglieri che conoscete bene
2: questi
1: posti.
2: Abbiamo anche la pubblicità, ci fermiamo solo un attimo e torniamo subito.

0: Allora, vi faccio sentire quello che ha detto Francesca, una delle rappresentanti di uno dei tanti comitati, uno dei comitati molto attivi nella zona della Darsena, proprio qui a Primo Canale, qualche sera fa, e poi voglio, insomma, un vostro commento sulle sue parole. Ci vuole l'esercito?
1: Per me per il momento sì, per risolvere questa situazione si deve risolvere sicuramente sicuramente con l'esercito e con una forza di polizia che possa poter mettere mano e darci la sicurezza come l'abbiamo avuta in quei giorni in cui ritorno alla dunata degli Alpini, in cui ci siamo sentiti finalmente liberi di poter vivere le strade della nostra città, cosa che ci è vietata tutti i giorni. Quindi sì, io sono sicuramente per poter girare, forse per me, lo so che sto dicendo delle parole che sicuramente ci saranno delle persone che non accetteranno, ma io sì, io vorrei un po' più di militarizzazione nel centro storico, sicuramente.
0: Cosa ne pensate, Luzzone?
2: Ma allora, è ovvio che quando parla la cittadinanza la politica ascolta e prova a trovare le soluzioni. Beh, io inserisco però un elemento, condivido così questo ragionamento. Sicuramente il centro storico è una delle zone della nostra città in cui lo spaccio è uno degli argomenti principali. La domanda è però com'è che viene costruito lo spaccio? E la risposta è che la nostra città è terra delle organizzazioni criminali, oggettivamente è una terra dove le infiltrazioni mafiose sono anche storicamente, almeno comprovate da confische e sentenze passate in giudicato. Quindi sicuramente la cittadinanza vede il piccolo spacciatore e quindi il pesce piccolo, mettiamola così. Ma secondo me per troppo tempo la politica cittadina ha fatto finta che il problema della criminalità organizzata non fosse un problema, diciamo così, da affrontare di petto. Se la droga viene fermata a monte e quindi mettiamo in essere, come dire, tutti quei sistemi, quegli anticorpi per veramente, ora non voglio dire scacciare al 100% la criminalità organizzata nella nostra città, perché forse sto sognando un po' troppo, ma eliminiamo la

0: filiera e quindi eliminiamo uno dei problemi principali del centro storico.
1: Però la domanda precisa sull'esercito, so già la sua risposta.
0: Ma allora io,
1: però ai mali estremi, forse gli estremi rimedi, è forse troppo facile
0: ma
1: questa,
0: guardate, io
1: questa
0: penso,
1: battuta. Però...
0: No, ma per carità, io penso che anche qui da un punto di vista storico la militarizzazione dei quartieri poi non abbia portato, perché io posso anche mettere l'esercito nel centro storico per un periodo, perché non può essere per sempre, ma se io non interrompo, come dire, la filiera di approvvigionamento della droga, nel momento in cui io magari ho un periodo più tranquillo, quindi l'esercito lo tolgo, la droga torna di nuovo nello stesso vicolo dove era prima. Il mio compito è quello di bloccare la filiera a monte, per cui
1: però nel frattempo
0: conto che...
1: ci raccontava Francesca quella sera, insomma, che i bambini scavalcano persone che dormono negli androni, persone che si drogano nei portoni di casa,
0: può essere il centro
1: storico,
0: gente,
1: qualche risposta
0: prima di interrompere,
1: come dice lei giustamente, la filiera, però domani mattina questa gente vuole
0: però
1: una
0: attenzione
1: risposta.
0: Perché io invece noto che nel dibattito politico locale la soluzione è sempre la soluzione semplice e veloce, quindi militarizziamo. E quindi però facciamo finta che il resto dei problemi, che sono i veri problemi, la radice, poi non si vogliano affrontare.
1: Però si possono,
0: per cui
1: possono andare su
0: possiamo
1: due
0: anche
1: binari.
0: Andare in parallelo. Però ripeto, militarizzare un territorio non si può fare per sempre, non è detto che sia la soluzione, può essere una soluzione tampone. Io sinceramente non siedo ai tavoli sulla sicurezza in prefettura e penso che storicamente non sia una ricetta giusta per quel che mi riguarda. Vedo che però molto spesso nel dibattito cittadino affrontiamo il qui ed ora senza però una visione un po' più complessiva del fenomeno. Il fenomeno mafioso è il fenomeno che garantisce agli spacciatori, come dire, la droga che poi vende, e quindi di conseguenza, come dire, tutto il resto delle problematiche sociali di degrado che giustamente il comitato denuncia, ed è corretto che i cittadini denuncino quando ci sono delle questioni da denunciare. Bordilli. Ci mancherebbe altro.
2: Beh, io ero anche presente quella sera appunto con voi quando abbiamo sentito queste parole che ci devono fare riflettere, perché chiedere l'esercito, cioè militarizzare, vuole cioè dire che si è in una situazione talmente grave che, come ci veniva detto, come ci veniva ricordato, come veniva raccontato, non si esce sereni, non si riesce a tornare a casa alla sera. Quindi noi oggi, visto anche che insomma il sindaco ci ha insomma stimolato, no? Come dicevo prima, dicendo soltanto che c'è tutta colpa del insomma governo, scaricando completamente tutto il tema sicurezza non in ambito comunale, ha detto che dobbiamo chiedere giù a Roma, noi anche e insomma quant'altro. Noi con il mio collega ci ha presentato con Cepè Vilacqua una mozione dove proprio chiediamo che il sindaco si e attivi con il suo governo per chiedere l'esercito, per chiederlo con la presenza in zone specifiche, zone sicuramente come la Darsena, zone ovviamente più diciamo critiche. Sono concorde che non può essere una diciamo soluzione continuativa, però dopo un anno, dopo sicuramente un anno dove c'è l'estate che è alle porte, dà segni veramente preoccupanti, ma veramente preoccupanti, ecco, credo che a questo punto, oltre a ragionare sicuramente su un medio lungo termine, ma oggi noi dobbiamo dare risposte ieri. Ecco, nel famoso già domani della campagna della sindaco, però noi dovevamo dare risposte ieri sulla sicurezza che è quotidiana sui nostri cittadini.
1: Ma
2: quindi
1: Sara, per lei
2: questo
1: esercito,
2: credo,
1: sì o no?
2: Spero che per noi sia un sì. Ecco.
3: Allora, per me esercito no, lo dico ben chiaro. C'è da dire una cosa, ci sono dei momenti dove c'è un'emergenza, c'è bisogno di dare rapidità, di dare risposte, e quindi in quel momento lì esistono già oggi delle task force, dei momenti in cui si decide in coordinamento con le forze di polizia, le forze dell'ordine, di intervenire in determinati quartieri e dare delle risposte forti. E quindi l'amministrazione oggi ha sicuramente il dovere, ma posso garantire che ha anche la volontà di dare queste risposte forti e immediate sui territori. Il tema però è questo. Oggi possiamo intervenire con una task force e risolvere un problema alla Darsena, ma quando parliamo dei patti di sicurezza, mi dispiace fare un passo indietro, stiamo parlando

0: del decreto 14, esattamente l'articolo 5 del 2017, che prevede un coordinamento tra prefettura, prefetto e tutti gli organi del comune, quindi stiamo parlando di servizi sociali, stiamo parlando di terzo settore, che non è il comune, stiamo parlando di CIV, stiamo parlando di associazioni dei consumatori, cioè tutti quei soggetti che in questa città, tanto da calarci nel nostro contesto, ci vivono, ci abitano e possono portare un contributo effettivo per risolvere quelle situazioni di degrado. Perché poi, come diceva bene il mio collega Filippo Bruzzone, è facile il proliferare dello spaccio laddove ci sono situazioni di abbandono e di degrado, e quindi lo possiamo risolvere solo con un intervento della polizia o dell'esercito? No.
1: Bisogna risolverlo adesso?
0: No, bisogna risolverlo adesso sì, ma voglio dire una cosa, che dal 2017, a me non piace rimarcarlo, ma dal 2017 che è uscita questa legge ad oggi non si è risolto, perché i dati del 2025 non sono ancora stati dati dal Ministero, i dati del 2026 sono parziali, ma i dati del 2023-2024, e a me non piace fare questo lavoro di cronaca, ma del 2023-2024, e non c'eravamo noi eravamo all'opposizione a dire le stesse cose che giustamente per la democrazia dite voi oggi, dicono che i reati denunciati sono passati da 37.600 a quasi 40.000, 39.500, quindi un aumento del 5%. Vuol dire che questo non è un fenomeno che riguarda soltanto la città di Genova, questo è un fenomeno strutturale che va risolto.
1: Ma chiedete alle persone se si sentono sicure
0: se per prima la politica ha la responsabilità di dare delle risposte.
1: Certo.
0: Perché quando io sento parlare per esempio attraverso del SIAP, sento delle risposte concrete su come bisogna agire, cioè sento dei professionisti che mi dicono come ci si muove, e dicono chiaramente lavorare e investire sui patti della sicurezza. Quindi oggi la città Genova, l'amministrazione Salis, la sindaca, stanno aspettando che questi patti da parte del Ministero vengano firmati per diventare effettivi, perché o c'è coordinamento sul territorio oppure ci saranno sempre e solo risposte estemporanee che oggi mi risolvono il problema alla Darsena e domani me lo spostano in un'altra zona della città.
2: Però non lavoriamo mai come aula. Io, perdonatemi, qui non si lavora mai come aula. Io credo una cosa, che noi siamo stati eletti come consiglieri comunali e noi possiamo fare come consiglieri comunali tutta una serie di lavori, di proposte, di valutare insieme all'assessore. Ad esempio, si possono tranquillamente implementare i punti luce in città, cosa che qui, da quando c'è questa amministrazione, non ne ho più sentito parlare, e mi dispiace, perché chiaramente la luce, sapete tutti, specialmente in determinati punti della nostra città, può dare un contributo. Si può lavorare con i municipi, si sono anche attrezzati, o quantomeno mi risultano alcuni, con tutta una serie di osservatori. Io vorrei sapere dal nostro assessore, ma li ha mai, si è mai confrontati, li ha mai convocati, ha mai parlato con i municipi, ha mai voluto vedere insieme a loro cosa può fare il comune? Perché il comune può fare. Io tutta questa narrativa del rinviamo il pallone al governo è pura strumentalizzazione politica. Noi abbiamo la polizia locale, noi abbiamo tutta una serie di normative e di manovre che tramite il consiglio comunale, tramite l'aula, tramite i nostri municipi possono effettuare tutta una serie di contrasti. Poi è chiaro che bisogna anche intervenire in determinati punti con dei piani emergenziali. Ma c'è tutta anche una serie di lavoro. Qui bisogna rimboccarsi le maniche, mandare anche dei messaggi chiari come amministrazione. Questa amministrazione, che ha sempre voluto vivere di comunicazione, sul tema sicurezza ha comunicato male, ha lasciato una città nel pericolo e nella paura. E comunicare male su questo tema fa aumentare la paura, fa aumentare il rischio e fa aumentare, soprattutto, mi dicono che c'è tutta una serie, mi dicono che ci sono, scusatemi, io vi ho ascoltato tutti,
0: non c'è da comunicare sulla sicurezza.
2: Poi io capisco che il centro-sinistra sia agitato, per carità, io sono preoccupato invece, il centro-sinistra è agitato, io sono invece preoccupato per i cittadini, e io, consigliere, l'ho ascoltata fino in fondo. Siete preoccupati? Meno male, io lo sono molto, come lo sono i cittadini. E qui c'è da rimboccarsi le maniche e lavorare per la nostra città. E il comune può fare, mettiamocelo in testa,

0: Mettiamocelo in testa.
1: Ma sa quanto ho aspettato per un punto luce un po' più potente in vico della posta vecchia? 3 anni.
0: Ma scusami un attimo, consigliere.
1: No, poi abbiamo implementato gli altri punti luce, ci abbiamo messo 6 mesi.
2: Secondo me,
1: però
2: ai nostri cittadini, quello che stiamo facendo...
1: Va bene, 3 anni versus 6 mesi,
2: a proposito di fatti. Ma vi rendete conto che parlate soltanto di cose vecchie? Parlate soltanto di cose vecchie.
1: 6 mesi adesso, Bordilli. Vico della posta vecchia, 3.
0: Però vede, consigliere, io parlo sempre dati. Parlo sempre dati. Dati alla mano, chiesto lo spostamento del drop-in nel centro storico.
1: Scusate,
0: abbiamo chiesto lo spostamento del drop-in nel centro storico. Aveva parlato,
1: è una domanda semplice: perché quando noi vi abbiamo chiesto di spostare il SERD di via Canevari, voi ci avete
0: però
1: detto
0: la regione ha parlato chiaro. La regione ha parlato chiaro sul SERD di via Canevari. No,
1: perché ci avete detto
0: la regione ha parlato chiaro. Il comune, diteci dove. Comune, diteci dove.
1: La ASL.
0: Comune, bisogna che il comune prenda delle decisioni. Io capisco che il comune dice, però se lo sposto da via Canevari lo metto in un'altra parte, poi si arrabbieranno quelli di un'altra parte. Cioè, bisogna prendere delle decisioni. State amministrando voi da un anno.
1: Ma il servizio regionale è vostro.
0: Siete stati eletti. Avete vinto.
1: Anche te sei stato eletto.
0: Siete stati eletti. Avete vinto, ma siete stati eletti per governare.
1: Infatti,
0: bisogna prendere delle decisioni.
1: Abbiamo chiesto
0: amministratela
1: di spostarlo e voi
0: città.
1: Ci avete detto di no.
0: Amministratela questa città.
1: Basta.
0: No, la regione ha parlato chiaro.
1: Basta.
0: La regione ha parlato chiaro e ha detto comune, diteci dove. E poi
1: allora,
0: noi ci attiveremo.
1: Nicola.
0: Però deve arrivare l'impulso da parte dell'amministrazione.
1: Cosa che l'assessore Lodi ha già dato. Perché ci avete detto di no?
0: Non ha dato nessuna parte ancora. Io non l'ho visto da nessuna parte.
1: Direttore, possiamo andare insieme dal servizio.
0: Abbiamo chiesto il drop-in in centro. Abbiamo chiesto il drop-in in centro, venga
2: coprite
0: spostato.
2: Gli assessori che non fanno
0: niente.
2: Nulla.
0: L'assessore mi ha detto: entro il 31 marzo lo sposteremo. Dropini in centro è ancora lì. Ora
3: abbiamo
0: io dico, andremo
3: a vedere il SERD. Per cambiare argomento, ma non perché questo meriterebbe, poi lo faremo prossimamente. AMT meriterebbe ore e ore di trasmissione. L'abbiamo già discusso tanto nelle ultime settimane, però obiettivamente questo inizia ad essere un problema. Vi chiedo di essere concisi, perché siamo verso la fine. Obiettivamente, Bruzzone, al netto del discorso economico, quindi questo è il bilancio, poi arriva, non si è visto ancora, il buco, non è buco, lasciamolo perdere per un attimo, se no andiamo poi tra l'altro in ginepraio, però obiettivamente qualcosa va fatto, perché i cittadini pagano il biglietto non hanno un servizio, come le autostrade diciamo noi, no? Cioè, nel senso che tu paghi il pedaggio per poi fare delle ore e ore in autostrada e dovresti avere un rimborso. I cittadini uguale, perché non gliene importa nulla dei conti o comunque a chi al mattino arriva a scuola in ritardo, a chi va in ufficio.
1: Certo, ma allora io parto...
3: Qui, su questo mi perdoni, poi faccio la domanda a tutti, i sindacati lamentano una mala gestione da parte dell'azienda sui turni, sulla riorganizzazione.
1: Ma questo è evidente. Allora io parto dal dato emerso in commissione. In commissione emerso 56 milioni di perdita. Fermiamoci qui. Ok,
3: bravo.
1: Perfetto. Noi come amministrazione cosa abbiamo fatto? Stiamo facendo? Stiamo traghettando, diciamo così, l'azienda fuori da un contesto di crisi economico. Ora si apre la fase B, giustamente, che è la gestione del servizio quotidiano. Solo un folle direbbe che va tutto bene, che è alla grande, cioè anch'io mi muovo coi mezzi pubblici. Quindi, esattamente come ha detto il vice sindaco Terrile, diciamo i correttivi noi siamo assolutamente a disposizione di farli, quelli che ci possiamo permettere, ovviamente, seguendo, come dire, questa uscita dalla crisi che richiederà ancora un pochino di tempo e monitorando il servizio, intervenendo ovviamente in maniera puntuale e globale allo stesso tempo per cercare di offrire il servizio migliore possibile, partendo da un dato economico. La fase A si sta chiudendo. Adesso entriamo nella fase B della gestione del servizio, che presenta delle criticità. Dire di no sarebbe folle, quindi noi siamo consapevoli di questa criticità e proprio perché ne siamo consapevoli cerchiamo di gestirla al meglio, esattamente come abbiamo gestito il periodo di crisi. Chiudo solo su una cosa, la questione della bigliettazione. Io stesso avevo presentato un'interrogazione in Consiglio Comunale e in quella sede lo stesso vice sindaco mi aveva detto che non è che la bigliettazione e la tariffazione rimarrà così sine die, ma che appunto all'interno di questa nuova fase B si potrà, diciamo, cominciare a lavorare con dei correttivi per rendere, diciamo così, la tariffa anche più agevole e più accessibile. Ci vorrà però del tempo, oggettivamente, come ci è voluto del tempo nel traghettare l'azienda fuori dalla crisi.
3: Bordilli?
2: Beh, intanto chiedo dov'è il bilancio, perché ancora qua.

0: è inutile sorridere, cari signori, perché però è così.
1: Avete,
0: cioè,
1: fatto un previsionale
0: senso,
1: senza,
0: no?
1: Previsione,
0: ecco,
2: di la premessa non ce l'abbiamo,
1: l'hai votato in giunta,
0: credo che sia doveroso, credo che sia doveroso chiederlo per noi e per i cittadini. Altra cosa, noi abbiamo, cioè noi a livello comunale non abbiamo votato questo piano, insomma, siamo riservati un, cioè, voto legato con l'astensione, proprio perché questo piano, che si basa, ripeto, su un bilancio che non c'è ancora, quindi numeri, anche, come dire, gli unici numeri certi sono quei 40 milioni che fortunatamente come regione, come c'è, cioè, centrodestra, si sono stanziati. Ma nel cioè, piano che si voleva ad ogni costo che come comune noi come centrodestra votassimo, ci sono tutti i tagli delle corse. Noi ci reputiamo questo una misura che non è percorribile, e lo stiamo vedendo già, perché io ho persone che mi stanno scrivendo da fabbriche, dalle alture, che vedono costantemente corse saltate. Allora, questo è un altro dei problemi reali, concreti, sui servizi che ci vengono dati verso i nostri cittadini. Vi prego, anche qui non si può fare scarica barile. Due, non si può sempre dire colpa di quelli di prima. Io credo veramente che dopo un anno, perché è passato un anno, sia anche un po', come dire, un po' poco rispettoso, ecco, verso la nostra città.
1: Il coraggio non
3: dico questo.
0: Il coraggio, guardate, ce l'abbiamo avuto quando Doria ci ha lasciato l'AMIU.
3: Paola, mancano pochi
0: ci ha lasciato
3: minuti,
0: l'AMIU.
3: E sono sicuro che tu vuoi che io intervenga.
2: Esatto, sennò poi andiamo fuori.
0: Guardi, per me intervenite tutti, dico, ma questo, lavorate soprattutto.
3: Dico questo, da dipendente di un'azienda di trasporti che ha una missione e delle difficoltà simili a quelle di MT. Da persona appassionata dei sindacati, che l'ha fatto nella sua azienda, dico che la situazione di MT non è una situazione così semplice. Non è così semplice perché la missione di dare un servizio pubblico prevede ovviamente degli oneri, prevede degli investimenti che in questo momento è stato chiarito che sono, come posso dire, in fase di orientamento. E quando si dice che non ci sono i numeri, non ci sono tutto, beh, c'è una realtà che io conosco bene, che è quella del parco storico di Villa Serra, che ho ereditato per delega dalla sindaca a novembre, dove ho trovato qualcosa da correggere nei bilanci consuntivi e di previsione. Siamo alla bellezza del mese di giugno e ancora non sono riuscito ad approvare il bilancio né di previsione né consuntivo. Sui giornali non è uscito nulla, quindi cosa voglio dire? Non è un tema di, non è un tema di polemica, però, è un tema che per avere chiarezza dei numeri, Paola, serve del tempo, per approvare le cose serve del tempo.
2: Passarlo, però l'ho chiesto di non entrare nel mondo dei conti, sennò usciamo, non tema, ma...
3: Allora dico questo, sono molto orgoglioso che il nostro vice sindaco invece ha contattato proprio questa mattina l'Associazione dei Consumatori per incontrarli nei prossimi giorni, per dialogare su quello che è le loro proposte per dare un servizio ai consumatori e ai cittadini. Quindi sono molto orgoglioso che invece questa amministrazione si stia muovendo con l'Associazione dei Consumatori, che rappresentano l'utenza che prende i mezzi. Di quello sono molto orgoglioso.
2: L'Associazione dei Consumatori che ha proclamato lo sciopero del biglietto.
4: Che abbiamo letto, che cosa ha dato scioperi che invece negli 8 anni precedenti, che se non ricordo male, no, invece non abbiamo vissuto. E visto che il vice sindaco incontrerà l'associazione, giusto che sia, e che si muova e che possa dare ovviamente un ascolto a queste persone, che ci venga a riferire in aula. Noi lo aspettiamo con immenso piacere, siamo pronti a lavorare col vice sindaco, col presidente Berruti, che vediamo veramente molto poco in consiglio comunale. Grande disponibilità a parlare, perché la situazione di MT è una situazione complessa, ma come è complessa in tutto il trasporto pubblico nazionale, perché sappiamo che comunque ci sono difficoltà in tutti i comuni, destra, sinistra, centro. Quindi grande disponibilità a lavorare, perché i cittadini si stanno lamentando e hanno perfettamente ragione, mancano dei servizi. C'è anche poi da parlare che comunque, per quanto non riguarda il nostro comune, ma lo faranno i consiglieri metropolitani, anche di un discorso di provincia, che hanno tutta una serie di mancanza di servizi non da poco. E mi auguro fortemente, e qui lo ribadisco ancora una volta, che non

0: non succeda, come è successo all'inizio di questa consigliatura, specialmente per la città metropolitana, di aver portato una delibera, pacchetto pronto, aumentiamo tutte le tariffe, senza neanche aver potuto i consiglieri della città metropolitana poter leggere e discuterne, e infatti Campresa hanno abbandonato giustamente l'aula. Noi siamo per lavorare anche su un tema così difficile, ma che è necessario per la nostra città avere un trasporto pubblico che torni a essere efficiente, cosa che in questo anno non lo è più.
1: Grazie, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi lascio l'intervista con il senatore Pirondini. Noi ci vediamo lunedì prossimo.

0: Ben trovato al senatore Luca Pirondini.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, è qui perché, tanto è un po' che non passava da Primo Canale, quindi insomma ci fa sempre piacere fare un po' qualche analisi insieme a lei. Una delle analisi che volevo fare insieme a lei è proprio quella degli ultimi sondaggi che abbiamo commissionato a Tecne e che hanno fatto una fotografia del momento proprio per quanto riguarda i partiti politici. Se si votasse oggi alle politiche, quale sarebbe la situazione? Immagino che lei li abbia già visti. Fratelli d'Italia è il primo partito in Liguria, ovviamente buona sempre il Partito Democratico, però insomma il suo Movimento 5 Stelle ha un bel 13,3%, che è insomma sempre buono perché è in linea con le ultime rilevazioni.
1: Sì, anche un po' sopra, posto che chiaramente i sondaggi vanno sempre presi con le molle, perché sono troppo facile dire che ti piacciono quando vanno bene e che non sono credibili quando vanno male, anche se devo dire che i vostri solitamente ci azzeccano molto, quindi lo ritengo credibile. Credo che comunque indichino una tendenza al di là del numero, no? È sicuramente una tendenza positiva per il Movimento 5 Stelle in Liguria e non possiamo che esserne felici, perché comunque arriviamo da tanti anni di lavoro sul territorio. Credo che il Movimento in Liguria abbia persone sempre più riconoscibili da parte dei cittadini, e penso che anche il percorso che stiamo facendo con Nova 2.0, che ha visto tra l'altro la tappa genovese di poche settimane fa qua a Genova veramente molto partecipata, penso che sia un segnale importante. Peraltro poi alle politiche insomma abbiamo sempre fatto dei buoni risultati, abbiamo sempre più difficoltà alle amministrative o alle regionali, quindi io penso che sia un risultato, un numero credibile, che però, come dire, deve rappresentare per noi un momento di nuova ripartenza. Ecco, non ci si può certo beare di un numero di un sondaggio, ma sapere che c'è una tendenza positiva, e questo ci fa chiaramente piacere.
0: Senta, Giuseppe Conte, il vostro leader, potrebbe essere uno dei papabili ad andare a fare la guerra, fra virgolette, a Giorgia Meloni. Ieri un noto editorialista, Paolo Mieli, ha detto, chiedo a Schlein di fare un passo indietro, perché sta facendo un lavoro straordinario nel Partito Democratico, però se dovesse perdere un po' la tramontana sul partito e dedicarsi a primarie, campagna elettorale, perderebbe un po' di vista la linea del partito che sta facendo così bene. Quindi un grande leader può anche fare un passo indietro, ma dedicarsi al partito. Che scenario potrebbe essere questo? È l'analisi di Mieli, può essere così una boutade, o può avere anche un fondo di verità? Dice Schlein sta facendo bene, se ma si dovesse dedicare ad altro perderebbe un po' tutto quello che ha fatto fino adesso.
1: Penso che sia legittimo che ognuno esprima, certo, la propria idea. Io credo però che se noi ci concentrassimo su chi sarà l'eventuale candidato premier faremmo un errore gigantesco. Io penso che il tema sia cosa proporre alle persone, quali programmi, se investire nella sanità pubblica, nella scuola pubblica, nell'università, nella ricerca, cosa si fa per alzare i salari, cosa si fa per fermare i giovani in Italia. Prima casa, cosa facciamo per far rientrare in Italia i giovani che magari hanno una competenza professionale altissima ma sono andati all'estero a lavorare, per far ritornare qua? Io penso che dobbiamo parlare di queste cose, perché poi questo poi vedrà in un secondo momento anche la persona che potrà incarnare questo programma. Però penso che parlare di eventuali candidati oggi sia interessante nel racconto mediatico, e lo comprendo benissimo, ci mancherebbe, ma penso che le forze politiche debbano fare altro, concentrarsi sui temi, sulle proposte, e poi dopo ragionare su chi può rappresentare tutto.
0: Senta, dopo la vittoria al referendum probabilmente anche il centrosinistra pensava che fosse un po' tutto in discesa, invece le ultime comunali insomma hanno detto che qualche errore forse è stato fatto.
1: Ma sinceramente
0: lei pensa che siano state un po'...

0: io penso che il referendum e le elezioni amministrative siano due mondi, certo, completamente diversi, quindi siano proprio imparagonabili, e sinceramente non ho mai pensato che il risultato straordinario del referendum avesse poi portato un automatismo rispetto anche alle eventuali elezioni successive.
1: Lei penso no, che... probabilmente qualcuno sì.
0: Ma non lo so, io penso che quello sia stato un segnale però importante di quante persone sono disponibili a partecipare ancora, visto che ogni volta che si va a votare ci sono sempre persone, meno persone che vanno a votare. Lì si è detto che invece ci sono molti giovani soprattutto che sono disponibili ad impegnarsi per una causa importante, a partecipare e a dire la propria. Penso che quel bagaglio lì vada saputo interpretare anche in ottica dei partiti. Penso che quelle tante persone che hanno votato al referendum non voterebbero o non hanno votato alle politiche perché evidentemente non si sentono rappresentati dai partiti, e su questo penso che i partiti debbano fare un po' di autocritica, guardarsi un attimo al proprio interno e capire come diventare interessanti per queste persone che hanno un senso civico evidentemente, soprattutto questi ragazzi e queste ragazze che hanno riempito le piazze sulla vicenda di Gaza, e mandare a loro dei messaggi positivi.
1: Senta, tra i sondaggi che abbiamo fatto avrà visto anche quelli legati all'amministrazione comunale attuale, quindi anche quelli che riguardano Silvia Salis, che gode sempre dopo un anno di un buon supporto da parte dei cittadini. Questo l'ha sorpreso, ne era convinto, era il numero che più o meno si aspettava?
0: No, io sono convinto che stia facendo bene la giunta Salis, noi ne facciamo parte con Tiziana Beghin, che insomma sta facendo un grandissimo lavoro, riconosciuto da veramente tanti settori di questa città, anche quelli un po' più lontani ideologicamente dal Movimento 5 Stelle, quindi penso che sia importante. Poi penso anche che il primo anno di amministrazione sia sempre molto collegato a ciò che trovi dalla precedente amministrazione, no? Sono due mondi che in qualche modo si sfiorano e si sovrappongono nel primo anno di una nuova amministrazione, quindi penso che stia facendo un buon lavoro e sono sicuro che ci sia tempo davanti per poter fare ancora meglio.
1: Da ora in poi, probabilmente dopo l'estate in poi, lei pensa che possa essere il momento di dire basta quello che abbiamo trovato e iniziare a, proprio per quello che stava dicendo lei, il primo anno può essere
0: mi piacerebbe
1: nel bene
0: che
1: nel male, perché è vero che trovano delle cose che magari a qualsiasi amministrazione non vanno bene, però magari trovano anche delle cose che sono andate bene e quindi magari si ritrovano loro.
0: È un
1: momento ovviamente di passaggio e ci sta, però poi ci sarà un momento da dove in poi invece sono colpe o meriti.
0: Sono d'accordo.
1: Senza più guardare al
0: io
1: passato.
0: Faccio opposizione a un governo che ogni giorno si lamenta di ciò che hanno fatto due governi prima. E quindi la trovo una situazione un po' paradossale a livello governativo, quando la Presidente del Consiglio, per giustificare tutte le cose che non riescono a risolvere, dà la colpa a ciò che a misure che sono avvenute addirittura non nel governo precedente ma in due governi precedenti. Quindi in assoluto sono convinto che sia corretto a un certo punto prendersi le proprie responsabilità. Per quanto riguarda l'amministrazione genovese, oggettivamente siamo ancora in una fase dove l'impatto di ciò che ti lascia l'amministrazione precedente è ancora sicuramente significativo, ma sono d'accordo che a un certo punto quella fase debba finire e si debba poi saper dire che cosa si vuole fare.
1: Senta, l'emergenza in città legata proprio alla malavita e all'emergenza criminalità, a parte il tragico omicidio che è avvenuto nella giornata di sabato in pieno centro, insomma, che ha scosso un po' naturalmente la città, anzi forse non l'ha scossa abbastanza, io penso che sia passato proprio come una notizia come un'altra. Mi aspetto ancora, spero di sbagliarmi, una reazione della città che invece non c'è stata.
0: Certo.
1: Lei non so che idea si è fatto di questo episodio, una persona che viene ammazzata in pieno centro di fatto, comunque appena alle spalle, alle 10 del mattino,
0: sul piano umano,
1: e dal punto di vista così della reazione della città non c'è stata una reazione della città.
0: Sul piano umano
1: non c'è neppure un fiore dove è accaduto.
0: Sul piano umano sono d'accordo con lei, il fatto che in qualche modo ci si abitui un po' a fenomeni di questo tipo è sicuramente indicativo ed è qualcosa che evidentemente non considero positivamente. La morte di una persona poi in quel contesto, in questo modo, nel pieno della nostra città, in un giorno così, penso che insomma dovrebbe suscitare molta più empatia da parte di tutti, tutti quanti, nessuno escluso, ci mancherebbe. In assoluto il tema della sicurezza è un tema che a livello nazionale sta degenerando oggettivamente, e io sono tra quelli che pensa che il tema della sicurezza non sia un tema di destra, il tema della sicurezza è un tema che riguarda tutti, e malissimo ha fatto il centro-sinistra per molti anni a come dire, un po' demandare questo tema. Io penso che sia invece un tema centrale, perché quando prima facevamo alcuni esempi di persone che conosco anche nel nostro centro storico che alla sera fanno fatica a tornare a casa perché magari hanno degli spacciatori davanti al portone, questo non è un tema che riguarda a destra e a sinistra, questo è un tema che riguarda la sicurezza delle persone, e questa la deve garantire chiunque. Penso che il campo progressista dovrà occuparsi di sicurezza molto più di quanto non abbia saputo fare il cosiddetto centro-sinistra in passato.
1: Sì, un altro tema molto caldo in città è quello legato ad Emeti, al netto

della situazione economica, quindi di questo bilancio che prima o poi conosceremo e verrà reso pubblico, però i cittadini, un po' come le società di calcio, no? I tifosi dei bilanci interessano fino a un certo punto, poi vogliono vincere, vogliono vedere la loro squadra è competitiva. I cittadini in questo caso è la stessa cosa, no? Il bilancio non bilancio, però vogliono un servizio. E in questo, nell'ultimo anno, obiettivamente, lo dicono i sindacati, non lo dice il sottoscritto, è mancata da parte dell'azienda

0: uno poi alla storia dei conti può dare la visione che vuole, no? La lettura che vuole. Però poi se gli autobus al mattino non arrivano e gli stessi sindacalisti dicono manca proprio una regia, manca proprio una turnazione fatta e finita, una riorganizzazione delle linee, del personale, di tutto, qualcosa forse non è stato o non viene fatto bene in questo momento.
1: Sì, ci sono due aspetti di questa vicenda, come del discorso che facevo prima di ciò che ti trovi quando arrivi in una nuova amministrazione. È chiaro che la situazione dei conti dei metier è una situazione un po' particolare, e questo va detto con assoluta onestà, e quindi quando ti trovi a dover gestire una situazione con un ammanco così grande è chiaro che devi fare delle scelte. Ad un certo punto poi devi sapere però, se sei diventato amministrazione, di saper dire quale sarà la prospettiva nuova, no? E quindi penso che siamo un po' su quel crinale, su quella soglia. Penso che adesso si debba andare in una direzione che sia quella del risanamento dell'azienda, che è un'azienda per noi assolutamente fondamentale nella storia della nostra città, un'azienda che deve rimanere pubblica. Questa per noi è sempre stata una priorità, l'abbiamo sempre detto fin dai tempi del 2017, quando si iniziava a parlare di una parte di privatizzazione di MT che non ci ha mai visto, ci ha sempre visto contrari, e quindi così dovrà andare avanti. E bisogna fornire un servizio ai cittadini che sia all'altezza della storia di MT, anche in quelle zone dove tu fai soprattutto servizio pubblico. Penso alle zone collinari, che sono quelle diciamo meno interessanti, appetibili dal punto di vista economico, ma sono quelle che poi vanno a identificare che cos'è veramente un servizio pubblico.
0: Senta, quando si dice AMT deve rimanere pubblica e quindi evitare qualsiasi forma di privatizzazione, qualcuno a casa dice, si potrebbe anche chiedere perché, cioè qual è il motivo, perché se un privato interviene e la fa andare meglio, perché no? Invece
1: perché
0: qual è il...
1: I privati fanno legittimamente profitto, legittimamente, lo sottolineo. Un servizio pubblico invece è un servizio che permette a una persona di 85 anni di poter arrivare con un servizio pubblico fino in una casa in un quartiere nelle alture di Genova, che evidentemente economicamente non sarà mai interessante per un privato perché ci sarà poca affluenza, ma è il servizio pubblico, cioè ciò che lo Stato ti deve dare, perché tu tra l'altro paghi le tasse per avere quei servizi, non sono gratis, cioè i cittadini già pagano quei servizi. E quindi il tema di servizio pubblico che non finisca in mano a un privato, che poi farà legittimamente il proprio interesse, è alla base anche dei principi costituzionali che noi difendiamo da sempre. Questo vale per il servizio pubblico, per i trasporti, vale per i rifiuti, vale per l'acqua pubblica. C'è stato anche un referendum che i beni pubblici, i servizi pubblici devono rimanere pubblici, quindi penso che sia importante attenersi a questo.
0: Un altro tema molto caldo da anni, da decenni forse, ma lo è stato e lo è nelle ultime settimane, è quello del termovalorizzatore. Si è un po' subito il discorso in questi ultimi giorni, si è un po' così tenuto sotto traccia, però c'è sempre. Dove si farà? Secondo lei si farà qualcosa, non si farà ancora più niente?
1: Io credo che ci sono tanti modi di gestire i rifiuti in modo più moderno, e seguendo quindi anche il percorso che hanno fatto altre città europee. Non abbiamo mai pensato che il termovalorizzatore possa, che poi si chiama inceneritore, perché poi termovalorizzatore suona bene, ma è un inceneritore, non abbiamo mai pensato che sia il futuro. Penso che oggi una delle novità che deve saper apportare un'amministrazione pubblica è quella di saper guardare al futuro con prospettive e proposte innovative, che non possono essere certo il nucleare, che non possono essere certo gli inceneritori, e quindi penso che si debba guardare in avanti, guardare ad alcuni esempi positivi, magari copiarli e dire ai cittadini che c'è la possibilità di smaltire i rifiuti e non di ammalarsi di cancro nel contempo.
0: Però l'amministrazione Sales la pensa un po' differentemente rispetto a quello che dice lei
1: adesso.
0: No,
1: io non lo credo assolutamente.
0: Beh,
1: e credo che poi
0: sì,
1: ci sarà...
0: Sì, al termovalorizzatore.
1: Io penso che saranno tutto il tempo e il modo per poter discutere di tutto. È chiaro che per il Movimento 5 Stelle quella non è un'opzione in campo.
0: Tra le ultime cose che volevo chiederle, appunto abbiamo parlato del termovalorizzatore, Stadio di Genova per esempio, un altro tema molto, molto caldo. Si è parlato di questo progetto dello stadio Ferraris, del restyling dello stadio Ferraris, adesso è stato inserito anche tra le priorità del governo, quindi come nei tanti stadi che avranno delle agevolazioni proprio per velocizzare le operazioni, difficilmente pensiamo noi potrà essere inserita fra le 5 città che parteciperanno agli europei, ma la vedo piuttosto difficile. Però se non altro si potrà avere un iter burocratico importante, e poi bisognerà capire quali saranno i criteri che chiederà il governo, e su questo probabilmente l'amministrazione dovrà andare a chiedere a Salvini, che è il ministero competente soprattutto,
1: certo.
0: Quali saranno i criteri, perché se loro vogliono fare questo subaffitto diciamo così per 99 anni è probabile, quindi una

0: sorta di affitto a un, ai privati che sono le due società, non è detto per ora che possa essere fra i criteri stabiliti dal governo, quindi questo potrebbe essere, sono un po' di incognite.
1: Sì, assolutamente, non è un argomento semplice, quello che è sicuro è che il nostro stadio va insomma rimesso a nuovo, perché evidentemente ha delle difficoltà oggi che sono un limite per la città. Penso che quando si ripenserà e si troverà la quadra per, come dire, rimetterlo a nuovo, dovrà prevedere anche degli spazi sociali perché possa essere utile anche al quartiere, alle persone, magari a chi fa sport, magari alle società dilettantistiche, perché possano utilizzare spazi dello stadio per poter fare sport a livello non agonistico, e che possa essere qualcosa di utile soprattutto per la città e per le due società che oggi, diciamo, hanno già, una in particolare purtroppo, delle difficoltà non secondarie. Quindi spero che abbia soprattutto spazi sociali da poter mettere a disposizione della città.
0: L'ultima battuta davvero, arriva l'estate, c'è una priorità secondo lei che portare avanti o comunque tenere sulla barra dopo l'estate, un qualcosa che lei si aspetta, un qualcosa, un passo?
1: Ma non so se una cosa, perché fare il sindaco penso che oggi sia la cosa più difficile tra i ruoli amministrativi, è il ruolo più difficile fare il sindaco. Sindaco a Genova è ancora più difficile, quindi penso che tu non ti possa occupare di una cosa soltanto. È chiaro che hai il trasporto pubblico, hai la gestione dei rifiuti, hai anche il tema della sicurezza, anche se ricordiamolo non è un tema che attiene al comune ma attiene al ministero e al ministro, che qualcosa di più dovrebbero fare e continuano a non fare. E quindi penso che un buon sindaco non sia uno che individua un tema e lo porta avanti, ma che sa avere una visione d'insieme, come dire, e soddisfare le esigenze della cittadinanza.
0: Grazie al senatore Pirondini, buon lavoro.
1: Grazie a voi, altrettanto.